va bene. D'accordo, lei vuol restare quassù, vero? Helen, scendi in cantina. Ti ho detto di scendere, muoviti!

Карен. Карен. Che fai, tesoro, bambina mia? No, tesoro, no! Oh.

0: Mi fai un favore, Sam? Prendi 4 o 5 uomini e un paio di cani. E dietro a quegli alberi laggiù c'è una casa a cui vorrei dare un'occhiata. Ah, è ancora qui lei?
1: Sì, vorremmo riprendere l'incontro con la Guardia Nazionale.
0: Dove ha trovato il caffè?
1: Ne abbiamo un termos in macchina, prenda pure.
0: Grazie. Penso che resteremo qui nella zona per altre 4 o 5 ore prima di prendere contatto con la Guardia Nazionale. Dick, tu e i tuoi uomini venite con me.
2: Vogliamo chiedere all'ufficio che c'è di nuovo?
1: D'accordo, Steve. Digli che intendiamo restare qui e che a quanto pare tutto va per il meglio.

0: bisogno di voi laggiù al granaio.
1: Ok.
0: Allora forza ragazzi, venite tutti con me. Ce n'è ancora parecchi nei dintorni a quanto sembra. Qualcuno ci ha rimesso la pelle qui.
2: Si direbbe proprio di sì.

0: Voi due prendetelo e mettetelo con gli altri.
1: Niente da questa parte.
0: Forza, va a dare una mano a loro. Controlliamo la casa.
2: C'è qualcuno, ho sentito un rumore.

Prendilo giusto in testa, tra gli occhi. Bel colpo. Ok, è morto. Andiamo a prenderlo. Ce n'è un altro da fare arrosto.

0: Dublino, capitale d'Irlanda. Con la fitta pioggerella che la caratterizza, accoglie gli ospiti italiani. Ma è luminosa la giornata con la quale inizia la visita giubilare nella terra di San Cataldo delle delegazioni di provincia e curia arcivescovile di Taranto. Il clima favorevole è un buon auspicio per incontrare il Mayor Maurice Ahern, il primo cittadino di Dublino. La Mansion House è la sede municipale, una struttura del 1750 adibita a palazzo di rappresentanza ed abitazione del sindaco, che viene eletto ogni anno. Breve cerimonia del tè in attesa di Mr. Ahern, che sfoggia alla Chain of Office, simbolo della sua autorità, e fa il suo ingresso nella sala di ricevimento degli ospiti. Nel più puro stile Irish, l'accoglienza, garbata e cortese. Gentili sorrisi, qualche breve battuta e gli auspici che questa visita nell'Eire sia utile e piacevole. Contento di aver saputo di più dell'Irlanda e di Taranto, così come di questo legame nel nome di St. Cathal, scambio di doni e l'augurio di rivedersi tra i due mari.
1: And I'd love to take up your invitation to visit Taranto again.
2: Già questa accoglienza molto sentita, molto intensa, anche se limitata nel tempo, ci dimostra il calore che abbiamo ricevuto venendo qui in Irlanda.
3: I rapporti tra i popoli sono rapporti

0: rapporti che vogliamo che siano sempre all'insegna dell'amicizia, e credo che se questa finalità si raggiunge, il nostro pellegrinaggio sarà pieno di successo.
1: Per la seconda tappa della giornata, dopo Dublino, si attraversano le contee di Kildare, Carlow, Kilkenny e infine Waterford, 200 km tra i fiabeschi paesaggi d'Irlanda, per raggiungere la meta fondamentale del pellegrinaggio. Il clima è tipicamente irlandese, vento e pioggia al mattino e all'improvviso compaiono raggi di sole. Così il venerdì pomeriggio nella contea di Waterford, dove il sindaco di Dungarvan, David Daniels, dà il benvenuto della città nello scintillante Crystal Center, vero orgoglio locale.
2: Oh yes, Waterford Crystal is one of the, is the leading...
1: Sì, i cristalli di Waterford sono noti in tutto il mondo e ne siamo molto orgogliosi. Contiamo 350.000 visitatori ogni anno e sono lieto di regalare un cristallo di Waterford all'arcivescovo.

Breve giro nella fabbrica dei cristalli per conoscere le fasi di lavorazione e poi tappa nel centro urbano. Dargan va nella sede della contea di Waterford, in un certo senso lo specchio del nostro ente e provincia. Gli amministratori hanno lavorato per mesi per organizzare l'accoglienza, che è superiore ad ogni aspettativa. Un picchetto di giovani irlandesi, vestiti di verde, colore nazionale, e il suono della cornamusa accompagnano l'ingresso nel palazzo della contea e i Menchair, con i simboli del loro potere, The Chain of Office, salutano la delegazione tarantina. Eleganti composizioni floreali e bandiere delle due nazioni, italiana ed irlandese, guidano il corteo fino alla sala di bionda boiserie, dove l'intero consiglio della contea, cittadini, studenti e soprattutto Monsignor William Lee, vescovo di Waterford, attendono gli ospiti. Semplicità e distinzione caratterizzano i discorsi degli amministratori irlandesi, che si sentono particolarmente onorati della visita. Sembrano quasi increduli di questa tenace volontà che li conduce a percorrere migliaia di chilometri per intraprendere un pellegrinaggio nella terra natia di un santo che è semi sconosciuto nell'Isola Verde. Palpabile l'emozione dei cerimoniosi ospiti. L'incontro è un inno all'amicizia e alla volontà di reiterare queste occasioni. Lo si evince dal ricevimento che ne segue, di stampo tipicamente irlandese, accompagnato dalla musica e dalle danze popolari approntate dagli studenti della scuola.

0: quanto calore, quanta simpatia, con che meravigliosa accoglienza è stata riservata alla delegazione tarantina, e bandiere che inneggiano sia al tricolore che ai colori della bandiera irlandese, un ricevimento fatto apposta per noi, uno spettacolo di grande spessore che richiama le tradizioni specifiche proprio dell'Irlanda, di altissima qualità, anche sono giovanissimi gli artisti, è stato veramente un momento di grandissima accoglienza per tutti noi che siamo venuti a visitare la contea di Waterford. Sappiamo che San Cataldo ha fatto un ottimo lavoro in Italia, è meraviglioso sentire che si è fatto tanto onore nel vostro paese.
1: L'amministrazione provinciale che ha voluto inserire anche questo pellegrinaggio in Irlanda, sulla terra natia di San Cataldo, ha visto benissimo. Devo dire che c'è stata una grande accoglienza qui stasera a Dungarvan con la contea di Waterford, e quindi questo testimonia anche il grande segnale cristiano che è stato lanciato per il grande giubileo del 2000, che è quello di cercare di aumentare sempre più l'amicizia, la solidarietà tra i popoli.
2: Abbiamo trovato oggi un'accoglienza particolare, solenne e semplice nello stesso tempo, solenne per l'importanza della circostanza e per l'importanza del luogo in cui ci troviamo, semplice proprio per il calore e la fratellanza umana che abbiamo riscontrato, e sicuramente questo ci ha dato una sensazione che, pur essendo a oltre 2000 km di distanza da casa, eravamo come se fossimo a casa nostra.
0: Attraverso questa visita all'Irlanda e la contea di Waterford vorrebbe anche che si conoscesse maggiormente l'Irlanda al di fuori dei confini, sebbene il paese stia subendo una veloce possibilità economica in avanzamento, una crescita veramente vertiginosa. Do you want Ireland will known all over the world, in Italy and in Taranto in particular way? Why this? Col vostro paese vorremmo fare dei collegamenti turistico-culturali, non solo fra le nazioni ma anche fra le province e le città, nel segno della storia e della tradizione.
3: Vedendo l'umanità di questa gente, non ci dobbiamo meravigliare per nulla che questa umanità sia stata capace di generare un santo come San Cataldo.
4: Io credo che se noi saremo un pochino più attenti alla realtà di questo popolo, insieme potremo fare delle cose bellissime.
0: Saint Cataldo ha quindi creato un legame tra due comunità attratte dallo stesso spirito di fede e fratellanza. Sabato la campagna irlandese rivela le sue bellezze storiche e religiose ed Ardmore appare con una chiesa che si affaccia su un mare in tempesta. Ardmore, nella contea di Waterford, è qui che ha sede un monastero duecentesco di cui rimangono solo ruderi e che sono stati meta di pellegrinaggi. Il vescovo lì, insieme al parroco, testimoniano ai tarantini questo senso della religiosità senza fine. Le rovine della cattedrale e la torre rotonda resistono. Il pellegrinaggio prosegue. Ecco Lismore, che rappresenta un'altra pietra miliare del viaggio. Nel XIII secolo era un crocevia di giovani che studiavano nei monasteri, una tradizione persa nel tempo ma non nella memoria storica. Poi è il sindaco James Gorman che accompagna la delegazione alla scoperta.

0: certa di questa verdissima parte dell'Irlanda. Offre uno spaccato storico-religioso nel centro culturale del suo borgo.
1: Lismore, Lismore, dove il passato è per sempre presente, dove il passato è visibile ovunque. Lismore, un posto speciale. E chi meglio di me può saperlo, dato che sono oltre 1000 anni?
0: Ricorda San Malachia, Saint Cartago, più popolari in queste lande, ma inserisce ormai con altrettanta dignità San Cataldo nel panorama devozionale della contea. Ogni tappa suscita stupore per l'alto senso di generosità dell'accoglienza.
2: We feel ourselves, we are very proud of our town.
0: È un peccato che la vostra visita sia così breve, perché ci sono tanti bei posti da farvi vedere, ma forse se tornerete ci organizzeremo meglio per voi. E l'amore per San Cataldo si sta allargando, abbracciando la sua terra natale. Così ha espresso i suoi sentimenti Monsignor Benigno Papa. Ma ancora più intenso si rivela il pomeriggio, quando la delegazione tarantina arriva nella contea di Tipperary, dove a Cloghin un'intera comunità si è mobilitata per dare il benvenuto agli ospiti. Nella Community Hall, la sede della comunità, scambio di saluti con il capo del consiglio della contea, Tommy Woods, il vicario Monsignor Holden e il parroco Nugent. Un calice di cristallo, simbolo della comunione, un dono prezioso che supera l'acclarata generosità irlandese. Un dono che nella data incisa ferma il tempo ed utilizzato nella concelebrazione della messa fissa la più sincera comunione tra le comunità.

Intorno i ragazzi del St. Mary's che danzano le tradizionali jigs and reels e con la loro costante presenza testimoniano la propria partecipazione attiva alla vita cittadina che per tutta la collettività è impregnata profondamente di senso religioso. Ancora vento e pioggia nel cimitero di Shanran. Una lapide dal 28 ottobre 2000 ricorda che un tempo, in quel luogo, San Cataldo ha edificato il suo primo monastero e nel contempo rappresenta il legame di fede stabilito con Taranto e l'arcidiocesi.

A poche centinaia di metri, nella chiesa di St. Mary, dal 63 una vetrata colorata ha colmato il vuoto della presenza iconografica di St. Cathald. Doppia l'immagine, di monaco e di vescovo, in Irlanda e a Taranto. Un omaggio dovuto, secondo il donatore McKean, oggi negli USA, ma rappresentato durante l'incontro dai familiari. Il pomeriggio prosegue con un ulteriore appuntamento, questa volta nella sede della Primary School. Gli alunni hanno scritto numerose lettere da consegnare ai loro coetanei tarantini. Diversa la proposta per diffondere i loro messaggi d'amicizia. La pubblicazione sul giornale Nuovo Dialogo, lo promette Monsignor Nicola Di Comite. La parola poi viene presa dallo storico locale, che nuovamente accenna alla storia del patrono, e la serata si conclude con una toccante concelebrazione della messa.

L'angelico coro dei ragazzi e le suggestive note di un'arpa celtica creano un'atmosfera ancora più celestiale per l'incontro tra le comunità religiose di Cloghin e Taranto, che volgono lo sguardo e le anime verso l'astro luminoso dell'Irlanda, definizione del santo nell'Isola Verde.

0: as well, very specially because I think it's very special for us.
1: È davvero speciale per noi la vostra visita e siate benvenuti perché ci avete aiutato a riscoprire le nostre radici. È importantissimo per noi. È bene riguardare al nostro passato e rivedere la nostra fede in San Cataldo, che non era così forte in questa parte d'Irlanda. Vi ringraziamo per la vostra venuta e speriamo che possiate il più presto ritornare.

0: suppone che San Cataldo sia nato a Chenti, nei pressi di un ruscello, ed è proprio lì che viene posta una stele. Il suolo che ospita la lapide è di proprietà della signora McCarthy. È lei ad invitare la delegazione per un tè, mentre decine gli abitanti della zona pazientemente sotto la pioggia ad attendere lo scoprimento della stela in pietra che racconta in inglese, italiano e gaelico l'unione tra il paese d'origine e quello di accoglienza del santo. Bambini, bandierine, una banda di ottoni, foto, discorsi, applausi, completo il cerimoniale di un altro fatidico momento del pellegrinaggio, sempre segnato dalla presenza del vescovo di Waterford e delle autorità locali. Gli irlandesi sono emozionati, fanno di tutto per mettere riparo alla loro disattenzione storica e devozionale verso il patrono di Taranto. Il risultato è eccellente, lo si riscontra alla Santa Messa Domenicale. I fedeli sono tanti e accolgono con attenzione le parole del loro pastore che li invita a raccogliere il messaggio di San Cataldo. E alla devozione popolare si aggrega anche il sottosegretario alle finanze dell'Eire, presente nella parrocchia di Ballinamila, Martin Cullen. Un ospite a sorpresa che non fa che inorgoglire maggiormente la delegazione tarantina. Gli irlandesi generalmente sono un popolo molto cattolico, abbiamo avuto forti impulsi cattolici, c'è un grande spirito religioso che combacia con quello cattolico e questo si manifesta in tutto il mondo. Mi rendo conto che l'atteggiamento colpisca molto i tarantini della delegazione e spero in ciò che ha detto l'arcivescovo Papa, che la visita religiosa unisca le due comunità. La delegazione lascia ancora un'impronta nell'isola dei Trifogli. Il ponte spirituale tocca la parrocchia di Ballinamila. L'acqua benedetta consacra un'ulteriore lapide a memoria del pellegrino di Cristo, la cui benedizione viene invocata dall'Irlanda e dall'Italia. È tempo di ripartire. Si riprende il viaggio a ritroso. Si lascia così la contea di Waterford per Dublino, 3 ore sotto la pioggia e anche nella capitale irlandese un incontro inatteso. Il cardinale Cathal Daly, già primate d'Irlanda che da Belfast, è giunto appositamente nella capitale dell'Eire per l'incontro. Nella Nazareth House una sorridente occasione per rinverdire la visita tarantina di Sua Eminenza nel corso dei festeggiamenti di San Cataldo nel 99.
1: Ricordo bene questa visita a Taranto, 3 giorni splendidissimi, soprattutto la processione al mare e poi il fuoco d'artificio. Tante memorie, i ragazzi alla scuola che hanno tanto bene cantato in inglese speciali per me. Dunque un grande ricordo e la cortesia, la bontà, la generosità degli italiani.

0: anni e sono molto contento di questa visita qui della delegazione di Taranto in Irlanda. Spero bene con i legami. I legami entro l'Italia e l'Irlanda vanno aumentare nei anni prossimi.
1: L'epilogo del pellegrinaggio alle radici del culto di San Cataldo è stato ideale per quelle intenzioni di fede e fratellanza che hanno mosso provincia e arcivescovado.
2: Abbiamo fatto un'esperienza bellissima, abbiamo conosciuto queste terre d'Irlanda che ci accomunano da tradizioni religiose e perché no, anche abbiamo scoperto che abbiamo le stesse identità culturali. Dicevo prima, esperienze importantissime e abbiamo lasciato un segno della nostra presenza lì inaugurando una stele e rimanendo d'intesa con la contea di Waterford di fissare un periodo del nostro anno, degli anni futuri per promuovere un pellegrinaggio di nostri fedeli lì in quella terra al fine di concretizzare quello che è il nostro intento, portare quanto più è possibile a conoscenza i nostri concittadini di questa identità, di questa tradizione religiosa comune nel segno di San Cataldo.
3: Questa straordinaria esperienza di vita ci permette di unire a distanza di tantissimi chilometri due popoli. Ecco il trionfo un po' della multietnicità, di un modo solidale di vivere una comunità di intenti. E questo può essere importante anche sotto il profilo della conoscenza di popoli diversi, sotto il profilo delle relazioni culturali, spirituali e anche di carattere commerciale. Abbiamo appreso lì, abbiamo avuto anche qualche insegnamento in ordine all'accoglienza e alla tecnica che hanno saputo evidenziare nell'accoglierci. Io credo che queste esperienze possano essere da noi valorizzate e certamente ricambieremo doverosamente ai nostri amici che abbiamo lasciato in Irlanda l'accoglienza che ci hanno, della quale ci hanno onorato.
4: C'era un vuoto da colmare dal punto di vista della conoscenza di quella tradizione che si richiama all'origine irlandese di San Cataldo. Noi abbiamo dato visibilità a questa tradizione, non abbiamo firmato nessun atto dogmatico, abbiamo semplicemente dato appunto con delle lapide ricordo una visibilità per i posteri di questa duplice tradizione. Poi l'incontro è stato ricco di umanità, abbiamo ammirato il popolo irlandese del sud dell'Irlanda in una zona che è una zona tutta agricola, una zona dove la gente per noi appare in una dimensione direi quasi irreale, gente che vive di semplicità, di agricoltura, ma con grande dignità, con grande senso di rispetto, con grande orgoglio anche delle proprie tradizioni. Siamo rimasti contenti perché hanno riservato a noi un'attenzione tutta particolare e da parte dell'autorità civili e dalla parte dell'autorità ecclesiastica, il Vescovo è stato con noi due giorni interi, e da parte della povera gente anche che ha riempito le chiese per la curiosità forse di vedere dei tarantini che venivano nei loro luoghi, che in quel momento stavano per diventare importanti, quasi ad assumere una dimensione storica. Ecco, tutto questo ci ha riempito di gioia. Ora dovremo un po' analizzare di più i fatti e speriamo che questo avvenimento serva sempre di più alla riconciliazione dei popoli.
1: Il ritorno ha il sapore della nostalgia. Senza retorica, ogni membro della delegazione ha riconosciuto di aver lasciato parte di sé in terra d'Irlanda, contraccambiata da un souvenir, l'incontro con un popolo generoso e con un grande senso di partecipazione cristiana.

0: Eri piuttosto fiacca stasera, sai? Ti ho quasi raggiunta inseguendoti intorno al trono.
1: E il pubblico si è divertito. Ah, New York d'estate è una fornace, grazie a Dio domani si chiude. Ma non funziona l'aria condizionata.
0: Il signor Miller cerca sempre di risparmiare.
1: Vuoi asciugare anche a me, Tom? Quassù, guarda. Chi è il signor Miller?
0: Il direttore, dovresti saperla. È un anno e mezzo che lavori nel suo teatro.
1: Qualcosa calvo che gira distribuendo pizzicotti.
0: Cosa distribuisca non lo so. In quanto alla sua aria condizionata, che se la tenga. Dove finirà quando crepa ne avrà bisogno. Che bollori. Credo che un'altra volta farò il re africano con due orecchini e un lenzuolo soltanto addosso. Ehi, dove scappi?
1: Bill!
2: Oh, ciao Helen, tesoro!
1: Scusami se ho tardato. Conosci mio fratello Tom?
2: No, non ho ancora avuto il piacere.
3: Come sta?
2: Benone, grazie per l'interessamento.
1: 5 minuti, eh? Come ti invidio, sei tutto lindo e fresco tu.
3: Si accomodi pure, prego.
4: Sieda dove vuole.
5: Ah, tutto bene, signore?
4: Aldo.
5: Oh, il suo procuratore è passato di qui.
4: Jimmy? Ha detto che cosa voleva?
5: No, signore, ma desidera che lei e la signorina lo raggiungano al bar all'angolo dopo lo spettacolo. Sembrava cosa urgente.
4: Helen?
1: Sì?
4: Jimmy ci aspetta al solito bar.
1: Bene. Che ne dici di Bill? Carino, no? Fa il piantatore.
4: No, è così distinto. Chi l'avrebbe mai detto?
1: Ha enorme piantagione di tabacco in Virginia e pensa che non fuma. L'ho conosciuto giorni fa e ho già perso la testa per lui. C'è altro?
4: Nient'altro.
1: Bene.
5: Miss Helen sembra innamorata, eh?
4: Uno di quegli amori folli che durano un'intera settimana.
6: Le nozze regali a Londra. La capitale britannica è già in festa in previsione delle nozze che avranno luogo fra alcune settimane.
5: Prego.
6: Il riservo che circonda l'abito nuziale ne fa quasi un segreto di Stato. La principessa stessa lo vedrà a giorni per la prima volta.
5: Chester, io prego, signor Bowen.
6: Da Miami in Florida comunicano che un tremendo uragano.
4: Posso parlare ora?
5: Sì, signore. Quando si sposò Giorgio V, ho ballato per le strade di Londra dalla gioia. Ah. Vorrei tanto esserci anche stavolta, lei no?
4: Sì, un matrimonio è sempre bello, se non è il proprio.
5: Ma il matrimonio è cosa salutare. Un marito vive più di uno scapolo, si dice.
4: Se è vero, è per sopravvivere alla moglie e ridiventare scapolo.
5: E lei non ha mai pensato a sposarsi?
4: Sì, una volta ci ho pensato. Ma la prescelta all'ultimo istante cambiò idea e da allora mi sento in debito verso di lei. Buonasera, Chester.
1: Chi lo sa che vorrà, Jimmy? Spero che... Per Diana, che muscoli, sembra marmo.
2: Ah, oh, è naturale, noi piantatori abbiamo braccia di ferro.
1: Dici davvero?
2: E facce di bronzo.
4: Ah, no, via, le sono di più spiritose.
1: Ciao, Atlante.
7: Buonanotte.
4: Buonasera, Atlante.
7: Buonanotte.
1: Prima di qui era portiere alle colonne d'Ercole. Salve, caro.
7: Ciao, Ellen.
1: Non ti vedo da un
7: po'. Ciao, Jimmy. Bello. Oh, non ce l'ho fatta aspettarti fra le quinte. Si crepava dal caldo lì. Così, com'è andata?
4: Beh, il primo atto è stato...
7: Salute, come stai,
1: bene, bella? Bene, tu, Jimmy?
7: Ah, sei deliziosa stasera.
1: Ah, si vede, vero?
7: Su, coraggio, chiedete, ci sono grandi notizie.
1: Jimmy, ti presento Bill Camberley.
7: Oh, molto lieto, signor Camberley. Come sta? Sta bene?
2: Grazie, signore, davvero.
7: Chi è questo orangutano?
4: Un amico. Un Tom Collins, prego.
1: Niente per me, grazie.
2: Passami un whisky.
7: Allora, posso dirvelo?
1: Coraggio, di che si
7: parla? Reggetevi, mio fratello Edgar mi ha telefonato da Londra. È il nostro agente in Inghilterra, lui è lì da anni. Insomma, il teatro Mayfair vuole la vostra rivista per Londra.
4: No.
1: No.
7: E subito per il periodo delle nozze reali.
1: A Londra per le nozze?
2: Che onore.
1: Tom,
2: cara, vuol dire che ci separiamo?
1: Sì, Bill, non è magnifico. Quando debuttiamo?
7: Al più presto, ma dovrete scegliere un nuovo complesso a Londra.
2: Da bere, figliuolo.
4: Con che mezzo andremo?
7: Un piroscafo francese che parte fra 8 giorni.
4: Quale?
7: Non lo so il nome, è scritto in francese. Ma vi metto a bordo io, niente paura.
2: Allora, fra 8 giorni dovremo dirci addio.
1: Possibile, e sono tanto felice.
7: Helen.
1: Oh, ciao, Dick.
7: Ti ho aspettato all'uscita, ho fatto tardi, scusa.
1: No, niente.
2: Helen, chi è questo tipo?
1: Finisci di bere. Grandi notizie, sai, andiamo a Londra quando si sposa la principessa.
2: Che cosa fa qui lei?
7: Come sarebbe che faccio qui? Ma chi è?
2: Che cosa fa qui lei? Esigo una risposta.
7: Ti levi dai piedi, ragazzo, quando è partito?
2: Questo è un insulto.
7: Ma quale insulto? Si può sapere che è?
2: Se vuol soffiarmi la ragazza, sono scorta, capito?
1: Mi ero scordata di
7: dire. Ma si faccia visitare la mia ragazza. Bisogna pensare ai bagagli.
1: Devo farmi un nuovo guardaroba prima di partire.
2: Avrei tempo.

0: Gli altri attori principali vi seguiranno fra giorni.
1: A Londra com'è la moda?
2: Non lo so, paga tu per favore.
0: Sì, sì. Oh, quanto è qui?
2: Permetti?
1: Certo.
0: Tieni il resto, va.
1: Ho una faccenduola da sbrigare qui, ci vediamo a bordo.
2: Sì, sorellina.
1: Ciao, Walter. Grazie, caro, per essere venuto a salutarmi.
3: È triste dirsi addio dopo tutto il tempo trascorso assieme.
1: Lo so, sono stati 3 giorni incantevoli, ma ritornerò. Oh, caro, devo andare ora.
4: Posso accompagnarti a bordo?
1: Preferisco di no. Tu capisci, eh?
4: No.
1: Ecco, è meno penoso. Scrivimi, Walter.
4: Ma certo. Addio, Helen.
5: Mi mancherai tanto, Linda. Il ricordo di queste poche settimane resterà indelebilmente impresso nel mio cuore.
1: Anche nel mio, John.
6: Oh, Helen, cara, credevo di aver sbagliato ponte.
1: Ti resta poco tempo.
6: Davvero? E ho tante cose da dirti.
1: Cosa?
6: Beh, tu parti adesso e...
1: Certo, ma cosa vuoi dirmi?
6: E con l'idea della tua lontananza mi ha fatto capire che cosa sei per me. E così ho pensato, vedi, cara, voglio dire tesoro, io...
7: Visitatori a terra.
1: Ma devi andare adesso, addio.
6: Ma Helen, io...
1: Sbrigati, me lo direi per lettera.
6: Ah, sì, cara, sì.
1: A presto.
5: Visitatori a terra. Barbara, il ricordo di queste settimane resterà indelebilmente impresso nel mio cuore.
8: Oh, mi mancherai, John.
0: Ciao, Vito.
1: Ciao, Jimmy.
0: Sarai un successore. Oh, per qualsiasi cosa rivolgetevi a mio fratello Edgar. Verrà a trovarvi in albergo.
2: Arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Oh, e divertitevi,
6: Helen.
0: Oh,
6: Helen.
0: Ciao,
7: tesoro. Arrivederci. Ciao. A presto.
0: Ciao.
6: Sta salutando lei,
7: la mia ragazza, è quella là.
6: Quella è la mia.
7: Ehi, la faccia finita, è la mia ragazza.
0: Ma cosa fate? State fermi.
9: Scommetto mezzo dollaro sul tabaccaio.
0: Fermi, ragazzi, smettete, l'ascoltate. Ma insomma,
1: povero Jimmy.
0: Smettetela, basta, separatevi.
10: Che magnifica giornata.
1: Sì, davvero. Non conosciamo anima viva a bordo e ce la spasseremo insieme.
10: Già.
5: Buongiorno.
1: Buongiorno. Oh, ma io non lo conosco. Sul serio, Tom. Devo scrivere una lettera.
10: Va bene, ma ricorda che dobbiamo provare.
1: A che ora ci troviamo?
10: Alle 2 in palestra, ci sbrigheremo presto.
1: D'accordo, alle 2.
10: Sì, puntuale.
1: Sì, caro.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno. La carta carbone nel cassetto centrale, se le servisse.
0: Oh no, non devo scrivere. Stavo solo cercando un'occasione propizia per presentarmi. Mi chiamo Brindale, Lord John Brindale. E lei si chiama?
1: Bowen, Duchessa Agatha Bowen.
0: Oh no, sul serio. E dica, vediamo, E, B. E forse Ethel? Un momento. Bowen, ma certo, lei è Ellen Bowen, vero?
1: Quale intuito.
0: Oh, che stupido a non riconoscerla. L'ho vista sulle scene giorni fa. Mi perdona?
1: Oh, si figuri. Conosce tante donne, lei.
0: Ma io posso spiegarle quei due piccoli episodi a cui ha assistito ieri.
1: Ah, sì?
0: Sì.
1: Avanti allora.
0: Avanti allora. Vede, sono due brave figliole, ma così innamorate di me che io... Beh, mi è mancato il coraggio di deluderle. Sa come succede, se uno vuole essere cortese non può fare a meno di mentire. Ma lei perché mi seguiva?
1: La seguivo.
0: Eh sì.
1: Ma lei si sbaglia di grosso. Stavo solo salutando due giovani.
0: Anche lei?
1: Sì.
0: Cose del genere le capitano spesso.
1: Oh, senza posa. E a lei?
0: Di continuo.
1: Siamo gente troppo cortese, no?
0: Già.
1: Mi occorre un francobollo. Lei vive a New York?
0: No, no, io mi trovavo là per affari, ma ora torno in patria per le nozze.
1: Le nozze reali?
0: Sì.
1: Lei assisterà alle nozze?
0: Beh, sono stato invitato.
1: Oh, allora lei è veramente un lord.
0: Non è colpa mia.
1: Perbacco.
0: Non ha mai conosciuto nessuno con un titolo?
1: Solo John Lewis.
0: Sono felice che lei sia Ellen Bowen.
1: Perché?
0: Perché?

0: Il signore con cui viaggia è suo fratello e non suo marito. Sa cosa ho fatto ieri sera?
1: No, cosa?
0: Ho perlustrato la nave e ho scoperto che lei è la ragazza più carina a bordo.
1: Bene, grazie.
0: E fra di me ho pensato, peccato che sia sposata. Questo renderà tutto più difficile. Viceversa, ora non vi sono ostacoli.
2: Grazie infinite, commissario.
3: Non c'è di che.
2: Se vede mia sorella sul ponte, vuol dirle che l'aspetto qui?
3: Certo.
2: Una bella nave.
3: Oh, grazie, monsieur. Oh, monsieur Bue, ho un favore da chiederle. In ogni traversata diamo una festa di beneficenza per i marinai invalidi.
2: Oh.
3: E mi chiedevo se lei e sua sorella volessero pastarsi.
2: Può contarci, con piacere.
3: Un ballo solo sarà sufficiente. Non vogliamo approfittare.
2: Non ci pensi neanche.
3: So che per lei e sua sorella è una noia, ma creda...
2: Con piacere, nessuna noia. Conti su di noi.
4: Direi che è un tipo duro a convincersi quello.

0: Oh, brava, grazie di essere venuta alla prova.
1: Oh, John, mio fratello Tom. Tom, questo è John.
0: Piacere, molto lieto.
1: Un incontro in sala di scrittura.
0: Ah,

0: Si intende?
1: È un vero lord.
0: Non ci tengo affatto. Miss Bowen?
1: Sì?
0: Tablogramma.
1: Oh, grazie. Scusatemi. Oh, Tom. Tom, è di Bill. Dice che è mesto e per di più ha un occhio pesto.
0: Scordiamoci di Bill. Le dispiace? Permesso?

0: caveremo, eh? Che si fa ora?
1: Non perdere l'equilibrio.
0: No, certo.
1: Che spiacente!

0: vista stupenda, vero?
1: Altro che. Pronto? Sì? Oh, certo. Sì, salga pure, stanza 11, 12 e 14. Bene.

0: Edgar, il fratello di Jimmy, sta salendo.
1: Ah, sono felice, Tom. Chissà che farà ora la principessa.
0: Telefonami e chiediglielo.
1: Chissà che farei io un mese prima delle nozze.
0: Forse studieresti il modo di mandarle a monte.
1: Credi proprio?
0: Non siamo fatti per sposarci noi.
1: Già.
2: Oh, riferisco, sono Edgar Klinger.
3: Ah, non sapevamo che...
2: Che fossimo gemelli?
3: No, affatto.
2: Quel Jimmy avrebbe dovuto dirvelo, per voi è stato un po' come dire una scatola a sorpresa, eh? Posso entrare?
3: Oh, ma certo, scusi.
1: Molto lieta.
2: Felice di conoscerla, finalmente.
1: Ma è straordinario.
2: Sì, direi anch'io, vero? Spero le stanze siano di vostro gusto.
3: Oh, senz'altro, è un miracolo averle trovate.
2: Sì, altro che con queste nozze è una vera invasione. Però c'è sempre il modo.
3: Al teatro come andiamo?
2: Oh, tutti mobilitati. Le ballerine proveranno nel pomeriggio, le cantanti domani.
3: Ah, bene.
1: Mi scusi, prego. Pronto? Oh, salve, Johnny, come stai?
4: Conquiste di viaggio, John Brindley, lo conosce?
5: Solo di nome, nobiltà antica, ha la fama di correre dietro alle donne, così dicono.
4: Con elle non ha dovuto correre molto, si è fatta acchiappare subito.
1: Vorresti vedermi? Nel pomeriggio? No, abbiamo le prove oggi, un momento. Senti, Tom, non hai bisogno di me, vero? John vorrebbe condurmi a vedere un suo vecchio castello.
4: Ah, se non vuoi conoscere il resto della compagnia, io non ho nulla in contrario.
1: Tanto i miei numeri sono tutti con te. John,
4: ma ritorna per la cena e niente uscite serali fino al debutto. Rientreresti chissà che ora e il giorno dopo alle prove saresti uno straccio.
1: Sì, papà. D'accordo. A che ora passi a prendermi? Sì, sarò pronta più tardi.
2: Andiamo?
4: Sì, ti aspetto alle 7, senza fallo.
1: Oh, va bene, va bene.
2: Arrivederci.
1: Ciao, Edgar.
2: Se le occorresse qualche cosa, telefoni.
1: Grazie.
2: Dopo di lei. Dica, come vanno le cose nella colonia statunitense?
4: Boh, si tira avanti. Strabilianti questi vestiti inglesi.
2: Che cravatta originale, eh?
4: Già. Ha un fiammifero? Grazie. Quel sapone per barba è ottimo, l'ha mai usato?
1: Oh, tutti i giorni.
4: Mi scusi, credevo che fosse lui.
1: Ma guarda, grazie.
2: Beh, devo tornare in ufficio. Lei sa dove è il teatro, vero?
4: Sicuro.
2: A più tardi allora, salute.
4: Addio.

0: Signor Bowen, sono Gordon, direttore di scena.
1: Lieto di conoscerlo.
0: È tutto pronto, signore.
1: Ah, bene. Vede quella ragazza col vestito verde che si cambia le scarpe?
0: Sì, signore.
1: Cominciamo pure da lei. Pochi passi per ognuno.
0: Bene, signore. Il suo nome, prego?
2: Anna Ashmond.
0: Grazie. Cominci pure.
2: Subito.
0: Miss Anna Ashmond.

0: Vuol provare qualche passo con me?
1: Oddio.
0: Non sa ballare in coppia?
1: Fino a un momento fa credevo di sì.
0: Provi, qualche passo semplice, eh? Vuol darmi il tempo, prego? Sapesse che faccia ha fatto quando mi ha veduto?
1: Che faccia ho fatto?
0: Come se fossi un dentista. Balla molto bene.
1: Grazie.
0: Lei ha

0: Davvero?
1: Certo.
0: Grazie per non avermi serbato rancore.
1: Soltanto un poco.
0: Come posso scontare?
1: Venendo a cena con me una sera.
0: Con piacere.
1: Allora, stasera?
0: Beh, non lo so, io...
1: Accettata. Da lei alle 8. Grazie. Un'altra.
2: C'è ancora molto?
3: No, fra poco ci siamo. Sai che sei carina.
2: Lo so. Che devi prendere al castello?
3: Il regalo di nozze. Abbiamo venduto tutta l'asta meno un servizio di porcellana cinese. Doveva andare a me quando mi sposavo. Visto che è un evento poco probabile, lo offriamo in dono alla principessa.
2: Perché è poco probabile?
3: Oh, non lo so. La vita bisogna godersela da solo prima di tentare di godersela in due. Tu sai che la penso così. Beh, eccoci.
2: Oh, è splendido.
3: Sì, un tempo. Deve essere qui.
2: Un pavimento ideale per ballare.
3: Già.
2: Da quanto tempo è disabitato?
3: Oh, 5 anni circa. Oggigiorno sono lussi tramontati.
2: Penso tu debba rimpiangerli.
3: No, non ci penso più ormai. E non posso dire che mi rimanga molto. A che ora devi essere di ritorno?
2: 7 in punto.
3: Peccato non si possa cenare insieme. Non so quando avrò un'altra serata libera. C'è un ricevimento dopo l'altro ora. Non puoi?
2: Non saprei. Lo sai com'è, Tom?
3: Tenta almeno.
2: Sì, se vuoi.
3: Certo.
4: Salve.
2: Ciao. Sono puntuale?
4: Ti sei divertita?
2: Oh, sì, moltissimo. Le tue ballerine?
4: Discrete.
2: Cosa vuoi fare stasera?
4: Sono un po' stanco, cara. Credo che salterò la cena e me ne andrò a letto. Ti dispiace?
2: Oh, no, no. È una buona idea. L'aria di campagna mi ha sfinito.
4: Già, sul serio non ti spiace?
2: Oh, caro, no. Anzi, credo che me ne andrò a riposare subito anch'io.
4: Ottima idea.
2: Già.
4: Siamo tutte e due stanchi.
2: Già.
4: Beh, buonanotte, cara.
2: Ciao, Tommy. Buon riposo.

0: Altro caffè?
1: Grazie.
0: Sì, Ellen e io lavoriamo da tempo insieme.
1: Il ballo le piace?
0: Sì, sì. Faticoso ma divertente. E lei come ha cominciato?
1: Oh, per un motivo sciocco.
0: Perché sciocco?
1: Beh, a 11 anni mi innamorai di un ragazzo che ne aveva molti di più.
0: 12.
1: 13.
0: Oh.
1: Si chiamava Alonso e io ero così felice che mi prese la smania di ballare. E così pensai che se ballando ero felice, sarei stata felice ballando. Non è un motivo sciocco?
0: Sì e no.
1: Ero così presa di Alonso che a volte a occhi chiusi sognavo di ballare sulle pareti, perfino sul soffitto.
0: Ah, se un giorno ci riuscirà le offrirò un'ottima scrittura. Desidera altro?
1: No.
0: Andiamo.
1: Non mi accompagna a casa?
0: Perché no?
1: Abito molto lontano e poi è venerdì. E il venerdì vado da mio padre.
0: Oh, vorrei conoscerlo. Taxi?
1: Va bene.
0: Dove andiamo?
1: Mitchell Street, al 150.
0: Autista, ci porta al 150 di Mitchell Street?
2: Come no, padrone, come no.
0: Ci attende un istante?
2: Come no, padrone, come no.
1: Vede? Quello è mio padre, è il proprietario.
0: Oh.
1: Spero che non la tratti male. È un uomo irascibile, creda. È separato da 3 anni da mia madre e ogni venerdì io vengo a prendere il denaro per lei.
0: Perché non ci viene sua madre?
1: Perché non si parlano più.
3: Così gli dissi, bello mio, ogni volta che butti in corpo 4 bicchierini diventi insopportabile.

0: Il peggio è che ogni volta che cadi mi schegge con il mento il mio bancone e gli dissi d'ora in poi, Anna, piccola mia, come va, cara?
1: Ciao, papà. Tom, questo è mio padre. Papà, questo è Tom Bowen.
2: Piacere di conoscerla.
0: Piacere mio, signore.
3: Alla coppia reale.
0: Bowen, eh? Conoscevo un certo Willy Bowen molto tempo fa. Sposò una ragazza che si chiamava Gloria Hoskins. Non credo tu l'abbia conosciuta. Vissero felici per anni, poi una notte il buon Willy la buttò fuori dalla finestra. Nessuno scoprì perché, ma secondo me litigarono certamente. Lei non è suo parente per caso?
2: No, credo di non avere parenti da queste parti.
0: Da queste parti?
2: Vengo dall'America.
0: America, America, fuori dal mio bar, fuori di qui, io ho rotto i rapporti con gli Stati Uniti.
1: Papà!
0: Come osi portarmi qui un altro cowboy? Fuori, ho detto, fuori!
2: Un momento, perché ce l'ha con gli Stati Uniti?
0: Perché mi dovete dei soldi voi, dov'è? Ecco, guardi qui, due stelline scroccate dai vostri soldati, bel sistema. Bevono e poi se la squagliano, non mi chieda da bere, sa.
1: Ora basta, papà.
3: Alla coppia reale.
2: Io non permetto che le relazioni anglo-americane siano compromesse. Salderò io quel conto.
1: Tom, non è il caso.
2: Oh, sì, a quanto ammonta? Due sterline? Ecco qua, signore.
0: Lui sì che è un gentiluomo, non come l'altro cowboy di cui sei innamorato.
1: Già, e ora aggiungi pure un'altra sterlina e dammeli per la mamma.
0: Tua madre ha saputo quando si va al palazzo o vuol nascondermelo?
1: Tre sterline, papà.
0: Vede, noi abbiamo inviato un regaletto a Sua Altezza per le nozze e secondo i giornali a chi fa questo concedono di vedere i doni nuziali.
2: Simpatica usanza.
1: Tre sterline, papà.
0: Va bene, tieni. Cosa conti? Non ti fidi di me? Tutta sua madre non si fida.
1: Mancano 5 scellini.
0: Deve essere stato un errore tipografico. Ecco.
1: Grazie, andiamo ora. Buonanotte, papà.
0: Buonanotte, cara. Buonanotte, amico.
2: Ciao, fratello.
3: Alla coppia reale,
0: viva!
2: Grazie.
1: La mamma è ancora alzata. Da quando si è separata da papà non va a dormire finché non torno.
2: Godiamoci ancora un po' questa nebbia deliziosa. Sì. E chi è il cowboy di cui è innamorata?
1: Al Rayton. È il mio fidanzato.
2: Non ne sembra molto entusiasta.
1: Oh, sì, invece.
2: È un segreto?
1: No. Oh, non rida, la prego. Ma lui sta a Chicago.
2: A Chicago?
1: Abita là.
2: E lei abita qui?
1: Sì.
2: Beh, continuando così, anche dopo sposati sarete molto felici. Quant'è che non lo vede?
1: Quasi 2 anni.
2: 2 anni? E ne è ancora innamorata?
1: Non ho mai pensato di non esserlo.
2: E ha spesso sue notizie?
1: Boh, per solito ogni 8 giorni.
2: Oh.
1: A essere sinceri, sono 2 mesi che non scrive, ma forse ha avuto da fare. Gli ho scritto oggi che sono nella sua rivista e che mi telefoni la sera della prima.
2: E avete fatto dei progetti per incontrarvi un bel giorno?
1: Oh, sì.
2: Andrà lei in America o verrà lui qui o vi incontrerete a mezza strada?
1: Vede, lui lavora nei magazzini riuniti di Chicago.
2: Ah, e allora?
1: E appena avrà i soldi per farmi andare là, o ne avrò io per pagarmi il viaggio, ci sposeremo.
2: Beh, no.
1: A lei non dispiace, vero?
2: Che cosa?
1: Che mi sposi, voglio dire. Mi piacerebbe uscire ancora con lei, mi sono divertita.
2: Oh, anch'io. No, non mi dispiace. Anzi, sono lieto che sia promessa, così non potranno sorgere malintesi di sorta.
1: Già, ha ragione.
2: Buonanotte, Anna.
1: Buonanotte, Tom.
4: Signor Jimmy Klinger, a Londra al telefono. Il signor Edgar Klinger. Parli, prego.
5: Pronto, Edgar, sono Jimmy. Come stai, gemellino?
6: In forma, vecchio mio, in formissima.
5: Ho ricevuto notizie da Pie Veloce stamattina. Dice che si trova a quel miffo.
6: Oh, mi fa molto piacere. Dimmi piuttosto, hai avuto notizie da Tom?
5: No, tutto bene?
6: Oh, una vera bellezza. Sono certo che avremo una prima al bacio domani sera, al bacio.
5: E come sta Ellen? Tom ha difficoltà a tenerla in gabbia la sera?
6: Oh, no, tutto il contrario. Ellen è proprio diligente. Come esce da teatro, fila a nanna. E Tom, invece, che mi preoccupa.
5: Tom, scherzerai? E cos'ha, la febbre del ciuco?
6: No, no, no. Tom sta benone. Si è incapricciato di una ballerinetta, per verità carina.
5: Senti, Edgar, telefonami subito dopo lo spettacolo. Io resto inchiodato qui e aspetto la tua chiamata.
6: Oh, certamente, ne puoi stare sicuro. Oh, a proposito, come sta mamma?
5: Fa faville.
6: Oh, splendido. Dalle un pizzicotto da parte mia.
5: Intesi, e adesso sganciati.
6: Mi sgancio.
5: Mi ha capito.
7: Cos'è tutta questa confusione?
2: Qualche reggimento che fa le prove per la sfilata.
7: Si comincia già a sentire aria di festa, eh?
2: Manca solo una settimana alle nozze. Chissà cosa farà lo sposo stamani.
7: Telefonagli e chiediglielo.
2: Spiritosa?
7: Beh, faccio quello che posso. A che ore sei tornato stanotte, Romeo?
2: Verso le 11, credo. Non lo so, non ci ho fatto caso.
7: Ma io sì. Erano le 2. Mi sembra che tu ti dia un po' troppo da fare, non credi?
2: Si è fatto solo qualche risata.
7: Qualche risata?
2: Null'altro.
7: Ah.
2: Avanti. Buongiorno.
7: Oh, Johnny, che bella sorpresa.
2: Come va?
7: Bene.
2: Ciao, John. Salve, ho pensato di venire qui a vedere la sfilata.
7: Oh, si vedrà benissimo da qui. A proposito, il tuo biglietto per la prima, seconda fila al centro.
2: Oh, magnifico, grazie.
8: A che ora è la sfilata?
2: Un minuto all'altro ora. Cara, che gioia rivederti. Come vanno le prove?
7: Benissimo, da quanto non ti vedo.
2: Lo so, 4 giorni.
7: Senti, domani sera dopo lo spettacolo Edgar dà un rinfresco. Tu verrai con me, d'accordo?
2: Certo, cioè spero di sì.
7: Perché?
2: Vado a uno dei soliti ricevimenti.
7: Oh, ma vedrai di liberartene. È il mio debutto qui. E poi senza di te non avrei cavaliere. Da quando sono arrivata sono uscita solo con te.
2: Mi disimpegnerò.
7: Sai che ti trovo benone?
2: Ah, grazie.
7: Ti penso sempre.
2: E io penso tanto a te.
7: Come?
2: Ho detto che ti penso tanto, come non ho mai pensato a nessun altro.
7: Cioè?
2: Beh, in primo luogo non mi riesce più a interessarmi a niente. Ed è una sensazione nuova. È una sensazione nuova per me. Helen, credo che stia diventando una faccenda seria.
9: Che sfilata! Mai veduto nulla di simile.
2: La sfilata?
7: Oh, è già finita.
2: Aspetta, li faccio tornare.
7: È caduto da piccolo. Mi elettrizzo se penso a domani sera.
2: Coraggio, ora dovevamo già essere a teatro.
7: Sì, subito. Lo sai che siamo usciti insieme soltanto 3 volte da quando siamo a Londra?
2: Beh, svelta, io... svelta.
7: Un minuto solo.
2: Cosa stai suonando?
9: La canzone che Ellen dovrebbe star provando ora.
2: E perché non la provate qui?
7: Oh, è una buona idea. Hai niente in contrario, Tom?
9: Va bene.
2: Fermi, fermi per favore. Gordon, che ore sono?
10: Le 4 del mattino.
2: Allora basta. Grazie a tutti, nient'altro per ora. Scusate se vi ho trattenuto tanto.
7: E i nostri ultimi 2 numeri?
9: È inutile provarli, sei andata benone ieri sera.
7: Sì, non c'è male. Tutto fila bene, non credi?
9: Abbastanza. Anna, scusami.
11: Sì?
9: Non scordarti di domani sera.
11: La prima, e come potrei?
9: Già, cerca di esserci, non ci abbandonare. No, dicevo dopo. Edgar darà un rinfresco, andremo insieme.
11: Oh, Tom, non posso.
9: Non puoi? E perché?
11: Al mi telefonerà.
9: Ah, è vero. Non pensavo più a lui. Allora, beh, non ha importanza.
11: Avrei accettato con piacere, ma è molto tempo che non ho sue notizie e devo proprio parlargli.
7: Prendiamo l'autobus, Andrew.
11: Ti raggiungo. Mi dispiace, Tom.
9: Oh, non fa niente, non fa niente.
10: A che ora domani?
9: Alle 3 per la compagnia e alle 11 per noi due, sì signora.
7: Alle 11? Per fare cosa?
9: Voglio provare quei 2 nostri numeri.
7: Ma se hai detto che andavano bene.
9: Beh, voglio assicurarmene.
7: Ehi, cosa ti è successo? Ti ha mandato a spasso?
9: Di che cosa stai parlando?
7: Ah, davvero la vita è ingrata con te. Sarà una festa magnifica domani sera. Io vado con John. Tu che porterai? Buonasera alle 7.
9: Ma dov'è la chiave?
7: L'avevi tu?
9: No, io no, l'ho data a te. Ora mi toccherà scendere giù dal portiere a...
7: Vedi? Non incolpare gli altri e ti sarà aperto, figliolo.
9: Ti manca solo il pulpito.
7: Oh, fiori! Per me! Chissà chi li ha mandati.
9: Io no, amore.
7: No, oh, questo lo so.
9: Chi è?
7: È John. Non può venire alla prima.
9: Non può? Oh, che peccato.
7: Ho avuto il presentimento stamani che non sarebbe venuto, ma non ho avuto il coraggio di dirlo.
9: Oh, che cosa terribile. Ah, sì, proprio terribile.
7: È un debole e io detesto i deboli.
9: Sì, sì, cara, lo so. Un giorno in cielo e l'altro a terra. Davvero una vita ingrata la tua.
7: va bene, siamo pari. Mm. Con chi andrai al rinfresco?
9: Non lo so.
7: Perché non accompagni me? Sarebbe logico andarci insieme del resto. Dopotutto siamo i divi noi.
9: Sì, hai ragione. Ma damigella, posso accompagnarla a Falbaldoria domani sera?
7: Ah, oh, ne sarei giù liva. E quale sorpresa il suo invito. Oh, Tommy, dobbiamo far furore domani.
9: Saremo atomici.
7: Idrogeni.
9: Un trionfo. Speriamo.
2: Ellen, non scordare che niente conta come il successo.
7: Sì, Tommy.

0: Già, già.
1: Stura le orecchie stavolta.
0: Sì,
1: aspetta.
0: Certo. Oh, certo.
1: Te l'ho ripetuto mille volte, tu non vuoi mai ascoltarmi.
0: Sì,
1: tu non
0: vuoi. Strilli tanto perché ho detto che sei scema e con questo.
1: Questa è l'ultima volta che vado a una festa con te.
0: Lo metti per iscritto?
1: Vedi, non fai altro che insultarmi, non fai.
0: Sei matto.
1: Ci provi, gusta ad umiliarmi, ci provi.
0: Già.
1: Non ti hai segnata l'educazione tuo padre?
0: Mio padre non c'era mai, stava al fresco.
1: Sì, si può sapere che ci hai? Dicevi di amarmi un tempo e mi trattavi come una dama di classe.
0: No.
1: Beh, non è vero?
0: Un tempo.
1: Ah, dunque lo ammetti.
0: Io non ammetto niente.
1: Senti, per l'ultima volta, mi ami o non mi ami?
0: No, per niente.
1: Non chiacchiere, io voglio una risposta.
0: Senti, bionda, spiegami una cosa che io non ho

0: star lontano da te.
1: Sono
2: chi è quel giovane?
0: Quale?
2: Quello con Ellen.
0: Lui?
2: Sì.
0: Brindley. Sono diventati buoni amici.
2: Vedo.
3: Non credi sia ora di andare al rinfresco?
1: Più tardi, Johnny. È la mia serata. Voglio trascorrerla sola con te. Finché non ti ho visto al teatro ho avuto paura che tutto andasse male. Come hai fatto a liberarmi?
3: Oh, me la sono svignata. Volevo esserti vicino stasera. Ellen, credo che siamo innamorati.
1: Sì, caro, lo so.
3: Che cosa faremo ora?
1: Non lo so.
3: Ma bisognerà pur decidere qualcosa.
1: Tu non sei felice?
3: Oh, lo sai bene.
1: Io pure. Non guastiamo tutto con dei progetti.
3: Ma può accadere qualcosa.
1: Che cosa?
3: Beh, potresti cambiare idea e innamorarti di qualcun altro.
1: Qualcun altro?
3: Sì.

0: Tom sa che ci amiamo.
1: No, per carità.
0: Farebbe obiezioni?
1: Sarebbe capace di procurarci una scrittura in Sudafrica solo per allontanarmi da te.
0: E tu mi dimenticheresti in Sudafrica?
1: Come potrei?

0: Chi è?
1: Sono io, James, Tom.
0: Venga, figliolo, entri.
2: Aveva già chiuso?
0: Sono le due passate, ma per lei è sempre aperto, Tommy.
2: Grazie.
0: Tutto va bene a teatro?
2: Oh, molto, molto. Ho lasciato ora il ricevimento, però non avevo voglia di tornarmene a casa.
0: Arriva a proposito. Lunedì ci permetteranno di vedere i doni, sa?
2: Grazie.
0: Stavo per provarmi l'abito da cerimonia. Faccio subito. Vedrà anche lei, così potrà darmi un giudizio, eh?
2: Certo. Oh, a proposito, non deve venire Anna stasera?
0: Sì, c'è già stata circa un'ora fa. Ha preso i soldi e è fuggita come un borsaiolo.
2: Le hanno telefonato da Chicago?
0: No, quell'animale non mi ha chiamato.
2: Sarà rimasta male.
0: Chi lo sa? Non so mai quello che Anna rimugina. Non è tanto facile capirla. Sta sempre zitta, ma pensa. Almeno spero che pensi. Se no, non avrebbe scopo a starsene zitta. Attento ora. Cosa ne dice? Le sembra un gentiluomo?
2: James, mi sembra un banchiere.
0: Ma un banchiere gentiluomo?
2: Le sta scritto in fronte.
0: Me lo son fatto prestare da un amico. L'altro anno ebbe la polmonite, lo comprarono per seppellircelo. Ma lui guarì.
2: Beh, le do un consiglio però. Se incontra la famiglia reale, non si inchini troppo. Un movimento falso potrebbe comprometterla.
0: Capisco l'allusione.
2: È emozionato? È
0: emozionato, no, terrorizzato. Né più e né meno.
2: Perché?
0: È di rivedere la mia vecchia. Sono più di 3 anni che stiamo lontani.
2: Lo so.
0: È buffo, ma senza le nozze della principessa forse non ci saremmo più incontrati.
2: Allora ascolti, lunedì vengo a prenderla e l'accompagno io. Le darò un aiuto morale.
0: Un pensiero gentile, Tom. Non me lo sarei aspettato. È un bravo giovane lei. Non capisco perché Anna aspetti ancora quel testone di Chicago quando ha un tipo come lei qui sotto mano.
2: Quello lì è amore.
0: E lei, Tom?
2: Le sembra il tipo che sia a casa? Mi faccia uscire. Lasci chinare me, il mio vestito è più adatto.
0: Grazie, Tommy. Buonanotte, amico.
2: Buonanotte, amicone.

0: Sera alle sette.
1: Avanti. Oh,
2: buongiorno.
1: Ciao, Edgar.
3: Reazioni e critiche sensazionali. Potreste continuare le repliche per anni. Ha letto i giornali?
2: Qualcuno.
1: Ah, siamo elettrizzati.
3: Tutti i biglietti volatilizzati per due mesi.
2: Cos'è successo ai biglietti?
3: Volatilizzati, amico. Svaniti. Tutti riservati.
2: Oh.
3: Il teatro è tutto prenotato per due mesi.
1: No, capisco anch'io ora. Oh, Tommy, leggi qui quanti elogi ci fanno.
2: Dove?
1: Qui.

0: Telefonato a Jimmy?
1: Appena arrivo in ufficio.
0: Rispondo io in camera.
2: Edgar, sieda un momento. Dovrebbe farmi un favore.
1: Ai suoi ordini, Tom.
2: Ecco, chieda a Jimmy quando gli telefona di informarsi su un tale che lavora ai magazzini riuniti di Chicago. Si chiama Al Rayton. Ho scritto tutto qui.
1: Oh, senz'altro.
2: Non le dispiace? E non ne parli con nessuno, per favore.
1: No, sarò una tomba, figliolo, una tomba.
2: Brava, grazie.
3: Qui è New York, pronto Londra. Il signor Jimmy Klinger è in linea.
4: Pronto, pronto!
1: Sei tu, Jimmy?
5: Sono Edgar.
4: Allora, Edgar, com'è andata?
5: Un bel successo.
4: Pielone, eh? Che dicono i critici?
5: Hanno scritto fulmini.
4: Fiasco, allora.
5: No, no, no, no, fulmini di plauso.
4: Oh, applausi!
5: Sì. Senti, ora Tom vuole informazioni su un certo Al Rayton. R-A-Y-T-O-N.
4: Al Rayton, cosa fai, cantante?
5: No, questo Rayton non segue la carriera teatrale.
4: Se non fa del teatro, che vi interessa?
5: Una faccenda privata di Tom. A quanto risulta, questo Rayton lavora nei magazzini riuniti di Chicago.
4: Chicago, va bene. Sguinzaglierò i miei segugi privati e fra qualche giorno vi scodellerò tutto quanto.
5: No, no, non è necessario. Facci solo sapere che tipo è quel signore.
4: Senti, è proprio quello che... Edgar, molla!
5: Oh, sì, sì, sì. Allora, io sgancio.
6: Ah, che uomo tuo padre. Arriverebbe in ritardo anche al suo funerale.
7: Calmati, mamma, l'avrà bloccato il traffico.
6: Ma che traffico, è fatto così. Da quando gli dissi che non mi piace aspettare, mi ha fatto sempre aspettare.
7: Sai, mamma, c'è un vecchio proverbio spagnolo che dice: solo chi ama i difetti dell'amato ama veramente.
6: Potrà andar bene per gli spagnoli, ma io sono inglese.
7: Sai cosa penso?
6: No, cara.
7: Che non veda l'ora di rivederti.
6: Credi proprio? Sono a posto?
7: Oh, sembri un figurino.
8: Tommy, gli dica di andare più adagio.
2: L'autista può andare più piano?
9: Ah, sì, signore.
8: Ci fermiamo a farci un bicchierino alla salute della principessa?
2: No, vecchio mio, nemmeno per idea.
8: Gli dica allora di rallentare.
2: Più piano di così, non sia nervoso e si comporti con lei da quel gentiluomo che sembra.
8: Sì, ma se comincia a criticarmi le sbatto questo tassì sulla pera.
2: Non diciamo sciocchezze. Eccoli, fermi, autista. Il resto lo faremo a piedi. Andiamo, non si perda di coraggio. Su, su. Animo.
6: Salve, James.
8: Buongiorno, Sara.
6: James, sei elegante e bello.
8: Grazie. Scusa se ho fatto tardi.
6: Con questo traffico oggi.
8: Io ho cercato di sollecitare l'autista.
6: Vogliamo andare?
8: Permettimi.
2: James, no.
8: Hanno tenuto. Ci sono dei giorni in cui tutto va bene.
7: Credi si riconcilieranno?
2: Certo.
7: Lo spero. Sia per loro che per me. Non potrei lasciare la mamma sola.
2: Così potrai sposarti e star tranquilla.
7: Sì.
2: Avanti.
1: Buonasera.
2: Edgar.
1: Ho ricevuto le informazioni riguardo al signor Rayton.
2: Oh, dunque.
1: Beh, non c'è niente di straordinario. Lavora sempre al solito posto. Ha detto al reparto spedizioni. Non abita più in città, a Chicago, ma in una casetta nei sobborghi da quando si è sposato.
2: Sposato?
1: Ma sì, si è sposato qualche mese fa.
2: Bene, bene, bene.
1: Oh, senta, ma chi è questo tipo?
2: Era fidanzato con una ballerina. Oh. Me ne sto interessando solo per lei.
1: Oh, cielo, un bel guaio.
2: Già, vero?
1: Ma lei ne sembra soddisfatto.
2: Sorrido sempre quando sono triste. Vado a dirglielo.
1: Oh, non ora. Aspetti la fine dello spettacolo. Ci vuole un po' di tatto.
2: Forse ha ragione. Edgar, lei è un vero amico. Conti su di me quando vuole.
1: Oh, grazie, Tom. Mi sono commosso di questa cortesia. Beh, devo andarmene.
2: Si mantenga. Oh.
1: Domani mattina passerò a prendervi di buon'ora, eh?
2: Cos'è domani?
1: Ma le nozze reali. E io vi porterò in un posto da cui vedrete tutto il corteo.
2: Grazie.
10: Secondo atto, signor Bowen.
2: Pronto.

at my hat in Haiti, in some forgotten flat in Haiti.

0: Ellen? Ellen, hai nessuno che ti accompagni? Bene.
1: Buonanotte, signor Bowen.
0: Notte. Anna, ho qualcosa da dirti.
2: Sì?
0: Non l'ho fatto per ficcar naso in cose non mie, ma so che Rayton non ha chiamato.
2: Ah.
0: L'ho saputo da tuo padre. Non so cosa mi abbia spinto, ma ho fatto chiedere informazioni sul suo conto.
2: Ah, sì?
0: Sì, Anna.
2: Ebbene?
0: Anna è sposato.
2: Sposato?
0: Mi dispiace.
2: Oh. Ma è stupendo. Oh, non c'è altra parola. Oh, Tom, grazie.
0: Non c'è di che. Anna.
2: Io qui mi sentivo piena di rimorso verso di lui per causa tua. E lui intanto era sposato. Non è magnifico?
0: Non capisco, per causa mia?
2: Beh, perché io sono innamorata di te e tu lo sei di me.
0: Io innamorato di te?
2: Non lo sei?
0: Sì. Che pasticcio.
2: Perché?
0: Perché ora finiremo col pensare di sposarci. Oh,
2: io ci sto già pensando.
0: Ecco, vedi?
2: Ma tu non vuoi sposarmi?
0: Sì, certo. Anna, non è per te, è il matrimonio. Ho paura che non saprei mai adattarmici. Ho vissuto troppo a modo mio, dedicandomi al lavoro, considerando il resto secondario. Non è che non voglia, credi, è solo che io non so se potrei cambiare. Anna, so che farei fiasco come marito. Tu mi comprendi?
2: Credo di sì, Tom.
0: E che si fa allora?
2: Per ora accompagnami a casa.

0: Però, su un punto credo tu abbia torto.
1: Quale?
0: Credo che saresti un ottimo marito.
1: Davvero?
0: Ne sono convinta.

0: Ciao.
1: Ciao. Sei tornata presto.
0: Non è presto.
1: Io credevo di sì.
0: È il contrario, è tardi.
1: Davvero? Non ho parlato.
0: Oh. Tom, John vuole sposarmi.
1: Ah, sì? C'è da ridere.
0: Per te forse, ma per lui è una cosa molto seria. È molto innamorato di me. E dice che si sente rinnovato da quando mi conosce.
1: Tu come ti senti?
0: Beh, molto benevolente.
1: Finora i tuoi cicci svegli avevi rinnovati facendoli prendere a pugni fra loro.
0: Va bene, continua, prendimi in giro.
2: Scusami, Ellen.
1: Questa volta ci sei cascata.
0: Fino a qui.
1: Cosa conti di fare?
0: Non lo so. Speravo quasi che tu avresti deciso per me come al solito.
1: C'è da ridere, però.
0: Non c'è niente da ridere e tu continui a ripeterlo. È molto importante.
1: Sì, lo so. Dico così soltanto perché anche Anna vuole che io la sposi.
0: Ah, sì? Questa poi è proprio buffa.
1: Perché?
0: Ma non lo so, ma questa fa ridere.
1: Che c'è da ridere se qualcuno vuole sposarmi? Qualche qualità ce l'ho anch'io.
0: Tommy, ne sei proprio innamorato?
1: Fino a qui.
0: Oddio. Beh, mi sto chiedendo cosa accadrebbe se ripudiassimo i nostri principi e ci sposassimo.
1: Tu resteresti a Londra con John e...
0: Perché dovrei stare qui?
1: Non potresti girare il mondo e lasciare tuo marito a casa. Bel matrimonio sarebbe.
0: Già. No, non potrei. Ma... E tu cosa faresti?
1: Sposerei Anna.
0: No, intendo con chi balleresti.
1: Ma questo non ho pensato. Non avendo te potrei provare con Anna.

0: donna, le piace danzare e promette molto bene.
1: Dici sul serio?
0: Sì.
1: A me è sembrata piuttosto goffa.
0: Lo eri anche tu all'inizio.
1: Sì, lo so, ma ci vogliono anni per affiatarsi. L'hai sempre detto tu.
0: Dopo la soddisfazione è più grande.
1: Ma non è giusto, Tommy.
0: Che cosa?
1: Chi resta con un pugno di mosche sono
0: perché?
1: Io.
0: Perché?
1: Io dovrei tirarmi da una parte, farmi sostituire mentre tu te la spasteresti per il mondo. Questo è un tradimento, Tommy, vero e proprio.
0: Ma non è colpa
1: siamo
0: mia,
1: andati sempre
0: tu?
1: D'accordo, ci siamo divertiti un mondo insieme e siamo arrivati ora. Ma come puoi pensare di mandare tutto all'aria? E per cosa poi? Per sposarti. Ah no, Tom, il matrimonio è un osso duro.
0: Ne vieni a dire a me queste cose?
1: Responsabilità, obblighi, pensare alla casa e forse anche ai bambini. E poi non si può ballare col proprio consorte. Se il matrimonio o il ballo non funziona, ma il diavolo tutto quanto. No, no, no, Tom. È un rischio troppo grande.
0: Tu dici, vero?
1: Non dobbiamo farlo, abbiamo faticato per arrivare. Perché rovinare tutto?
0: Sarebbe pazzesco, no?
1: Siamo celebri perché siamo uniti. Non ci separiamo.
0: Forse hai ragione.
1: Sicuro che ho ragione. Oh, tu capisci, vero Tommy?
0: Certo che capisco, noi due soli, come è stato sempre.
1: Questa è l'unica soluzione. Grazie per avermi convinta, Tommy.
0: Oh, figurati.

0: Salve.
1: Buongiorno, vecchio mio.
2: Ciao, Edgar.
1: Buongiorno, sono venuto a prelevarvi. Ormai non manchiamo che noi al corteo nuziale.
0: Sei pronta?
2: Sì, prontissima.
1: Dite, ma che cosa avete stamani? Sembrate due cani frustati.
0: No, non abbiamo niente, andiamo.

0: voglio sposarmi oggi stesso.
1: Oggi?
0: Sì, prima che cambi idea. Credi sia possibile?
1: A tutti i costi, noi vogliamo sposarci.
2: Credevo foste fratelli.
0: Oh no, e vogliamo sposarci oggi.
1: Ma ci vuole almeno un mese.
3: Un mese, non possiamo aspettare tanto. Ci sistemi lei tutto.
0: Ma lei non mancherà certo il modo.
3: Lo so, ma ci vuole il permesso dall'ufficio arcivescovile. E quest'oggi sono tutti in festa.
1: Non si può rifiutare, Edgar.
3: Beh, tenterò. Raggiungetemi fra due ore all'arcivescovato. Se riesco a ottenere la licenza matrimoniale, vi sposerete nel pomeriggio.
0: Ma dove, Edgar?
3: A San Claudio. Conosco il parroco di quella chiesa, però è un bel rompicapo questo. Mi scusi, signore.
0: E ora che si fa?
1: Dobbiamo trovare Anna e John.
0: Fra questa folla?
1: Io so in che recinto trovarla. John dov'è?
0: Starà per uscire dall'abbazia per andare al ricevimento.
1: Guarda di trovarlo. Ellen, senti.

0: sentirò la tua mancanza d'ora in poi.
1: Oh, Tommy, sei un fratello ideale.
0: Buona fortuna.
1: Buona fortuna, cara.

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle frecce tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, testa in giù, vi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le frecce tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la cloche, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader, oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi, oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle frecce tricolori, 9 aeroplani, il solista dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche. Non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader e sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione, non appena i loro musi punteranno il mare li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB 339 in 4 posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. 1. In volo rovescio, lo vedete? 2. Di fronte a voi adesso, 3. E via, 4. E il tonno, una delle manovre fondamentali della crobaziere, è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a

0: un solo velivolo, immaginatevi doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonneau a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione, mantenendo la posizione, seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico, perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonneau, via! Mantenete la posizione, sempre in volo rovescio, con il numero 10 andate su, verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle frecce tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra, quindi avranno una energia maggiore e quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonneau. Uno, due, tre, continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a vedere disegnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. E questa è l'aquila delle frecce tricolori, qui sul mare di Policoro alla vostra destra, la preda dell'aquila sta per entrare, il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'aquila ruotando, il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Se fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatta.
0: Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono 4 i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km orari di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica, vedrete gli aeroplani uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano, da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate tutto intorno alla barca della Guardia Costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7 volte e mezzo il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

E i piloti delle Frecce Tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Capponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle Frecce Tricolori, che era all'ingresso, adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il tondo lento.

Tondo lento, una manovra estremamente tecnica dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tonneau a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il solista a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro. Eccolo il numero 10 delle frecce tricolori. Mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5G, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso, a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi, le frecce tricolori! My old friend, I've come to talk with you again. Because of visions I believe. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari. Guardate alla base dei fumi, cercate, il solista sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le frecce tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi il solista, di fronte a voi sale

su verso l'alto il motore dell'MB339, spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Porico, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata! Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle frecce tricolori, il maggiore Mario Ferrante! Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso, la formazione entra divisa. Di fronte a voi la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio, il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

Continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo. Soltanto questo italiano, e ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lotsovac. E con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

0: Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica.
1: Paolo considera 15 nodi da codroico per la bomba.
0: E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra alla vostra destra, il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau. E subito dopo il doppio tonneau la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide, seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli. Questa è la voce del leader direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono, ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra Paolo Tarantino, alla vostra destra la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e fra poco nove aeroplani sopra le vostre teste.

E il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra.

0: E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui. Guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonno. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Tonno e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo. Guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano.
1: Centrato.
0: E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio, lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra, una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano, questo è il volo folle!

Bollo folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

Cantate con noi!

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo.

Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani. E quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle frecce tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

O Signore, ti preghiamo non perché non accadano i naufragi, ma affinché, se accadono, tu voglia guidarli verso le coste della Cornovaglia, per il beneficio di noi poveri abitanti. Così dice una loro vecchia preghiera dei primi del XIX secolo. In quell'angolo della Cornovaglia dimenticato dalla legge, prima che fosse istituita la Guardia Costiera Britannica, esistevano bande che, per avidità di bottino, provocavano deliberatamente i naufragi, attirando le navi verso il loro crudele destino sulle rocce della selvaggia costa della Cornovaglia.

Eccolo!

0: Niente misericordia!
1: Tutti morti stecchiti, idioti! Io vi strapperei gli occhi! Ci vuoi fare impiccare tutti?

Non mi piace, non mi piace affatto. Questa zona mi fa venire i brividi. La taverna della Giamaica. Brutto gusto, peggio di una tana di lupi rabbiosi. Lo dicono tutti, non mi fermerei là neanche se mi pagassero la tariffa doppia.

0: È su questa strada la taverna della Giamaica.
1: Sì.
0: Quanto dista ancora la taverna della Giamaica?
2: Avanti! Avanti! Avanti!
0: Ma che succede? I cavalli sono impazziti per caso.
3: La taverna della Giamaica.
0: Ma io devo scendere qui. Ehi, vetturino, perché non vi fermate? Io voglio scendere. Vetturino, fermatevi subito. Ma perché non vi fermate, stupido? Fermatevi, vi ho detto. Sordo per caso, ho gridato come un ossessa. Voi mi avete portato oltre la taverna. Fate il giro e riportatemi indietro.
2: Fatevi accompagnare da Sir Pengallan. Lui è un debole per le giovani donne.

0: Propongo un brindisi a Sir Humphrey.
1: A Sir Humphrey.
0: Certo. A Pengallan.
2: Grazie. Vi avrei chiesto di bere la salute di Sua Maestà Giorgio IV, ma è inutile. In effetti sono anni che non ho più contatti con quel grassone e stupido.
3: Una volta vi ha nominato, mi sembra, Sir Humphrey.
2: Sì, quando Charlie Fox e Sheridan erano con lui al padiglione di Brighton. A quei tempi era ancora un gentiluomo, ora non è altro che un sacco pieno di inutile arroganza. No, George, grazie, mia cara.
1: La scorsa estate abbiamo fatto un giro dei laghi. Quale lago predilige, Mr. Humphrey?
2: Chadwick! Dimmi, quale lago prediligo di più?
4: Winderman, signore.
1: Winderman. Oh, certo, molto bello. Perché non fare un brindisi alla bellezza, Sir Humphrey?
2: Perché no? Chadwick, la mia statuina, ne ho bisogno per ispirarmi. Ed ecco la bellezza.
1: Ma questa non è viva.
2: È più viva di metà delle persone che sono qui, guardateli. Volete vedere la mia viva bellezza, Chadwick? Vai a chiedere come sta Nancy e riferisci
1: Nancy?
2: Che è la creatura dell'Exeter.
1: Vedete, Lady Weston, è per questo che Sir Humphrey non viene mai a Londra. Ha una fanciulla qui, il mostro.
5: Allora preferirei non fare la sua conoscenza.
1: No, sono cugino.
0: Sì, per Giove. Falla entrare, Pengallan.
2: Eccola. La mia deliziosa Nancy. Mi ha fruttato 100 guinee ieri. Abbiamo partecipato alla caccia nelle campagne di Bodie, non è vero,
6: padrone? Sam?
2: Chadwick, cosa succede?
7: Qui c'è una donna, signore.
2: Beh, non discutere con le tue donne quando intrattengo gli ospiti.
6: Il vetturino mi ha lasciato a piedi. Dite al vostro
2: Vediamo
6: padrone di prestarmi un cavallo.
2: Ribble, scommetto 20 guinee contro una
8: Accetto.
2: Che è brutta.

0: Vorreste onorarmi togliendovi il mantello per un momento?
1: Perché dovrei?
0: Ho fatto una scommessa e in quanto tale, se permette, vorrei controllare. Permettete? Avete una splendida figura, mia cara. Siete incantevole. Ribolt! Avete vinto! Ecco! Come la notte cammina vestita di bellezza, reami senza nuvole e cieli stellati, ciò che di più bello è nell'oscurità e nella luce eguaglia il suo aspetto. Della sua lucentezza.
1: Ah, grazie, signore. Ma non sono qui per cercare poesia, ma un cavallo.
0: Un cavallo? Essendo all'altezza della poesia di Byron, avrete il cavallo. Il mio nome è Sir Humphrey Pengallan. Sono lo squire di Pengallan e giudice di pace.
1: Lo so, sono Mary Ellen.
0: E dove vi recate?
1: Alla taverna della Giamaica.
0: In quella taverna? Non potete andare lì.
1: Perché no?
0: Sam, questa giovane signora vuole sapere perché non può andare alla taverna della Giamaica.
2: Non è un posto per voi, signora. Non è un posto per una giovane
0: signora. Vedete,
2: signora.
0: Anche Sam lo sa. È meglio restare qui.
1: No, è impossibile. Ho fatto tutto questo viaggio dall'Irlanda perché ormai lì non ho più nessuno.
0: E i vostri genitori?
1: Sto andando alla taverna perché mia zia Patience vive lì. Che splendido cavallo!
0: Già, voi sapete cavalcare?
1: Sì, certo. Cavalco sin da quando ero bambina.
0: Potete montarla fino alla taverna.
1: Grazie. Oh, ma ho il mio baule di fuori.
0: Oh, beh, prenderò il baule e vi condurrò io stesso dai vostri parenti. Sam, sella anche il baio. Charlie! Chadwick, questa è Miss Mary Ellen e sta andando alla taverna della Giamaica.
3: Io non capisco, è così che ha detto, signore.
0: Oh, tu non capisci mai niente, perciò perché sorprenderti adesso? Cerca di capire. Vedi, questa è una mia amica. A qualsiasi ora tornasse, che entri subito e fai in modo che abbia tutto ciò che desidera.
3: Sì, sarà un...
0: Dammi il soprabito pesante e la sciarpa. E una sciarpa per questa signora. Oh, chiedo venia. Chadwick, prenderò un brandy caldo al mio ritorno. E bada che mettano lo scaldaletto.
3: Molto bene, Sir Humphrey. Se volete attendere un momento, miss, vado a prendere la sciarpa per voi.
1: Non mi occorre, veramente.

0: Se posso essere d'aiuto, prego, chiedete. Ricordatevi che sono Pengallan e questa è la mia terra. Non lo dimenticate.
1: No, di certo.
0: Buonanotte, Miss Mary.
1: Buonanotte, Sir Humphrey.

0: Pierre! E tu che cosa?
1: Miss Patience Merlin vive qui.
0: Forse sì e forse no. Dipende da cosa vuoi.
1: Sono sua nipote dall'Irlanda. Se vi interessa, sono venuta a vivere con mia zia e mio zio.
0: Cosa? Chi te lo ha messo in testa? Chi te l'ha detto?
1: Questo non vi riguarda. Andate a chiamare il vostro padrone.
0: Non vuoi prima darmi un bacetto?
1: Voi ve ne pentirete. Quando mio zio verrà a saperlo, vi farò cacciare via da qui. Vi do la mia parola.
0: Oh, perché mi maltrattate, bella signora? A vostra zia non piacerebbe.
1: Toglietevi di torno, io...
0: Già, proprio così, bellezza. Sono l'adorato marito di tua zia, il tuo grande zio, Joss. Avanti.
2: Chi è?
0: Eccoci qua.
1: Zia Patience.
2: Mary, Mary, la mia dolce nipotina.
1: Mi riconosci allora?
2: Oh sì, mia cara, sì. Così simile a tua madre. Quando ho sentito la tua voce ho pensato che fosse lei. Poi, quando ti ho vista per un momento...
0: Ha detto che tu l'aspettavi e che rimane qui.
2: No, Joss, no.
1: Ma ti ho scritto, raccontandoti ogni cosa.
2: Non è arrivato niente. Hai scritto? Mary, sei in lutto.
1: Sì. Mamma è morta 3 settimane fa di ulcere.
0: Oh, beh, io berrò qualcosa.
2: Com'è successo?
1: Non stava bene, ma doveva alzarsi e andare a lavorare. Lo sai com'era la mamma.

0: Patience! Non stare lì a ciarlare. Metti dentro il baule della ragazza.
1: Sì, sì, Joss.
2: Ma no, zia, lascia!
0: Ah, ferma, ferma! Tuo zio è molto premuroso. Non è il tipo da far rovinare le belle manine con i lavori faticosi. Sa stare al suo posto, lo zio. Portalo dentro tu, mia cara.
3: Lo porto dentro io.
1: Lo posso fare io, Mary. Non è pesante, davvero, non importa.
3: Dovresti vergognarti di te stesso, bestia.
1: Ti prego, Mary, no, non
0: faccio
1: fatica.
0: A noi piacciono i complimenti fatti da una bella donna. Spostati. Ecco. Oh, Mary, siete un po' stanca questa sera, ma Dio vi benedica, non avremo certo il cuore di lasciarvi a stomaco vuoto. Prepara la tavola.
1: Beh sì, gli farò qualcosa da mangiare. Mary, vieni con me. Ci metterò solo un minuto, siediti, riposati.
3: Preparo io la tavola.
1: No, no, no. Sarai stanca dopo quel lungo viaggio.
3: Non sono stanca. Dove sono i piatti e la tovaglia?
1: Nel cassetto di centro.

0: Non è niente. Qualche cliente ritardatario nel salottino, ma fra poco se ne andranno.
1: Fate silenzio! Contegno, ragazzi. Abbiamo un ospite in visita.
2: Harry ce l'ha detto.
3: È un bel bocconcino, da quello che ho visto. Molto carino.
4: Maledetti peccatori, femmine, vanità della carne. Vi perderete lungo il sentiero dell'eterna corruzione.
2: Salvazione ha ricominciato.
4: Puoi anche ridere, ma canterai una musica diversa quando arrostirai nel fuoco distruttore che tutti ci aspetta. Me incluso.
1: Dove stai andando, Harry?
3: A porgere i miei rispetti.
1: Non ha simpatia per quelli come te.
5: Cosa ne dici di me con i polsini nuovi, eh?
3: Te la vorresti tenere tutta per te, eh?
1: Non ci avevo mai pensato, ma chi può dirlo? Quella non si tocca, Harry.
3: D'accordo, Josh.
1: E oltretutto è la nipote irlandese di mia moglie.
3: Perché non l'hai detto prima?
1: Affari miei, sono affari miei.
5: Una volta conoscevo una che veniva dall'Irlanda. Parlava strano, come una straniera, però era a posto.
0: Non sono come ti aspettavi, vero?
6: Ero solo una bambina quando sei andata via, zia Patience. Mi ricordavo molto poco di te.
0: E com'ero allora?
6: Eri molto bella.
0: Davvero lo ero? Sì, suppongo di sì. Senza dubbio tua madre ti ha detto tutto di me. Penserai che sono stata punita per essere andata via di casa, per essere fuggita. Beh, ti sbagli. Joss è stato un buon marito con me.
4: È un lavoro duro e anche rischioso. È un lavoro per cui un giorno marciremo in catene. Tutti quanti in fila. E che cosa ne ricaviamo? Quasi niente. Puh, la nostra parte non basta neppure per tenere insieme il corpo con l'anima. E nell'ultimo naufragio abbiamo lavorato in perdita. Ecco quello che
1: e
4: vi dico.
1: E chi altri lo dice?
4: Lo dice anche Sidney. Eh?
1: Sì, avete chiacchierato,
7: non è vero,
1: eh?
7: La lista
1: avete fatto un po' di conti. Avete fatto delle somme per quei poveri ragazzi che non sanno leggere né contare.
7: Mi stai
1: strangolando. Ma senza la lista della merce io avevo stabilito dei prezzi.
8: Aspetta un momento, Joss. L'avevo detto che l'ultimo bottino non avrebbe fruttato quasi niente.
1: Che vuoi dire?
8: E che ci sentiamo trascurati. Forse non hai preteso il giusto prezzo per la merce. Magari c'è una perdita da qualche parte.
1: E tu invece che ne dici, Harry? O è uno sforzo troppo gravoso per il tuo cervello? Allora, anche tu sei d'accordo con quelli che non ho preteso il giusto prezzo per la merce che ci siamo guadagnati e onestamente voglio una risposta.
3: Non so cosa dire, Joss.
1: Io invece sì. Supponiamo che ci sia una perdita. E supponiamo che ci sia prima che la merce arrivi alla taverna. Mi segui? Qualche ragazzo distratto potrebbe dimenticarsi di un pezzo o due. Diciamo così, nel tragitto alla taverna. Ci hai mai pensato? È tanto che sei con me, Harry?
3: All'incirca 5 anni, Joss.
1: Salvazione?
4: Siamo 2 anime perse da... ecco, 2 anni e 7 mesi.
1: Sidney?
9: Quasi 2 anni e mezzo, Mr. Merlin.
1: Dandy?
5: Vediamo, stavo con una ragazza di Port Providence, se non mi sbaglio. Ecco qui, Annie. Sono 4 anni, Joss.
1: E tu? Te lo dirò io, allora. Mr. Tern è con noi da lunghissimo tempo, 2 mesi, 8 settimane, 56 giorni. Come va in aritmetica, eh? Che cosa mi dite, Mr. Tern?
0: Joss.
1: Parisci!
0: Joss, ti prego.
1: Che cosa vuoi?
0: Joss, me l'ha appena detto. È venuta qui con Sir Pengalan. Lui ha chiesto di noi e perché Mary veniva qui. E pensando che è un magistrato, mi sono detta: Joss, non credi che abbia scoperto tutto?
1: Che storia è questa con Sir Humphrey? Come lo conosci?
6: L'ho conosciuto per caso. La carrozza mi ha lasciato vicino alla sua casa e così gli ho chiesto aiuto. Sir Humphrey è stato molto gentile e molto cortese. Lui sa come comportarsi con le signore. E poi mi ha accompagnato qui con un cavallo che gli ha fatto vincere 100 guinee alla battuta di caccia della contea.

0: Il bottino era scarso, eccellenza. Signore, il mare era in burrasca, un vero uragano, e la nave si è spezzata in due.
1: Vuoi prendere le forbici, Merlin?
0: Sì, signore. Ecco.
1: Come mai questo sangue? Dove credi di essere? In un mattatoio? Taglialo!
0: Scusate, eccellenza, dirò ai ragazzi di stare più attenti.
1: In fondo, per che cosa vive quella spregevole feccia per accoppiarsi e morire? Guarda questo drappo squisito. Non merita forse la vita di qualche marinaio corrotto dal rum che si ubriaca fino a scoppiare? È una lavorazione perfetta. È la perfezione che conta. Eliminerei qualsiasi canaglia da Bristol a Botany Bay per risparmiare ad una bella donna un'emicrania. Purtroppo tu non intendi quello che dico, perché non sei né un filosofo né un gentiluomo.
0: No,
1: ma ne sei certo? Sono tutti morti.
0: Certo, signore. E poi mi dispiace per Mary, signore. Non sapevo sarebbe venuta. Resterà per poco. La manderò via domani mattina.
1: Accendi il fuoco, per favore. Dammi da bere.
0: Sì, signore. Ma mi dispiace, signore, di non aver messo la luce alla finestra.
1: Neanche un folle uscirebbe in una notte così.
0: È stato un po' rischioso venire qui stanotte prima che mandassi via quelli di sotto.
1: Qualunque cosa è un rischio. Quella ragazza, Mary, mi chiedo, sarai alla sua altezza?
0: Oh, ci penso io, signore. Me la lavorerò così come mi lavoro mia moglie. Prendete tutto adesso, signore.
1: C'era somiglianza con tua moglie?
0: Beh, adesso forse no, ma quando l'ho sposata era una bella donna. Sapete, io mi ricordo...
1: Non è molto, Merlin. Non è abbastanza.
0: No, signore, è vero, non è abbastanza. La prossima volta faremo meglio, Sir Humphrey, e troveremo di più. Gli uomini stanno diventando impazienti. Oh, io posso ancora tenerli, ma hanno aumentato le pretese. Adesso vogliono di più.
1: Per cosa? Per rovinarsi il fegato con quel rum violaceo che gli vendi tu, Merlin? Io voglio di più. Il denaro è privilegio dei nobili che sanno usarlo. Hai capito bene? Io voglio dire...
0: Sì, signore. C'è qualcos'altro questa settimana, Sir Humphrey?
1: Forse domani. Sto pensando alla nipote di tua moglie, Mary. È un peccato mandarla via senza che abbia visto il paese. Non ho niente in contrario che si fermi, a condizione però che rimanga fuori dai piedi.
0: Bene. Andate in camera vostra, tutte e due. Patience, portala di sopra.
2: Cerca di dormire, cara. Devi essere stanca. Buonanotte.
3: Lasciatemi, maledette carogne!
4: Avevi ragione, Joss. Guarda, saranno 15 sterline in oro.
0: Che vi avevo detto? 15 sterline in oro, Mr. Turner. Sono un mucchio di soldi.
5: Fatemi bere. Tenetevi tutto, ma lasciatemi andare.
0: Tom, vedi se riesci a convincere il gentiluomo. A quanto pare sono un buon indovino, Mr. Turner. Dove li hai presi?
5: Li ho risparmiati.
0: Vuoi dire che hai venduto della merce di nascosto? Mi vergogno di te, Mr. Turner. È deplorevole. Togliere il pane di bocca ai propri compagni è disgustoso. Ecco la vostra perdita.
5: No, non è vero. Vi sta ingannando tutti quanti. Chiedetegli dove va a finire tutta la merce. Chi c'è dietro di te, Josh, che si prende tutto? Josh, diglielo!
6: Hai fatto bene, Josh. Schifoso.
7: Piangerà all'inferno.
8: A bordo l'avremmo subito impiccato.
4: Non ti preoccupare. Anche se non siamo a bordo, lo impiccheremo lo stesso. Altezza... Dunque, circa 3 metri dal pavimento. Vai.
0: Aspettate, vado a vedere se le donne stanno tranquille. Non voglio sentire urla.
4: Sbrigati!

0: È quello nuovo, Tern. Addosso aveva quest'oro.
1: Cosa sapete di lui?
0: È venuto da St. Ives tempo fa, me l'ha mandato un amico.
1: Non si può semplicemente cacciarlo via?
0: No, certo, potrebbe parlare. Vorrebbero impiccarlo.
1: Davvero? Mi compiaccio di questa efficienza, bravi. Una pistola? Oh, no, no, troppo rumore. Ovviamente non vorresti allarmare la nipote di tua moglie. Hm? Suppongo che un modo valga l'altro.
0: Ah, bene.
1: Merlin, astieniti dal partecipare. Ho bisogno ancora di te.
0: Henry!
2: Sì?
0: Procedere. Scendo fra un attimo.
2: Sì, capo. Portatelo di qua. State tutti indietro. E niente confusione qui.
3: Comportatevi bene. Se vuoi un'impiccagione pubblica, James, non dovrai aspettare molto. Avrai un'ottima veduta dalla posizione migliore. Assisterai da dentro la corda.
2: No! Tu ancora no. Dov'è Joe? S'ha detto di cominciare. Facciamolo fuori prima che rinvenga.
3: Anche se le fiamme dell'inferno lo reclamano, io non voglio entrarci. È privo di sensi.
2: Forza, portatelo qui.
4: È solo per essere gentili, lui non ne sa niente.
3: È male proprio per questo, Thomas.
4: Però a lui conviene, passa dal sonno alla morte.
3: E tu la chiami gentilezza spedire un uomo incosciente all'altro mondo? È male. E poi porta disgrazia. Bisogna svegliarlo, dargli la possibilità di pentirsi e poi impiccarlo.
4: Sì, confesso che non piace neanche a me, era un compagno.
3: Ah, andiamo, è pesante.
4: Tu che ne dici, Henry?
2: Dico di chiudere quelle vostre boccacce tutti e due. Ah! Sei sempre il solito, Dandy. Cerchi di arraffare sempre per primo. Le sue fibie ce le giochiamo dopo. Prima sistemiamo lui. Portate un lume.

0: Pronti tutti insieme. Tirate! Le fibbie!
1: Le avevo viste io per primo!
2: Fai vedere come lo strozzi, Dandy.
0: Chiudi la bocca, vuoi che Joss se la prenda con noi?

0: Dovete uscire di qui. Adesso torneranno. Dovete provare. Svelto, svelto.
1: Non restate qui. Dovete allontanarvi.
0: Non posso lasciare mia zia. Vi prego, sbrigatevi.

Potete andare. Addio.

Oh, eccoti qua, mia cara. Sei andata a dare la buonanotte a Patience? Sai, ci ho pensato un po' su. È una dolce, bella ragazza, mi sono detto, con molto carattere. Sarebbe un peccato mandarla via senza che abbia visto un po' il paese.

0: Su. Quella maledetta femmina, la ucciderò.
1: Per l'amor di Dio, va ora, prima che arrivi Joss.
0: Dov'è la ragazza? Dov'è? L'hai fatta scappare. Thomas, prendi questa lampada e guarda nelle stalle. Harry, dammi una mano. Controlleremo il recinto. Se non la trovate, vi torcerò il collo e vi stropperò le budella.
2: Non potete restare qui. Andiamo.
1: Dove?
2: Giù, nella baia, da qualche parte. Lì saremmo al sicuro. Andiamo, venite.
3: Joss, nelle stalle non c'è!
0: Guarda nel cortile, idiota! Guardate dappertutto, maledetti. Dobbiamo trovarli a costo di cercare tutta la notte.
2: Ma qui non ci sono di sicuro.
4: Eccomi, capo.
0: Li hai visti? Se non li troviamo, ci impicchiamo di sicuro. Harry,
4: sì.
0: Tu e altri due giù alla costa. Thomas, prendi tuo fratello e tutti gli uomini che trovate al villaggio. E controlla la brughiera.
4: Ecco, che cosa fai, Joss?
0: Controllo la strada per Bosnia.
5: Chadwick!
6: È molto tardi, signore.
5: Era molto affascinante quella giovane.
6: Non gliel'ho detto prima, signore, ma il macellaio è stato qui mentre lei era a cena. Vorrebbe saldare i suoi conti.
5: Un'occupazione notevolmente spiacevole, Chadwick. Sventrare tristemente una carcassa dopo...
6: Suppongo che debbano vivere, signore.
5: Credi?
6: Ci sono circa 40 sterline da dare al macellaio, 35 al fornaio. Vede, signore, qui, macellaio...
5: Macellaio, fornaio, sei uno stupido!

0: mi dispiace, ma Chadwick era a tuo dovere.
1: Come sempre, Sir Humphrey.
0: Colpa dei miei nervi, questo è imperdonabile. Pensare che loro regnino su di me. Vuoi dirmi, Chadwick, cos'è successo a mio nonno? Sì, voglio dire, lui è impazzito, vero? Non ho più bisogno di te, mio caro Chadwick. Puoi ritirarti.

0: Come osi venire qui da me? Non te l'ho già detto un milione di volte.
1: Sì, ma Dern è scappato. La ragazza l'ha liberato. Io non ne ho colpa, ero con voi, eccellenza.
0: Che ne è stato della fanciulla?
1: È scappata anche lei.
0: Oh, un esodo generale, a quanto pare. Avrete persuaso vostra moglie a restare, spero.
1: Gli uomini li stanno cercando, li troveremo.
0: È tutto qui? Hai qualcos'altro?
1: Mi dispiace, eccellenza, ma quell'uomo sa troppe cose. Se dovesse dare informazioni su di me e gli altri...
0: Stai perdendo la testa, Merlin. Anche se Tern sopravvivesse quel tanto da dare informazioni, le darebbe a me. Io sono la sola e unica giustizia di questi luoghi dimenticati, quindi dispensami da questa sorta di agitazione. Se la mente va via, il corpo muore, Merlin. E mi astengo dal ricordarti che in questa piccola organizzazione tu e i tuoi amici siete solo delle carcasse. Il cervello risiede qui.
1: Mi dispiace, io volevo solo avvertirti.
0: Lascia che mi preoccupi io. Se vuoi trovare altri grossi bottini sulla spiaggia, obbedisci agli ordini. E non tornare mai più qui. Vattene! Fuori!

0: Ehi, cosa? Tornate indietro! Ma che cosa credevate di
1: Lasciatemi.
0: Fare? Piccola pazza, non sapete neanche remare, è pericoloso!
1: Lasciatemi stare!
0: Non avrete paura di me? Ah, è così? Beh, ecco, le donne un momento gli salvate la vita, quello dopo le combattete. So di non essere molto piacevole, ma non mordo mica, sapete?
1: Credete che non sappia quanto mia zia si è spaventata o che cosa voi e tutti gli altri state facendo alla taverna?
0: Davvero, e cosa?
1: Ladri, briganti, assassini, per quanto io sappia non resterò qui!

0: Guarda!
1: Harry!
2: Che c'è?
1: Qui c'è una barca che va alla deriva.
3: È uscita dalla grotta.
2: Supponiamo che tuo fratello più piccolo ti chiedesse un favore. Mi seguiresti?
1: Sono pronto.
0: E io che faccio? La barca l'ho vista io.
2: No, tu torna indietro e di a Josh che tutto va a meraviglia. Vai, corri. Dandy, tu prendi una corda, svelto. Di qua.

0: Visto che cosa succede? Prima che faccia buio avremo addosso l'alta marea. E non possiamo andare via senza barca. Appena la marea ce lo consentirà, dovremo recuperarla. Mi chiedo come ho fatto a fidarmi di una donna. D'altra parte mi avete salvato la vita.
1: Spero che in futuro ne farete un uso migliore.
0: È piuttosto impossibile con un carattere come il mio.
1: Senza dubbio.
0: Contrabbandiere e assassino, avete detto?
1: Precisamente.
0: Dite che c'è speranza per me. Che cosa dovrei fare?
1: Quello che vi pare.
0: Beh, sono stato marinaio, potrei tornare in mare.
1: Non mi interessa affatto.
0: Beh, dovreste dimenticare che siete responsabile
1: io
0: di
1: me. Io non lo sono.
0: Oh sì, se non fosse per voi non sarei qui, non potete negarlo. Perciò, vedete, devo rimettermi interamente nelle vostre
1: mani. Oh, vi prego, tacete.
0: Oh, state allegra, la vita è...
2: Prendete il libricino, Mr. Tern. Credo ci sia il vostro futuro a pagina 13. Di fronte al varco della morte vi trovo tremante. Molto confortante.
3: Rende la discesa più piacevole, almeno.
4: Come va?
5: Fanno una bella coppia. Mi si spezza il cuore a disturbarli. Arriviamo!
3: Volete far salire la signora o preferite voi per primo?
5: Prima le signore! Lo dico sempre!
1: Come ci hanno trovati?
0: Forse la barca. Devono averla vista dall'alto.
3: Se per caso vi servisse un po' d'aiuto, Mr. Tern, il vostro amico Thomas sta scendendo ad offrirvi il braccio.
0: Sistemato. Nessun altro? A noi piace la compagnia.
3: Subito, l'avrai subito, non ti preoccupare.
0: Con piacere, Harry. Avanti, a chi tocca?
3: Buttiamo questa. Tieni, legala attorno a una roccia, svelto.
0: Sentito. C'è solo un modo per uscire. Sapete nuotare?
3: Solo per farvi un piacere, così non vi sentirete solo. Stiamo venendo giù tutti e tre.
1: Vi prego, non preoccupatevi.
0: Vi ho chiesto se sapete nuotare.
1: Io dico che sarei solo d'impiccio. Sarà già abbastanza difficile per voi fuggire da solo. Me la caverò. Josh non oserà farmi del
0: male. Ma sapete nuotare o no?
1: Un po'.
0: Toglietevi il vestito.
1: Cosa?
0: E le scarpe, svelta.
1: Ma non posso farlo.
0: Toglietemele.
1: Non posso.
0: D'accordo, allora lo farò
1: no,
0: io.
1: No, lo faccio io.
5: Sarò molto contento quando sarà finita. Siamo stati svegli tutta la notte.
6: È bello andare a dormire.
5: Ma quella ragazza è ricca. Dobbiamo per forza riportarla a Joss.
0: Guardate. Andiamo.
3: Eccoci, Mr. Tern.
0: Perfetto. Siete brava. Che strano. È la prima volta che vedo una donna nuotare.
1: Fa freddo!
0: Guardate, la barca! Vengono di qua! Svelta, quello scoglio! Nascondiamoci dietro! Ce la fate?

0: Stanno arrivando!
1: Non posso!
0: Non ce l'ho visto!
1: Non ce la faccio, non mi reggo!
0: Reggetevi a me!
2: Darlan.
3: Buongiorno, Darlan. Volete parlarmi del vostro debito di quest'anno? Dite.
4: Mi mancano 3 sterline, Squire.
0: Darlan, le avevo detto.
3: Silenzio, Davis. Darlan, non posso esercitare il mio mandato se tutti quanti non danno niente. Perché vi mancano 3 sterline?
4: Il mio ragazzo è a letto con una gamba che non vuole guarire.
3: Portatelo dal dottor McIntosh, porgete al dottore i miei saluti e fatelo visitare. Pagherete alla prossima volta.
4: Grazie, Squire.
3: La ricevuta, Davis.
0: Ma se
3: la ricevuta, Davis. Vi ricordo che i suoi progenitori coltivavano la terra dei Pengallan. I vostri erano solo tagliasiepi, il prossimo.
1: Dove andiamo? Da che parte?
0: Dobbiamo cercare riparo.
1: Aspettate, che ne dite di quello laggiù?
0: Lo Squire.
1: Volete dire Sir Humphrey?
0: Sì.
1: Lo conosco, sono stata lì ieri sera, sarà felice di aiutarci.
2: Beh. È l'uomo di cui vi ho parlato, Sir Humphrey Berkin, un pessimo radicale.
3: Berkin? Ebbene, Berkin?
5: Sono venuto a reclamare. Voglio i miei diritti.
3: I vostri diritti? Non ascolto questi discorsi.
5: Ho la legge dalla mia parte.
3: E sbagliate. Io sono la legge qui a Pengallan e non sono dalla vostra parte. Forse non lo sarò mai. Presto mi direte che valete quanto me.
5: Sono un uomo, come voi.
3: Farneticate, mio caro, e presto vi ritroverete sulla forca. Voi siete diverso e sarà sempre così. La natura vi è contro sin dall'inizio. È un destino ineluttabile, ma giusto. Io sono un gentiluomo.
5: Voi siete...
3: Fatelo buttare fuori, Davis. Ah, non dategli nemmeno 24 ore.
6: Se mi permettete, Squire Pengallan.
3: Per Giove, ma questo è Grand Trimatti.
6: Sì, vostro onore, è per il mio tetto. Ne ho già parlato a Mr. Davis molte volte, ma non se n'è mai preoccupato e ora entra l'acqua da tutti i lati.
3: Datele un nuovo tetto, Davis.
0: Mister Humphrey.
3: Ho detto un nuovo tetto. Lei è la fittavola più anziana. Finché ci sono io dovrà stare comoda. Non scordate che sono l'unico uomo con il grado di marchese che ha messo a repentaglio 10 anni di duro lavoro per togliere le terre dalle mani degli usurai. E finché io avrò un tetto l'avrà anche lei.
1: Ma grazie. È possibile che non mi riconosciate?
3: Che succede?
1: Vi prego, chiamate Sir Humphrey, per favore.
3: Oh, piccola cara, cosa mai è successo? Ma siete bagnata fino alle ossa? Chadwick, prendi delle coperte e chiudi la porta. Venite vicino al fuoco. Oh, ditele di andare ora, Davis. Sarà per un'altra volta. Ma siete diventata viola dal freddo. Cos'è accaduto? Ditemi, dove siete stati?
1: Ho nuotato.
0: Per salvarci.
3: Ma chi è costui?
1: Questo è Jem Stern. Siamo scappati dalla caverna ieri notte. È un posto orribile. Io credo sia niente meno che un covo di contrabbandieri. La notte scorsa stavano per ucciderlo.
0: Voi mi avete salvato la vita, signora.
3: Oh, davvero straordinario.
1: Sir Humphrey, abbiamo bisogno di voi. Mia zia è ancora lì, se voi sapete...
3: Ah, sì, sì, dopo, ma prima di tutto dobbiamo trovare qualcosa di asciutto o prenderete un raffreddore. Oh, Mrs. Lake, portate di sopra questa giovane fanciulla e trovatele qualcosa da indossare.
6: Sì, signore, e volete venire da questa parte?
1: Potrei parlarle un momento, per favore?
3: Ma certo.
1: Mi crede, la nostra situazione è drammatica, Sir Humphrey.
3: Davvero?
1: Davvero.
3: Beh, vedremo... Che cosa si può fare?
1: Grazie, siete molto gentili.
3: Oh, ma non ditelo neanche.

0: Vi prego di scusarmi, signore.
1: Chadwick, prepara un letto per quest'uomo di sopra.
0: Vi ringrazio.
2: Sì, sir.
1: Vi vedrò più tardi.
3: E così ho navigato a lungo per le rotte più pericolose.
1: Scampando ad incidenti per mare e salvandomi non per abilità, ma solo per fortuna da un naufragio mortale. Capitano, rimane qui.
3: Mi piacerebbe avere la miglior tavola della baita.
1: E allora perché non restare?
3: Devo raggiungere la mia nave a Falmouth questo pomeriggio. Quando voi avrete finito il vostro maialino, navigherò di fronte a casa vostra.
4: Sicuramente.
0: Sir Humphrey, dovrei dirvi una parola.
1: Ebbene?
0: Beh, in privato.
1: Non c'è nessun segreto che questi signori non possano udire. Una delle solite bande di contrabbandieri, forse?
4: Contrabbandieri? Avete idea di chi siano?
0: Sì, per la verità, ho tutta una lista di nomi.
1: Vorrei gentilmente ricordarvi che sono il giudice di pace. Quindi...
0: Credo, Sir Humphrey, che questa lista susciterà il vostro interesse.
1: Whitehall, a chiunque possa interessare. La persona nominata in questo mandato, Jem Tern, essendo stata deliberatamente nominata, è accreditata come funzionario ufficiale della legge, il segretario di Stato per gli affari interni. Ah. Mm. Signori, dovrò occuparmi di questa faccenda in privato. Venite.
4: Per Diana, se non trovate qualcosa di buono farò rapporto alla commissione.
5: Ho lasciato del pane e della birra nella stanza di finimenti per quella persona.
1: Davvero?
5: Signore,
1: credo che dovremmo studiare meglio quella persona.
5: Oh, sir.
1: Trova degli abiti adeguati per Mr. Tern. La mia ospitalità è proverbiale, soprattutto con persone di rango così elevato.
5: Questo gentiluomo, sir.
1: Avanti, sbrigati, sbrigati.
5: Ma non pensavo, sir.
1: Mio
5: Humphrey.
1: Caro signore, dovete perdonarmi perché non avevo la minima idea di chi foste. Un po' di brandy, vero? Nell'attesa di un pasto e di abiti.
0: Ve ne sono grato, sir.
1: Non c'è di che, avanti.
0: Sir Humphrey, io rivesto la carica di luogotenente nella Marina Reale di Sua Maestà. Oh. Ho ricevuto l'incarico dal Ministero dell'Interno. Purtroppo ho avuto difficoltà a nascondere la mia identità.
1: Senza dubbio, per un buon motivo, sebbene non abbia ancora la minima nozione di che cosa si tratti. Sapete, ho sempre ammirato l'esercito. Conoscevo bene Collewook, un buon amico. Tutti buoni amici là, tutti trapassati. Ma non si può avere tutto. Allora, di che cosa si tratta? Contrabbando?
0: No, è molto peggio, Sir Humphrey. Naufragi. Naufragi provocati da qualcuno.
1: Non da qui, voglio sperare.
0: Sì, signore, lungo la costa.
1: Ci sono sempre stati i naufragi qui, è pericolosa questa costa.
0: I Lloyds hanno scoperto che tutti questi naufragi hanno un curioso elemento in comune.
1: Davvero? Bevete, credo che mi unirò a voi per il brandy. È stata una mattina carica di eventi. E che cos'hanno questi naufragi in comune?
0: Non c'è mai nessuno che sopravviva.
1: Caro Mr. Tern, se quello che mi dite è vero, è la cosa più orribile che abbia mai sentito. Sappiamo di naufragi.
0: I Lloyds, insieme al Ministero degli Interni, sono convinti che queste bande ricevano dettagliate informazioni sui movimenti e i carichi delle navi che passano.
6: Il capitano Murray vorrebbe salutarvi, signore.
1: Volete scusarmi?
3: Sto partendo, Sir Humphrey. È stato davvero un piacere immenso.
1: Arrivederci, capitano. Buon voyage.
3: Ritornerò, signore, ritornerò.
1: Vi penserò là fuori con quel ventaccio quando gusterò il mio delizioso maialino. Bene.
0: Molto saporito.
1: Ora, Mr. Tern, volete gentilmente continuare?
0: Il centro dei traffici è lì alla taverna. Il capobanda è Merlin. Il naufragio di ieri notte è stato provocato dai suoi uomini.
1: Anche voi eravate lì?
0: No, grazie a Dio, ero ancora in prova. Ho aiutato a portare via la merce dopo.
1: Avete fatto... naturalmente rapporto ai vostri superiori?
0: No, non ancora. Sto cercando pesci più grossi di Merlin.
1: Non vi seguo. Avete detto che lui è il capobanda.
0: In effetti è il capobanda, ma di sicuro riceve ordini da fuori. Le sue informazioni provengono da fuori. Qualcuno pensa per lui da fuori.
1: Ma chi?
0: Non lo so. La stessa moglie di Merlin non lo sa. La banda non lo sa. Ma quello è l'uomo che dobbiamo trovare.

0: Sì, Joss ha chiamato gli uomini. Ci sarà un altro naufragio. Ma non sanno dove. Aspettano l'informazione dal vero capo. E per dare quell'informazione questa notte lui dovrà andare alla taverna.
1: Ma prima arriveremo noi.
0: No, signore, non possiamo agire da soli. Se mi date un cavallo, avvertirei la guarnigione più vicina.
1: Oh, ci vorrebbe troppo tempo. Non possiamo lasciarci sfuggire quel tipo tra le dita. Sentite, voi e io andremo subito alla taverna, mentre il mio stagliere avvertirà la guarnigione di Truro per voi. Prendete questo. Avete detto che la gentaglia di Merli non sarà lì che sul tardi. Noi due difenderemo il forte fino all'arrivo dei rinforzi.
0: Sarò con voi, signore.
1: Perfetto, vi dirò, è tutto così eccitante. Entrate! Chadwick, o la borsa o la vita.
2: Gli abiti di Lord George, signore.
0: Chi è il comandante a Truro?
1: Capitano Boyle, irlandese, credo, è buon amico in caso di...
0: Gli scriverò un messaggio.
1: Oh, lo farò io. Indossate i vestiti di Lord George, se ci riuscite.

0: Al capitano Boy, comandante dell'esercito, milizia della contea di Truro. Cosa devo scrivergli? Lei se ne intenderà di queste cose.
1: Chiediamo urgentemente il vostro aiuto.
0: Chiediamo urgentemente il vostro aiuto.

0: A cui è imperativo?
1: A cui è imperativo?
0: Prestare immediata attenzione.
1: Prestare immediata attenzione.
0: Ho con me un funzionario della legge, James Tern.
1: Funzionario della legge, James Tern.
0: Incaricato di indagare su un certo numero di naufragi provocati dai saccheggiatori di questa costa. Avete scritto?
1: Saccheggiatori di questa costa.
0: Egli riferisce che i saccheggiatori hanno un quartier generale alla taverna della Giamaica. Ed ha sufficienti prove per impiccare il proprietario e i suoi complici.
2: Tutti pronti?
0: Sì.
2: Figura miracolosa, farete vergognare Lord George. Ah, ebbene, darvi un cappello. Chadwick! Svelto, svelto, svelto, dobbiamo andare via subito.
0: Ricordatevi, Miss Ellen non deve sapere.
2: Oh, no, non deve saperlo, certo, poverina. Palesemente devota ai suoi cari parenti.
0: Non avevo scelta, Sir Humphrey. Non potevo dirle la verità.
2: Ah, Chadwick, dia Sam che lo voglio qui subito. Dove sta?
3: Nella cucina.
2: Sam! Oh, con questo vento avete bisogno di un mantello. Chadwick, vuoi prendere il mantello blu per Mr. Ter? No, quello con il collo di astracane. Portagli un cappello, il mio mantello e il mio cappello. Oh, eccoti qua, Sam.
0: Correte a Truro più veloce che potete. Consegnate questa al capitano Boyle.
2: Capito?
3: Sì.
2: E galoppa senza fermarti.
3: Molto bene, sì.
2: E vorresti essere così gentile da dire a Robin che voglio subito la mia carrozza?
3: Sì, signore.
2: Chadwick!
4: Sir Humphrey?
2: Ah, grazie molte. Puoi dire per favore a Mrs. Black di prendersi cura della fanciulla? Veda se può convincerla ad andare a dormire, sarebbe molto meglio. Grazie molte. E porgigli le scuse da parte mia. Di a Lord George che tornerò per cena questa sera.
4: Sì, signore.
2: Grazie molte. Robbins! Allora, dov'è la mia carrozza? Non è pronta?
5: La signora è uscita dal retro e l'ha presa.
2: Cosa?
5: Ha detto che voi l'avevate ordinata per lei.
0: È andata alla taverna.
2: I cavalli, fa in fretta, presto.
6: Devi venire con me finché sei in tempo.
7: Cos'è successo?
6: Quell'uomo che ho salvato, James Term, è un ufficiale.
7: No.
6: Sta venendo qui ora con Sir Humphrey. Hanno mandato a chiedere aiuto a Truman.
7: Oh mio Dio.
6: Svelta, devo cambiarmi d'abito. Raccogli le tue cose prima che arrivino.
7: Devo avvertire Joss.
6: No, non c'è tempo.
7: Io non me ne andrò senza Joss.
6: Ma sanno la verità. Oh, zia Patience, la so anch'io. Questa è la tua ultima possibilità per liberarti di lui, capisci?
7: No.
6: È un ladro, è un assassino.
7: Ma è mio marito. Oh, Mary, tu non puoi capire, tu non lo conosci.

0: Joe, sei venuta qui per avvertirci. Dobbiamo andare via.
1: Dov'è quella carogna? Dov'è Turner?
0: Josh, stanno venendo per te. È un ufficiale della legge. Non possiamo continuare...

0: questa dalla me.
1: Non c'è bisogno che vi diciamo perché sono qui con questo ufficiale, Merlin. Ma forse voi lo immaginate, come magistrato proclama il diritto di perquisizione. Volete mostrarci la strada, Mr. Merlin?
2: Via libera, Salonfri.
3: Così siete qui, siete stato veloce, Mr. Ter, ma ovviamente i funzionari hanno poco tempo da perdere.
2: Mi dispiace. Venite qui, Miss Merlin.
3: Ma lei non ha colpa di niente.
2: Spero vivamente di...
3: Perché non siete stato sincero con me? Non

0: avete detto chi eravate?
1: Perché li avreste avvertiti, come avete fatto.
0: E perché no? Lei è innocente. Non dovete avere paura che fugga o cerchi altro, ma niente al mondo la porterebbe via da Joss.
2: Se non vi sembra inopportuno, forse Mrs. Merlin potrebbe prepararci qualcosa. Brandy caldo per me, se volete essere così gentile.
1: Salite le scale, Joss.
0: Joss!
1: Avanti, salite!
2: Sono dolente per questo, credetemi. Ma cercate di non preoccuparvi, faremo del nostro meglio.
0: Zia Patience, tu hai saputo di Joss da sempre.
3: Io lo amo. Le persone non si possono cambiare e Joss non può cambiare. Io l'accetto così.
0: Potresti lasciarlo, anche ora potresti lasciarlo.
3: Mary, vai a mettere il bollitore sul fuoco mentre io prendo il brandy.
1: È da qui che è entrato, attraverso queste scale di pietra. State aspettando visite, vero, Joss? Entra da una di queste porte, ne sono sicuro. Ho provato ad aprirla, ma è chiusa. Datemi la chiave. O me la date o butterò giù la porta.
2: Avanti, non siate sciocco, dategli la chiave.
1: Avanti, entrate. Attenzione alla testa, Sir Humphrey. Sapete, queste porte sono alquanto basse.
2: Oh, la ringrazio.
1: Un bel posticino.
4: Mai usato.
2: Cosa avete detto?
4: Ho detto che non viene mai usato.
1: E allora perché il fuoco è acceso?
2: Giusto, perché è acceso. Forse perché quel furfante patisce il freddo. Sarà imprudente come voi, Merlin. Mi piace un bel fuoco.
1: Qui c'è qualcosa.
2: Una prova?
1: È dell'ultimo naufragio. Di sicuro il suo complice è stato qui l'altra notte. È sciocco aver lasciato questa prova, Joss.
2: Ho sconsiderato.
1: Vedete, Sir Humphrey? Siamo sulla strada giusta. Un nascondiglio strano, non vi pare?
2: Un segnale?
1: Credo di sì. Vorreste aprire la porta?
2: Oh, certamente.
1: Grazie.
2: Di che?

0: Joss, chi viene qui?
1: Siete curioso? Ve lo dirò. Babbo Natale ogni anno.
0: So benissimo che non siete voi ad organizzare questi naufragi. Ditemi chi è. Chi è?
1: Oh, scopritelo voi, signor ufficiale della legge.
2: Ho lasciato la porta aperta per lui.
0: Bene.
2: Vogliamo intanto mettere il segnale?
3: Faccio io.
2: Notizie delle donne, volete controllare? Siete d'accordo?
0: Giusto, vado. Volete qualcosa?
2: Quando tornate, portatemi del brandy caldo.
0: Bene.
2: Soffi ancora?
1: Forte come sempre, signore.
2: Questi sono gli ordini, Merlin.
1: Un altro naufragio, questa notte.
2: Il capitano Murray avrebbe voluto cenare con me. Non gradisce il cibo di bordo, capisci? Era particolarmente mortificato di partire da qui all'ora di cena. Il che vuol dire alla Penta Barrett, alle 9 o giù di lì.
1: Sì, signore. Che cosa trasportano?
2: Tra le altre cose, oro. Bisogna essere molto accorti. Ho particolarmente bisogno di denaro. Quando il vento si calmerà e la pace sarà scesa sul mare...
1: Cosa?
2: Mi prenderò una bella vacanza e ti consiglio la stessa cosa.
1: Perché? Cos'è successo?
2: Niente ancora. Ma le autorità hanno mandato Mr. Tern in Cornovaglia. Il che vuol dire che sospettano. Ritornerò quando la tempesta si sarà placata.
1: Allora questo è l'ultimo?
2: L'ultimo di questa serie. Avrò il piacere di imbarcarmi sul Falmouth questa sera a Saint-Malo. Mi farò vivo io, perciò tieni pronti l'oro e le merci preziose. Sarò estremamente ghiotto di queste cose in Francia.
1: Che cosa ne sarà di Tern?
2: Quando saranno qui i tuoi uomini?
4: Se questo è quello che abbiamo guadagnato salvandovi la vita, io vorrei avervi...
0: Non siate ingiusta con me.

0: C'è qualcosa che non va?
1: Oh no, il nostro amico ha fatto uno dei suoi stupidi giochi.
0: Siamo pronti per lui. Ho rinchiuso le donne in camera, la porta è aperta e la luce alla
1: finestra. C'è tutto in effetti, tranne l'uomo.
0: Il vostro stalliere è partito per Truro. Un'ora e un quarto per andare e tornare.
1: Il che vuol dire che il capitano Boyle dovrebbe essere qui entro 10 minuti.
0: È la vostra ultima possibilità.

0: Avete solo un modo per salvare la pelle, dicendo il nome di quell'uomo.
1: Che mi ricorda che ho portato questo mandato per tranquillizzare i timori del nostro amico. Ovviamente il suo nome verrà scritto più tardi, quando lo sapremo.
0: Perché non lo scrivete voi, Jones? Avete corso tutti i rischi finora, voi, Henry e Salvazione e gli altri. E per che cosa? Che cosa avete ottenuto? Briciole!
1: Ci avete pensato, Merlin?
0: Avete la possibilità di liberarvi di lui per sempre. Perché non lo fate, Joss? Credete che lui esiterebbe? No. Un uomo del genere salverebbe prima la propria pelle.
1: Voi credete?
0: Sacrificherebbe chiunque.
1: A quanto pare avete un'idea molto chiara di lui. Ditemi, che genere di uomo credete che sia?
0: Quello è un uomo che non solo concepisce deliberatamente i naufragi, ma anche il massacro a sangue freddo di chiunque sopravviva. Assolda la feccia della costa per il suo lavoro immondo, credendo che nelle sue mani non ci sia sangue, ma c'è. Che il cielo lo aiuti, c'è il sangue persino nell'anima di quell'uomo.
2: Io lo...
0: Gli uomini! Badate lui, gli dirò di circondare il posto e attendere finché daremo il segnale. Meglio che non si facciano vedere. State indietro! Sir Humphrey! Attento, la banda è qui!
3: C'è qualcuno con lui! Andate sul retro e prendetelo!
0: Sir Humphrey!
1: Siamo in ritardo di un minuto, sorvegliano il
4: retro. Beh, non c'è altra via d'uscita, come possiamo...
5: Sei lassù, Joss! Joss!
3: Lo Squire, venga là.
4: Esatto, Henry. Il vostro rispettabile giudice di pace, portato qui dal vostro amico, Mr. Tern, che si è dimenticato di dirvi che è un ufficiale della legge.
6: Spia maledetta!
4: Peggio di una spia. I signori qui ci vorrebbero impiccare per il naufragio.
3: Impiccare? Adesso lo vediamo. Andiamo.
4: Aspettate. Dobbiamo stare attenti, Henry.
3: A che cosa?
4: Non voglio che il vostro amato giudice di pace venga trovato qui morto. Qualcuno potrebbe anche insospettirsi.
3: Non verrà.
4: Ma potrebbero cercarlo. Forse sapevano che stava venendo qui.
3: Dobbiamo finirlo.
4: Certo che dobbiamo, ma bisogna pensarci bene. E ora non abbiamo il tempo per farlo. Vedi?
6: Vieni, vai.
4: Ci sarà un altro naufragio.
3: Questa notte?
4: Alle 9. Penseremo a loro quando torneremo.
0: Credete che io sia venuto qui per voi, idioti? Ve l'ho già detto che c'è qualcuno dietro Joss. E lui lo sa. Se aspettate ancora lo vedrete, verrà qui stanotte.
3: Chiudi quella boccaccia. Vuoi guadagnare tempo, eh? Ti piacerebbe vederci perdere il naufragio di questa notte? Beh, non ci sperare proprio, bello. Joss, hai finito di legare Sua Eccellenza?
7: Facciamoli stare comodi.
3: Mentre siamo via, dovremo pensare a un bel piccolo incidente per voi due. Cosa gradireste, Vostra Eccellenza? Una carrozza giù per la rupe? O forse preferireste essere portato via dalla corrente con il vostro amico in un punto molto confortevole della spiaggia?
7: Ah, è giusto che la morte non li separi mai.
1: Vi avverto, voi tutti, se metterete un solo dito su di noi, invece di indulgenza finirete impiccati e dondolando al vento sarete ricoperti di uno strato di catrame.
4: È ora di andare.
3: E chi rimane con loro? Non possiamo lasciarli qui da soli. Che cosa ne dite di Salvazione? Potrà parlare a Mr. Tern dell'eternità?
7: Per lui, non per me.
4: Ci servono tutte le braccia giù alla spiaggia. Già mia moglie li sorveglierà. Vado sopra a prendere le donne. Sono in camera da letto.
1: Sono dolente di vedervi, Willy Pentil. Vi avevo già avvertito un anno fa che stavate cadendo in pessime compagnie. Vedete, avevo ragione. Sono addolorato, ragazzo.
0: A quanto pare il vostro sogno si sta avverando. Potevate lasciarmi appeso a quella corda.
3: Che ci fa lei qui, Joss?
4: Era venuto ad avvertirci, Henry.
3: Questo mi sembra improbabile. Direi che lei ha cominciato tutto.
4: Ci penserò io a lei. Ho un bel lavoretto per te, mia cara. Prendi questa e sorveglia i due signori.
3: Ma non puoi lasciare l'incarico a una donna, Joss.
4: Ho già detto che mi servite tutti alla spiaggia. Sono ben legati, no? Inoltre sarà molto meglio un dito molto nervoso sul grilletto. Se fossi voi non mi muoverei, Vostra Eccellenza. Non vorrei rovinare il vostro vestito con una pallottola. Non aver paura, mia cara. Non avrai bisogno di usarla. Andiamo, diamoci da fare ora.
8: Zia Patience, non puoi permetterlo. Non puoi lasciarmi così.
4: Zitta, tu.
0: Lasciala andare, Joss. Non potete portarla con voi. Joss!
4: Certo, Mr. Tern. La lascerò qui per farvi liberare per la seconda volta nel giro di 24 ore. Andiamo!
1: Merlin, risponderete direttamente a me della sua incolumità.
9: Sì, Vostra Eccellenza.
0: Mi chiedo dove diavolo sono finiti i rinforzi.
1: Oh, non ne ho idea.
0: Se arrivassero, potremmo impedire il naufragio.
1: Non sappiamo neanche dove avrà luogo.
0: Vi dirò una cosa, signore. Quell'uomo è venuto qui prima di noi.
1: Cosa volete?
0: Altrimenti Joss come saprebbe del naufragio? Vi avverto, Mrs. Merlin, se il capitano Boyle vi trova così, niente vi salverà.
1: Ah, è veramente seccante. Ora Chadwick dovrà aspettare per la cena. Ora, Mrs. Merlin, mi chiedo se quella pistola è carica. Probabilmente sarete inesperti in queste cose e mi consente un'occhiata.
0: Signore, non funzionerà mai.
1: Molto bene, Mrs. Merlin. Controlliamo che sia carica a dovere. Temo che non siate a conoscenza dei fatti reali della situazione. Io conosco vostro marito meglio di voi. Credo che non avrebbe mai caricato la pistola, né mi avrebbe lasciato in difficoltà. Infatti... come pensavo. Ora, Mrs. Merlin, ho sempre ammirato la vostra grande devozione. La donna deve essere fedele all'uomo, anche se l'uomo è il nostro amico Joss, ammirevole. Ora, se questo ufficiale dovesse scappare, suo marito ne risponderebbe con la propria vita. Quindi capirete l'importanza del compito che vi sto affidando. Ecco qua. Sorvegliatelo attentamente. Se c'è la minima possibilità che si liberi, non esitate a sparargli. Mantenete la pressione sul grilletto, Mrs. Merlin, sul grilletto. Andrà tutto bene. Coraggio.
0: Vi siete dimenticato una cosa, Pengallani, il capitano Boyle. Dovete ancora fare i conti con l'esercito.
2: Oh, non c'è nessun capitano Boyle e di conseguenza non ci sarà nessun esercito.
0: Mrs. Merlin, dovete lasciarmi andare. Svelta!
5: Vi prego, non vi muovete.
6: Perché decido io quello che bisogna fare?
9: Ma così non imparo mai!
6: Vattene, corri!
10: Vi piacerebbe se vi portassi un bel anello? Magari ancora con il dito dentro! Che ne dice, eh?
6: Vattene di qui, Harry! Tutti alla spiaggia!

0: Mrs. Merlin, dove avverrà il naufragio?
1: Non lo so.
0: Non potete permetterlo, lasciatemi libero, altrimenti sarete responsabile per quelli che morranno. Voi amate vostro marito e so anche che è mio dovere arrestarlo, ma anche gli uomini di quella nave hanno delle mogli. Pensate a voi se lui fosse a bordo. Quella nave si sta dirigendo verso una tempesta. Da qualche parte della spiaggia il faro verrà spento. E poi la nave che trema e si schianta, gli uomini sbalzati fuori come mosche che si attaccano alle corde, che gridano alla vista dei frangenti e dopo il naufragio, i lupi. Ecco perché dovete lasciarmi e dirmi dove avverrà il naufragio.
1: Non posso, non posso, non so cosa dite. Non l'ho mai saputo.
0: Mrs. Merlin, lasciatemi andare ora e io scoprirò dov'è. Sbrigatevi, non c'è molto tempo.
1: Non posso, vi dico. Che cosa accadrà a Joss?
0: Dovete fare una scelta. Le vite di quegli uomini o il futuro della vita di Joss. Dopotutto Joss è solo un uomo.
1: Sì, ma è mio marito.
0: Mrs. Merlin, se io vi prometto che...

0: Dov'è la sede militare più vicina?
1: Cutler.
0: Voglio la carrozza. Datemi le redini in nome della legge. Ecco il mandato.

Yeah.

Oh!

0: Prendetela!
1: No! No! No! Lasciatemi! Lasciatemi!
2: Sempre quella femmina, è colpa sua! Affoghiamola come se fosse una punizione divina!
3: Va bene, Joss, lasciala a noi. Vedrai, la tratteremo bene, questa bella signora.
1: Bestie!
4: Sono sicuro che sarai d'accordo.
2: Questo richiede il mio intervento. È qui che sono veramente lo stesso.
5: Lasciatela stare! Sale su quel carro, aspetta!
2: Non puoi portarla via, Joss!
6: Ci ha tolto il miglior carico che abbiamo mai avuto!
2: Mettetela giù!
1: Tolto! Sì, vi ha tolto la possibilità di riempirvi le tasche uccidendo quei poveri diavoli che non avete mai visto! E sono contenta, non mi importa di voi, sono contenta!
5: Ti odio la bocca, piccola stupida!
6: Ah, qui!
7: Chadwick, i miei affari mi tratterranno fuori forse per alcune settimane, credo sia tutto.
8: Mister Humphrey?
7: Cosa c'è, Sam?
8: Non sono riuscito a consegnare questo messaggio. Il reggimento è partito per Bodwin 3 settimane
7: Davvero?
8: Fa. E nessuno conosce alcun capitano Boyd. Se vuol provare a Bodwin, signore.
7: Non credo, non ha più molta importanza. Credo sia tutto. Chadwick, il mio indirizzo in Francia non posso dartelo.
9: Signore?
7: Ebbene? Chadwick!
9: Perdonate la libertà. Non siete malato?
7: Io, Chadwick? Io non mi sono mai sentito meglio. Vieni qui. Il fatto è che sto tornando giovane. Vieni qui. Sono così ringiovanito che un'incantevole ragazza allieterà il mio viaggio in mare.
9: Sì, se non c'è nient'altro.
7: No, e non restare lì con quello sguardo. Sam?
8: Signore?
7: E prendetevi cura del baio e della giumenta, capito? E venite qui. Sorvegliate Chadwick. La sua mente è malata. Povero Chadwick. Andate pure!
9: Mister Chadwick, ormai è...
10: Ho visto succedere tutto questo per anni, purtroppo.

0: Dear patient! Dear patient!
1: Mary! Jos! Cos'è successo? Jos è ferito! Mary! Mary! Mary, cos'è successo?
0: Ho impedito il naufragio, zia. E gli uomini volevano prendermi, ma Jos mi ha salvato. Gli hanno sparato.

0: Joss, Joss.
1: Oh, Patience, mia cara Patience.
0: Va tutto bene, Joss, mi prenderò io cura di te.
1: Sei una brava ragazza, Patience. Perdonami.
2: Dov'è Jem? Zia Patience non sarà...
0: No, l'ho liberato. È andato alla scogliera. Mary, mi ha promesso che avrebbe lasciato scappare Joss. Lo sai cosa vuol dire? Che possiamo andarcene da qui. Ci pensi, Joss e io. Devi aiutarmi, Mary. Dobbiamo affrettarci ora che possiamo. Mary, ricominceremo da capo. Pensaci. Poter vivere senza paura fra gente onesta che non ci conosce.
2: Sì, zia.
0: Sarà come i primi tempi a Bodmi. Joss era diverso allora. E forte. Presto starà meglio. Vero?
2: Ma certo.
0: Tra un minuto, quando avrà ripreso le forze, lo sposteremo. Non possiamo aspettare. Joss non deve essere qui quando lui tornerà.
2: Chi?
0: Ah, Mary, non te l'ho detto. Sapessi cosa ho scoperto stanotte. Ho saputo che Joss non è il capo. C'è qualcun altro, Mary. Qualcuno che organizzava i naufragi e aveva Joss in proprio potere. Stanotte ho saputo che... Ascolta, Mary, e se...
2: Zia Patience! Zia Patience!
1: Dove sei, Patience? Dammi da bere.
2: Sì, Joss, sì.

0: Un colpo di estrema precisione. Sono dolente, povera creatura. Avete sofferto così tanto. Sono stato costretto a farlo. A quanto pare stava per dirvi di me. Non ho voluto. Volevo dirvelo io stesso. Avete impedito il naufragio. Peccato, ci contavo, siete una giovane coraggiosa, ma mi avete messo in una posizione difficile.
1: Assassino, lasciatemi!
0: Vi prego, non gridate o dovrò mettervi questo fazzoletto sulla bocca. Peccato, ma necessario. Ditemi se vi fa male. Oh, ovviamente non potete, che sciocco sono. Mettete giù le mani. Volete girarvi? Dovrò legarvi anche quelle. Questo per preservare i polsi. Sapete, voi siete... Purtroppo, mia cara, molto sola ora. Non avete nessun altro al mondo eccetto me. E quindi mi prenderò cura di voi. Infatti, noi due partiremo insieme. Che ne dite? Ora dobbiamo andare, Tern potrebbe tornare. È meglio che indossiate questo. È più saggio coprirsi quando soffia questo vento forte. Dico sempre alla gente che bisogna stare attenti, ma credono sempre di saperne di più. E voi non vorrete, povera bambina, che la gente vi veda così? Sono contento che siate calma adesso. Andiamo, presto, la mia carrozza non è lontana. Dobbiamo sbrigarci. Dobbiamo sbrigarci.

0: Andiamo. Fermile. Sir Humphrey. E la ragazza è con lui.
1: Ma Josh, che ne è di Josh?
0: Andiamo.
1: Anche Terry se n'è andato.
0: Josh! Josh!
2: Harry, presto, vieni!
3: Morti, tutti e due. Non dovevi fargli questo, Harry.
0: Se vuoi saperlo, è tempo di andarsene. Che state guardando? Uscite! Sparpagliatevi, presto!
4: I soldati, via!
1: Presto di qua!
5: Dov'è quella ragazza?
0: È importante.
5: Andiamo, sbrigati, dov'è?
0: E io che cosa ci guadagno se ve lo dico? Sono sicuro che rimarrete deluso se ve lo dico. Se n'è andata e ha trovato un altro gentiluomo. L'ho appena vista svignarsela con sua eccellenza.
5: Maledetto! Dobbiamo trovarla. Capitano, datemi 6 uomini.
6: Sergente, preparate 6 uomini per accompagnare Mr. Tern e me.
1: Non mi piace. Non mi piace affatto. Quello specchio rotto, quello è stata la causa di tutto. Te l'avevo detto, 7 anni di sfortuna.
3: No, Dandy, per più di 7 anni, come la vedo io è per l'eternità.
2: Cosa ci faranno? Che succederà?
1: La solita cosa, una pubblica esecuzione con le donne lì a guardare. Salteranno dalle sedie.
7: Sono pronto, sono pronto.
8: Sono un po' larghe.
9: Meglio legarle.
7: Non voglio la corda, voglio le catene. Fermi, voglio essere incatenato con gli altri. Ascoltatemi. Ho il diritto di andare con loro. Ho fatto quello che hanno fatto loro. Così mi impiccheranno. Anche a me. Non voglio morire. Non ancora. Sono troppo giovane. Ho solo 20 anni. Non lo permetterete, vero? Ho fatto quello che mi hanno ordinato di fare. Non ho mai ucciso nessuno. Non sono mai andato vicino ai naufraghi. Perciò non potete impiccarmi. Non dovete, non oserete farlo. Non voglio morire, vi prego.

Quella è la mia casa, vedete? Oltre la baia. Pengallan è lì da tanto tempo e forse non la rivedrò mai più. Naturalmente capirete che potremmo ritornare. Potremmo andare molto lontani, sapete? Seguiremo il sole, per esempio, alla bella Italia, alle isole della Grecia. Pensate forse che costerà molto denaro? Ecco, ne ho sufficienza, ricavato qua e là. Te ne vai leggero se non hai niente, ma la ricchezza è un peso più leggero. Dovevo possedere più denaro e una splendida proprietà come voi, mia dolce beltà.

0: Dov'è Sir Humphrey?
1: Sir Humphrey è partito per affari.
0: Dove?
2: Ma rispondete, buon uomo.
1: Sir Humphrey sta per imbarcarsi sul postale di Falmouth per Selmanu.
3: Dico, ma voi chi siete?
0: Chi siete voi?
3: A santo cielo. Il mio vestito.
1: Questi signori stanno chiedendo di Sir Humphrey.
0: Sir Humphrey è il capo di una banda di saccheggiatori che abbiamo arrestato un'ora fa alla taverna della Giamaica.

Cabina di lusso, il meglio che hanno. Adesso, mia adorata, vi metterete comoda. I saccheggi, mischiarmi con quei tagliagole, dopotutto non è il mio genere di affari. Ma a volte deve essere fatto. La metà dei miei amici vivono da poveri, ma io vivo come un principe. Ho fatto annegare centinaia di marinai per questo. Come un principe. Ma io farò di voi una principessa.

0: Immagino che vi dispiaccia di non sposare qualche zotico per dargli una dozzina di marmocchi piagnucolosi e con il muso sporco. Ma qualsiasi uomo dotato di sensibilità preferirebbe vedervi morta piuttosto. A Parigi avrete una donna che vi accudirà. Mi occuperò io stesso dei vostri nuovi vestiti. Sì, vi rivestirò, mia cara. Metteremo della seta su questa vostra pelle così liscia. Pallida seta verde, penso. Che ne dite? Smettetela di piangere! Smettetela! Piccola sciocca! Voi siete radiosa! Siete radiosa! Siete dura come la pietra! Non dovete essere radiosa! La gloria dell'Europa si è estinta!
1: Fermi! Tornate indietro! Circondate la banchina!
0: Tern! Ovviamente non potete andare da lui!
2: Tern!
0: Non avreste dovuto farlo, ragazzine ribelle! Cose del genere sono molto spiacevoli! Capitano Johnson!
3: Sono qui, Sir Humphrey Bengala! Arrendetevi, Sir Humphrey, e lasciate la ragazza!
0: Vi prego, restate lontani!
3: Attento, feritelo, se è possibile! Fate attenzione, non vi avvicinate troppo!
2: No, no, non sparate! Non può fare altro, non sa cosa sta facendo, è pazzo! Vi ripeto, è pazzo!
0: State lontano da me! Restate ferma. Vi prego, state ferma.
4: C'è una scappata!
2: Jem, non fategli del male, non è colpa sua, non sa che cosa fa!
3: Scendete, signore, scendete, arrendetevi! Scendete! Scendete, Sir Humphrey! Andiamo, signore! Andiamo, Sir Humphrey, scendete!
5: Oh, santo cielo, cosa fa sullo scudo?
3: Sir Humphrey, scendete e arrendetevi! Non vi sarà fatto alcun male! Ve lo prometto, scendete!
0: Sarò giù da voi prima che voi saliate da me, Mr. Tern! Se volete essere così gentili di lasciarmi un po' di spazio!
3: Svelte a salire e portate giù Sir
6: Humphrey! Sì, capitano!
0: Cosa state aspettando tutti? Lo spettacolo lo avrete! E dite ai vostri figli come finì la grande era! Fate largo a Pengallà!

strano che Taranto conserva dei capolavori assoluti, come questa splendida cappella di San Cataldo, chiamato il Cappellone di San Cataldo. Il cappellone è stato realizzato a cavallo fra il 6 e il 700 con dei marmorari napoletani, questi artigiani artisti, che erano capaci di tagliare e intarsiare il marmo in maniera stupefacente. Vedrete che i materiali utilizzati sono i più diversi, dai marmi preziosi, alcuni non più cavabili perché le cave sono esaurite, sono marmi antichi, ma anche madreperle, cristalli di rocca, pietre dure. E secondo dei disegni realizzati da un progettista d'avanguardia allora, nel 6 e 700, Cosimo Fanzago, un architetto importantissimo che aveva realizzato anche la Certosa di San Martino. Il capitolo di metropolitano di Taranto volle qui far realizzare questo capolavoro da artisti sommi. E il risultato si vede, perché in questa cappella è tutto realizzato con marmi antichi, con tarsie marmoree, dal pavimento fino all'imposta della volta.

qui ci sono, unica al mondo, nemmeno a Napoli è presente una concentrazione di questo tipo, ci sono 8 statue del San Martino, il più celebrato scultore del Settecento napoletano. È lo scultore del Cristo Velato che attrae a Napoli, nella Cappella San Severo, migliaia e migliaia di visitatori. Taranto ne accoglie ben 8 di queste sculture del San Martino e potrebbe essere per tutto il mondo un'attrazione stupefacente. Però bisogna farlo sapere e noi siamo qui proprio per farvelo sapere, per invitarvi a venire a visitare questa splendida cappella che è a Taranto. Oltre ai marmi, al San Martino, noi abbiamo poi una volta affrescata dal De Mattei su un altro pittore importantissimo del Settecento che ha voluto raffigurare qui l'apoteosi di San Cataldo, il nostro santo patrono, che viene presentato alla Trinità attraverso la presenza della Vergine. È un dipinto eccezionale che voi potete anche ammirare attraverso uno specchio che è stato posto sul pavimento del cappellone. È davvero un'esperienza estetica, emozionale, culturale, eccezionale. Taranto offre anche questo, non dimenticatelo.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sicché bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro, buon lavoro. Bocca al lupo. Dopo a Ponte Giochino.
2: No, va mangiato.
1: Ah no, un pareggio è auto
3: prendono l'allenamento.
4: Allora Zambrotta, ti vedo molto stanco quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Sei stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per più in Francia, quindi i viaggi ravvicinati.
5: Ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultati, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di essere un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
4: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabot, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a tale. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
5: Sì, ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
4: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
5: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo pensare, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che ci sarà anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
4: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
5: Ma così no, però ci sa insomma che la,

0: gente del sud è sempre attaccata alla maglia,
1: forse perché non la vede molto spesso,
0: forse anche per questo. Comunque è meglio per noi.
2: Nicola Ventola, un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
3: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico, è stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto, speriamo che possa andare bene qui a Taranto, non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore, questo pubblico merita, speriamo di che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
4: Allo Iacovone mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
3: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita, peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
2: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
3: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter. Ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui. Mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
4: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
3: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
2: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
3: Ma mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
4: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
5: Sì, penso di sì. C'ho ancora male alla caviglia, però dovrei rifarcela. La partita è importante, non posso saltarla.
2: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
5: Sì, meritavamo forse qualcosa in più dalla Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo ancora di mercoledì.
4: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
5: Ma sono tutti bravi, giocano tutti i titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
2: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
5: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord, e a noi fa solo bene.
4: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
5: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21, perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabot.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere. Non,
1: tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per...

0: per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
1: Una bozza di formazione, Tardelli?
0: Beh, l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, ho un dubbio su Coco e Mezzano.
1: Ma Pirlo sta bene?
0: Vediamo, domani lo vedremo.
2: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
0: Per forza bisogna avere l'occhio attento, perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
2: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
0: Ciao.
3: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
4: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità dell'impegno, la coppia Pirlo Ventola, come si presenta? Voi avete praticamente fatto le trafile delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri.
3: Sì, con Andrea ho fatto dall'under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
4: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità. Credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra, si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
3: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
4: Grazie Nicola.
3: Prego. Ecco.
5: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
3: Esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze, comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
5: Poi giochi a 2 passi da casa, insomma.
3: Sì, 2 passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
4: Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
5: Dove sta il mio capitano?
6: Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
5: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
6: Conoscendo il loro allenatore, sai, Dominique è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
5: Com'è stata la notte? Scusami.
6: Scusa.
5: Aspetta, posso?
6: Certo.
5: Com'è stata la notte? Insonne?
6: No, tranquillo, ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
5: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
6: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno al sud, so che il pubblico ci può dare la mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
4: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è riuscita a tendersi da mai sì?
6: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
5: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
7: Io bene, spero di esserlo domani sera che è una serata importante.
5: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
7: No, siamo professionisti ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo. Però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
5: La Francia è un avversario poi così temibile?
7: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però

0: Noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
1: Incrociamo le dita.
0: Va bene, arrivederci. Ciao.
1: Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
2: Ma probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grossa entusiasmo per il calcio.
1: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
2: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
1: Ti senti in forma?
2: Sì, sì.
1: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
3: Sì, beh, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta penso quanti chilometri da qua?
1: Beh, massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
3: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
1: Come ti senti, vincente?
3: Beh, sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
1: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
3: Ma punto debole, forse se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

Thank you.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante, il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra è una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale?
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che.
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia. Tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. Non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo cross,
2: bella,
0: ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al 15esimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
1: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è l'Andrò, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire.
0: Infatti, poi stringendo Carlo, in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Cristian Val, attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola il contrasto con Cristian Val, sicuramente il fallo c'è però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Cristian Val ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Allora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
1: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare, ma è Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al 5° minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
1: Mi ha sentito,
0: L'Italia in vantaggio, D'Amico.
1: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta, Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì, e lui lo sa fare, e ha preso in contropiede il portiere che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
0: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
3: Adesso viene il difficile.
1: Bravo Marco.
3: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
0: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita, l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile.

nasce Bounce on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

0: Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100, a breve la nostra edizione serale del TG. Parleremo ancora in apertura dell'incidente avvenuto questa notte all'ex Silva di Taranto. Un operaio si è lanciato da un escavatore in fiamme, riportando diverse fratture. Immediata la richiesta di confronto con i vertici dell'azienda da parte dei sindacati. E poi ancora il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella saranno a Taranto il 21 agosto per presiedere alla cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo 2026. Doccia fredda però dal governo proprio sull'evento, un taglio da 8 milioni e mezzo di euro che riguarda il terzo masterplan degli impianti presentato a febbraio dal commissario straordinario Massimo Ferrarese, che resta comunque ottimista sulla vicenda. Questa e altre notizie nella nostra edizione serale del TG. A tra poco.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
8: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
9: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
10: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
11: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
12: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Notte all'ex Silva di Taranto, operaio si lancia da escavatore in fiamme riportando diverse fratture. I sindacati chiedono incontro urgente ai vertici aziendali. Nuova doccia fredda per i giochi del Mediterraneo. Il Ministero dell'Economia non ha autorizzato l'utilizzo di 8 milioni e mezzo di euro previsti nel terzo masterplan presentato a febbraio dal commissario straordinario Massimo Ferrarese. A rischio il completamento di alcuni impianti. Meloni e Mattarella a Taranto per i 20esimi giochi del Mediterraneo. Il 21 agosto le due più alte cariche dello Stato nel capoluogo ionico per presiedere la cerimonia inaugurale dell'evento. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati al nostro telegiornale. In apertura parliamo ancora dell'incidente avvenuto questa notte all'ex Silva di Taranto. Un operaio si è lanciato da un escavatore in fiamme riportando diverse fratture. Immediata la richiesta di confronto con i vertici aziendali da parte dei sindacati. Vediamo il servizio.
1: Nuovo incidente sul lavoro nello stabilimento ex Silva di Taranto. Nella notte un operaio dipendente di Acciaierie d'Italia è rimasto ferito nel reparto gestione rottami ferrosi dell'area Acciaierie 2 ed è attualmente ricoverato presso l'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Secondo quanto riferito dai sindacati, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 3 di questa mattina durante le attività del reparto dedicato alla gestione dei rottami ferrosi. In base alle prime informazioni raccolte, sull'escavatore manovrato dalla lavoratore si sarebbe sviluppato un principio di incendio, probabilmente causato da un problema alla batteria del mezzo. Alla vista delle fiamme l'operaio avrebbe tentato di abbandonare rapidamente l'escavatore, lanciandosi dal mezzo per mettersi in salvo. Nella caduta avrebbe riportato diverse fratture, rendendo necessario il ricovero ospedaliero. Immediato il comunicato inviato dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di FIM, FIOM, WILM e USB ai vertici aziendali di Acciaierie d'Italia, nel quale viene richiesto un incontro urgente per chiarire la dinamica dell'accaduto e avviare un'indagine congiunta sulle cause dell'infortunio. Nel documento gli RLS sottolineano come le prime ricostruzioni evidenzino una situazione di imminente pericolo per l'incolumità del lavoratore e chiedono la trasmissione immediata della documentazione tecnica e di sicurezza relativa all'escavatore coinvolto. In particolare è stata chiesta copia del libretto d'uso e manutenzione del registro degli interventi ordinari e straordinari effettuati sul mezzo, con particolare attenzione agli ultimi controlli sugli impianti elettrici e idraulici. I rappresentanti dei lavoratori chiedono inoltre di verificare la presenza, l'idoneità e lo stato di efficienza dei sistemi antincendio installati a bordo del mezzo, come estintori o eventuali impianti fissi di spegnimento. Stiamo già chiedendo all'azienda un incontro per capire la dinamica dell'incidente e avere una ricostruzione dettagliata di quanto accaduto, hanno dichiarato i sindacati, evidenziando la necessità di fare piena luce sulle cause che hanno portato all'infortunio. Un incidente che accende nuovamente i riflettori sulla questione della sicurezza all'interno della fabbrica.
0: E restiamo sulla cronaca perché fuori pericolo Giuseppe De Robertis, il 24enne di Statte che ieri è rimasto coinvolto in una sparatoria al quartiere Tamburi. Trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per rimuovere il proiettile dall'addome. Vediamo.

Sarà dimesso nei prossimi giorni Giuseppe De Robertis, il 24enne di Statte, che ieri è rimasto ferito durante la sparatoria avvenuta al quartiere Tamburi. Il giovane, giunto in ospedale in codice rosso con una ferita da proiettile all'addome, è stato operato d'urgenza e non versa in condizioni di pericolo. La lite avvenuta in via Verga sarebbe nata per questioni futili. Il 24enne, abbordato

0: strada con una moto. La ristrettezza della carreggiata avrebbe causato una discussione tra i due, rapidamente degenerata. Nel corso del litigio, infatti, il 26enne avrebbe estratto una pistola ed esploso un unico colpo che ha raggiunto De Robertis all'addome. Immediato l'allarme ai soccorritori del 118, che hanno trasportato il ferito al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Al momento dell'arrivo nel locale nosocomio, il 24enne era vigile e cosciente. I medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico durato circa 4 ore per estrarre il proiettile. Successivamente è stato trasferito nel reparto di rianimazione, dove resta ora ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni, tuttavia, non desterebbero particolare preoccupazione. Mentre il ferito veniva sottoposto all'intervento chirurgico, Dell'Anna si è presentato spontaneamente negli uffici della Questura di Taranto per costituirsi. Il 26enne è stato successivamente arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Gli agenti della squadra mobile e della polizia scientifica intanto hanno effettuato i rilievi sul luogo della sparatoria, raccogliendo elementi utili alle indagini.
1: Cambiamo ora decisamente argomento e parliamo dei giochi del Mediterraneo. Saranno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni ad aprire ufficialmente l'evento. La loro presenza è infatti prevista per il 21 agosto allo Stadio Iacovone, dove si svolgerà la cerimonia inaugurale dell'evento sportivo internazionale. La notizia riportata questa mattina dal Nuovo Quotidiano di Puglia conferma l'importanza istituzionale attribuita alla manifestazione, che porterà in città migliaia di atleti provenienti dai paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Lo spettacolo inaugurale sarà incentrato sui temi dell'unione, della pace e della cooperazione tra i popoli del bacino mediterraneo, valorizzando al tempo stesso il ruolo di Taranto e della Puglia come ponte culturale tra Europa, Africa e Asia. Per il capo dello Stato si tratta di un ritorno in città dopo la partecipazione a novembre 2023 alla cerimonia conclusiva del Festival della Cultura Paralimpica, prima volta nel capoluogo ionico invece per la Premier Meloni. Intanto proseguono i preparativi in vista dell'appuntamento sportivo. Nei giorni scorsi sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi tecnici sugli impianti destinati a ospitare le competizioni. L'organizzazione invece lavora per rispettare il cronoprogramma degli interventi previsti. L'arrivo delle due più alte cariche dello Stato conferisce ulteriore prestigio alla cerimonia inaugurale e rappresenta un riconoscimento del valore sportivo, culturale e simbolico dei Giochi del Mediterraneo per Taranto, ma anche per l'intero Mezzogiorno. E nonostante l'impegno per i giochi del Mediterraneo, dal governo arriva però una nuova doccia fredda, un taglio da 8 milioni e mezzo di euro al terzo masterplan presentato dal commissario straordinario Massimo Ferrarese. A febbraio sarebbe a rischio il completamento di alcuni impianti, soprattutto a Taranto e Lecce. Vediamo il servizio.
0: Nuova doccia fredda dal governo per i Giochi del Mediterraneo 2026, il taglio da 8 milioni e mezzo di euro disposto sulle risorse destinate alla competizione apre un nuovo fronte di preoccupazione per il completamento di alcune opere considerate fondamentali per l'evento. Le risorse sottratte rientrano nel Piano Nazionale di Contenimento della Spesa Pubblica e riguardano principalmente interventi programmati nelle fasi finali del cronoprogramma o finanziati attraverso economie di gara e risparmi di gestione. Tra i progetti maggiormente esposti c'è il completamento della copertura dello stadio Via del Mare di Lecce. L'opera, dal valore complessivo di 25 milioni di euro, ha già subito rallentamenti a causa di contenziosi amministrativi e difficoltà tecniche. In caso di reintegro delle somme mancanti, l'impianto potrebbe comunque presentarsi all'appuntamento del 21 agosto con il nuovo terreno di gioco e la struttura portante della copertura già installata, rinviando a una fase successiva il montaggio dei pannelli. Anche Taranto potrebbe pagare un prezzo elevato. Tra gli interventi finiti in bilico figurano la realizzazione della nuova pista di pattinaggio con parcheggio nel quartiere Salinella, il rifacimento di alcune arterie cittadine, il recupero della facciata di Palazzo di Città ed una serie di lavori all'interno della base navale Chiapparo, destinata ad accogliere migliaia di atleti e delegazioni durante la manifestazione. Secondo le stime, circa 2 milioni di euro dei fondi congelati riguardano opere già appaltate, mentre la quota più consistente interessa interventi programmati nel Tarantino. Si tratta di lavori individuati dal commissario straordinario Massimo Ferrarese, grazie alle economie generate dalla gestione commissariale e ai ribassi ottenuti dalle gare pubbliche. Nonostante le difficoltà, dal fronte organizzativo prevale la fiducia. Ferrarese continua a ritenere possibile un rapido recupero delle risorse, sottolineando come la struttura commissariale sia riuscita riuscita finora a rispettare gli obiettivi senza

0: chiedere finanziamenti aggiuntivi, malgrado il forte incremento dei costi delle materie prime registrato negli ultimi anni. Parole rassicuranti anche dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, che ha confermato l'impegno a garantire quanto necessario per la piena riuscita dei giochi. In attesa di provvedimenti concreti, tuttavia, il taglio delle risorse rappresenta un'ulteriore incognita per una parte delle opere che dovrebbero completare il volto della città in vista dell'appuntamento internazionale di quest'estate.
1: E parliamo ora di sanità e liste d'attesa, perché a 4 mesi circa dall'avvio del piano straordinario per la riduzione delle liste d'attesa sono circa 105.000 le prestazioni anticipate, un dato molto positivo confermato a livello nazionale anche da Agenas. Tutti i numeri nel servizio di Teresa Picchierri.
2: Si riducono i tempi d'attesa della sanità pugliese. A 4 mesi dall'avvio dei piani sperimentali per il recupero delle liste d'attesa sono quasi 192.000 i cittadini contattati dalle aziende sanitarie per anticipare visite, esami diagnostici e ricoveri prenotati oltre i tempi previsti. Le prestazioni anticipate sono state oltre 105.000, di cui più di 91.000 già effettuate nell'ambito della specialistica ambulatoriale. Nei primi mesi l'intervento si è concentrato sulle prenotazioni arretrate del 2025, raggiunto il target prefissato. D'aprile è iniziato anche il recupero delle richieste programmate per il 2026, che oggi rappresentano quasi la metà delle prestazioni erogate attraverso il piano. Significativi gli anticipi ottenuti, in media 144 giorni per le prestazioni urgenti, 131 per quelle a priorità breve, oltre 80 giorni per le differibili e programmabili, recuperate anche quasi 5.000 prestazioni legate al follow-up oncologico e alle patologie croniche. I miglioramenti trovano conferma nei dati della piattaforma nazionale delle liste d'attesa. Di Agenas. Per le prime visite urgenti rispettate entro 3 giorni la percentuale passa dal 40,9 al 54,5%. Crescono anche le prestazioni erogate nei tempi previsti per le priorità brevi e differibili. Trend positivo anche per gli esami diagnostici, con incrementi in tutte le categorie di priorità. Restano però alcune criticità, ma i dati confermano un miglioramento ed indicano margini di ulteriore crescita per il sistema sanitario regionale.
1: Continuiamo a parlare di salute, perché l'estate è ormai alle porte e la Regione Puglia corre ai ripari contro le alte temperature. Il presidente De Caro ha infatti firmato un'ordinanza che vieta il lavoro all'aperto nella fascia oraria compresa tra le ore 12.30 e le 16 nei giorni maggiormente esposti al rischio di caldo elevato. Maggiori dettagli nel servizio di Teresa Picchierri.
2: La Regione Puglia corre ai ripari contro il caldo estremo. Il presidente Antonio De Caro ha firmato un'ordinanza urgente per tutelare la salute dei lavoratori esposti alle alte temperature, anticipandone l'entrata in vigore e prorogandone l'efficacia fino al 15 settembre 2026. Il provvedimento riguarda chi lavora all'aperto in ambienti particolarmente caldi, agricoltori, operai nei cantieri e nelle cave, addetti al florovivaismo, lavoratori delle serre e anche i rider impegnati nelle consegne. Nei giorni in cui il sistema Work Climate di INAIL e CNR segnalerà un livello di rischio alto per chi svolge attività fisica intensa sotto il sole, sarà vietato lavorare dalle 12.30 alle 16. Le aziende dovranno controllare quotidianamente le mappe di rischio prima dell'avvio delle attività. L'ordinanza impone inoltre misure preventive, rimodulazione degli orari di lavoro, pause in zone ombreggiate o raffrescate, disponibilità costante di acqua fresca, rotazione del personale ed utilizzo di indumenti adeguati. Particolare attenzione riservata ai lavoratori più vulnerabili, come anziani, donne in gravidanza e persone con patologie croniche. La salute delle persone è un diritto assoluto che intendiamo mettere al primo posto, ha dichiarato De Caro, sottolineando come i cambiamenti climatici rendano sempre più frequenti temperature torride e fenomeni estremi. Chi non rispetterà le disposizioni previste dall'ordinanza potrà incorrere nelle sanzioni previste dal codice penale.
1: Si è risolta positivamente la vicenda dell'asilo nido Mar Grande, su cui Studio Centro era intervenuta nei giorni scorsi. La Marina Militare infatti ha accolto le richieste dei genitori dei 26 bambini che da lunedì non potranno più accedere alla struttura, chiusa per interventi urgenti di ristrutturazione. Ecco la soluzione che è stata trovata.
0: Epilogo positivo e soddisfacente per la vicenda dell'asilo nido Mar Grande di Taranto. La Marina Militare, ascoltando le richieste dei genitori dei 26 bambini che da lunedì non potranno più accedere alla struttura chiusa per urgenti lavori di ristrutturazione, ha trovato una soluzione che viene incontro alle esigenze di supporto e accoglienza indispensabili per una fascia d'età così delicata.
3: La vicenda si è finalmente conclusa con l'individuazione di una struttura privata, l'ABC English School di Taranto, diretta dal direttore Simon Itz.

0: che ha garantito pochi giorni fa in un incontro con i genitori la massima trasparenza, professionalità e soprattutto supporto psicologico per ciò che riguarda la continuità o meglio la discontinuità educativa che i bambini affronteranno. Sarà un passaggio graduale, i genitori si sono sentiti durante questo incontro tutelati, ascoltati. È una buona soluzione di compromesso alla chiusura della struttura all'interno della base della Marina, e con una struttura molto valida, quindi i bambini sono stati messi al centro. Bisogna ringraziare tutto il comando interregionale Marittimo Sud per il grande sforzo che è stato profuso per la ricerca di questa struttura e anche per la copertura dei costi interamente a carico della Marina Militare.
1: Quali sono le prospettive per settembre alla riapertura dell'anno educativo?
0: Le prospettive saranno che si continuerà per il mese di settembre sempre all'interno di questa struttura privata, l'ABC English School, per poi ritornare a conclusione dei lavori all'interno dell'asilo nido Mar Grande.
1: E restiamo a Taranto per una bella iniziativa questa mattina che ha coinvolto l'Associazione Delfini e Neonati, ma anche il Comune di Taranto, il reparto utine dell'ospedale Santissima Annunziata, la donazione di due panchine per l'allattamento presso i giardini Pio XII e Piazza della Vittoria a Talsano. Vediamo.
2: Una panchina lilla, il colore della prematurità, per sensibilizzare la cittadinanza ad accogliere con naturalezza un gesto innato come l'allattamento. È il cuore dell'iniziativa Spazio Coccole, promossa dall'Associazione Delfini e Neonati in sinergia con il reparto di utine e neonatologia dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto e con il patrocinio dell'amministrazione comunale. Questa mattina all'interno dei giardini Pio XII l'inaugurazione dello spazio, pensato per consentire ai genitori di nutrire e accudire i neonati all'aperto in un luogo confortevole.
3: L'obiettivo di questa panchina è proprio quella di includere, di rendere quanto più naturale possibile l'allattamento, che sia al seno ma anche no, perché ci sono diversi generi di allattamento, quindi che sia inclusiva per il nucleo familiare affinché possa essere una coccola. Infatti noi abbiamo dedicato questa panchina con il nome Spazio Coccole.
1: Sono in programma altre panchine come questa all'interno degli altri spazi di Taranto?
3: Sì, contestualmente è stata installata una panchina a Piazza della Vittoria a Talsano, però auspichiamo di installare altre panchine affinché si possa diffondere questa sensibilizzazione su tutto il territorio.
4: Quello di sostenere le famiglie, quindi di dare questa coccola alle mamme in uno spazio pubblico è fondamentale, perché sia l'Organizzazione Mondiale della Sanità che il Ministero della Salute riconoscono come fondamentale quello che è l'allattamento come cura dei bambini, delle mamme, ma di un'intera famiglia. E incentivare queste iniziative significa essere attenti al bene di tutta la città e quindi delle famiglie.
2: L'iniziativa ha ribadito la centralità di un reparto d'eccellenza e dell'importanza centrale come l'utine del Santissima Annunziata, la cui cronica carenza d'organico che in passato ha rischiato di portare l'unità alla chiusura sarebbe ora in via di risoluzione.
5: Abbiamo avuto dei momenti critici di carenza di organico che ora si stanno risolvendo. Qui con me ci sono tre collaboratori che lavorano in terapia intensiva neonatale. Oggi sono implementati di circa 5 giovani specialisti che lavorano con noi, quindi siamo arrivati al numero circa di 10 persone. L'organico deve essere ancora implementato perché i servizi che offriamo sono, diciamo, di eccellenza e devono essere sempre più implementati e aggiornati.
1: E nella serata di ieri a Spazio Porto, riflettori puntati su Il Protagonista, film di Fabrizio Benvenuto, interpretato da Pier Francesco Nacca, ambientato a Roma, l'opera racconta la storia di Giancarlo Mangiapane, un giovane attore disposto a tutto per ottenere il ruolo della vita. Le interviste di Sabrina Morea.
6: Ci ritroviamo finalmente in versione live dopo l'intervista dello scorso martedì con Fabrizio Benvenuto e per Francesco Nacca per la proiezione a Taranto del film Il Protagonista, di cui Fabrizio Benvenuto è autore e regista. Allora, come sta andando questa presentazione così diffusa in tutta Italia?
7: Ma sono felicissimo, meglio posso dire che non poteva andare, perché insomma è stato un piccolo trionfo personale e anche credo condiviso dal pubblico. Taranto era una di quelle tappe a cui tenevo tanto, perché è una città alla quale sono legato, perché sono

0: Io sono di Corigliano Calabro, che non dista tantissimo, quindi ho tantissimi ricordi qui. E poi Pier Francesco è stato uno degli attori con il quale ho lavorato con più piacere in assoluto, quindi portare il film qui è stata una bellissima cosa e vi vorrei ringraziare per questo.
1: Diciamo che questo film è delicato già dalla prima lettura. Un anno prima di girare, Fabri ha detto: leggiti sta cosa, ho pensato a te per un ruolo piccolo ma incisivo, ed è un lavoro corale. Ci sono un sacco di colleghi con i quali abbiamo lavorato benissimo, è stato bello proprio far parte di questa macchina, di questo sogno. E uno dei temi principali è proprio il sogno. Siamo tutti attori attorno a supporto di questo protagonista e spero che il film, insomma, piaccia. Ci tenevamo tanto a farlo vedere anche a Taranto.
2: E potrete trovare le interviste integrali ad attore e regista nella prossima puntata di 120 con Sabrina Morea. Parliamo adesso di giochi e intrattenimento perché alla Fiera del Levante va in scena la quarta edizione di Levante Fort, un punto di riferimento per il mondo nerd dell'intrattenimento dedicato a videogiochi, giochi da tavolo e fumetti, manga e cosplay. Vediamo il servizio di Ilaria Lea. Via!
3: Un'esplosione di colori, fantasia e creatività ha invaso gli spazi di Levante Fort, tornato per la sua quarta edizione in Fiera del Levante a Bari e capace ancora una volta di richiamare appassionati da tutta Italia. Protagonisti assoluti della manifestazione sono stati i cosplayer che con i costumi curati nei minimi dettagli hanno trasformato la fiera in un universo popolato da supereroi, guerrieri fantasy, creature horror e iconici personaggi dei fumetti e dei videogiochi. L'edizione 2026 ha confermato il successo della manifestazione. Il tema scelto per quest'anno, presente di un futuro passato, ha accompagnato un programma ricco di ospiti nazionali e internazionali. Eventi come Levante Fort mettono in luce anche un comparto in forte espansione sotto il profilo occupazionale. Dedicata al fumetto, al gaming, al cosplay e alla cultura pop contemporanea, la manifestazione ha proposto incontri con autori e illustratori, workshop e sessioni di firme, insieme a tornei di videogiochi, aree per il sim racing e spazi dedicati ai giochi indipendenti. Un mix di intrattenimento, passione e creatività che conferma Levante Fort come uno degli appuntamenti più importanti del settore nel Sud Italia.
2: E ora lo sport a cura di Dario Gallitelli.
4: Sofferta, rocambolesca ma dolcissima, il Taranto perde 2-1 sul campo dell'Apice ma strappa il pass per la finalissima nazionale dei playoff di eccellenza. Una gara vietata, i deboli di cuore i rossoblu subiscono due rigori, il primo parato da uno strepitoso Mastrangelo, vanno sotto di due reti e si vedono annullare ben due gol dal direttore di gara. Quando tutto sembrava compromesso, al 94esimo ci pensa Trombino che gela lo stadio campano siglando la rete del definitivo 2-1, un gol pesantissimo che vale la qualificazione. L'ultimo ostacolo verso la Serie D si chiama Gladiator che ha eliminato il Matese, sarà una finale da brividi.
2: E questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione. L'informazione di Studio 100 torna domani mattina con il programma di Buon Mattino e con il nostro telegiornale alle ore 14. Una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto

0: innovazione, ma è sempre driven by people.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
2: Nasce Bubs on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Gentili telespettatori, buongiorno e ben trovati con l'informazione di Studio 100. Sono le 7:30 di lunedì 1 giugno. Parte così questo nuovo mese che ci accompagna verso la stagione estiva. Appuntamento con Di Buon Mattino, il programma che tratta le notizie di ciò che è avvenuto ieri, ma guarda soprattutto a ciò che avverrà nella giornata di oggi. Partiamo subito con la nostra rassegna stampa, ma diversi temi che tratteremo, in particolar modo al centro i giochi del Mediterraneo e i fondi destinati alla kermesse che andrà in scena in piena estate tra agosto e settembre qui a Taranto e non solo con gli interventi degli onorevoli Dario Iaia e Francesca Viggiano nel corso della nostra trasmissione e poi un largo passaggio sui temi della cronaca, dell'attualità, ma anche su ciò che è accaduto ieri ad Apice, dove il Taranto, come avete potuto ascoltare, guardare dalle immagini di Studio 100, ha perso 2-1 ma è riuscito a passare il turno, quindi step successivo raggiunto, semifinale di eccellenza, dei playoff di eccellenza superati. Adesso si attende il sorteggio di oggi pomeriggio, nel quale il Taranto comprenderà se dovrà giocare la finalissima in casa oppure in trasferta nella gara di andata. Appuntamento comunque a domenica prossima per la gara d'andata 7 e 14, con l'ultimo atto, quello conclusivo di una stagione che speriamo che possa vedere il Taranto promosso in Serie D. Partiamo con la nostra rassegna stampa. Vi chiedo scusa per la voce, ma come capirete, sino a qualche ora fa eravamo impegnati in una telecronaca abbastanza impegnativa. Tratto in salvo dopo 12 ore, lo speleologo intrappolato nella grotta, era rimasto intrappolato a 100 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio in provincia di Cuneo. Poi sguardo sulla politica internazionale con razzi Iran contro Kuwait e base USA Washington nel weekend, colpiti i loro siti. E poi c'è il caso sospetto di Ebola a Cagliari, un uomo ricoverato con sintomi e sottoposto al test. Poi la morte della piccola Bea, bambina di 2 anni, morta a febbraio.

La madre di Bea ha assistito alle violenze senza muovere un dito. Le rivelazioni che sono emerse attraverso gli esiti dei controlli sui cellulari della mamma e del compagno della stessa stanno portando a delle verità del tutto sconvolgenti in un caso che già parte da qualcosa di assolutamente sconvolgente come la morte di una bambina di 2 anni. Lasciamo ansia e andiamo avanti con il prossimo quotidiano del Corriere della Sera. Che dice le guerre, titola Le guerre, Netanyahu conquista il castello di Beaufort e ordina allargare l'azione, Macron intervenga l'ONU, Libano, l'avanzata di Israele, nuova proposta di Trump all'Iran per una tregua e più dura le condizioni sul nucleare, poi c'è l'immagine del castello e poi a Roma il chat dei militari coinvolti perché c'è la foto relativa ai cavalli che sono scappati via, terrorizzati durante le prove della parata del 2 giugno, petardi poi il panico, i cavalli sono saliti sopra una ragazza. Il post di Donald Trump, i post di Donald, test cognitivi, ok, io sono meglio di Elvis, e poi insomma centro pagina, c'è Jannik Sinner, oggi 3 italiani in campo per gli ottavi a Roland Garros, però non c'è Sinner che come sapete è stato eliminato qualche giorno fa, Sinner un giro in scooter dopo la crisi. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, La Repubblica. Titola Libano, Israele sfida l'ONU, l'IDF avanza oltre il Litani e prende il castello di Beaufort, il Consiglio di sicurezza chiesto da Macron, Trump rimanda a Teheran la bozza dell'accordo inasprita, voglio impegni chiari su uranio e su Hormuz, non si può negare l'Europa all'Ucraina e il commento di Paolo Gentiloni. E invece a centropagina c'è schiavi nel cantiere USA, arrestato, manager in fuga. In chiusura di taglio c'è l'intervista a Stefania Sandrelli, Paoli mi travolse, ma poi ho scelto la libertà. E poi di spalla, Congo nella città, epicentro di Ebola, il mondo ci ha lasciati. Questo è il grido di denuncia che arriva dal paese africano che vive in queste ore, in questi giorni, un momento drammatico legato appunto all'epidemia di Ebola che sta dilagando a quelle latitudini. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. E la stampa, il governo frena sulle accise. Il 6 giugno scade lo sconto sui carburanti senza fondi per il rifinanziamento allo studio, aiuti mirati alle fasce più deboli. Così la burocrazia frena le rinnovabili e poi Renzi, Meloni salva solo se ci dividiamo. Le guerre, Israele senza freni, avanza in Libano, saltano le regole della diplomazia. Questo esattamente è uno dei temi che certamente catalizzerà l'attenzione dell'opinione pubblica e dei giornali oggi, l'avanzata di Israele in Libano. E la richiesta di presa di posizione da parte dell'ONU, da parte dei maggiori capi di Stato, in particolare di Emmanuel Macron. E poi polveriera Parigi perché la vittoria del PSG in Champions, pretesto per una notte di scontri, un morto e 800 arresti. La rivolta sociale di una Francia lacerata. Scene che abbiamo visto anche lo scorso anno, in occasione della vittoria della Champions League da parte della squadra di Luis Enrique, nell'immediato post-partita, una rivolta sociale, quella a colori rosso-blu, però è quella che si sviluppa. L'immagine è iconica, l'Arco di Trionfo, le Champs-Élysées, è una bicicletta data alle fiamme. Poco a che vedere col calcio, molto a che vedere invece con una rivolta sociale per una Francia lacerata, dice il quotidiano. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano della nostra rassegna stampa, ed è Il Messaggero. Piaget, la festa degli ultra devasta Parigi, un morto e poi il Giro d'Italia al Circo Massimo, spettacolo a Roma, Vingegaard in rosa, sprint finale di Milan. Numeri record per il concorso ippico, parliamo di Piazza di Siena, meno 24% di spettatori, anche grazie allo sport, i turisti, pardon, più 24%, anche grazie allo sport, i turisti hanno invaso la capitale. Roma tutto esaurito. E poi ancora uno sguardo su Israele. Israele taglia il Libano in due. La mossa di Trump, crosetto difficile, ora l'adesione, poi divisi, Kiev.

0: divisi poi Kiev, Conte scuote i partiti, Schlein subito in Europa. Andiamo avanti ancora con il prossimo quotidiano nazionale, che è il giornale patrimoniale Case Sequestrate, il programma horror della sinistra. Schlein chiede una tassa sui più ricchi, il Movimento 5 Stelle un nuovo super bonus e AVS l'assegnazione degli alloggi sfitti. Il governo frena mai. E poi il business dell'accoglienza, scandalo migranti, viaggi e shopping con i soldi dello Stato. I fondi venivano dirottati per spese private. I giudici contabili, un danno milionario. Sanchez e i 40 ladroni, titola il giornale, con ecco la rete delle sue ruberie. E poi domani la festa della Repubblica con il richiamo alla festa in piazza. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. Siamo quasi in addirittura d'arrivo con quelli a tiratura nazionale, il Fatto Quotidiano, il Libano, l'IDF avanza e bombarda Macron, l'ONU, fermi Israele. E poi per festeggiare il vigile che ha acceso i fuochi come altri, la farsa del 2 giugno e il capro espiatorio per coprire una prassi. 5 Stelle e PD cercano l'intesa contro il riarmo e i vincoli dell'Unione Europea e c'è la foto di Giuseppe Conte e della Schlein, di Elly Schlein, che si abbracciano, poi il Fatto Economico, Kering, Gucci e Briatore, segreti e soldi della moda. Andiamo avanti ancora con il prossimo quotidiano nazionale, il Sole 24 Ore, affitti, il contratto ordinario frena, più patti transitori e poi domani 2 giugno, gli 80 anni della Repubblica, la svolta e i nuovi diritti in fedeltà finanziaria per un italiano su due. Andiamo avanti con l'ultimo quotidiano nazionale, che sarà certamente la Gazzetta dello Sport ed è proprio così, il trionfo di Vingegaard, Giro amore mio, lacrime alla premiazione a Roma. L'ultimo sprint finalmente a Milan e poi i campioni chiamano palestra perché parliamo di mercato. Ci vediamo all'Inter, dice Pio Esposito all'esterno, giovanissimo di proprietà dell'Atalanta, ma che nell'ultima stagione ha indossato la maglia del Cagliari, è uno dei migliori prospetti in circolazione. L'esterno ha conquistato Kivu, il feeling con i nazionali nerazzurri che lo spingono verso Milano. Torna Totti, ci vediamo alla Roma. Gasp vuole la bandiera, l'offerta come dirigente. Poi c'è il Milan alle prese con una rifondazione totale. Glasner si prepara, lui il nome caldo in questo momento. E poi invece Rabiot che potrebbe lasciare la squadra rossonera per trasferirsi al Napoli. Max tenta Rabiot, il piano di Allegri per portarlo a Napoli. Se parte De Bruyne. Questo era l'ultimo quotidiano addirittura nazionale. Meteo? Diamo con il meteo e poi ritorniamo qui proseguiamo con la nostra rassegna stampa.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come vedete, rispetto ai giorni precedenti, la situazione è cambiata, nel senso che l'alta pressione, come abbiamo detto, si è ritirata verso l'arcipelago delle Azzorre, verso l'Atlantico meridionale, quindi di conseguenza ha lasciato lo spazio delle correnti occidentali che vengono dall'Oceano Atlantico, diciamo dal basso Canada, dagli Stati Uniti settentrionali, e che come un treno veloce hanno superato l'Atlantico e hanno raggiunto il settore occidentale del continente europeo, determinando delle condizioni di tempo un pochettino più variabile, un po' più perturbato, con la possibilità di formazione di nuclei temporaleschi che tenderanno ad interessare essenzialmente però la parte centrale del continente europeo, anche l'Italia settentrionale, lasciando comunque in buona sostanza da parte l'area mediterranea, le zone che ci riguardano in maniera particolare. Tutto questo lo possiamo vedere nella cartina delle previsioni che abbiamo preparato. Ecco, vedete, il cielo si manterrà tutto sommato sereno, un poco nuvoloso, con la possibilità però di qualche addensamento nelle aree interne, specialmente lungo le aree appenniniche, nelle ore centrali del giorno, durante quale non possiamo escludere la possibilità di formazione di qualche breve rovescio o temporale.

0: ma si tratterà sempre, come al solito, di fenomeni particolarmente localizzati e di breve durata. Tutto diverso il discorso lungo le aree costiere, lungo la regione Puglia in generale, che sarà dominata da delle condizioni di tempo stabile e soleggiato, con delle temperature gradevoli lungo le coste, che saranno interessate da venti a regime di brezza, mentre un po' più alte saranno le temperature nelle aree interne, dove magari la ventilazione sarà più scarsa o assente, e quindi durante le ore centrali del giorno magari farà anche un pochino di caldo. Per quanto riguarda il vento, abbiamo detto già debole, di direzione variabile o comunque regime di brezza lungo le coste. Per quanto riguarda il mare è poco mosso, poco da dire, e possiamo passare già direttamente a quella che sarà le condizioni per la giornata successiva, quella di martedì 2 giugno. Vedete, sostanzialmente non cambiano le condizioni, abbiamo sempre un cielo piuttosto sgombro da nubi lungo tutta la Puglia, ma qualcosa può sempre formarsi nelle aree interne, diciamo l'Alta Murgia o nel Potentino, nelle ore centrali del giorno, laddove sarebbero sempre possibili dei brevi rovesci o degli isolati temporali. Ma ripeto, si tratterà veramente di fenomeni particolarmente localizzati e di breve durata. Mi sembra di aver detto tutto anche per quanto riguarda questo appuntamento con il meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
1: Tutto chiaro per ciò che riguarda il meteo, insomma abbiamo ascoltato i nostri amici di Meteo Taranto, abbiamo compreso come evolverà la situazione relativa alla meteorologia locale e non. Adesso proseguiamo invece con i nostri quotidiani locali, con la prima tappa che ci porta a Foggia, nel Foggiano, perché fuggono a un posto di blocco e si schiantano, muore 16enne, tragedia nel Foggiano, a bordo tutti i minorenni, 4 feriti lievi. Poi calcio, tifosi del Bari acquistano una pagina di un quotidiano, De Laurentiis vattene, e poi operaio ex Ilva abbandona l'escavatore in fiamma, cade e si frattura, ne parleremo nel nostro servizio. Bunker in un pollaio nel Foggiano per coltivare la marijuana, 5 arresti. Questa è la pagina di apertura di Ansa Puglia. Andiamo avanti con la Gazzetta del Mezzogiorno. Cambio ai vertici delle agenzie, quasi 1000 candidati, Stefanazzi ma le leve della giunta, tutte baricentriche, poi San Giovanni Rotondo e Trani, gli sconfitti, declinano gli accordi, qualità della vita, Puglia indietro per bimbi e giovani, l'avevamo già visto nell'analisi della scorsa settimana del Sole 24 Ore. Con Taranto, ultima per servizi e per qualità relativa ai giovani, e non era messa meglio invece per ciò che riguarda i bambini, minorenni al volante, tragedia Ortanova, in 5 fuggono ai controlli dei carabinieri e si schiantano, muore 17enne, corre col SUV rubato da Valenzano a Bari, fermato dopo l'inseguimento, nascondeva armi da scasso. E poi la pagina relativa all'Ilva, altro infortunio all'ex Ilva e all'indotto, indotto a secco di crediti, poi polemica sui fondi per i giochi, e poi insomma in chiusura di pagina le 4 domande della Gazzetta del Mezzogiorno alla famiglia De Laurentiis per la ripartenza del Bari. Il Bari in C, con quale programma si riparte? Esistono trattative concrete per la vendita del club? Il rapporto proprietà-città è pregiudicato, come si può ricucire? Il Bari è stato rilevato 8 anni fa da un fallimento, l'istituto delle multiproprietà sarà dismesso nel 2028, si rischia un nuovo crack? Insomma, queste le domande della Gazzetta del Mezzogiorno alla proprietà attuale del Bari Calcio. Poi c'è l'edicola del Sud con Bari, Leccese, De Laurentiis, atteso l'incontro in settimana, Serie A sui gioielli del Lecce, gli occhi delle big, e poi marcia, Fortunato non si ferma più, terzo oro di fila. Di solito in quel riquadro c'è il Taranto, che però è spostato sotto, gli viene dato più spazio, playoff di eccellenza, il Taranto in finale nonostante l'arbitraggio di ieri. Facciamo che sia discutibile l'arbitraggio di ieri, perché davvero il Taranto ha rischiato di vedere compromessa una stagione per un direttore di gara forse non all'altezza, però parliamo di eccellenze, quindi ci teniamo quello che accade. Una birra costa come un aperitivo a Bari, a pane e pomodoro, a Taranto invece senza lavoro, i guardiani dei binari. Foggia, minore in fuga su un'auto, muore 16enne, a Brindisi è attivata la nuova sala parto. E poi c'è

0: Ex Ilva, con un nuovo incidente, ancora un operaio ferito, la Wilm Meloni venga a Taranto. Questa è la prima pagina dell'edicola del Sud, ancora un quotidiano per la nostra rassegna stampa ed è proprio il quotidiano. Giochi, Foti recupera i tagli, pronti a dare altri 25 milioni. Quindi questa è la notizia che commenteremo poi con Dario Iaia e con Francesca Viggiano, i due onorevoli che verranno a trovarci nel corso della nostra rassegna stampa. Sconfitta 2-1 ad Apice, decisivo il gol al 94esimo di Trombino, il primo in stagione. Ex Ilva, escavatore in fiamme, fuga e caduta dell'operaio ferito, per l'operaio ferito. E poi il Foggiano ancora con minori in auto, scappano all'Alt, schianto, muore il 16enne. Manduria e Toto Assessori, rottaglie, strappo a Palazzo. Questa la nostra rassegna stampa, credo che abbiamo esaurito esattamente quelli che sono i quotidiani. Per noi è un piccolo break e poi andiamo a trattare i temi di attualità.
1: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare. Ho un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg.

0: chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre, chi è pronto a lasciare i propri figli, chi è pronto invece a dismettere, a chiudere, chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri, chi insomma ha da raccontare la propria storia, sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
1: Rieccoci in studio, andiamo sui temi dell'attualità. Prima di andare ad ascoltare le parole dei nostri ospiti, però è giusta una digressione su quanto accaduto nella giornata di sabato al quartiere Tamburi, dove si è tornato a sparare. La domanda che ci siamo posti in queste ore è se effettivamente quella che ritenevamo un'emergenza che andasse a scemare o che riguardasse soltanto la fetta di popolazione riguardante i più giovani, i minorenni, non riguardi invece la totalità delle fasce anagrafiche della nostra città. Si è tornato a sparare, si parla di un 24enne, lo guardiamo nel nostro servizio.
2: Sarà dimesso nei prossimi giorni Giuseppe De Robertis, il 24enne di Statte, che ieri è rimasto ferito durante la sparatoria avvenuta al quartiere Tamburi. Il giovane, giunto in ospedale in codice rosso con una ferita da proiettile all'addome, è stato operato d'urgenza e non versa in condizioni di pericolo. La lite avvenuta in via Verga sarebbe nata per questioni futili. Il 24enne, a bordo di un'auto, avrebbe avuto un diverbio con Vincenzo Dell'Anna, 26enne, che transitava per la stessa strada con una moto. La ristretta della carreggiata avrebbe causato una discussione tra i due, rapidamente degenerata. Nel corso del litigio, infatti, il 26enne avrebbe estratto una pistola ed esploso un unico colpo che ha raggiunto De Robertis all'addome. Immediato l'allarme ai soccorritori del 118, che hanno trasportato il ferito al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Al momento dell'arrivo nel locale nosocomio, il 24enne era vigile e cosciente. I medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico durato circa 4 ore per estrarre il proiettile. Successivamente è stato trasferito nel reparto di rianimazione, dove resta ora ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni, tuttavia, non desterebbero particolare preoccupazione.

0: Mentre il ferito veniva sottoposto all'intervento chirurgico, Dell'Anna si è presentato spontaneamente negli uffici della Questura di Taranto per costituirsi. Il 26enne è stato successivamente arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Gli agenti della squadra mobile della Polizia Scientifica intanto hanno effettuato i rilievi sul luogo della sparatoria, raccogliendo elementi utili alle indagini.
1: E quindi ancora violenza, ancora armi, ancora un episodio che va ad implementare un periodo di instabilità, di insicurezza anche in quello che è il sentiment dei cittadini. Questa volta è accaduto al quartiere Tamburi. 24 anni, non è fascia giovanile come è accaduto in occasione dell'omicidio di Piazza Fontana, ma sicuramente è un problema, quello della sicurezza, che in questo momento sta attanagliando particolarmente la nostra città. Ne parleremo poi con l'onorevole Iaia nel corso del suo intervento. Se da una parte c'è la sicurezza di cui abbiamo parlato in questo servizio, dall'altro continua a esserci un problema sicurezza anche all'interno dell'ex stabilimento Ilva, perché poi ieri abbiamo dovuto raccontare anche di un altro incidente, l'ennesimo incidente sul lavoro. Guardiamo il servizio.
0: Nuovo incidente sul lavoro nello stabilimento ex Ilva di Taranto. Nella notte un operaio dipendente di Acciaierie d'Italia è rimasto ferito nel reparto gestione rottami ferrosi dell'area Acciaieria 2 ed è attualmente ricoverato presso l'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Secondo quanto riferito dai sindacati, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 3 di questa mattina durante le attività del reparto dedicato alla gestione dei rottami ferrosi. In base alle prime informazioni raccolte, sull'escavatore manovrato dal lavoratore si sarebbe sviluppato un principio di incendio, probabilmente causato da un problema alla batteria del mezzo. Alla vista delle fiamme l'operaio avrebbe tentato di abbandonare rapidamente l'escavatore, lanciandosi dal mezzo per mettersi in salvo. Nella caduta avrebbe riportato diverse fratture, rendendo necessario il ricovero ospedaliero. Immediato il comunicato inviato dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di FIM, FIOM, WILM e USB ai vertici aziendali di Acciaierie d'Italia, nel quale viene richiesto un incontro urgente per chiarire la dinamica dell'accaduto e avviare un'indagine congiunta sulle cause dell'infortunio. Nel documento gli RLS sottolineano come le prime ricostruzioni evidenzino una situazione di imminente pericolo per l'incolumità del lavoratore e chiedono la trasmissione immediata della documentazione tecnica e di sicurezza relativa all'escavatore coinvolto. In particolare è stata chiesta copia del libretto d'uso e manutenzione, del registro degli interventi ordinari e straordinari effettuati sul mezzo, con particolare attenzione agli ultimi controlli sugli impianti elettrici e idraulici. I rappresentanti dei lavoratori chiedono inoltre di verificare la presenza, l'idoneità e lo stato di efficienza dei sistemi antincendio installati a bordo del mezzo, come estintori o eventuali impianti fissi di spegnimento. Stiamo già chiedendo all'azienda un incontro per capire la dinamica dell'incidente e avere una ricostruzione dettagliata di quanto accaduto, hanno dichiarato i sindacati, evidenziando la necessità di fare piena luce sulle cause che hanno portato all'infortunio. Un incidente che accende nuovamente i riflettori sulla questione della sicurezza all'interno della fabbrica.
1: E a brevissimo avremo in collegamento l'onorevole Iaia, successivamente l'onorevole Viggiano. Prima però completiamo il nostro treno dei servizi, perché c'è un altro argomento che sta tenendo banco in queste ore, ma qualche sviluppo l'abbiamo letto nel corso della nostra rassegna stampa, ed è quello relativo ai giochi del Mediterraneo, al taglio dei fondi, e proprio per questo avremo il piacere, sentiremo l'onorevole Iaia. Ci guardiamo il servizio e poi abbiamo il nostro primo ospite.
0: Nuova doccia fredda dal governo per i giochi del Mediterraneo 2026, il taglio da 8 milioni e mezzo di euro disposto sulle risorse destinate alla competizione apre un nuovo fronte di preoccupazione per il completamento di alcune opere considerate fondamentali per l'evento. Le risorse sottratte rientrano nel piano nazionale di contenimento della spesa pubblica e riguardano principalmente interventi programmati nelle fasi finali del cronoprogramma o finanziati attraverso economie di gara e risparmi di gestione. Tra i progetti maggiormente esposti c'è il completamento della copertura dello stadio Via del Mare di Lecce. L'opera, dal valore complessivo di 25 milioni di euro, ha già subito rallentamenti a causa di contenziosi amministrativi e difficoltà tecniche. In caso di reintegro delle somme mancanti, l'impianto potrebbe comunque presentarsi all'appuntamento del 21 agosto con il nuovo terreno di gioco e la struttura portante della copertura già installata, rinviando a una fase successiva il montaggio dei pannelli. Anche Taranto potrebbe pagare un prezzo elevato tra

0: Interventi finiti in bilico figurano la realizzazione della nuova pista di pattinaggio con parcheggio nel quartiere Salinella, il rifacimento di alcune arterie cittadine, il recupero della facciata di Palazzo di Città ed una serie di lavori all'interno della base navale Chiapparo, destinata ad accogliere migliaia di atleti e delegazioni durante la manifestazione. Secondo le stime, circa 2 milioni di euro dei fondi congelati riguardano opere già appaltate, mentre la quota più consistente interessa interventi programmati nel Tarantino. Si tratta di lavori individuati dal commissario straordinario Massimo Ferrarese, grazie alle economie generate dalla gestione commissariale e ai ribassi ottenuti dalle gare pubbliche. Nonostante le difficoltà, dal fronte organizzativo prevale la fiducia. Ferrarese continua a ritenere possibile un rapido recupero delle risorse, sottolineando come la struttura commissariale sia riuscita finora a rispettare gli obiettivi senza richiedere finanziamenti aggiuntivi, malgrado il forte incremento dei costi delle materie prime registrato negli ultimi anni. Parole rassicuranti anche dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, che ha confermato l'impegno a garantire quanto necessario per la piena riuscita dei giochi. In attesa di provvedimenti concreti, tuttavia, il taglio delle risorse rappresenta un'ulteriore incognita per una parte delle opere che dovrebbero completare il volto della città in vista dell'appuntamento internazionale di quest'estate.
1: E lo dicevamo prima, abbiamo in collegamento l'onorevole Dario Iaia di Fratelli d'Italia. Onorevole, buongiorno, ben trovato, buon inizio di settimana. Allora, le ho portato un
2: Buongiorno,
1: treno
2: buongiorno a
1: questa
2: voi.
1: mattina. Le ho portato un treno di argomenti questa mattina che non basterebbero delle ore per stare qui a parlarne. Io parto e vorrei partire in ordine inverso. Quindi, prima i giochi al Mediterraneo. Poi facciamo un focus sull'ex Ilva e poi la questione di sicurezza in un quartiere che lei conosce bene perché diversi fondi CIS sono impegnati al quartiere Tamburi. Però c'è la questione giochi perché questo è quello che abbiamo raccontato ieri, oggi però parliamo di un cambio di scenario grazie all'intervento del ministro Foti, vero?
2: Ma assolutamente sì, quella di ieri è stata una giornata un po' confusa, diciamo così. Il ministro Foti è intervenuto ieri sera, io con Tommaso Foti ho avuto un'interlocuzione nel pomeriggio, il ministro per il PNRR e la coesione, che è poi il ministro che finanzia sostanzialmente i giochi, quasi per intero, ha rassicurato tutti, nel senso che non solo sarà recuperata questa somma che era stata destinata ai giochi, ma ci saranno ulteriori risorse da parte del governo. È chiaro che è un allarmismo che è stato creato dal punto di vista politico ad hoc, come spesso avviene a Taranto, tante polemiche, soprattutto da parte di chi. Scusate, ho un fastidioso ritorno però. Ecco,
1: Vediamo di risolvere subito.
2: dicevo, polemiche che vengono alimentate da chi nei giochi non ci sta mettendo un euro. Io leggo le dichiarazioni spesso del vice sindaco di Taranto, ma ricordo che il comune di Taranto, l'amministrazione comunale di Taranto, al momento ha messo 0 euro per quanto riguarda il finanziamento dei giochi del Mediterraneo. Addirittura il rifacimento della facciata del palazzo municipale, se dovesse essere realizzata, sarà realizzata con i fondi del governo. Quindi questo è, per cui prima di gettare la croce addosso agli altri, a chi sta finanziando i giochi, a chi sta consentendo che i giochi vengano realizzati, magari il comune di Taranto.
1: Abbiamo perso il collegamento con l'onorevole Iaia, vediamo di recuperarlo subito, però abbiamo capito insomma quello che era. Ecco, abbiamo recuperato. Onorevole, dicevamo, non si tratta di un meno 8,5, quindi, giusto per parlare
2: Ma
1: di
2: assolutamente,
1: numeri.
2: assolutamente no. Allora, anche la questione dei tagli realizzati dal ministro nordista nei confronti del sud, c'è sempre questa narrazione di piagnisteo da parte del meridione e da parte di Taranto. Si è trattato di tagli lineari che sono stati apportati su tutti i capitoli di bilancio e sulle somme non impegnate, quindi non è una misura che è stata attuata nei confronti di Taranto perché Roma o perché Milano ce l'ha con Taranto. È una misura che rientra nelle spending review, nel momento in cui si è posta la questione, le somme non erano state impegnate, oggi c'è questa necessità, il governo interviene e coprirà queste somme e ci metterà anche altre risorse. Quindi è inutile piangersi addosso. Ripeto, l'impegno all'amministrazione comunale di Taranto, mi dispiace per il sindaco Bitetti che è collaborativo, ma nella sua amministrazione non tutti hanno questo tipo di atteggiamento, l'impegno da parte dell'amministrazione di Taranto dovrebbe essere quello di metterci soldi. Stessa cosa per quanto riguarda la Regione Puglia. La Regione Puglia al momento è impegnata per i giochi poco più di 1 milione di euro. Quindi di che parliamo? Da una parte il governo Meloni siamo quasi a 200 più 125, siamo a 325 milioni a livello nazionale, 0 il Comune di Taranto, 1,

0: milioni, mi pare, la Regione Puglia, quindi poco più di 1 milione. Questo è il quadro generale. Poi, se vogliamo fare polemica su tutto, noi siamo a disposizione, ma con le risposte concrete, non con le chiacchiere.
1: Chiaro, onorevole, chiarissimo, chiarissimo. Era doveroso, visto
0: Bene.
1: insomma che la polemica è montata ieri, è doveroso ascoltare quello che ci sta raccontando adesso. Poi avremo
0: Io vi
1: l'onorevole
0: ringrazio,
1: Viviano
0: io vi ringrazio.
1: con la quale parleremo anche di questo. Io però vorrei spostare adesso
0: Ecco, l'onorevole
1: l'attenzione.
0: Vigiano, ecco, se posso, l'onorevole Vigiano, che è
1: Perbacco.
0: rappresentante del Partito Democratico, il Partito Democratico governa la città di Taranto, si impegnino a trovare nel bilancio del comune le risorse per finanziare anche loro, per carità, in minima parte, i giochi del Mediterraneo. Magari la facciata del comune e il Partito Democratico la rifà con i fondi del comune stesso, perché se un'amministrazione comunale non è in grado neanche di riqualificare la facciata del proprio palazzo municipale, io se fossi un tarantino della città mi preoccuperei seriamente.
1: Ci sta certamente guardando l'onorevole Viggiano, quindi poi glielo chiederemo,
0: Benissimo,
1: gli
0: benissimo.
1: chiederemo di darci indicazioni e spiegazioni in
0: Bene.
1: merito. Al netto di questo, ci sono due emergenze ancora sul tavolo a Taranto, che sono ben più importanti dei giochi del Mediterraneo, ben più gravi e che condizionano la quotidianità. C'è un'emergenza sicurezza a Taranto che non è partita con l'omicidio di Piazza Fontana, ma è riesplosa con l'omicidio di Piazza Fontana. E che sabato pomeriggio ha trovato un altro episodio determinante, un episodio importante che è deflagrato in un quartiere che lei conosce bene, è quello del quartiere Tamburi. Cosa bisogna fare e come bisogna operare per evitare che queste sacche di violenza possano ripetitivamente presentarsi sul nostro territorio?
0: Ma bisogna sicuramente rafforzare la presenza da parte delle forze dell'ordine, e su questo c'è un'interlocuzione continua con il governo e col Ministero dell'Interno. Serve collaborazione da parte dei cittadini, serve senso civico, e devo dire che da questo punto di vista ci sono delle risposte concrete. Servono iniziative dal punto di vista sociale, serve maggiore presenza all'interno delle scuole, e devo dire che come CIS io sto cercando di accelerare quanto più possibile per chiudere quanto prima la caratterizzazione del terreno per quanto attiene il campo sportivo Atleti Azzurro d'Italia, proprio del quartiere Tamburi, per realizzare un impianto sportivo, un nuovo campo che possa essere messo a disposizione della città, perché non basta soltanto la repressione, non basta soltanto il controllo, servono anche le attività di prevenzione, quindi anche lo sport rientra in questo ambito. E devo dire, e devo ringraziare anche le comunità ecclesiastiche, le parrocchie, i parroci di questi quartieri, i quali sono sempre in prima linea per stare accanto ai ragazzi, alle famiglie, soprattutto nei momenti di difficoltà.
1: Bene, l'ultimo passaggio dobbiamo fare, perché poi il tempo, come lei sa, onorevole, bisogna stringerlo sempre in questi appuntamenti mattutini, altrimenti saremmo qui,
0: Per
1: ma
0: carità.
1: ci tocca lavorare anche, quindi non possiamo fare diversamente. E il passaggio sull'ex
0: Anche
1: Ilva.
0: noi.
1: Il passaggio sull'ex Ilva, perché insomma continua a essere un argomento caldo, nel vero senso della parola, tra il passaggio, la volontà emersa e poi ritrattata di alcuni investitori, le presunte cordate italiane, perché l'Ilva alcuni sondaggi vorrebbero fosse ancora italiana, però poi c'è il problema del territorio. Ieri l'ennesimo incidente sul lavoro.
0: Sì, rimane uno dei problemi principali, se non il problema principale. Il governo su questo sta continuando ad avere interlocuzioni con coloro i quali hanno partecipato alla gara per il passaggio della proprietà in tutto o in parte delle quote dell'ex Ilva. C'è un altro soggetto che si è fatto avanti, in parte anche un gruppo italiano. Quindi speriamo di chiudere quanto prima, anche perché la situazione non può protrarsi ulteriormente. Devo dire che il quadro che abbiamo ereditato è un quadro di grande difficoltà, ma ci stiamo lavorando, il ministro Urso ci sta lavorando, e noi ci auguriamo che quanto prima si possa chiudere per garantire l'occupazione, per garantire la sicurezza dei lavoratori, perché purtroppo questi incidenti si stanno ripetendo e questa cosa non è assolutamente tollerabile. I sindacati fanno bene a vigilare, ma devo dire che per poter rappresentare, poter veramente avere una possibilità di sviluppo, di ripresa di questo stabilimento, dovremmo a livello cittadino, a livello di amministrazione comunale, avere anche delle idee un po' più moderne ed essere aperti a quelle che possono essere soluzioni, soprattutto dal punto di vista energetico, con delle proposte concrete che finora non sono arrivate.
1: Chiaro, onorevole, io la ringrazio di essere stato con noi in questo primo scorcio di mattinata, le auguro buon lavoro e buon
0: Grazie a voi.
1: proseguimento. Grazie.
0: Grazie, grazie.
1: Andiamo in pubblicità, abbiamo toccato il...

Silva, sicurezza e giochi del Mediterraneo. Al nostro rientro dovremo avere con noi l'onorevole Francesca Viggiano, alla quale porteremo, insomma, le considerazioni dell'onorevole Iaia, ma non solo.

0: completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
5: Festeggia con Masseriamo Dio
4: e Masseria Leucaspide.
5: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Rieccoci in diretta, brevissimo avremo in collegamento l'onorevole Francesca Viggiano, abbiamo ascoltato le ragioni dell'onorevole Iaia che ci ha parlato di una nuova narrazione, ovvero non meno 8,5 milioni ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, ma più 25 secondo quanto raccontato dall'onorevole Iaia e quanto ripreso dal ministro Foti. Questi fondi serviranno non solo per la copertura dello stadio Via del Mare di Lecce, ma anche per opere sul territorio. Nel frattempo però ci ha raggiunto l'onorevole Viggiano. Onorevole, buongiorno e bentrovata.
8: Buongiorno Dario.
7: Allora, onorevole, chiedo scusa per la voce, ma capirà, ieri è stata una giornata un po' particolare per le sorti.
8: Beh, immagino, ed è anche bello aver perso la voce, insomma.
7: Del nostro
8: forse
7: sport.
8: Sempre così, perdere la voce sarebbe perfetto.
7: Assolutamente sì. Onorevole, allora, io parto da una provocazione, perché l'onorevole Iaia ci ha snocciolato dei nuovi numeri, stando a quanto riportato dal ministro Foti, non meno 8,5 milioni a Taranto, ma più 25 per le opere che verranno completate e realizzate in vista dei Giochi del Mediterraneo. E poi ha punzecchiato il PD chiedendo meno polemiche al PD tarantino e a una parte della giunta comunale, e soprattutto di pensare a, cito testuali parole, onorevole, a trovare i fondi quantomeno per rifare la facciata di Palazzo di Città, perché sino ad oggi per i Giochi del Mediterraneo l'apporto economico della giunta e del comune è stato di 0 euro. Invece, insomma, tutti i fondi relativi a questa kermesse, stando a quanto riportato l'onorevole Iaia, arrivano dal governo e 1,8 milioni arrivano dalla regione.
8: Io provo a non rigelarmi, nel senso che l'onorevole Iaia è bravissimo a dire che noi ieri ci strappavamo i capelli.
7: Sì.
8: Di solito dice che siamo abbastanza isterici. Allora, io invece chiedo rispetto e anche di non ricevere insulti all'intelligenza dei tarantini. Innanzitutto, ieri era stata sminuita la polemica sugli 8,5 milioni di euro, cosa che poi è stata confermata ieri dallo stesso ministro Foti, che ha parlato di un taglio di questi 8,5 milioni di euro e di una promessa di trovare altri 25 milioni di euro. Ma non ha specificato a cosa serviranno questi 25 milioni di euro. Innanzitutto, la differenza tra il primo stanziamento del governo Draghi e lo stanziamento poi effettuato dal governo Meloni deriva innanzitutto dai costi dell'evento e dell'organizzazione dell'evento, ma deriva anche dal fatto che si è allargato diciamo, lo spettro dei giochi del Mediterraneo, che non sono più Taranto 2026 ma sono Puglia 2026, perché come ben sappiamo molte

0: infrastrutture e molte strutture che verranno realizzate e rifatte non sono solo nel territorio tarantino di Taranto 2026, e io le ricordo molto bene perché nell'agosto del 2019, magari quando qualcun altro faceva altro nella propria vita, la sottoscritta era lì proprio perché quando noi ci siamo aggiudicati Giochi del Mediterraneo ed erano una competizione che quasi non interessava a nessuno, subendo anche il festeggiamento questi giochi del Mediterraneo, che però sapevamo che avrebbero potuto portare degli effetti positivi sulla città. Quando poi i giochi del Mediterraneo sono diventati appetibili ed appetitosi, abbiamo assistito alla nomina del commissario Bevarese, su cui per carità nulla da dire sulla speditezza, ma è anche normale, perché quando si nomina un commissario di governo si esce dalla normale parte della normativa che riguarda gli appalti, quindi essendo una stazione appaltante che ha diritto ad avere delle procedure più snelle e più diciamo agevoli, è anche normale che ci si impegni prima, quindi va bene così rispetto alla realizzazione delle opere, ma non bisogna dire che il governo Meloni ha fatto più del dovuto sulla nostra città, perché se no non avrebbe il problema degli 8,5 milioni di euro che pure servivano a fare delle opere di completamento, che invece probabilmente rimarranno al palo, perché il MES che mi dice a 2 mesi dalla chiusura dei cantieri, perché poi l'ultima parte del cronoprogramma deve essere ovviamente impegnata per la realizzazione appunto degli eventi, quindi se non ero il commissario Ferrarese parlava di una consegna a fine luglio, perché poi quando ci sono stati 50 anni di Telenorba, il commissario Ferrarese ci ha raccontato un'altra situazione, ci ha raccontato proprio un'altra cosa, salvo poi scoprire che in effetti questo ha ingenerato nella cabina di regia, nel commissario e nel suo staff, molto probabilmente anche un po' di nervosismo che è arrivato subito dopo la notizia del mancato stanziamento degli 8,5 milioni di euro da parte del ministro Giorgetti. Ovviamente adesso Foti è intervenuto per mettere una pezza, ma è anche evidente, e ce lo dimostra anche la nota stampa del collega Stefanazzi di Lecce, che in realtà il rischio è spalmato sulla regione esattamente come sulla regione Puglia, non regione come ente, ma regione
1: Certo.
0: geografica. Ovviamente poi le opere sono state spalmate. Noi abbiamo una forte incidenza adesso sulla provincia di Brindisi, che prima non era stata prevista. Abbiamo delle nuove strutture su Francavilla che prima non erano previste. La copertura dello stadio Via del Mare ovviamente è stata inserita successivamente. Insomma, si tratta ovviamente di opere che sono inventate, quindi ad un certo punto non voglio usare dei termini forti perché sennò dovrei dire che sono delle mancette politiche distribuite per la regione Puglia, non uso questo termine, dico semplicemente che ci sono altri territori oltre a quello di Taranto che andranno a godere dei giochi del Mediterraneo. Quindi parlare di un raddoppio delle risorse investite su Taranto è un falso ideologico ed è una cosa che non trova ovviamente albergo da nessuna parte. Dopodiché, ovviamente si dice che ci sono molte più risorse sui giochi del Mediterraneo, perché Foti non è uno stupido ed è un ministro che assolutamente si dà da fare, ma ovviamente deve parlare di un raddoppio delle risorse sui giochi del Mediterraneo, ma non può dire su Taranto. Nel merito della vicenda e sulle questioni non sono intervenuti se non con la provocazione da parte della richiesta di far mettere 1 euro al comune, che mi ricorda molto l'euro che è stato proposto per l'acquisto dell'Exilva. Non si risolvono i grandi problemi della città, non si risolvono le grandi questioni. Si pensa semplicemente a buttarla in caciara, e quando l'opposizione cerca chiarezza e chiede rispetto per la città, ci si limita a dire: oh, perché il ferro probabilmente, guardi, non voglio pensare che si tratti anche di una punta di misoginia, perché ogni volta si fa riferimento all'isteria, che ovviamente deriva dall'utero, cioè dall'utero, quindi penso che sia una questione di femminile. Si parla di strapparsi i capelli quando noi cerchiamo seriamente di fare

0: politica e di far emergere quelle che sono le contraddizioni. Il fatto del taglio di 8,5 milioni di euro è evidente, perché poi è stato confermato anche dallo stesso ministro Monti. Quindi il taglio in caciara non paga mai, noi abbiamo chiesto risposte serie, ci è stato risposto in maniera assolutamente raffazzonata e la testa l'ha dovuta mettere ieri sera Monti, che però, ripeto, parla ovviamente furbescamente dei 9 milioni per i giorni del Mediterraneo in generale, perché non riesce a sostenere il dibattito nei confronti di Taranto, ben sapendo che, ripeto, le aree di atterraggio delle nuove opere non sono soltanto nel Taranto, ma ovviamente sono anche in altre province della regione Puglia, tutta, insomma, Bari, Brindisi e Lecce avranno il rifacimento di alcune strutture, quindi non li chiamiamo più Taranto 2026, li chiamiamo Puglia 2026 e evitiamo di dire inesattezze di confronti ai concittadini tarantini rispetto al fatto che il governo Meloni ha raddoppiato le risorse destinate a Taranto, perché questo è un falso proprio storico, non esiste una cosa che non trova conferma in nessun atto ufficiale e in nessuna legge di bilancio, oppure richiamate da parte del ministro Poti, e dalle quali si evince chiaramente che il taglio c'è stato, è stato operato e che adesso si cerca di correre ai ripari con un nuovo stanziamento di 25 milioni di euro, del quale però non è dato comprendere a cosa si riferiscono, cioè perché cosa servono. Se servono per gli eventi, ovviamente 25 milioni di euro non rimangono sul territorio, sono destinati a quello. Se sono 25 milioni di euro per fittare la nuova nave da crociera, non rimangono sul territorio. Sì. Innanzitutto io farsi un collega di Aglia, visto che ha un rapporto più diretto con il governo, chiederei innanzitutto a cosa si riferiscono, perché poi magari salta fuori che ci sono delle opere molto importanti per la città e noi saremo contenti di festeggiare insieme. Se poi si
1: Quindi
0: tratta del noleggio della nave da crociera, qualcosa cambia.
1: la posizione del PD, dell'onorevole Francesca Viggiani in questo momento è capire effettivamente questi nuovi fondi, questi 25 milioni di cui si parlava stamattina, a che cosa saranno destinati. Quindi specificare, meglio specificare, puntualizzare, indicare dove finiranno questi fondi, se saranno fondi destinati a migliorie da apportare sul territorio o se invece saranno transitori o per opere che saranno funzionali esclusivamente alla durata dei giochi del Mediterraneo, ma non resteranno come investimenti sul territorio di Taranto. Tutto chiaro, vero? Tutto giusto? Esatto. Onorevole, io avrei voluto chiedere tante altre cose, ma siamo praticamente in dirittura d'arrivo e devo dedicare l'ultima parte allo sport. Questo è motivo per poterla invitare qui in una delle prossime puntate di Buon Mattino.
0: Taranto,
1: Grazie
0: diciamo.
1: mille, buona giornata e buon lavoro.
0: Un abbraccio a tutti, grazie.
1: Ci guardiamo, non abbiamo tempo di andare in pubblicità, ci guardiamo gli highlights della gara di ieri con la voce di Cosimo Lenti e poi torniamo qua con Alfredo Ghionna.
2: Il Taranto soffre, vede i fantasmi, ma conquista la finale playoff grazie al gol di Trombino al 94esimo. Ad Apice finisce 2-1 per i campani, ma i rossoblù passano il turno e si giocheranno la promozione in Serie D contro il Gladiator. La gara avviò shock per il Taranto: dopo appena 2 minuti l'arbitro assegna un calcio di rigore all'Apice per un presunto fallo di mani di Delvino. Dal dischetto Mincione si fa però ipnotizzare da Mastrangelo, che salva i rossoblù con un grande intervento. La squadra di Danucci reagisce e crea diverse occasioni. Al 32esimo lo Savio conclude in diagonale senza trovare lo specchio, mentre al 37esimo Aguilera impegna Fusco con una conclusione dalla distanza. Al 39esimo però arriva il vantaggio dei padroni di casa. Marino stende potenza in area e questa volta Colarusso trasforma il calcio di rigore per l'1-0. Nella ripresa l'Apice parte forte, al 57esimo trova anche il raddoppio. Potenza mette un pallone all'indietro dal fondo e Skinnea batte Mastrangelo con un preciso destro. Il Taranto prova a rientrare in partita e al 72esimo trova anche la rete con lo Savio di testa su assist di Lojodice, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Nel finale i rossoblù aumentano la pressione. All'87esimo Delvino sfiora il gol, ma Fusco compie un autentico miracolo sul suo colpo di testa ravvicinato. Al 92esimo Guastamacchia spreca una grande occasione calciando alto da ottima posizione. Quando tutto sembrava indirizzato verso i tempi supplementari, arriva però la giocata che vale una stagione. Al 94esimo

0: Questa macchia serve di testa a Trombino, entrato da pochi minuti, che davanti a Fusco non sbaglia e ferma il gol del 2-1. Una rete pesantissima che regala al Taranto la qualificazione alla finale playoff, dove affronterà il Gladiator per continuare a inseguire la Serie D.
1: Una giornata devastante è stata ieri, è inutile che io ve lo racconti, l'esultanza al gol di Trombino è stata un'esultanza davvero impegnativa, anche non tanto per la questione decibel, ma soprattutto per provare a contenere quella che era il sentimento che stava esplodendo in noi. Si tratta di eccellenza, ma al 95esimo non c'è eccellenza che tenga. Ma più che io, ve lo potrà raccontare il collega Alfredo Chionna, che è in collegamento in questo momento con noi, che ieri al 95esimo è esploso nel vero senso della parola. Alfredo, buongiorno e bentrovato.
2: Buongiorno, bentrovato, buon mattino a te, e quando il Taranto vince è sempre un buon mattino, un buon inizio di settimana, Dario. Bene. Sì, hai detto bene, hai condensato bene, è stata una giornata bella dal primo momento, anzi, vi devo fare i complimenti perché io ho vissuto accanto a voi questa giornata, ma soprattutto anche durante la telecronaca. Complimenti per il servizio che avete reso, oltre al Taranto. Grazie. Ieri ha vinto anche Studio Trento, siete un team affiatato, avete fatto veramente un grande lavoro, questo bisogna riconoscervelo proprio in apertura di collegamento. Grazie. Per quanto riguarda invece il Taranto, ci fa soffrire un po', però poi quell'urlo liberatorio ci sta, anche perché, Dario, bisogna dirla tutta. Ovviamente Cosimo è stato molto diplomatico nel suo servizio da professionista qual è, ma l'arbitraggio è stato scandaloso, lo dico io in questa trasmissione, ma l'ha detto sia il presidente Ladisa a margine, anche se non ci sono dichiarazioni ufficiali, e l'ha detto anche Ciro Ranucci nelle interviste che ha rilasciato. Io ancora devo comprendere il motivo dell'annullamento del secondo gol del Taranto, perché ne sono stati annullati due rigori a favore dell'Apice, magari uno ci può stare, l'altro è dubbio, un rigore negato al Taranto, tanti cartellini gialli non sventolati ai danni di giocatori dell'Apice, che sistematicamente, con dei falli sistematici, falli tattici, bloccavano sul nascere delle potenziali iniziative del Taranto. Questo è un aspetto che va chiarito in vista di una finale, perché il Taranto non può essere maltrattato così dagli arbitri. Io non sono uso parlare di arbitraggi, però quello che abbiamo visto ieri ad Apice non deve sicuramente più accadere in finale, da qui al futuro, insomma, perché è vero, gli arbitri possono essere casalinghi o meno, però ieri poteva, con i suoi errori marchiani, indirizzare anche la partita.
1: Assolutamente sì.
2: Detto ciò, quel gol di Trombino al 95esimo, al 94esimo, ecco, ci ha fatto davvero godere, perché insomma è stata una partita in sofferenza, nella quale tutto sommato il Taranto, anche per quello che ha prodotto, gol annullati, torti subiti, non meritava nel doppio confronto assolutamente di arrivare ai supplementari, perché saremmo approdati ai supplementari. Quel gol è stata una vera liberazione. È chiaro che, pur essendo nel settore dedicato, perché lo stadio di Apice davvero era piccolissimo, c'era molta più gente di quella che...
1: Ma molta è riduttivo come...
2: Nei complimenti iniziali voglio dire, avete lavorato in condizioni estreme, e quando dico al pubblico che ci segue condizioni estreme, significa che non avevamo, perché eravamo tutti lì, lo spazio nemmeno per muovere un braccio, una gamba, cioè lavorare in quelle condizioni, con un tifo incessante, senza spazio, senza poter appoggiare nemmeno la cartellina per scrivere, per appuntare i minuti in cui... Cioè, davvero è qualcosa di incredibile. E allora a questo punto Taranto deve quantomeno uscire subito da questa categoria, e tanto, ma anche l'anno prossimo, voglio dire, qualora dovessimo essere promossi. Il Taranto ha un seguito talmente importante che non può navigare in queste categorie.
1: Vero.
2: Detto
1: Alfredo,
2: ciò, la partita... Dimmi.
1: Siamo davvero in chiusura, io però voglio, ci siamo dilungati tanto con gli onorevoli hanno un'arte oratoria che spazia e ci ruba tempo a noi che siamo più pragmatici dello sport, però tocca farlo. Ti dico, adesso c'è da guardare avanti e abbiamo un minuto per raccontarci il sorteggio, perché ultimo atto, 7 giugno, 14 giugno, doppia finale col Gladiator, oggi sorteggio.
2: Oggi sono tenuto.

0: Si sorteggerà praticamente la destinazione iniziale e finale, cioè dove si giocherà la partita di andata e la partita di ritorno. È chiaro che sarebbe preferibile, dico, giocare la partita di ritorno in casa perché offre dei vantaggi, l'abbiamo visto anche
1: Certo.
0: ieri con l'Apice, al di là di come è andata a finire poi per la formazione campana. Però sarebbe bello. Solitamente quest'anno intanto li ha sempre persi i
1: Tutti.
0: sorteggi, quando sia nella finale di Coppa Italia, sia nella semifinale di andata, insomma, voglio dire, almeno per una sola volta l'urna potrebbe essere benevola, anche se poi nel doppio confronto forse nell'economia cambia poco, però psicologicamente sapere di giocarsi la seconda chance, la partita decisiva in casa, può essere un vantaggio.
1: Grazie Alfredo Chionna, ci vediamo nei prossimi giorni ovviamente. Grazie Alfredo, buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Allora, noi siamo in chiusura, abbiamo fatto il nostro treno servizi, ascoltato due onorevoli, parlato con Alfredo Chionna di quella che è stata la giornata di ieri. Io vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia, vi rimando ai nostri programmi nel corso della mattinata, ma ovviamente anche al TG delle 14. Restate in compagnia di Studio 100, grazie e buon proseguo di giornata.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che va a rivisitare una delle più classiche ricette della nostra terra. Parliamo della parmigiana. Ovviamente tutti quanti sappiamo e saprete che la parmigiana per principio cardine è fritta. Ci va dalla mozzarella, chi ci mette anche il prosciutto, chi ci mette la mortadella e chi più ne ha più ne metta, e va benissimo in un giorno di sgarro. Nella mia versione la faremo un po' più leggera, dando la possibilità anche in un percorso dimagrante di poter mangiare questo piatto. I nostri ingredienti sono della melanzana, della salsa di pomodoro, della ricotta, del latte, parmigiano e della cipolla. Iniziamo dal preparare la nostra salsa di pomodoro. Semplicemente, tutto a freddo, prendiamo della cipolla, la tritiamo, la mettiamo in una casseruola, aggiungiamo la nostra salsa di pomodoro, una manciata di origano e giù in cottura. Giù con la cipolla, giù con la passata e se come me andate pazzi per l'origano, un po' di origano. In cottura. La faremo cuocere per circa 15-20 minuti, non di più. E mentre la nostra salsa di pomodoro cuoce, passiamo alla nostra melanzana. La priviamo della sua testa, la facciamo a fette, forno preriscaldato a 200 gradi, andiamo a cuocere leggermente le nostre melanzane. Se volete, in alternativa, potete anche piastrarle, come preferite. Mi raccomando, consiglio importante, quando lavorate la melanzana utilizzate un paio di guanti, soprattutto se siete donne, non fate come me che mi sono fatto le manine nere. Andiamo avanti con la ricetta, teglia, pizzichino di sale sul fondo, un nonnullino, predisponiamo le nostre melanzane all'interno e andiamo in forno per circa 15 minuti. Ora dobbiamo stemperare la nostra ricotta. A cosa serve in questa ricetta la ricotta? Semplicemente a sostituire la mozzarella, che è un po' più grassa, e volendo mangiare delle quantità un po' più generose, senza, diciamocelo, alcun limite, utilizziamo la ricotta, che è meno calorica della mozzarella. Giù in una boule e ci aggiungiamo un pochino di latte per renderla un po' più cremosa. Friggiamo per bene. Come vedete, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Questo ci aiuterà ad avere una parmigiana bella morbida e fluida al palato. Le nostre melanzane sono cotte, vi faccio vedere come devono venire. Mi raccomando, non le cuocete troppo a lungo, anche perché dopo andranno di nuovo in forno, quindi è preferibile avere una melanzana cotta un po' di meno, che possa rimanere a fine ricetta bella morbida e corposa. Un'altra cosa, mi raccomando, è fondamentale aggiungere il sale. Questo ci permette di farla appassire in maniera uniforme e avere una melanzana perfetta per questo tipo di preparazione. La nostra salsa di pomodoro è cotta. Tra l'altro, stesso discorso della melanzana, l'abbiamo cotta solo per 15-18 minuti all'incirca, proprio perché in forno continuerà a cuocere. Mi raccomando, consiglio fondamentale, quando vedete che la salsa è troppo densa, aggiungete un goccino d'acqua al suo interno, mescolate per bene. La consistenza che dobbiamo ottenere della nostra salsa deve essere liquida, in modo tale da non avere poi un piatto che sembra un mappazzone. Aggiustiamo di sale. Giriamo e siamo pronti per stratificare la nostra parmigiana. Primo strato. Mettiamo un po' di salsa di pomodoro sul fondo della nostra cocotta.

Successivamente mettiamo le melanzane sempre sul fondo, in questo modo qua, a coprire per bene, la pigiamo leggermente e andiamo con la nostra crema di ricotta. Divertitevi, schizzate qui, là, belli generosi, così, in questo modo. Poi mettiamo un pochino di parmigiano, che non serve ma aiuta, e un pochino di origano, se piace, come piace a me. E ripartiamo con la melanzana. In questo modo, salsa di pomodoro, non esagerate, quello che serve. Poi, se vi piace bella affogata di pomodoro, usate pure, tutta una questione di gusti. Andiamo con la ricotta. Io qui vado un po' più generoso perché la ricotta mi piace di più del pomodoro. Così. Formaggio. E sempre origano. Se volete potete sostituire l'origano con delle foglioline di basilico, con tranquillità. E a chiudere. 1, 2 e 3. Ora dobbiamo affogare, la dobbiamo ricoprire, nappare. Un goccettino giusto così di salsa di pomodoro. La ricotta. Sempre bella a chiazze. La prendete tutte, che è un peccato lasciarla. Ok. Oh, uno spettacolo solo a vedere. Te la mangerei già così. Pochino pochino di formaggio, ma pochino, perché? Perché ora metteremo qualche goccina di salsa di pomodoro a stile maculato, così. A finire con del parmigiano. Tutta la nostra porzione, il cucchiaio, la andiamo a mettere, in modo da regalarci quella crosticina meravigliosa. Finiamo con dell'origano, in questo modo, e inforniamo a 170 gradi per circa 25 minuti. Ed ecco a voi la nostra parmigiana, l'abbiamo lasciata rassettare per circa un quarto d'ora, 20 minuti, e ricordatevi, leggera sì, ma con carattere. Alla prossima ricetta, ciao!

0: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.

Buongiorno a tutti, stamattina utilizzeremo nella nostra lezione dei pesetti. Naturalmente posso sostituire i pesetti prendendo delle bottiglie d'acqua da un litro o due litri, naturalmente sempre in base alle nostre possibilità. Comunque l'importante è mettere un sovraccarico per aumentare il tono dei muscoli delle spalle e delle braccia. Al momento non utilizzeremo i pesetti, ci riscalderemo come sempre marciando sul posto, rilassando un po' le spalle, poniamo le mani alle spalle, circonduzioni lente, inspiro, espiro, 3, 4, 5, poi 5 nell'altro verso, 1, inspiro, chiudo, espiro, 2, 3, 4, 5, sciolgo un po' le braccia, poi le porto in avanti, inspiro, espiro, vado su, giù, 3, 4,

Posso portare le braccia in avanti e giù per una decina di volte. Sempre la schiena è dritta, le spalle sono basse. 8, 9, 10 e poi porto le braccia in fuori. Lento 1 e lascio andare giù. 2, vado giù. 3. Se sento che sto aumentando il ritmo respiratorio, posso decelerare un po' con i piedi o addirittura mi posso fermare, se no, altrimenti continuo. Sempre l'aria entra dalle narici ed esce dalla bocca. Altri due elevazioni, uno, due, e poi ci fermiamo. Poniamo le mani ai fianchi, sciogliamo le anche, sciogliamo la zona lombare. 3, 4, 4 nell'altro verso, le spalle sono ferme, stiamo mobilizzando solo la zona bassa del corpo. Finiti 4 nell'altro verso, con entrambe le braccia inspiro, espiro, inspiro, espiro, disegno 5 grandi cerchi in un verso. 4, un altro, rilasso un attimo e poi inverto, inspiro, vado indietro, in fuori, in alto e giù, 2 e giù, 3, giù, 4 e l'ultimo, inspiro. Ok, una volta che ho riscaldato bene le braccia, prendo il mio carico, che abbiamo detto può essere pesetto o bottiglia, e da fermo fuori l'aria fletto i gomiti. La schiena è sempre dritta, i gomiti sono vicino ai fianchi. Per 10 volte fletto ed estendo, siamo a 3, 4, 5, 6, 7. 8, cerchiamo di non aiutarci tirando con la schiena, sempre sono le braccia che si muovono, la colonna è ferma. Poi mi rilasso qualche secondo, sento un po' il respiro, una decina di secondi di recupero e poi andremo con le braccia in fuori e poi scendo. Le mani non devono superare l'altezza delle spalle. Siamo a 3. E giù, 4 e giù, 5, 6, 7, 8. Se sento che stanno bruciando i muscoli, mi fermo un po' prima. E poi finiti i 10, marcio un po' sul posto e recupero tenendo le spalle rilassate. Naturalmente, come in ogni lezione, vi ricordo di non fare questi esercizi in presenza di dolore, rivolgersi sempre al medico o a una persona esperta per darmi dei consigli, ripeto, in presenza di dolore, se no, altrimenti con dei carichi leggeri a questi ritmi lenti riesco ad osare bene il carico. Una volta che, come dicevo prima, sento che bruciano i muscoli, mi fermo e mi prendo qualche secondo di recupero in più. Ora ripetiamo la stessa sequenza. Quindi con entrambe le braccia fletto e giù, 2 e giù, 3. Sempre utilizzeremo il metodo delle serie e delle ripetizioni, così da poter dividere i carichi, perché è più intenso fare 20 ripetizioni rispetto al dividere 10 ripetizioni alla volta. 8, 9, 10 e mi concedo ancora qualche secondo di recupero, sempre lavorando sulla postura, il mento indietro, le spalle indietro, le braccia che cadono lungo i fianchi.
E poi di nuovo, dopo che ho recuperato, in fuori l'aria e vado su. Due. E giù. Tre. Accompagno sempre il movimento. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Nove e 10 e faccio sempre un po' di recupero attivo rilassando le spalle. Naturalmente col tempo posso anche mettere una terza serie, però al momento per le nostre lezioni facciamo sempre due serie da 10. Ora continuiamo il nostro lavoro, però questa volta ci metteremo supini, quindi ci stendiamo sul nostro tappetino. Le gambe saranno piegate, la testa ben allineata, vuol dire che se mi ritrovo con la testa indietro, come sempre, pongo un cuscinetto sotto l'occipite. Portiamo le braccia in avanti e tenendo i gomiti leggermente piegati, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Sempre per 10 volte, 3, inspiro, espiro, 5, 6, 7, 2. 1, 2, piego le braccia, poggio a terra gli attrezzi e mi concedo un attimo di recupero. Sento un po' la respirazione, abbasso le tensioni nelle spalle. Anche qui in teoria il recupero è molto soggettivo. Noi ci prendiamo almeno una decina di secondi di recupero. Anche qui abbiniamo un altro tipo di esercizio, così diamo modo ai pettorali di rilassarsi un po'. Quindi sempre braccia avanti, questa volta fletto i gomiti e distendo. Questo sarà un esercizio per i tricipiti, cioè la zona posteriore del braccio. 3. I gomiti restano sempre puntati verso il soffitto. Distendo e poi piego. Lentamente. 5, 6, non devo creare una massima flessione, così come non devo andare in massima distensione, quindi lascio sempre una leggera chiusura, semplice questo allungare e contrarre. L'ultimo, fletto, estendo e mi rilasso un po', piegando le braccia, appoggio giù gli attrezzi. Sempre Ripetiamo la serie dei pettorali, quindi di nuovo braccia avanti, di nuovo spalle basse, testa ben allineata e di qui, inspirando, apro. Espirando chiudo e sento la contrazione, poi inspiro, allungo i pettorali e chiudo. 2, 3, 4, 5, 6. 7, altri 3, 1, 2, 3 e rilasso un po'. Ascolto. Appena sento che posso ripartire,
riporto le braccia avanti e di nuovo con i gomiti puntati.

puntati verso il soffitto per 10 volte, fletto ed estendo le braccia. Siamo a 3, 4, prendo l'aria, fuori l'aria, 5, prendo l'aria, fuori l'aria, 7, 9 e 10. Metto giù gli attrezzi. Questa volta distendo una gamba, distendo l'altra e ascolto un po' le sensazioni. Sempre continuo con le braccia, però questa volta abbino anche la flessione prima di una gamba e poi dell'altra, quindi fuori l'aria, le braccia vanno in alto e fletto il ginocchio destro e poi vado giù. Prendo l'aria e fuori l'aria. Cerco la massima elevazione delle braccia, quindi le braccia sono ben distese, questa volta allungo bene i muscoli delle spalle che hanno lavorato, i muscoli pettorali, 3, 4, mi stiracchio fuori l'aria, prendo l'aria, 5, 6, 7, 8, naturalmente qui stiamo anche lavorando con gli addominali che sempre controllano la stabilizzazione del bacino, cioè tengo ferma la zona lombare. Ok, l'ultimo, fuori l'aria. E poi ci rilassiamo un attimino con le ginocchia flesse, le anche flesse. Sentiamo un po' il respiro, rilassiamo la schiena, rilassiamo le spalle. Benissimo, una volta che ho recuperato, sempre una decina di respirazioni almeno, scende una gamba, pure qui una decina di respirazioni con la gamba sinistra. Noi saremo un po' di tempo in meno. Però quando andremo ad allenarci da soli ci possiamo concedere qualche secondo in più di scarico sulla colonna. Poi cambio gamba. Ok, un altro bel lavoro che potremmo fare sulle spalle. Lo possiamo fare ponendoci sul fianco sinistro al momento, le gambe piegate, prendo l'attrezzo e lo poggio sul gluteo. La testa è ben allineata, posso mettere un cuscino o con il braccio posso andare su e porto il braccio in fuori. Sempre fuori l'aria quando salgo, prendo l'aria mentre scendo. La mano non deve andare oltre la perfezione, conviene sempre tenerla leggermente più giù per evitare carichi nell'articolazione scapolo-omerale. Anche qui ci saranno le nostre 10 ripetizioni. Naturalmente, se sento bruciare, come sempre mi fermo o se c'è dolore non eseguo questo movimento. In presenza di dolore posso lasciare l'attrezzo, lo faccio a corpo libero e magari senza attrezzo non ci sarà dolore e quindi vuol dire che quello è il mio esercizio. Finite le 10 ripetizioni, porto avanti l'attrezzo e rilasso un po' la spalla. Sento il respiro, aspetto che si rilassi tutta la zona. Mi accorgo sempre che si abbassa la tensione, il calore, e dopo almeno una decina di secondi di recupero, porterò il braccio di nuovo, stacco il braccio da terra, quindi lo porto indietro
e sempre non vado oltre l'apertura.

della spalla. Qui è molto importante tenere la scapola bassa, cioè non portarla verso l'orecchio, e sempre vado su, fuori l'aria e prendo l'aria. 5. Per qualcuno questo esercizio può essere un po' più pesante, quindi bastano anche 6 ripetizioni. L'importante è che riesco a controllare il respiro, a tenere stabilizzato bene il corpo, cioè non devo ruotare spalle, testa per lavorare. Finiti i 10, mi rilasso un attimino e poi con calma mi giro e vado sul fianco destro. Sul fianco destro. Molto importante, come dicevo prima, la posizione, allineo bene la testa, sistemo bene le gambe e poi vado su, sempre senza superare la perpendicolare, 10 volte, 2, fuori l'aria, 3, 4, 5. 6, 7, 10 e recupero un attimino. Porto avanti l'attrezzo, rilasso bene le spalle, sento un po' il respiro. E poi, appena mi sento pronto, di nuovo parto. 1 e giù e recupero. 2 e giù. Fuori l'aria. 3. 4. Notate, ogni volta c'è questa decontrazione, cioè mi rilasso un attimo, così da ossigenare bene i muscoli. Non c'è bisogno di andare a un ritmo veloce. C'è sempre bisogno di respiro, di contrazione e rilasso, decontrazione. Magari, ripeto, anche qui se sento bruciare, sento che c'è molto carico, mi fermo prima e magari la prossima volta lo faccio con un pesetto un po' più leggero, soprattutto questo esercizio specifico, che questo va a coinvolgere dei muscoli che di solito lavorano poco nel nostro corpo, però sono muscoli importantissimi per la prevenzione dei problemi alla spalla. Finiti i 10, mi fermo e recupero un po'. Ok, finisce qui la nostra lezione sulle spalle. Grazie per averci seguito e buona giornata a tutti.

nasce Bounce on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

0: Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100, a breve la nostra edizione serale del TG. Parleremo ancora in apertura dell'incidente avvenuto questa notte all'ex Ilva di Taranto. Un operaio si è lanciato da un escavatore in fiamme, riportando diverse fratture. Immediata la richiesta di confronto con i vertici dell'azienda da parte dei sindacati. E poi ancora il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella saranno a Taranto il 21 agosto per presiedere alla cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo 2026. Doccia fredda però dal governo proprio sull'evento, un taglio da 8 milioni e mezzo di euro che riguarda il terzo masterplan degli impianti presentato a febbraio dal commissario straordinario Massimo Ferrarese, che resta comunque ottimista sulla vicenda. Questa e altre notizie nella nostra edizione serale del TG. A tra poco.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
8: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
9: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
10: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici.

0: Unisciti a BioErgotech.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. È innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Nella notte all'ex Silva di Taranto, operaio si lancia da escavatore in fiamme, riportando diverse fratture. I sindacati chiedono incontro urgente ai vertici aziendali. Nuova doccia fredda per i giochi del Mediterraneo. Il Ministero dell'Economia non ha autorizzato l'utilizzo di 8 milioni e mezzo di euro previsti nel terzo masterplan presentato a febbraio dal commissario straordinario Massimo Ferrarese. A rischio il completamento di alcuni impianti. Meloni e Mattarella a Taranto per i 20esimi giochi del Mediterraneo. Il 21 agosto le due più alte cariche dello Stato nel capoluogo ionico per presiedere la cerimonia inaugurale dell'evento. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati al nostro telegiornale. In apertura parliamo ancora dell'incidente avvenuto questa notte all'ex Silva di Taranto. Un operaio si è lanciato da un escavatore in fiamme riportando diverse fratture. Immediata la richiesta di confronto con i vertici aziendali da parte dei sindacati. Vediamo il servizio.
1: Nuovo incidente sul lavoro nello stabilimento ex Silva di Taranto. Nella notte un operaio dipendente di Acciaierie d'Italia è rimasto ferito nel reparto gestione rottami ferrosi dell'area Acciaierie 2 ed è attualmente ricoverato presso l'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Secondo quanto riferito dai sindacati, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 3 di questa mattina durante le attività del reparto dedicato alla gestione dei rottami ferrosi. In base alle prime informazioni raccolte, sull'escavatore manovrato dal lavoratore si sarebbe sviluppato un principio di incendio, probabilmente causato da un problema alla batteria del mezzo. Alla vista delle fiamme l'operaio avrebbe tentato di abbandonare rapidamente l'escavatore, lanciandosi dal mezzo per mettersi in salvo. Nella caduta avrebbe riportato diverse fratture, rendendo necessario il ricovero ospedaliero. Immediato il comunicato inviato dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di FIM, FIOM, WILM e USB ai vertici aziendali di Acciaierie d'Italia, nel quale viene richiesto un incontro urgente per chiarire la dinamica dell'accaduto e avviare un'indagine congiunta sulle cause dell'infortunio. Nel documento gli RLS sottolineano come le prime ricostruzioni evidenzino una situazione di imminente pericolo per l'incolumità del lavoratore e chiedono la trasmissione immediata della documentazione tecnica e di sicurezza relativa all'escavatore coinvolto. In particolare è stata chiesta copia del libretto d'uso e manutenzione, del registro degli interventi ordinari e straordinari effettuati sul mezzo, con particolare attenzione agli ultimi controlli sugli impianti elettrici e idraulici. I rappresentanti dei lavoratori chiedono inoltre di verificare la presenza, l'idoneità e lo stato di efficienza dei sistemi antincendio installati a bordo del mezzo, come estintori o eventuali impianti fissi di spegnimento. Stiamo già chiedendo all'azienda un incontro per capire la dinamica dell'incidente e avere una ricostruzione dettagliata di quanto accaduto, hanno dichiarato i sindacati, evidenziando la necessità di fare piena luce sulle cause che hanno portato all'infortunio. Un incidente che accende nuovamente i riflettori sulla questione della sicurezza all'interno della fabbrica.
0: E restiamo sulla cronaca perché fuori pericolo Giuseppe De Robertis, il 24enne di Statte che ieri è rimasto coinvolto in una sparatoria al quartiere Tamburi. Trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per rimuovere il proiettile dall'addome. Vediamo.
1: Sarà dimesso nei prossimi giorni Giuseppe De Robertis, il 24enne di Statte, che ieri è rimasto ferito durante la sparatoria avvenuta al quartiere Tamburi. Il giovane, giunto in ospedale in codice rosso con una ferita da proiettile all'addome, è stato operato d'urgenza e non versa in

0: condizioni di pericolo. La lite avvenuta in via Verga sarebbe nata per questioni futili. Il 24enne a bordo di un'auto avrebbe avuto un diverbio con Vincenzo Dell'Anna, 26enne, che transitava per la stessa strada con una moto. La ristrettezza della carreggiata avrebbe causato una discussione tra i due, rapidamente degenerata. Nel corso del litigio, infatti, il 26enne avrebbe estratto una pistola ed esploso un unico colpo che ha raggiunto De Robertis all'addome. Immediato l'allarme ai soccorritori del 118, che hanno trasportato il ferito al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Al momento dell'arrivo nel locale nosocomio, il 24enne era vigile e cosciente. I medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico durato circa 4 ore per estrarre il proiettile. Successivamente è stato trasferito nel reparto di rianimazione, dove resta ora ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni, tuttavia, non desterebbero particolare preoccupazione. Mentre il ferito veniva sottoposto all'intervento chirurgico, Dell'Anna si è presentato spontaneamente negli uffici della questura di Taranto per costituirsi. Il 26enne è stato successivamente arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Gli agenti della squadra mobile e della polizia scientifica intanto hanno effettuato i rilievi sul luogo della sparatoria, raccogliendo elementi utili alle indagini.
1: Cambiamo ora decisamente argomento e parliamo dei giochi del Mediterraneo. Saranno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni ad aprire ufficialmente l'evento. La loro presenza è infatti prevista per il 21 agosto allo stadio Iacovone, dove si svolgerà la cerimonia inaugurale dell'evento sportivo internazionale. La notizia riportata questa mattina dal Nuovo Quotidiano di Puglia conferma l'importanza istituzionale attribuita alla manifestazione, che porterà in città migliaia di atleti provenienti dai paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Lo spettacolo inaugurale sarà incentrato sui temi dell'unione, della pace e della cooperazione tra i popoli del bacino mediterraneo, valorizzando al tempo stesso il ruolo di Taranto e della Puglia come ponte culturale tra Europa, Africa e Asia. Per il capo dello Stato si tratta di un ritorno in città dopo la partecipazione a novembre 2023 alla cerimonia conclusiva del Festival della Cultura Paralimpica, prima volta nel capoluogo ionico invece per la Premier Meloni. Intanto proseguono i preparativi in vista dell'appuntamento sportivo. Nei giorni scorsi sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi tecnici sugli impianti destinati a ospitare le competizioni. L'organizzazione invece lavora per rispettare il cronoprogramma degli interventi previsti. L'arrivo delle due più alte cariche dello Stato conferisce ulteriore prestigio alla cerimonia inaugurale e rappresenta un riconoscimento del valore sportivo, culturale e simbolico dei Giochi del Mediterraneo per Taranto, ma anche per l'intero Mezzogiorno. E nonostante l'impegno per i giochi del Mediterraneo, dal governo arriva però una nuova doccia fredda, un taglio da 8 milioni e mezzo di euro al terzo masterplan presentato dal commissario straordinario Massimo Ferrarese. A febbraio sarebbe a rischio il completamento di alcuni impianti, soprattutto a Taranto e Lecce. Vediamo il servizio.
0: Nuova doccia fredda dal governo per i giochi del Mediterraneo 2026, il taglio da 8 milioni e mezzo di euro disposto sulle risorse destinate alla competizione apre un nuovo fronte di preoccupazione per il completamento di alcune opere considerate fondamentali per l'evento. Le risorse sottratte rientrano nel piano nazionale di contenimento della spesa pubblica e riguardano principalmente interventi programmati nelle fasi finali del cronoprogramma o finanziati attraverso economie di gara e risparmi di gestione. Tra i progetti maggiormente esposti c'è il completamento della copertura dello stadio Via del Mare di Lecce. L'opera, dal valore complessivo di 25 milioni di euro, ha già subito rallentamenti a causa di contenziosi amministrativi e difficoltà tecniche. In caso di reintegro delle somme mancanti, l'impianto potrebbe comunque presentarsi all'appuntamento del 21 agosto con il nuovo terreno di gioco e la struttura portante della copertura già installata, rinviando a una fase successiva il montaggio dei pannelli. Anche Taranto potrebbe pagare un prezzo elevato. Tra gli interventi finiti in bilico figurano la realizzazione della nuova pista di pattinaggio con parcheggio nel quartiere Salinella, il rifacimento di alcune arterie cittadine, il recupero della facciata di Palazzo di Città ed una serie di lavori all'interno della base navale Chiapparo, destinata ad accogliere migliaia di atleti e delegazioni durante la manifestazione. Secondo le stime, circa 2 milioni di euro dei fondi congelati riguardano opere già appaltate, mentre la quota più consistente interessa interventi programmati nel Tarantino. Si tratta di lavori individuati dal commissario straordinario Massimo Ferrarese, grazie alle economie generate dalla gestione commissariale e ai ribassi ottenuti dalle

0: gare pubbliche. Nonostante le difficoltà, dal fronte organizzativo prevale la fiducia. Ferrarese continua a ritenere possibile un rapido recupero delle risorse, sottolineando come la struttura commissariale sia riuscita finora a rispettare gli obiettivi senza richiedere finanziamenti aggiuntivi, malgrado il forte incremento dei costi delle materie prime registrato negli ultimi anni. Parole rassicuranti anche dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, che ha confermato l'impegno a garantire quanto necessario per la piena riuscita dei giochi. In attesa di provvedimenti concreti, tuttavia, il taglio delle risorse rappresenta un'ulteriore incognita per una parte delle opere che dovrebbero completare il volto della città in vista dell'appuntamento internazionale di quest'estate.
1: E parliamo ora di sanità e liste d'attesa, perché a 4 mesi circa dall'avvio del piano straordinario per la riduzione delle liste d'attesa sono circa 105.000 le prestazioni anticipate, un dato molto positivo confermato a livello nazionale anche da Agenas. Tutti i numeri nel servizio di Teresa Picchierri.
2: Si riducono i tempi d'attesa della sanità pugliese. A 4 mesi dall'avvio dei piani sperimentali per il recupero delle liste d'attesa sono quasi 192.000 i cittadini contattati dalle aziende sanitarie per anticipare visite, esami diagnostici e ricoveri prenotati oltre i tempi previsti. Le prestazioni anticipate sono state oltre 105.000, di cui più di 91.000 già effettuate nell'ambito della specialistica ambulatoriale. Nei primi mesi l'intervento si è concentrato sulle prenotazioni arretrate del 2025, raggiunto il target prefissato. Da aprile è iniziato anche il recupero delle richieste programmate per il 2026, che oggi rappresentano quasi la metà delle prestazioni erogate attraverso il piano. Significativi gli anticipi ottenuti: in media 144 giorni per le prestazioni urgenti, 131 per quelle a priorità breve, oltre 80 giorni per le differibili e programmabili. Recuperate anche quasi 5.000 prestazioni legate al follow-up oncologico e alle patologie croniche. I miglioramenti trovano conferma nei dati della piattaforma nazionale delle liste d'attesa. Di Agenas. Per le prime visite urgenti rispettate entro 3 giorni, la percentuale passa dal 40,9 al 54,5%. Crescono anche le prestazioni erogate nei tempi previsti per le priorità brevi e differibili. Trend positivo anche per gli esami diagnostici, con incrementi in tutte le categorie di priorità. Restano però alcune criticità, ma i dati confermano un miglioramento ed indicano margini di ulteriore crescita per il sistema sanitario regionale.
1: Continuiamo a parlare di salute, perché l'estate è ormai alle porte e la Regione Puglia corre ai ripari contro le alte temperature. Il Presidente De Caro ha infatti firmato un'ordinanza che vieta il lavoro all'aperto nella fascia oraria compresa tra le ore 12.30 e le 16 nei giorni maggiormente esposti al rischio di caldo elevato. Maggiori dettagli nel servizio di Teresa Picchierri.
2: La Regione Puglia corre ai ripari contro il caldo estremo. Il presidente Antonio De Caro ha firmato un'ordinanza urgente per tutelare la salute dei lavoratori esposti alle alte temperature, anticipandone l'entrata in vigore e prorogandone l'efficacia fino al 15 settembre 2026. Il provvedimento riguarda chi lavora all'aperto in ambienti particolarmente caldi, agricoltori, operai nei cantieri e nelle cave, addetti al florovivaismo, lavoratori delle serre e anche i rider impegnati nelle consegne. Nei giorni in cui il sistema Work Climate di INAIL e CNR segna segnalerà un livello di rischio alto per chi svolge attività fisica intensa sotto il sole, sarà vietato lavorare dalle 12.30 alle 16. Le aziende dovranno controllare quotidianamente le mappe di rischio prima dell'avvio delle attività. L'ordinanza impone inoltre misure preventive, rimodulazione degli orari di lavoro, pause in zone ombreggiate o raffrescate, disponibilità costante di acqua fresca, rotazione del personale ed utilizzo di indumenti adeguati. Particolare attenzione riservata ai lavoratori più vulnerabili, come anziani, donne in gravidanza e persone con patologie croniche. La salute delle persone è un diritto assoluto che intendiamo mettere al primo posto, ha dichiarato De Caro, sottolineando come i cambiamenti climatici rendano sempre più frequenti temperature torride e fenomeni estremi. Chi non rispetterà le disposizioni previste dall'ordinanza potrà incorrere nelle sanzioni previste dal codice penale.
1: Si è risolta positivamente la vicenda dell'asilo nido Mar Grande, su cui Studio Centro era intervenuta nei giorni scorsi. La Marina Militare infatti ha accolto le richieste dei genitori dei 26 bambini che da lunedì non potranno più accedere alla struttura, chiusa per interventi urgenti di ristrutturazione. Ecco la soluzione che è stata trovata.
0: Epilogo positivo e soddisfacente per la vicenda dell'asilo nido Margrande di Taranto. La Marina Militare, ascoltando le richieste dei genitori dei 26 bambini che da lunedì non potranno più accedere alla struttura chiusa per urgenti lavori di ristrutturazione, ha trovato una soluzione che viene incontro alle esigenze di supporto e accoglienza

0: indispensabili per una fascia d'età così delicata.
1: La vicenda si è finalmente conclusa con l'individuazione di una struttura privata, l'ABC English School di Taranto, diretta dal direttore Simon Izzo, che ha garantito pochi giorni fa in un incontro con i genitori la massima trasparenza, professionalità e soprattutto supporto psicologico per ciò che riguarda la continuità, o meglio la discontinuità educativa che i bambini affronteranno. Sarà un passaggio graduale, i genitori si sono sentiti durante questo incontro tutelati, ascoltati. È una buona soluzione di compromesso alla chiusura della struttura all'interno della base della Marina, e con una struttura molto valida, quindi i bambini sono stati messi al centro. Bisogna ringraziare tutto il comando interregionale Marittimo Sud per il grande sforzo che è stato profuso per la ricerca di questa struttura e anche per la copertura dei costi interamente a carico della Marina Militare.
0: Quali sono le prospettive per settembre alla riapertura dell'anno educativo?
1: Le prospettive saranno che si continuerà per il mese di settembre sempre all'interno di questa struttura privata, l'ABC English School, per poi ritornare a conclusione dei lavori all'interno dell'asilo nido Mar Grande.
0: E restiamo a Taranto per una bella iniziativa questa mattina che ha coinvolto l'associazione Delfini e Neonati, ma anche il Comune di Taranto, il reparto utine dell'ospedale Santissima Annunziata, la donazione di due panchine per l'allattamento presso i giardini Pio XII e Piazza della Vittoria a Talsano. Vediamo.
2: Una panchina lilla, il colore della prematurità, per sensibilizzare la cittadinanza ad accogliere con naturalezza un gesto innato come l'allattamento. È il cuore dell'iniziativa Spazio Coccole, promossa dall'Associazione Delfini e Neonati in sinergia con il reparto di utine e neonatologia dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto e con il patrocinio dell'amministrazione comunale. Questa mattina all'interno dei giardini Pio XII l'inaugurazione dello spazio, pensato per consentire ai genitori di nutrire e accudire i neonati all'aperto in un luogo confortevole.
3: L'obiettivo di questa panchina è proprio quella di includere, di rendere quanto più naturale possibile l'allattamento, che sia al seno ma anche no, perché ci sono diversi generi di allattamento, quindi che sia inclusiva per il nucleo familiare affinché possa essere una coccola. Infatti noi abbiamo dedicato questa panchina con il nome Spazio Coccole.
0: Sono in programma altre panchine come questa all'interno degli altri spazi di Taranto?
3: Sì, contestualmente è stata installata una panchina a Piazza della Vittoria a Talsano, però auspichiamo di installare altre panchine affinché si possa diffondere questa sensibilizzazione su tutto il territorio.
4: Quello di sostenere le famiglie, quindi di dare questa coccola alle mamme in uno spazio pubblico è fondamentale, perché sia l'Organizzazione Mondiale della Sanità che il Ministero della Salute riconoscono come fondamentale quello che è l'allattamento come cura dei bambini, delle mamme, ma di un'intera famiglia. E incentivare queste iniziative significa essere attenti al bene di tutta la città e quindi delle famiglie.
2: L'iniziativa ha ribadito la centralità di un reparto d'eccellenza e dell'importanza centrale come l'utine del Santissima Annunziata, la cui cronica carenza d'organico, che in passato ha rischiato di portare l'unità alla chiusura, sarebbe ora in via di risoluzione.
5: Abbiamo avuto dei momenti critici di carenza di organico che ora si stanno risolvendo. Qui con me ci sono tre collaboratori che lavorano in terapia intensiva neonatale. Oggi sono implementati di circa 5 giovani specialisti che lavorano con noi, quindi siamo arrivati al numero circa di 10 persone. L'organico deve essere ancora implementato, perché i servizi che offriamo sono, diciamo, di eccellenza e devono essere sempre più implementati e aggiornati.
0: E nella serata di ieri a Spazio Porto, riflettori puntati su Il Protagonista, film di Fabrizio Benvenuto, interpretato da Pier Francesco Nacca, ambientato a Roma, l'opera racconta la storia di Giancarlo Mangiapane, un giovane attore disposto a tutto per ottenere il ruolo della vita. Le interviste di Sabrina Morea.
6: Ci ritroviamo finalmente in versione live dopo l'intervista dello scorso martedì con Fabrizio Benvenuto e per Francesco Nacca per la proiezione a Taranto del film Il Protagonista, di cui Fabrizio Benvenuto è autore e regista. Allora, come sta andando questa presentazione così diffusa in tutta Italia?
7: Ah, sono felicissimo, meglio posso dire che non poteva andare.

0: Andare perché insomma è stato un piccolo trionfo personale, anche credo condiviso dal pubblico. Taranto era una di quelle tappe a cui tenevo tanto, perché è una città alla quale sono legato, perché io sono di Corigliano Calabro, che non dista tantissimo, quindi ho tantissimi ricordi qui. E poi per Francesco è stato uno degli attori con il quale ho lavorato con più piacere in assoluto, quindi portare il film qui è stata una bellissima cosa e vi vorrei ringraziare per questo.
1: Diciamo che questo film è delicato, già dalla prima lettura, un anno prima di girare, Fabri ha detto: leggiti sta cosa, ho pensato a te per un ruolo piccolo ma incisivo, ed è un lavoro corale, ci sono un sacco di colleghi con i quali abbiamo lavorato benissimo, è stato bello proprio far parte di questa macchina, di questo sogno. E uno dei temi principali è proprio il sogno. Siamo tutti attori attorno a supporto di questo protagonista e spero che il film, insomma, piaccia. Ci tenevamo tanto a farlo vedere anche a Taranto.
2: E potrete trovare le interviste integrali ad attore e regista nella prossima puntata di 120 con Sabrina Morea. Parliamo adesso di giochi e intrattenimento perché alla Fiera del Levante va in scena la quarta edizione di Levante Fort, un punto di riferimento per il mondo nerd dell'intrattenimento dedicata a videogiochi, giochi da tavolo e fumetti, manga e cosplay. Vediamo il servizio di Ilaria Lea. Via!
3: Un'esplosione di colori, fantasia e creatività ha invaso gli spazi di Levante Fort, tornato per la sua quarta edizione in Fiera del Levante a Bari e capace ancora una volta di richiamare appassionati da tutta Italia. Protagonisti assoluti della manifestazione sono stati i cosplayer che con i costumi curati nei minimi dettagli hanno trasformato la fiera in un universo popolato da supereroi, guerrieri fantasy, creature horror e iconici personaggi dei fumetti e dei videogiochi. L'edizione 2026 ha confermato il successo della manifestazione. Il tema scelto per quest'anno, presente di un futuro passato, ha accompagnato un programma ricco di ospiti nazionali e internazionali. Eventi come Levante Fort mettono in luce anche un comparto in forte espansione sotto il profilo occupazionale. Dedicata al fumetto, al gaming, al cosplay e alla cultura pop contemporanea, la manifestazione ha proposto incontri con autori e illustratori, workshop e sessioni di firme, insieme a tornei di videogiochi, aree per il sim racing e spazi dedicati ai giochi indipendenti. Un mix di intrattenimento, passione e creatività che conferma Levante Fort come uno degli appuntamenti più importanti del settore nel Sud Italia.
2: E ora lo sport a cura di Dario Gallitelli.
4: Sofferta, rocambolesca, ma dolcissima. Il Taranto perde 2-1 sul campo dell'Apice, ma strappa il pass per la finalissima nazionale dei playoff di eccellenza. Una gara vietata, i deboli di cuore, i rossoblù subiscono due rigori. Il primo parato da uno strepitoso Mastrangelo, vanno sotto di due reti e si vedono annullare ben due gol dal direttore di gara. Quando tutto sembrava compromesso, al 94esimo ci pensa Trombino che gela lo stadio campano siglando la rete del definitivo 2-1. Un gol pesantissimo che vale la qualificazione. L'ultimo ostacolo verso la Serie D si chiama Gladiator, che ha eliminato il Matese. Sarà una finale da brividi.
2: E questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione. L'informazione di Studio 100 torna domani mattina con il programma di Buon Mattino e con il nostro telegiornale alle ore 14. Una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso

0: alleato, perché il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
2: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro mondo. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Signore e signori, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Taranto. Buonasera agli ospiti, buonasera ai turisti ancora. Buonasera alle autorità e buonasera soprattutto agli stilisti che sono qui presenti a onorare Taranto con l'alta moda internazionale. Attenzione, perché loro sono italiani, ma il loro marchio è famoso in tutto il mondo. Quindi facciamo un altro grande applauso per aver accettato l'invito dell'amministrazione comunale di Taranto e dell'agenzia Model Studio. Allora, benvenuti a questa serata magnifica. C'è un'atmosfera davvero magica con questo panorama che è davvero così suggestivo, con questo mare che ti guarda in faccia e ti dice che davvero sta per finire l'estate, per questo motivo che brilla una stella in più questa sera, ed è appunto la stella dell'alta moda internazionale che approda a Taranto in questo 15 di settembre. Un grazie prima di tutto ad una causa benefica, ad un'iniziativa che ha voluto il sindaco di Taranto, alla quale va il primo applauso di questo magnifico pubblico, Rossana Di Bello, che ha voluto, per onorare appunto l'alta moda, per onorare questa magnifica città, con una soluzione benefica appunto, con un'iniziativa davvero straordinaria, ovvero l'incasso di questa serata sarà devoluto al Telefono Azzurro, che ovviamente, come sapete, si combatte per i diritti dei minori e ovviamente cerca anche di reprimere quelli che sono gli atti criminali, possiamo definirli, verificatesi in questi ultimi tempi e non solo. Ma ovviamente non siamo qui per parlare di cronaca, siamo qui per celebrare la grande moda italiana a Taranto, una notte per la moda. E ovviamente, come sapete, non sono solo, sarò accompagnato da due altri amici straordinari e simpaticissimi. Il primo è una star qui a Taranto, un ragazzo straordinario, simpaticissimo, che vediamo sulle reti nazionali, su quelle locali, ma soprattutto è vostro, è qui di Taranto, è un talento straordinario. Mauro Pulpito.
1: Buonasera. Ciao Vito, benvenuto.
0: Ciao Mauro.
1: Buonasera.
0: Siamo nella tua città, allora, siamo tuoi.
1: Sì, l'ho riconosciuta. L'ho riconosciuta dal borgo, perché vi abito, perché è una delle poche serate alle quali ho potuto avere accesso facendo la strada a piedi, che solitamente sono dei lunghi viaggi. Invece io ho fatto due passi in questa città che in questo momento credo stia vivendo, dal punto di vista proprio estetico, uno dei momenti storici più belli. Direi, visto che io stasera qui mi sento addosso, ed è un grande piacere tra l'altro sentirne il peso, il fardello della responsabilità di configurare il territorio nel quale è ospitata questa magnifica manifestazione, io vorrei, da tarantini, anche perché così riprendo fiato, perché vedervi tutto d'un botto è stata un'emozione forte, farci un applauso, perché lo scenario che offre la nostra città stasera...
0: Fatevelo, che ve lo meritate questa sera.
1: Davvero. Ma Vito, non lo dico perché sono tarantino,
0: questo
1: sfondo delle colonne doriche di Poseidon stanno veramente a sottolineare la storia che precede qualsiasi cosa accada in questa città.
0: Permettimi di dire però che la cosa più suggestiva è quello che fa sognare veramente questo mare, che non tutte le città si possono permettere in questa situazione strategica. Che
1: Vito, io non vorrei, non vorrei sembrare troppo campanilista, però...
0: Lo dico io che sono leccese.
1: Siamo tutti salentini.
0: Siamo tutti pugliesi.
1: Il mare di Taranto è stato, il mare della nostra costiera, è stato riconosciuto quale il più bello, il più pulito d'Italia. Abbiamo fatto gli slalom tra le bandierine blu, ce le hanno messe dappertutto perché il nostro mare era veramente straordinario.
0: Siete blu.
1: Grazie a Dio, proprio visto che stiamo parlando da un punto di vista puramente estetico, stasera voi sentirete Vito, sentirete il sottoscritto, ma rimirerete tra le beltà architettoniche e storiche un altro bacio della natura. A te l'onore di accogliere,
0: con un grande applauso, Eleonore Casalegno.
2: Buonasera, la terra dei due mari, Taranto,
0: il cuore del Mediterraneo. Ciao Eleonore,
2: un bacio.
0: Ma è ancora più bella.
2: Grazie.
0: È vero,
1: anche
0: fatecelo
1: perché...
0: sapere con un applauso.
1: Ma guarda che la spiegazione c'è,
0: straordinaria,
1: La spiegazione c'è.
0: Sì, sicuro.
1: Essendoci...
2: Cioè, che io a questa città sono comunque legata, non direttamente ma indirettamente. Ti spiego perché. Perché mia figlia, nonché Suami di 9 mesi, è comunque per metà tarantina. Perché
0: bellissimo.
2: I genitori di Ringo sono tarantini.
0: Quindi un motivo in più per
1: se fossimo
0: essere...
1: a Caramba.
2: Questo che è più bella perché è pugliese.
0: Motivo in più per essere
1: a Caramba qua scatta l'applauso più forte
0: sera.
1: Però. po' di orgoglio, dai, questo è veramente un effetto. Più alte
2: mancano,
1: non ce n'erano
2: le lacrime, no, però.
0: L'abbiamo fatto di tutto per metterti in difficoltà, ma non ci siamo riusciti.
1: Però la sua sensibilità l'ha spinta comunque a non mettere i tacchi, e questo va molto apprezzato. Devo dire che.
2: No, ma sono bassissimi, dai.
1: Anche io. No, dico, anche io ho visto.
2: Anche tu.
1: Lo sono. Allora,
2: beh, io sono felice di essere qui a Taranto, sono felice di vedere tutto questo pubblico, tantissimo, e sono felice anche di stare in mezzo a voi due.
1: Quello direi,
0: grazie,
1: soprattutto.
0: Sei molto gentile.
1: Era da scaletta previsto.
0: E saranno Mauro e Delenoir, saranno felici anche i telespettatori che ci seguono via cavo, quindi sicuramente in televisione, ma via satellitare per tutta la Puglia, quindi ne approfittiamo per salutare i telespettatori e anche gli amici che sono qui presenti, la stampa, comunque Studio 100, che sicuramente ci segue da vicino.
1: Bene, io direi che comunque
2: possiamo iniziare?
1: Dobbiamo assolutamente iniziare. Devo dirvi ancora una volta, l'ha già detto Vito, io vorrei davvero in qualità di tarantino, proprio con grande sincerità, dare il benvenuto a questi grandi signori della moda che hanno onorato la nostra città della loro presenza e della presenza delle loro proposte moda. Quindi veramente, a nome della città di Taranto, benvenuti.
0: A te, Lenoir.
2: Benissimo, allora, grazie, questo applauso va soprattutto a tutti gli stilisti che partecipano questa sera. 90 anni di storia racchiusi nell'estro e nella fantasia della fondatrice che tramanda di generazione in generazione l'eleganza del jet set internazionale. Un nome che ha reso affascinanti i nomi più altisonanti delle star del cinema, della nobiltà dell'ultimo secolo e delle dive incontrastate. È con grande onore che la città di Taranto e tutta la Puglia accolgono in apertura della notte della moda la Maison Gattinoni.
1: A dopo. Thank you.

0: Jason Gattinoni.
1: E voilà, per Gattinoni, Adamo.
0: La Maison Gattinoni, che ha aperto questa magica notte di moda a Taranto. Salutiamo queste magnifiche proposte ancora con il nostro applauso. Grazie.

0: Vitto, se queste magnifiche proposte ti riferivi ai vestiti o alle modelle?
1: Ci conosciamo poco, poi figuratevi. Salutiamo anche gli amici che sono sul mezzo pubblico, vedono solo una parte dello spettacolo. Vieni, ti porto in giro per Taranto, vieni, sì, verso, sì, andiamo verso il borgo, così salutiamo anche tutti gli amici che sono veramente tanti. Volete salutare Lenoir?
0: Buonasera!
1: Buonasera!
0: Come va? Bene!
1: Ma avevi provato il pezzo
0: bene,
1: prima?
0: Stanno bene.
1: Ritorniamo verso la città vecchia.
0: Sì.
1: La bellissima città vecchia che tra l'altro noi stiamo rimettendo a posto con calma.
0: Anche l'orologio sarebbe da rimettere un attimo a posto.
1: Ma tu lo sai che io sono 30...
0: un po' burlona,
1: No, io sono 35 anni che ci passo e non me ne ero mai accorto, a meno che... Ma è stato un bombardamento e da allora non sei più... Va bene, sei venuta già a catechizzarci. No, abbiamo voluto fermare il tempo per il tuo arrivo e da lì non si muoveranno mai più le lancette, non ne hanno voluto più. Ma tu è la prima volta che vieni a vedere l'orologio a Taranto?
0: No, io l'orologio a Taranto sì, non è la prima volta che vengo a Taranto, sono già venuta, però non la conosco benissimo. Io più che altro conosco l'Orecchiette Collection the Rap, la carta dot, queste cose qua.
1: Questa si è andata meglio perché la prima te ne stavi andando sul barese, tra l'altro ci seguono, quindi però le, sì, poi che cos'altro, sai qualcos'altro?
0: Poi uno stuzzapone. No. So, ma un applauso ci vuole, comunque l'impegno ce l'ho messo. Perché ogni tanto ci parla in pugliese la mia bambina, capito?
1: Sì, sono contento per lei. Io però volevo chiederti, i nonni paterni, giusto?
0: Sì,
1: sono
0: paterni.
1: Di Taranto. Quindi,
0: di Taranto proprio, Taranto.
1: La bambina gliela fai vedere ogni tanto ai nonni, sì?
0: Sì, sì.
1: E quindi?
0: Li devo tenere in riga perché sennò me la fanno diventare un po' chiattella.
1: Sì, no, va bene, noi siamo così, qui si mangia benissimo.
0: Si mangia benissimo.
1: Ma perché noi smaltiamo, non pensare che mangiamo.
0: Perché basta, bruciate, no, perché bruciate. Le donne tarantine sono bellissime.
1: Ah, lo sai. Infatti,
0: è piena di passione.
1: Sì. Sembri troppo informata su questi fatti, io andrei sicuramente, procederei la nostra promenade.
0: Sì, non parlo dell'economia di Taranto, ma vado avanti col prossimo.
1: No, lascia stare, dacci un altro paio d'anni e poi ne riparliamo, vai. Falli insediare. Vai.
0: Sì, ma non sta mazzitto questo, non lo so. Ci racconta delle storie importanti la prossima collezione, storie che hanno dentro altre storie antiche del passato, ma ripensate al presente e al futuro in tutta la modernità dello stile italiano di un'altra grande maison romana. Tele di lana e morbidi tweed, miscelati e doppiati con visoni rasati, cincillà e sete impalpabili, renne, camosci e leggerissimi cashmere. Sono le storie intense, affascinanti di Madame Raffaella Curiel.

Curiel, la Maison Curiel, un'altra donna brilla in questa fantastica notte di settembre, la Maison Curiel, nome altisonante dell'alta moda internazionale, che ci ha raccontato delle storie bellissime, che sono questi abiti che vedete con queste straordinarie indossatrici che sono ospiti di Taranto questa sera. Giuliola Curiel e Raffaella Curiel, grazie.

Ella Curiel, grande maestra e grande stilista. E sì, abbiamo vissuto veramente un momento emozionante con questo quadro meraviglioso che ci hanno regalato, appunto, queste storie, come era il lancio, appunto, come è stata progettata l'immagine di questa nuova collezione di Raffaella Curiel. Io ovviamente volevo ringraziare, come si fa in queste circostanze, tutte le persone che lavorano, lo possiamo dire, al secondo piano, come lo vedete, è illuminatissimo, che lavorano appunto dietro le quinte di questa manifestazione, a cominciare dai parrucchieri che, come avete visto anche in questo caso, sono stati bravissimi con queste acconciature che richiamano molto il passato in alcuni quadri, ma anche il futuro. E vorrei un applauso anche per loro, che precisamente sono Extro, Equipe Parrucchieri in via Nazario Sauro a Lecce, in collaborazione con la collaborazione di Angelo Labriola in via Machiavelli 1 a Taranto, quindi c'è anche un vostro concittadino, sono veramente molto bravi. Allora, parlavamo in apertura di Puglia, parlavamo di tradizioni, parlavamo di musica, parlavamo di danze, soprattutto perché questa non è soltanto moda, come sapete, e soprattutto spettacolo, perché questa sera sì, vi presentiamo le ultime collezioni di questi grandi stilisti, ma è anche un momento per apprezzare quelli che sono i numeri importanti delle stelle che abbiamo invitato questa sera, visto che di stelle si tratta. E c'è una stella che brilla anche a Lecce, parlando di Salento, parlando di Puglia, ma che brilla in tutta Italia con le loro fantastiche pizziche. Ma questa sera faranno un omaggio alla tarantella italo-spagnola del 600 e poi si soffermeranno proprio su questa splendida città con una tarantella di Napoli. È davvero che con grande orgoglio accogliamo gli Aracne Mediterranea.

0: Aracne Mediterranea. Complimenti.
1: Grazie ragazzi, complimenti. E grazie anche perché ci hanno fatto acclimatare in questo in questa atmosfera mediterranea, che sì, è proprio un giusto preludio alla prossima stilista.
0: È vero, questo è vero. Ma poi è bello vedere,
1: ciao ragazzi,
0: vedere i giovani che portano con sé e portano anche al pubblico le proprie tradizioni. C'erano giovanissimi.
1: Sì, no, infatti, non tutti, qualcuno se n'era.
0: Certo, tu no, vabbè.
1: Ma non parlavo, parlavo del gruppo. Io volevo invece chiederti, perché la gente vuol sapere.
0: Sì.
1: Bisogna parlare.
0: Pettegoli.
1: Bisogna. Intanto che cosa stai preparando? A parte Super.
0: Ma adesso sì, sto.
1: Che come Beautiful, facendo... non finisce mai.
0: Non finisce mai, è perché la musica non finisce mai. La musica è come la moda, è un bel connubio, eh. Musica, moda, arte. Non è male. Quindi c'è sempre Super e poi da gennaio ci saranno due programmi nuovi che stiamo preparando, che per ora per scaramanzia faccio pure Gorna.
1: Sì, perché non finché non si è in onda ci possono. Senti, qual è il partner col quale hai lavorato, dopo di me naturalmente, che preferisci? Tra tutti quelli, perché io ci avrei un nome, perché hai lavorato con Raimondo Vianello, che secondo me è il più grande di tutti.
0: Beh, Vianello è unico sicuramente, è un di maestro di saggezza, direi.
1: Con te,
0: ma
1: non,
0: tra
1: non
0: i giovani,
1: una
0: perché Vianello forse non è poi così tanto giovane, uno col quale mi sono trovata veramente molto bene, in gran sintonia, sicuramente Amadeus.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Vabbè.

0: De Gustibus? No.
1: Visto? Ah, sì.
0: No, voglio dire, non è
1: che certo, adesso comincia una. Vabbè, sei fantastico, certo. Sei pazzesco.
0: Ma sono fuori concorso, ma non c'è competizione. Intanto, ma c'è un gran premio di Pullman stasera? C'è proprio un.
1: No, sono venuti a trovarci, capisci?
0: Fanno
1: col
0: il pit stop al castello e poi escono dai box.
1: Pazzesco, guarda quanta gente è venuta per vedere te, questo bellissimo uomo. Arriverò, facciamogli un applauso.
0: Arriverò, state qua, vi prego.

0: Uno sforzo tremendo perché io sono serio con cadenza bimensile praticamente. Sì. Però io ti volevo chiedere, tu sei neomamma, sai che noi stasera siamo tanti e siamo qui e Taranto è unita nella moda, nella bellezza dei suoi monumenti, nella sua beltà naturale, ma è unita anche in questa vera e propria gara di solidarietà, perché dobbiamo dire che noi pugliesi abbiamo patito con ancor più dolore il momento particolarmente triste che sta vivendo la fascia dei bambini, insomma, diciamo, chiamiamola così. Allora, questa volontà di fondere questa serata al telefono azzurro non poteva avere una testimonial migliore di una neomamma come te.
1: Grazie mille. Io sono convinta che al mondo ci siano sicuramente persone meno fortunate di noi e quindi se uno può fare qualcosa, basterebbe veramente pochissimo, no? Per aiutare queste persone forse a essere un po' più felici.
0: Grazie cara. Torniamo
1: alla moda
0: mediterraneo che dicevo prima.
1: I bagliori delle sete cangianti, dei ricami arabeschi, dei corpetti rose brunite, dei mosaici dorati sembrano rubati ai tesori segreti delle sagrestie delle chiese siciliane. Siamo nel Mediterraneo più vero, quello che ha ispirato anche la spumeggiante collezione 2000-2001 di Marella Ferrera.

0: Sicilia, un attimo di Mediterraneo, vero Eleonora? Dicevi prima.
1: Come siamo lontani!
0: Siamo lontanissimi, ma presto ci avvicineremo, perché non possiamo stare lontani per molto tempo, lo sai.
1: No, non diciamo così che dopo scrivono chissà cosa.
0: Era solo una battuta, ovviamente. Allora, dicevo, un bellissimo quadro dedicato al Mediterraneo vero, insomma, sì. Siamo nella terra del Mediterraneo, in questa Sicilia, con questi stilisti che proprio l'altra sera abbiamo visto su Canale 5 per celebrare un'altra città con la moda, Palermo, e c'era appunto ed era rappresentata a meraviglia appunto da Marella Ferrera con questo quadro che vi abbiamo fatto vedere. Prima di proseguire, sì. Eleonora, io volevo ringraziare anche coloro che si sono adoperati per questa manifestazione e che, come tu sai, è l'agenzia Model Studio di Lecce. Io vorrei un applauso per Antonio Bruno, Bianca Passerelli e Jackie Adames, che hanno curato tutto quello che stiamo vedendo e tutto quello che vedremo.
1: Sicuramente, anche perché generalmente uno vede sempre i presentatori sul palco e dice, invece no, ci sono tante persone che lavorano dietro le quinte, come le chiamiamo noi, per realizzare poi tutto questo, e forse a loro va il 70% degli applausi.
0: È vero, se lo meritano. L'agenzia Model Studio, che è l'agenzia insomma che ha
1: mi
0: dato...
1: sono tenuta buona, sì. Anche camera, me ne hai capito?
0: Una spinta, come dire, importante, una spinta decisiva per lo sviluppo anche di questo settore, perché come noi tutti sappiamo, qui da noi siamo grande terra di accoglienza, quindi accogliamo le grandi firme, i grandi stilisti, ma guarda caso fino adesso non è mai partito nulla, ma sicuramente ci riusciremo prima o poi. Però loro sono riusciti a portarli in Puglia e a creare questi eventi, e stasera, il 15 settembre, è nata un'altra stella qui a Taranto.
1: Perfetto.
0: Vai.
1: Vado?
0: Sì.
1: Aria di Cuba, nella sera innovativa e originale di cui è protagonista il prossimo stilista. Uno che ha fatto il giro del mondo, è il caso di dire, e che approda proprio qui a Taranto per presentare l'autunno-inverno italiano in un'atmosfera tutta caraibica. Sete, ricami e pizzi in un tripudio di accostamenti tra il lilla e il rosa, tessuti fluidi ad effetto bagnato, abbinati ad organze con applicazioni di paillette per una romantica esclusiva latino-americana. E il signore di prima classe, Alviero Martini.

quest'altro grande stilista della moda internazionale. Dicevamo prima che è conosciuto in tutto il mondo perché, insomma, conosciamo bene quelle che sono state le sue produzioni, soprattutto negli accessori, la valigeria, con queste magnifiche cartine geografiche che ha fatto innamorare le più belle donne, ma anche quelle meno belle, perché no, di tutto l'emisfero, perché è veramente famoso in tutto il mondo. E questa era la sua collezione autunno-inverno 2000-2001 che ha presentato questa sera qui a Taranto. Allora, come dicevamo prima, non c'è soltanto moda, c'è anche grande spettacolo e grandi nomi. Siamo veramente orgogliosi di presentarvi un numero eccezionale, perché quando si parla di musica iberica bolle veramente il sangue ed è qualcosa di intenso veramente ascoltare e soprattutto vedere danzare questi artisti su queste musiche originali del grandissimo Astor Piazzolla. Con una cosa meravigliosa, io ho sentito la musica prima e davvero mi sono emozionato, spero, ma sicuramente lo sarà, sarà la stessa emozione per voi, con questo duo d'amor di Astor Piazzolla, una star della danza internazionale moderna e classica, in questo caso moderna, Raffaele Paganini.

0: a questa notte per la moda di Taranto un grandissimo Raffaele Paganini.
1: Anche bellissimo, vorrei dire. Guarda che fisico, un po' come il tuo.
0: No, no, no, no, Raffaele, guarda. No,
1: scherzo. E guarda, e non dico nemmeno l'età di questo ballerino, perché sennò si scandalizzerebbero tutti quanti.
2: 65.
1: Perché se li porta in una maniera invidiabile, nemmeno tu te li porti.
0: Ma io ce n'ho 10 di più.
2: Ma tu no!
0: Ma io voglio capire, ma tu ti fai il bagno nella piscina di Cocoon? Come fai a mantenerti così? Io se l'avanzo, credo.
2: No, ma il segreto è non fermarsi mai, sempre.
1: Sicuramente.
2: Essere attivi, ballare, fare tournée. Fare interviste dopo 3 minuti che uno...
0: Certo, col fiatone, ci mancherebbe. No, perché lui è l'unico che...
1: Signore, solo... questi qua sono tutti veri.
0: E tocca.
1: E tosti, ah, e così almeno tocco.
0: Ecco, e ti fa il ritocco. No, perché solo a guardarlo mi viene l'ernia del disco, ma proprio soltanto a vederne le... Io non...
1: Sembrava che camminasse su un palcoscenico di Bignetti. Fantastico, anche io vorrei farlo.
0: Senza rovinare.
1: Io sono l'incapace.
0: Ti hanno mai paragonato, con tutto il rispetto, a un pasticcere sul palco? È la prima volta.
2: Pasticcere sì, un bignè no.
0: Ci cammina.
2: Sui bignè ci cammina.
0: Che stai combinando in giro? Perché noi siamo molto contenti, perché Taranto già ti ha come ospite.
2: Sì sì, già sono stato qui più volte. Sto facendo un po' di danni in tutta Europa. In Inghilterra sto registrando una trasmissione, un talk show riguardante naturalmente inerente alla danza. Qui in Italia sto portando in giro i tanghi di Piazzolla, molto belli,
1: e le date, un po' le tappe?
2: Le tappe sono che meraviglia, Clinton proprio, le tappe sono un po' dappertutto, sono in tutta Italia, avanti e indietro, e per quelli che riguardano l'estero, poi va bene, insomma, sono all'estero, dunque fanno parte di un altro circuito, però quelli in Italia finiscono nel 2003, è vero.
0: Dici bene, stai facendo danni
2: bene.
0: In tutta Europa.
2: In tutta Europa.
0: Come Prodi, quindi facciamo un applauso al...
2: Come
0: Prodi.
1: Raffaele... Avremo modo di vederti più spesso.
0: Tra l'altro lui è simpatico quanto bravo, immaginate quanto sia irresistibile, davvero.
2: Cioè zero.
0: Sì, praticamente non
1: lui
0: ti si sopporta.
1: Lui è bello e bravo.
0: Ma vai, ti abbiamo celebrato stasera. Raffaele Paganini, alla notte per la moda a Taranto. Ciao, ancora l'applauso della nostra città. Ciao, grazie Raffaele.
1: Guarda che agilità, tac, tac, tac, tac, tac. Sai cosa avete in comune voi due?
0: In comune?
1: Eh?
0: Sì, dillo.
1: Niente. Ascolta.
0: Solo i capelli, al limite, ma proprio è così.
1: Ma manco quelli. Velatamente manco quelli.
0: Devo dire che lui è uno...
1: Però devo dire che tu non sei pelato, tu ti rasi i capelli per moda.
0: Ecco, la prova che mi conosce da poco. Noi invece sappiamo che il problema è a monte. Dobbiamo intanto...
1: Sì, io volevo chiedere, dato che io sono curiosa e fondamentalmente non conosco nessuno, ad esempio, non so, c'è il sindaco, il presidente della provincia, il questore...
0: Sì, a quest'ora ci sarà senza... Sì, cioè, sì.
1: Mi
0: sì.
1: Faccio l'inciuccio.
0: Sì, allora guarda, ti presento... Oh, dove
1: sì.
0: Sta? Rossana, dov'è? Oh, Rossana, primo sindaco donna di questa
1: donna,
0: città.
1: Donna, facciamo un applauso.
0: E che donna?
1: Ce ne vorrebbero un pochino di più in Italia di donne, come
0: candidati.
1: Sindaco. Cambierebbero tante cose.
0: Ce l'abbiamo un collegio per farla candidare a Taranto? Non ti preoccupare, presidente della provincia c'è, l'avvocato Rana. È uomo, che
1: uomo,
0: devi fare?
1: Vabbè.
0: Sì, c'è.
1: Meglio che niente.
0: Questore c'è, il dottor D'Agostino, buonasera, benvenuto.
1: Ti sono venuti a prendere.
0: Ma smetti. Vabbè, speriamo infatti che non si tratti di qualcosa di grave. Speriamo naturalmente. Io vorrei...
1: Sì.
0: Non vorrei, ma se vuoi vorrei,
1: sì, Battisti.
0: Vorrei,
1: come può uno scoglio arginare il mare?
0: Ce lo chiediamo da sempre a Taranto. Guarda, noi proprio non dormiamo per questo fatto. Volevo, la famiglia mia. Ciao.
1: Mamma
0: zia.
1: Mamma e papà?
0: Tutti qua stanno.
1: Tutti i parenti?
0: È un pullman.
1: Volevo ecco dire... perché prima ti applaudivano.
0: Sì, certo.
1: Te li sei messi in prima fila, così almeno.
0: Ma tra l'altro sono pensa che siano, li pago, pensa che lo faccio. È a nero pure, vogliono. Va bene, una cosa.
1: Certo.
0: È una vicenda familiare tristissima. Volevo, interpretando sicuramente.
1: Si vedono i risultati.
0: Tutto bene ancora. No, c'è un bel feeling. Allora vai. Tu sicuramente vuoi ringraziare Comune di Taranto.
1: Ah sì, io volevo ringraziare appunto
0: Comune di Taranto.
1: Il Comune di Taranto,
0: la sua grande disponibilità.
1: La sua grande disponibilità.
0: Per non parlare del personale che si è veramente messo a disposizione per
1: questo. Sì, un po' più lunga, non ce la faccio mica.
0: Sto improvvisando, vado a braccio, perché è vero, qui si è lavorato da morire. A parte il fatto che il Palazzo di Città è diventato praticamente un teatro di posa, no? Perché stanno...
1: Si è posato anche l'orologio, sempre
0: mannaggia. Provvediamo, per favore. Mettiamone uno al quarzo. Quelli luminosi, 13 e 23. Ci sta benissimo là. Veramente, è un tocco di stile meraviglioso.
1: Certo.
0: È molto bello quando sorridi perché ti spariscono gli occhi ed è meglio.
1: Non so se questo è un complimento
0: infatti,
1: o qualcos'altro.
0: Infatti non lo era. Ti spariscono, ecco. Almeno una parte in quel momento uno non le vede. Ma senz'altro procediamo perché sicuro sì. Questo vuoi.
1: Infatti l'immagine del prossimo maestro dell'alta moda è caratterizzata dal rigore e dalla cura delle diverse componenti stilistiche. Per questa collezione tanto colore, i capi prendono vita rivelandosi in mille declinazioni per rivitalizzare la tradizione con estrema modernità. Rivolgendosi al naturale, lo stilista ci accompagna in un nuovo fantastico viaggio con coerenza, equilibrio e raffinatezza. Lorenzo Riva.

0: Complimenti ancora e grazie.
1: E basta guardare, dai.
0: Cioè, mi fai un regalo, anche se non abbiamo simpatizzato molto. Te non andare troppo lontano, che
1: facciamo. Sei sempre piccolo uguale, lontano, vicino.
0: No, ma no, infatti, facciamo una volta sola, io qua e tu.
1: Ok, dai, no. Io direi che forse sarebbe meglio se tu ti mettessi almeno sul secondo.
0: Senti, mi modulo io. Dai. Fate, okay. Adesso voi, scusate, fate
1: adesso
0: piani...
1: fate pure le fotografie. Che...
0: ma chi ce l'ha mandata? Allora, volevo...
1: Io volevo, insomma, tu non mi hai presentato nessuno questa sera.
0: Ah, vuoi che ti presento in famiglia però già, vedi? Allora fai, chi disprezza compra.
1: Vabbè.
0: Dimmi.

0: fai
1: una... Non so, qualcuno, dai, su via.
0: Vuoi...
1: Sei del vieni. Posto.
0: Vieni, vieni.
1: Persone per bene.
0: Scusa, stavo parlando... Tu volevi conoscere...
1: Sì, qualcuno.
0: Allora, scusate, dura poco. Vieni, Rossana Di Bello, è il sindaco.
1: Buonasera.
0: Che bel momento. Che bel momento.
1: Che bel momento, che bella donna direi, che bel momento, bella donna.
0: È un momento che per adesso qualche anno dura sicuro questo momento.
2: Beh, mi auguro che qualcuno in più.
0: Cioè, in questo sono sicuri. E poi, generalmente?
2: Tu porti fortuna.
1: Aia, ah, questo è un impegno, eh? Attenzione, no, perché... No. Se no ti fino a prendere tante quelle mazzate in testa che ti
2: aperto
1: rovina.
2: Aperto lui la mia campagna elettorale, quindi...
1: Ah, perfetto.
0: Cioè, così,
1: allora iniziamo già bene, signora.
0: Ci vediamo dopo noi, Tu mi avevi... Allora, io
1: poi
0: non
1: ad,
0: posso
1: esempio, ad esempio,
0: mi hai chiesto il sindaco, perché tu
1: Presidente
0: sai...
1: Presidente della regione.
0: Presidente della regione non lo so se c'è l'assessore, buonasera assessore, le presento Eleonora Casalegna, se ne faccia una ragione.
3: Ma niente, assolutamente. Il Presidente...
1: È obbligato a farlo.
3: Ma è la seconda volta, ci siamo visti già a Otranto, la stessa manifestazione.
1: È vero,
0: recidivo lei.
1: Due anni fa.
3: Recidivo. Volentieri.
1: Evidentemente ho lasciato buoni segni.
3: Comunque il Presidente porge il saluto qui per quello che riguarda questa manifestazione. La Regione ci ha tenuto moltissimo a andare a organizzare insieme d'intesa, cioè col Comune, per dare un segno alla città e anche all'impegno quotidiano del Sindaco.
0: Assessore, sa perché la invidio? Perché lei adesso si siede e questo gap...
1: E tu invece continui ad andare
0: continuare
1: avanti con me.
0: Ci saluti il Presidente, grazie.
1: Prima ti ho chiesto il questore.
0: Il dottor D'Agostino. Dottor D'Agostino, buonasera e benvenuto.
1: Buonasera.
0: Io non so, devo dirle sinceramente, perché la prima cosa che mi ha chiesto è il questore. Non so, lei se viene segnalata a tutte le questure
1: no,
0: quando
1: proprio.
0: Arriva, non lo so.
1: Che burlone, signora. Su via.
4: Insomma, io devo dire che sì. Tra i due le sembrerà strano.
1: Sì.
4: Ma lui è viviacissimo, anche lei.
1: Sì.
4: Preferisco lui.
1: Eh
4: è piccolo, è basso, anch'io, quindi mi sento.
1: Ma va di moda, adesso, non è mica un problema.
0: Vediamoci con cadenza quotidiana.
1: A questo punto, dopo questa affermazione, potrei dire, per salvarti, mi presenti i tuoi genitori?
0: Sarà difficile. Vorrei presentarti l'avvocato Rana, presidente della provincia. Io non vorrei fare un torto a nessuno, ma siccome siamo 5.000, non finiamo più. Può bastare, vorrei salutare l'avvocato, benvenuto.
5: Grazie. Io
0: lei 1,80 m può stare in
5: piedi. Io preferisco me.
1: Oh, grazie, allora io le do un bacio. Grazie mille.
0: Basta, fra noi tutto è finito, vai di là. Io vorrei salutare anche Paola Galeone che ho visto in rappresentanza della prefettura. Buonasera, benvenuta Paola. E non c'era anche l'onorevole Angelici, scusate. Ecco, lei si nasconde dietro le belle signore, onorevole. Benvenuto, benvenuto. Poi ve la presento, adesso
1: buonasera.
0: Andiamo avanti con lo spettacolo. Fra noi... Fra noi è tutto finito, io vado di là, tu sali di qua.
1: Sì, io no, io vado al centro e tu vai di là.
0: Va bene, ci vediamo sopra. Allora, Eleonore.
1: Sei piccolo ma lesto, eh?
0: Ma non se ne può più.
1: Senti, però potevi presentare anche qualche
0: fuori...
1: ragazzotto, non
0: sei
1: so.
0: Sei tu, ma poi ti faccio conoscere.
1: Per questa nottata tarantina.
0: Ahia.
1: Vabbè che ti sei proposto, però.
0: Ma che mi sono proposto, non ero io.
1: Un po' scadente.
0: Vabbè, che sono yogurt. Bene,
1: sì,
0: se vuoi...
1: è andata male.
0: Continuare... Cioè. È simpaticissimo.
1: Allora, lo so, è una delle mie qualità, pensa a te.
0: La tua qualità.
1: Con la nuova collezione del principe. Signor... Ti dico solo una cosa.
4: Sì.
1: Te ne sono rimasti in testa tre. Mo te li faccio cadere tutti, anche quelli.
0: Ah, pensavo che parlassi dei pensieri strani.
1: Con la nuova collezione del principe dell'alta moda italiana. Tornano alla ribalta dopo anni di oblio il bustier e la guepierre. Tu non l'avrai mai vista sicuramente.
0: In foto.
1: Quella che stiamo per presentarvi è una donna che ostenta la sua bellezza, che sfoggia la propria ricchezza, ama i colori accesi nelle nuance del rosso e dell'oro. Porta gioielli evanescenti creati apposta dal principe per la sera importante. I tessuti sono preziosi e tutto allo stesso fine. Il lusso di Egon von Fürstenberg.

0: von Fürstenberg. Il principe dell'alta moda italiana, il principe Egon von Fürstenberg. Ci sono per lui e per questa bellissima collezione d'alta moda, la sera di von Fürstenberg, autunno-inverno 2000 e 2001. Esatto. Sì, un altro applauso a queste splendide modelle che ci hanno regalato questo quadro meraviglioso. Lenoir, allora, ti stai divertendo?
1: Sì. Molto,
0: io sì,
1: molto,
0: ti seguo
1: molto.
0: Da dietro.
1: Assolutamente
0: sei
1: sì.
0: Sei, esprimi questa tutta la tua bellezza nella tua simpatia. Sembra un po' importante questa cosa. Esprimi la tua
1: vera?
0: Bellezza e tutta la tua simpatia. Sì, come no, ci mancherebbe altro, mica dico boiate. È vero?
1: È vero?
0: Dobbiamo sentirlo da voi, è vero? Sì. Allora, finiamo il parterre, Lenoir.
1: Sì,
0: io vorrei
1: sì,
0: far ammirare ancora un po' la tua bellezza da vicino, perché insomma ci dispiace molto per le persone che sono là in fondo che non possono
1: ma ammirarti, che salutiamo
0: però le salutiamo ugualmente. Grazie per essere venute anche a voi e grazie al Banco di Napoli, un ringraziamento doveroso. Poi io volevo ringraziare, seguimi,
1: sì.
0: Lenoir, la Regione Puglia, non vediamo il presidente ma vedo il vicepresidente che è Rocco Palese, un salentino che salutiamo. Buonasera,
1: che abbiamo anche salutato prima.
2: Buonasera, sono anche prima, comunque
1: doppiamente.
2: Ribadisco, cioè, augurio.
0: Un'altra volta.
1: Un'altra volta, bene. Come direbbero a Roma,
0: porta
1: e
0: bene,
1: basta.
0: Porta bene. La Regione Puglia insomma era doveroso. Perché...
1: Forse era da quella parte il parterre.
0: No, poi volevamo salutare sì. Anche Paolo Pagliaro che è il presidente del gruppo Mixer Media Management, che è un gruppo
1: questo,
0: che dedica
1: questo
0: la sua...
1: titolo così lungo.
0: Eh sì, è molto.
1: Ci saluti anche lei, avanti, su via. Dica due parole.
3: Intanto
1: basta, sono troppe. Sto scherzando.
3: Non vieni più. Niente, siamo orgogliosi di essere qui a Taranto, abbiamo portato l'alta moda, siamo felicissimi di questo. Voglio ringraziare ancora una volta i stilisti che hanno accolto il nostro invito. E poi voglio ringraziare in particolar modo la Regione Puglia, la persona del Presidente Fitto che questa sera purtroppo non è con noi, e anche il Comune di Taranto con la splendida signora Di Bello, sindaco di questa splendida città che questa sera ci ha accolto con tanto entusiasmo e siamo molto felici per questo. Grazie.
0: Due parole, dite bene.
1: Che veloce. Fa stasera?
0: La sintesi.
1: No, stavo scherzando.
0: Allora, Lenoir, io volevo mettere in risalto un'altra cosa. Voi
1: sì.
0: Vi sentivo, vi seguivo prima, parlavate di Taranto, parlavate di donne in carriera, di politica,
1: sì.
0: Come appunto questa splendida signora che è appunto il sindaco di Taranto. Devi sapere che questa è una città che rinasce. Non vorrei usare la parola oblio dopo tanto tempo di oblio perché forse non sarà neanche vero, però questa città veramente ha un volto nuovo e se ne accorge soprattutto chi dopo tanto tempo, non so se siete d'accordo, arriva a Taranto per la prima volta. Siete d'accordo? Questa città veramente è rifiorita, c'è un progetto Urban 2, leggevo l'altro giorno sul giornale, c'è stata una prima tranche con Urban 1 che è stato valorizzato dalla comunità europea, tutto il patrimonio architettonico e culturale dell'Italia. Questa volta tocca alla città di Taranto, con Urban 2 c'è stata una pioggia di richieste di privati e questa è una cosa importantissima per lo sviluppo del nostro territorio e grazie anche a Rossana Di Bello che è il sindaco di Taranto.
1: Beh, voglio dire, poi del resto bisogna essere orgogliosi di questa bella città.
0: Sicuramente. Allora, guadagniamo il nostro centro perché
1: sì.
0: Insomma ci avviamo un po' alla...
1: E poi guarda qua che personaggini, guarda
0: sì.
1: Che ci difendono, vero?
0: Sicurezza?
4: Diciamo.
1: Diciamo,
0: loro
1: ma
0: non...
1: insomma, ma che me frega a me di sta casalegna.
0: Sono algidi,
1: Ma guarda te se questa dove veniva a rompe qua.
0: Ma te ne frega della casalegna, di la verità.
4: Cosa?
1: Vabbè, va domani. Un applauso anche alla sicurezza.
0: Eh sì, anche loro lavorano per voi.
1: Secondo me lui mi farebbe da un mucchio le botte. Comunque.
0: Non è vero, chi si permetterebbe mai con te?
1: Sì, Perché hanno paura, forse è incuto un po' di timore.
0: No, assolutamente, assolutamente. Allora, un'altra sfilata, un'altra passerella.
1: Sì, un altro stilista. Nella prossima collezione assisteremo all'incontro magico di diverse tradizioni culturali, ispirato ai fondamenti dell'architettura, della scultura e della pittura. Lo stilista che vi presentiamo è l'espressione di un mondo il cui glamour diviene forma di comunicazione. I canoni dell'eleganza sono quelli di una moderna dea scesa in terra. Signore e signori, ma...

0: 41.
1: Oh, great.
0: The Magnum 44. 22 rifle. The Uzi.
1: Oh, great.
2: Jive.
3: Oh, ready.

0: piacerebbe vederti sfilare, anche solo per un momento.
1: Sì,
0: facciamo una prova, dai.
1: Ma sei matta?
0: Ma no, ma che sono matta, e falla.
1: No, perché metti la musica?
0: Con la musica, con la musica, perfetto. Io mi presento e tu scendi, ok? Vai dietro.
1: Devo andare dietro?
0: Vai dietro?
1: Hai cambiato spacciatore.
0: Ah.
1: Io non lo so, ragazzi. Antonio, ma che mi fa fare?
0: Dai, dai, sì, non scendere troppo perché tanto non ti si vede già.
1: Dai, posso fare il nome?
0: Adesso è arrivato il momento che tutti voi aspettavate.
1: Sì, tutti.
0: È arrivato il momento, mi sento tirare la roba, non fare del male, alla
1: no, che okay. Se poi ti arrabbi
0: è arrivato il momento di far pulpitare i vostri cuoricini.
1: Meravigliosa battuta.
0: È arrivato il momento di Mauro Pulpito.
1: Che tragedia. Siate forti.
0: Avanti, cercherà il culetto un po', dai.
1: Parla per te.
0: Ma che? Dai, slacciati.
1: Aspetta, aspetta,
0: sbottonati. Un applauso.
1: Ho sbagliato tutto nella mia vita.
0: Dove fa il modello?
1: Allora guarda, se proprio, visto che tu mi hai preso.
0: Scusa, scusa. Va, va, va, va. Dai.
1: Allora guarda, so di prenderti in contropiede perché vi giuro, avrete capito anche dal dramma umano che mi pervadeva nell'espressione, che è stata una sua idea.
0: Anche le goccioline di sudore.
1: Come James Brown. Ma smettere che c'ho solo questo. Volevo, intanto, visto che tu adesso hai chiesto a me di sfilare,
0: sì.
1: Mi dispiace che non posso chiedere a te di presentare perché è proprio una cosa che non ti riuscirebbe.
0: Adesso poi te lo fai da solo il programma.
1: Ah, senti.
0: Dimmi.
1: Tieni questa.
0: Ti perdono perché sei piccolo e nero.
1: Sì, no, guarda. Vabbè, intanto voglio dire, sì. Leggere devi, non è che devi fare queste
0: no, e
1: grandi,
0: come no,
1: queste,
0: assolutamente.
1: Non ti fare grande
0: tu
1: con
0: pensa
1: me.
0: Che non leggi neanche.
1: No, infatti, ho detto è un appalto che io non posso assolutamente prendere. Appalto nel senso, cioè voglio dire, è un compito. Quello, ma sai che hai avuto il potere di farmi dimenticare? Ah, ecco cosa volevo fare.
0: Che cosa volevi fare?
1: Mi era venuta un'idea intelligente, ora se ne riparla nel 2004, quindi sfruttiamo il momento. Io come le Olimpiadi. So,
0: una ogni quattro anni.
1: Una ogni quattro anni, idee brillanti. Allora,
0: dimmi caro, non mi stringere troppo la mano.
1: È uno dei 6-7
0: momenti
1: più brutti. Ma smettila che non è vero. E tu che luccichi, mi hai riempito di brillantina che sembro John Travolta.
0: Sono tutto uno sbarluccichio io.
1: Allora, intanto scusate, io non voglio candidarmi, intendo dire, per la conduzione dell'eventuale prossima edizione, però mettetemi Rita Pavone, non mi mettete questa, cioè, non è possibile. Avanti. Per parlarle le faccio i messaggi al cellulare.
0: Sì, datemi un martello, che cosa ne vuoi fare?
1: Vogliamo
0: lo voglio
1: salutare
0: dare in testa a chi non mi va.
1: Senti, vogliamo, guarda, facciamo una cosa.
0: Sì,
1: la pace
0: nella mano, nella mano, la pace in diretta.
1: Sì, mi arrampico. Vogliamo fare un saluto a tutti gli amici pugliesi che ci stanno guardando da casa?
0: Assolutamente sì. Come no, un bacio a tutti i pugliesi.
1: Dovremmo salutarli acusticamente. Dobbiamo salutare. Grazie, siete meravigliosi.
0: Ma fatevi sentire anche da laggiù.
1: Perché poi ci seguono in tutta Europa via satellite, se qualcuno li ha avvertiti, perché le coordinate satellitari sono la cosa più complicata che abbia mai visto in vita mia.
0: No, infatti,
1: ho fatto una vita difficile, devo dire.
0: Una
1: vita intensa.
0: Sì, una
1: perché
0: vita
1: tu sapresti
0: un cartone.
1: Sicuramente
0: tu più che un carrotone mi sembri un fagiolino.
1: Quando parti?
0: Tu mi ispiri perché queste battute mi vengono così spontanee.
1: Ma quant'è che non fai un attacco al cervello? Allora possiamo sicuramente procedere adesso alla prossima. Dai, torniamo nei ranghi.
0: Essere seri, nei ranghi.
1: Nei ranghi.
0: Tu torna nei tuoi che io torno nei miei. Quindi ritorna di qua, che mi piace di più da questa parte.
1: Sì.
0: Perché io sono scomoda da questa parte, non mi riesco a muovere.
1: Guarda, lo faccio proprio per chi governa che mi metto a destra, perché altrimenti io, guarda. Non pensare che altrimenti lo faccio perché adesso va così, ma se no.
0: Perché se va di moda così?
1: Va di moda. E devi leggere.
0: Ti sei incartato, non sapevi più che dire. Dai.
1: Sembriamo i fratelli De Regge, vai.
0: Va bene. Un nome di prestigio nella sfera dell'alta moda italiana, esportata in tutto il mondo, e non è Mauro. La collezione autunno-inverno 2000-2001 vede come protagonista la donna di

di picche e di fiori, misteriosa e affascinante, velata di nero e provocante come lo stile inconfondibile del maestro che l'ha creata, Renato Balestra.

0: Grazie.
1: L'ultima collezione autunno-inverno 2000-2001 di Renato Balestra, che chiude. Buonasera maestro. Taranto, una notte per la moda.
0: Ancora applausi, grazie a queste bellissime ragazze
1: che rimangono
0: grazie.
1: Con noi.
2: Fuori, fiori o picche o quadri?
0: Io
2: cos'è
0: fiori.
2: Che hai preso di più nella vita?
0: Fiori. Qualche fiori. Opera di bene anche qualche volta, ma comunque fiori. Ma parla, ma perché ce l'hai con me? Ma una volta che ce ne sono due.
1: Io le ho prese già.
0: Ah sì?
1: Sì.
2: Le ha prese? Ecco.
1: A Lecce.
2: A Lecce.
0: Quando? Quando?
2: Un po' di tempo fa.
1: Qualche tempo fa.
2: Lui ha già scontato.
0: Tu caspita, si vedono ancora gli effetti, Vito. Io sto inguaiato praticamente.
1: È vero.
0: Cioè,
1: è vero.
0: Non lo smaltisco.
1: Infatti è stata...
2: Sono stata buonissima.
1: È stata
2: questa.
1: Buonissima, gentilissima.
0: Pensa quando si nervosisce.
2: Carinissima. Bacia la manina.
0: Ci arrivo, ci sono arrivato.
1: Siete straordinari. No, non è che no. Lo posso fare io un complimento.
0: Sì, vabbè, lo so. Ma guarda che sei tu che sei fuori norma, perché noi siamo normodotati.
2: Sì, vabbè.
1: Tu ve lo posso fare io un complimento. Siete straordinari, una coppia fantastica, è vero.
2: Si vede che è da 10 giorni che proviamo.
0: Ore.
1: Allora, Mauro.
0: Allora, io vorrei veramente abbracciare ancora in un applauso, ma sono certo di interpretare il pensiero di tutta la città di Taranto e anche gli amici che simbolicamente, idealmente ci seguono da casa. Gli amici che sono venuti a trovarci, gli stilisti che hanno veramente onorato la nostra città. Grazie, ne siamo stati orgogliosi. E un arrivederci è il nostro auspicio. L'auspicio di questa serata, ragazzi, noi lo sappiamo e l'abbiamo vissuto con grande emozione. L'auspicio di questa serata era offrire il contributo che dal punto di vista morale era già massimale, ma il più grande, anche concreto, possibile alla causa del telefono azzurro. Qui vorrei un applauso, poi parliamo di quello che Taranto è riuscita ad offrire. Ed è un momento molto bello perché fra un po' noi proprio materialmente consegneremo l'assegno, il vero e proprio benefico aiuto, il contributo che siamo riusciti con questa organizzazione, con questa atmosfera, con questo clima, con lo splendore delle proposte di alta moda, con questa serata a regalare al telefono azzurro. Io sono anche particolarmente contento di invitare finalmente sul palco la plurievocata Rossana Di Bello, sindaco di Taranto. Vorrei che l'assessore Rocco Palese, in rappresentanza della regione, accompagnasse il sindaco. Buonasera Rossana.
1: E con il sindaco, di insieme buonasera. Al vicepresidente della Regione Puglia, anche il professor Antonio Acerra, che è componente del comitato direttivo di Telefono Azzurro. Professor Antonio Acerra.
0: Buonasera, benvenuto e complimenti per l'impegno. Allora, io adesso buonasera. Vorrei lasciare la parola al sindaco, che adesso veramente ci delineerà l'itinerario che ci ha portato a questo momento.
3: Io sento intanto il bisogno di ringraziare la Regione Puglia, che ha voluto fortemente portare qui a Taranto questa importante iniziativa. La sovrintendenza che è qui con noi, che ha consentito i lavori, ha consentito i permessi perché si potesse realizzare in questa cornice meravigliosa questa splendida serata. Il Banco di Napoli, che è stato vicino, e mi sia consentito anche di ringraziare la RAI nazionale, che è qui, che ha ripreso la manifestazione e che consentirà quindi di portare Taranto a livello nazionale per far vedere una Taranto che cresce, le nostre meraviglie e soprattutto una Taranto solidale, che ha voluto pensare al telefono azzurro in un momento drammatico dove forse si sono scoperchiate le coscienze degli italiani. Dovevamo forse assistere ad episodi drammatici, ma ognuno di noi oggi ha preso coscienza che non succede sempre da un'altra parte, che certi episodi succedono anche nelle case a fianco a noi E stasera io vorrei dare un messaggio non agli adulti, vorrei darlo ai bambini, vorrei dire ai bambini: abbiate fiducia nelle istituzioni, nei sindaci, nella questura, nei carabinieri, in tutti coloro che possono starvi vicino. Andate a parlare, se avete qualcosa da raccontare noi vi proteggeremo. E questo è l'appello che voglio che parta da Taranto e che mi auguro anche altre amministrazioni.

0: possano prendere come esempio. Noi abbiamo venduto, dottore, dei biglietti, i biglietti delle sedie che vede qui, e abbiamo raccolto 40 milioni 530 mila che sono qui in un assegno circolare che io ufficialmente le consegno.
1: La Regione ringrazia il sindaco di Taranto e la città di Taranto per questa splendida serata e che permette alla Puglia di dare un ulteriore segno a livello di tutto il paese di quello che è il grande senso di responsabilità e di solidarietà dei pugliesi. Io ringrazio ancora tutti i tarantini per questo grande segnale e per questa grande serata.
2: Io, se mi permettete, vorrei veramente sottolineare il benvenuto che la città di Taranto all'organizzazione di questa serata vuole tributare alla presenza del professor Acerra per il telefono azzurro, veramente con il nostro grazie per il vostro impegno.
3: Ringrazio veramente tutti e per tutti il sindaco Di Bella per il fatto che questa comunità abbia manifestato sensibilità, ma soprattutto responsabilità, cioè sia stato in grado di dare una risposta, anche se in termini di solidarietà, che noi restituiamo in termini di operatività. Grazie a questa solidarietà, appunto, noi rispondiamo a circa 8.000 chiamate al giorno, di cui 2.000 come richieste di aiuto. Di queste richieste di aiuto, 25 sono problematiche gravi. Ma non è solo l'ascolto che noi offriamo ai bambini grazie a questa solidarietà. Abbiamo recentemente costruito un tetto azzurro a Roma per dare una risposta concreta alle problematiche gravi di abuso. Siamo presenti sul territorio nazionale con 24 sedi di comitato. Speriamo di consolidare questo rapporto anche con Taranto per intraprendere tutta una serie di iniziative culturali e di intervento, di collaborazione con tutte le istituzioni, la scuola, la questura, i servizi sociali, che sono fondamentali nella risposta di prevenzione al disagio dei bambini. Ancora una volta non voglio prendere molto tempo, un ringraziamento alla comunità per questa sensibilità, perché noi intendiamo chiedere alla comunità soprattutto di essere formata ed esperta, cioè una comunità che sia in grado di riconoscere il disagio dei bambini, di prevenirlo sia in quelle che sono le manifestazioni nella micro, nel piccolo, ma anche nella macro comunità. Noi vi ringraziamo ancora e vi sentiamo dalla nostra parte. Grazie.
2: Buon lavoro a lei.
4: Grazie mille.
5: Grazie al dottor.
2: Grazie, buon lavoro.
5: Acerra.
4: Grazie.
5: Grazie al sindaco di Taranto,
4: buonasera.
5: Rossana Di Bello, grazie ancora per l'ospitalità,
4: buonasera.
5: E grazie al vicepresidente, buonasera, della Regione Puglia.
2: Buonasera. Buon lavoro sindaco, buon lavoro.
5: Arrivederci dottore, grazie per
2: buon
5: essere
2: qui. Poi, complimenti, buon lavoro.
4: Vorrei aggiungere, se tutte queste persone sono qui, testimoniano il fatto che l'italiano è un popolo romantico e passionale, non rimane indifferente ai problemi degli altri.
5: Su questo, è verissimo, un applauso ad Elenora
2: Casalegno,
5: meravigliosa come sempre.
2: Allora, facciamo così, siccome c'è una bella sorpresa finale, perché ci salutiamo con un gran finale, c'era una sorpresa, vado a verificare che sia pronta, ma certamente voi saluterete chi ci ha preceduto, torno
5: subito. È prontissima,
2: subito.
5: Allora Lenoir.
4: Sì, carissimo, siamo ormai giunti al termine di questa bellissima serata.
5: Con quale impressione da parte tua?
4: Ma io mi ritengo una ragazza veramente fortunata, perché io questa sera mi sono divertita, ho visto un mucchio di vestiti meravigliosi, tantissimi, alle donne fa piacere. E poi nello stesso tempo, senza fatica, abbiamo aiutato i bambini.
5: Certo. E ci siamo rincontrati.
4: E io da buona mamma sono ben contenta.
5: Grazie ad Elenoir Casalegno, che
2: ma
5: ormai
2: non è finita.
5: Dobbiamo,
2: non è finita. Ci salutiamo.
4: Ma sei
2: dopo.
4: Di nuovo qua?
2: Sì, ho controllato, sono nell'altra stanza.
4: Ma stavi così bene di là?
2: Era un momento, mancavi da morire. Veramente, perché il masochismo non ha confini. Adesso noi dobbiamo tornare dietro. E chi sei? Blanc con Bartezzi.
5: Torniamo,
2: allora,
5: per il gran torniamo, finale.
2: Quelli della Francia.
4: Fatti
2: prima
4: vedere, guardate. No, non guardate, gli è mai capitato adesso nella vita che una donna gli baciasse la testa?
2: Non mi sono mai tatuato la regione cranica.
5: Un ricordo indelebile. Non
2: è indelebile.
5: Non la vale la testa.
2: Allora, ci vediamo fra un attimo per salutarci, perché ora c'è una bella sorpresa. Ci salutiamo dopo. Dovete vederla un'altra volta sola, però coraggio.
5: A tra poco. È Taranto, una notte per la moda.

0: Ve l'avevamo detto, era la stella in più di questa bellissima estate che si conclude con questo 15 settembre magnifico, spumeggiante.
1: Questo magnifico spettacolo pirotecnico.
0: A Taranto, una notte per la moda, con tutti gli stilisti che sono stati i nostri ospiti questa sera. Grazie.
2: È un momento in cui sinceramente sento forte l'orgoglio di essere tarantino. È una grande emozione.
0: Un applauso a Mauro Pulpito.
2: Vito, Bruno.
0: Grazie.
2: E Mauro Pulpito vogliono salutare a Taranto Elenoir Casalegno.
1: Grazie mille. Sono stata fiera di essere stata vostra ospite.
0: Grazie alla Regione Puglia, grazie al Comune di Taranto.

0: Taranto e al sindaco Rosana Di Bello, forte, tempra,
1: la model,
0: la model studio, l'agenzia model studio che ha organizzato e realizzato tutto questo. Un applauso anche per Antonio Bruno, Bianca Passerelli e Jackie Adames.
1: L'applauso più forte per queste splendide ragazze.
2: Modelle,
1: grazie.
2: Fantastiche. Non dimentichiamoci di loro.
1: Ma quando mai? Dove andremo se no?
0: E ovviamente ragazzi, scusate, salutiamo anche i telespettatori che ci seguono via satellite da casa.
2: I telespettatori, ma anche gli spettatori qui.
0: Spettatori, senza dubbio.
2: Grazie di
0: essere stati con noi
2: a questa magnifica serata.
1: Grazie a tutti, speriamo che ci sia una notte per la moda di qui a un anno.
0: Arrivederci.
1: Buonanotte. Ciao Elenoir. Grazie ragazzi.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia, dal 1975. Ecoservizi SRL.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Settimo appuntamento con il nostro format dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi siamo nuovamente in provincia dopo il Pala Campitelli della scorsa settimana. Quest'oggi ci siamo spostati in un altro comune che caratterizza per diversi aspetti la provincia di Taranto. Sto parlando di Crispiano. Alle mie spalle c'è la struttura che ospiterà la kermesse relativa al tiro con l'arco, una struttura che però si presenta come multifunzionale e che successivamente ai Giochi del Mediterraneo avrà diversi ambiti di respiro. Insieme a me quest'oggi non c'è il RUP, ma c'è un ospite d'eccezione perché ho il piacere di avere, elegantissimo tra l'altro, il sindaco di Crispiano, Luca Lopomo. Sindaco, ben trovato.
1: Grazie, grazie, ben trovati voi, grazie di essere qui. Siamo in una bella giornata, in una stupenda giornata di sole, in un impianto che per Crispiano significherà veramente una grandissima opportunità.
0: Sottolineo che è una giornata quasi estiva. Sindaco, c'ha addosso il vestito istituzionale, ma lo indossa alla perfezione. Io così in camicia c'ho davvero tanto caldo. Struttura che dicevamo ospiterà il tiro con l'arco, la manifestazione del tiro con l'arco, ma che secondo quelli che sono i dettami della costruzione avrà certamente la possibilità di avere una seconda vita, non solo sportiva, mi dicevi.
1: Assolutamente sì, naturalmente nasce come unica struttura al centro-sud per il tiro con l'arco. Abbiamo lavorato con la Fitarco, con la World Archery, quindi davvero diventerà una struttura baricentrica e all'attenzione di competizioni nazionali e internazionali per il tiro con l'arco, perché non esiste nessun'altra come questa in tutta Italia. Ce n'è solo uno a Rovereto, dove attualmente si allenano anche i nostri campioni olimpici.
0: Abbastanza distante, prima di entrare però consentemi una divagazione paesaggistica.
1: Beh, certo, a Rovereto è molto bella, però
0: nulla da togliere a Rovereto.
1: Nulla da togliere, però questo panorama, sia questo che quello della Bassa Murgia nelle nostre spalle sotto il Parco delle Pianelle, è veramente straordinario.
0: A questo punto possiamo entrare.
1: Vai.

0: Sindaco, siamo entrati. L'ingresso che mi hai fatto vedere era quello relativo agli atleti, sì. Quindi quel corridoio che conduce poi a una di queste strutture che effettivamente è uno spogliatoio a tutti gli effetti, sì. Con suppellettili già poste in essere, da questa parte ci sono i bagni, insomma una struttura viva.
1: Viva, completa, considera che dovranno ospitare questi spogliatoi 26 nazionali, 64 gareggianti nelle qualificazioni che poi diventeranno 32, certo. Che poi diventeranno fino alle finali ultime. Insomma, una bella attenzione, anche se i giochi qui dureranno soltanto dal 22 al 28 agosto, allenamenti completi, sarà però una settimana che difficilmente dimenticheremo.
0: Beh, immagino che insomma Crispiano, che è un paese vivo sotto diversi aspetti, attenda questo evento non solo per ciò che si svolgerà in questo contesto, ma anche e soprattutto come fonte di sviluppo per il futuro, perché se vogliamo, insomma, questo è un lascito importante da parte dei Giochi del Mediterraneo, che come dicevamo avrà una vita relativa al tiro con l'arco, ma che potrà svilupparsi sotto diverse forme sportive e non.
1: Assolutamente sì, è una struttura che si pone naturalmente all'attenzione di eventi, di grandi eventi concertistici, ma anche attività combinistiche. C'è una sala interna, una struttura indoor che è assolutamente polifunzionale, e quindi noi auspichiamo che questa struttura diventi un perno centrale per diverse attività, non solo per le attività sportive e per le attività del tiro con l'arco. Poi Crispiano è famoso anche per le feste, le sagre, e quindi qui avremo la possibilità di ospitare più di 500 posti auto come parcheggio, e davvero potremo dare sfogo a tante attività che le nostre associazioni già di per sé sono brave a fare all'interno della città.
0: Quindi una sorta di spin-off di quella che è economia sostenibile, esatto. E quindi park and ride, trasferimento a modi navetta delle automobili direttamente in paese.
1: Sì, direttore, poi non avrei notato che anche dal punto di vista viabilistico la struttura è stata posizionata in un, perfetto, punto nevralgico. Siamo a due passi dalla 172, esattamente a metà strada tra Taranto e Martina Franca, facilmente raggiungibile, quindi un posto davvero strategico, baricentrico per tante attività.
0: Mi porti a vedere, sì, la struttura indoor? La struttura indoor, perché dovete sapere che proprio oggi è stata messa, insomma, in posa, e non possiamo calpestare la struttura, però ve la facciamo vedere lo stesso.
1: Andiamo.

0: Ma è incuriosito questa sala perché gli spogliatoi li abbiamo già visti, smarcati dal nostro viaggio. Una sala molto ampia che vi dicevi essere?
1: Una sala riunioni, una sala dove può essere fatto il riconoscimento degli atleti a disposizione del comitato proprio per tutte quelle attività che nell'attività di accoglienza anche di tutte le squadre delle varie nazioni potrà essere estremamente utile.
0: No, poi ripeto, molto ampia, enorme. È uno spazio molto grande, questo sottolinea la volontà di provare a portare un prodotto comodo anche che sia funzionale a quelle che sono le aspettative di una kermesse che ospiterà diverse delegazioni, 26 paesi come diceva prima il sindaco, che si sfideranno in questa struttura, ma che poi possa essere a servizio del paese, della comunità stessa e del territorio, perché come dicevi ci troviamo al centro tra Taranto, Martina e esatto. Crispiano, quindi nessuno vieta all'intera provincia di poter utilizzare una struttura che sarà certamente anche appannaggio nazionale.
1: Direttore, le competizioni nazionali e internazionali, anche quelle regionali, addirittura di tiro con l'arco, gravitano certamente di solito circa 600-700 atleti inizialmente, quindi e poi si sfoltisce man mano che si gareggia.
0: Questo
1: è importante avere uno spazio consono.
0: Bisognerà comprendere Crispiano come reagirà a livello di strutture ricettive, perché qui diventa un bel problema iniziare a pensare di organizzare sul territorio le manifestazioni anche a livello nazionale, perché insomma, dicevamo prima, Rovereto sì, ma Crispiano coprirà un bacino di te, nulla da invidiare.
1: Già nel panorama della provincia Crispiano c'ha quasi 650 posti letto, molti B&B, molte case famiglie, 3 o 4 strutture alberghiere, anche importante Parco delle Querce, Villa Maria, ma sicuramente questo potrà essere un monito, uno sprono per far crescere ancora di più queste strutture. Dimenticavo la Mastuola, altra chicca e masseria meravigliosa.
0: Scale di là e andiamo a vedere.

0: saliti di livello.
1: Siamo al secondo piano, ma siamo saliti di livello anche a livello di vista, perché mi hai portato alle pendici della Murgia, di qua si gode di una visuale stupenda, caratteristica del nostro territorio, ma in particolare adesso di Crispiano, luogo che ci sta ospitando. Secondo piano che sarà, come mi dicevi, adibito a uno spazio relativo alle esigenze del comitato.
2: Sì, il comitato ha voluto completare questa parte, circa 200 metri quadrati su 500 complessivi, che viste le economie ridotte del finanziamento, che non poteva essere completato per come era il progetto iniziale, non sarà rifinita questa che è adibita a foresteria in un secondo momento, però abbiamo rifinito questi 200 metri quadrati per il comitato, che qui avrà una base operativa importante.
1: È una vista spettacolare.
2: È una vista spettacolare, senza dubbio.
1: Però, come accade per altre strutture che resteranno indotte al territorio post giochi del Mediterraneo, anche questa potrà essere implementata con delle migliorie una volta poi aggiudicata, una volta che passerà il bando, vero?
2: Sì, le potenzialità sono enormi, perché immaginate la possibilità di fare una foresteria con 15-20 posti letto, finalizzate anche a ospitare competizioni internazionali o raduni di squadre nazionali o meno, e quindi avere uno spazio del genere. Però naturalmente questo sarà un obiettivo che si porrà chi verrà poi a gestire la struttura.
1: Immagino che qualcuno già ci abbia messo gli occhi sopra. Diciamo che
2: stiamo interloquendo con la Federazione FITAR, con la World Archery, che perfetto. Sicuramente hanno l'interesse sportivo, ma non ci sarà solamente l'interesse sportivo, perché questa è una struttura che deve avere anche un ritorno economico, anche per mantenerla in maniera adeguata.
1: Qui sotto, me lo facevi notare prima, c'è un parcheggio che non è quello relativo alle automobili di cui parlavamo prima, ma è il parcheggio dei bus.
2: Sì, quindi immagino... dei bus per le squadre, che avranno l'ingresso riservato con tutto quello che tutti i servizi a loro disposizione. Un parcheggio riservato che può essere immaginato anche per chi, qualche artista che vorrà venire a fare qualche evento magari, e quindi avere anche un ingresso riservato per quello.
1: Anche perché adesso ve lo facciamo vedere, lo spazio non manca né all'interno
2: né all'esterno,
1: né tanto meno all'esterno. Ci andiamo.
2: Basta.

0: Sindaco, mi hai portato in terrazza. Mi hai portato in una terrazza dalla quale si gode di uno spettacolo davvero entusiasmante, perché davanti a noi c'è quello che poi sarà il cuore della kermesse, della gara, ovvero il campo, le corsie sulle quali si svolgerà la gara, delle quali mi parlerai, però tutto intorno c'è una bellezza naturale non indifferente.
1: E siamo alle pendici della Murgia, da quella parte c'è Martina Franca, il Parco delle Pianelle, siamo veramente in un paradiso. Ti raccontavo, direttore, anche della scelta di questo posto con la federazione inizialmente, che è stato scelto proprio per la ventilazione, perché anche il fattore vento è una componente essenziale che ricercano le federazioni di tiro con l'arco per mettere maggiormente alla prova i propri arcieri,
0: rendere ancora più competitiva l'azione. Una competizione che, ripeto, godrà di uno scenario naturale unico. Poi non siamo abituati a vedere, ad immaginare una struttura che ospita il tiro con l'arco. Immaginate le dimensioni, perché qui la distanza è?
1: Sono più di 150 metri.
0: Insomma, è grande, davvero molto grande. Non immaginate il tiro con l'arco come una disciplina che si svolge in uno spazio ristretto, anche perché poi qui io sono convinto, lo dicevamo a telecamere spente, ve lo confesso, che ci sia il luogo ideale per ospitare anche dei concerti.
1: Assolutamente sì, quella è l'idea. E ti dico anche un'altra cosa che non ti ho detto prima. Questo

0: Questa struttura è stata fatta naturalmente con tutte le tecniche in ZEB, con la massima sostenibilità ambientale, e vista la situazione anche che noi abbiamo in questa zona di incendi anche pericolosi che possono accadere, con il sistema di irrigazione che stanno proprio adesso montando, abbiamo fatto sistemare tre grandissime cisterne nella collina Parafrecce, nascoste. Tre grandissime cisterne che non serviranno soltanto per l'irrigazione del campo, ma anche per una riserva antincendio a disposizione dei vigili del fuoco per le eventuali situazioni di incendi che possono capitare in questa
1: zona. Quindi la zona limitrofa gode anche di una miglioria di quello che è un servizio che purtroppo troppo spesso tocca utilizzare alle nostre latitudini. Adesso andiamo incontro all'estate e sappiamo insomma che sono situazioni quelle relative agli incendi che si vengono a riproporre. Sicuramente.
0: E ti dico anche un'altra cosa, direttore, che l'acqua che utilizzeremo proverrà direttamente dall'acqua depurata del depuratore di Martina Franca inizialmente, e poi successivamente, appena sarà affinata anche quella di Crispiano, quindi anche sostenibilità, non spreco di acqua ma recupero di acque piovane e acque naturalmente depurate che potranno essere utilizzate sia per l'irrigazione che per l'antincendio.
1: Quasi chilometro zero da Martina Franca,
0: ci proviamo.
1: Chilometro zero invece l'acqua di Crispiano.
0: La sostenibilità, lo sai, è un nostro punto di forza.

0: E questo, caro Dario, è la struttura interna, la meravigliosa struttura interna dove si faranno sempre competizioni di tiro con l'arco, ma non solo.
1: Quindi, giusto per intenderci, di fronte a noi lo si vede dalla vetrata che dà una luce, un gioco di luce bellissimo, non solo quella, ma anche quella che traspare dal tetto, dal tetto ligneo, che insomma contraddistingue diverse strutture dei giochi del Mediterraneo. L'abbiamo visto nello stadio del nuoto, l'abbiamo visto al Palacampitelli, dove però era già preesistente. Anche qui un tetto importante, una copertura importante che permette l'ingresso di una luce che rende ancora più bella e funzionale la struttura. Di là c'è una vetrata. Qui invece, mi dicevi, non si svolgeranno le gare dei giochi qui dentro?
0: No, qui durante i giochi ci saranno le postazioni per far allenare gli arcieri e il tiro sarà verso quel muro. Ci sarà una rete parafrecce, cosiddetta. E poi ci saranno naturalmente tutte le attività, le attrezzature di riscaldamento per gli atleti e subito fuori ci saranno le 64 corsie dove si svolgeranno le gare.
1: Qui pubblico?
0: Pubblico ci sarà una gradinata da 150 posti proprio appoggiata a questo muro che rimarrà.
1: Quindi fronte a noi praticamente.
0: Esattamente.
1: Chiaro.
0: Mentre all'esterno c'è una gradinata da 300 posti che potranno essere aumentati fino a 1000 posti con delle gradinate invece temporanee che il comitato sta decidendo quando e come mettere.
1: Complessivamente quindi siamo sui 450 posti a sedere, ma la struttura avrà una capienza non meramente sportiva, anche più ampia, perché mentre ci sono le gare si potrà fruire degli altri ambienti, perché mi pare qui c'è anche il bar.
0: C'è anche un bellissimo spazio bar dove ci si potrà naturalmente rilassare, oltre a un spazio enorme anche proprio antistante che sarà curato con ombrelloni, con sedie, tavolini, proprio per far dare tutta l'accoglienza necessaria anche agli ospiti e a tutti gli spettatori, ma anche i familiari o lo staff.
1: Sindaco, ultimo step del nostro viaggio in questa struttura dedicata al tiro con l'arco, vetrate anche qui, vista splendida anche qui, ma qui sarà splendido anche fermarsi per un momento di relax, perché qui sorge l'area ristoro.
0: L'area ristoro, un bellissimo bar con questo panorama meraviglioso a servizio della struttura, ma non solo. Immagino che anche in questo spiazzale meraviglioso i ragazzi, i giovani di Crispiano e non solo, potranno senza dar fastidio a nessuno anche passare serate in musica, a ballare magari fino a tarda notte, e in quel caso il sindaco non farà l'ordinanza di
1: questo è importante. Noi lì
0: a due passi 200 abbiamo metri? Il borgo di San Simone, la meravigliosa piazza di San Simone, piazza Martellotta, dove davvero c'è un bellissimo luogo, sembra una piazzetta.

0: Caprese,
1: sì.
0: Dove già d'estate mi dicevi che spesso di sì, volentieri vieni anche tu, direttore, vengono a mangiare un bellissimo gelato e qui sarà un posto meraviglioso dove poter anche fare delle attività funzionali al Borgo di San Simone, perché realizzeremo anche una passerella che attraverserà la provinciale e un percorso pedonale illuminato che farà arrivare le persone che vorranno parcheggiare qui al grande parcheggio della struttura di San Simone del Tiro con l'Arco e arrivare magari a fare due passi anche nel Borgo di San Simone.
1: Mi travesto da Proloco di Crispiano, venite a San Simone perché davvero ne vale la pena. Sindaco, io non posso che ringraziarti di questo viaggio assieme.
0: Io ringrazio voi, direttore.
1: Ringrazio io coloro i quali sono stati in nostra compagnia in questa settima puntata di Dentro i Cantieri dei Giochi del Mediterraneo. L'appuntamento ovviamente è a mercoledì prossimo con un'altra struttura che andrà ad arricchire quello che è il panorama sportivo della nostra terra. Grazie e buon proseguo ovviamente su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., ANA S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Ciao a tutti e bentornati per una nuova storia. Oggi voglio raccontarvi una storia affascinante, una di quelle che si tramandano da generazioni e che affondano le radici nel cuore del nostro folklore. Parliamo dei giorni della merla. Avete mai sentito questa espressione? Si riferisce agli ultimi tre giorni di gennaio, il 29, 30 e 31, che la tradizione popolare considera da sempre i più freddi dell'intero anno. Ma da dove nasce questa credenza? C'è una leggenda bellissima dietro, che spiega non solo il freddo pungente di questo periodo, ma anche il colore dei merli che vediamo oggi nei nostri giardini. Preparatevi a un viaggio nel tempo, tra inverni gelidi e racconti quasi magici. Secondo la leggenda più conosciuta e diffusa tanto tempo fa, i merli non erano neri come li conosciamo. Immaginateveli candidi, con un piumaggio bianco come la neve che spesso ricopre il paesaggio in questo periodo dell'anno. La storia ha come protagonista una famiglia di merli, mamma merla e i suoi piccoli. Gennaio stava per finire e aveva deciso di salutare tutti con un'ultima gelida zampata. Il freddo era così intenso, il vento così tagliente che trovare cibo e un riparo sicuro era diventato quasi impossibile. Ma mamma merla, preoccupata per la sopravvivenza dei suoi pulcini, decise di giocare d'astuzia. Pensò che se fosse riuscita a resistere ancora per poco, il mese sarebbe finito e con l'arrivo di febbraio il clima sarebbe diventato più mite. Così, con grande fatica, riuscì a raccogliere abbastanza provviste per sé e per i suoi piccoli. E per gli ultimi tre giorni del mese, il 29, il 30 e il 31, si nascose insieme alla sua famiglia in un nido sicuro e caldo. Quando uscirono il primo giorno di febbraio, il sole splendeva e l'aria era decisamente più tiepida. La merla, tutta fiera, iniziò a prendere in giro Gennaio, cantando e vantandosi di averlo ingannato. Ma Gennaio si offese terribilmente per quell'affronto, decise di vendicarsi. Andò dal fratello minore,

febbraio, che all'epoca aveva solo 28 giorni, e gli chiese in prestito 3 giorni. Febbraio acconsentì e gennaio scatenò una bufera di neve, vento e gelo mai vista prima. La povera merla e i suoi piccoli, colti di sorpresa da questo ritorno improvviso e violento dell'inverno, non sapevano dove rifugiarsi. Tutto era coperto di neve e il gelo era insopportabile. In preda alla disperazione, mamma merla notò un comignolo su un tetto. Era l'unica speranza di salvezza. Senza pensarci due volte, guidò i suoi piccoli all'interno del camino, dove rimasero rannicchiati per 3 lunghissimi giorni, mentre fuori infuriava la tempesta. Il calore del camino e la fuliggine che ricopriva le pareti interne li tennero al riparo dal freddo mortale. Finalmente, quando la bufera si placò e uscirono, scoprirono che il loro bellissimo piumaggio bianco era diventato completamente nero, tinto per sempre dalla fuliggine. Da quel giorno, secondo la leggenda, tutti i merli nacquero con le piume nere, in ricordo di quei 3 terribili giorni passati a lottare per la sopravvivenza. E proprio per questo, gli ultimi 3 giorni di gennaio vengono chiamati i giorni della merla. Questa è la versione più famosa, ma come ogni buona leggenda popolare, ne esistono diverse varianti regionali. In alcune storie, per esempio, non è gennaio a vendicarsi, ma è semplicemente l'inverno a essere così rigido da costringere la merla a rifugiarsi nel camino. In altre ancora, la protagonista è una coppia di merli, maschio e femmina, che si sposano alla fine di gennaio e devono affrontare un'ondata di gelo improvvisa durante il loro viaggio di nozze. In un'altra versione, emiliana, la merla bianca sfida gennaio dicendo di avere abbastanza scorte per superare il mese. Gennaio, indispettito, scatena la bufera e la costringe a rifugiarsi nel camino, annerendo le sue piume. Come vedete, i dettagli cambiano, ma il nucleo della storia rimane lo stesso, una lotta per la sopravvivenza contro il freddo più intenso dell'inverno. Ma al di là della leggenda, c'è un fondo di verità scientifica o meteorologica in questa credenza. È vero che il 29, 30 e 31 gennaio sono statisticamente i giorni più freddi dell'anno? Gli esperti di meteorologia, analizzando le serie storiche delle temperature, ci dicono che non c'è una regola fissa. Certo, la fine di gennaio e l'inizio di febbraio rappresentano spesso il culmine della stagione fredda nell'emisfero settentrionale. In questo periodo l'anticiclone russo-siberiano può estendersi verso l'Europa, portando ondate di gelo intenso, quindi non è raro che proprio in questi giorni si registrino le temperature minime dell'anno, tuttavia non è una certezza matematica. Ci sono stati anni in cui i giorni della merla sono stati relativamente miti e anni in cui il gelo più intenso è arrivato in altri periodi, come a metà gennaio o a febbraio inoltrato. Quindi la tradizione popolare coglie una tendenza generale del clima, ma la trasforma in una regola quasi infallibile, come spesso accade con i proverbi e le credenze contadine. Un aspetto interessante di questa tradizione è il suo valore previsionale. Secondo un antico proverbio, se i giorni della merla sono freddi, la primavera sarà bella e arriverà presto. Se invece sono miti, la primavera tarderà ad arrivare e l'inverno si protrarrà ancora a lungo. Se i giorni della merla sono freddi, la primavera sarà bella. Se sono caldi, la primavera arriverà tardi. Anche in questo caso non ci sono prove scientifiche a sostegno di questa previsione. Si tratta di credenze popolari nate dall'osservazione della natura e dal bisogno di trovare dei punti di riferimento per scandire il tempo e prevedere l'andamento delle stagioni, un'esigenza fondamentale per il mondo agricolo di un tempo. Pensate a quanto fosse importante per un contadino sapere se poteva aspettarsi una primavera precoce per iniziare le semine. Queste storie, al di là del loro fascino, ci dicono molto sulla cultura e sulla società in cui sono nate. Ci parlano di un rapporto con la natura molto più stretto e diretto di quello che abbiamo oggi. Le persone osservavano il comportamento degli animali, le fasi lunari, il tempo atmosferico, e da queste osservazioni traevano

insegnamenti e previsioni. La leggenda della merla non è solo una favola per bambini, ma un modo per dare un senso a un fenomeno naturale, il freddo intenso, e per trasmettere un messaggio di speranza e resilienza. La merla che sopravvive al gelo rifugiandosi nel camino è un simbolo di tenacia, dell'ingegno che permette di superare le difficoltà più dure. È un promemoria che anche nei momenti più bui e freddi dell'anno e della vita bisogna resistere, perché la primavera e con essa la rinascita è sempre dietro l'angolo. Oggi forse abbiamo perso un po' di questa connessione. Controlliamo le previsioni del tempo sui nostri smartphone con app super precise. Ma quante volte ci fermiamo ad ascoltare il canto di un uccello o a osservare la forma delle nuvole per capire che tempo farà? I giorni della merla ci invitano a riscoprire questo legame. Ci ricordano che siamo parte di un ciclo naturale più grande e che le storie e le tradizioni dei nostri nonni hanno ancora qualcosa di importante da insegnarci. Ci insegnano a osservare, ad avere pazienza e a non perdere mai la speranza. La prossima volta che vedrete un merlo, magari proprio alla fine di gennaio, pensate a questa antica leggenda. Pensate a quella coraggiosa merla dal piumaggio bianco che, per salvare i suoi piccoli, sfidò il gelo e ne uscì trasformata per sempre. È affascinante come una semplice storia possa racchiudere così tanti significati. Una spiegazione mitologica del colore di un uccello, una previsione meteorologica, un monito sulla potenza della natura e un simbolo di resilienza. È la magia del folklore, un patrimonio culturale prezioso che merita di essere conosciuto e raccontato. E voi conoscevate già la leggenda dei giorni della merla? C'è una versione particolare che si racconta nella vostra regione. Fatemelo sapere nei commenti qui sotto, sono curiosissimo di leggere le vostre storie e le vostre tradizioni. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi viaggi alla scoperta delle nostre radici culturali. Grazie per avermi seguito fin qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao!

Gentili telespettatori, buongiorno e ben trovati con l'informazione di Studio 100. Sono le 7:30 di lunedì 1 giugno. Parte così questo nuovo mese che ci accompagna verso la stagione estiva. Appuntamento con Di Buon Mattino, il programma che tratta le notizie di ciò che è avvenuto ieri, ma guarda soprattutto a ciò che avverrà nella giornata di oggi. Partiamo subito con la nostra rassegna stampa, ma diversi temi che tratteremo, in particolar modo al centro i giochi del Mediterraneo e i fondi destinati alla kermesse che andrà in scena in piena estate tra agosto e settembre qui a Taranto e non solo, con gli interventi degli onorevoli Dario Iaia e Francesca Viggiano nel corso della nostra trasmissione, poi un largo passaggio sui temi della cronaca, dell'attualità, ma anche su ciò che è accaduto ieri ad Apice, dove il Taranto, come avete potuto ascoltare, guardare dalle immagini di Studio 100, ha perso 2-1, ma è riuscito a passare il turno, quindi step successivo raggiunto, semifinale di eccellenza, dei playoff di eccellenza superati. Adesso si attende il sorteggio di oggi pomeriggio, nel quale il Taranto comprenderà se dovrà giocare la finalissima in casa oppure in trasferta nella gara di andata. Appuntamento comunque a domenica prossima per la gara d'andata 7 e 14, con l'ultimo atto, quello conclusivo di una stagione che speriamo che possa vedere il Taranto promosso in Serie D. Partiamo con la nostra rassegna stampa. Vi chiedo scusa per la voce, ma come capirete, sino a qualche ora fa eravamo impegnati in una

Telecronaca abbastanza impegnativa, tratto in salvo dopo 12 ore, lo speleologo intrappolato nella grotta, era rimasto intrappolato a 100 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio in provincia di Cuneo. Poi sguardo sulla politica internazionale con razzi Iran contro Kuwait e base USA Washington nel weekend colpiti i loro siti. E poi c'è il caso sospetto di Ebola a Cagliari, un uomo ricoverato con sintomi sottoposto al test. Poi la morte della piccola Bea, bambina di 2 anni, morta a febbraio. La madre di Bea assistito alle violenze senza muovere un dito. Le rivelazioni che sono emerse attraverso gli esiti dei controlli sui cellulari della mamma e del compagno della stessa stanno portando a delle verità del tutto sconvolgenti. In un caso che già parte da qualcosa di assolutamente sconvolgente, come la morte di una bambina di 2 anni. Lasciamo ansia e andiamo avanti con il prossimo quotidiano del Corriere della Sera, che dice: Le guerre, titola Le guerre, Netanyahu conquista il castello di Beaufort e ordina allargare l'azione, Macron intervenga l'ONU, Libano, l'avanzata di Israele, nuova proposta di Trump all'Iran per una tregua. E più dura le condizioni sul nucleare, poi c'è l'immagine del castello e poi a Roma le chat dei militari coinvolti perché c'è la foto relativa ai cavalli che sono scappati via, terrorizzati durante le prove della parata del 2 giugno, petardi poi il panico, i cavalli sono saliti sopra una ragazza. Il post di Donald Trump, i post di Donald, test cognitivi, ok, io sono meglio di Elvis. E poi, insomma, centro pagina, c'è Jannik Sinner, oggi 3 italiani in campo per gli ottavi a Roland Garros, però non c'è Sinner che, come sapete, è stato eliminato qualche giorno fa. Sinner, un giro in scooter dopo la crisi. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, La Repubblica. Titola Libano, Israele sfida l'ONU, l'IDF avanza oltre il Litani e prende il castello di Beaufort, il Consiglio di sicurezza chiesto da Macron. Trump rimanda a Teheran la bozza dell'accordo inasprita, voglio impegni chiari su uranio e su Hormuz. Non si può negare l'Europa all'Ucraina, è il commento di Paolo Gentiloni. E invece a centro pagina c'è schiavi nel cantiere USA, arrestato, manager in fuga. In chiusura di taglio c'è l'intervista a Stefania Sandrelli, Paoli mi travolse, ma poi ho scelto la libertà. E poi di spalla, Congo nella città, epicentro di Ebola, il mondo ci ha lasciati. Questo è il grido di denuncia che arriva dal paese africano che vive in queste ore, in questi giorni, un momento drammatico legato appunto all'epidemia di Ebola che sta dilagando a quelle latitudini. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. È la stampa, il governo frena sulle accise. Il 6 giugno scade lo sconto sui carburanti senza fondi per il rifinanziamento allo studio, aiuti mirati alle fasce più deboli. Così la burocrazia frena le rinnovabili e poi Renzi, Meloni salva solo se ci dividiamo. Le guerre, Israele senza freni, avanza in Libano, saltano le regole della diplomazia. Questo esattamente è uno dei temi che certamente catalizzerà l'attenzione dell'opinione pubblica e dei giornali oggi, l'avanzata di Israele in Libano. E la richiesta di presa di posizione da parte dell'ONU, da parte dei maggiori capi di Stato, in particolare di Emmanuel Macron. E poi polveriera Parigi perché la vittoria del PSG in Champions, pretesto per una notte di scontri, un morto e 800 arresti. La rivolta sociale di una Francia lacerata. Scene che abbiamo visto anche lo scorso anno, in occasione della vittoria della Champions League da parte della squadra di Luis Enrique, nell'immediato post partita, una rivolta sociale, quella a colori rosso-blu, però è quella che si sviluppa. L'immagine è iconica, l'Arco di Trionfo, le Champs-Élysées, è una bicicletta data alle fiamme. Poco a che vedere col calcio, molto a che vedere invece con una rivolta sociale per una Francia lacerata, dice
il quotidiano. Andiamo avanti con il prossimo.

0: quotidiano della nostra rassegna stampa ed è il Messaggero. Piaget, la festa degli ultra devasta Parigi, un morto e poi il Giro d'Italia al Circo Massimo, spettacolo a Roma, Vingegaard in rosa, sprint finale di Milan. Numeri record per il concorso ippico, parliamo di Piazza di Siena, meno 24% di spettatori, anche grazie allo sport i turisti, pardon, più 24%, anche grazie allo sport i turisti hanno invaso la capitale. Roma tutto esaurito. E poi ancora uno sguardo su Israele. Israele taglia il Libano in due. La mossa di Trump, crosetto difficile, ora l'adesione, poi divisi Kiev, poi divisi Kiev, Conte scuote i partiti, Schlein subito in Europa. Andiamo avanti ancora con il prossimo quotidiano nazionale, che è il giornale patrimoniale Case Sequestrate, il programma horror della sinistra. Schlein chiede una tassa sui più ricchi, il Movimento 5 Stelle un nuovo superbonus e AWS l'assegnazione degli alloggi sfitti. Il governo frena mai. E poi il business dell'accoglienza, scandalo migranti, viaggi e shopping con i soldi dello Stato. I fondi venivano dirottati per spese private. I giudici contabili un danno milionario. Sanchez e i 40 ladroni, titola il giornale con ecco la rete delle sue ruberie e poi domani la festa della Repubblica con il richiamo alla festa in piazza. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. Siamo quasi in addirittura d'arrivo con quelli a tiratura nazionale, il Fatto Quotidiano, il Libano, l'IDF avanza e bombarda Macron, l'ONU, fermi Israele. E poi per festeggiare il vigile che ha acceso i fuochi, come altri, la farsa del 2 giugno e il capro espiatorio per coprire una prassi. 5 Stelle e PD cercano l'intesa contro il riarmo e i vincoli dell'Unione Europea. E c'è la foto di Giuseppe Conte e della Schlein, di Elly Schlein, che si abbracciano. Poi è il Fatto Economico, Kering, Gucci e Briatore, segreti e soldi della moda. Andiamo avanti ancora con il prossimo quotidiano nazionale. Il Sole 24 Ore affitti, il contratto ordinario frena, più patti transitori e poi domani 2 giugno gli 80 anni della Repubblica, la svolta e i nuovi diritti in fedeltà finanziaria per un italiano su due. Andiamo avanti con l'ultimo quotidiano nazionale, che sarà certamente la Gazzetta dello Sport, ed è proprio così, il trionfo di Vingegaard, Giro amore mio, lacrime alla premiazione a Roma, l'ultimo sprint finalmente a Milan, e poi i campioni chiamano palestra, perché parliamo di mercato, ci vediamo all'Inter, dice Pio Esposito all'esterno giovanissimo di proprietà dell'Atalanta, ma che nell'ultima stagione ha indossato la maglia del Cagliari è uno dei migliori prospetti in circolazione. L'esterno ha conquistato Kivu, il feeling con i nazionali nerazzurri che lo spingono verso Milano. Torna Totti, ci vediamo alla Roma. Gasp vuole la bandiera, l'offerta come dirigente. Poi c'è il Milan alle prese con una rifondazione totale. Glasner si prepara, lui il nome caldo in questo momento. E poi invece Rabiot, che potrebbe lasciare la squadra rossonera per trasferirsi al Napoli. Max tenta Rabiot, il piano di Allegri per portarlo a Napoli, se parte De Bruyne. Questo era l'ultimo quotidiano addirittura nazionale. Meteo? Diamo con il meteo e poi ritorniamo qui proseguiamo con la nostra rassegna stampa.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come vedete, rispetto ai giorni precedenti, la situazione è cambiata, nel senso che l'alta pressione, come abbiamo detto, si è ritirata verso l'arcipelago delle Azzorre, verso l'Atlantico meridionale, quindi di conseguenza ha lasciato lo spazio delle correnti occidentali che vengono dall'Oceano Atlantico, diciamo dal basso Canada, dagli Stati Uniti settentrionali, e che come un treno veloce hanno superato l'Atlantico e hanno raggiunto il settore occidentale del continente europeo, determinando delle condizioni di tempo un pochettino più variabile, un po' più perturbato, con la possibilità di formazione di nuclei temporaleschi che tenderanno ad interessare essenzialmente però la parte centrale del continente europeo, anche l'Italia settentrionale, lasciando comunque in buona sostanza da parte l'area mediterranea, le zone che ci riguardano in maniera particolare. Tutto questo lo possiamo vedere nella cartina delle previsioni che abbiamo preparato. Ecco, vedete, il cielo si manterrà tutto sommato sereno, un po' nuvoloso, con la possibilità però

0: possibilità di formazione di qualche breve rovescio o temporale, ma si tratterà sempre, come al solito, di fenomeni particolarmente localizzati e di breve durata. Tutto diverso il discorso lungo le aree costiere, lungo la regione Puglia in generale, che sarà dominata da delle condizioni di tempo stabile e soleggiato, con delle temperature gradevoli lungo le coste, che saranno interessate da venti a regime di brezza, mentre un po' più alte saranno le temperature nelle aree interne, dove magari la ventilazione sarà più scarsa o assente, e quindi durante le ore centrali del giorno magari farà anche un pochino di caldo. E per quanto riguarda il vento, abbiamo detto già debole, di direzione variabile o comunque regime di brezza lungo le coste. Per quanto riguarda il mare è poco mosso, poco da dire, e possiamo passare già direttamente a quelle che saranno le condizioni per la giornata successiva, quella di martedì 2 giugno. Vedete, sostanzialmente non cambiano le condizioni, abbiamo sempre un cielo piuttosto sgombro da nubi lungo tutta la Puglia, ma qualcosa può sempre formarsi nelle aree interne, diciamo l'Alta Murgia o nel Potentino, nelle ore centrali del giorno, laddove sarebbero sempre possibili dei brevi rovesci o degli isolati temporali. Ma ripeto, si tratterà veramente di fenomeni particolarmente localizzati e di breve durata. Mi sembra di aver detto tutto anche per quanto riguarda questo appuntamento con il meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
1: Tutto chiaro per ciò che riguarda il meteo, insomma, abbiamo ascoltato i nostri amici di Meteo Taranto, abbiamo compreso come evolverà la situazione relativa alla meteorologia locale e non. Adesso proseguiamo invece con i nostri quotidiani locali, con la prima tappa che ci porta a Foggia, nel Foggiano, perché fuggono a un posto di blocco, si schiantano, muore 16enne, tragedia nel Foggiano, a bordo tutti i minorenni, 4 feriti lievi. Poi calcio, tifosi del Bari acquistano una pagina di un quotidiano, De Laurentiis vattene, e poi operaio ex Ilva abbandona l'escavatore in fiamma, cade e si frattura, ne parleremo nel nostro servizio. Bunker in un pollaio nel Foggiano per coltivare la marijuana, 5 arresti. Questa è la pagina di apertura di Ansa Puglia. Andiamo avanti con la Gazzetta del Mezzogiorno. Cambio ai vertici delle agenzie, quasi 1000 candidati, Stefanazzi ma le leve della giunta, tutte baricentriche, poi San Giovanni Rotondo e Trani, gli sconfitti, declinano gli accordi, qualità della vita, Puglia indietro per bimbi e giovani. L'avevamo già visto nell'analisi della scorsa settimana del Sole 24 Ore con Taranto, ultima per servizi e per qualità relativa ai giovani, e non era messa meglio invece per ciò che riguarda i bambini, minorenni al volante, tragedia Ortanova, in 5 fuggono ai controlli dei carabinieri e si schiantano, muore 17enne, corre col SUV rubato da Valenzano a Bari, fermato dopo l'inseguimento, nascondeva armi da scasso. E poi la pagina relativa all'Ilva, altro infortunio all'ex Ilva e all'indotto, indotto a secco di crediti, poi polemica sui fondi per i giochi. E poi, insomma, in chiusura di pagina, le 4 domande della Gazzetta del Mezzogiorno alla famiglia De Laurentiis per la ripartenza del Bari. Il Bari in C, con quale programma si riparte? Esistono trattative concrete per la vendita del club? Il rapporto proprietà città è pregiudicato, come si può ricucire? Il Bari è stato rilevato 8 anni fa da un fallimento, l'istituto delle multiproprietà sarà dismesso nel 2028, si rischia un nuovo crack? Insomma, queste le domande della Gazzetta del Mezzogiorno alla proprietà attuale del Bari Calcio. Poi c'è l'edicola del Sud con Bari, Leccese, De Laurentiis, atteso l'incontro in settimana, Serie A sui gioielli del Lecce, gli occhi delle big, poi marcia, Fortunato non si ferma più, terzo oro di fila, di solito in quel riquadro c'è il Taranto che però è spostato sotto, gli viene dato più spazio, playoff di eccellenza, il Taranto in finale nonostante l'arbitraggio di ieri. Facciamo che sia discutibile l'arbitraggio di ieri, perché davvero il Taranto ha rischiato di vedere compromessa una stagione per un direttore di gara forse non all'altezza, però parliamo di eccellenze, quindi ci teniamo quello che accade. Una birra costa come un aperitivo a Bari, a pane e pomodoro, a Taranto invece senza lavoro, i guardiani dei binari, Foggia minori in fuga.

0: su un'auto, muore 16enne a Brindisi, attivata la nuova sala parto. E poi c'è l'ex Ilva, con un nuovo incidente, ancora un operaio ferito, la Wilm Meloni venga a Taranto. Questa è la prima pagina dell'edicola del Sud, ancora un quotidiano per la nostra rassegna stampa, ed è proprio il quotidiano. Giochi, Foti recupera i tagli, pronti a dare altri 25 milioni. Quindi questa è la notizia che commenteremo poi con Dario Iaia e con Francesca Viggiano, i due onorevoli che verranno a trovarci nel corso della nostra rassegna stampa. Sconfitta 2-1 ad Apice, decisivo il gol al 94esimo di Trombino, il primo in stagione. Ex Ilva, escavatore in fiamme, fuga e caduta dell'operaio ferito, per l'operaio ferito. E poi il Foggiano ancora con minori in auto, scappano all'Alt, schianto, muore il 16enne. Manduria e Toto Assessori, rottaglie, strappo a Palazzo. Questa la nostra rassegna stampa, credo che abbiamo esaurito esattamente quelli che sono i quotidiani. Per noi un piccolo break e poi andiamo a trattare i temi di attualità.
1: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare. Ho un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg.

0: vedere qui su Q200, canale 98 del Digitale Terrestre. Streaming è sull'app ufficiale. Non mancate. Ciao!
1: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni. Un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio, qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
2: Rieccoci in studio, andiamo sui temi dell'attualità. Prima di andare ad ascoltare le parole dei nostri ospiti, però è giusta una digressione su quanto accaduto nella giornata di sabato al quartiere Tamburi, dove si è tornato a sparare. La domanda che ci siamo posti in queste ore è se effettivamente quella che ritenevamo un'emergenza che andasse a scemare o che riguardasse soltanto la fetta di popolazione riguardante i più giovani, i minorenni, non riguardi invece la totalità delle fasce anagrafiche della nostra città. Si è tornato a sparare, si parla di un 24enne, lo guardiamo nel nostro servizio.
3: Sarà dimesso nei prossimi giorni Giuseppe De Robertis, il 24enne di Statte, che ieri è rimasto ferito durante la sparatoria avvenuta al quartiere Tamburi. Il giovane, giunto in ospedale in codice rosso con una ferita da proiettile all'addome, è stato operato d'urgenza e non versa in condizioni di pericolo. La lite avvenuta in via Verga sarebbe nata per questioni futili. Il 24enne, a bordo di un'auto, avrebbe avuto un diverbio con Vincenzo Dell'Anna, 26enne, che transitava per la stessa strada con una moto. La ristretta della carreggiata avrebbe causato una discussione tra i due, rapidamente degenerata. Nel corso del litigio, infatti, il 26enne avrebbe estratto una pistola ed esploso un unico colpo che ha raggiunto De Robertis all'addome. Immediato l'allarme ai soccorritori del 118, che hanno trasportato il ferito al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Al momento dell'arrivo nel locale nosocomio, il 24enne era vigile e cosciente. I medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico durato circa 4 ore per estrarre il proiettile. Successivamente è stato trasferito nel reparto di rianimazione, dove resta ora ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni, tuttavia, non desterebbero particolare preoccupazione. Mentre il ferito veniva sottoposto all'intervento chirurgico, Dell'Anna si è presentato spontaneamente negli uffici della Questura di Taranto per costituirsi. Il 26enne è stato successivamente arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Gli agenti della squadra mobile della Polizia Scientifica intanto hanno effettuato i rilievi sul luogo della sparatoria, raccogliendo elementi utili alle indagini.
2: E quindi ancora violenza, ancora armi, ancora un episodio che va ad implementare un periodo di instabilità, di insicurezza anche in quello che è il sentiment dei cittadini. Questa volta è accaduto al quartiere Tamburi, 24 anni, non è fascia giovanile come è accaduto in occasione dell'omicidio di Piazza Fontana, ma sicuramente è un problema, quello della sicurezza, che in questo momento sta attanagliando particolarmente la nostra città. Ne parleremo poi con l'onorevole Iaia nel corso del suo intervento. Se da una parte c'è la sicurezza di cui abbiamo parlato in questo servizio, dall'altro continua a esserci un problema sicurezza anche all'interno dell'ex stabilimento Ilva, perché poi ieri abbiamo dovuto raccontare anche di un altro incidente, l'ennesimo incidente sul lavoro. Guardiamo il servizio.
3: Nuovo incidente sul lavoro nello stabilimento ex Ilva di Taranto. Nella notte un operaio dipendente di Acciaierie d'Italia è rimasto ferito nel reparto gestione rottami ferrosi dell'area Acciaieria 2 ed è attualmente ricoverato presso l'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Secondo quanto riferito dai sindacati, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 3 di questa mattina durante le attività del reparto dedicato alla gestione dei rottami ferrosi. In base alle prime informazioni raccolte, sull'escavatore manovrato dal lavoratore lavoratore si sarebbe sviluppato un principio di incendio, probabilmente causato da un problema alla batteria del mezzo. Alla vista delle fiamme l'operaio avrebbe tentato di abbandonare rapidamente l'escavatore, lanciandosi dal mezzo per mettersi in salvo. Nella caduta avrebbe riportato diverse fratture, rendendo necessario il ricovero ospedaliero. Immediato il comunicato inviato dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di FIM, FIOM, WILM e USB ai vertici aziendali di Acciaierie d'Italia, nel quale viene richiesto un incontro urgente per chiarire la dinamica dell'accaduto e avviare un'indagine congiunta sulle cause dell'infortunio. Nel documento gli RLS sottolineano come le prime ricostruzioni evidenzino una situazione di imminente pericolo per l'incolumità del lavoratore e chiedono la trasmissione immediata della documentazione tecnica e di sicurezza relativa all'escavatore coinvolto. In particolare è stata chiesta copia del libretto d'uso e manutenzione, del registro degli interventi ordinari e straordinari effettuati sul mezzo, con particolare attenzione agli ultimi controlli sugli impianti elettrici e idraulici. I rappresentanti dei lavoratori chiedono inoltre di verificare la presenza, l'idoneità e lo stato di efficienza dei sistemi antincendio installati a bordo del mezzo, come estintori o eventuali impianti fissi di spegnimento. Stiamo già chiedendo all'azienda un incontro per capire la dinamica dell'incidente e avere una ricostruzione dettagliata di quanto accaduto, hanno dichiarato i sindacati, evidenziando la necessità di fare piena luce sulle cause che hanno portato all'infortunio. Un incidente che accende nuovamente i riflettori sulla questione della sicurezza all'interno della fabbrica.
2: E a brevissimo avremo in collegamento l'onorevole Iaia, successivamente l'onorevole Viggiano. Prima però completiamo il nostro treno dei servizi, perché c'è un altro argomento che sta tenendo banco in queste ore, ma qualche sviluppo l'abbiamo letto nel corso della nostra rassegna stampa, ed è quello relativo ai giochi del Mediterraneo, al taglio dei fondi, e proprio per questo avremo il piacere, sentiremo l'onorevole Iaia. Ci guardiamo il servizio e poi abbiamo il nostro primo ospite.
3: Nuova doccia fredda dal governo per i giochi del Mediterraneo 2026, il taglio da 8 milioni e mezzo di euro disposto sulle risorse destinate alla competizione apre un nuovo fronte di preoccupazione per il completamento di alcune opere considerate fondamentali per l'evento. Le risorse sottratte rientrano nel piano nazionale di contenimento della spesa pubblica e riguardano principalmente interventi programmati nelle fasi finali del cronoprogramma o finanziati attraverso economie di gara e risparmi di gestione. Tra i progetti maggiormente esposti c'è il completamento della copertura dello stadio Via del Mare di Lecce. L'opera, dal valore complessivo di 25 milioni di euro, ha già subito rallentamenti a causa di contenziosi amministrativi e difficoltà tecniche. In caso di reintegro delle somme mancanti, l'impianto potrebbe comunque presentarsi all'appuntamento del 21 agosto con il nuovo terreno di gioco e la struttura portante della copertura già installata, rinviando a una fase successiva il montaggio.

0: dei pannelli. Anche Taranto potrebbe pagare un prezzo elevato tra gli interventi finiti in bilico, figurano la realizzazione della nuova pista di pattinaggio con parcheggio nel quartiere Salinella, il rifacimento di alcune arterie cittadine, il recupero della facciata di Palazzo di Città ed una serie di lavori all'interno della base navale Chiapparo, destinata ad accogliere migliaia di atleti e delegazioni durante la manifestazione. Secondo le stime, circa 2 milioni di euro dei fondi congelati riguardano opere già appaltate, mentre la quota più consistente interessa interventi programmati nel Tarantino. Si tratta di lavori individuati dal commissario straordinario Massimo Ferrarese, grazie alle economie generate dalla gestione commissariale e ai ribassi ottenuti dalle gare pubbliche. Nonostante le difficoltà, dal fronte organizzativo prevale la fiducia. Ferrarese continua a ritenere possibile un rapido recupero delle risorse, sottolineando come la struttura commissariale sia riuscita finora a rispettare gli obiettivi senza richiedere finanziamenti aggiuntivi, malgrado il forte incremento dei costi delle materie prime registrato negli ultimi anni. Parole rassicuranti anche dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, che ha confermato l'impegno a garantire quanto necessario per la piena riuscita dei giochi. In attesa di provvedimenti concreti, tuttavia, il taglio delle risorse rappresenta un'ulteriore incognita per una parte delle opere che dovrebbero completare il volto della città in vista dell'appuntamento internazionale di quest'estate.
1: Lo dicevamo prima, abbiamo in collegamento l'onorevole Dario Iaia di Fratelli d'Italia. Onorevole, buongiorno, ben trovato, buon inizio di settimana. Allora,
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: le ho portato un treno di argomenti questa mattina che non basterebbero delle ore per stare qui a parlarne. Io parto e vorrei partire in ordine inverso. Quindi, prima i giochi al Mediterraneo. Poi facciamo un focus sull'ex Ilva e poi la questione di sicurezza in un quartiere che lei conosce bene perché diversi fondi CIS sono impegnati al quartiere Tamburi. Però c'è la questione giochi perché questo è quello che abbiamo raccontato ieri, oggi però parliamo di un cambio di scenario grazie all'intervento del ministro Foti, vero?
2: Ma assolutamente sì, quella di ieri è stata una giornata un po' confusa, diciamo così. Il ministro Foti è intervenuto ieri sera, io con Tommaso Foti ho avuto un'interlocuzione nel pomeriggio, il ministro per il PNRR e la coesione, che è poi il ministro che finanzia sostanzialmente i giochi, quasi per intero, ha rassicurato tutti, nel senso che non solo sarà recuperata questa somma che era stata destinata ai giochi, ma ci saranno ulteriori risorse da parte del governo. È chiaro che è un allarmismo che è stato creato dal punto di vista politico ad hoc, come spesso avviene a Taranto. Tante polemiche, soprattutto da parte di chi. Scusate, ho un fastidioso ritorno, però. Ecco,
1: Vediamo di risolvere subito.
2: dicevo, polemiche che vengono alimentate da chi nei giochi non ci sta mettendo un euro. Io leggo le dichiarazioni spesso del vice sindaco di Taranto, ma ricordo che il comune di Taranto, l'amministrazione comunale di Taranto, al momento ha messo 0 euro per quanto riguarda il finanziamento dei giochi del Mediterraneo. Addirittura il rifacimento della facciata del palazzo municipale, se dovesse essere realizzata, sarà realizzata con i fondi del governo. Quindi questo è, per cui prima di gettare la croce addosso agli altri, a chi sta finanziando i giochi, a chi sta consentendo che i giochi vengano realizzati, magari il comune di Taranto.
1: Abbiamo perso il collegamento con l'onorevole Iaia, vediamo di recuperarlo subito, però abbiamo capito insomma quello che era. Ecco, abbiamo recuperato. Onorevole, dicevamo, non si tratta di un meno 8,5, quindi, giusto per parlare
2: Ma
1: di
2: assolutamente,
1: numeri.
2: assolutamente no. Allora, anche la questione dei tagli realizzati dal ministro nordista nei confronti del sud, c'è sempre questa narrazione di piagnisteo da parte del meridione e da parte di Taranto. Si è trattato di tagli lineari che sono stati apportati su tutti i capitoli di bilancio e sulle somme non impegnate, quindi non è una misura che è stata attuata nei confronti di Taranto perché Roma o perché Milano ce l'ha con Taranto. È una misura che rientra nelle spending review, nel momento in cui si è posta la questione, le somme non erano state impegnate, oggi c'è questa necessità, il governo interviene e coprirà queste somme e ci metterà anche altre risorse. Quindi è inutile piangersi addosso. Ripeto, l'impegno all'amministrazione comunale di Taranto, mi dispiace per il sindaco Bitetti che è collaborativo, ma nella sua amministrazione non tutti hanno questo tipo di atteggiamento, l'impegno da parte dell'amministrazione di Taranto dovrebbe essere quello di metterci soldi. Stessa cosa per quanto riguarda la Regione Puglia. La Regione Puglia al momento è impegnata per i giochi poco più di 1 milione di euro. Quindi di che parliamo? Da una parte il governo Meloni siamo quasi a 200 più 125 siamo a 325 milioni.

0: milioni a livello nazionale, 0 il comune di Taranto, 1,8 milioni mi pare la regione Puglia, quindi poco più di un milione. Questo è il quadro generale, poi se vogliamo fare polemica su tutto noi siamo a disposizione, ma con le risposte concrete, non con le chiacchiere.
1: Chiaro onorevole, chiarissimo, chiarissimo. Era doveroso, visto insomma, che la polemica è montata ieri, è doveroso ascoltare quello che ci sta raccontando adesso, poi avremo l'onorevole Viggiano con la quale parleremo anche di questo. Io però vorrei spostare adesso
0: l'onorevole Viggiano, che è rappresentante del Partito Democratico, il Partito Democratico governa la città di Taranto, si impegnino a trovare nel bilancio del comune le risorse per finanziare anche loro, per carità, in minima parte, i giochi del Mediterraneo, magari la facciata del comune e il Partito Democratico la rifà con i fondi del comune stesso, perché se un'amministrazione comunale non è in grado neanche di riqualificare la facciata del proprio palazzo municipale, io se fossi un tarantino della città mi preoccuperei seriamente.
1: Ci sta certamente guardando l'onorevole Viggiano, quindi poi glielo chiederemo.
0: Benissimo.
1: Gli chiederemo di darci indicazioni e spiegazioni in merito.
0: Bene.
1: Al netto di questo, ci sono due emergenze ancora sul tavolo a Taranto che sono ben più importanti dei giochi del Mediterraneo, ben più gravi e che condizionano la quotidianità. C'è un'emergenza sicurezza a Taranto che non è partita con l'omicidio di Piazza Fontana, ma riesplosa con l'omicidio di Piazza Fontana e che sabato pomeriggio ha trovato un altro episodio determinante, un episodio importante che è deflagrato in un quartiere che lei conosce bene, è quello del quartiere Tamburi. Cosa bisogna fare e come bisogna operare per evitare che queste sacche di violenza possano ripetitivamente presentarsi sul nostro territorio?
0: Ma bisogna sicuramente rafforzare la presenza da parte delle forze dell'ordine, e su questo c'è un'interlocuzione continua con il governo e col Ministero dell'Interno. Serve collaborazione da parte dei cittadini, serve senso civico, e devo dire che da questo punto di vista ci sono delle risposte concrete. Servono iniziative dal punto di vista sociale, serve maggiore presenza all'interno delle scuole, e devo dire che come CIS io sto cercando di accelerare quanto più possibile per chiudere quanto prima la caratterizzazione del terreno per quanto attiene il campo sportivo Atleti Azzurro d'Italia, proprio del quartiere Tamburi, per realizzare un impianto sportivo, un nuovo campo che possa essere messo a disposizione della città, perché non basta soltanto la repressione, non basta soltanto il controllo, servono anche le attività di prevenzione. Quindi anche lo sport rientra in questo ambito. E devo dire, e devo ringraziare anche le comunità ecclesiastiche, le parrocchie, i parroci di questi quartieri, i quali sono sempre in prima linea per stare accanto ai ragazzi, alle famiglie, soprattutto nei momenti di difficoltà.
1: Bene, l'ultimo passaggio dobbiamo fare, perché poi il tempo, come lei sa onorevole, bisogna stringerlo sempre in questi appuntamenti mattutini, altrimenti saremmo qui, ma
0: per carità.
1: Ci tocca lavorare anche, quindi non possiamo fare diversamente. E il passaggio sull'ex
0: Silva. Anche noi.
1: Il passaggio sull'ex Silva, perché insomma continua a essere un argomento caldo, nel vero senso della parola, tra il passaggio, la volontà emersa e poi ritrattata di alcuni investitori, le presunte cordate italiane, perché l'Ilva alcuni sondaggi vorrebbero fosse ancora italiana, e però poi c'è il problema del territorio, ieri l'ennesimo incidente sul lavoro.
0: Sì, rimane uno dei problemi principali, se non il problema principale, e il governo su questo sta continuando ad avere interlocuzioni con coloro i quali hanno partecipato alla gara per il passaggio della proprietà in tutto o in parte delle quote dell'ex Silva. C'è un altro soggetto che si è fatto avanti, in parte anche un gruppo italiano, quindi speriamo di chiudere quanto prima, anche perché la situazione non può protrarsi ulteriormente. Devo dire che il quadro che abbiamo ereditato è un quadro di grande difficoltà, ma ci stiamo lavorando, il ministro Urso ci sta lavorando, e noi ci auguriamo che quanto prima si possa chiudere per garantire l'occupazione, per garantire la sicurezza dei lavoratori, perché purtroppo questi incidenti si stanno ripetendo e questa cosa non è assolutamente tollerabile. I sindacati fanno bene a vigilare, ma devo dire che per poter rappresentare, poter veramente avere una possibilità di sviluppo, di ripresa di questo stabilimento, dovremmo a livello cittadino, a livello di amministrazione comunale, avere anche delle idee un po' più moderne ed essere aperti a quelle che possono essere soluzioni, soprattutto dal punto di vista energetico, con delle proposte concrete che finora non sono arrivate.
1: Chiaro, onorevole, io la ringrazio di essere stato con noi in questo primo scorcio di mattinata, le auguro buon lavoro e buon proseguimento.
0: Grazie a voi.
1: Grazie.
0: Grazie.

0: Grazie.
1: Andiamo in pubblicità, abbiamo toccato Ilva, sicurezza e giochi del Mediterraneo. Al nostro rientro dovremo avere con noi l'onorevole Francesca Viggiano, alla quale porteremo, insomma, le considerazioni dell'onorevole Iaia, ma non solo.

0: stessa passione. Nuova Luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto. Oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
5: Festeggia con Masseriamo Dio
4: e Masseria Leucaspide.
5: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Rieccoci in diretta, brevissimo avremo in collegamento l'onorevole Francesca Viggiano. Abbiamo ascoltato le ragioni dell'onorevole Iaia, che ci ha parlato di una nuova narrazione, ovvero non meno 8,5 milioni ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, ma più 25, secondo quanto raccontato dalle parole dell'onorevole Iaia e quanto ripreso dal ministro Foti. Questi fondi serviranno non solo per la copertura dello stadio Via del Mare di Lecce, ma anche per opere sul territorio. Nel frattempo però ci ha raggiunto l'onorevole Viggiano. Onorevole, buongiorno e bentrovata.
8: Buongiorno Dario.
7: Allora, onorevole, chiedo scusa per la voce, ma capirà, ieri è stata una giornata un po' particolare per le sorti.
8: Immagino, ed è anche bello aver perso la voce, insomma.
7: Del nostro
8: faccio
7: sport.
8: Sempre così, perdere la voce sarebbe perfetto.
7: Assolutamente sì. Onorevole, allora, io parto da una provocazione, perché l'onorevole Iaia ci ha snocciolato dei nuovi numeri, stando a quanto riportato dal ministro Foti, non meno 8,5 milioni a Taranto, ma più 25 per le opere che verranno completate e realizzate in vista dei Giochi del Mediterraneo. E poi ha punzecchiato il PD chiedendo meno polemiche al PD tarantino e a una parte della giunta comunale, e soprattutto di pensare a, cito testuali parole, onorevole, a trovare i fondi quantomeno per rifare la facciata di Palazzo di Città, perché sino ad oggi per i Giochi del Mediterraneo l'apporto economico della giunta e del comune è stato di 0 euro. Invece, insomma, tutti i fondi relativi a questa kermesse, stando a quanto riportato l'onorevole Iaia, arrivano dal governo e 1,8 milioni arrivano dalla regione.
8: Io provo a non rivelarmi, nel senso che l'onorevole Iaia è bravissimo a dire che noi ieri ci strappavamo i capelli.
7: Sì.
8: Di solito dice che siamo abbastanza isterici. Allora, io invece chiedo rispetto e anche di non ricevere insulti all'intelligenza dei tarantini. Innanzitutto, ieri era stata sminuita la polemica sugli 8,5 milioni di euro, cosa

0: che poi è stata confermata ieri dallo stesso ministro Foti, che ha parlato di un taglio di questi 8,5 milioni di euro e di una promessa di trovare altri 25 milioni di euro, ma non ha specificato a cosa serviranno questi 25 milioni di euro. Innanzitutto, la differenza tra il primo stanziamento del governo Draghi e lo stanziamento poi effettuato dal governo Meloni deriva innanzitutto dai costi dell'evento e dell'organizzazione dell'evento, ma deriva anche dal fatto che si è allargato diciamo, lo spettro dei giochi del Mediterraneo, che non sono più Taranto 2026, ma sono Puglia 2026, perché come ben sappiamo molte infrastrutture e molte strutture che verranno realizzate e rifatte non sono solo nel territorio tarantino di Taranto 2026, e io le ricordo molto bene perché nell'agosto del 2019, magari quando qualcun altro faceva altro nella propria vita, la sottoscritta era lì proprio perché quando noi ci siamo aggiudicati i giochi del Mediterraneo ed erano una competizione che quasi non interessava a nessuno, subendo anche il festeggiamento questi giochi del Mediterraneo, che però sapevamo che avrebbero potuto portare degli effetti positivi sulla città. Quando poi i giochi del Mediterraneo sono diventati appetibili ed appetitosi, abbiamo assistito alla nomina del commissario della rete, su cui per carità nulla da dire sulla speditezza, ma è anche normale, perché quando si nomina un commissario di governo si esce dalla male parte della normativa che riguarda gli appalti, quindi essendo una stazione appaltante che ha diritto ad avere delle procedure più snelle e più diciamo agevoli, è anche normale che ci si sgridi prima, quindi va bene così rispetto alla realizzazione delle opere, ma non bisogna dire che il governo Meloni ha fatto più del dovuto sulla nostra città, perché se no non avrebbe il problema degli 8,5 milioni di euro che pure servivano a fare delle opere di completamento, che invece probabilmente rimarranno al palo, perché il MES che mi dice a 2 mesi dalla chiusura dei cantieri, perché poi l'ultima parte del cronoprogramma deve essere ovviamente impegnata per la realizzazione appunto degli eventi, quindi se non ero il commissario Ferrarese parlava di una consegna a fine luglio, perché poi quando ci sono stati 50 anni di Telenorba, il commissario Ferrarese ci ha raccontato un'altra situazione, ci ha raccontato proprio un'altra cosa, salvo poi scoprire che in effetti questo ha ingenerato nella cabina di regia, nel commissario e nel suo staff, molto probabilmente anche un po' di nervosismo che è arrivato subito dopo la notizia del mancato stanziamento degli 8,5 milioni di euro da parte del ministro Giorgetti. Ovviamente adesso Foti è intervenuto per mettere una pezza, ma è anche evidente, e ce lo dimostra anche la nota stampa del collega Stefanazzi di Lecce, che in realtà il rischio è palmato sulla regione esattamente come sulla regione Puglia, non regione come ente, ma regione
1: Certo.
0: geografica. Ovviamente poi le opere sono state spalmate. Noi abbiamo una forte incidenza adesso sulla provincia di Brindisi, che prima non era stata prevista, abbiamo delle nuove strutture su Francavilla che prima non erano previste, la copertura dello stadio Via del Mare ovviamente è stata inserita successivamente, si tratta ovviamente di opere che sono inventate. Quindi ad un certo punto, non voglio usare dei termini forti perché sennò dovrei dire che sono delle mancette politiche istituite per la regione Puglia, non uso questo termine, dico semplicemente che ci sono altri territori, oltre a quello di Taranto, che andranno a godere dei giochi del Mediterraneo. Quindi parlare di un raddoppio delle risorse investite su Taranto è un falso ideologico ed è una cosa che non trova ovviamente albergo da nessuna parte. Dopodiché, ovviamente si dice che ci sono molte più risorse sui giochi del Mediterraneo, perché Foti non è uno stupido ed è un ministro che assolutamente si dà da fare, ma ovviamente deve parlare di un raddoppio delle risorse sui giochi del Mediterraneo, ma non può dire su Taranto. Nel merito della vicenda e sulle questioni non sono intervenuti se non con la provocazione da parte della richiesta bisogna mettere un euro.

0: comune che mi ricorda molto l'euro che è stato proposto per l'acquisto dell'Expiva. Non si risolvono i grandi problemi della città, non si risolvono le grandi questioni, si pensa semplicemente a buttarle in caciara e quando l'opposizione cerca chiarezza e chiede rispetto per la città, ci si limita a dire oh, perché il serio probabilmente, guardi, non voglio pensare che si tratti anche di una punta di misoginia. Perché ogni volta si fa riferimento all'isteria, che ovviamente deriva dall'utero, cioè dall'utero, quindi penso che sia una questione di tipo femminile, si parla di strapparsi i capelli quando noi cerchiamo seriamente di fare politica e di far emergere quelle che sono le contraddizioni. Il fatto del taglio di 8,5 milioni di euro è evidente, perché poi è stato confermato anche dallo stesso ministro Foti. Quindi buttarla in caciara non paga mai, noi abbiamo chiesto risposte serie, ci è stato risposto in maniera assolutamente raffazzonata e la testa l'ha dovuta mettere ieri sera fuori, che però, ripeto, parla ovviamente furbescamente dei nuovi milioni per i giorni del Mediterraneo in generale, perché non riesce a sostenere il dibattito nei confronti di Taranto, ben sapendo che, ripeto, le aree di atterraggio delle nuove opere non sono soltanto nel tempo, ma ovviamente sono anche in altre province della regione Puglia, tutta insomma vari principi e esce avranno il rifacimento di alcune strutture. Quindi non li chiamiamo più Taranto 2026, li chiamiamo Puglia 2026 e evitiamo di dire inesattezze di confronti ai concittadini tarantini rispetto al fatto che il governo Meloni ha raddoppiato le risorse destinate a Taranto, perché questo è un falso proprio storico, non esiste una cosa che non trova conferma in nessun atto ufficiale e in nessuna legge di bilancio, oppure richiamate da parte del ministro Foti e dalle quali si evince chiaramente che il taglio c'è stato, è stato operato. E che adesso si cerca di correre ai ripari con un nuovo stanziamento di 25 milioni di euro, del quale però non è dato comprendere a cosa si riferiscano, cioè perché cosa servono. Se servono per gli eventi, ovviamente 25 milioni di euro non rimangono sul territorio, sono destinati a quello. Se sono 25 milioni di euro per fittare la nuova nave da crociera, non rimangono sul territorio. Sì. Innanzitutto io farti un collega Miaglia, visto che ha un rapporto più diretto con il governo, chiederei innanzitutto a cosa si riferiscono, perché poi magari salta fuori che ci sono delle opere molto importanti per la città e noi saremo contenti di festeggiare insieme. Se poi si
1: Quindi
0: tratta, ripeto, del noleggio
1: la
0: della nave da
1: posizione
0: crociera, qualcosa cambia.
1: del PD, dell'onorevole Francesca Viggiano in questo momento è capire. Effettivamente, questi nuovi fondi, questi 25 milioni di cui si parlava stamattina, a che cosa saranno destinati? Quindi specificare, meglio specificare, puntualizzare, indicare dove finiranno questi fondi, se saranno fondi destinati a migliorie da portare sul territorio o se invece saranno transitori o per opere che saranno funzionali esclusivamente alla durata dei giochi del Mediterraneo, ma non resteranno come investimenti sul territorio di Taranto. Tutto chiaro, vero? Tutto giusto? Esatto. Onorevole, io avrei voluto chiedere tante altre cose, ma siamo praticamente in dirittura d'arrivo e devo dedicare l'ultima parte allo sport. Questo è motivo per poterla invitare qui in una delle prossime puntate di Buon Mattino.
0: Taranto, a prescindere.
1: Grazie
0: Diciamo.
1: mille, buona giornata e buon lavoro.
0: Un abbraccio a tutti, grazie.
1: Ci guardiamo, non abbiamo tempo da andare in pubblicità, ci guardiamo gli highlights della gara di ieri con la voce di Cosimo Lenti e poi torniamo qua con Alfredo Ghionna.
2: Il Taranto soffre, vede i fantasmi, ma conquista la finale playoff grazie al gol di Trombino al 94esimo. Ad Apice finisce 2-1 per i campani, ma i rossoblù passano il turno e si giocheranno la promozione in Serie D contro il Gladiator. La gara avvio shock per il Taranto: dopo appena 2 minuti, l'arbitro assegna un calcio di rigore all'Apice per un presunto fallo di mani di Delvino. Dal dischetto Mincione si fa però ipnotizzare da Mastrangelo, che salva i rossoblù con un grande intervento. La squadra di Danucci reagisce e crea diverse occasioni. Al 32esimo lo Savio conclude in diagonale senza trovare lo specchio, mentre al 37esimo Aguilera impegna Fusco con una conclusione dalla distanza. Al 39esimo però arriva il vantaggio dei padroni di casa. Marino stende potenza in area e questa volta Colarusso trasforma il calcio di rigore per l'1-0. Nella ripresa l'Apice parte forte al 57esimo, trova anche il raddoppio a Potenza, mette un pallone all'indietro dal fondo e Schinnea batte Mastrangelo con un preciso destro. Il Taranto prova a rientrare in partita e al 72esimo trova anche la rete con lo Savio di testa su assist di Lo Iodice, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Nel finale i rossoblù aumentano la pressione. All'87esimo Delvino sfiora il gol, ma Fusco compie un autentico miracolo sul suo colpo di testa ravvicinato. Al 92esimo Guastamacchia spreca una grande occasione calciando alto da ottima posizione. Quando tutto sembrava indirizzato verso i tempi supplementari arriva però la giocata che vale una stagione. Al 94esimo Guastamacchia serve di testa Trombino, entrato da pochi minuti, che davanti a Fusco non sbaglia e ferma il gol del 2-1. Una rete pesantissima che regala al Taranto la qualificazione alla finale playoff, dove affronterà il Gladiator per continuare a inseguire la Serie D.
1: Una giornata devastante è stata ieri, è inutile che io ve lo racconti, l'esultanza al gol di Trombino è stata un'esultanza davvero impegnativa, anche non tanto per la questione decibel, ma soprattutto per provare a contenere quella che era il sentimento che stava esplodendo in noi. Si tratta di eccellenza, ma al 95esimo non c'è eccellenza che tenga. Ma più che io, ve lo potrà raccontare il collega Alfredo Chionna, che è in collegamento in questo momento con noi, che ieri al 95esimo è esploso nel vero senso della parola. Alfredo, buongiorno e bentrovato.
3: Buongiorno, bentrovato, buon mattino a te, e quando il Taranto vince è sempre un buon mattino, un buon inizio di settimana, Dario. Bene. Sì, hai detto bene, hai condensato bene, è stata una giornata bella dal primo momento, anzi, vi devo fare i complimenti perché io ho vissuto accanto a voi questa giornata, ma soprattutto anche durante la telecronaca. Complimenti per il servizio che avete reso, oltre al Taranto. Grazie. Ieri ha vinto anche il Studio Trento, siete un team affiatato, avete fatto veramente un grande lavoro, questo bisogna riconoscervelo proprio in apertura di collegamento. Grazie. Per quanto riguarda invece il Taranto, beh, insomma, ci fa soffrire un po', però poi quell'urlo liberatorio ci sta, anche perché, Dario, bisogna dirla tutta. Ovviamente Cosimo è stato molto diplomatico nel suo servizio, da professionista qual è, ma l'arbitraggio è stato scandaloso, lo dico io in questa trasmissione, ma l'ha detto sia il presidente Ladisa a margine, anche se non ci sono dichiarazioni ufficiali, e l'ha detto anche Ciro Ranucci nelle interviste che ha rilasciato. Io ancora devo comprendere il motivo dell'annullamento del secondo gol del Taranto, perché ne sono stati annullati due rigori a favore dell'Apice, magari uno ci può stare, l'altro è dubbio, un rigore negato al Taranto, beh, insomma, tanti cartellini gialli non sventolati ai danni di giocatori dell'Apice, che sistematicamente, con i falli sistematici, falli tattici, bloccavano sul nascere delle potenziali iniziative del Taranto. Questo è un aspetto che va chiarito in vista di una finale, perché il Taranto non può essere maltrattato così dagli arbitri. Io non sono uso parlare di arbitraggi, però quello che abbiamo visto ieri ad Apice non deve sicuramente più accadere in finale, da qui al futuro, insomma, perché è vero, gli arbitri possono essere casalinghi o meno, però ieri poteva, con i suoi errori marchiani, indirizzare anche la partita.
1: Assolutamente sì.
3: Detto ciò, quel gol di Trombino al 95esimo, al 94esimo, ecco, ci ha fatto davvero godere, perché insomma è stata una partita in sofferenza, nella quale tutto sommato il Taranto, anche per quello che ha prodotto, gol annullati, torti subiti, non meritava nel doppio confronto assolutamente di arrivare ai supplementari, perché saremmo approdati ai supplementari. Beh, quel gol è stata una vera liberazione. È chiaro che, pur essendo nel settore dedicato, perché lo stadio di Apice davvero era piccolissimo, c'era molta più gente di quella che...
1: Ma molta è riduttivo come...
3: Nei complimenti iniziali voglio dire, avete lavorato in condizioni estreme, e quando dico al pubblico che ci segue condizioni estreme, significa che non avevamo, ecco, perché eravamo tutti lì, lo spazio nemmeno per muovere un braccio, una gamba, cioè lavorare in quelle condizioni, con un tifo incessante, senza spazio, senza poter appoggiare nemmeno la cartellina per scrivere, per appuntare i minuti in cui... Cioè, davvero è qualcosa di incredibile. E allora...

0: questo punto Taranto deve quantomeno uscire subito da questa categoria, intanto, ma anche l'anno prossimo, voglio dire, qualora dovessimo essere promossi, il Taranto ha un seguito talmente importante che non può navigare in queste categorie.
1: Vero.
0: Detto
1: Alfredo,
0: ciò, la partita, dimmi, dimmi.
1: Siamo davvero in chiusura, io però voglio, ci siamo dilungati tanto con gli onorevoli hanno un'arte oratoria che spazia e ci ruba tempo a noi che siamo più pragmatici dello sport, però tocca farlo. Ti dico, adesso c'è da guardare avanti e abbiamo un minuto per dirci, per raccontarci il sorteggio, perché ultimo atto, 7 giugno, 14 giugno, doppia finale col Gladiator, oggi sorteggio.
0: Oggi sorteggio, si sorteggerà praticamente la destinazione iniziale e finale, cioè dove si giocherà la partita di andata e la partita di ritorno. È chiaro che sarebbe preferibile, dico, giocare la partita di ritorno in casa, perché offre dei vantaggi, l'abbiamo visto anche ieri con l'Apice, al di là di come è andata a finire poi per la formazione campana. Però sarebbe bello. Solitamente quest'anno il Taranto li ha sempre persi i sorteggi, quando sia nella finale di Coppa Italia, sia nella semifinale di andata, insomma. Voglio dire, almeno per una sola volta l'urna potrebbe essere benevola, anche se poi nel doppio confronto forse nell'economia cambia poco, però psicologicamente sapere di giocarsi la seconda chance, la partita decisiva in casa, può essere un vantaggio.
1: Grazie Alfredo Chionna, ci vediamo nei prossimi giorni ovviamente. Grazie Alfredo, buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Allora, noi siamo in chiusura, abbiamo fatto il nostro treno servizi, ascoltato due onorevoli, parlato con Alfredo Chionna di quella che è stata la giornata di ieri. Io vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia, vi rimando ai nostri programmi nel corso della mattinata, ma ovviamente anche al TG delle 14. Restate in compagnia di Studio 100, grazie e buon proseguo di giornata.
2: Studio 100, la tua compagnia, 24 ore su 24.

Alexandra Jones.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sicché bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

Yes.

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro, buon lavoro. Bocca al lupo. Dopo a punteggio pieno.
2: No, va mangiato.
1: Ma no, un pareggio è auto.
3: Prendono l'allenamento.
4: Allora, Zambrotta, ti vedo molto stanco quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Sei stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per più in Francia, quindi i viaggi ravvicinati.
5: Vabbè, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultati, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di essere un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
4: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabot, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che mi aspettate a tale. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
5: Ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
4: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
5: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo pensare, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che ci sarà anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
4: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
5: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
4: Forse perché non la vede molto spesso.
5: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
6: Nicola Ventola, un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
7: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto, speriamo che possa andare bene qui a Taranto. Non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore, questo pubblico merita, speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
4: Allora Jacopone, mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
7: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita, peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
6: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
7: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter, ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto

0: Nicola, tra l'altro, ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta. Questo ti avrà creato certamente qualche problema.
1: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che, bene o male, tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
2: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
1: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
0: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
3: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarcela. La partita è importante, non posso saltarla.
2: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
3: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo ancora di mercoledì.
0: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avevi visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
3: Ma sono tutti bravi, giocano tutti i titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
2: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
3: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord, e a noi fa solo bene.
0: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Bentola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
3: Noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21, perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabot.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud, noi ci siamo sempre venuti e ci ha sempre dato una grossa mano. Mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro, perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli, perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere. No,
1: tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta a nord o a sud, conta da tutte le parti. E io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
0: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Ma l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
0: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
3: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Per forza bisogna avere l'occhio attento, perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
3: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
1: Ciao.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le tre file delle giovani.

0: Questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri.
1: Sì, con Andrea ho fatto dall'Under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo. Lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
0: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità. Credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra. Si possono superare qui? Sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
1: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso. Poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale. Comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte. Ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
0: Grazie Nicola.
1: Prego.
2: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
1: Ma, esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'Under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze. Comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
2: Poi giochi a due passi da casa, insomma.
1: Sì, due passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema, visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
3: Grazie. Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
4: Dove sta il mio
5: portano? Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
4: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
5: Conoscendo il loro allenatore, sai, Dominique è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
2: Com'è stata la notte? Scusami.
5: Scusa.
2: Aspetta, posso?
5: Certo.
2: Com'è stata la notte? Insonne?
5: No, tranquillo, non... Ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
2: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
5: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno al sud, so che il pubblico ci può dare la mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
3: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è riuscita a tendersi domani sera?
5: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
2: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
6: Io bene, spero di esserlo domani sera che è una serata importante.
2: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
6: No, siamo professionisti ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo, però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
2: La Francia è un avversario poi così temibile?
6: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
2: Incrociamo le dita.
6: Va bene, arrivederci. Ciao.
2: Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
7: Ma probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grosso entusiasmo per il calcio.
2: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
7: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
2: Ti senti in forma?
7: Sì, sì.
2: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
8: Sì, beh, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta, penso, quanti chilometri da qua?
2: Beh, massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
8: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
2: Come ti senti, vincente?
8: Beh, sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
2: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
8: Ma punto debole, forse se

Posso osannare qualcosa? Forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra è una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale?
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiadi forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che.
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia. Tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile. Se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta

0: passa, passa su Brescello, ottimo, bella, ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al 15esimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto, D'Amico.
1: Gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è l'Andrò, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire, Carlo, grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire, la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
2: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire
3: Ferrari, infatti, poi stringendo, Carlo, in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Cristian Ball. Attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola il contrasto con Cristian Ball, sicuramente il fallo c'è, però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Cristian Ball ha trattenuto, ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Ora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
1: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare, ma è Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al quinto minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
1: Mi ha sentito,
0: Italia in vantaggio, D'Amico.
1: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì, e lui lo sa fare, e ha preso il contropiede il portiere, che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
0: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
2: Adesso viene il difficile.
1: Bravo Marco.
2: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
0: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita, l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che va a rivisitare una delle più classiche ricette della nostra terra. Parliamo della parmigiana. Ovviamente tutti quanti sappiamo e saprete che la parmigiana per principio cardine è fritta. Ci va della mozzarella, chi ci mette anche il prosciutto, chi ci mette la mortadella e chi più ne ha più ne metta, e va benissimo in un giorno di sgarro. Nella mia versione la faremo un po' più leggera, dando la possibilità anche in un percorso dimagrante di poter mangiare questo piatto. I nostri ingredienti sono della melanzana, della salsa di pomodoro, della ricotta, del latte, parmigiano e della cipolla. Iniziamo dal preparare la nostra salsa.

salsa di pomodoro. Semplicemente tutto a freddo, prendiamo della cipolla, la tritiamo, la mettiamo in una casseruola, aggiungiamo la nostra salsa di pomodoro, una manciata di origano e giù in cottura. Giù con la cipolla, giù con la passata e se come me andate pazzi per l'origano, un po' di origano. In cottura, la faremo cuocere per circa 15-20 minuti, non di più. E mentre la nostra salsa di pomodoro cuoce, passiamo alla nostra melanzana. La priviamo della sua testa, la facciamo a fette, forno preriscaldato a 200 gradi, andiamo a cuocere leggermente le nostre melanzane. Se volete, in alternativa, potete anche piastrarle, come preferite. Mi raccomando, consiglio importante, quando lavorate la melanzana, utilizzate un paio di guanti, soprattutto se siete donne. Non fate come me, che mi sono fatto le manine nere. Andiamo avanti con la ricetta. Teglia, pizzichino di sale sul fondo, un nonnullino. Predisponiamo le nostre melanzane all'interno e andiamo in forno per circa 15 minuti. Ora dobbiamo stemperare la nostra ricotta. A cosa serve in questa ricetta la ricotta? Semplicemente a sostituire la mozzarella, che è un po' più grassa, e volendo mangiare delle quantità un po' più generose, senza, diciamocelo, alcun limite, utilizziamo la ricotta, che è meno calorica della mozzarella. Giù in una bowl e ci aggiungiamo un pochino di latte per renderla un po' più cremosa. Friggiamo per bene. Come vedete, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Questo ci aiuterà ad avere una parmigiana bella morbida e fluida al palato. Le nostre melanzane sono cotte, vi faccio vedere come devono venire. Mi raccomando, non le cuocete troppo a lungo, anche perché dopo andranno di nuovo in forno, quindi è preferibile avere una melanzana cotta un po' di meno, che possa rimanere a fine ricetta bella morbida e corposa. Un'altra cosa, mi raccomando, è fondamentale aggiungere il sale. Questo ci permette di farla appassire in maniera uniforme e avere una melanzana perfetta per questo tipo di preparazione. La nostra salsa di pomodoro è cotta. Tra l'altro, stesso discorso della melanzana, l'abbiamo cotta solo per 15-18 minuti all'incirca, proprio perché in forno continuerà a cuocere. Mi raccomando, consiglio fondamentale, quando vedete che la salsa è troppo densa, aggiungete un goccino d'acqua al suo interno, mescolate per bene. La consistenza che dobbiamo ottenere della nostra salsa deve essere liquida, in modo tale da non avere poi un piatto che sembra un mappazzone. Aggiustiamo di sale. Giriamo e siamo pronti per stratificare la nostra parmigiana. Primo strato. Mettiamo un po' di salsa di pomodoro sul fondo della nostra cocotte.

Successivamente mettiamo le melanzane sempre sul fondo, in questo modo qua, a coprire per bene, la pigiamo leggermente e andiamo con la nostra crema di ricotta. Divertitevi, schizzate qui, là, belli generosi, così, in questo modo. Poi mettiamo un pochino di parmigiano, che non serve ma aiuta, e un pochino di origano, se piace, come piace a me. E ripartiamo con la melanzana. In questo modo. Salsa di pomodoro. Non esagerate, quello che serve. Poi, se vi piace, bella affogata di pomodoro. Osate pure, tutta una questione di gusti. Andiamo con la ricotta. Io qui vado un po' più generoso perché la ricotta mi piace di più del pomodoro. Così. Formaggio. E sempre origano. Se volete potete sostituire l'origano con delle foglioline di basilico. Con tranquillità. E a chiudere. Uno. Due. E tre. Ora dobbiamo affogare, la dobbiamo ricoprire, nappare. Un goccettino giusto così di salsa di pomodoro. La ricotta. Sempre bella a chiazze. La prendete tutta, che è un peccato lasciarla. Ok. Oh. Uno spettacolo solo a vedere, te la mangerei già così. Pochino pochino di formaggio, ma pochino, perché? Perché ora metteremo qualche goccina di salsa di pomodoro a stile maculato, così. A finire con del parmigiano. Tutta la nostra porzione, il cucchiaio, la andiamo a mettere, in modo da regalarci quella crosticina meravigliosa. Finiamo con dell'origano, in questo modo, e inforniamo a 170 gradi per circa 25 minuti. Ed ecco a voi la nostra parmigiana, l'abbiamo lasciata rassettare per circa un quarto d'ora, 20 minuti, e ricordatevi, leggera sì, ma con carattere. Alla prossima ricetta, ciao!

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

Bentrovati le anticipazioni del nostro TG delle 14 dopo la denuncia del commissario Ferrarese sugli 8 milioni e mezzo di euro mancanti riguardo appunto ai giochi del Mediterraneo. Arrivano le rassicurazioni del ministro della coesione Toti e i ringraziamenti dello stesso Ferrarese per l'interessamento. Non arriveranno solo gli 8 milioni e mezzo ma altri 25 milioni di euro per l'organizzazione di questo importantissimo evento. Nel mezzo però una grande bagarre politica che vi racconteremo e poi siamo andati al Giannuzzi di Manduria. Vi avevamo raccontato qualche giorno fa di un uomo bloccato da 2 mesi in ospedale in attesa di una struttura riabilitativa che lo accogliesse. Siamo riusciti a smuovere le acque e finalmente martedì verrà trasferito a Martina Franca e poi torneremo ovviamente sul Taranto che fa soffrire ma regala ai suoi tifosi la finale playoff di eccellenza. Questo e tanto altro. A fra poco.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
4: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

tratti dal governo ai lavori per le strutture dei giochi del Mediterraneo. Dopo la denuncia del commissario Ferrarese e la bagarre politica, l'annuncio del ministro per la coesione Tommaso Foti. Non solo questi, ma previsti altri 25 milioni di euro per l'organizzazione. Era bloccato da 2 mesi all'ospedale Giannuzzi di Manduria in attesa di un posto in una struttura riabilitativa. L'intervista di Studio 100 alle sorelle dell'uomo ha smosso le acque. La ASL oggi ai nostri microfoni verrà trasferito già martedì. Sotto di 2 reti ma forte del 3-1 dell'andata, il Taranto centra la finale playoff di eccellenza con un gol di Trombino al 95esimo. La gara di andata si svolgerà il prossimo 7 giugno, il 14 giugno il ritorno. 180 minuti con il fiato sospeso che valgono un'intera stagione. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale che apriamo parlando di giochi del Mediterraneo. A meno di 100 giorni dall'importante evento internazionale, resta alta la tensione politica in merito ai

0: fondi destinati all'evento. Arrivano le rassicurazioni del ministro della coesione Foti, che dice non arriveranno solo gli 8 milioni e mezzo di euro che negli scorsi giorni era emerso fossero stati sottratti, ma anche altri 25 milioni per l'organizzazione. Vediamo il servizio di Dario Gallitelli.
1: A meno di 100 giorni dal via dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, il volume della polemica politica resta altissimo, allontanandosi sempre di più dall'ambito puramente sportivo. Al centro del dibattito questa volta ci sono le reali destinazioni dei fondi e le responsabilità economiche della macchina organizzativa. Il terreno di scontro si sposta sulle frequenze di Studio 100, ad accendere la miccia, e l'onorevole di Fratelli d'Italia Dario Iaia, che dopo aver rivendicato il nuovo impegno economico del governo, ribadendo l'ormai prossimo arrivo di altri 25 milioni, attacca frontalmente la giunta comunale, puntando il dito in particolare contro il vice sindaco Mattia Giorno. Secondo Iaia, Palazzo di Città non avrebbe stanziato un solo euro per la kermesse, invitando l'amministrazione locale a partecipare fattivamente alle spese.
2: Il ministro per il PNRR e la coesione, che è poi il ministro che finanzia sostanzialmente i giochi, ha rassicurato tutti, nel senso che non solo sarà recuperata questa somma che era stata destinata ai giochi, ma ci saranno ulteriori risorse da parte del governo. Tante polemiche, soprattutto da parte di chi nei giochi non ci sta mettendo un euro. Io leggo le dichiarazioni spesso del vice sindaco di Taranto, ma ricordo che il comune di Taranto, l'amministrazione comunale di Taranto, al momento ha messo 0 euro per quanto riguarda il finanziamento dei giochi del Mediterraneo. Addirittura il rifacimento della facciata del palazzo municipale sarà realizzata con i fondi del governo. Il Partito Democratico governa la città di Taranto, si impegnino a trovare nel bilancio del comune le risorse per finanziare anche loro arte e giochi del Mediterraneo. Magari la facciata del comune e il Partito Democratico la rifà con i fondi del comune stesso.
1: La controreplica del Partito Democratico non si è fatta attendere. Sempre all'interno dello stesso contenitore, la deputata ionica Francesca Viggiano ha chiesto al governo massima trasparenza su cifre e destinazioni, sollevando forti dubbi sull'eredità che l'evento lascerà alla città.
3: Io provo a non rivelarmi, nel senso che l'onorevole Iaia è bravissimo a dire che noi ieri ci strappavamo i capelli. Di solito dice che siamo abbastanza isterici. Allora, io invece chiedo rispetto e anche di non ricevere insulti all'intelligenza dei tarantini. Innanzitutto, ieri era stata sminuita la polemica sugli 8,5 milioni di euro, cosa che poi è stata confermata ieri dallo stesso ministro Foti, che ha parlato di un taglio di questi 8,5 milioni di euro e di una promessa di trovare altri 25 milioni di euro, ma non ha specificato a cosa serviranno questi 25 milioni di euro.
1: Una partita politica tesissima, insomma, che continua a giocarsi sul filo del rasoio e senza sconti da ambo le parti. Mentre il dibattito sui bilanci e sulle infrastrutture si infiamma, il cronometro però non si ferma, correndo veloce verso l'inaugurazione di un evento che Taranto e l'intero territorio non possono permettersi di sbagliare.
0: E a proposito di giochi del Mediterraneo, sull'argomento è tornato il commissario Massimo Ferrarese. Attraverso una nota stampa ha ringraziato il ministro Foti. Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento al ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti, dice, per il costante sostegno e per gli interventi finanziati destinati ai 20esimi giochi del Mediterraneo. Le risorse stanziate dal governo Meloni hanno consentito di dare concreta attuazione a un programma di opere senza precedenti per il nostro territorio, permettendo il rispetto di un cronoprogramma particolarmente sfidante e ambizioso. L'attenzione dimostrata dal ministro Foti rappresenta, prosegue Ferrarese, un segnale importante di vicinanza istituzionale nei confronti di un evento che non riguarda soltanto Taranto e la Puglia, ma che assume una rilevanza nazionale e internazionale, coinvolgendo l'intero paese. Continueremo a lavorare con il massimo impegno, responsabilità e determinazione affinché ogni euro investito si traduca in infrastrutture moderne e servizi efficienti per assicurare all'Italia e a tutto il Mediterraneo un grande successo organizzativo. Andiamo avanti, torniamo sulla storia del paziente bloccato da 2 mesi in rianimazione all'ospedale Giannuzzi di Manduria in attesa di una struttura riabilitativa. Dopo le nostre sollecitazioni, arrivate attraverso le sorelle che hanno denunciato ai nostri microfoni la vicenda, si sono smosse le acque e insomma sembra che la situazione si sia risolta. Vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
4: La vostra intervista è stata fondamentale perché ha smosso l'animo e il buon cuore di una persona che diciamo, possiede delle strutture riabilitative e quindi ci ha contattato e ci ha fornito la disponibilità presso una delle sue strutture.
5: Un lieto fine per la vicenda del signor Giulio, 52enne di Grottaglie, ricoverato da fine marzo all'ospedale Giannuzzi di Manduria per una grave polmonite complicata da shock settico e bloccato in reparto anche dopo la sua guarigione per carenza di strutture riabilitative. A raccontarci l'esito della sua storia e le attuali condizioni sono proprio i medici che lo hanno curato e seguito in questi giorni.
4: Il paziente attualmente sta clinicamente bene, lui già dal 27 di aprile, quando abbiamo iniziato a inviare alle varie strutture riabilitative i moduli, era già in grado di essere dimesso dal nostro reparto. Quindi l'intoppo poi è stato appunto quello di non aver trovato presso queste strutture, che sono state tante, un posto per una riabilitazione neuromotoria. Conseguenza, questa esigenza è una conseguenza che è della sua patologia acuta con la quale era arrivato, una critical illness, quindi una neuromiopatia associata a malattia critica come quella che lui ha avuto all'ingresso, che gli ha compromesso l'aspetto motorio, soprattutto gli arti inferiori. La fisioterapia è stata iniziata già da noi subito dopo l'estubazione del paziente, quindi lui ora deve riprendere invece a camminare. Ecco, questo in una rianimazione è piuttosto difficile che possa avvenire.
6: Abbiamo avuto questa possibilità che si è prospettata di recente appunto in questa struttura riabilitativa, che ha la possibilità di poter accogliere il paziente in una prima fase, diciamo, riabilitativa meno intensiva, per poi transitare in una riabilitazione, quella che noi definiamo codice 56, che ha maggiore intensità.
5: Dobbiamo anche chiarire definitivamente la questione del contenimento che si è reso necessario per preservare l'incolumità del paziente stesso.
4: Sì, lo abbiamo chiarito anche sabato con i familiari e vogliamo togliere dall'immaginario collettivo questa diciamo immagine di paziente legato mani e piedi, perché non rappresenta una realtà. La nostra è una rianimazione aperta. Può succedere che per l'incolumità del paziente si renda necessaria per un breve tempo e solo per preservare proprio l'incolumità del paziente che aveva attuato un atto di autolesionismo, appunto siamo ricorsi a questa pratica.
0: Cambiamo argomento, torniamo a Taranto e ce ne andiamo in particolare in Città Vecchia. Cantieri, deviazioni e viabilità modificata. Nell'isola cresce il malcontento dei residenti che tornano a chiedere risposte sul futuro della discesa Vasto e sul ripristino del doppio senso di marcia. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
7: Tra strade chiuse, percorsi modificati, cantieri ancora aperti, nella Città Vecchia cresce il disagio dei residenti. Da diverso tempo il quartiere fa i conti con una viabilità profondamente cambiata che, secondo i cittadini, rende più complicati gli spostamenti quotidiani. A preoccupare maggiormente è la situazione della discesa Vasto, uno dei collegamenti principali dell'isola. I residenti lamentano difficoltà sempre maggiori e chiedono informazioni più chiare sui tempi e sulla modalità degli interventi in corso. Il tema riporta alla memoria una fase già vissuta in passato. Prima del 2021, infatti, la viabilità dell'area presentava criticità simili. Con il ripristino del doppio senso di marcia deciso dall'amministrazione Melucci, la circolazione era stata resa più agevole, contribuendo anche a ridurre il traffico nelle strade della zona retrostante la ringhiera.
8: Chiediamo attenzioni su diversi argomenti da quasi un anno e in realtà quello che riceviamo è appunto un ulteriore disagio, perché oggettivamente questo doppio senso di marcia ci favoriva, decongestionava il traffico sulla ringhiera, in più, se vogliamo, c'era anche una sorta di disinquinamento in una città che è martoriata dall'inquinamento, e invece ci ritroviamo ad oggi, 1° giugno, con una strada chiusa, bloccata, per dei lavori che in realtà pare non siano nemmeno iniziati. Questa strada è diventata dapprima un deposito di materiali e adesso è una strada chiusa in cui la gente in maniera del tutto arbitraria decide di parcheggiare, e per questo probabilmente sono sorti dei divieti di sosta in una zona che non è nemmeno un'area di parcheggio. Quindi ad oggi aspettiamo ancora risposte dall'amministrazione comunale. Per di più i cartelli comunque riportavano una data di fine lavori che è quella dell'8 aprile e oggi siamo al 1 giugno.
0: Adesso la cronaca. Nel corso del fine settimana i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Massafra hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal comando provinciale di Taranto e finalizzato alla prevenzione e al contrasto delle stragi del sabato sera e del

0: stato presentati questa mattina a Piazzale Democrate e i servizi estivi per l'isola di San Pietro e il tour dei due mari che nascono dalla collaborazione tra Comune di Taranto, Chima Mobilità e Marina Militare, il servizio di Teresa Picchierri.
1: La stagione estiva dei servizi via mare della città di Taranto ha preso ufficialmente il via. Presentati questa mattina a Piazzale Democrate i collegamenti marittimi estivi per l'isola di San Pietro e il tour dei due mari, un servizio che rinnova la collaborazione tra Comune di Taranto, Chima Mobilità e Marina Militare, consentendo l'accesso allo stabilimento elioterapico dell'isola e valorizzando uno dei luoghi più suggestivi del territorio.
2: Quest'anno una nuova implementazione renderà ancora più semplice quello che è l'acquisto dei biglietti che in passato devo dire ci avevano dato qualche problema. Pertanto abbiamo implementato con la piattaforma Viva Ticket, che è una piattaforma molto intuitiva e molto semplice da utilizzare. Verranno confermate anche i tour serali per dare la possibilità di apprezzare al tramonto quelle che sono le meraviglie naturalistiche della nostra città.
3: I cittadini avranno la possibilità di trascorrere un momento di relax immersi in un'area naturale, protetta e custodita dalla marina. In primo luogo facendo un piccolo transito e godendo di quelli che sono i punti iconici di Taranto, tra cui il Ponte Girevole e il Castello, per poi raggiungere un'area attrezzata con una zona ristoro, una zona picnic e oltre 300 ombrelloni.
4: Quest'anno abbiamo previsto 5 corse andate e ritorno il lunedì e il martedì, 6 corse dal mercoledì al venerdì e 7 corse il sabato alla domenica.
1: L'obiettivo è promuovere mobilità sostenibile, turismo e sviluppo economico.
5: Considerato che ormai gran parte della popolazione è educata all'utilizzo di questo sistema di mobilità, l'ambizione è quella di introdurre all'interno del trasporto pubblico locale un sistema di endrovie che possa consentire a tutti noi cittadini di raggiungere più punti della città attraverso questo stesso servizio.
0: Una 3 giorni dedicata a inclusione, equità e cultura del rispetto. Dal 4 al 6 giugno Taranto ospiterà il Festival delle Pari Opportunità promosso dalla Commissione Consiliare Pari Opportunità del Comune di Taranto. Teresa Picchierri.
1: Taranto si prepara ad accogliere la prima edizione del Festival delle Pari Opportunità, in programma dal 4 al 6 giugno. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa promossa dalla Commissione Consiliare Pari Opportunità del Comune.
6: Parlare di pari opportunità significa parlare della qualità della nostra democrazia, ma anche della capacità di una comunità di riconoscere i valori, i diritti e la dignità di ogni persona. E per affrontare queste sfide importanti bisogna incidere sulla educazione. L'educazione è la leva più consistente come leva del cambiamento e pertanto dobbiamo lavorare in tutti i luoghi in cui si lavora sull'educazione, pertanto nelle scuole, nelle famiglie, in ogni luogo in cui si creano le coscienze delle due giovani generazioni.
7: Saremo presenti all'interno della prima giornata di questo Festival delle Pari Opportunità, all'interno del quale stiamo preparando in realtà degli interventi sul tema dell'occupazione femminile, sul tema della violenza non verbale e sul tema delle relazioni tossiche all'interno della nostra età.
1: Al centro della 3 giorni il tema gentilezza e rispetto contro ogni violenza, disparità e discriminazione.
8: Abbiamo utilizzato la nozione di festival perché vogliamo che arrivi diretto alle persone, diretto all'individuo. Noi abbiamo messo al centro di tutta la manifestazione del festival proprio l'individuo e tutto il lavoro che poi l'amministrazione intera, perché la commissione consiliare del Comune di Taranto delle pari opportunità la ingloba interamente, in realtà abbiamo proprio voluto avere questo come obiettivo e quindi l'individuo attraverso la gentilezza, il rispetto, attraverso il superamento della violenza di genere, ma anche l'attenzione all'educazione affettiva, sesso-affettiva nelle scuole.
1: Un evento aperto alla cittadinanza per promuovere inclusione, equità e cultura del rispetto.
0: Adesso parliamo di una mostra per celebrare il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri inaugurata oggi al Castello Aragonese. L'esposizione sarà visitabile fino a sabato 6 giugno. Il servizio di Teresa Picchierri.
1: Divise, cimeli e documenti storici dell'Arma dei Carabinieri in mostra al Castello Aragonese in occasione delle celebrazioni per il 212° anniversario della fondazione dell'istituzione. L'esposizione propone un percorso tra uniformi d'epoca, reperti e documenti che ripercorrono oltre 2 secoli di storia dell'Arma, evidenziandone l'evoluzione e il ruolo svolto al servizio del Paese.
9: L'Arma dei Carabinieri è costantemente presente sul territorio.

0: questa mostra è finalizzata proprio ad attestarlo. Dal 1861, anno da cui parte questa mostra, ai giorni nostri. Perché dico ai giorni nostri? Perché poi abbiamo messo insieme anche la pop art. Maestro René Luigi Valeno, che ci ha fatto dono di queste opere per mettere in rapporto quello che è la storia con quella che è la modernità. L'arma dei carabinieri che guarda al passato traguardando il futuro.
1: Credo che l'attività delle forze di polizia sia un'attività che vada sempre più nella direzione della prossimità alla popolazione, e quindi farsi conoscere anche attraverso la storia, attraverso la memoria, credo che sia un'operazione molto molto significativa.
2: La mostra sarà visitabile gratuitamente fino a sabato 6 giugno dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.
0: Giusto per dare una piccola chicca in anteprima, vi posso dire che il primo presidio dei carabinieri a Taranto era Città Vecchia, vicino alla chiesa, al convento delle suore di San Michele, così come nel 1925 a Mottola una delle denunce, probabilmente una delle prime denunce di violenza di genere e violenza familiare, dove un marito picchiava la moglie e la moglie lo denuncia e il marito viene condannato per le percosse che aveva inflitto alla moglie. Ecco quando dico modernità e passato.
3: Adesso parliamo dell'oro nero del nostro territorio, la cozza tarantina che torna a prendersi la scena, è andato in scena proprio questa mattina nel Salone degli ITS Mobilità in Piazza Immacolata, il convegno che ha ufficialmente dato il via all'Ego Cozza Fest. Si tratta dello spin-off di Ego Food Fest, il grande progetto culturale giunto all'ottava edizione che dopo il successo dello scorso aprile accende ora i riflettori sulla cozza, simbolo del Mar Piccolo e dell'identità ionica. L'incontro di oggi, moderato dalla giornalista Monica Caradonna, volto di Linea Verde, ha tracciato il percorso della cozza tarantina tra storia, scienza e futuro gastronomico, con un occhio attento al sostegno dei mitilicoltori locali. Durante la mattinata è stata anche assegnata la borsa di studio Carlo De Donno all'associazione Symbolum per sostenere il percorso formativo di un giovane studente della Città Vecchia. Ma l'evento guarda già a domani, l'appuntamento infatti è servito a lanciare ufficialmente il Cozza Day. In concomitanza con la festa della Repubblica, domani una fitta rete di ristoranti e pizzerie in tutta la Puglia proporrà menù speciali e piatti dedicati alla regina del mare ionico, la nostra cozza. Un'occasione per celebrare il gusto, ma soprattutto per rilanciare un intero comparto produttivo fortemente legato alla tradizione tarantina. Adesso l'ampia pagina sportiva.
4: Il Taranto soffre, vede i fantasmi, ma conquista la finale playoff grazie al gol di Trombino al 94esimo. Ad Apice finisce 2-1 per i campani, ma i rossoblù passano il turno e si giocheranno la promozione in Serie D contro il Gladiator. La gara avvio shock per il Taranto: dopo appena 2 minuti l'arbitro assegna un calcio di rigore all'Apice per un presunto fallo di mani di Delvino. Dal dischetto Mincione si fa però ipnotizzare da Mastrangelo, che salva i rossoblù con un grande intervento. La squadra di Danucci reagisce e crea diverse occasioni. Al 32esimo lo Savio conclude in diagonale senza trovare lo specchio, mentre al 37esimo Aguilera impegna Fusco con una conclusione dalla distanza. Al 39esimo però arriva il vantaggio dei padroni di casa. Marino stende potenza in aria e questa volta Colarusso trasforma il calcio di rigore per l'1-0. Nella ripresa l'Apice parte forte, al 57esimo trova anche il raddoppio. Potenza mette un pallone all'indietro dal fondo e Schinnea batte Mastrangelo con un preciso destro. Il Taranto prova a rientrare in partita e al 72esimo trova anche la rete con lo Savio di testa su assist di Lo Iodice, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Nel finale i rossoblù aumentano la pressione. All'87esimo Delvino sfiora il gol, ma Fusco compie un autentico miracolo sul suo colpo di testa ravvicinato. Al 92esimo Guastamacchia spreca una grande occasione calciando alto da ottima posizione. Quando tutto sembrava indirizzato verso i tempi supplementari arriva però la giocata che vale una stagione. Al 94esimo Guastamacchia serve di testa a Trombino, entrato da pochi minuti, che davanti a Fusco non sbaglia e ferma il gol del 2-1. Una rete pesantissima che regala al Taranto la qualificazione alla finale playoff, dove affronterà il Gladiator per continuare a inseguire la Serie D.
5: Al termine della semifinale contro l'Apice, i rosso-blu conquistano il pass per l'ultimo atto della competizione, dove affronteranno il Gladiator. Nel post-gara, mister Danucci ha posto l'accento anche sulla direzione arbitrale, definita rivedibile, esprimendo comunque grande soddisfazione per il raggiungimento dell'obiettivo, nonostante la scarsa concretezza sotto porta mostrata in diverse occasioni. Soddisfazione condivisa anche da Emanuele Mastrangelo. L'estremo difensore ionico si è rivelato decisivo, neutralizzando il primo calcio di rigore della sfida, contribuendo in maniera determinante alla qualificazione dei rosso-blu. A far festa anche Alfredo Trombino, match winner di giornata, autore della rete che ha permesso ai rossoblù di superare l'Apice e continuare il viaggio verso la promozione.
6: No, sono molto soddisfatto perché la partita è difficile, ci siamo messi in difficoltà da soli perché nel primo tempo potevamo sicuramente passare in vantaggio, abbiamo sprecato tantissime ripartenze, un po' perché abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, un po' perché siamo stati un po' egoisti nell'andare a concludere, ed è una cosa che non deve succedere, perché siamo una squadra che crea tanto, quindi c'è la possibilità di far gol per tutti, quindi non bisogna essere egoisti quando c'è da servire il compagno che è messo meglio, bisogna servire il compagno, chiudere le partite e dopo pensare a quello che è la gloria personale, diciamo. Di questo sono molto, molto arrabbiato, l'ho fatto presente anche a fine primo tempo ai ragazzi. Devo dire che poi la partita si è nettamente complicata, però siamo stati bravi a restare in partita. Dopo il secondo gol abbiamo spinto tanto, abbiamo cercato di creare dei presupposti per fare gol, ci siamo riusciti, nonostante penso che ci sia stato un arbitraggio pessimo. Io penso di aver riscontrato uno dei peggiori arbitraggi da quando alleno, quindi sono contento che nonostante questo i ragazzi hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo e abbiamo comunque portato questa qualificazione a casa.
7: La soddisfazione è tanta, sicuramente io, come ho già detto in diverse interviste, venivo da mesi dove non ho potuto giocare per dinamiche interne, quindi sono contentissimo di indossare questa maglia e ringrazio il mister che mi ha dato la possibilità. Sono contentissimo, che mi sono riuscito a guadagnare questo, a ritagliare questo spazio e di far felice, riuscire a far felice qualche volta questi tifosi splendidi.
8: Sul secondo rigore ci stavi quasi riuscendo, poi la sfera è terminata in porta. Ti chiedo quanto è stato difficile tentare di ripetersi dopo qualche minuto.
7: Diciamo che sono rimasto un pochino male, ecco, semplicemente per il fatto che ero riuscito a prenderla con il piede, però alla fine pure quello è un episodio che fa parte della partita, va bene così, siamo contenti del risultato e basta questo. La cosa fondamentale in questi playoff non è tanto, sì, anche la prestazione, ma è soprattutto a livello di concretezza.
9: Guarda, è stata un'emozione incredibile entrare in una partita così decisiva e fare il gol vittoria, non capita tutti i giorni, di questo sono molto contento. Naturalmente dopo una stagione un po' sfortunata dal punto di vista fisico, arrivato in un finale così importante, era giusto che io davo il mio contributo e oggi, come oggi, ci sono riuscito. Spero di darlo anche nelle due gare finali.
5: Entra nel vivo la corsa al titolo, la finalissima si articolerà sulla distanza dei 180 minuti in un doppio confronto ad alta tensione che promette scintille. La gara d'andata si disputerà il 7 giugno, mentre il verdetto definitivo arriverà 7 giorni più tardi nel match di ritorno del 14 di giugno. Prima del fischio d'inizio resta però da sciogliere l'ultimo decisivo nodo, l'ordine dei campi. Sarà la sorte a decidere chi giocherà la prima sfida davanti al proprio pubblico. Il sorteggio ufficiale è infatti in programma per il pomeriggio di oggi alle ore 15 presso la sede capitolina della LND. Un passaggio formale, certo, ma strategicamente cruciale. Determinare chi potrà sfruttare il fattore campo nei primi 90 minuti può spostare gli equilibri.
3: E prima di chiudere vi ricordo l'appuntamento alle 15 con 100 storie, condotto da Angelo Di Leo. Ospite di oggi Mario Balzanelli, tarantino, presidente nazionale del SIS 118 e direttore del 118 Taranto. Grazie per essere stati con noi e buon pomeriggio.

La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione.

0: Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: In Puglia le idee non mancano, quello che spesso manca è il percorso per trasformarle in un'impresa solida, sostenibile, capace di stare sul mercato. È da questa consapevolezza che nasce Shell Inventa Giovani, programma di investimento sociale sviluppato da Shell Italia IMP S.p.A. in collaborazione con la joint venture Tempa Rossa. Shell Inventa Giovani gode del patrocinio del Comune di Taranto, di Confindustria e Finindustria Taranto, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Porto di Taranto e del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari.
7: La Puglia sta vivendo un momento molto favorevole, in particolare a Taranto ci sono strumenti come il Just Transition Fund e poi in tutto il sud della zona economica speciale, oltre a una serie di opportunità di finanziamento che stanno creando un nuovo valore per chi vuole avviare un'attività d'impresa, quindi investire e aiutare i giovani a realizzare, a trasformare un'idea in un'attività imprenditoriale significa aiutarli e supportarli anche a realizzare attività sostenibili.
6: Lanciato in Puglia nel 2020, il programma ha un obiettivo chiaro: aiutare chi ha un'idea di business a capire se può diventare una carriera concreta.
7: Con Shell Inventa Giovani non lasciamo mai soli i giovani che partecipano al progetto. In particolare li seguiamo con percorsi di gruppo, formativi e con una consulenza personalizzata. Ciò consente ai giovani di crescere, no? Piano piano e di arrivare allo sviluppo delle idee in maniera consapevole e in maniera concreta. Dopo circa 5 anni il 100% delle imprese è ancora attive, ma non solo esiste, ma cresce e genera indotto occupazionale.
6: Nel 2026 il percorso, a passo con le nuove esigenze del mercato, sarà replicato 3 volte l'anno. Il format prevede 7 workshop tra online e presenza, suddivisi in 3 moduli: introduzione al business model canvas, business skills, demo e pitch practice coaching. A seguire un mese di business coaching personalizzato per ogni partecipante o team. Il percorso si conclude con un Award Day, una giornata dedicata alla presentazione delle imprese avviate e alla consegna degli attestati ai partecipanti, un passaggio simbolico ma soprattutto concreto, dall'idea al mercato.
7: Shell Inventa Giovani è inserito nell'ambito di un progetto, appunto Shell Highwire, progetto internazionale promosso da Shell nel mondo da circa 45 anni in 18 paesi nel mondo.
6: Com'era la tua idea prima di entrare?

0: fare nel programma?
1: Allora, inizialmente era appunto solo un'idea, non avevo ancora le idee chiare su come svilupparla e inizialmente avevo anche un po' di paura nel fare il primo passo. Tutto nasce dalla mia vocazione, ovvero quella di diventare un punto di riferimento per i giovani. Il coaching continua ancora oggi perché mi ha dato la possibilità di capire che non basta solo partire da un'idea, ma serve un metodo. Per esempio, siamo partite dal creare un'indagine di mercato per poi passare ad obiettivi sempre più concreti. Ad oggi il mio progetto si chiama Cosmo Giovani, che è un'attività di impresa che ha l'obiettivo di creare impatto sociale attraverso percorsi formativi, eventi e la creazione di una community. Abbiamo anche i nostri profili social attraverso il quale stiamo creando uno spazio dedicato a tutti quei giovani che hanno voglia di imparare, crescere ed ispirarsi a vicenda. Tra l'altro, da qualche mese stiamo scrivendo anche un libro che sarà il nostro primo prodotto che lanceremo sul mercato.

0: Studio 100. E tu?
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella. Impresa Edile Cassalia, dal 1975. Ecoservizi SRL.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Settimo appuntamento con il nostro format dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi siamo nuovamente in provincia dopo il Pala Campitelli della scorsa settimana. Quest'oggi ci siamo spostati in un altro comune che caratterizza per diversi aspetti la provincia di Taranto. Sto parlando di Crispiano. Alle mie spalle c'è la struttura che ospiterà la kermesse relativa al tiro con l'arco, una struttura che però si presenta come multifunzionale e che successivamente ai Giochi del Mediterraneo avrà diversi ambiti di respiro. Insieme a me quest'oggi non c'è il RUP, ma c'è un ospite d'eccezione perché ho il piacere di avere, elegantissimo tra l'altro, il sindaco di Crispiano, Luca Lopomo. Sindaco, ben trovato.
1: Grazie, grazie, ben trovati voi, grazie di essere qui. Siamo in una bella giornata, in una stupenda giornata di sole, in un impianto che per Crispiano significherà veramente una grandissima opportunità.
0: Sottolineo che è una giornata quasi estiva. Sindaco, c'ha addosso il vestito istituzionale, ma lo indossa alla perfezione. Io così in camicia c'ho davvero tanto caldo. Struttura che dicevamo ospiterà il tiro con l'arco, la manifestazione del tiro con l'arco, ma che secondo quelli che sono i dettami della costruzione avrà certamente la possibilità di avere una seconda vita, non solo sportiva, mi dicevi.
1: Assolutamente sì, naturalmente nasce come unica struttura al centro-sud per il tiro con l'arco. Abbiamo lavorato con la Fitarco, con la World Archery, quindi davvero diventerà una struttura baricentrica e all'attenzione di competizioni nazionali e internazionali per il tiro con l'arco, perché non esiste nessun'altra come questa in tutta Italia. Ce n'è solo uno a Rovereto, dove attualmente si allenano anche i nostri campioni olimpici.
0: Abbastanza distante. Prima di entrare però consentemi una divagazione paesaggistica.
1: Beh, certo, a Rovereto è molto bella, però
0: nulla da togliere a Rovereto.
1: Nulla da togliere, però questo panorama, sia questo che quello della Bassa Murgia nelle nostre spalle sotto il Parco delle Pianelle, è veramente straordinario.
0: A questo punto possiamo entrare.
1: Vai.

0: Sindaco, siamo entrati. L'ingresso che mi hai fatto vedere era quello relativo agli atleti, sì. Quindi quel corridoio che conduce poi a una di queste strutture che effettivamente è uno spogliatoio a tutti gli effetti, sì. Con superlettili già poste in essere, da questa parte ci sono i bagni, insomma una struttura viva.
1: Viva, completa, considera che dovranno ospitare questi spogliatoi 26 nazionali, 64 gareggianti nelle qualificazioni che poi diventeranno 32, certo. Che poi diventeranno fino alle finali ultime. Insomma, una bella attenzione, anche se i giochi qui dureranno soltanto dal 22 al 28 agosto, allenamenti completi, sarà però una settimana che difficilmente dimenticheremo.
0: Beh, immagino che insomma Crispiano, che è un paese vivo sotto diversi aspetti, attenda questo evento non solo per ciò che si svolgerà in questo contesto, ma anche e soprattutto come fonte di sviluppo per il futuro, perché se vogliamo, insomma, questo è un lascito importante da parte dei Giochi del Mediterraneo, che come dicevamo avrà una vita relativa al tiro con l'arco, ma che potrà svilupparsi sotto diverse forme sportive e non.
1: Assolutamente sì, è una struttura che si pone naturalmente all'attenzione di eventi, di grandi eventi concertistici, ma anche attività combinistiche. C'è una sala interna, una struttura indoor che è assolutamente polifunzionale, e quindi noi auspichiamo che questa struttura diventi un perno centrale per diverse attività, non solo per le attività sportive e per le attività del tiro con l'arco. Poi Crispiano è famoso anche per le feste, le sagre, e quindi qui avremo la possibilità di ospitare più di 500 posti auto come parcheggio, e davvero potremo dare sfogo a tante attività che le nostre associazioni già di per sé sono brave a fare all'interno della città.
0: Quindi una sorta di spin-off di quella che è economia sostenibile, esatto. E quindi park and ride, trasferimento a modo di navetta delle automobili direttamente in paese.
1: Sì, direttore, poi non avrei notato che anche dal punto di vista viabilistico la struttura è stata posizionata in un punto nevralgico. Siamo a due passi dalla 172, esattamente a metà strada tra Taranto e Martina Franca, facilmente raggiungibile, quindi un posto davvero strategico, baricentrico per tante attività.
0: Mi porti a vedere, sì. la struttura Penso indoor, forte. La struttura indoor, perché dovete sapere che proprio oggi è stata messa, insomma, in posa, e non possiamo calpestare la struttura, però ve la facciamo vedere lo stesso.
1: Andiamo.

0: Ma è incuriosito questa sala perché gli spogliatoi li abbiamo già visti, smarcati dal nostro viaggio. Una sala molto ampia, che vi dicevi essere?
1: Una sala riunioni, una sala dove può essere fatto il riconoscimento degli atleti a disposizione del comitato proprio per tutte quelle attività che nell'attività di accoglienza anche di tutte le squadre delle varie nazioni potrà essere estremamente utile.
0: No, poi ripeto, molto ampia, enorme. È uno spazio molto grande, questo sottolinea la volontà di provare a portare un prodotto comodo anche che sia funzionale a quelle che sono le aspettative di una kermesse che ospiterà diverse delegazioni, 26 paesi come diceva prima il sindaco, che si sfideranno in questa struttura, ma che poi possa essere a servizio del paese, della comunità stessa e del territorio, perché come dicevi ci troviamo al centro tra Taranto, Martina e esatto. Crispiano, quindi nessuno vieta all'intera provincia di poter utilizzare una struttura che sarà certamente anche appannaggio nazionale.
1: Direttore, le competizioni nazionali e internazionali, anche quelle regionali, addirittura di tiro con l'arco, gravitano certamente di solito circa 600-700 atleti inizialmente, quindi poi si sfoltisce man mano che si gareggia.
0: Questo
1: è importante avere uno spazio consono.
0: Bisognerà comprendere Crispiano come reagirà a livello di strutture ricettive, perché qui diventa un bel problema iniziare a pensare di organizzare sul territorio le manifestazioni anche a livello nazionale, perché insomma, dicevamo prima, Rovereto sì, ma Crispiano coprirà un bacino di te, non la invidiamo.
1: Già nel panorama della provincia Crispiano c'ha quasi 650 posti letto, molti B&B, molte case famiglie, 3 o 4 strutture alberghiere, anche importante Parco delle Querce, Villa Maria, ma sicuramente questo potrà essere un monito, uno sprono per far crescere ancora di più queste strutture. Dimenticavo la Mastuola, altra chicca in masseria meravigliosa.
0: Scale di là, andiamo a vedere.

0: siamo saliti di livello, siamo al secondo piano, ma siamo saliti di livello anche a livello di vista, perché mi hai portato alle pendici della Murgia, di qua si gode di una visuale stupenda, caratteristica del nostro territorio, ma in particolare adesso di Crispiano, luogo che ci sta ospitando. Secondo piano che sarà, come mi dicevi, adibito a uno spazio relativo alle esigenze del comitato.
1: Sì, il comitato ha voluto completare questa parte, circa 200 metri quadrati su 500 complessivi, che viste le economie ridotte del finanziamento, che non poteva essere completato per come era il progetto iniziale, non sarà rifinita questa, che è adibita a foresteria in un secondo momento, però abbiamo rifinito questi 200 metri quadrati per il comitato, che qui avrà una base operativa importante.
0: È una vista spettacolare.
1: È una vista spettacolare, senza dubbio.
0: Però, come accade per altre strutture che resteranno indotte al territorio post giochi del Mediterraneo, anche questa potrà essere implementata con delle migliorie una volta poi aggiudicata, una volta che passerà il bando, vero?
1: Sì, le potenzialità sono enormi, perché immaginate la possibilità di fare una foresteria con 15-20 posti letto, finalizzate anche a ospitare competizioni internazionali o raduni di squadre nazionali o meno, e quindi avere uno spazio del genere. Però naturalmente questo sarà un obiettivo che si porrà chi verrà poi a gestire la struttura.
0: Immagino che qualcuno già ci abbia messo gli occhi sopra. Diciamo
1: sì,
0: che
1: stiamo interloquendo con la Federazione FITAR, con la World Archery,
0: okay,
1: che
0: perfetto.
1: Sicuramente hanno l'interesse sportivo, ma non ci sarà solamente l'interesse sportivo, perché questa è una struttura che deve avere anche un ritorno economico, anche per mantenerla in maniera adeguata.
0: Qui sotto, me lo facevi notare prima, c'è un parcheggio che non è quello relativo alle automobili di cui parlavamo prima, ma è il parcheggio dei bus.
1: Sì, quindi immagino... dei bus per le squadre, che avranno l'ingresso riservato con tutto quello che tutti i servizi a loro disposizione. Un parcheggio riservato che può essere immaginato anche per chi, qualche artista che vorrà venire a fare qualche evento magari, e quindi avere anche un ingresso riservato per quello.
0: Anche perché adesso ve lo facciamo vedere, lo spazio non manca né all'interno
1: né all'esterno,
0: né tanto meno all'esterno. Ci andiamo.
1: Vai.

0: Sindaco, mai portato in terrazza? Mi hai portato in una terrazza dalla quale si gode di uno spettacolo davvero entusiasmante, perché davanti a noi c'è quello che poi sarà il cuore della kermesse, della gara, ovvero il campo, le corsie sulle quali si svolgerà la gara, delle quali mi parlerai, però tutto intorno c'è una bellezza naturale non indifferente.
1: E siamo alle pendici della Murgia, da quella parte c'è Martina Franca, il Parco delle Pianelle, siamo veramente in un paradiso. Ti raccontavo, direttore, anche della scelta di questo posto con la federazione inizialmente, che è stato scelto proprio per la ventilazione, perché anche il fattore vento è una componente essenziale che ricercano le federazioni di tiro con l'arco per mettere maggiormente alla prova i propri arcieri.
0: Rendere ancora più competitiva l'azione. Una competizione che, ripeto, godrà di uno scenario naturale unico. Poi non siamo abituati a vedere, ad immaginare una struttura che ospita il tiro con l'arco. Immaginate le dimensioni, perché qui la distanza è?
1: Sono più di 150 metri.
0: Insomma, è grande, davvero molto grande. Non immaginate il tiro con l'arco come una disciplina che si svolge in uno spazio ristretto, anche perché poi qui io sono convinto, lo dicevamo a telecamere spente, ve lo confesso, che ci sia il luogo ideale per ospitare anche dei concerti.
1: Assolutamente sì. Quella è l'idea, e ti dico anche un'altra cosa che non ti ho detto prima. Questa struttura è stata fatta naturalmente con tutte le tecniche in ZEB, con la massima sostenibilità ambientale, e vista la situazione anche che noi abbiamo in questa zona di incendi anche pericolosi che possono accadere, con il sistema di irrigazione che stanno proprio adesso montando, abbiamo fatto sistemare tre grandissime cisterne nella collina parafrecce nascoste. Tre grandissime cisterne che non serviranno soltanto per l'irrigazione del campo, ma anche per una riserva antincendio a disposizione dei vigili del fuoco per le eventuali situazioni di incendi che possono capitare in questa
0: Quindi la zona limitrofa gode anche di una miglioria di quello che è un servizio che purtroppo troppo spesso tocca utilizzare alle nostre latitudini. Adesso andiamo incontro all'estate e sappiamo, insomma, che sono situazioni quelle relative agli incendi che si vengono a riproporre. Sicuramente.
1: E ti dico anche un'altra cosa, direttore, che l'acqua che utilizzeremo proverrà direttamente dall'acqua depurata del depuratore di Martina Franca inizialmente, e poi successivamente, appena sarà affinata anche quella di Crispiano, quindi anche sostenibilità, non spreco di acqua ma recupero di acque piovane e acque naturalmente da depurate, che potranno essere utilizzate sia per l'irrigazione che per l'antincendio.
0: Quasi chilometro zero da Martina Franca,
1: ci proviamo.
0: Chilometro zero invece l'acqua di Crispiano.
1: La sostenibilità, lo sai, è un nostro punto di forza.

0: E questo, caro Dario, è la struttura interna, la meravigliosa struttura interna dove si faranno sempre competizioni di tiro con l'arco, ma non solo.
1: Quindi, giusto per intenderci, di fronte a noi lo si vede dalla vetrata che dà una luce, un gioco di luce bellissimo, non solo quella, ma anche quella che traspare dal tetto, dal tetto ligneo, che insomma contraddistingue diverse strutture dei giochi del Mediterraneo. L'abbiamo visto nello stadio del nuoto, l'abbiamo visto al Pallacampitelli, dove però era già preesistente. Anche qui un tetto importante, una copertura importante che permette l'ingresso di una luce che rende ancora più bella e funzionale la struttura. Di là c'è una vetrata. Qui invece, mi dicevi, non si svolgeranno le gare dei giochi qui dentro.
0: No, qui durante i giochi ci saranno le postazioni per far allenare gli arcieri e il tiro sarà verso quel muro. Ci sarà una rete parafrecce, cosiddetta. E poi ci saranno naturalmente tutte le attività, le attrezzature di riscaldamento per gli atleti e subito fuori ci saranno le 64 corsie dove si svolgeranno le gare.
1: Qui pubblico?
0: Pubblico sarà. Ci sarà una gradinata.

0: da 150 posti proprio appoggiata a questo okay. muro che rimarrà
1: quindi fuori. Fronte a noi praticamente.
0: Esattamente.
1: Chiaro.
0: Mentre all'esterno c'è una gradinata da 300 posti che potranno essere aumentati fino a 1000 posti con delle gradinate invece temporanee che il comitato sta decidendo quando e come mettere.
1: Complessivamente quindi siamo sui 450 posti a sedere, ma la struttura avrà una capienza non meramente sportiva, anche più ampia, perché certamente. Mentre ci sono le, insomma, le gare si potrà fruire degli altri ambienti, perché mi pare qui c'è anche il bar.
0: C'è anche, c'è anche un bellissimo spazio bar dove ci si potrà naturalmente rilassare, oltre a un spazio enorme anche proprio antistante che sarà curato con ombrelloni, con sedie e tavolini, proprio per far dare tutta l'accoglienza necessaria anche agli ospiti e a tutti gli spettatori, ma anche i familiari sì. o lo staff.
1: Sindaco, ultimo step del nostro viaggio in questa struttura dedicata al tiro con l'arco, vetrate anche qui, vista splendida anche qui, ma qui sarà splendido anche fermarsi per un momento di relax, perché qui sorge l'area ristoro.
0: L'area ristoro, un bellissimo bar con questo panorama meraviglioso a servizio della struttura, ma non solo. Immagino che anche in questo spiazzale meraviglioso i ragazzi, i giovani di Crispiano e non solo, potranno senza dar fastidio a nessuno anche passare serate in musica, a ballare magari fino a tarda notte, e in quel caso il sindaco non farà l'ordinanza di
1: questo è importante. Noi lì
0: a due passi 200 abbiamo metri? Il borgo di San Simone, la meravigliosa ecco. piazza di San Simone, piazza Martellotta, dove davvero c'è un bellissimo luogo, sembra una piazzetta caprese,
1: sì.
0: dove già d'estate, mi dicevi che spesso sì, volentieri vieni capitato. Anche tu, direttore, vengono a mangiare un bellissimo gelato, e qui sarà un posto meraviglioso dove poter anche fare delle attività funzionali al Borgo di San Simone, perché realizzeremo anche una passerella che attraverserà la provinciale e un percorso pedonale illuminato che farà arrivare le persone che vorranno parcheggiare qui al grande parcheggio della struttura di San Simone del tiro con l'arco e arrivare magari a fare due passi anche nel Borgo di San Simone.
1: Mi travesto da proloco di Crispiano, venite a San Simone perché davvero ne vale la pena. Sindaco, io non posso che ringraziarti di questo viaggio assieme.
0: Io ringrazio voi, direttore.
1: Ringrazio io coloro i quali sono stati in nostra compagnia in questa settima puntata di Dentro i Cantieri dei Giochi del Mediterraneo. L'appuntamento ovviamente è a mercoledì prossimo con un'altra struttura che andrà ad arricchire quello che è il panorama sportivo della nostra terra. Grazie e buon proseguo ovviamente su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Quanti sanno che Taranto conserva dei capolavori assoluti, come questa splendida cappella di San Cataldo, chiamato il Cappellone di San Cataldo? Il cappellone è stato realizzato a cavallo fra 6 e 700 con dei marmorari napoletani, questi artigiani artisti, che erano capaci di tagliare e intarsiare

potenziare il marmo in maniera stupefacente. Vedrete che i materiali utilizzati sono i più diversi, dai marmi preziosi, alcuni non più cavabili perché le cave sono esaurite, sono marmi antichi, ma anche madreperle, cristalli di rocca, pietre dure. E secondo dei disegni realizzati da un progettista d'avanguardia allora, nel 6 e 700, Cosimo Fanzago, un architetto importantissimo che aveva realizzato anche la Certosa di San Martino. Il capitolo di Metropolitano di Taranto volle qui far realizzare questo capolavoro da artisti sommi. E il risultato si vede perché in questa cappella è tutto realizzato con marmi antichi, con tarsie marmoree, dal pavimento fino all'imposta della volta.

qui ci sono, unica al mondo, nemmeno a Napoli è presente una concentrazione di questo tipo, ci sono 8 statue del San Martino, il più celebrato scultore del Settecento napoletano. È lo scultore del Cristo velato che attrae a Napoli, nella Cappella San Severo, migliaia e migliaia di visitatori. Taranto ne accoglie ben 8 di queste sculture del San Martino e potrebbe essere per tutto il mondo un'attrazione stupefacente. Però bisogna farlo sapere e noi siamo qui proprio per farvelo sapere, per invitarvi a venire a visitare questa splendida cappella che è a Taranto. Oltre ai marmi, al San Martino, noi abbiamo poi una volta affrescata dal De Mattei su un altro pittore importantissimo del Settecento che ha voluto raffigurare qui l'apoteosi di San Cataldo, il nostro santo patrono, che viene presentato alla Trinità attraverso la presenza della Vergine. È un dipinto eccezionale che voi potete anche ammirare attraverso uno specchio che è stato posto sul pavimento del cappellone. È davvero un'esperienza estetica, emozionale, culturale, eccezionale. Taranto offre anche questo, non dimenticatelo.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Cento storie oggi ha un ospite molto interessante, capita spesso, sempre, qui nel salotto di Studio 100 o, come diciamo noi, quando siamo ospiti dei nostri ospiti. Oggi è con noi Mario Balzanelli, benvenuto.
2: Ben trovato, Angelo.
1: Benvenuto, dottore.
2: Ben trovato, va bene, Mario Balzanelli.
1: Allora Mario, è un piacere averti qui perché 100 storie focalizza soprattutto sulla vicenda umana di chi esercita un ruolo professionale, artigianale, commerciale, imprenditoriale, politico, culturale. A noi piace far conoscere le persone che spesso si celano dietro ruolo, nome, cognome, molto noti, ma non per questo popolari. Allora, Mario Balzanelli, tu hai superato da poco i 60 anni, sei un tarantino, siamo quasi coetanei, ma cominciamo col dire, Mario Balzanelli, tu sei nato a Taranto?
2: No, io sono nato a Barletta da genitori di Andria, andriesi. Poi per motivi di lavoro mio padre si spostava perché lui lavorava come dirigente in quelli che allora erano gli antiprevidenziali, l'INAM, e quindi si spostava da una parte all'altra dell'Italia e quindi arrivamo a Taranto nel 1976 dopo aver fatto scalo in diverse città, ricordo Brindisi, Pisa, Matera. Poi ci trasferimmo qui, io ero alla seconda media e da quel momento sono diventato un tarantino.
1: Tu sei tre fratelli?
2: Sì.
1: Tu sei il primo, il secondo?
2: Io sono il primogenito, poi ci sono Sabrina e poi c'è Guido.
1: Poi vedremo le foto perché come sempre noi abbiamo sbirciato, abbiamo chiesto, abbiamo rubato qualche foto. Mario non sa tutte le foto di cui disponiamo, quindi le scopriremo insieme e vedremo anche i fratelli. Allora, cominciamo la tua biografia. Quindi tu da bambino hai frequentato vari mondi,

0: Hai conosciuto l'Italia, ma già volevi seguire le orme di tuo padre, che era un medico?
1: No, mio padre era laureato in giurisprudenza
0: E perché tutti pensiamo fosse un medico tuo
1: perché
0: padre?
1: governava la sanità, all'epoca
0: Ecco.
1: c'era l'INAM che era fondamentalmente quello che un tempo si chiamavano le mutue e quindi di fatto aveva le funzioni di ciò che noi oggi chiamiamo un direttore generale. In questo senso ho vissuto tutta una vita ammirando il suo modo di essere, al di là dell'aspetto profondo che mi legava e mi lega a lui come padre, perché credo di aver avuto un padre e una madre straordinari, sconvolgentemente belli. In lui ho visto un dirigente di altissimo livello. Ho imparato come ci si relaziona sul piano dell'assunzione di responsabilità nella conduzione di un sistema complesso in
0: Ti commuove
1: sanità.
0: ancora parlando di papà?
1: Sì, perché lui di fatto era come una luce, tutto ciò che lui gestiva me lo ricordano tutti, io non faccio in tempo a camminare per strada, così qua, e tutti dicono io ricordo suo padre, ricordo suo padre, quindi poi tutto il mio incedere nella vita di tutti i giorni è accompagnato sistematicamente, credimi, ancora oggi, col fatto che mi viene ricordato continuamente la figura di mio padre, come di una persona di altri tempi, un uomo intelligentissimo, una figura nobile
0: A
1: d'animo
0: volte un papà
1: e
0: così ammirato e
1: preparato.
0: stimato, trasversalmente per un figlio può essere un peso, no? Un punto di riferimento al quale forse bisogna per forza somigliare. È stato un peso per te o un valore
1: No,
0: aggiunto?
1: per me è stato un dono, una grazia, così come per i miei fratelli, cioè la sua presenza, peraltro che era avvolgente, era assolutamente entusiasmante, empaticamente irresistibile, le sue barzellette erano celebri, pensate che con noi figli aveva un rapporto non soltanto genitoriale, ma anche d'amico, quindi ci ha trascinati, ci ha fatti innamorare della vita, e ci ha insegnato ad aver fiducia nella vita e a credere nella vita come una possibilità meravigliosa di fare il bene, di realizzarsi facendo bene. Mio padre aveva una profonda fede cristiana. E quindi io ho ricevuto da lui, così anche Sabrina e Guido, un esempio, una testimonianza che oggi, a tanti anni dalla sua scomparsa, lui morì improvvisamente, purtroppo
0: Quanti anni
1: credo.
0: fa?
1: E beh, lui è morto improvvisamente nel 1997,
0: Allora,
1: quindi.
0: guardiamo un attimo, ringraziando Candelli in regia. Ecco, c'è la foto numero uno. Cominciamo a raccontare. Ecco qua, qui sei quindi con papà e
1: Sì,
0: mamma.
1: qui sono con mio padre e con mia madre, ho pochi giorni di vita, mi guardo intorno, cerco di capire che
0: Sì,
1: succede.
0: c'è lo sguardo vispo che già si vuole
1: Sì,
0: orientare.
1: vedo gli occhi interrogativi che cercano in qualche modo di mettere a fuoco quello che
0: Che sta
1: succede, che
0: succedendo
1: cosa sta
0: qua? Senti,
1: succedendo.
0: i nomi di papà e mamma,
1: E
0: ricordiamo.
1: teneramente vedete come mio padre e mia madre, insomma.
0: Come si chiamavano papà e mamma?
1: Allora, mio padre Graziano e mia madre Giuseppina.
0: Madre che, se non sbaglio, hai perso più recentemente.
1: Sì, ho perso la mamma durante il Covid, purtroppo questo rappresenta un po' una tragedia nella mia vita professionale perché ho contribuito, così come la morte di mio padre, io ho contribuito, credo, in modo importante a salvare davvero innumerevoli vite umane, lo dico con orgoglio perché peraltro è tutto documentato, però per loro due non ho potuto fare niente perché mio padre è morto a distanza, quando fondamentalmente io mi trovavo a San Giovanni Rotondo, lavoravo a Casa Sollievo della Sofferenza quella mattina, dovevo venire a Taranto, dovevamo vederci a Royal Bar a prendere il caffè, come tutte le volte che io tornavo da lì, da Casa Sollievo, e mi chiamarono dicendo che era sceso a prendere il giornale, era a terra, non respirava, e così morì. E poi
0: Sceso
1: mamma,
0: dall'ASL, presumo, dagli uffici? Ah,
1: lui era sceso di casa
0: di
1: perché
0: casa,
1: abitava in
0: perché
1: Viale Virgilio
0: in quella zona.
1: 76, è andato all'edicola, ha comprato un giornale, è caduto per terra, ha avuto un arresto cardiaco improvviso, nessuno gli mise le mani sul torace, nessuno sapeva fare il massaggio cardiaco in quel tempo, a quell'epoca non c'era il
0: Questo
1: 118.
0: episodio ha inciso sul tuo
1: Ma
0: percorso
1: io
0: professionale?
1: avevo fondamentalmente già deciso di fare il medico di emergenza, però mi dedicai a lui poi. La proposta di iniziativa legislativa popolare finalizzata all'introduzione del primo soccorso nella scuola italiana che raccolse nel primo semestre del 2005 93.000 firme e che poi nel 2015 è diventata legge dello Stato perché con l'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge sulla buona scuola, furono assunti quei contenuti dove ringrazio i 93.000 italiani, anche il giudice Ciro Fiore che mi diede una mano a stendere il testo in un linguaggio giuridico.

0: giuridicamente appropriato. L'ho dedicata a lui, a quella morte che lui ha vissuto, ma l'ho dedicata anche a tutti gli altri che sono morti e che muoiono, talvolta senza ricevere un soccorso tempestivo, adeguato, che può fare davvero, credetemi, la differenza. Quindi una dedica profondissima. La mamma invece muore di Covid, lontana da me, io ero appena guarito, ho avuto una forma grave di Covid e la ricoverai. Fu una dinamica evolutiva tumultuosa che ancora oggi è difficoltà a ricostruire, perché è entrata con una saturazione di 94 in ospedale, la ricoverammo al Moscati ed ero tranquillo fino alle 11 di sera. Mi chiamarono nel cuore della notte dicendo che era morta, quindi non so che dire.
1: Allora, passiamo ai sorrisi e quindi io, tu che scuola elementare hai frequentato a Taranto? Parliamo del tuo excursus scolastico.
0: Ho iniziato le scuole elementari prima a Brindisi.
1: Ah, già nel
0: Poi
1: tuo
0: me ne sono
1: percorso
0: andato a Pisa,
1: giusto.
0: poi ho iniziato le scuole medie a Matera, la prima media, poi sono venuto a Taranto alla Luigi Capuana, ho completato qui le scuole medie e poi ho avuto il grande piacere e l'onore di fare il liceo classico, l'Archita. Sono stati 5 anni meravigliosi, poi mi sono.
1: Dentro Palazzo Uffici,
0: Sì, del Palazzo degli
1: certo,
0: Uffici, indimenticabile,
1: certo.
0: bellissimo, bellissimo, che merita davvero una ristrutturazione, di essere
1: Che
0: restituito per la
1: torni alla sua
0: bellezza
1: altezza, certo.
0: alla città, perché è un palazzo davvero, credetemi, regale, stare in quelle aule, in quella cosa, in quell'architettura, era anche sugli studi classici, altamente motivante,
1: Ecco, io sai che
0: condizionante.
1: forse ce l'ho un Balzanelli studente, vero Candelli, ce l'abbiamo? Qui sei studente, vero?
0: Sì,
1: Quanti
0: sì.
1: anni hai?
0: Ma qui potevo avere 16 anni.
1: Quindi qua stiamo nell'Archita, sono quelli anni
0: Sì,
1: là. Infatti,
0: sono gli anni dell'Archita, del liceo Archita.
1: siamo in pieni anni 80?
0: Sì, siamo negli anni 80, dove ho capito già da allora l'importanza degli studi classici, che oggi vengono sempre più ridimensionati e candidati alla rottamazione. E invece è un errore clamoroso, perché gli studi classici aiutano a pensare, aiutano a fornire i contenuti utili per il pensiero critico e per i saperi necessari per fare
1: Che
0: una vita
1: docenti
0: buona.
1: avevi? Che docenti? Chi erano i tuoi docenti? Chi eri presi da allora?
0: Ma lì c'erano delle figure, il preside era Scandiffio, poi c'era fondamentalmente la Caterina Cariddi come preside. Ricordo il professor Boero, che era un grande docente di letteratura italiana, il professor Torretta di latino. C'era il professor De Palma di latino e greco, cioè c'era un docente, c'era il professor Cosimo Fornaro, che è stato un gigante della cultura e della letteratura di questo territorio. Quindi ho avuto la professoressa Maria Franco Anglani, la ricordo, bravissima anche lei, docente di lettere. Ho avuto un pattern di docenti di altissimo livello, ai quali sono profondamente grati, perché al di là delle nozioni si preoccupavano di creare in noi quelli che dovevano essere gli aspetti più importanti di una responsabilizzazione nella vita, a compiere scelte maturate, ponderate e secondo vocazione naturale, avendo fiducia nella vita. Ci hanno insegnato i docenti ad avere fiducia nella vita. Ecco perché sono profondamente grato. Non a caso, tra i miei compagni di classe, noi annoveriamo due magistrati, un altro primario,
1: Chi
0: collega
1: sono?
0: primario ospedaliero. Beh, c'è intanto Marcello Maggi, che è un magistrato del Tribunale di Taranto, poi c'è Patrizia Famà, che è un procuratore.
1: Eravate in classe insieme?
0: Eravamo in classe insieme, sì. Poi c'è il collega Fabio Carducci, che fondamentalmente è il collega direttore di struttura complessa di
1: Insomma, un corso che
0: otorinolaringoiatria.
1: ha generato
0: Quindi
1: professioni
0: noi
1: di livello.
0: abbiamo avuto dei docenti. L'albero si riconosce dai frutti, e quindi evidentemente se siamo riusciti a esprimere delle valenze a favore del bene comune del territorio, evidentemente i nostri docenti hanno lavorato molto bene.
1: Mario, tu già in quegli anni pensavi di dover diventare medico oppure?
0: Ma io ti dirò, ho sempre avuto un'antipatia profonda e un'insopportazione radicale nei confronti della morte. Io non ho mai sopportato la morte per se stessa. Sin da quando ero piccolo, tutto ciò che moriva mi lasciava profondamente turbato. E se trovavo un insetto schiacciato per strada, una lumaca calpestata, un animale ucciso, ma non vi dico la morte incominciai a capire che cos'era la morte quando vidi morire mia nonna, a cui ero legatissimo, e quindi la morte io non l'ho mai sopportata. E allora decisi di dedicare la mia vita, sin da

0: quando ero bambino,
1: C'è il concetto
0: fondamentalmente.
1: di morte, di fine?
0: Sono credente, credo che l'uomo vada al di là della
1: Là
0: sua
1: volevo arrivare,
0: biologia.
1: sei un credente,
0: Sono credente,
1: quindi non c'è
0: sono.
1: fine per i credenti.
0: Credo che l'uomo vada molto al di là della fine della sua biologia, però il fatto che comunque questa biologia si rompa e si debba lasciare tutto ciò che siamo, soprattutto la parte più drammatica è

0: accetti quel limite invalicabile, l'ineluttabilità non l'accetti.
1: Più che non l'accetto, lo combatto con tutte le mie forze, cercando
0: di ritardare
1: spostarlo,
0: il momento.
1: Cercando gentilmente di spostare, o anche molto meno gentilmente di spostare quel momento da parte di chiunque.
0: Beh, dentro le cifre 118 c'è questo.
1: C'è tutto questo. C'è una frase, un parallelismo, visto che parlavamo di fede, sì, della mia professione, che vorrei dire mi ha aiutato nella riflessione. C'è un pezzetto dell'Ave Maria che riflette tutto sommato quello che facciamo tutti i giorni, perché se voi vedete questa preghiera, vedete che alla fine si pronuncia questa frase: adesso è nell'ora della nostra morte, lì arriva il 118. In questo segmento, in questo frame temporale, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Tu dici, c'è ancora spazio per intervenire.
1: Sì, per cercare in qualche modo di scuotere la clessidra e impedire che il granello se ne scappi giù. O se scappa giù, cercare nel tunnel di acchiapparlo e di ritirarlo indietro. Questa è tutta la sfida. E ci riusciamo molto spesso, direi, con ottimi risultati.
0: Quindi in te scienza e fede coesistono.
1: Coesistono. Per questo ho chiesto alla Santa Sede, con la Società Italiana Sistema 118, nel 2019, di proclamare San Giuseppe Moscati, che è santo della Chiesa, era docente universitario, collega, certo, una figura stratosferica. L'ho definito un faraone.
0: La sua stessa statua richiama la professione.
1: Sì, di proclamarlo patrono del 118, perché lui per l'epoca era assolutamente atipico, asimmetrico rispetto ai docenti universitari dell'epoca, perché usciva, di solito all'epoca si andava in ospedale, lui usciva e andava presso coloro i quali...
0: Non era un barone della sanità.
1: Assolutamente no, tant'è vero che quando il rettore gli chiese di scegliere se fare il professore universitario o il primario degli incurabili, perché per la riforma che fu fatta in quell'epoca non si poteva a un certo punto coniugare le due carriere, lui disse: guardi, io rinuncio pure a tutte le cariche purché rimango insieme agli ammalati, non li lascerò mai. E la Santa Sede nel 2022 ha accolto, e poi fummo ricevuti da Papa Francesco festeggiando tutto questo.
0: Candelli, foto 3, procediamo col racconto. Eccoci qua. L'abbiamo nominato prima.
1: Beh, lì sono con mio padre alla fine di...
0: Sa di auguri e congratulazioni questa foto,
1: sì,
0: è vero?
1: Sì, sì, sì, lui si congratulava con me perché era contento del fatto che avevo fatto un intervento in un convegno che era dedicato alla bellezza della vita.
0: Sai che pensavo fosse invece la seduta di laurea? No, mi ero fatto questa idea.
1: No, non è la seduta di laurea, quello fu un convegno che fu fatto a Napoli, già allora ero abbastanza vivace, per cui mi spostavo, perché a livello studentesco ero anche abbastanza attivo, e lì volli che venne mio padre con me, perché andavamo insieme, dicevo che eravamo anche amici, lì si complimentava perché era contento di quello che avevo detto.
0: Ma si vede, un bello sguardo di padre orgoglioso.
1: Sì.
0: E a proposito di padre, tu hai costruito la tua famiglia. Procediamo con le foto. Candelli, la 4 già ci fa entrare in un contesto, sempre con papà, eccolo qua.
1: Eccomi qui, lì siamo, sì, all'Hotel Delfino. Questa volta ero io che accompagnavo lui, questa volta era lui il relatore e io andavo ad ascoltare.
0: Avete scambiato i ruoli.
1: Abbiamo scambiato
0: i
1: ruoli.
0: Vai, procediamo, Candelli.
1: Era un grandissimo relatore papà, sì, quindi era un grande.
0: Procediamo ancora con le foto. Ecco qua. Allora, qui c'è una svolta importante. Beh, per lì, te, raccontaci
1: lì,
0: questa foto.
1: Lì c'è un momento epocale, davvero, davvero sconvolgente, cioè il mio matrimonio.
0: In che anno siamo?
1: Noi siamo nel 2008, siamo nel 1 dicembre, sono con Alessandra, che è mia moglie, e con i miei suoceri, il professor Cataldo Sferra e la professoressa Yolanda Simonetti, i miei suoceri, e lì io... creo questa svolta della mia vita, alla quale peraltro non ero...
0: Quindi ti sei sposato da uomo maturo.
1: Preparato, perché sì, mi sono sposato quindi relativamente tardi. Poi ho conosciuto lei e ho deciso...
0: Lei nettamente più giovane,
1: sì,
0: anche più
1: anni,
0: bella, dobbiamo dirlo.
1: Dieci anni più giovane, e sì, lì ho deciso di fare il gran salto e praticamente la mia vita è cambiata radicalmente, perché... dopo questo matrimonio che ci vide da quel giorno costruire una visione di futuro completamente diversa, poi sono nati tre bellissimi figli.
0: Li vediamo, anche
1: quella
0: abbiamo...
1: si chiamano Graziana, che ha preso il nome
0: qua
1: di papà,
0: eccoli qua.
1: Graziana,
0: Graziana qual è?
1: Graziana si trova alla mia destra.
0: Con la maglia bianca.
1: Cataldo, in realtà.

0: realtà che si trova davanti a me e Sabina Maria che si trova a fianco a mia moglie. Ci troviamo lì al Monrev. Questa è una foto che è stata fatta qualche giorno fa. Sì,
1: Ah, è recentissima. Che fanno questi
0: e
1: ragazzi?
0: Aldo e Sabina Maria sono gemelli, anzi Sabina Maria è nata 5 minuti prima, quindi è più anziana, sono gemelli biovolari come vedete perché sono maschio e femmina e fondamentalmente sono anche diversi caratterialmente, però sono unitissimi come tutti i gemelli in realtà, per quanto i gemelli tendano a volte a frizioni particolari, però in realtà si proteggono, si tutelano in un modo
1: La
0: straordinario.
1: primogenita credo di averla incrociata al Battaglini qualche settimana fa, mi pare. Sì. Quindi questa famiglia, quindi tu sei un uomo maturo con dei figli adolescenti. L'adolescenza di oggi, qualcuno è spaventato dall'adolescenza di oggi? Io penso che invece le nuove generazioni siano sempre portatrici di valori diversi e nuovi, di cui non aver paura, ma vanno interpretati. Tu sei genitore e al tempo stesso operatore sociale, quindi sanitario.
0: Io condivido, anche perché i tentativi di suicidio che noi gestiamo come 118 vedono prevalentemente le fasce giovanili. Può sembrare strano, non sono gli anziani, se non quelli affetti da profonda depressione o solitudine che si uccidono. Chi tenta di uccidersi oggi di più di tutti sono proprio i giovani. In realtà credo che questo è un tema di un'importanza assoluta, in quanto i nostri giovani ereditano un vacuum, un vuoto che li abbiamo lasciati noi, cioè sono mancati i punti di riferimento. I giovani sono sbandati profondamente e tutto questo non li esonera dalla responsabilità diretta, però chiama in causa i modelli che sono mancati, perché nelle curve di apprendimento e di formazione avere dei punti di riferimento, come è successo a me per mio padre e mia madre, saldi, irrinunciabili, che ti danno sicurezza, che ti danno amore, che ti avvolgono. Nel momento in cui tutto questo non accade, il percorso della crescita viene completamente esposto a intemperie e a instabilità di vario tipo, anche per il tempo difficile che viviamo. Quindi io direi che non è che mancano i valori, Angelo, mancano quelli che sono disposti a viverli, a testimoniarli. I giovani hanno perso fiducia nella vita, io ci parlo con
1: Ecco,
0: loro.
1: io quello volevo chiedere. Tu, quando varchi la soglia di casa, in uscita e in entrata, dove comincia il genitore e finisce, no? Il responsabile anche di una salvezza che a volte incrocia la vicenda di un adolescente. Questo confine come lo gestisci?
0: Sentendomi quell'inquietudine, quella cappa di inquietudine permanente addosso, per cui vivo una strana sensazione, stranissima, che condiziona molte mie scelte, perché spesso mi vedete anche nei festivi in servizio e a volte sottraendo tempo alla famiglia di questa cosa io mi scuso anche con mia moglie e con i miei figli. La consapevolezza che se tu ti riposi e se ti metti sull'amaca perché sei stanco, magari anche perché abbiamo pochi medici, qualcuno potrà morire perché ciascuno di noi operatori e ciascuno di noi medici, come ciascuno di noi infermieri, può fare la differenza se in quel momento si trova sul posto. Allora, quando io esco di casa, mi sento responsabile dell'insieme ed è una responsabilità che confligge, che collide, perché da un lato senti il bisogno di dedicare più spazio alla famiglia, dall'altro ti accorgi uscendo che quello che tu fai e che devi fare, almeno nella mia ottica di responsabilità, è mettere in sicurezza 600.000 persone H24, cosa che non è semplice. E allora ti senti responsabile e questa brace in cui praticamente vivo le mie 24 ore, perché c'è sempre qualcosa da correggere, c'è sempre una preoccupazione e le cose rimbalzano dal dato familiare al bisogno di fare la spesa, alla necessità di coprire un turno perché è scoperto, al fatto che chiedi delle cose che sono urgenti per il sistema ed è assolutamente indispensabile che arrivino. Le interlocuzioni con le istituzioni che paiono vittime a livello nazionale di un'amnesia profonda su tutti i problemi, e tutto questo rappresenta praticamente un tornado nella mente,
1: Un
0: nell'anima,
1: tornado nella mente,
0: che
1: è efficace come
0: devo
1: metafora,
0: governare.
1: è efficace anche, devo dire, anche abbastanza devastante se ci penso. Ho sempre immaginato che il medico debba essere bravo a crearsi una corazza di straniamento, no? Ho sempre pensato, per esempio, che i pediatri siano molto bravi a, che perché ci riesce, a non legarsi fino in fondo a un bambino malato, perché proprio per tutelarsi, perché deve essere anche devastante vedere la sofferenza, più piccolo il paziente peggio è. Mi pare che tu, stranamente, non ci sia riuscito tanto.
0: Hai ragione perfettamente. Io da questo punto di vista sono stato un fallimento assoluto, perché all'università mi è stato spiegato che la distanza, che la corazza...
1: Giornalisti, diciamo, la giusta distanza.
0: No? La giusta distanza, sì, fondamentalmente tutto questo rappresentava uno scudo fondamentale per avere una maggiore lucidità. Io invece nel mio percorso di addestramento e di formazione ho imparato a essere totalmente distante e totalmente distaccato nel momento in cui sto cercando col mio team di salvare la vita di qualcuno. In quel momento non esiste più nulla.
1: Il focus è quello.
0: Esiste soltanto lui. Ed esiste soltanto un approccio che è gelido, scientifico, è calibrato a dare il massimo, perché sono minuti determinati.
1: Cioè, paradossalmente, tu durante l'intervento mantieni la distanza.
0: Assolutamente, però dopo, quando l'intervento è finito, il riverbero umano, quelle grida, pensate quando faccio la constatazione di decesso, che qualcuno è morto, una cosa tristissima, devastante, che mi tocca profondamente, comunque te la porti, sono voci che non si sono mai, e poi si accumulano, perché ogni giorno se ne mettono di altre. Ricordo per esempio l'ultimo strazio che ho vissuto a livello personale, la bambina morta a Crispiano di 2 anni di arresto cardiaco sull'uscio di casa. Abbiamo fatto ogni tentativo utile.
1: E quella è una
0: di
1: cosa che ti porta
0: per
1: a vita,
0: 54 porti... minuti, non sappiamo neanche l'autopsia che esce, perché non si è trovato nulla. Sono stati fatti anche dei prelievi che sono stati mandati.
1: 54 minuti ti restano dentro.
0: 54 minuti sono stati devastanti, insieme ai genitori lì vicino, è qualcosa di devastante che non si può discutere. Ricordo Maria Chiara a Marina di Lizzano con l'acino d'uva che morì diversi anni fa. Agosto.
1: Non volevo smuovere paludi di ricordi.
0: Ti rimangono, certo. Questo non condizionano nulla, la mia bellezza, la mia serenità, la gioia di vivere e tutto il resto. Però se mi dicessero che con un colpo di spugno tutto questo sparisce come un file, un delete, che noi abbiamo
1: non è
0: sul
1: una
0: tasto,
1: pratica chiusa.
0: La tastiera, sono file, almeno nel caso mio, che mi sono rimasti, e anzi hanno attivato tutta una serie di interrogativi profondi: che cosa abbiamo mancato eventualmente, dove potevamo fare meglio, che cosa potevamo... cioè è una ricerca insoluta che però si deve tradurre in un miglioramento per il momento successivo.
1: Mario, prima di andare in chiusura con questa bellissima chiacchierata molto profonda, ma chissà perché io me l'aspettavo così, andiamo, Candelli, qualche secondo in pubblicità. Rimanete qui perché abbiamo qualche altra fotografia e ancora con Mario qualche minuto per conoscerci meglio.

0: Rossa Passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
4: Festeggia con Masseriamo Dio
3: e Masseria Leucaspide.
4: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Rieccoci, buon pomeriggio con noi oggi Mario Balzanelli. Candelli, andiamo con la terz'ultima foto, continuiamo il nostro racconto. Eccoci qua.
1: Beh, mia madre, la polarità assoluta insieme con papà della mia vita, la sua bellezza, la sua capacità di avvolgere, di capire, di ascoltare e soprattutto il fatto che lei era sempre presente in ogni cosa. Cioè io con mia madre ho avuto un rapporto simbiotico, così. Come mio padre, non, misteriosamente ho vissuto tutta la vita con loro come in un incanto, non so come dirlo. E quindi la
0: Che
1: gioia,
0: non è
1: cioè,
0: scontato,
1: non è
0: non è.
1: scontata, la gioia di essere noi, la gioia di essere la nostra famiglia, l'orgoglio strepitoso della nostra famiglia,
0: Tu l'hai
1: la
0: la tua
1: bellezza.
0: l'hai impostata così, ci sei
1: Sì,
0: riuscito.
1: io
0: Ammesso che
1: sono.
0: sia un tuo ruolo quello di impostare la famiglia, perché lì c'è anche una
1: Sono
0: donna,
1: stato
0: ci sono dei
1: fortunato
0: figli, eh.
1: perché tutto dipende poi dalle alchimie che si vengono a costruire a seconda delle scelte di vita che si fanno. E in questo senso sono felice, strafelice di aver creato una mia famiglia in questo caso, in estensione naturale con quella dimensione splendida che mi ha
0: Hai
1: generato.
0: incontrato anche la
1: Ho incontrato
0: donna
1: una
0: della tua
1: donna,
0: vita, mi pare di cogliere.
1: Alessandra Sferra, commercialista. Ci siamo incontrati in una serata divertentissima sulla litoranea dove c'era questo festival della polpetta, dove io ero presidente della giuria, fui nominato
0: Tu
1: presidente
0: sei
1: della
0: una buona
1: giuria.
0: forchetta, dottore.
1: Quindi sì, dovevo assaggiare tutte queste polpette,
0: Che
1: questi pezzetti
0: sacrificio,
1: di polpette, un sacrificio
0: eh.
1: davvero importante. E lì la conobbi perché lei era una delle partecipanti a questa gara sulle polpette, appunto. Ci conoscemmo, mi piacque molto, moltissimo e la invitai immediatamente a mare dove ci
0: Quindi Galeotta
1: incontrammo.
0: fu la polpetta.
1: Sì, è stata una polpetta galeotta tra di noi che poi ci ha portato a questa storia d'amore che nell'ambito della quale in tempi rapidi poi ci siamo sposati e abbiamo avuto questi tre figli
0: Di
1: strepitosamente
0: solito è una
1: belli.
0: canzone, un film, un profumo, a voi la
1: È
0: polpetta.
1: stata una polpetta, sì.
0: Allora, scusate, allora,
1: Una polpetta tra noi
0: per
1: due è
0: chiudere
1: stata.
0: l'aneddoto, che tipo di polpetta sarà la più buona di tutte quella sera?
1: Non, ecco, questo è un po'. Lei si innervosì perché io no, non fu lei la premiata.
0: Ah, ecco, ah,
1: No.
0: lei era una
1: Delle
0: delle
1: partecipanti,
0: partecipanti.
1: sì, ma non fu lei a
0: Ah,
1: vincere.
0: ecco.
1: Il presidente, in questo caso io, fui abbastanza severo nell'attribuzione dei giudizi e quindi le polpette che lei presentò erano fondamentalmente, si classificarono al quarto o quinto
0: Qualcosa mi
1: posto.
0: dice che a casa se mangiate polpette si rievoca l'episodio.
1: Si rievoca l'episodio con una contestazione netta dei miei figli che mi rimproverano di aver mai premiato la mamma e di averla relegata al quarto posto, quando poi invece ho scelto lei come primo posto.
0: Penultima foto, Candelli, in regia. Eccoci qua. Ecco qua. Qui passo
1: Beh,
0: indietro
1: lì ci
0: la
1: siamo, lì
0: famiglia.
1: ci siamo con. Sapete che il cuore ha due ventricoli, il ventricolo destro e il ventricolo sinistro. Ora lì fanno parte di entrambi i miei fratelli inscindibilmente.
0: Sabrina e Guido.
1: Sabrina e Guido che praticamente rappresentano il cuore pulsante di tutto ciò che con papà e mamma noi abbiamo realizzato e quindi siamo sempre stati unitissimi. Ci capiamo anche in silenzio, ci supportiamo ogni qualvolta necessario, ma soprattutto ci godiamo la bellezza che ci hanno trasmesso i nostri genitori, quella di essere e di amarci per noi
0: Tu
1: stessi.
0: sei anche zio?
1: Sono?
0: Sei zio anche? Hai nipoti?
1: Sì, sono zio indirettamente perché ho dei nipoti da parte di mia moglie,
0: Ok.
1: però entrambi in qualche modo. Non hanno messo al mondo figli e quindi spero piuttosto in una intensificazione dei rapporti in qualità di zii da parte
0: Ah,
1: loro nei
0: ok.
1: confronti dei miei
0: Cioè,
1: figli.
0: tra l'altro Guido è anche, a parte la professione, è anche un noto DJ, no? È uno che
1: Lui aveva
0: forse
1: la musica sin da quando era
0: anche tuo
1: piccolo.
0: sbaglio.
1: Praticamente Guido dall'età di 3 anni
0: Ah.
1: lo beccavamo con le cuffie e a sentir musica, quindi praticamente è più forte di lui, ha un senso della musica.
0: Anche tu ti sei dilettato di tanto in tanto?
1: A me sì, io ho scritto delle canzoni, ne ho scritte diverse.
0: Mi ricordavo.
1: Vi racconto che adesso sta incominciando a balenarmi l'idea di utilizzare l'intelligenza artificiale per fare quello che io non so
0: Addio.
1: Fare.
0: Anche cioè, tu entri
1: per
0: nel
1: creare, per creare musica su testi che scrivo, perché magari mi piacerebbe fare delle canzoni. Ho dedicato delle canzoni recentemente ai miei figli, ne ho dedicato anche adesso una, la sto scrivendo per la mia famiglia, e vorrei dedicare anche una canzone al mondo del soccorso, quindi ci sto pensando così nel tempo libero.
0: Però dai, chiama degli strumentisti naturali, non è meglio?
1: Sì, sicuramente sono molto più bravi dell'intelligenza artificiale.
0: Direi. Allora, ultima foto. Allora, qui questa foto io l'ho scelta perché ci sei tu, tuo padre sullo sfondo che ti guarda, ci sei tu, evidentemente è un convegno, insomma è una foto penso che rappresenti un po', sintetizzi questa nostra chiacchierata da come è partita, però con un rammarico che voglio condividere, perché che peccato, ti manca la foto con Mattarella, eppure se non ci fosse stato il lockdown tu avresti avuto da Mattarella direttamente, diciamolo, ciò che sei.
1: Sì, io sono onorato di aver ricevuto dal Presidente della Repubblica prima un encomio ufficiale, quando noi portammo le 93.000 firme al Parlamento per l'introduzione del primo soccorso nella scuola italiana. E poi quando tutto questo diventò contenuto di legge dello Stato, non me lo aspettavo, fui contattato perché mi informarono che avevo ricevuto un'alta onorificenza di Stato e fui nominato ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
0: Ma anche tu hai fatto come Occhinegro, che ci ha detto in una delle prime puntate di 100 storie, che chiuse il telefono in faccia, pensava ad uno scherzo.
1: Sì, sì.
0: Buongiorno, qui è il Quirinale, boom, e chiuse.
1: Sì, ero convinto che si trattasse probabilmente... Sì, sì, di qualche buon tempone, di qualche amico che si poteva dire. Avevo anche una certa idea su chi potesse essere.
0: Avevi chiuso anche tu il telefono oppure sei stato...
1: No, ho cercato di capire, invece i riferimenti erano precisi, troppo precisi, e quindi non ho ricevuto direttamente dal Presidente Mattarella perché c'era il Covid, c'era il lockdown in quel tempo, e quindi fondamentalmente fui insignito presso la Prefettura di Taranto.
0: Però te ne balenate l'idea, queste, so chi sta facendo questo scherzo. Sì. E invece, beh, non è che il Quirinale telefona tutti i giorni.
1: Sì, infatti, devo dire.
0: È normale. Tu sei presidente del sistema, come si chiama? Sistema Italiano.
1: Società Italiana Sistema 118, che è la società scientifica nata nel 1997, sì. Rappresentativa del 118 nazionale. E fondamentalmente noi siamo al lavoro instancabilmente perché i cittadini ricevano il miglior tipo di soccorso possibile quando la loro vita è in pericolo, ma anche perché le condizioni di vita di chi lavora nel 118, visto che per esempio
0: troppo spesso anche
1: i medici
0: rischio, diciamolo.
1: Se ne stanno andando tutti, visto che siamo aggrediti in mezzo alla strada, visto che abbiamo bisogno di supporti, di rinforzi, siano le più adeguate, le più congrue, le più rispettose possibili. E quindi sono presidente della SIS 118 dal 2017, e in questi anni ho spinto in tutti i modi possibili e immaginabili, lo dico francamente, senza ricavare un ragno dal buco, perché ho trovato un muro nelle istituzioni governative di tutti i colori, di tutti i partiti, per cui quando si tratta di 118... il loro volto si gira dall'altra parte.
0: Eppure dovrebbe essere invece, no?
1: È il sistema dell'emergenza,
0: del sistema.
1: Perché vi assicuro che i nostri massimi decisori politici, se fossero in pericolo di vita, chiamerebbero noi. Quindi paradossalmente chi andrebbe a salvargli la vita è il primo
0: che loro tanto da fare.
1: È il primo che loro dimenticano. Questa cosa dispiace molto perché il 118 in tutta Italia non merita da parte del governo centrale del paese una irrispettosa e assurda dimenticanza quale quella che noi ancora oggi subiamo.
0: È una tua convinzione che mi pare di aver colto stratificata nel tempo e nei colori politici.
1: Sì,
0: è un
1: perché
0: fatto culturale.
1: Non riguarda un partito piuttosto che un altro. Abbiamo avuto un segnale importante, io personalmente sono grato, onorato, perché il ministro Schillaci mi ha nominato esperto per l'insegnamento del BLSD, che sarebbe la rianimazione cardiorespiratoria di base, e il PBLSD, che è la stessa rianimazione cardiorespiratoria di base e defibrillazione paziente pediatrico per la popolazione italiana, e ha scelto la SIS 118 come società scientifica partner del Ministero della Salute per la realizzazione di questo materiale didattico. Quindi sono onorato per questa attenzione che il 27 gennaio al Ministero della Salute il Ministro ha voluto riconoscerci. Ma la riforma legislativa, le condizioni di vita, i nostri problemi, la necessità di essere rinforzati e valorizzati da parte del governo centrale, ad oggi rappresentano praticamente un
0: È
1: nulla di
0: ancora un obiettivo
1: fatto,
0: da centrare.
1: un obiettivo da
0: Ma perché tu
1: centrare
0: non molli, non sei tipo che molla,
1: che non molliamo, andiamo avanti. La resa, come direbbe Napoleone, c'è cioè un frammento dei suoi pensieri, dice, resa, scrive lui, giammai. Benissimo, no, non ci rendiamo, andiamo avanti.
0: Però non arriviamo a lei fu, perché
1: Sì,
0: per noi lei
1: infatti,
0: fu
1: sarebbe.
0: sarebbe un ossimoro col 118, quindi bisogna. Per chiudere, a proposito, abbiamo fatto questo in brevemente per come si possa ricostruire la vicenda di un uomo che oltre i 60 anni ha costruito tanto e mi pare che abbia ancora degli obiettivi, e tanti, ma per chiudere, una delle cose fondamentali su cui batti sempre, l'importanza, e chiudiamo qua e ci salutiamo ringraziandoti, 30 secondi sull'importanza della manovra che tu spesso spieghi ai giovani e non so, quella che quando mangiamo e a volte parliamo mentre mangiamo, prendiamo fiato mentre mangiamo, a volte costa la vita. Quella manovra, quanto è importante, come si chiama?
1: Di sostruzione delle vere da corpo estraneo. Sono salvavita. Pensate che ogni settimana muore qualcuno per questo, di qualunque fascia d'età, non solo i piccoli,
0: Dove e
1: anche i
0: come si
1: grandi.
0: può imparare questa manovra?
1: Beh, noi siamo a disposizione intanto di tutti i cittadini, anche a titolo gratuito. Organizziamo presso gli ipermercati e presso diverse città italiane degli eventi gratuiti di formazione. Poi ci sono i corsi anche a pagamento che vengano fatti. Però io, proprio al ministro Schillaci, il 27 gennaio, ho lanciato un'idea e la rilancio anche qui da Studio
0: Sì.
1: 100. Cioè in open space, in spazi aperti, far convergere centinaia di persone. Mettiamo dei maxi schermi, abbiamo i nostri istruttori che li schieriamo gratis, non paga niente nessuno, ve li insegniamo volentieri. Quindi le televisioni, il mondo della comunicazione, la realtà mass mediatica può considerare la società italiana dei sistemi 118 a totale disposizione, perché noi esistiamo però con un solo fine, quello per cui poi ho deciso di fare il medico di
0: Va bene,
1: emergenza, di sconfiggere le morti evitabili.
0: io ti ringrazio per questa chiacchierata. Scusa se
1: Grazie a
0: abbiamo
1: te e grazie a
0: sconfinato un
1: voi.
0: po' sulla tua vita personale, di quella dei tuoi cari, però ci è sembrato anche interessante far conoscere, così come il claim di questa trasmissione 100 storie, chi è Mario Balzanelli. Grazie,
1: Grazie
0: alla prossima.
1: Angelo,
0: Ciao,
1: grazie, grazie mille.
0: ci vediamo lunedì prossimo con un'altra storia da raccontare.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'Ambulatorio Veterinario Associato di Francesco Gentile. Uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali, garantendo loro uno stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi parliamo di prime emergenze e rischi stagionali.
1: Le emergenze veterinarie arrivano all'improvviso, un momento prima tutto è normale, un attimo dopo la salute del nostro pet può essere in pericolo. Ferite, avvelenamenti, colpi di calore, riconoscere i segnali e sapere come intervenire può fare la differenza tra la vita e la morte. Ne parliamo con la dottoressa Elisabetta Micera.
0: Dottoressa, partiamo da una delle situazioni più frequenti, ovvero ferite e sanguinamenti. Quando preoccuparsi e come agire?
2: In linea di massima, se il sanguinamento è copioso, la cosa più importante è contattare subito una struttura anche per avere la possibilità di un triage telefonico e quindi l'operatore può, in base alla descrizione della situazione, avere un'idea di quanto è grave la situazione stessa e quindi comunicarla al proprietario, in modo tale da dargli delle indicazioni su come comportarsi. In linea di massima il sanguinamento va compresso per 10-15 minuti.

0: minuti con, se è possibile, una garza sterile, diversamente va bene anche un panno pulito. È importante, qualora la garza dovesse inzupparsi, non rimuoverla, ma continuare il tamponamento con qualcosa che va adagiato ulteriormente al di sopra. Se il sanguinamento invece non è un sanguinamento particolarmente copioso ed è legato a una ferita, la cosa più importante è pulirla con della fisiologica o dell'acqua corrente, per rimuovere quelli che sono i detriti esterni, per poi procedere a una disinfezione, eventualmente un bendaggio. Questa è una procedura di approccio che poi può richiedere ovviamente una visita veterinaria per valutare se c'è dell'altro da fare, eventualmente anche una terapia.
1: Cosa fare invece in caso di caduta?
0: In caso di caduta, diciamo che è in questo caso molto insidioso capire se effettivamente il paziente ha avuto un trauma più o meno importante, perché nelle cadute molto spesso le conseguenze possono essere tardive, cioè dei piccoli sanguinamenti interni possono in una fase iniziale non presentare una sintomatologia particolarmente grave, ma alle 24, 48, anche 72 ore, piccoli sanguinamenti di vasi in distretti importanti, come per esempio l'encefalo, quindi una caduta con trauma della testa, può portare a una sintomatologia, magari anche una crisi epilettica, dopo 2 o 3 giorni. Quindi in questi casi, mettere il cane in sicurezza, soprattutto con dei movimenti molto, diciamo, delicati, e portarlo in una struttura mettendosi sicuramente in una condizione di sicurezza, perché approcciare un paziente che è caduto e magari ha un dolore acuto può creare nel paziente delle reazioni, dette reazioni di prevenzione, cioè il paziente non vuole essere toccato, anche se non ha un'indole aggressiva, può avere delle manifestazioni aggressive, quindi è importante che il trasporto avvenga in sicurezza. In quei casi, se il trauma è particolarmente severo, potrebbe richiedere un'osservazione anche di 1 o 2 giorni in casa, se il proprietario è in grado, o anche in una struttura di pronto soccorso.
2: La prima regola è mantenere la calma, contenere il sanguinamento e raggiungere il veterinario il prima possibile. Interventi improvvisati possono peggiorare la lesione. Anche in caso di sospetto avvelenamento, il tempo è determinante. Fare riferimento ad esperti, portando con sé, se possibile, la sostanza ingerita, può accelerare diagnosi e trattamento.
1: Parliamo ora di avvelenamenti. Secondo la sua esperienza, quanto sono frequenti e soprattutto quali sono i più frequenti?
0: Sicuramente il bidone casistico principale è quello che riguarda i cuccioli, perché in generale un soggetto adulto più o meno è abituato alla sua biosfera. Ha delle abitudini in cui incontra più o meno le stesse piante, più o meno gli stessi prodotti, abituato a rapportarsi. Sicuramente casisticamente nel cucciolo è diverso, perché la curiosità verso il mondo lo porta ad approcciare anche prodotti che fondamentalmente non sono commestibili. Inoltre l'avvelenamento è anche un po' uno spauracchio attribuito a ogni tipo di malessere da parte del proprietario, e quindi il mio cane è stato avvelenato solamente perché lo vedo star male. Mi capita spesso l'avvelenamento da metaldeide, che è il veleno per le lumache, e solitamente ha una sorta di stagionalità, no? Legata alle piogge, alla presenza di queste lumache che escono con l'acqua, e quindi, diciamo, viene più utilizzato questo veleno, e dà delle caratteristiche, condizioni convulsivanti, con un vomito e una diarrea molto particolare, perché ha un colore metallico azzurro. Un altro veleno frequente è quello per topi, che dà una sintomatologia completamente diversa, altera la coagulazione, e quindi questi sono pazienti che hanno rinorragia o sangue nelle urine o sangue nelle feci, o addirittura emateme, si vomitano sangue senza un motivo, diciamo, legato a condizioni tipiche come condizioni traumatiche o ingestione di ossa, e questo fa pensare alla possibilità, anche magari di un paziente che vive in campagna, di essere venuto a contatto con veleno per topi. E in generale, diciamo che

0: gli avvelenamenti, contrariamente a quello che si pensa, sono pochi come, diciamo, tipologia di avvelenamento e hanno spesso delle caratteristiche meno insidiose di quello che si pensa, ma molto tipiche della sostanza, quindi bisogna mantenere, diciamo, una calma e essere capaci di razionalizzare il più possibile perché nel racconto del proprietario, nel contesto, che c'è la risposta.
1: Con l'arrivo delle alte temperature, poi il colpo di calore diventa una delle emergenze più pericolose, soprattutto per cani e gatti. Bastano pochi minuti in ambienti surriscaldati per mettere a rischio la loro vita.
0: Il colpo di calore è una patologia molto tipica delle nostre parti, perché noi alla fine abbiamo un'estate abbastanza calda che dura anche a lungo. E il colpo di calore è un surriscaldamento patologico del corpo del nostro pet che può raggiungere temperature che vanno anche sui 41, 41 gradi e mezzo, 42 gradi. Purtroppo è una patologia molto grave, spesso porta anche al decesso del paziente. È più grave in pazienti come per esempio cani brachicefali, quei cani che hanno il muso schiacciato, il bulldog francese, il bulldog inglese, il carlino. Molto grave nei cardiopatici, quindi tutti i cani che hanno una comorbidità, cioè sono affetti anche da un'altra patologia. Lì bisogna essere davvero tempestivi. Riconoscere un colpo di calore non è particolarmente difficile perché solitamente ci si trova in estate, il proprietario sa di aver esposto il proprio pet a un caldo eccessivo, magari l'ha portato a fare una passeggiata alla controora o l'ha tenuto chiuso in macchina un po' troppo, anche con magari non l'aria condizionata o in una casa che magari non ha i comfort di cui il cane necessita dal punto di vista termico. E quindi diciamo che questa difficoltà respiratoria con questa tachipnea, frequenza respiratoria importante o dispnea, difficoltà a respirare, solitamente è un motivo di allarme. Il paziente va raffreddato quanto prima, va ossigenato, in più viene data una terapia farmacologica per via parenterale nella struttura, quindi tramite iniezione, che permette al paziente di tranquillizzarsi e broncodilatare.
2: Come si previene il colpo di calore?
0: Ah, si previene avendo attenzione per quello che è il comfort termico del nostro pet. Noi diciamo che dobbiamo essere un po' noi pediatri e il proprietario genitore, quindi come per un bambino ci si pone il problema di quella che è la sua omeostasi, no? Quindi il comfort zone anche termico, la stessa cosa vale per il nostro pet, quindi non deve essere esposto né al freddo e né al caldo e neanche a condizioni di umidità eccessive, di aria calda, aria umida, calda, quindi o stanchezza estrema, perché anche in seguito a una corsa un paziente può andare in colpo di calore perché magari ha sopportato uno sforzo eccessivo rispetto a quello che è il suo management solito, tollerabile. Quindi, diciamo, così come siamo abituati a gestire i nostri figli accaldati, alla stregua vanno gestiti i nostri pet accaldati, perché loro non possono parlare. Quindi non posso dire, sto morendo di caldo, sento caldo, tra l'altro il bambino lo posso spogliare, il pet c'è la pelliccia e quella si deve tenere, per cui il comfort zone termico è fondamentale.
2: Proprio in riferimento a questo, quindi quanto è importante la gestione del pelo del nostro animale, cane e gatto che sia?
0: Il pelo dobbiamo imparare a vederlo come un alleato nella gestione termica. Perché? Perché il sottopelo e il pelo aiutano a tenere il nostro pet al caldo, ma lo aiutano anche a tenerlo al fresco. Evitano anche il contatto dei raggi solari direttamente sulla pelle. Quindi diciamo che il pelo va rispettato. I pazienti, diciamo, tranne in rare situazioni, vanno tollettati allo stremo, quindi togliendo completamente questa che è una corazza che fa parte di un adattamento genetico proprio dell'animale. Sicuramente la cura del pelo, inteso come tegumento protettivo, rappresenta anche la sua efficacia. Quindi se io ho un pelo

0: ben sfoltito d'estate dal sottopelo, perché già il pet tende a perderlo, quindi una bella spazzolata che gli permette di liberarsi di quello che è il pelo, il sottopelo invernale, permetterà di lasciare solo quello che è il pelo estivo, che è efficace per tenerlo anche al fresco. Quindi diciamo che la gestione e la cura del pelo permettono a questa corazza di effettuare la sua efficacia al meglio.
1: Il freddo intenso può essere pericoloso quanto il caldo estremo. Ripari adeguati, cucce isolate, protezioni termiche aiutano a prevenire complicazioni.
0: Sicuramente la stagione invernale, che dalle nostre parti non è particolarmente insidiosa perché non raggiungiamo temperature importanti, ci rende anche meno pronti in quelle rare giornate o rare settimane, perché non abbiamo una cultura del freddo, quindi questo paradossalmente ci espone di più anche se meno spesso. Le parti che vanno protette di più sono le zampine, il contatto, no, con superfici particolarmente fredde o anche ghiacciate. E il pelo va, la zampina, quindi il piedino va pulito al ritorno a casa. E poi soprattutto i pazienti molto bassi, con un pelo molto raso, vanno protetti perché hanno il torace, l'addome, molto a contatto con la superficie terrena, e quindi hanno uno scambio termico molto più rapido, proprio per vicinanza. Questi sono pazienti che magari meritano un cappottino. E soprattutto asciugare il proprio cane se è esposto alle intemperie durante la passeggiata, come per esempio la pioggia, perché ci sono delle sindromi tipiche come la coda umida, dove lasciare bagnate alcune parti del paziente può esporlo a delle problematiche.
1: Conoscere i rischi stagionali significa prevenire emergenze evitabili. Osservazione quotidiana e controlli regolari restano le armi più efficaci.
2: Ci sono dei pericoli stagionali che spaventano particolarmente i proprietari degli animali a quattro zampe, parliamo di forasacchi, zecche, processionaria. Può spiegarci un po' di che cosa si tratta e come si previene una problematica di questo tipo?
0: Sì, purtroppo i forasacchi sono una problematica stagionale frequentissima. Sono delle spighe secche che durante il gioco e durante la corsa vengono aspirate dalle canne nasali solitamente, o possono infilarsi nel padiglione auricolare o anche sulle zampe o sulla cute, e in seguito a un movimento tipico a cavaturacciolo, nelle ore successive tendono a progredire, quindi il paziente, invece di liberarsene, si trova sempre più, diciamo, insidiato da questo corpo estraneo. E solitamente hanno degli sternuti anche con goccine di sangue, soprattutto nella fase iniziale. Questo è molto importante perché il proprietario pensa che non sternutendo più il cane se ne è liberato. Invece tante volte il forasacco è andato avanti e quindi non stimola più lo sternuto, ma paradossalmente in una posizione ancora più grave rispetto alle ore precedenti. E questi sono pazienti che richiedono una sedazione, una valutazione delle vie respiratorie. La stessa cosa vale per le orecchie, scotolamento, pianto, e alle volte anche l'ispezione delle zampine è importante. E come prevenirle? Portando il proprio pet in sguinzolatoi che non sono pieni di erba secca e che quindi in posti curati. La processionaria, anche lei problematica, è un bruco che ha degli aculei. Processionaria perché tendono a camminare in fila, questo le caratterizza, quindi è facile individuarle. Scendono dai pini e quindi percorrono anche vaste zone. E purtroppo possono attirare la curiosità soprattutto dei cuccioli, ma in realtà anche del cane adulto. L'avvicinamento, quindi il contatto dell'aculeo solitamente con le vie quindi della bocca, la zona del naso, può provocare gravissime irritazioni, anche necrosi dei tessuti, e ovviamente questa è una condizione che può mettere a rischio anche il proprietario, che nel tentativo di ripulire la zona può esporre.

0: rapporti agli aculei e soprattutto diciamo anche nel calpestare, un po' per aggredire, no? L'aggressore può nebulizzare, quindi respirare gli aculei e avere delle reazioni respiratorie gravissime. Questi sono pazienti che vanno sciacquati con l'utilizzo di guanti, sfregando il meno possibile, perché la zona urticata e quindi che ha già un danno chimico non deve essere sollecitata a un danno meccanico. E sono pazienti che spesso richiedono l'intervento del veterinario. Per quanto riguarda pulci, zecche, ectoparassiti, diciamo che in realtà li dobbiamo dare per scontati, presenti stagionalmente nei nostri sguinzolatoi, campi, zone verdi, e che quindi l'approccio con la prevenzione stagionale, adesso godiamo di tanti prodotti estremamente efficaci, deve essere una routine. Quindi, prima ancora di porci il problema di dove li possiamo incontrare e come combatterli, dobbiamo prevenirli.
1: Appunto, parlando di prevenzione, c'è una scelta migliore rispetto ad un'altra, proprio per quanto riguarda questi dispositivi antiparassitari?
0: Beh, diciamo che questo dipende moltissimo, dalla razza e l'individuo. Ci sono pazienti che non sopportano il collare, ma tollerano molto bene la pillola, la compressa. Ci sono pazienti che diversamente hanno reattività alla compressa e magari tollerano meglio, il collarino, che non hanno problemi col collarino, così come anche gli spot-on. Diciamo che avere diverse formulazioni ci permette di venire incontro a tutte le esigenze e soprattutto è importante tante volte creare un abbinamento, perché le patologie da vettore, noi siamo endemici per la leishmaniosi, una patologia ben conosciuta, insomma, spesso richiede l'utilizzo di un collarino oltre al vaccino per evitare proprio l'avvicinamento del flebotomo che trasmette la patologia, quindi utilizzarli tante volte in determinati periodi dell'anno particolarmente a rischio in combinazione può essere utile a ridurre, mai dire allo zero, però quasi vicino allo zero, la possibilità di contrarre l'infezione.
1: In questa tipologia di trattamento c'è effettivamente una differenza tra cani e gatti?
0: Assolutamente sì, nel senso che i prodotti per il cane non vanno bene per il gatto. Possono dare delle reazioni gravissime con crisi convulsive che possono portare anche al decesso il paziente. Bisogna essere molto cauti e attenti a comprare il prodotto specie specifico. Tante volte sui prodotti per i cani c'è proprio l'immagine del gatto con il divieto per l'utilizzo e nonostante questo mi è capitato tante volte di dover intervenire su errori. Errori di somministrazione dove il lavaggio del paziente fatto anche a casa dal proprietario può essere un primo approccio al problema fondamentale per evitare che la sostanza venga ancora assorbita. Diciamo che per gli ectoparassiti spesso ci confrontiamo con gli stessi problemi, le pulci, le zecche, e che però i prodotti, come dicevamo, possono essere prodotti diversi. Sicuramente poi va anche molto valutato l'habitat del paziente e anche in merito alla specie, diciamo un po' l'indole. Il gatto difficilmente sopporta per esempio un collarino che un cane invece tiene volentieri senza averne un disagio.
2: In conclusione, le emergenze non si possono prevedere, ma si possono affrontare con consapevolezza. Sapere cosa fare e cosa non fare è il primo passo per proteggere i nostri animali. Tempestività, prevenzione e supporto veterinario fanno la differenza, perché nei momenti critici ogni minuto conta.

Ugh!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante, subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato, grazie mille.
2: Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente utilizzarlo al meglio, diciamo. E quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group. Quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede, perché non Mitsubishi? E allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cosa è Bassadone Auto Italia.
1: Sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile, tanto

0: che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, sì, che è Giorgio Passadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Passadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati, perché oggi fondamentalmente Passadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia, sì, di Kelliker, il precedente, sì, importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no, che riporteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kelliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
2: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, certo, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
0: Localizzavano il prodotto.
2: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa forma. Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Certo. Ti ricordi, certo, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava anche per questo discorso di essere una macchina di nicchia, una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
0: conglomerato.
2: Sì, è un conglomerato, esatto, in effetti, che dà tantissime opportunità. Forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma, e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
0: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
1: abbiamo
0: dicendo.
1: Abbiamo Outlander,
0: ne
1: qui,
0: parleremo dopo, lo so.
1: No, possiamo parlarne anche adesso, non è un problema.
0: È praticamente dimostrato e dimostrabile, sì, con questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
1: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander, giustamente, è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Passadone?
0: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni. Sì. Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda, certo, sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese, quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, sì, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement, certo, voglio dire, non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali, sì.

0: se posso sintetizzarle veramente
1: assolutamente sì.
0: All'estremo. Uno che è un PhD e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid sì. di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico sì. anche con comunque un'autonomia.

0: quindi ha questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io, sì, e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
1: Beh, Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
2: prima. Devo dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare, perché ha più tecnologie, alla tecnologia elettrica, alla tecnologia del motore a combustione, alla possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia. Penso che si arrivi intorno ai 900-800. Poco meno di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica, certo, della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente, quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2 per chilometro, o circa, li fa veramente.
0: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1, per
1: assolutamente
0: cui è un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far credere.
1: Se fatto con un approccio appunto di buon senso e tecnicamente vale sicuramente.
2: Se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
0: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, e sostanzialmente quando acceleri e quando decelleri è come se, quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
1: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
0: prima
1: orienta?
0: Della gamma, posso ricollegarmi a quello che diceva Paolo della storicità e unicità di questo brand?
1: Certo.
0: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana, magari vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
1: Possiamo aggiungere,
2: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
0: Sì.
1: Possiamo aggiungere ormai, anche il mondiale Renna a questo punto.
0: Non mi sono permesso di nominarla, però sì, mi riferivo
2: ormai nell'album dei ricordi.
0: No, vabbè,
2: però tornerà la Ferrari. Cioè,
1: possiamo aggiungere anche i mondiali rally, se vogliamo.
0: Possiamo aggiungere i mondiali rally
1: vinti a

0: A profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
1: Assolutamente.
0: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? Il SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente, che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un SUV nel segmento D, 4,72 metri di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, l'ASX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 metri, 4,25 metri, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il mild hybrid. Quindi mild hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno,
0: non c'è
1: pazienza,
0: più spazio.
1: Esatto, non c'è più spazio dove poter collocare. Vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno. Quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare, il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori, l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C, mild hybrid e full hybrid.
0: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando, immagino, sento un po' Mario la domanda, classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
1: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri possibilmente anche i miei clienti, che sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, oltre che ai futuri.
2: Cioè il parco circolante viene assistito.
1: Parco circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia, non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri, esiste, è ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
0: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Adesso vediamo se riesce a mettere la terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
0: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende. Per quanto riguarda...
1: Come dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
0: Noi ci stiamo. Ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Goretti, CEO di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie mille come sempre anche a Paolo Artemi, vicepresidente Wiga.
2: Buonasera a tutti.
0: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20.30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20.30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20.30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita. Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este e dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
6: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina, quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ramaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo, quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6E35 CSI e sono 60 anni di BMW serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano, quindi sempre, diciamo, la leadership di Ramaglia, che è il team principal di Ceccato, BMW Italia Ceccato Racing Team, quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
5: le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show,

0: il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte. E qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito, un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD e la trasmissione automatica Lineartronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte. Iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili. Anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò, anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo Safe Drive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica AVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineartronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con quattro allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
1: Cari amici, Amici di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella

BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic High Drive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale, all'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9, con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un MacPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'Elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt, questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata, si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente

il consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra quest'ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano, non a caso. Nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7,8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferro fosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day,

0: è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. Una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
1: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità e alle loro famiglie.
2: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno. Notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
2: Safe Drive prosegue con Diavolina. Tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Se dici fuoco, dici diavolina. Bosch. Tecnologia per la vita.
5: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
6: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
5: non anticipo nulla della macchina, penso che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andrai a presentare. Però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
6: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
5: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
6: esatto,
5: rimasti i tuoi.
6: Esatto, quelli sono i miei.
5: Assolutamente. Sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari. A te.
6: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una cara influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Car Influencer per un giorno.
7: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
6: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
7: Certo,
6: insomma,
7: tantissimo!
6: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da dire da Tito?
7: Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me, colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi, perché a me piacciono tantissimo.
6: Che poi andremo a vedere però più tardi quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo e soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione Cross Country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale, che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente, come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici.
7: Il paese di nascita della Volvo.
6: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
7: Come tutte le Cross Country, ha tutto il contorno con i fascioni in plastica,
6: sì,
7: che richiamano appunto l'off-road, la natura delle Cross Country Volvo.
6: I fari,
7: i
6: no?
7: Fari, questa particolarità dei fari multi-LED, che
6: esatto,
7: sono molto particolari.
6: A forma di martello di Thor, che è
7: esatto,
6: proprio una tipicità del marchio.
7: Che viene richiamata anche sul posteriore.
6: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione Cross Country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
7: Guardando la parte laterale mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le Cross Country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta Cross Country.
6: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar,
7: la targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico.
6: Esatto.
7: Da anteriore e posteriore, quindi.
6: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri, che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
7: Andiamo a vedere gli interni.
6: Andiamo.

0: Allora, un ambiente minimal, high-tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra, te, Omar?
1: Veramente molto high-tech in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
0: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce, poi luci vabbè che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali davvero una percezione di pulizia, di ordine, vero?
1: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
0: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici. E bello il tessuto utilizzato, insomma, grande ricerca anche per questi materiali e ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto.
1: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche, quelle diciamo di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
0: Vero, perfino c'è cioè, il tasto per aprire il portaoggetti che è
1: Esatto.
0: posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso, da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
1: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
0: Esattamente. Prima parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo
1: Esatto,
0: su questo.
1: perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
0: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia, ecco.
1: Esatto.
0: Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia, ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di
1: E
0: quest'auto.
1: poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
0: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti.
1: È veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
0: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance. Ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3,8

0: 0,7 secondi, praticamente un fulmine.
1: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutti questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
0: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque, esatto. Si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh e questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
1: È un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
0: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto importante.
1: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
0: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso, appunto, quando schiacciamo sull'acceleratore, anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra a guidare?
1: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla, e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
0: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
1: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio diciamo il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione Cross Country, nell'allestimento Plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la Ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai,
0: uno
2: però
0: standard.
2: Si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile e soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella,
2: dai.
1: Non so, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: No, completamente a suo agio, assolutamente.
2: Bene, assolutamente. Infatti, poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Cara Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
2: Mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova
0: puntata,
2: naturalmente, che riflette per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. Cento storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
4: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: tratti dal governo ai lavori per le strutture dei giochi del Mediterraneo. Dopo la denuncia del commissario Ferrarese e la bagarre politica, l'annuncio del ministro per la coesione Tommaso Foti. Non solo questi, ma previsti altri 25 milioni di euro per l'organizzazione. Era bloccato da 2 mesi all'ospedale Giannuzzi di Manduria in attesa di un posto in una struttura riabilitativa. L'intervista di Studio 100 alle sorelle dell'uomo ha smosso le acque. La ASL oggi ai nostri microfoni verrà trasferito già martedì. Sotto di 2 reti ma forte del 3-1 dell'andata, il Taranto centra la finale playoff di eccellenza con un gol di Trombino al 95esimo. La gara di andata si svolgerà il prossimo 7 giugno, il 14 giugno il ritorno. 180 minuti con il fiato sospeso che valgono un'intera stagione. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale che apriamo parlando di giochi del Mediterraneo. A meno di 100 giorni dall'importante evento internazionale resta alta la tensione politica in merito ai fondi destinati all'evento. Arrivano le rassicurazioni del ministro della coesione Foti, che dice non arriveranno solo gli 8 milioni e mezzo di euro che negli scorsi giorni era emerso fossero stati sottratti, ma anche altri 25 milioni per l'organizzazione. Vediamo il servizio di Dario Gallitelli.
1: A meno di 100 giorni dal via dei giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, il volume della polemica politica resta altissimo, allontanandosi sempre di più dall'ambito puramente sportivo. Al centro del dibattito questa volta ci sono le reali destinazioni dei fondi e le responsabilità economiche della macchina organizzativa. Il terreno di scontro si sposta sulle frequenze di Studio 100, ad accendere la miccia è l'onorevole di Fratelli d'Italia Dario Iaia, che dopo aver rivendicato il nuovo impegno economico del governo, ribadendo l'ormai prossimo arrivo di altri 25 milioni, attacca frontalmente la giunta comunale, puntando il dito in particolare contro il vice sindaco Mattia Giorno. Secondo Iaia, Palazzo di Città non avrebbe stanziato un solo euro per la kermesse, invitando l'amministrazione locale a partecipare fattivamente alle spese.
2: Il ministro per il PNRR e la coesione, che poi il ministro che finanzia sostanzialmente i giochi, ha rassicurato tutti, nel senso che non solo sarà recuperata questa somma che era stata destinata ai giochi, ma ci saranno ulteriori risorse da parte del governo. Tante polemiche, soprattutto da parte di chi nei giochi non ci sta mettendo un euro. Io leggo le dichiarazioni del vice sindaco di Taranto, ma ricordo che il comune di Taranto, l'amministrazione comunale di Taranto, al momento ha messo 0 euro per quanto riguarda il finanziamento dei giochi del Mediterraneo. Addirittura il rifacimento della facciata del Palazzo Municipale sarà realizzata con i fondi del governo. Il Partito Democratico governa la città di Taranto, si impegnino a trovare nel bilancio del comune le risorse per finanziare anche loro arte e giochi del Mediterraneo. Magari la facciata del comune e il Partito Democratico la rifà con i fondi del comune stesso.
1: La controreplica del Partito Democratico non si è fatta attendere. Sempre all'interno dello stesso contenitore, la deputata ionica Francesca Viggiano ha chiesto al governo massima trasparenza su cifre e destinazioni, sollevando forti dubbi sull'eredità che l'evento lascerà alla città.
3: Io provo a non rivelarmi, nel senso che l'onorevole Iaia è bravissimo a dire che noi ieri ci strappavamo i capelli. Sì. Di solito dice che siamo abbastanza isterici. Allora, io invece chiedo rispetto e anche di non ricevere insulti all'intelligenza dei tarantini. Innanzitutto, ieri era stata sminuita la polemica sugli 8,5 milioni di euro, cosa che poi è stata confermata ieri dallo stesso ministro Foti, che ha parlato di un taglio di questi 8,5 milioni di euro e di una promessa di trovare altri 25 milioni di euro, ma non ha specificato a cosa serviranno questi 25 milioni di euro.
1: Una partita politica tesissima, insomma, che continua a giocarsi sul filo del

0: Rasoio e senza sconti da ambo le parti. Mentre il dibattito sui bilanci e sulle infrastrutture si infiamma, il cronometro però non si ferma, correndo veloce verso l'inaugurazione di un evento che Taranto e l'intero territorio non possono permettersi di sbagliare.
1: E a proposito di giochi del Mediterraneo, sull'argomento è

0: Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti dice per il costante sostegno e per gli interventi finanziati destinati ai 20esimi giochi del Mediterraneo. Le risorse stanziate dal governo Meloni hanno consentito di dare concreta attuazione a un programma di opere senza precedenti per il nostro territorio, permettendo il rispetto di un cronoprogramma particolarmente sfidante e ambizioso. L'attenzione dimostrata dal ministro Foti rappresenta, prosegue Ferrarese, un segnale importante di vicinanza istituzionale nei confronti di un evento che non riguarda soltanto Taranto e la Puglia, ma che assume una rilevanza nazionale e internazionale coinvolgendo l'intero paese. Continueremo a lavorare con il massimo impegno, responsabilità e determinazione affinché ogni euro investito si traduca in infrastrutture moderne e servizi efficienti per assicurare all'Italia e a tutto il Mediterraneo un grande successo organizzativo. Andiamo avanti, torniamo sulla storia del paziente bloccato da 2 mesi in rianimazione all'ospedale Giannuzzi di Manduria in attesa di una struttura riabilitativa. Dopo le nostre sollecitazioni, arrivate attraverso le sorelle che hanno denunciato ai nostri microfoni la vicenda, si sono smosse le acque e insomma sembra che la situazione si sia risolta. Vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
1: La vostra intervista è stata fondamentale perché ha smosso l'animo e il buon cuore di una persona che diciamo, possiede delle strutture riabilitative e quindi ci ha contattato e ci ha fornito la disponibilità presso una delle sue strutture.
2: Un lieto fine per la vicenda del signor Giulio, 52enne di Grottaglie, ricoverato da fine marzo all'ospedale Giannuzzi di Manduria per una grave polmonite complicata da shock settico e bloccato in reparto anche dopo la sua guarigione per carenza di strutture riabilitative. A raccontarci l'esito della sua storia e le attuali condizioni sono proprio i medici che lo hanno curato e seguito in questi giorni.
1: Il paziente attualmente sta clinicamente bene, lui già dal 27 di aprile, quando abbiamo iniziato a inviare alle varie strutture riabilitative i moduli, era già in grado di essere dimesso dal nostro reparto. Quindi l'intoppo poi è stato appunto quello di non aver trovato presso queste strutture, che sono state tante, un posto per una riabilitazione neuromotoria. Conseguenza, questa esigenza è una conseguenza che è della sua patologia acuta con la quale era arrivato, una critical illness, quindi una neuromiopatia associata a malattia critica come quella che lui ha avuto all'ingresso, che gli ha compromesso l'aspetto motorio, soprattutto gli arti inferiori. La fisioterapia è stata iniziata già da noi subito dopo l'estubazione del paziente, quindi lui ora deve riprendere invece a camminare. Ecco, questo in una rianimazione è piuttosto difficile che possa avvenire.
3: Abbiamo avuto questa possibilità che si è prospettata di recente appunto in questa struttura riabilitativa che ha la possibilità di poter accogliere il paziente in una prima fase, diciamo, riabilitativa meno intensiva per poi transitare in una riabilitazione, quella che noi definiamo codice 56, che è a maggiore intensità.
2: Dobbiamo anche chiarire definitivamente la questione del contenimento che si è reso necessario per preservare l'incolumità del paziente stesso.
1: Sì, lo abbiamo chiarito anche sabato con i familiari e vogliamo togliere dall'immaginario collettivo questa diciamo, immagine di paziente legato mani e piedi perché non rappresenta una realtà. La nostra è una rianimazione aperta. Può succedere che per l'incolumità del paziente si renda necessaria per un breve tempo e solo per preservare proprio l'incolumità del paziente che aveva attuato un atto di autolesionismo, appunto siamo ricorsi a questa pratica.
0: Cambiamo argomento, torniamo a Taranto e ce ne andiamo in particolare in Città Vecchia. Cantieri, deviazioni e viabilità modificata. Nell'isola cresce il malcontento dei residenti che tornano a chiedere risposte sul futuro della discesa Vasto e sul ripristino del doppio senso di marcia. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
4: Tra strade chiuse, percorsi modificati e cantieri ancora aperti, nella città vecchia cresce il disagio dei residenti. Da diverso tempo il quartiere fa i conti con una viabilità profondamente cambiata che, secondo i cittadini, rende più complicati gli spostamenti quotidiani. A preoccupare maggiormente è la situazione della discesa Vasto, uno dei collegamenti principali dell'isola.

0: Residenti lamentano difficoltà sempre maggiori e chiedono informazioni più chiare sui tempi e sulla modalità degli interventi in corso. Il tema riporta alla memoria una fase già vissuta in passato. Prima del 2021, infatti, la viabilità dell'area presentava criticità simili. Con il ripristino del doppio senso di marcia deciso dall'amministrazione Melucci, la circolazione era stata resa più agevole, contribuendo anche a ridurre il traffico nelle strade della zona retrostante la ringhiera.
1: Chiediamo attenzioni su diversi argomenti da quasi un anno e in realtà quello che riceviamo è appunto un ulteriore disagio, perché oggettivamente questo doppio senso di marcia ci favoriva, decongestionava il traffico sulla ringhiera. In più, se vogliamo, c'era anche una sorta di disinquinamento in una città che è martoriata dall'inquinamento, e invece ci ritroviamo ad oggi, 1º giugno, con una strada chiusa, bloccata per dei lavori che in realtà pare non siano nemmeno iniziati. Questa strada è diventata dapprima un deposito di materiali e adesso è una strada chiusa in cui la gente, in maniera del tutto arbitraria, decide di parcheggiare, e per questo probabilmente sono sorti dei divieti di sosta in una zona che non è nemmeno un'area di parcheggio. Quindi ad oggi aspettiamo ancora risposte dall'amministrazione comunale. Per di più, i cartelli comunque riportavano una data di fine lavori, che è quella dell'8 aprile, e oggi siamo al 1º giugno.
2: Adesso la cronaca. Nel corso del fine settimana i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Massafra hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Taranto e finalizzato alla prevenzione e al contrasto delle stragi del sabato sera, e della Mala Movida. Denunciato un 45enne residente a Taranto per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, l'uomo, mentre percorreva la strada statale 106, sarebbe rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo. Per causa in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del veicolo uscendo dalla carreggiata. A seguito dell'impatto, l'autovettura ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme, mentre il conducente è stato soccorso dal personale del 118 e poi trasportato all'ospedale di Castellaneta. Gli accertamenti avrebbero evidenziato un elevato tasso alcolemico. Nell'ambito dei controlli a due conducenti è stata ritirata la patente di guida, un veicolo è stato invece sottoposto a sequestro amministrativo perché privo di assicurazione. Con l'arrivo dell'estate ripartono i collegamenti via mare della città di Taranto, presentati questa mattina a Piazzale Democrate, e i servizi estivi per l'isola di San Pietro e il tour dei due mari, che nascono dalla collaborazione tra Comune di Taranto, Chima Mobilità e Marina Militare, il servizio di Teresa Picchierri.
3: La stagione estiva dei servizi via mare della città di Taranto ha preso ufficialmente il via. Presentati questa mattina a Piazzale Democrate i collegamenti marittimi estivi per l'isola di San Pietro e il tour dei due mari, un servizio che rinnova la collaborazione tra Comune di Taranto, Chima Mobilità e Marina Militare, consentendo l'accesso allo stabilimento elioterapico dell'isola e valorizzando uno dei luoghi più suggestivi del territorio.
4: Quest'anno una nuova implementazione renderà ancora più semplice quello che è l'acquisto dei biglietti, che in passato, devo dire, ci avevano dato qualche problema. Pertanto abbiamo implementato con la piattaforma Viva Ticket, che è una piattaforma molto intuitiva e molto semplice da utilizzare. Verranno confermate anche i tour serali per dare la possibilità di apprezzare al tramonto quelle che sono le meraviglie naturalistiche della nostra città.
5: I cittadini avranno la possibilità di trascorrere un momento di relax immersi in un'area naturale, protetta e custodita dalla marina. In primo luogo facendo un piccolo transito e godendo di quelli che sono i punti iconici di Taranto, tra cui il Ponte Girevole e il Castello, per poi raggiungere un'area attrezzata con una zona ristoro, una zona picnic e oltre 300 ombrelloni.
6: Quest'anno abbiamo previsto 5 corse andata e ritorno il lunedì e il martedì, 6 corse dal mercoledì al venerdì e 7 corse il sabato alla domenica.
3: L'obiettivo è promuovere mobilità sostenibile, turismo e sviluppo economico.
7: Considerato che ormai gran parte della popolazione è educata all'utilizzo di questo sistema di mobilità, l'ambizione è quella di introdurre all'interno del trasporto pubblico locale un sistema di entrovie che possa consentire a tutti noi cittadini di raggiungere più punti della città attraverso questo stesso servizio.
2: Una 3 giorni dedicata a inclusione, equità e cultura del rispetto. Dal 4 al 6 giugno Taranto ospiterà il Festival delle Pari Opportunità promosso dalla Commissione Consiliare Pari Opportunità del Comune di Taranto. Teresa Picchieri.
3: Taranto si prepara ad accogliere la prima edizione del Festival delle Pari Opportunità, in programma dal 4 al 6 giugno. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa promossa dalla Commissione Consiliare Pari Opportunità del Comune.
8: Parlare di pari opportunità significa parlare della qualità della nostra democrazia, ma anche della capacità di una comunità di riconoscere i valori, i diritti e la dignità di ogni persona. E per affrontare queste sfide importanti bisogna incidere sulla educazione. L'educazione è la leva più consistente come leva del cambiamento e pertanto dobbiamo lavorare in tutti i luoghi in cui si lavora sull'educazione, pertanto nelle scuole, nelle famiglie, in ogni luogo in cui si creano le coscienze delle due giovani generazioni.
9: Saremo presenti all'interno della prima giornata di questo Festival delle Pari Opportunità, all'interno del quale stiamo preparando in realtà degli interventi sul tema dell'occupazione femminile, sul tema della violenza non verbale e sul tema delle relazioni tossiche all'interno della nostra età.
3: Al centro della 3 giorni il tema gentilezza e rispetto contro ogni violenza, disparità e discriminazione.
10: Abbiamo utilizzato la nozione di festival perché vogliamo che arrivi diretto alle persone, diretto all'individuo. Noi abbiamo messo al centro di tutta la manifestazione del festival proprio l'individuo e tutto il lavoro che poi l'amministrazione intera, perché la Commissione Consiliare del Comune di Taranto delle Pari Opportunità la ingloba interamente, in realtà abbiamo proprio voluto avere questo come obiettivo e quindi l'individuo attraverso la gentilezza e il rispetto, attraverso il superamento della violenza di genere, ma anche l'attenzione all'educazione affettiva, sesso-affettiva nelle scuole.
3: Un evento aperto alla cittadinanza per promuovere inclusione, equità e cultura del rispetto.
2: Adesso parliamo di una mostra per celebrare il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri inaugurata oggi al Castello Aragonese. L'esposizione sarà visitabile fino a sabato 6 giugno. Il servizio di Teresa Picchieri.
3: Divise, cimeli e documenti storici dell'Arma dei Carabinieri in mostra al Castello Aragonese in occasione delle celebrazioni per il 212° anniversario della fondazione dell'istituzione. L'esposizione propone un percorso tra uniformi d'epoca, reperti e documenti che ripercorrono oltre 2 secoli di storia dell'Arma, evidenziandone l'evoluzione e il ruolo svolto al servizio del Paese.
11: L'Arma dei Carabinieri è costantemente presente sul territorio e questa mostra è finalizzata proprio ad attestarlo. Dal 1861, anno da cui parte questa mostra, ai giorni nostri. Perché dico ai giorni nostri? Perché poi abbiamo messo insieme anche la pop art, maestro René Luigi Valeno che ci ha fatto dono di queste opere per mettere in rapporto quello che è la storia con quella che è la modernità. L'Arma dei Carabinieri che guarda al passato traguardando il futuro.
12: Credo che l'attività delle forze di polizia sia un'attività che vada sempre più nella direzione della prossimità alla popolazione e quindi farsi conoscere anche attraverso la storia, attraverso la memoria, credo che sia un'operazione molto molto significativa.
3: La mostra sarà visitabile gratuitamente fino a sabato 6 giugno dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.
11: Giusto per dare una piccola chicca in anteprima, vi posso dire che il primo presidio dei Carabinieri a Taranto era Città Vecchia, vicino alla chiesa, al convento delle suore di San Michele, così come nel 1925 a Mottola una delle prime denunce di violenza di genere e violenza familiare, dove un marito picchiava la moglie e la moglie lo denuncia e il marito viene condannato per le percosse che aveva inflitto alla moglie. Ecco quando dico modernità e passato.
2: Adesso parliamo dell'oro nero del nostro territorio, la cozza tarantina che torna a prendersi la scena, è andato in scena proprio questa mattina nel salone dell'ITS Mobilità in piazza Immacolata, il convegno che ha ufficialmente dato il via all'Ego Cozza Fest. Si tratta dello spin-off di Ego Food Fest, il grande progetto culturale giunto all'8ª edizione che dopo il successo dello scorso aprile accende i riflettori sulla cozza, simbolo del Mar Piccolo e dell'identità ionica. Monica. L'incontro di oggi, moderato dalla giornalista Monica Caradonna, volto di Linea Verde, ha tracciato il percorso della Cozza Tarantina tra storia, scienza e futuro gastronomico, con un occhio attento al sostegno dei mieticoltori locali.

0: Durante la mattinata è stata anche assegnata la borsa di studio Carlo De Donno all'associazione Symbolum per sostenere il percorso formativo di un giovane studente della Città Vecchia. Ma l'evento guarda già a domani. L'appuntamento infatti è servito a lanciare ufficialmente il Cozza Day. In concomitanza con la Festa della Repubblica, domani una fitta rete di ristoranti e pizzerie in tutta la Puglia proporrà menù speciali e piatti dedicati alla regina del mare Ionico, la nostra Cozza. Un'occasione per celebrare il gusto, ma soprattutto per rilanciare un intero comparto produttivo fortemente legato alla tradizione tarantina. Adesso l'ampia pagina sportiva.
1: Il Taranto soffre, vede i fantasmi, ma conquista la finale playoff grazie al gol di Trombino al 94esimo. Ad Apice finisce 2-1 per i campani, ma i rossoblù passano il turno e si giocheranno la promozione in Serie D contro il Gladiator. La gara avvio shock per il Taranto: dopo appena 2 minuti l'arbitro assegna un calcio di rigore all'Apice per un presunto fallo di mani di Delvino. Dal dischetto Mincione si fa però ipnotizzare da Mastrangelo, che salva i rossoblù con un grande intervento. La squadra di Danucci reagisce e crea diverse occasioni. Al 32esimo lo Savio conclude in diagonale senza trovare lo specchio, mentre al 37esimo Aguilera impegna Fusco con una conclusione dalla distanza. Al 39esimo però arriva il vantaggio dei padroni di casa. Marino stende potenza in aria e questa volta Colarusso trasforma il calcio di rigore per l'1-0. Nella ripresa l'Apice parte forte, al 57esimo trova anche il raddoppio. Potenza mette un pallone all'indietro dal fondo e Schinnea batte Mastrangelo con un preciso destro. Il Taranto prova a rientrare in partita e al 72esimo trova anche la rete con lo Savio di testa su assist di Lojodice, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Nel finale i rossoblù aumentano la pressione. All'87esimo Delvino sfiora il gol, ma Fusco compie un autentico miracolo sul suo colpo di testa ravvicinato. Al 92esimo Guastamacchia spreca una grande occasione calciando alto da ottima posizione. Quando tutto sembrava indirizzato verso i tempi supplementari arriva però la giocata che vale una stagione. Al 94esimo Guastamacchia serve di testa Trombino, entrato da pochi minuti, che davanti a Fusco non sbaglia e ferma il gol del 2-1. Una rete pesantissima che regala al Taranto la qualificazione alla finale playoff, dove affronterà il Gladiator per continuare a inseguire la Serie D.
2: Al termine della semifinale contro l'Apice, i rossoblù conquistano il pass per l'ultimo atto della competizione, dove affronteranno il Gladiator. Nel post-gara mister Danucci ha posto l'accento anche sulla direzione arbitrale, definita rivedibile, esprimendo comunque grande soddisfazione per il raggiungimento dell'obiettivo nonostante la scarsa concretezza sotto porta mostrata in diverse occasioni. Soddisfazione condivisa anche da Emanuele Mastrangelo. L'estremo difensore ionico si è rivelato decisivo neutralizzando il primo calcio di rigore della sfida, contribuendo in maniera determinante alla qualificazione dei rossoblù. A far festa anche Alfredo Trombino, match winner di giornata, autore della rete che ha permesso ai rossoblù di superare l'Apice e continuare il viaggio verso la promozione.
3: No, sono molto soddisfatto perché la partita è difficile, ci siamo messi in difficoltà da soli perché nel primo tempo potevamo sicuramente passare in vantaggio. Abbiamo sprecato tantissime ripartenze, un po' perché abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, un po' perché siamo stati un po' egoisti nell'andare a concludere, ed è una cosa che non deve succedere, perché siamo una squadra che crea tanto, quindi c'è la possibilità di far gol per tutti, quindi non bisogna essere egoisti quando c'è da servire il compagno che è messo meglio, bisogna servire il compagno, chiudere le partite e dopo pensare a quello che è la gloria personale, diciamo. Di questo sono molto, molto arrabbiato, l'ho fatto presente anche a fine primo tempo ai ragazzi. Devo dire che poi la partita si è nettamente complicata, però siamo stati bravi a restare in partita. Dopo il secondo gol abbiamo spinto tanto, abbiamo cercato di creare dei presupposti per fare gol, ci siamo riusciti, nonostante penso che ci sia stato un arbitraggio pessimo. Io penso di aver riscontrato uno dei peggiori arbitraggi da quando alleno, quindi sono contento che nonostante questo i ragazzi hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo e abbiamo comunque portato questa qualificazione a casa.
4: La soddisfazione è tanta, sicuramente io, come ho già detto nelle diverse interviste, venivo da mesi dove non ho potuto giocare per dinamiche interne, quindi sono contentissimo di indossare questa maglia e ringrazio il mister.

0: che mi ha dato la possibilità e sono contentissimo, che mi sono riuscito a guadagnare questo, a ritagliare questo spazio e di far felice, riuscire a far felice qualche volta questi tifosi splendidi.
1: Sul secondo rigore ci stavi quasi riuscendo, poi la sfera è terminata in porta. Ti chiedo quanto è stato difficile ripetersi, tentare di ripetersi dopo qualche minuto.
0: Diciamo che sono rimasto un pochino male, ecco, semplicemente per il fatto che ero riuscito a prenderla con il piede, però alla fine pure quello anche quello è un episodio che fa parte della partita, va bene così, siamo contenti del risultato e basta questo. La cosa fondamentale in questi playoff non è tanto, sì, anche la prestazione, ma è soprattutto a livello di concretezza.
2: Guarda, è stata un'emozione incredibile entrare in una partita così decisiva e fare il gol vittoria, non capita tutti i giorni, di questo sono molto contento. Naturalmente dopo una stagione un po' sfortunata dal punto di vista fisico, arrivato in un finale così importante era giusto che io davo il mio contributo e oggi, come oggi ci sono riuscito, spero di darlo anche nelle due gare finali.
3: Entra nel vivo la corsa al titolo, la finalissima si articolerà sulla distanza dei 180 minuti in un doppio confronto ad alta tensione che promette scintille. La gara d'andata si disputerà il 7 giugno, mentre il verdetto definitivo arriverà 7 giorni più tardi nel match di ritorno del 14 di giugno. Prima del fischio d'inizio resta però da sciogliere l'ultimo decisivo nodo, l'ordine dei campi. Sarà la sorte a decidere chi giocherà la prima sfida davanti al proprio pubblico. Il sorteggio ufficiale è infatti in programma per il pomeriggio di oggi alle ore 15 presso la sede capitolina della LND. Un passaggio formale, certo, ma strategicamente cruciale. Determinare chi potrà sfruttare il fattore campo nei primi 90 minuti può spostare gli equilibri.
4: E prima di chiudere vi ricordo l'appuntamento alle 15 con 100 storie condotto da Angelo Di Leo, ospite di oggi Mario Balzanelli, tarantino, presidente nazionale del SIS 118 e direttore del 118 Taranto. Grazie per essere stati con noi e buon pomeriggio.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100.

0: contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: In Puglia le idee non mancano, quello che spesso manca è il percorso per trasformarle in un'impresa solida, sostenibile, capace di stare sul mercato. È da questa consapevolezza che nasce Shell Inventa Giovani, programma di investimento sociale sviluppato da Shell Italia IMP S.p.A. in collaborazione con la joint venture Tempa Rossa. Shell Inventa Giovani gode del patrocinio del Comune di Taranto, di Confindustria e Finindustria Taranto, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Porto di Taranto e del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari.
2: La Puglia sta vivendo un momento molto favorevole, in particolare a Taranto ci sono strumenti come il Just Transition Fund e poi in tutto il sud della zona economica speciale, oltre a una serie di opportunità di finanziamento che stanno creando un nuovo valore per chi vuole avviare un'attività d'impresa, quindi investire e aiutare i giovani a realizzare, a trasformare un'idea in un'attività imprenditoriale significa aiutarli e supportarli anche a realizzare attività sostenibili.
1: Lanciato in Puglia nel 2020, il programma ha un obiettivo chiaro: aiutare chi ha un'idea di business a capire se può diventare una carriera concreta.
2: Con Shell Inventa Giovani non lasciamo mai soli i giovani che partecipano al progetto. In particolare li seguiamo con percorsi di gruppo, formativi e con una consulenza personalizzata. Ciò consente ai giovani di crescere, no? Piano piano e di arrivare allo sviluppo delle idee in maniera consapevole e in maniera concreta. Dopo circa 5 anni il 100% delle imprese è ancora attive, ma non solo esiste, ma cresce e genera indotto occupazionale.
1: Nel 2026 il percorso, a passo con le nuove esigenze del mercato, sarà replicato 3 volte l'anno. Il format prevede 7 workshop tra online e presenza, suddivisi in 3 moduli. Introduzione al Business Model Canvas, Business Skills, Demo e Pitch Practice Coaching. A seguire 1 mese di Business Coaching personalizzato per ogni partecipante o team. Il percorso si conclude con un Award Day, una giornata dedicata alla presentazione delle imprese avviate e alla consegna degli attestati ai partecipanti, un passaggio simbolico ma soprattutto concreto, dall'idea al mercato.
2: Shell Inventa Giovani è inserito nell'ambito di un progetto, appunto Shell Highwire, progetto internazionale promosso da Shell nel mondo da circa 45 anni in 18 paesi nel mondo.
1: Com'era la tua idea prima di entrare nel programma?
3: Allora, inizialmente era appunto solo un'idea, non avevo ancora le idee chiare su come svilupparla e inizialmente avevo anche un po' di paura nel fare il primo passo. Tutto nasce dalla mia vocazione, ovvero quella di diventare un punto di riferimento per i giovani. Il coaching continua ancora oggi perché mi ha dato la possibilità di capire che non basta solo partire da un'idea, ma serve un metodo. Per esempio, siamo partiti dal creare un'indagine di mercato per poi passare ad obiettivi sempre più concreti. Ad oggi il mio progetto si chiama Cosmo Giovani, che è un'attività di impresa che ha l'obiettivo di creare impatto sociale attraverso percorsi formativi, eventi e la creazione di una community. Abbiamo anche i nostri profili social attraverso il quale stiamo creando uno spazio dedicato a tutti quei giovani che hanno voglia di imparare, crescere ed ispirarsi a vicenda. Tra l'altro, da qualche mese stiamo scrivendo anche un libro che sarà il nostro primo prodotto che lanceremo sul mercato.

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sì che bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

0: cuore, non di spalle, Pasquale.
1: E qua.
2: Sia di buono spirito.
0: Buon lavoro.
3: Buon lavoro.

0: a punteggio pieno.
1: No, ma va pareggiato.
0: Ma no, un pareggio è auto.
2: Prendono l'allenamento.
3: Allora, Zambrotta, ti vedo molto stanco quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Sei stato un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per più in Francia, quindi i viaggi ravvicinati.
4: Vabbè, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultato, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di essere un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
3: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabot, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che mi aspettate a tale. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
4: Sì, ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
3: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
4: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo pensare, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che ci sarà anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
3: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
4: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
3: Forse perché non la vede molto spesso.
4: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
5: Con la Ventola un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
6: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo ai giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto. Speriamo che possa andare bene qui a Taranto. Non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore. Questo pubblico merita. Speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
7: Allora, Jacopone, mercoledì ci sarà il tutto esaurito. Sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
6: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita. Peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica. Però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
5: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
6: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter. Ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui. Mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
7: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
6: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
5: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
6: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
7: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
8: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarcela. La partita è importante, non posso saltarla.
5: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
8: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo ancora di mercoledì.
7: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
8: Ma sono tutti bravi, giocano tutti i titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
5: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
8: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord, e a noi fa solo bene.
7: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
8: Noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21, perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificare.

0: efficaci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
1: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabot.
0: Siamo 11 contro 11.
1: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
0: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
0: Beh, il calore del sud, noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
3: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
0: Il mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, che per me sono, non sono miei figli perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
3: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
0: Per quale momento?
3: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere. No,
0: tutti quelli che ho passato.
3: Tutti.
1: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
0: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. E io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
4: Una bozza di formazione, Tardelli?
0: Ma l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
4: Ma Pirlo sta bene?
0: Vediamo, domani lo vedremo.
1: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
0: Per forza bisogna avere l'occhio attento perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
1: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
0: Ciao.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le tre file delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
5: Sì, con Andrea ho fatto dall'under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
6: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità. Credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra. Si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
5: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso. Poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale. Comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte. Ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
6: Grazie Nicola.
5: Prego. Ecco.
2: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
5: Esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze, comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore visto che loro sono un'ottima squadra.
2: Poi giochi a due passi da casa insomma?
5: Sì, due passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema visto che è tutto esaurito se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
1: Grazie. Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
7: Dove sta il mio portano?
8: Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
7: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
8: Conoscendo il loro allenatore, sai, Dominique è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita e non molleranno niente.
2: Com'è stata la notte? Scusami.
8: Scusa.
7: Aspetta, posso?
8: Certo.
2: Com'è stata la notte? Insonne?
8: No, tranquillo, non, Ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
2: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
8: Sì, essendo del sud ho giocato un anno al sud, so che il pubblico ci può dare la mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
1: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è riuscita a attendersi del Mancini?
8: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
2: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
9: Io bene, spero di esserlo domani sera che è una serata importante.
2: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
9: No, siamo professionisti ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo, però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
2: La Francia è un avversario poi così temibile?
9: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
2: Incrociamo le dita.
9: Va bene, arrivederci.
2: Ciao. Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
5: Ma probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grosso entusiasmo per il calcio.
2: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
5: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
2: Ti senti in forma?
5: Sì, sì.
2: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
10: Sì, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta penso quanti chilometri da qua?
2: Massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
10: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
2: Come ti senti, vincente?
10: Sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
2: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
10: Ma punto debole, forse se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

0: Vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento, defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra, una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale?
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
2: Carlo.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che.
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia. Tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente. Significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa. Passa su Brescia, l'ottimo
3: bella,
0: cross
3: bella,
0: ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al quindicesimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico.
1: Gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è l'Andrò, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: una grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
4: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire
0: destra, infatti, poi stringendo, Carlo, in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Cristian Val, attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola il contrasto con Cristian Val, sicuramente il fallo c'è, però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Cristian Val ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Allora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
1: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare,
1: no, mai
0: Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al quinto minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
1: Mi ha sentito,
0: Italia in vantaggio, D'Amico.
1: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì, e lui lo sa fare, e ha preso in contropiede il portiere, che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
0: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
4: Adesso viene il difficile.
1: Bravo Marco.
4: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
0: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita! È finita, è finita! L'abbraccio di Baronio, primo fra tutti, a Tardelli. Un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta!

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. In questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettere il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato. No? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, è difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'occarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Insomma, si è arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. è stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato il là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
3: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808, 909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
1: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono e quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron. Batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Sai quando si dice degli arranger, ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Record, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
2: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
0: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati, quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune, è cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune, e ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60-70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
3: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. Cioè uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli, sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: Se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi. Anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad, dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili a avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Con una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono sinte batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata, e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è

0: ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Cool and the Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Che nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio. Partiamo dagli anni 70. I chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno, chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
1: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco. Uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata rock and roll di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita, e infatti appunto non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
2: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo, il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
3: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra sapendo che è tutto fatto con l'orchestra è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein. Si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare, il Synthesi FM, e un Ondes Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici, dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbuster. Questo è il fantasma quello grosso, il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sale di ottava, con un po' più di delay. L'Ondes Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava la voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? Do you believe in love after love? Quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, un pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale come il vocoder: tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re sol e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave. E suona autotune. È il 2003.
2: All'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta.

0: quando si facevano le pubblicità una volta, io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io, male, cioè male, umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio non uso mai la tecnologia per correggere, non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso per adesso, alcune volte dico: ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
1: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio, lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo, senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo, usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
2: Sarà un nuovo lavoro che sarà quello di delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
3: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata e magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte.

però è colpa dell'uomo, eh? Cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza, della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buona alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buona alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è dalle persone che andiamo.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Come profondo il mare, come profondo il mare.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri ceci. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino, un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua, l'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere tre parti d'acqua in base al peso dei ceci, in poche parole 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i

legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua.

Quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo, in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo tagliamo il cetriolo a metà. Così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini, sempre da mezzo centimetro, e dopo i nostri quadretti. Mi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini? Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece, ma anche il nostro cetriolo. Quindi da poter avere nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora, nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli, andiamo ad aggiungere i pomodorini che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bowl. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro, questa è una ricetta che è preferibile farle il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare, il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi, in una bella coppa generosa, predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro, vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco, mio fratello con l'aceto di mele. Quindi, cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra,
Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condividere.

come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? E sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bella, e quattro, così. E a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti, mi raccomando, mangiateli, perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta, ciao!

0: Per me no, grazie. Per me, Studio 100.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Bentrovati fra poco il nostro TG della sera, prima però qualche anticipazione, torneremo a parlare di giochi del Mediterraneo con le rassicurazioni del ministro Foti. Arriveranno non solo gli 8 milioni e mezzo di euro di cui tanto si è parlato in questi giorni, ma anche 25 milioni di euro per l'organizzazione di questo importante evento internazionale. Torneremo sulla vicenda dell'uomo ricoverato all'ospedale Giannuzzi di Manduria dopo aver smosso le acque grazie alla denuncia fatta proprio alle nostre telecamere delle sorelle. Arriva per lui la possibilità di un trasferimento immediato in una struttura riabilitativa. E poi parleremo del Taranto con un'ampia pagina sportiva che celebra questa vittoria sofferta in attesa della finale playoff. Questo e tanto altro.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
6: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione.

0: Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Recuperati gli 8 milioni e mezzo di euro sottratti dal governo ai lavori per le strutture dei giochi del Mediterraneo, dopo la denuncia del commissario Ferrarese e la bagarre politica, l'annuncio del ministro per la coesione Tommaso Foti. Non solo questi, ma previsti altri 25 milioni di euro per l'organizzazione. Era bloccato da 2 mesi all'ospedale Giannuzzi di Manduria in attesa di un posto in una struttura riabilitativa. L'intervista di Studio 100 alle sorelle dell'uomo ha smosso le acque. La ASL oggi ai nostri microfoni verrà trasferito già martedì. Sotto di 2 reti ma forte del 3-1 dell'andata, il Taranto centra la finale playoff di eccellenza con un gol di Trombino al 95esimo. La gara di andata si svolgerà il prossimo 7 giugno, il 14 giugno il ritorno. 180 minuti con il fiato sospeso che valgono un'intera stagione. Bentrovati a questa edizione della sera del nostro telegiornale che apriamo parlando di giochi del Mediterraneo, delle rassicurazioni del ministro per la coesione Tommaso Foti, che dice arriveranno non solo gli 8 milioni e mezzo di euro di cui tanto si è parlato in questi giorni, ma anche altri 25 milioni di euro per garantire che l'organizzazione di questo importante evento internazionale proceda per il meglio. Ma vediamo il servizio di Dario Gallitelli.
1: A meno di 100 giorni dal via dei giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, il volume della polemica politica resta altissimo, allontanandosi sempre di più dall'ambito puramente sportivo. Al centro del dibattito questa volta ci sono le reali destinazioni dei fondi e le responsabilità economiche della macchina organizzativa. Il terreno di scontro si sposta sulle frequenze di Studio 100, ad accendere la miccia è l'onorevole di Fratelli d'Italia Dario Iaia, che dopo aver rivendicato il nuovo impegno economico del governo, ribadendo l'ormai prossimo arrivo di altri 25 milioni, attacca frontalmente la giunta comunale, puntando il

0: dito, in particolare contro il vice sindaco Mattia Giorno. Secondo Iaia, Palazzo di Città non avrebbe stanziato un solo euro per la kermesse, invitando l'amministrazione locale a partecipare effettivamente alle spese.
1: Il ministro per il PNRR e la coesione, che è poi il ministro che finanzia sostanzialmente i giochi, ha rassicurato tutti nel senso che non solo sarà recuperata questa somma che era stata destinata ai giochi, ma ci saranno ulteriori risorse da parte del governo. Tante polemiche, soprattutto da parte di chi nei giochi non ci sta mettendo un euro. Io leggo le dichiarazioni spesso del vice sindaco di Taranto, ma ricordo che il comune di Taranto, l'amministrazione comunale di Taranto, al momento ha messo 0 euro per quanto riguarda il finanziamento dei giochi del Mediterraneo. Addirittura il rifacimento della facciata del palazzo municipale sarà realizzata con i fondi del governo. Il Partito Democratico governa la città di Taranto, si impegnino a trovare nel bilancio del comune le risorse per finanziare anche loro arte e giochi del Mediterraneo. Magari la facciata del comune e il Partito Democratico la rifà con i fondi del comune stesso.
0: La controreplica del Partito Democratico non si è fatta attendere. Sempre all'interno dello stesso contenitore, la deputata ionica Francesca Viggiano ha chiesto al governo massima trasparenza su cifre e destinazioni, sollevando forti dubbi sull'eredità che l'evento lascerà alla città.
2: Io provo a non rigelarmi, nel senso che l'onorevole Iaia è bravissimo a dire che noi ieri ci strappavamo i capelli.
0: Sì.
2: Di solito dice che siamo abbastanza isterici. Allora, io invece chiedo rispetto e anche di non ricevere insulti all'intelligenza dei tarantini. Innanzitutto, ieri era stata sminuita la polemica sugli 8,5 milioni di euro, cosa che poi è stata confermata ieri dallo stesso ministro Foti, che ha parlato di un taglio di questi 8,5 milioni di euro e di una promessa di trovare altri 25 milioni di euro, ma non ha specificato a cosa serviranno questi 25 milioni di euro.
0: Una partita politica tesissima, insomma, che continua a giocarsi sul filo del rasoio e senza sconti da ambo le parti. Mentre il dibattito sui bilanci e sulle infrastrutture si infiamma, il cronometro però non si ferma, correndo veloce verso l'inaugurazione di un evento che Taranto e l'intero territorio non possono permettersi di sbagliare.
3: E a proposito di giochi del Mediterraneo, sull'argomento è tornato il commissario Massimo Ferrarese. Attraverso una nota stampa ha ringraziato il ministro Foti. Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento al ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti, dice, per il costante sostegno e per gli interventi finanziati destinati ai 20esimi giochi del Mediterraneo. Le risorse stanziate dal governo Meloni hanno consentito di dare concreta attuazione a un programma di opere senza precedenti per il nostro territorio, permettendo il rispetto di un cronoprogramma particolarmente sfidante e ambizioso. L'attenzione dimostrata dal ministro Foti rappresenta, prosegue Ferrarese, un segnale importante di vicinanza istituzionale nei confronti di un evento che non riguarda soltanto Taranto e la Puglia, ma che assume una rilevanza nazionale e internazionale, coinvolgendo l'intero paese. Continueremo a lavorare con il massimo impegno, responsabilità e determinazione affinché ogni euro investito si traduca in infrastrutture moderne e servizi efficienti per assicurare all'Italia e a tutto il Mediterraneo un grande successo organizzativo. Andiamo avanti, torniamo sulla storia del paziente bloccato da 2 mesi in rianimazione all'ospedale Giannuzzi di Manduria in attesa di una struttura riabilitativa. Dopo le nostre sollecitazioni, arrivate attraverso le sorelle che hanno denunciato ai nostri microfoni la vicenda, si sono smosse le acque e insomma sembra che la situazione si sia risolta. Vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
4: La vostra intervista è stata fondamentale perché ha smosso l'animo e il buon cuore di una persona che diciamo, possiede delle strutture riabilitative e quindi ci ha contattato e ci ha fornito la disponibilità presso una delle sue strutture.
5: Un lieto fine per la vicenda del signor Giulio, 52enne di Grottaglie, ricoverato da fine marzo all'ospedale Giannuzzi di Manduria per una grave polmonite complicata da shock settico e bloccato in reparto anche dopo la sua guarigione per carenza di strutture riabilitative. A raccontarci l'esito della sua storia e le attuali condizioni sono proprio i medici che lo hanno curato e seguito in questi giorni.
4: Il paziente attualmente sta clinicamente bene, lui già dal 27 di aprile, quando abbiamo iniziato a inviare alle varie strutture riabilitative i moduli, era già in grado di essere dimesso dal nostro reparto.

0: Quindi l'intoppo poi è stato appunto quello di non aver trovato presso queste strutture, che sono state tante, un posto per una riabilitazione neuromotoria. Conseguenza, questa esigenza è una conseguenza che è della sua patologia acuta con la quale era arrivato. Una critical illness, quindi una neuromiopatia associata a malattia critica come quella che lui ha avuto all'ingresso, che gli ha compromesso l'aspetto motorio, soprattutto gli arti inferiori. La fisioterapia è stata iniziata già da noi subito dopo l'estubazione del paziente, quindi lui ora deve riprendere invece a camminare. Ecco, questo in una rianimazione è piuttosto difficile che possa avvenire.
1: Abbiamo avuto questa possibilità che si è prospettata di recente appunto in questa struttura riabilitativa che ha la possibilità di poter accogliere il paziente in una prima fase, diciamo, riabilitativa meno intensiva per poi transitare in una riabilitazione, quella che noi definiamo codice 56, che ha maggiore intensità.
2: Dobbiamo anche chiarire definitivamente la questione del contenimento che si è reso necessario per preservare l'incolumità del paziente stesso.
0: Sì, lo abbiamo chiarito anche sabato con i familiari e vogliamo togliere dall'immaginario collettivo questa diciamo, immagine di paziente legato mani e piedi perché non rappresenta una realtà. La nostra è una rianimazione aperta. Può succedere che per l'incolumità del paziente si renda necessaria per un breve tempo e solo per preservare proprio l'incolumità del paziente che aveva attuato un atto di autolesionismo, appunto siamo ricorsi a questa pratica.
3: Cambiamo argomento, torniamo a Taranto e ce ne andiamo in particolare in Città Vecchia. Cantieri, deviazioni e viabilità modificata. Nell'isola cresce il malcontento dei residenti che tornano a chiedere risposte sul futuro della discesa Vasto e sul ripristino del doppio senso di marcia. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
4: Tra strade chiuse, percorsi modificati e cantieri ancora aperti, nella Città Vecchia cresce il disagio dei residenti. Da diverso tempo il quartiere fa i conti con una viabilità profondamente cambiata che, secondo i cittadini, rende più complicati gli spostamenti quotidiani. A preoccupare maggiormente è la situazione della discesa Vasto, uno dei collegamenti principali dell'isola. I residenti lamentano difficoltà sempre maggiori e chiedono informazioni più chiare sui tempi e sulla modalità degli interventi in corso. Il tema riporta alla memoria una fase già vissuta in passato. Prima del 2021, infatti, la viabilità dell'area presentava criticità simili. Con il ripristino del doppio senso di marcia deciso dall'amministrazione Melucci, la circolazione era stata resa più agevole, contribuendo anche a ridurre il traffico nelle strade della zona retrostante la ringhiera.
5: Chiediamo attenzioni su diversi argomenti da quasi un anno. E in realtà quello che riceviamo è appunto un ulteriore disagio, perché oggettivamente questo doppio senso di marcia ci favoriva, decongestionava il traffico sulla ringhiera. In più, se vogliamo, c'era anche una sorta di disinquinamento in una città che è martoriata dall'inquinamento, e invece ci ritroviamo ad oggi, 1º giugno, con una strada chiusa, bloccata, per dei lavori che in realtà pare non siano nemmeno iniziati. Questa strada è diventata dapprima un deposito di materiali e adesso è una strada chiusa in cui la gente, in maniera del tutto arbitraria, decide di parcheggiare, e per questo probabilmente sono sorti dei divieti di sosta in una zona che non è nemmeno un'area di parcheggio. Quindi ad oggi aspettiamo ancora risposte dall'amministrazione comunale. Per di più, i cartelli comunque riportavano una data di fine lavori che è quella dell'8 aprile, e oggi siamo al 1º giugno.
3: Adesso la cronaca. Nel corso del fine settimana i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Massafra hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Taranto e finalizzato alla prevenzione e al contrasto delle stragi del sabato sera, e della Malamovida. Denunciato un 45enne residente a Taranto per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, l'uomo mentre percorreva la strada statale 106 sarebbe rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo. Per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del veicolo uscendo dalla carreggiata. A seguito dell'impatto, l'autovettura ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto

0: veduto a spegnere le fiamme, mentre il conducente è stato soccorso dal personale del 118 e poi trasportato all'ospedale di Castellaneta. Gli accertamenti avrebbero evidenziato un elevato tasso alcolemico. Nell'ambito dei controlli a due conducenti è stata ritirata la patente di guida, un veicolo è stato invece sottoposto a sequestro amministrativo perché privo di assicurazione. Con l'arrivo dell'estate ripartono i collegamenti via mare della città di Taranto, presentati questa mattina a Piazzale Democrate, e i servizi estivi per l'isola di San Pietro e il tour dei due mari che nascono dalla collaborazione tra Comune di Taranto, Chima Mobilità e Marina Militare, il servizio di Teresa Picchierri.
1: La stagione estiva dei servizi via mare della città di Taranto ha preso ufficialmente il via. Presentati questa mattina a Piazzale Democrate i collegamenti marittimi estivi per l'isola di San Pietro e il tour dei due mari, un servizio che rinnova la collaborazione tra Comune di Taranto, Chima Mobilità e Marina Militare, consentendo l'accesso allo stabilimento elioterapico dell'isola e valorizzando uno dei luoghi più suggestivi del territorio.
2: Quest'anno una nuova implementazione renderà ancora più semplice quello che è l'acquisto dei biglietti, che in passato, devo dire, ci avevano dato qualche problema. Pertanto abbiamo implementato con la piattaforma Viva Ticket, che è una piattaforma molto intuitiva e molto semplice da utilizzare. Verranno confermate anche i tour serali per dare la possibilità di apprezzare al tramonto quelle che sono le meraviglie naturalistiche della nostra città.
3: I cittadini avranno la possibilità di trascorrere un momento di relax immersi in un'area naturale, protetta e custodita dalla marina. In primo luogo facendo un piccolo transito e godendo di quelli che sono i punti iconici di Taranto, tra cui il Ponte Girevole e il Castello, per poi raggiungere un'area attrezzata con una zona ristoro, una zona picnic e oltre 300 ombrelloni.
4: Quest'anno abbiamo previsto 5 corse andata e ritorno il lunedì e il martedì, 6 corse dal mercoledì al venerdì e 7 corse il sabato alla domenica.
1: L'obiettivo è promuovere mobilità sostenibile, turismo e sviluppo economico.
5: Considerato che ormai gran parte della popolazione è educata all'utilizzo di questo sistema di mobilità, l'ambizione è quella di introdurre all'interno del trasporto pubblico locale un sistema di endrovie che possa consentire a tutti noi cittadini di raggiungere più punti della città attraverso questo stesso servizio.
0: Una 3 giorni dedicata a inclusione, equità e cultura del rispetto. Dal 4 al 6 giugno Taranto ospiterà il Festival delle Pari Opportunità promosso dalla Commissione Consiliare Pari Opportunità del Comune di Taranto. Teresa Picchierri.
1: Taranto si prepara ad accogliere la prima edizione del Festival delle Pari Opportunità, in programma dal 4 al 6 giugno. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa promossa dalla Commissione Consiliare Pari Opportunità del Comune.
6: Parlare di pari opportunità significa parlare della qualità della nostra democrazia, ma anche della capacità di una comunità di riconoscere i valori, i diritti e la dignità di ogni persona. E per affrontare queste sfide importanti bisogna incidere sulla educazione. L'educazione è la leva più consistente come leva del cambiamento e pertanto dobbiamo lavorare in tutti i luoghi in cui si lavora sull'educazione, pertanto nelle scuole, nelle famiglie, in ogni luogo in cui si creano le coscienze delle giovani generazioni.
7: Saremo presenti all'interno della prima giornata di questo Festival delle Pari Opportunità, all'interno del quale stiamo preparando in realtà degli interventi sul tema dell'occupazione femminile, sul tema della violenza non verbale e sul tema delle relazioni tossiche all'interno della nostra età.
1: Al centro della 3 giorni il tema gentilezza e rispetto contro ogni violenza, disparità e discriminazione.
8: Abbiamo utilizzato la nozione di festival perché vogliamo che arrivi diretto alle persone, diretto all'individuo. Noi abbiamo messo al centro di tutta la manifestazione del festival proprio l'individuo e tutto il lavoro che poi l'amministrazione intera, perché la Commissione Consiliare del Comune di Taranto delle Pari Opportunità la ingloba interamente, in realtà abbiamo proprio voluto avere questo come obiettivo e quindi l'individuo attraverso la gentilezza, il rispetto, attraverso il superamento della violenza di genere, ma anche l'attenzione all'educazione affettiva, sessoaffettiva nelle scuole.
1: Un evento aperto alla cittadinanza per promuovere inclusione, equità e cultura del rispetto.
0: Adesso parliamo di una mostra per celebrare il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, inaugurata oggi al Castello Aragonese. L'esposizione sarà visitabile fino a sabato 6 giugno. Il servizio

0: di Teresa Picchieri.
1: Divise, cimeli e documenti storici dell'Arma dei Carabinieri in mostra al Castello Aragonese in occasione delle celebrazioni per il 212° anniversario della fondazione dell'istituzione. L'esposizione propone un percorso tra uniformi d'epoca, reperti e documenti che ripercorrono oltre 2 secoli di storia dell'arma, evidenziandone l'evoluzione e il ruolo svolto al servizio del paese.
2: L'Arma dei Carabinieri è costantemente presente sul territorio e questa mostra è finalizzata proprio ad attestarlo. Dal 1861, anno da cui parte questa mostra, ai giorni nostri. Perché dico ai giorni nostri? Perché poi abbiamo messo insieme anche la Pop Art, maestro René Luigi Valeno, che ci ha fatto dono di queste opere per mettere in rapporto quello che è la storia con quella che è la modernità. L'Arma dei Carabinieri che guarda al passato traguardando il futuro.
3: Credo che l'attività delle forze di polizia sia un'attività che vada sempre più, come dire, nella direzione della prossimità alla popolazione. E quindi, farsi conoscere anche attraverso la storia, attraverso la memoria, credo che sia un'operazione molto, molto significativa.
1: La mostra sarà visitabile gratuitamente fino a sabato 6 giugno, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.
2: Giusto per dare una piccola chicca in anteprima, vi posso dire che il primo presidio dei carabinieri a Taranto era Città Vecchia, vicino alla chiesa, al convento delle suore di San Michele, così come nel 1925 a Mottola, una delle denunce, probabilmente una delle prime denunce di violenza di genere e violenza familiare, dove un marito picchiava la moglie e la moglie lo denuncia e il marito viene condannato per le percosse che aveva inflitto alla moglie. Ecco quando dico modernità e passato.
0: Adesso parliamo dell'oro nero del nostro territorio, la cozza tarantina che torna a prendersi la scena, è andato in scena proprio questa mattina nel Salone dell'ITS Mobilità in Piazza Immacolata, il convegno che ha ufficialmente dato il via all'Ego Cozza Fest. Si tratta dello spin-off di Ego Food Fest, il grande progetto culturale giunto all'ottava edizione che dopo il successo dello scorso aprile accende ora i riflettori sulla cozza, simbolo del Mar Piccolo e dell'identità ionica. L'incontro di oggi, moderato dalla giornalista Monica Caradonna, volto di Linea Verde, ha tracciato il percorso della cozza tarantina tra storia, scienza e futuro gastronomico, con un occhio attento al sostegno dei mietericoltori locali. Durante la mattinata è stata anche assegnata la borsa di studio Carlo De Donno all'associazione Symbolum per sostenere il percorso formativo di un giovane studente della Città Vecchia. Ma l'evento guarda già a domani, l'appuntamento infatti è servito a lanciare ufficialmente il Cozza Day. In concomitanza con la Festa della Repubblica, domani una fitta rete di ristoranti e pizzerie in tutta la Puglia proporrà menù speciali e piatti dedicati alla regina del mare Ionico, la nostra cozza. Un'occasione per celebrare il gusto, ma soprattutto per rilanciare un intero comparto produttivo fortemente legato alla tradizione tarantina. Adesso l'ampia pagina sportiva.
4: Il Taranto soffre, vede i fantasmi, ma conquista la finale playoff grazie al gol di Trombino al 94esimo. Ad Apice finisce 2-1 per i campani, ma i rossoblù passano il turno e si giocheranno la promozione in Serie D contro il Gladiator. La gara avviò shock per il Taranto: dopo appena 2 minuti l'arbitro assegna un calcio di rigore all'Apice per un presunto fallo di mani di Delvino. Dal dischetto Mincione si fa però ipnotizzare da Mastrangelo, che salva i rossoblù con un grande intervento. La squadra di Danucci reagisce e crea diverse occasioni. Al 32esimo Losavio conclude in diagonale senza trovare lo specchio, mentre al 37esimo Aguilera impegna Fusco con una conclusione dalla distanza. Al 39esimo però arriva il vantaggio dei padroni di casa. Marino stende potenza in aria e questa volta Colarusso trasforma il calcio di rigore per l'1-0. Nella ripresa l'Apice parte forte, al 57esimo trova anche il raddoppio a Potenza, mette un pallone all'indietro dal fondo e Skinnea batte Mastrangelo con un preciso destro. Il Taranto prova a rientrare in partita e al 72esimo trova anche la rete con Losavio di testa su assist di Lojodice, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Nel finale i rossoblù aumentano la pressione. All'87esimo Delvino sfiora il gol, ma Fusco compie un autentico miracolo sul suo colpo di testa ravvicinato. Al 92esimo Guastamacchia spreca una grande occasione.

0: occasione calciando alto da ottima posizione. Quando tutto sembrava indirizzato verso i tempi supplementari, arriva però la giocata che vale una stagione. Al 94esimo Guastamacchia serve di testa a Trombino, entrato da pochi minuti, che davanti a Fusco non sbaglia e ferma il gol del 2-1. Una rete pesantissima che regala al Taranto la qualificazione alla finale playoff, dove affronterà il Gladiator per continuare a inseguire la Serie D.
1: Al termine della semifinale contro l'Apice, i rossoblu conquistano il pass per l'ultimo atto della competizione, dove affronteranno il Gladiator. Nel post-gara mister Danucci ha posto l'accento anche sulla direzione arbitrale, definita rivedibile, esprimendo comunque grande soddisfazione per il raggiungimento dell'obiettivo nonostante la scarsa concretezza sotto porta mostrata in diverse occasioni. Soddisfazione condivisa anche da Emanuele Mastrangelo. L'estremo difensore ionico si è rivelato decisivo, neutralizzando il primo calcio di rigore della sfida, contribuendo in maniera determinante alla qualificazione dei rossoblu. A far festa anche Alfredo Trombino, match winner di giornata, autore della rete che ha permesso ai rossoblu di superare l'Apice e continuare il viaggio verso la promozione.
2: No, sono molto soddisfatto perché la partita è difficile, ci siamo messi in difficoltà da soli perché nel primo tempo potevamo sicuramente passare in vantaggio, abbiamo sprecato tantissime ripartenze, un po' perché abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, un po' perché siamo stati un po' egoisti nell'andare a concludere, ed è una cosa che non deve succedere, perché siamo una squadra che crea tanto, quindi c'è la possibilità di far gol per tutti, quindi non bisogna essere egoisti quando c'è da servire il compagno che è messo meglio, bisogna servire il compagno, chiudere le partite e dopo pensare a quello che è la gloria personale, diciamo. Di questo sono molto, molto arrabbiato, l'ho fatto presente anche a fine primo tempo ai ragazzi. Devo dire che poi la partita si è nettamente complicata, però siamo stati bravi a restare in partita. Dopo il secondo gol abbiamo spinto tanto, abbiamo cercato di creare dei presupposti per fare gol, ci siamo riusciti, nonostante penso che ci sia stato un arbitraggio pessimo. Io penso di aver riscontrato uno dei peggiori arbitraggi da quando alleno, quindi sono contento che nonostante questo i ragazzi hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo e abbiamo comunque portato questa qualificazione a casa.
3: La soddisfazione è tanta, sicuramente io, come ho già detto nelle diverse interviste, venivo da mesi dove non ho potuto giocare per dinamiche interne, quindi sono contentissimo di indossare questa maglia e ringrazio il mister che mi ha dato la possibilità. Sono contentissimo, che mi sono riuscito a guadagnare questo, a ritagliare questo spazio e di far felice, riuscire a far felice qualche volta questi tifosi splendidi.
0: Sul secondo rigore ci stavi quasi riuscendo, poi la sfera è terminata in porta. Ti chiedo quanto è stato difficile tentare di ripetersi dopo qualche minuto.
3: Diciamo che sono rimasto un pochino male, ecco, semplicemente per il fatto che ero riuscito a prenderla con il piede, però alla fine pure quello è un episodio che fa parte della partita, va bene così, siamo contenti del risultato e basta questo. La cosa fondamentale in questi playoff non è tanto, sì, anche la prestazione, ma è soprattutto a livello di concretezza.
4: Guarda, è stata un'emozione incredibile entrare in una partita così decisiva e fare il gol vittoria, non capita tutti i giorni, di questo sono molto contento. Naturalmente dopo una stagione un po' sfortunata dal punto di vista fisico, arrivato in un finale così importante, era giusto che io davo il mio contributo, e oggi, come oggi, ci sono riuscito. Spero di darlo anche nelle due gare finali.
1: Entra nel vivo la corsa al titolo, la finalissima si articolerà sulla distanza dei 180 minuti in un doppio confronto ad alta tensione che promette scintille. La gara d'andata si disputerà il 7 giugno, mentre il verdetto definitivo arriverà 7 giorni più tardi nel match di ritorno del 14 di giugno. Prima del fischio d'inizio resta però da sciogliere l'ultimo decisivo nodo, l'ordine dei campi. Sarà la sorte a decidere chi giocherà la prima sfida davanti al proprio pubblico. Il sorteggio ufficiale è infatti in programma per il pomeriggio di oggi alle ore 15 presso la sede capitolina della LND. Un passaggio formale, certo, ma strategicamente cruciale. Determinare chi potrà sfruttare il fattore campo nei primi 90 minuti può spostare gli equilibri.
5: E chiudiamo così questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi e buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia, dal 1975. Ecoservizi SRL.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Settimo appuntamento con il nostro format dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi siamo nuovamente in provincia dopo il Pala Campitelli della scorsa settimana. Quest'oggi ci siamo spostati in un altro comune che caratterizza per diversi aspetti la provincia di Taranto. Sto parlando di Crispiano. Alle mie spalle c'è la struttura che ospiterà la kermesse relativa al tiro con l'arco, una struttura che però si presenta come multifunzionale e che successivamente ai Giochi del Mediterraneo avrà diversi ambiti di respiro. Insieme a me quest'oggi non c'è il RUP, ma c'è un ospite d'eccezione perché ho il piacere di avere, elegantissimo tra l'altro, il sindaco di Crispiano, Luca Lopomo. Sindaco, ben trovato.
1: Grazie, grazie, ben trovati voi, grazie di essere qui. Siamo in una bella giornata, in una stupenda giornata di sole, in un impianto che per Crispiano significherà veramente una grandissima opportunità.
0: Sottolineo che

0: Quasi estiva,
1: esatto.
0: Sindaco, cioè, indosso il vestito istituzionale, ma lo indossa alla perfezione. Io così in camicia c'ho davvero tanto caldo. Struttura che dicevamo ospiterà il tiro con l'arco, la manifestazione del tiro con l'arco, ma che secondo quelli che sono i dettami della costruzione avrà certamente la possibilità di avere una seconda vita, non solo sportiva, mi dicevi.
1: Assolutamente sì, naturalmente nasce come unica struttura al centro-sud per il tiro con l'arco. Abbiamo lavorato con la Fitarco, con la World Archery, quindi davvero diventerà una struttura baricentrica e all'attenzione di competizioni nazionali e internazionali per il tiro con l'arco, perché non esiste nessun'altra
0: sì.
1: come questa in tutta Italia, ce n'è solo uno a Rovereto, dove attualmente si allenano anche i nostri campioni olimpici.
0: Abbastanza distante, prima di entrare però consentemi una divagazione paesaggistica.
1: Beh certo, a Rovereto è molto bella, però
0: nulla da togliere a Rovereto.
1: Nulla da togliere, però questo panorama, sia questo che quello della Bassa Murgia nelle nostre spalle sotto il Parco delle Pianelle, è veramente straordinario.
0: A questo punto possiamo entrare.
1: Vai.

0: Sindaco, siamo entrati. L'ingresso che mi hai fatto vedere era quello relativo agli atleti, sì. Quindi quel corridoio che conduce poi a una di queste strutture che effettivamente è uno spogliatoio a tutti gli effetti, sì. Con suppellettili già poste in essere, da questa parte ci sono i bagni, insomma una struttura viva.
1: Viva, completa, considera che dovranno ospitare questi spogliatoi 26 nazionali, 64 gareggianti nelle qualificazioni che poi diventeranno 32, certo. Che poi diventeranno fino alle finali ultime. Insomma una bella attenzione, anche se i giochi qui dureranno soltanto dal 22 al 28 agosto, allenamenti completi, sarà però una settimana che difficilmente dimenticheremo.
0: Beh, immagino che insomma Crispiano, che è un paese vivo sotto diversi aspetti, attenda questo evento non solo per ciò che si svolgerà in questo contesto, ma anche e soprattutto come fonte di sviluppo per il futuro, perché se vogliamo, insomma, questo è un lascito importante da parte dei Giochi del Mediterraneo, che come dicevamo avrà una vita relativa al tiro con l'arco, ma che potrà svilupparsi sotto diverse forme sportive e non.
1: Assolutamente sì, è una struttura che si pone naturalmente all'attenzione di eventi, di grandi eventi concertistici, ma anche attività combinistiche. C'è una sala interna, una struttura indoor che è assolutamente polifunzionale, e quindi noi auspichiamo che questa struttura diventi un perno centrale per diverse attività, non solo per le attività sportive e per le attività del tiro con l'arco. Poi Crispiano è famoso anche per le feste, le sagre, e quindi qui avremo la possibilità di ospitare più di 500 posti auto come parcheggio, e davvero potremo dare sfogo a tante attività che le nostre associazioni già di per sé sono brave a fare all'interno della città.
0: Quindi una sorta di spin-off di quella che è economia sostenibile, esatto. E quindi park and ride, trasferimento a modi navetta delle automobili direttamente in paese.
1: Sì, direttore, poi non avrei notato che anche dal punto di vista viabilistico la struttura è stata posizionata in un punto nevralgico. Siamo a due passi dalla 172, esattamente a metà strada tra Taranto e Martina Franca, facilmente raggiungibile, quindi un posto davvero strategico, baricentrico per tante attività.
0: Mi porti a vedere la struttura indoor? La struttura indoor, perché dovete sapere che proprio oggi è stata messa, insomma, in posa, e non possiamo calpestare la struttura, però ve la facciamo vedere lo stesso.
1: Andiamo.

0: Ma è incuriosito questa sala perché gli spogliatoi li abbiamo già visti, smarcati dal nostro viaggio. Una sala molto ampia, che vi dicevi essere?
1: Una sala riunioni, una sala dove può essere fatto il riconoscimento degli atleti a disposizione del comitato proprio per tutte quelle attività che nell'attività di accoglienza anche di tutte le squadre delle varie nazioni potrà essere estremamente utile.
0: No, poi ripeto, molto ampia, enorme. È uno spazio molto grande, questo sottolinea la volontà di provare a portare un prodotto comodo anche che sia funzionale a quelle che sono le aspettative di una kermesse che ospiterà diverse delegazioni, 26 paesi, come diceva prima il

0: sindaco che si sfideranno in questa struttura, ma che poi possa essere a servizio del paese, della comunità stessa e del territorio, perché come dicevi ci troviamo al centro tra Taranto, Martina e esatto. Crispiano, quindi nessuno vieta all'intera provincia di poter utilizzare una struttura che sarà certamente anche appannaggio nazionale.
1: Direttore, le competizioni nazionali e internazionali, anche quelle regionali addirittura di tiro con l'arco, gravitano certamente di solito circa 600-700 atleti inizialmente, quindi poi si sfoltisce man mano che si gareggia.
0: Questo
1: è importante avere uno spazio consono.
0: Bisognerà comprendere Crispiano come reagirà a livello di strutture ricettive, perché qui diventa un bel problema iniziare a pensare di organizzare sul territorio le manifestazioni anche a livello nazionale, perché insomma, dicevamo prima, Rovereto sì, ma Crispiano coprirà un bacino di tempo. Nulla da invidiare.
1: Già nel panorama della provincia, Crispiano c'ha quasi 650 posti letto, molti B&B, molte case famiglie, 3 o 4 strutture alberghiere, anche importante Parco delle Querce, Villa Maria. Ma sicuramente questo potrà essere uno sprono per far crescere ancora di più queste strutture. Dimenticavo la Mastuola, altra chicca in masseria meravigliosa.
0: Scale di là, le andiamo a vedere.

0: siamo saliti di livello, siamo al secondo piano, ma siamo saliti di livello anche a livello di vista, perché mi hai portato alle pendici della Murgia, di qua si gode di una visuale stupenda, caratteristica del nostro territorio, ma in particolare adesso di Crispiano, luogo che ci sta ospitando. Secondo piano che sarà, come mi dicevi, adibito a uno spazio relativo alle esigenze del comitato.
1: Sì, il comitato ha voluto completare questa parte, circa 200 metri quadrati su 500 complessivi, che viste le economie ridotte del finanziamento, che non poteva essere completato per come era il progetto iniziale, non sarà rifinita questa che è adibita a foresteria in un secondo momento, però abbiamo rifinito questi 200 metri quadrati per il comitato, che qui avrà una base operativa importante.
0: È una vista spettacolare.
1: È una vista spettacolare, senza dubbio.
0: Però, come accade per altre strutture che resteranno indotte al territorio post Giochi del Mediterraneo, anche questa potrà essere implementata con delle migliorie una volta poi aggiudicata, una volta che passerà il bando, vero?
1: Sì, le potenzialità sono enormi, perché immaginate la possibilità di fare una foresteria con 15-20 posti letto, finalizzate anche a ospitare competizioni internazionali o raduni di squadre nazionali o meno, e quindi avere uno spazio del genere. Però naturalmente questo sarà un obiettivo che si porrà chi verrà poi a gestire la struttura.
0: Immagino che qualcuno già ci abbia messo gli occhi sopra. Diciamo
1: sì,
0: che
1: stiamo interloquendo con la federazione FITAR, con la World Archery, okay, che perfetto. Sicuramente hanno l'interesse sportivo, ma non ci sarà solamente l'interesse sportivo, perché questa è una struttura che deve avere anche un ritorno economico, anche per mantenerla in maniera adeguata.
0: Qui sotto, me lo facevi notare prima, c'è un parcheggio che non è quello relativo alle automobili di cui parlavamo prima, ma è il parcheggio dei bus.
1: Sì, dei bus per le squadre, che avranno l'ingresso riservato con tutto quello che tutti i servizi a loro disposizione. Un parcheggio riservato che può essere immaginato anche per qualche artista che vorrà venire a fare qualche evento magari, e quindi avere anche un ingresso riservato per quello.
0: Anche perché adesso ve lo facciamo vedere, lo spazio non manca né all'interno
1: né all'esterno.
0: Né tanto meno all'esterno. Ci andiamo.
1: Va.

0: Sindaco, mi hai portato in terrazza. Mi hai portato in una terrazza dalla quale si gode di uno spettacolo davvero entusiasmante, perché davanti a noi c'è quello che poi sarà il cuore della kermesse, della gara, ovvero il campo, le corsie sulle quali si svolgerà la gara, delle quali mi parlerai, però tutto intorno c'è una bellezza naturale non indifferente.
1: E siamo alle pendici della Murgia, da quella parte c'è Martina Franca, il Parco delle Pianelle, siamo veramente in un paradiso. E ti raccontavo, direttore, anche della scelta di questo posto con la federazione.

0: inizialmente che è stato scelto proprio per la ventilazione, perché anche il fattore vento è una componente essenziale che ricercano le federazioni di tiro con l'arco per mettere maggiormente alla prova i propri arcieri.
1: Rendere
0: Ancora più
1: competitiva
0: competitiva l'azione.
1: una competizione che, ripeto, godrà di uno scenario naturale unico. Poi non siamo abituati a vedere, ad immaginare una struttura che ospita il tiro con l'arco. Immaginate le dimensioni, perché qui la distanza è,
0: Sono più di 150 metri.
1: insomma, è grande, davvero molto grande. Non immaginate il tiro con l'arco come una disciplina che si svolge in uno spazio ristretto, anche perché poi qui io sono convinto, lo diciamo a telecamere spente, ve lo confesso, che ci sia il luogo ideale per ospitare anche dei concerti.
0: Assolutamente sì, quella è l'idea. E ti dico anche un'altra cosa che non ti ho detto prima. Questa struttura è stata fatta naturalmente con tutte le tecniche in ZEB, con la massima
1: Sì.
0: sostenibilità ambientale. E vista la situazione anche che noi abbiamo in questa zona di incendi anche pericolosi che possono accadere, con il sistema di irrigazione che stanno proprio adesso montando, abbiamo fatto sistemare tre grandissime cisterne nella collina parafrecce nascoste. Tre grandissime cisterne che non serviranno soltanto per l'irrigazione del campo, ma anche per una riserva antincendio a disposizione dei vigili del fuoco per le eventuali situazioni di incendi che possono capitare in
1: Quindi
0: questa
1: la
0: zona.
1: zona limitrofa gode anche di una miglioria di quello che è un servizio che purtroppo troppo spesso tocca utilizzare alle nostre latitudini. Adesso andiamo incontro all'estate e sappiamo, insomma, che sono situazioni quelle relative agli incendi che si vengono a riproporre. E
0: E ti dico
1: sicuramente.
0: anche un'altra cosa, direttore, che l'acqua che utilizzeremo proverrà direttamente dall'acqua depurata del depuratore di Martina Franca inizialmente e poi successivamente, appena sarà affinata anche quella di Crispiano, quella di Crispiano. Quindi anche sostenibilità, non spreco di acqua, ma recupero di acque piovane e acque naturalmente depurate che potranno essere utilizzate sia per l'irrigazione che per l'antincendio.
1: Quasi chilometro zero da Martina
0: Ci
1: Franca,
0: proviamo.
1: chilometro zero invece l'acqua di Crispiano.
0: La sostenibilità, lo sai, è un nostro
1: Assolutamente.
0: punto di forza.

0: E questo, caro Dario, è la struttura interna, la meravigliosa struttura interna dove si faranno sempre competizioni di tiro con l'arco, ma non solo.
1: Quindi, giusto per intenderci, di fronte a noi lo si vede dalla vetrata che dà una luce, un gioco di luce bellissimo, non solo quella, ma anche quella che traspare dal tetto, dal tetto ligneo, che insomma contraddistingue diverse strutture dei giochi del Mediterraneo. L'abbiamo visto nello stadio del nuoto, l'abbiamo visto al Pallacampitelli, dove però era già preesistente. Anche qui un tetto importante, una copertura importante che permette l'ingresso di una luce che rende ancora più bella e funzionale la struttura. Di là c'è una vetrata. Qui invece, mi dicevi, non si svolgeranno le gare dei giochi qui dentro?
0: No, qui durante i giochi ci saranno le postazioni per far allenare gli arcieri e il tiro sarà verso quel muro. Ci sarà una rete parafreccia, cosiddetta. E poi ci saranno naturalmente tutte le attività, le attrezzature di riscaldamento per gli atleti e subito fuori ci saranno le 64 corsie dove si svolgeranno le gare.
1: Qui pubblico?
0: Pubblico ci sarà una gradinata da 150 posti proprio appoggiata a questo muro che rimarrà
1: quindi fronte a noi praticamente.
0: Esattamente.
1: Chiaro.
0: Mentre all'esterno c'è una gradinata da 300 posti che potranno essere aumentati fino a 1000 posti con delle gradinate invece temporanee che il comitato sta decidendo quando e come mettere.
1: Complessivamente quindi siamo sui 450 posti a sedere, ma la struttura avrà una capienza non meramente sportiva, anche più ampia, perché
0: certamente,
1: mentre ci sono le gare si potrà fruire degli altri ambienti, perché mi pare che qui c'è anche il bar.
0: C'è anche un bellissimo spazio bar dove ci si potrà naturalmente rilassare, oltre a un spazio enorme anche proprio antistante che sarà curato con ombrelloni, con sedie, tavolini, proprio per far dare tutta l'accoglienza necessaria anche agli ospiti e a tutti gli spettatori, ma anche i familiari,
1: sì,
0: o lo staff.

0: Sindaco, ultimo step del nostro viaggio in questa struttura dedicata al tiro con l'arco, vetrate anche qui, vista splendida anche qui, ma qui sarà splendido anche fermarsi per un momento di relax, perché qui sorge l'area Ristoro.
1: L'area Ristoro, un bellissimo bar con questo panorama meraviglioso a servizio della struttura, ma non solo. Immagino che anche in questo spiazzale meraviglioso i ragazzi,

0: a tarda notte, e in quel caso il sindaco non farà l'ordinanza di
1: guida. Questo è importante. Noi lì
0: a due passi 200 abbiamo metri? Il borgo di San Simone, la meravigliosa piazza di San Simone, piazza Martellotta, dove davvero c'è un bellissimo luogo, sembra una piazzetta caprese,
1: sì.
0: Dove già d'estate, mi dicevi che spesso volentieri vieni anche tu, direttore, vengono a mangiare un bellissimo gelato, e qui sarà un posto meraviglioso dove poter anche fare delle attività funzionali al borgo di San Simone, perché realizzeremo anche una passerella che attraverserà la provinciale e un percorso pedonale illuminato che farà arrivare le persone che vorranno parcheggiare qui al grande parcheggio della struttura di San Simone del Tiro con l'Arco e arrivare magari a fare due passi anche nel borgo di San Simone.
1: Mi travesto da proloco di Crispiano, venite a San Simone perché davvero ne vale la pena. Sindaco, io non posso che ringraziarti di questo viaggio assieme.
0: Io ringrazio voi, direttore.
1: Ringrazio io coloro i quali sono stati in nostra compagnia in questa settima puntata di Dentro i Cantieri dei Giochi del Mediterraneo. L'appuntamento ovviamente è a mercoledì prossimo con un'altra struttura che andrà ad arricchire quello che è il panorama sportivo della nostra terra. Grazie e buon proseguo ovviamente su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., ANA S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo tre giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative.

0: iniziative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
1: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note: vuole un difensore centrale, il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
2: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est. Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
3: Credo senz'altro per avere aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
2: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo. Se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
3: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
4: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione.

0: del rappresentante degli industriali Tarantini.
1: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grande, è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

0: fuori impianto di aspirazione, va? Fuori impianto di aspirazione.
1: Permesso,
2: sì, lo so.
1: Permesso, scusate.

0: Questo è Studio 100.
1: Cento storie oggi ha un ospite molto interessante, capita spesso, sempre, qui nel salotto di Studio 100 o, come diciamo noi, quando siamo ospiti dei nostri ospiti. Oggi è con noi Mario Balzanelli, benvenuto.
2: Ben trovato, Angelo.
1: Benvenuto, dottore.
2: Ben trovato, va bene, Mario Balzanelli.
1: Allora, Mario, è un piacere averti qui perché 100 storie focalizza soprattutto sulla vicenda umana di chi esercita un ruolo professionale, artigianale, commerciale, imprenditoriale, politico, culturale. A noi piace far conoscere le persone che spesso si celano dietro ruolo, nome, cognome, molto noti, ma non per questo popolari. Allora, Mario Balzanelli, tu hai superato da poco i 60 anni, sei un tarantino, siamo quasi coetanei, ma cominciamo col dire, Mario Balzanelli, tu sei nato a Taranto?
2: No, io sono nato a Barletta da genitori di Andria, andriesi. Poi per motivi di lavoro mio padre si spostava perché lui lavorava come dirigente in quelli che allora erano gli antiprevidenziali, l'INAM, e quindi si spostava da una parte all'altra dell'Italia e quindi arrivamo a Taranto nel 1976 dopo aver fatto scalo in diverse città, ricordo Brindisi, Pisa, Matera. Poi ci trasferimmo qui, io ero alla seconda media e da quel momento sono diventato un tarantino.
1: Tu sei tre fratelli?
2: Sì.
1: Tu sei il primo, il secondo?
2: Io sono il primogenito, poi ci sono Sabrina e poi c'è Guido.
1: Siamo poi vedremo le foto perché come sempre noi abbiamo sbirciato, abbiamo chiesto, abbiamo rubato qualche foto. Mario non sa tutte le foto di cui disponiamo, quindi le scopriremo insieme e vedremo anche i fratelli. Allora, cominciamo la tua biografia. Quindi tu da bambino hai frequentato vari mondi, hai conosciuto l'Italia, ma già volevi seguire le orme di tuo padre che era un medico?
2: No, mio padre era laureato in giurisprudenza.
1: E perché tutti pensiamo fosse un medico tuo padre?
2: Perché governava la sanità, ecco. All'epoca c'era l'INAM che era fondamentalmente quello che un tempo si chiamavano le mutue e quindi di fatto aveva le funzioni di ciò che noi oggi chiamiamo un direttore generale. In questo senso ho vissuto tutta una vita ammirando il suo modo di essere, al di là dell'aspetto profondo che mi legava e mi lega a lui come padre, perché credo di aver avuto un padre e una madre straordinari, sconvolgentemente belli. In lui ho visto un dirigente di altissimo livello, ho imparato come ci si relaziona sul piano dell'assunzione di responsabilità nella conduzione di un sistema complesso.
1: Ti commuove ancora parlando di papà?
2: Sì, sì, perché lui di fatto era come una luce, tutto ciò che lui gestiva, me lo ricordano tutti, io non faccio in tempo a camminare per strada, così colà, e tutti dicono io ricordo suo padre, quindi poi tutto il mio incedere nella vita di tutti i giorni è accompagnato sistematicamente, credimi, ancora oggi, col fatto che mi viene ricordato continuamente la figura di mio padre, come di una persona di altri tempi, un uomo intelligentissimo, una figura nobile d'animo.
1: A volte un papà così ammirato, preparato, stimato, trasversalmente per un figlio può essere un peso, no? Un punto di riferimento al quale forse bisogna per forza somigliare. È stato un peso per te o un valore aggiunto?
2: No, per me è stato un dono, una grazia, così come per i miei fratelli. Cioè, la sua presenza, peraltro che era avvolgente, era assolutamente entusiasmante, empaticamente irresistibile, le sue barzellette erano celebri, pensate che con noi figli aveva un rapporto non soltanto genitoriale ma anche da amico, quindi ci ha trascinati, ci ha fatti innamorare della vita, e ci ha insegnato ad aver fiducia nella vita e a credere nella vita come una possibilità meravigliosa di fare il bene, di realizzarsi facendo bene. Mio padre aveva una profonda fede cristiana e quindi io ho ricevuto da lui, così anche Sabrina e Guido, un esempio, una testimonianza che oggi, a tanti anni dalla sua scomparsa, lui morì improvvisamente, purtroppo.
1: Quanti anni fa?
2: Lui è morto improvvisamente nel 1997.
1: Allora, quindi guardiamo un attimo, ringraziando Candelli in regia. Ecco, c'è la foto numero uno, cominciamo a raccontare. Ecco qua, qui quindi con papà e mamma.
2: Sì, qui sono con mio padre e con mia madre, ho pochi giorni di vita, mi guardo intorno, cerco di capire che succede.
1: Sì, c'è lo sguardo vispo che già si vuole orientare.
2: Sì, vedo gli occhi interrogativi che cercano in qualche modo di mettere a fuoco quello che succede.
1: Che sta succedendo
2: e cosa
1: qua
2: sta succedendo.
1: Senti, i nomi di papà e mamma, ricordiamo.
2: Teneramente vedete come mio padre e mia madre, insomma.
1: Come si chiamavano papà e mamma?
2: Allora, mio padre Graziano e mia madre Giuseppina.
1: Madre che, se non sbaglio, hai perso più recentemente.
2: Sì, ho perso la mamma durante il Covid, purtroppo. Questo rappresenta un po' una tragedia nella mia vita professionale, perché ne ho contribuito, così come la morte di mio padre, io ho contribuito, credo in modo importante, a salvare davvero innumerevoli vite umane, lo dico con orgoglio perché peraltro è tutto documentato, però per loro due non ho potuto fare niente, perché mio padre è morto a distanza, quando fondamentalmente io mi trovavo a San Giovanni Rotondo, lavoravo a Casa Sollievo della Sofferenza quella mattina, dovevo venire a Taranto, dovevamo vederci a Royal Bar a prendere il caffè, come tutte le volte che io tornavo da lì, da Casa Sollievo, e mi chiamarono dicendo che era sceso a prendere il giornale, era a terra, non respirava, e così morì. E poi mamma,
1: sceso dall'ASL, presumo, dagli uffici?
2: Lui era sceso di casa, perché
1: di casa,
2: abitava
1: perché
2: in Viale Virgilio 76, è andato all'edicola, comprato un giornale, è caduto per terra, ha avuto un arresto cardiaco improvviso, nessuno gli mise le mani sul torace, nessuno sapeva fare il massaggio cardiaco in quel tempo, a quell'epoca non c'era il 118.
1: Questo episodio ha inciso sulla tua, sul tuo percorso professionale?
2: Io avevo fondamentalmente già deciso di fare il medico di emergenza, però mi dedicai a lui, poi la proposta di iniziativa legislativa popolare finalizzata all'introduzione del primo soccorso nella scuola italiana, che raccolse nel primo semestre del 2005 93.000 firme e che poi nel 2015 è diventata legge dello Stato, perché con l'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge sulla buona scuola, furono assunti quei contenuti, dove ringrazio i 93.000 italiani, anche il giudice Ciro Fiore, che mi diede una mano a stendere il testo in un linguaggio giuridicamente appropriato. E l'ho dedicata a lui, a quella morte che lui ha vissuto, ma l'ho dedicata anche a tutti gli altri che sono morti e che muoiono, talvolta senza ricevere un soccorso tempestivo, adeguato, che può fare davvero, credetemi, la differenza. Quindi una dedica profondissima. La mamma invece muore di Covid, lontana da me, io ero appena guarito, ho avuto una forma grave di Covid e la ricoverai. Fu una dinamica evolutiva tumultuosa che ancora oggi è difficoltà a ricostruire, perché è entrata con una saturazione di 94 in ospedale, la ricoverammo al Moscati ed ero tranquillo fino alle 11 di sera, mi chiamarono nel cuore della notte dicendo che era morta, quindi non so che dire.
1: Allora passiamo ai sorrisi e quindi io, tu che scuola elementare hai frequentato a Taranto, parliamo del tuo excursus scolastico.
2: Beh, ho iniziato le scuole elementari prima a Brindisi.
1: Ah già,
2: poi
1: nel tuo percorso.
2: Me ne sono andato a Pisa,
1: giusto.
2: Poi ho iniziato le scuole medie a Matera, la prima media, poi sono venuto a Taranto alla Luigi Capuana, ho completato qui le scuole medie e poi ho avuto il grande piacere e l'onore di fare il liceo classico, l'Archita. Sono stati 5 anni meravigliosi, poi mi sono...
1: Dentro Palazzo Uffici?
2: Sì, del certo. Palazzo degli Uffici, indimenticabile, certo. bellissimo, che merita davvero una ristrutturazione, di essere restituito.
1: Che torni alla sua altezza.
2: Alla certo. Città, perché è un palazzo davvero, credetemi, regale, stare in quelle aule, in quella cosa, in quell'architettura, era anche sugli studi classici, altamente motivante, condizionante.
1: Ecco, sai che forse ce l'ho uno? Un Balzanelli studente, vero Candelli, ce l'abbiamo? Qui sei studente, vero?
2: Sì.
1: Quanti anni hai?
2: Ma qui potevo avere 16 anni.
1: Quindi qua stiamo nell'Archita, sono quegli anni là.
2: Sì, sono gli anni dell'Archita.
1: Infatti
2: del liceo Archita.
1: Siamo in pieni anni 80?
2: Sì, siamo negli anni 80, dove ho capito già da allora l'importanza degli studi classici, che oggi vengono sempre più ridimensionati e candidati alla rottamazione, e invece è un errore clamoroso, perché gli studi classici aiutano a pensare, aiutano a fornire i contenuti utili per il pensiero critico e per i saperi necessari per fare una vita buona.
1: Che docenti? Chi erano i tuoi docenti? Chi era il preside allora?
2: Ah, lì c'erano delle figure, il preside era Scandiffio, poi c'era fondamentalmente la Caterina Cariddi come preside. Ricordo il professor Boero, che era un grande docente di letteratura italiana, il professor Torretta di latino, c'era il professor De Palma di latino e greco, cioè c'era un docente, c'era il professor Cosimo Fornaro che è stato un gigante della cultura e della letteratura di questo territorio. Quindi ho avuto la professoressa Maria Franco Anglani, la ricordo, bravissima anche lei, docente di lettere. Ho avuto un pattern di docenti di altissimo livello ai quali sono profondamente grati, perché al di là delle nozioni si preoccupavano di creare in noi quelli che dovevano essere gli aspetti più importanti di una responsabilizzazione nella vita, a compiere scelte maturate, ponderate e secondo vocazione naturale, avendo fiducia nella vita. Ci hanno insegnato i docenti ad avere fiducia nella vita. Ecco perché sono profondamente grato. Non a caso tra i miei compagni di classe noi annoveriamo due magistrati, un altro primario, collega primario ospedaliero. Beh, c'è intanto Marcello Maggi, che è un magistrato del Tribunale di Taranto, poi c'è Patrizia Famà, che è un procuratore.
1: Eravate in classe insieme?
2: Eravamo in classe insieme, sì. Poi c'è il collega Fabio Carducci, che fondamentalmente è il collega direttore di struttura complessa di otorinolaringoiatria.
1: Un corso che ha generato
2: professioni. Quindi noi abbiamo, di livello. Abbiamo avuto dei docenti. L'albero si riconosce dai frutti, e quindi evidentemente se siamo riusciti a esprimere delle valenze a favore del bene comune del territorio, evidentemente i nostri docenti hanno lavorato molto bene.
1: Mario, tu già in quegli anni pensavi di dover diventare medico oppure?
2: Ma io ti dirò, ho sempre avuto un'antipatia profonda e un'insopportazione radicale nei confronti della morte. Io non ho mai sopportato la morte per se stessa. Sin da quando ero piccolo, tutto ciò che moriva mi lasciava profondamente turbato. E se trovavo un insetto schiacciato per strada, una lumaca calpestata, un animale ucciso, ma non vi dico la morte del... Incominciai a capire che cos'era la morte quando vidi morire mia nonna, a cui ero legatissimo. E quindi la morte io non l'ho mai sopportata. E allora decisi di dedicare la mia vita, sin da quando ero bambino.
1: C'è il concetto di morte, di fine?
2: Sono credente, credo che l'uomo vada al di là della sua biologia.
1: Sei un credente.
2: Non... Sono credente.
1: Quindi
2: sono...
1: non c'è fine per i credenti.
2: Credo che l'uomo vada molto al di là della fine della sua biologia. Però il fatto che comunque questa biologia si rompa e si debba lasciare tutto ciò che siamo, soprattutto la parte più drammatica è staccarsi dagli affetti. Per quanto la fede ci proietti in una dimensione che è completamente altra, dove tutto questo diventa un passaggio. Non a caso noi a Pasqua diciamo che è un passaggio, la Pasqua, una porta.
1: Però tu non ti trovi consolazione, non accetti quel limite invalicabile, l'ineluttabilità, non l'accetti.
2: Più che non l'accetto, lo combatto con tutte le mie forze, cercando
1: di ritardare
2: spostarlo,
1: il momento.
2: Cercando gentilmente di spostare, o anche molto meno gentilmente, di spostare quel momento da parte di chiunque.
1: Beh, dentro le cifre 118 c'è questo.
2: C'è tutto questo. C'è una frase, un parallelismo, visto che parlavamo di fede e della mia professione, che vorrei dire mi ha aiutato nella riflessione. C'è un pezzetto dell'Ave Maria che riflette tutto sommato quello che facciamo tutti i giorni, perché se voi vedete questa preghiera, vedete che alla fine si pronuncia questa frase: adesso è nell'ora della nostra morte. Lì arriva il 118. In questo segmento, in questo frame temporale, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Tu dici, c'è ancora spazio per intervenire.
2: Sì, per cercare in qualche modo di scuotere la clessidra e impedire che il granello se ne scappi giù. O se scappa giù, cercare nel tunnel di acchiapparlo e di ritirarlo indietro. Questa è tutta la sfida. E ci riusciamo molto spesso, direi con ottimi risultati.
1: Quindi in te scienza e fede coesistono?
2: Coesistono. Per questo ho chiesto alla Santa Sede, con la Società Italiana Sistema 118, nel 2019, proclamare San Giuseppe Moscati, che è santo della Chiesa, era docente universitario, collega, certo. Una figura stratosferica. L'ho definito un faraone.
1: La sua sesta statua richiama la professione.
2: Sì, di proclamarlo patrono del 118, perché lui per l'epoca era assolutamente atipico, asimmetrico rispetto ai docenti universitari dell'epoca, perché usciva, di solito all'epoca si andava in ospedale, lui usciva e andava presso coloro i quali...
1: Non era un barone della sanità.
2: Assolutamente no, tant'è vero che quando Il rettore gli chiese di scegliere se fare il professore universitario o il primario degli incurabili, perché per la riforma che fu fatta in quell'epoca non si poteva a un certo punto coniugare le due carriere. Lui disse: guardi, io rinuncio pure a tutte le cariche purché rimango insieme agli ammalati, non li lascerò mai. E la Santa Sede nel 2022 ha accolto, e poi fummo ricevuti da Papa Francesco festeggiando tutto questo.
1: Candelli, foto 3, procediamo col racconto. Eccoci qua. L'abbiamo nominato prima.
2: Beh, lì sono con mio padre alla fine di...
1: Sa di auguri e congratulazioni questa foto,
2: sì,
1: è vero?
2: Sì, lui si congratulava con me perché era contento del fatto che avevo fatto un intervento in un convegno che era dedicato alla bellezza della vita.
1: Sai che pensavo fosse invece la seduta di laurea? No, mi ero fatto questa idea.
2: No, non è la seduta di laurea, quello fu un convegno che fu fatto a Napoli, già allora ero abbastanza vivace, per cui mi spostavo, perché a livello studentesco ero anche abbastanza attivo, e lì volli che venne mio padre con me, perché andavamo insieme, dicevo che eravamo anche amici, e lui gli si complimentava perché era contento di quello che avevo detto.
1: Ma si vede, un bello sguardo di padre orgoglioso.
2: Sì.
1: E a proposito di padre, tu hai costruito la tua famiglia. Procediamo con le foto. Candelli, la 4 già ci fa entrare in un contesto, sempre con papà, eccolo qua.
2: Eccomi qui, lì siamo, sì, all'Hotel Delfino. Questa volta ero io che accompagnavo lui, questa volta era lui il relatore e io andavo ad
1: ascoltare. Avete scambiato i ruoli.
2: Abbiamo scambiato
1: i
2: ruoli.
1: Vai, procediamo, Candelli.
2: Era un grandissimo relatore papà, sì. Quindi era un grande.
1: Procediamo ancora con le foto.

0: Voto. Ecco qua. Allora, qui c'è una svolta importante
1: Beh,
0: per te. Raccontaci questa foto.
1: lì c'è un momento epocale davvero, davvero sconvolgente, cioè il mio matrimonio,
0: In che anno
1: che
0: siamo?
1: noi siamo nel 2008, siamo nel 2008, siamo nel 1º dicembre, sono con Alessandra, che è mia moglie, e con i miei suoceri, il professor Cataldo Sferra e la professoressa Yolanda Simonetti, i miei suoceri, e lì io creo questa svolta della mia vita, alla quale peraltro non
0: Quindi ti
1: ero
0: sei sposato da uomo maturo? Avevi.
1: preparato, perché sì, mi sono sposato quindi relativamente tardi. Poi ho conosciuto lei e ho deciso.
0: Lei nettamente più giovane,
1: Sì,
0: anche più bella, dobbiamo dirlo.
1: 10 anni più giovane, e sì, lì ho deciso di fare il gran salto e praticamente la mia vita è cambiata radicalmente, perché dopo questo matrimonio che ci vide da quel giorno costruire una visione di futuro completamente diversa, poi sono nati 3 bellissimi figli
0: Li vediamo, anche
1: che
0: quelli abbiamo.
1: si chiamano Graziana, che ha preso il
0: Eccoli
1: nome di
0: qua.
1: papà, ecco
0: Chi
1: lì
0: sono?
1: Graziana,
0: Graziana qual è?
1: Graziana si trova alla mia destra,
0: Con la maglia
1: Aldo
0: bianca.
1: Cataldo in realtà, che si trova davanti a me, e Sabina Maria, che si trova a fianco a mia moglie. Ci troviamo lì al Monrev, questa è una foto che è stata fatta qualche giorno fa.
0: Ah, è recentissima. Che
1: Sì,
0: fanno questi
1: e
0: ragazzi?
1: Aldo e Sabina Maria sono gemelli, anzi Sabina Maria è nata 5 minuti prima, quindi è più anziana, sono gemelli biovulari come vedete, perché sono maschio e femmina, e fondamentalmente sono anche diversi caratterialmente, però sono unitissimi come tutti i gemelli in realtà, per quanto i gemelli tendano a volte a frizioni particolari, però in realtà si proteggono, si tutelano in un modo
0: La
1: straordinario.
0: primogenita credo di averla incrociata al Battaglini qualche settimana fa, mi pare. Sì. Quindi questa famiglia, quindi tu sei un uomo maturo con dei figli adolescenti. L'adolescenza di oggi, qualcuno è spaventato dall'adolescenza di oggi? Io penso che invece le nuove generazioni siano sempre portatrici di valori diversi e nuovi, di cui non aver paura, ma vanno interpretati. Tu sei genitore e al tempo stesso operatore sociale, quindi sanitario.
1: Io condivido, anche perché i tentativi di suicidio che noi gestiamo come 118 vedono prevalentemente le fasce giovanili. Può sembrare strano, non sono gli anziani, se non quelli affetti da profonda depressione o solitudine che si uccidono. Chi tenta di uccidersi oggi di più di tutti sono proprio i giovani. In realtà credo che questo è un tema di un'importanza assoluta, in quanto i nostri giovani ereditano un vacuum, un vuoto che li abbiamo lasciati noi, cioè sono mancati punti di riferimento. I giovani sono sbandati profondamente e tutto questo non li esonera dalla responsabilità diretta, però chiama in causa i modelli che sono mancati, perché nelle curve di apprendimento e di formazione avere dei punti di riferimento, come è successo a me per mio padre e mia madre, saldi, irrinunciabili, che ti danno sicurezza, che ti danno amore, che ti avvolgono. Nel momento in cui tutto questo non accade, il percorso della crescita viene completamente esposto a intemperie e a instabilità di vario tipo, anche per il tempo difficile che viviamo. Quindi io direi che non è che mancano i valori, Angelo, mancano quelli che sono disposti a viverli, a testimoniarli. I giovani hanno perso fiducia nella vita, io ci parlo con
0: Ecco,
1: loro.
0: io quello volevo chiedere. Tu, quando varchi la soglia di casa, in uscita e in entrata, dove comincia il genitore e finisce, no? Il responsabile anche di una salvezza che a volte incrocia la vicenda di un adolescente. Questo confine come lo gestisci?
1: Sentendomi quell'inquietudine, quella cappa di inquietudine permanente addosso, per cui vivo una strana sensazione, stranissima, che condiziona molte mie scelte, perché spesso mi vedete anche nei festivi in servizio, e a volte, sottraendo tempo alla famiglia, di questa cosa io mi scuso anche con mia moglie e con i miei figli. La consapevolezza che se tu ti riposi e se ti metti sull'amaca perché sei stanco, magari anche perché abbiamo pochi medici, qualcuno potrà morire, perché ciascuno di noi operatori e ciascuno di noi medici, come ciascuno di noi infermieri, può fare la differenza se in quel momento si trova sul posto. Allora, quando io esco di casa, mi sento responsabile dell'insieme.

0: Ed è una responsabilità che confligge, che collide, perché da un lato senti il bisogno di dedicare più spazio alla famiglia, dall'altro ti accorgi uscendo che quello che tu fai e che devi fare, almeno nella mia ottica di responsabilità, è mettere in sicurezza 600.000 persone H24, cosa che non è semplice. E allora ti senti responsabile e questa brace in cui praticamente vivo le mie 24 ore, perché c'è sempre qualcosa da correggere, c'è sempre una preoccupazione e le cose rimbalzano dal dato familiare al bisogno di fare la spesa, alla necessità di coprire un turno perché è scoperto, al fatto che chiedi delle cose che sono urgenti per il sistema ed è assolutamente indispensabile che arrivino, le interlocuzioni con le istituzioni che paiono vittime a livello nazionale di un'amnesia profonda su tutti i problemi. E tutto questo rappresenta praticamente un tornado nella mente,
1: Un
0: nell'anima,
1: tornado nella mente,
0: che
1: è efficace
0: devo
1: come metafora,
0: governare.
1: è efficace anche, devo dire, anche abbastanza devastante se ci penso. Ho sempre immaginato che il medico debba essere bravo a crearsi una corazza di straniamento, no? Ho sempre pensato, per esempio, che i pediatri siano molto bravi perché ci riesce, a non legarsi sino in fondo a un bambino malato, proprio per tutelarsi. Perché deve essere anche devastante vedere la sofferenza, più piccolo il paziente, peggio è. Mi pare che tu, sto
0: No,
1: straniamento, non ci sia riuscito tanto, vero?
0: hai ragione perfettamente. Io da questo punto di vista sono stato un fallimento assoluto, perché all'università mi è stato spiegato che la distanza, che la
1: Giornalisti
0: corazza,
1: diciamo la giusta distanza,
0: la
1: no?
0: giusta distanza, sì, fondamentalmente tutto questo rappresentava uno scudo fondamentale per avere una maggiore lucidità. Io invece nel mio percorso di addestramento e di formazione ho imparato a essere totalmente distante e totalmente distaccato nel momento in cui sto cercando col mio team di salvare la vita di qualcuno. In quel momento non esiste più
1: Il
0: nulla,
1: focus è quello.
0: esiste soltanto lui ed esiste soltanto un approccio che è gelido, scientifico e calibrato a dare il massimo perché sono minuti
1: Cioè, paradossalmente, tu
0: determinanti.
1: durante l'intervento mantieni la distanza.
0: Assolutamente, però dopo, quando l'intervento è finito, il riverbero umano, quelle grida, pensate quando faccio la constatazione di decesso, che qualcuno è morto, una cosa tristissima, devastante, che mi tocca profondamente, comunque te la porti, sono voci che non si sono mai, e poi si accumulano, perché ogni giorno se ne mettono di altre. Ricordo per esempio l'ultimo strazio che ho vissuto a livello personale, la bambina morta a Crispiano di 2 anni di arresto cardiaco sull'uscio di casa, abbiamo fatto ogni tentativo utile
1: E quella è una
0: di
1: cosa che ti
0: rianimazione
1: porti
0: per
1: a vita, te la
0: 54
1: porti.
0: minuti, non sappiamo neanche l'autopsia che esiste perché non si è trovato nulla. Sono stati fatti anche dei prelievi che
1: Quei
0: sono stati
1: 54
0: mandati.
1: minuti ti restano dentro.
0: 54 minuti sono stati devastanti, insieme ai genitori lì vicino, è qualcosa di devastante che non si può discutere. Ricordo Maria Chiara a Marina di Lizzano con l'acino d'uva che morì diversi anni fa ad
1: Vabbè,
0: agosto
1: non
0: e tutti
1: volevo
0: gli altri.
1: smuovere
0: No,
1: paludi di
0: no, non
1: ricordi.
0: ti rimangono, ti volevo solo dire ti rimangono. Questo non
1: Certo.
0: condiziona nulla, la mia bellezza, la mia serenità, la gioia di vivere e tutto il resto. Però se mi dicessero che con un colpo di spugno tutto questo sparisce come un file, un delete che noi
1: Non
0: abbiamo
1: è
0: sul
1: una
0: tasto,
1: pratica
0: la
1: chiusa.
0: tastiera, sono file, almeno nel caso mio, che mi sono rimasti e anzi hanno attivato tutta una serie di interrogativi profondi, che cosa abbiamo mancato eventualmente, dove potevamo fare meglio, che cosa potevamo, cioè è una ricerca insoluta che però si deve tradurre in un miglioramento per il momento successivo.
1: Mario, prima di andare in chiusura con questa bellissima chiacchierata molto profonda, ma chissà perché io me l'aspettavo così, andiamo Candelli qualche secondo in pubblicità, rimanete qui perché abbiamo qualche altra fotografia e ancora con Mario qualche minuto per conoscerci meglio.

0: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
4: Festeggia con Masseriamo Dio
3: e Masseria Leucaspide.
4: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: Rieccoci, buon pomeriggio, con noi oggi Mario Balzanelli. Candelli, andiamo con la terz'ultima foto. Continuiamo il nostro racconto. Eccoci qua.
7: Beh, mia madre, la polarità assoluta insieme con papà della mia vita, la sua bellezza, la sua capacità di avvolgere, di capire, di ascoltare, e soprattutto il fatto che lei era sempre presente in ogni cosa. Cioè, io con mia madre ho avuto un rapporto simbiotico, così come mio padre. Non, misteriosamente ho vissuto tutta la vita con loro come in un incanto, non so come dirlo. E quindi la gioia.
6: Che non è scontato,
7: Non è scontato, la gioia di essere noi, la gioia di essere la nostra famiglia, l'orgoglio strepitoso della nostra famiglia, bellezza.
6: La tua l'hai impostata così, ci sei riuscito?
7: Sì, io sono...
6: Ammesso
7: sono...
6: che sia un tuo ruolo quello di impostare la famiglia, perché lì c'è anche una donna,
7: sono stato fortunato, sono dei figli, Perché tutto dipende poi dalle alchimie che si vengono a costruire a seconda delle scelte di vita che si fanno, e in questo senso sono felice, strafelice di aver creato una mia famiglia, in questo caso, in estensione naturale con quella dimensione splendida che mi ha generato.
6: Hai incontrato anche una...
7: Ho incontrato
6: Madonna
7: una donna,
6: vita, mi pare, Alessandra, di cogliere.
7: Alessandra Sferra, commercialista. Ci siamo incontrati in una serata divertentissima sulla Litoranea, dove c'era questo festival della polpetta, dove io ero presidente della giuria, fui nominato presidente.
6: Tu sei
7: della
6: una
7: giuria.
6: Buona forchetta, dottore.
7: Quindi sì, dovevo assaggiare tutte queste polpette, questi
6: sacrificio,
7: di polpette, un sacrificio davvero importante. E lì la conobbi, perché lì era una delle partecipanti a questa gara sulle polpette, appunto. Ci conoscemmo, mi piacque molto, moltissimo, e la invitai immediatamente a mare, dove ci incontrammo.
6: Quindi Galeotta fu la polpetta.
7: Sì, è stata una polpetta Galeotta tra di noi, che poi ci ha portato a questa storia d'amore che nell'ambito della quale, in tempi rapidi, poi ci siamo sposati e abbiamo avuto questi tre figli strepitosamente.
6: Che di solito è una canzone, un film, un profumo, a voi la polpetta.
7: È stata una polpetta, sì.
6: Allora,
7: una polpetta tra noi due.
6: Per chiudere l'aneddoto, che tipo di polpetta sarà la più buona di tutte quella sera?
7: Ecco, questo è un po'... lei si nervosì perché io non fu lei la premiata.
6: Ah, ecco. No. Ah, lei era una delle
7: partecipanti. Sì, ma non fu lei a vincere.
6: Ah, ecco.
7: Il presidente, in questo caso io, fui abbastanza severo nell'attribuzione dei giudizi, e quindi le polpette che lei presentò erano fondamentalmente si classificarono al quarto o quinto posto.
6: Qualcosa mi dice che a casa, se mangiate polpette, si rievoca l'episodio.
7: Si rievoca l'episodio con una contestazione netta dei miei figli, che mi rimproverano di aver mai premiato la mamma e di averla relegata al quarto posto, quando poi invece ho scelto lei come primo posto.
6: Penultima foto, Candelli in regia. Eccoci qua. Ecco qua, qui passo indietro.
7: Lì ci siamo con

0: Sapete che il cuore ha due ventricoli, il ventricolo destro e il ventricolo sinistro. Ora lì fanno parte di entrambi i miei fratelli inscindibilmente.
1: Sabrina e Guido.
0: Sabrina e Guido che praticamente rappresentano il cuore pulsante di tutto ciò che con papà e mamma noi abbiamo realizzato e quindi siamo sempre stati unitissimi, ci capiamo anche in silenzio. Ci supportiamo ogni qualvolta necessario, ma soprattutto ci godiamo la bellezza che ci hanno trasmesso i nostri genitori, quella di essere e di amarci per noi
1: Tu
0: stessi.
1: sei anche zio?
0: Sono?
1: Sei zio anche? Hai nipoti?
0: Sì, sono zio indirettamente perché ho dei nipoti da parte di mia moglie,
1: Ok.
0: però entrambi in qualche modo. Non hanno messo al mondo figli e quindi spero piuttosto in una intensificazione dei rapporti in qualità di zii da parte
1: Ah,
0: loro nei
1: ok.
0: confronti dei miei
1: Cioè,
0: figli.
1: tra l'altro Guido, anche, a parte la professione, è anche un noto DJ. No, è uno che
0: Lui aveva
1: forse
0: la musica sin da quando era
1: anche tu o
0: piccolo.
1: sbaglio.
0: Praticamente Guido dall'età di 3 anni lo beccavamo con le cuffie a sentir musica, quindi praticamente è più forte di lui, ha un
1: Ma
0: senso della musica.
1: anche tu ti sei dilettato di tanto in tanto.
0: A me sì, io ho scritto delle canzoni, ne ho scritte
1: Mi
0: diverse
1: ricordavo.
0: e vi racconto che adesso sto incominciando a balenarmi l'idea di utilizzare l'intelligenza artificiale per fare quello che io non so fare,
1: Addio, anche
0: cioè
1: tu entri nel tunnel.
0: per creare mu musica su testi che scrivo, perché magari mi piacerebbe fare delle canzoni. Ho dedicato delle canzoni recentemente ai miei figli, ne ho dedicato anche adesso. Una la sto scrivendo per la mia famiglia e vorrei dedicare anche una canzone al mondo del soccorso. Quindi ci sto pensando, così nel tempo libero.
1: Però dai, chiama degli strumentisti naturali, non è meglio?
0: Sì, sicuramente sono molto più bravi dell'intelligenza artificiale.
1: Direi. Allora, ultima foto. Allora, qui questa foto io l'ho scelta perché ci sei tu, tuo padre sullo sfondo, che ti guarda, ci sei tu, evidentemente è un convegno, insomma è una foto penso che rappresenti un po', sintetizzi questa nostra chiacchierata, da come è partita, però con un rammarico che voglio condividere perché... Che peccato, ti manca la foto con Mattarella. Eppure, se non ci fosse stato il lockdown, tu avresti avuto da Mattarella direttamente, diciamolo, ciò che sei.
0: Sì, io sono onorato di aver ricevuto dal Presidente della Repubblica prima un encomio ufficiale quando noi portammo le 93.000 firme al Parlamento per l'introduzione del primo soccorso nella scuola italiana. E poi quando tutto questo diventò contenuto di legge dello Stato, non me lo aspettavo, fui contattato perché mi informarono che avevo ricevuto un'alta onorificenza di Stato e fui nominato ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica
1: Ma anche tu
0: Italiana.
1: hai fatto come Occhinegro, che ci ha detto in una delle prime puntate di 100 storie, che chiuse il telefono in faccia. Pensava ad uno scherzo.
0: Sì,
1: Buongiorno, qui è il Quirinale. Boom, è chiuse.
0: ero convinto che si trattasse
1: Anche tu.
0: probabilmente. Se sì, di qualche buon tempone, di qualche amico che sì, si poteva. Avevo anche una certa idea su chi potesse
1: Avevi
0: essere.
1: chiuso anche tu il telefono oppure sei
0: No, no,
1: stato...
0: no, no, ho cercato di capire, invece i riferimenti erano precisi,
1: Ah, ecco.
0: troppo precisi, e quindi non ho ricevuto direttamente dal presidente Mattarella perché c'era il Covid, c'era il lockdown in quel tempo, e quindi fondamentalmente fui insignito presso la prefettura di Taranto.
1: Però te ne balenate l'idea, so chi sta facendo questo scherzo. E
0: Sì.
1: invece, beh, non è che il Quirinale telefona tutti i giorni,
0: Sì, infatti, devo
1: è
0: dire.
1: normale. Tu sei presidente del sistema, come si chiama? Sistema
0: Società
1: italiano?
0: Italiana Sistema 118, che è la società scientifica nata nel
1: Sì.
0: 1997, è rappresentativa del 118 nazionale e fondamentalmente noi siamo al lavoro instancabilmente perché i cittadini ricevano il miglior tipo di soccorso possibile quando la loro vita è in pericolo, ma anche perché le condizioni di vita di chi lavora nel 118, visto che per
1: Troppo
0: esempio
1: spesso anche a
0: i
1: rischio,
0: medici se
1: diciamolo.
0: ne stanno andando tutti, visto che siamo aggrediti in mezzo alla strada, visto che abbiamo bisogno di supporti, di rinforzi, siano le più adeguate, le più congrue, le più rispettose possibili. E quindi sono presidente dell'Assise 118 no, questa volta no, dal 2017, e in questi anni.

0: ho spinto in tutti i modi possibili immaginabili. Beh, lo dico francamente, senza ricavare un ragno dal buco, perché ho trovato un muro nelle istituzioni governative di tutti i colori, di tutti i partiti, per cui quando si tratta di 118 il loro volto si gira dall'altra
1: Eppure
0: parte.
1: dovrebbe essere invece, no?
0: È il sistema
1: La testa d'ariete del
0: dell'emergenza,
1: sistema.
0: perché vi assicuro che i nostri massimi decisori politici, se fossero in pericolo di vita, chiamerebbero noi. Quindi paradossalmente chi andrebbe a salvare la vita è il primo
1: Quindi
0: che
1: c'è
0: loro,
1: ancora
0: di,
1: tanto
0: è
1: da fare?
0: primo che loro di, dimenticano. Questa cosa dispiace molto perché il 118 in tutta Italia non merita da parte del governo centrale del paese una irrispettosa e assurda dimenticanza quale quella che
1: E
0: noi
1: questa
0: ancora oggi
1: è una tua
0: subiamo.
1: convinzione che mi pare di aver colto stratificata nel tempo e nei colori politici.
0: Sì,
1: È un fatto
0: perché non
1: culturale.
0: riguarda, Angelo, non riguarda un partito piuttosto che un altro. Abbiamo avuto un segnale importante. Io personalmente sono grato, onorato, perché il ministro Schillaci mi ha nominato esperto per l'insegnamento del BLSD, che sarebbe la rianimazione cardiorespiratoria di base, e il PBLSD, che è la stessa rianimazione cardiorespiratoria di base e defibrillazione paziente pediatrico per la popolazione italiana. E ha scelto la SIS 118 come società scientifica partner del Ministero della Salute per la realizzazione di questo materiale didattico. Quindi sono onorato per questa attenzione che il 27 gennaio al Ministero della Salute il Ministro ha voluto riconoscerci. Ma la riforma legislativa, le condizioni di vita, i nostri problemi, la necessità di essere rinforzati e valorizzati da parte del governo centrale, ad oggi rappresentano praticamente un nulla
1: È
0: di
1: ancora un obiettivo da
0: fatto,
1: centrare.
0: un obiettivo da
1: Ma mi pare che tu
0: centrale.
1: non molli, non sei tipo che molla,
0: Non molliamo,
1: eh?
0: andiamo avanti. La resa, come direbbe Napoleone, c'è cioè un frammento dei suoi pensieri, dice, resa, scrive lui, giammai. Benissimo, no, non ci arrendiamo, andiamo avanti.
1: Però non arriviamo a lei fu, perché
0: Sì,
1: per noi lei
0: infatti,
1: fu
0: sarebbe.
1: sarebbe uno simbolo col 118, quindi bisogna. Per chiudere, a proposito, abbiamo fatto questo in brevemente per come si possa ricostruire la vicenda di un uomo che oltre i 60 anni ha costruito tanto e mi pare che abbia ancora degli obiettivi, e tanti, ma per chiudere, una delle cose fondamentali su cui batti sempre, l'importanza, e chiudiamo qua e ci salutiamo ringraziandoti, 30 secondi sull'importanza della manovra che tu spesso spieghi ai giovani e non solo, quella che quando mangiamo e a volte parliamo mentre mangiamo, prendiamo fiato mentre mangiamo, a volte costa la vita. Quella manovra, quanto è importante come si chiama?
0: Di sostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Sono salvavita. Pensate che ogni settimana muore qualcuno per questo, di qualunque fascia d'età, non solo i piccoli, anche i
1: Dove e come si
0: grandi.
1: può imparare questa manovra?
0: Beh, noi siamo a disposizione intanto di tutti i cittadini, anche a titolo gratuito. Organizziamo presso gli ipermercati e presso diverse città italiane degli eventi gratuiti di formazione. Poi ci sono i corsi anche a pagamento che vengano fatti. Però io, proprio al ministro Schillaci, il 27 gennaio, ho lanciato un'idea e la rilancio anche qui da Studio 100. Cioè in open space, in spazi aperti, far convergere centinaia di persone. Mettiamo dei maxi schermi, abbiamo i nostri istruttori che li schieriamo gratis, non paga niente nessuno, ve li insegniamo volentieri. Quindi le televisioni, il mondo della comunicazione, la realtà mass mediatica può considerare la società italiana dei sistemi 118 a totale disposizione, perché noi esistiamo però con un solo fine, quello per cui poi io ho deciso di fare il medico di
1: Va bene,
0: emergenza, di sconfiggere le morti evitabili.
1: io ti ringrazio per questa chiacchierata. Scusa se
0: Grazie a
1: abbiamo
0: te, grazie a
1: sconfinato un
0: voi.
1: po' sulla tua vita personale, di quella dei tuoi cari, però ci è sembrato anche interessante far conoscere, così come il claim di questa trasmissione 100 Storie, chi è Mario Balzanelli. Grazie,
0: Grazie
1: alla prossima.
0: Angelo,
1: Ciao,
0: grazie mille.
1: ci vediamo lunedì prossimo con un'altra storia da raccontare.

Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Five Motors,

0: Sportivi, un caloroso buon pomeriggio vi giunga da Apice, in particolare dallo stadio Pennello Zampelli della cittadina campana, che ospiterà in questo pomeriggio la semifinale playoff valida per il campionato di eccellenza, semifinale nazionale che vedrà opposta l'Apice compagine biancazzurra di casa e il Taranto. Alla data la gara è terminata 3-1 in favore dei rossoblù. Quest'oggi ovviamente al Taranto basterà non perdere con un punteggio superiore al 2-0, ma è chiaro che ci si gioca tutto nel corso di 90 minuti che si preannunciano infuocati. Al mio fianco in questa telecronaca, come all'andata, c'è Cosimo Lenti. Cosimo, buon pomeriggio, ben trovato.
1: Ciao Dario, è un appuntamento con la storia, sì, perché anche la nostra storia deve essere riscritta e questa storia ha un nome: rinascita. Oggi proveremo a scriverne una nuova pagina tutti insieme, un filo rosso-blu che parte da Taranto, arriva qui ad Apice e continua a intrecciarsi in tutta Italia. Tifosi rossoblù, benvenuti allo stadio Zampelli di Apice. Oggi al nostro fianco dovevano esserci altri 600 cuori a battere all'unisono. Siamo certi però che stiano già spingendo questa squadra davanti ai loro schermi con la stessa passione e con lo stesso amore. Un saluto speciale va anche a chi sta seguendo dall'area mercatale di Cassano, riunito davanti al maxi schermo per vivere insieme questa giornata. Ovviamente le condizioni logistiche non sono delle migliori, lo sapevamo, però ovviamente è un appuntamento dove non potevamo mancare. Siamo qui ad Apice per raccontarvi questo incontro che potrebbe valere la finalissima playoff per il Taranto, finale playoff che il Taranto potrebbe giocare con il Gladiator, che ieri ha vinto anche a Matesa.
0: In questo momento vi garantisco, come ha già fatto il collega Cosimo Lenti, che la situazione logistica non è propriamente ottimale. Comprendete come il piccolo impianto della cittadina campana stia ospitando proprio in questi minuti il momento, scusate il gioco di parole, apicale per quella che è la storia del club biancazzurro. Cercheremo di offrirvi il servizio migliore. Nel frattempo le squadre, come potete vedere dalle nostre immagini, stanno svolgendo il riscaldamento. Alla nostra sinistra c'è il Taranto, le formazioni sono pervenute da poco, tra pochissimo andremo a snocciolarvele. Invece a destra c'è l'Apice. Cosimo, è vero, constatata la capienza ridottissima del Pennello Zampelli, però oggi c'è davvero tantissima gente che proverà a sospingere la propria squadra in quello che per la formazione biancazzurra di mister Cioffi è un appuntamento con la storia. Per il Taranto invece è il proseguo di quella che è una stagione che deve necessariamente vedere il rosso-blu lasciare l'inferno dell'eccellenza per provare a ritornare quantomeno in Serie D.
1: Assolutamente sì Dario, è un appuntamento, ripeto, per la storia, anche per il Taranto, perché la storia è fatta anche di rinascite e deve essere così. Il Taranto arriva forse nel suo periodo migliore con i rossoblù che oggi schierano la loro, diciamo, migliore formazione. C'è solo un cambio, poi lo andremo a vedere, lo andremo a snocciolare come hai detto benissimo tu, e di conseguenza

0: Però vediamo la tribuna che doveva ospitare gli ospiti, che oggi vede sia alcuni addetti ai lavori, sia alcuni ovviamente accreditati fra parenti dei ragazzi qui che scenderanno in campo, e ovviamente ci hanno segnalato che c'è anche il presidente, la presidenza lì ovviamente insieme ai tifosi.
1: Come ho già detto, Cosimo, non ci sono grandi

0: Dicevamo proprio qualche minuto fa, il Taranto si schiera con lo stesso modulo dell'andata, ovvero con un 4-3-3 camaleontico. Tra i pali ci va Mastrangelo in difesa del Vino, Rizzo, Guastamacchia e De Rosa sulla linea di mediana di Paolo Antonio, Bose Vukoja, e c'è Roberto Marino al posto di Incerti rispetto alla gara di andata. Lo Iodice, Lo Savio e Aguilera compongono il tridente offensivo. In panchina per il rossoblu c'è Ustas Martinkus, Corallini, Zampa, Incerti, Monetti, La Bianca, Magalaes, Russo e Trombino. L'unica sorpresa, Cosimo, è ascrivibile al nome di Marino in campo in luogo di Incerti.
1: Sì, diciamo probabilmente mister Danucci voleva affidare a Marino il compito di fare più rottura a centrocampo e di conseguenza, visto anche il doppio vantaggio che hanno i rossoblu da cui si parte oggi, credo che sia la scelta anche più giusta. L'apice schiera Fusco tra i pali, Potenza, Urcioli, Evangelista, Paolillo, Perretta, Pesce, Mincione, Romeo, Colarusso, che ci ha ben impressionato, e Lautaro Schinnea, ovviamente attaccante a cui il Taranto deve fare molta attenzione, perché ricordiamolo è uno dei migliori marcatori del girone B, del girone di eccellenza campana.
0: Non saremo soli in questa telecronaca, perché per farvi assaggiare quelle che sono le sensazioni del campo avremo sul rettangolo di gioco Mimmo Frusi e Ludovica Maiuri, che non appena saranno pronti per regalarci quello che è il sentiment del rettangolo sintetico dello stadio di Apice, ci faranno sentire dalla viva voce dei protagonisti ciò che accade. Dicevamo, Cosimo, una giornata di festa per Apice, lo testimonia il grandissimo entusiasmo che stiamo vivendo attorno a noi in questo momento. C'è anche la coreografia da parte dei tifosi dell'Apice che stanno sventolando le bandierine bianco e azzurre. È questo il momento più importante della storia dell'Apice, ma io intanto vedo Frusi pronto, non so se abbiamo in collegamento qualcuno, credo dovrebbe esserci il direttore sportivo Cioffi. Mimmo, a te la linea. Riprendiamo qui la linea dalla nostra postazione, perché evidentemente non riusciamo a stabilire il contatto con Mimmo Frusi in questo momento. Dicevamo, Cosimo, manca davvero poco, mancano poco più di 20 minuti al fischio d'inizio. Si è vissuto un pre-partita intenso per il Taranto, che seppur arriva da un risultato importante, quello del 3-1 dell'andata, è conscio dell'importanza della posta in palio ed è conscio di dover fare la partita anche oggi.
2: La domanda, insomma, più importante, ci vuoi raccontare cose?
1: Abbiamo Mimmo. Sì, probabilmente abbiamo qualche problema di linea, perché ovviamente purtroppo Dario, è il bello, diciamo, sia della diretta che ovviamente delle condizioni logistiche in cui il Taranto oggi, quest'oggi, gioca, perché lo ricordiamo, i rossoblu sono in una cittadina di poco più di 5.000 abitanti e siamo praticamente in mezzo a una valle. Per arrivare allo stadio abbiamo attraversato anche dei bellissimi campi di grano, però ovviamente nulla a che vedere con i campi che il Taranto ha calcato nella sua storia. Però l'abbiamo detto, il Taranto è arrivato fin qui e si deve tirare fuori assolutamente
0: sì, è obbligatorio per i rossoblu provare a tirarsi fuori da questa categoria. Nel frattempo prosegue il riscaldamento della squadra rossoblu, che è tutta nella metà campo a lei destinata. Dall'altra parte c'è un Apice, si taglia comunque a fette una tensione da entrambe gli schieramenti, da entrambe le parti, con il Taranto che deve necessariamente tirarsi fuori da questa situazione e l'Apice che non vuole buttare via un campionato positivo che l'ha vista recitare un ruolo da protagonista del girone.

0: Campano, riuscendo ad eliminare anche nel turno precedente dei playoff una squadra blasonata come la Batti Pagliese.
1: Sì, esatto, ribadiamo che l'Apice ha qui su questo campo non ha superato la Batti Pagliese, perché ai biancazzurri di casa è bastato lo 0-0. Diciamo che il Taranto, rispetto alla gara di andata, ha un vantaggio in più, sicuramente conosce la squadra, ma è il vantaggio che ha anche l'Apice. Possiamo dire che dopo quei 20 minuti, quei 25 minuti iniziali dove il Taranto ha fatto fatica, possiamo dire che i rossoblù hanno meritato il vantaggio di 3-1 con cui sono arrivati quest'oggi qui su questo campo, e ovviamente speriamo che possa bastare per tornare in riva allo Ionio con la qualificazione in finale.
0: Intanto guardando, volgendo lo sguardo a quelle che sono, a quelli che potrebbero essere i prossimi appuntamenti in calendario, chiunque dovesse uscire vincitore da questo doppio scontro tra Taranto e Apice incontrerà nell'ultimo atto della stagione quello appunto della finale, doppia sfida, il Gladiator, squadra che proprio ieri ha battuto il Matese guadagnando la finale di questa appendice di campionato. Che squadra è il Gladiator, Cosimo?
1: È una squadra di categoria ed è una squadra che il Taranto ha già affrontato più volte in questi anni, ovviamente quando i rossoblù erano in Serie D. È sicuramente una squadra di categoria forte, che però deve essere affrontata e pensata a partire da domani. È importante concludere questi 90 minuti nel migliore dei modi affinché la stagione non si concluda oggi. È importante, perché saranno importanti, Dario, ovviamente correggimi, correggermi, dimmi se la pensi nella mia stessa maniera, saranno importanti i primissimi minuti in questa gara e sarà importante l'approccio.
0: L'abbiamo detto prima e lo confermiamo adesso, il Taranto dovrà necessariamente partire in maniera convinta, senza considerare quello che è il punteggio dell'andata, che come dicevamo sorride ai rossoblù usciti vincitori dallo Stadio Italia per 3-1, ma l'approccio in queste partite è determinante, è fondamentale, è come se si dovesse partire dallo 0-0, è come se si stesse affrontando una sfida secca con i rossoblù, che devono approcciare con serenità ma con determinazione a questa gara. Sin da questo momento, l'abbiamo ribadito in apertura, ma sino al termine dei 90 minuti più recupero, perché conosciamo benissimamente quelle che sono le insidie che nasconde una sfida come questa, che nascondono le partite dei playoff, sono un campionato a parte e Taranto più che ogni altra piazza lo sa bene.
1: Sì, sono partite strane, sono partite che hanno una vita a sé, non hanno particolari pronostici, perché può capitare di tutto, può accadere di tutto, e l'abbiamo visto anche nella gara di andata dove il Taranto ha pareggiato solo al 42esimo minuto con un calcio di rigore guadagnato da Nicola Lojodice. Era finito sotto, è stata importante la reazione, però sarà importantissimo ovviamente l'approccio a questa gara.
0: Assolutamente sì, assordante intanto la musica che viene trasmessa dagli altoparlanti dello stadio di Apice. Come abbiamo detto in apertura, le condizioni non sono probabilmente ottimali, ma cercheremo di offrire il prodotto migliore, lo stadio di Apice, che si trova davvero in una vallata, ma che oggi vive un momento di assoluta festa. Diversi però i colleghi tarantini pervenuti qui in Campania per raccontare le gesta del rossoblù, che si trovano ad un passo dalla semifinale playoff. Il cronometro scorre, manca un quarto d'ora al fischio d'inizio di questa partita con le squadre che stanno adesso ultimando il riscaldamento. Cosimo, se c'è una nota che va riportata è la temperatura altissima, io credo che siamo ben oltre i 30 gradi, siamo a fine maggio ma sembra di essere in piena estate.
1: Sì, ovviamente il sintetico non aiuta, perché ricordiamolo, essendo questo un terreno particolare che attrae molto i raggi del sole, e di conseguenza con l'erba naturale sicuramente la temperatura sarebbe stata lievemente inferiore per i 22 in campo, ma con il sintetico il calore ovviamente si fa sentire ancora di più.
0: Abbiamo già letto la formazione del Taranto, dirigerà la partita il signor Bonaventura di Prato, assistito dai signori Gianneschi della sezione di Grosseto e D'Amico della sezione di Lamezia Terme. Il quarto uomo sarà il signor Musumeci della sezione di Cassino.

0: questa insomma la terna arbitrale, quaterna comprensiva del quarto uomo che dirigerà questa sfida. Nel frattempo, Cosimo, abbiamo rimarcato il valore di una partita fondamentale per il prosieguo del Taranto, ma andando a guardare la formazione abbiamo visto come Delvino rientra tra i titolari dopo l'ottima prova offerta. Il tutto però va a corroborare quelle che sono le assenze del Taranto, che dovrà, come già sapevamo, fare a meno di Azio Smanovic, appiedato per due turni dal giudice sportivo, ma dopo la gara dello Stadio Italia dovrà rinunciare anche a Konaté, che non è nemmeno in panchina, e Alessio Sansò, che abbiamo visto raggiungere il centrocampo con tanto di tutore e stampelle. Stagione finita per lui.
1: Sì, purtroppo sì. Speriamo che Alessio guarisca quanto presto. Ovviamente sarà visitato dal prof Mariani, se non ricordo, a Villa Stuart, quindi una struttura di tutto rispetto e di grandissimo livello. Di conseguenza speriamo che il ragazzo si rimetta quanto presto per far sì che ovviamente sia rosso-blu anche l'anno prossimo. C'è Konaté però.
0: C'è Konaté, l'abbiamo visto prima con i compagni. Cosimo, come cambia il Taranto con l'inserimento di Roberto Marino in luogo di Incerti? Probabilmente perde in centimetri?
1: Sì, perde in centimetri, l'abbiamo detto prima, però sicuramente Marino è più un calciatore da interdizione, mira a far legna a centrocampo, come si suol dire, di conseguenza un uomo di rottura che può fare al caso del Taranto in una partita che, lo ripetiamo, il Taranto parte dal più due. E poi è un calciatore che comunque fa degli inserimenti, anche una delle sue migliori caratteristiche, quindi sicuramente il Taranto va a perdere in centimetri, però sotto il profilo tattico non ci sono tantissimi cambiamenti.
0: Nella formazione dell'Apice invece quasi tutto confermato, anzi tutto confermato, sono gli stessi 11 che sono scesi in campo contro il Taranto nella gara di andata: Fusco, Potenza, Urcioli, Evangelista e Paolillo, Perretta, Pesce, Vincione, Romeo, Colarusso e Schinnea. Lo si diceva già alla vigilia della gara d'andata, bisogna fare attenzione alle avanti dell'Apice con Lautaro Schinnea, classe 95, che è un calciatore che ha disputato una grandissima stagione, confermando una verve realizzativa per tutto l'arco dell'annata, ma la stessa attenzione bisognerà prestarla nei confronti di Antonio Romeo, che ha ingaggiato un duello rusticano per tutti i 95 minuti della gara d'andata, sia con Guastamacchia che con Konaté, ma anche con Antonio Rizzo, che era subentrato nel corso della gara, così come per Marco Colarusso, classe 93, che è uno dei calciatori che maggiormente ci ha colpito nella gara di andata.
1: Sì, Colarusso che aveva praticamente un compito, che era quello di marcare a uomo Nicolò Iodice. Ci è riuscito anche bene fino al 40esimo, quando poi il Taranto ha preso in mano definitivamente il match. Sicuramente uno dei calciatori più in forma dell'Apice, nonché capitano, è un calciatore che praticamente fa tutto lui, batte le punizioni, calci d'angolo, quindi Dario, non so se ti ricordi, è uno degli uomini che ci ha impressionato di più.
0: Assolutamente sì, al pari anche del numero 4 in casacca azzurra, Duilio Evangelista, centrocampista centrale classe 95, ma anche il suo omologo in casacca numero 8, Gioele Vincione. Una squadra che ha dimostrato anche nei primi minuti della sfida di Massafa di provare a gestire il fraseggio, di gestire il possesso palla, mai rinunciataria, mai timorosa nei confronti del Taranto, è capace addirittura di portarsi in vantaggio dopo 20 giri di lancette. Bene l'approccio della squadra biancazzurra, ottima la risposta del Taranto.
1: Sì, diciamo, lo ribadiamo, purtroppo le condizioni logistiche non ci danno una mano quest'oggi, purtroppo siamo anche noi in mezzo ai tifosi e cercheremo di fare del nostro meglio, ci proviamo davvero con tutte le nostre forze, speriamo che a Taranto arrivi qualcosa, che innanzitutto vi arrivi cosa succede in campo, che è il nostro primissimo obiettivo. Poi cercheremo di fare del nostro meglio nel fornirvi il miglior commento. Quello che purtroppo dobbiamo segnalare è che la linea qui è davvero bassa e ovviamente siamo in mezzo ai tifosi, quindi cercheremo di fare del nostro meglio, Dario.
0: Assolutamente sì, dette già le difficoltà ambientali, nonostante una grande accoglienza da parte della città di Apice. L'impianto del Perello Zampelli insomma conta delle dimensioni che ormai sappiamo. Si è creata una polemica qualche ora fa relativa alla presenza dei tifosi del Taranto, che pensavamo potessero raggiungere

0: l'impianto campano, la decisione del prefetto, prefetto di Benevento, giunta nel pomeriggio di giovedì, ha di fatto vietato invece agli ionici, ai supporters ionici, di raggiungere lo stadio. Sono 100 però i biglietti messi a disposizione dei tifosi rossoblu, che invece potranno seguire la partita dallo settore ospiti, e saranno i fuorisede che, come spesso accaduto negli ultimi anni, sono stati il cuore reale del tifo del Taranto, capaci di seguire la squadra in ogni dove, anche a distanza siderale, a distanza chilometrica, proprio quando i divieti hanno impedito ai residenti a Taranto di poter essere al seguito del club.
1: Sì, è così, tifosi fuorisede che hanno potuto raggiungere la cittadina campana, e di conseguenza vediamo anche che gran parte dei sostenitori rossoblu sono già collocati nella tribunetta alla nostra sinistra.
0: Tutto pronto quindi quando le squadre sono rientrate negli spogliatoi ed hanno ultimato il loro riscaldamento. Tra pochissimo, tra poco meno di 10 minuti, le due squadre saranno pronte a prendere il via, a far partire le ostilità. Il dato sintomatico è vedere la presenza dei tifosi rossoblu in quello strettissimo settore ospiti. Campeggia anche una bandiera norvegese in questo momento.
1: È molto old style, è quasi un reperto storico che vedevo da tantissimo allo stadio.
0: Assolutamente sì, ci si prova a coprire, a tutelare dal sole incessante che batte sul capo dei tifosi anche attraverso l'utilizzo di ombrelli. Giornata davvero torrida, non ci sono le condizioni ideali per giocare al calcio, ma tant'è che bisognerà scendere in campo e portare a casa il risultato più importante, il risultato che vale il passaggio al prossimo turno, ovvero alla finale di eccellenza nazionale. Cosimo.
1: Sì, è importantissimo, Dario. Saranno, lo ribadiamo, fin quando non inizia la partita saranno fondamentali i primi minuti. Intanto vogliamo dire una cosa, è bellissimo anche vedere come qui ad Apice non ci sia spazio nemmeno per uno spillo, con tante persone che sono in piedi, riversate quasi sul terreno di gioco.
0: Io direi che l'impianto è ben oltre la capienza, consentita in questo.
1: Questo è poco ma sicuro.
0: Ma è un momento di festa, ribadito già più volte nel corso del nostro pre-partita. Noi a questo punto, prima di partire, andiamo in pubblicità, stacchiamo così da essere pronti con la nostra diretta proprio in prossimità del fischio d'inizio che giungerà tra poco più di 5 minuti. Regia, andiamo in pubblicità, ci rivediamo presto da Apice.

0: stessa passione. Nuova Luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto. Oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
5: Festeggia con Masseriamo Dio
4: e Masseria Leucaspide.
5: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Presidente, durante l'intervallo, perché il presidente è molto nervoso e vuole tenere i ragazzi tranquilli.
2: Eccoci in collegamento dal Prelo Zampelli di Apice, manca davvero poco al triplice fischio, 15:57 sul nostro cronometro, le squadre al momento sono ancora all'interno degli spogliatoi, abbiamo commentato le formazioni che sono pervenute presso le nostre postazioni, il Taranto che, come dicevamo, ha confermato,
3: postazioni
2: esagerate, postazioni, insomma, dove, il luogo in cui siamo.
3: Siamo in tribuna.
2: Sì, esattamente, il Taranto che scende in campo con la medesima formazione con la quale è sceso in campo al netto dei forfè durante la gara di andata, quindi con la migliore formazione possibile.
3: L'unico cambio, bravissimo,
2: era quello relativo a Incerti e a Marino che comunque nella gara d'andata è stato autore dell'assist del 3-1, una palla illuminante che ha consentito allo Savio di mettere a segno la rete del 3-1, che se vogliamo è lo spartiacque reale, Cosimo, della gara d'andata. 3-1 cambia lo scenario in vista della gara di ritorno.
3: Sì, proprio così. Dario, permettimi di fare un piccolo focus su uno striscione rosso-blu presente alla nostra sinistra. C'è una scritta che è quella della città di Roma, a testimonianza di alcuni cittadini residenti a Roma, ma tarantini, e quindi hanno raggiunto anche loro in una caldissima giornata di maggio questa bellissima ridente cittadina, che però ovviamente adesso deve essere colorata di rosso blu.
2: Assolutamente sì, ma Taranto non ha bisogno di conferme quando si tratta, insomma, di queste circostanze. Il cuore rosso blu batte forte, batte sempre, ha dimostrato a più riprese di essere presente e di certificare il proprio attaccamento a prescindere dalla distanza chilometrica che separa il luogo in cui il Taranto scende in campo, a prescindere da quella che è la categoria nella quale il Taranto scende in campo. Eccellenza, è mortificante per Taranto, è mortificante per i propri tifosi, ma siamo ad una sliding doors della stagione, siamo ad un punto in cui le cose possono cambiare, devono cambiare per consentire un futuro migliore ad una squadra che rappresenta una comunità, Cosimo, che conta di 180.000 abitanti, oltre 500.000 in provincia.
3: È così, Dario, è così, deve essere, ripeto, una rinascita partendo da, ovviamente, anche da oggi. È stata una stagione difficile, è stata una stagione travagliata, però oggi vede il Taranto scendere in una semifinale playoff di ritorno partendo dal 3-1. Vediamo subito Taranto che, come abbiamo detto anche all'andata, visto che i rossoblu avevano giocato in bianco, giocheranno in rosso-blu, pantaloncini blu e calzettoni blu, a differenza dell'Apice che dovrebbe schierarsi con un completo totalmente bianco.
2: Sfilano alla spicciolata i calciatori del Taranto a seguito del DS Panni e di Giuseppe Di Cera, detto stampa. Abbiamo visto passare Incerti, in questo momento c'è Trombino, c'è Santerusso, c'è Ustas Martinkus, che stanno andando a posizionarsi esattamente nella panchina alla sinistra della nostra postazione, con una pettorina di colore verde, pettorina colore arancione invece per quelli dell'Apice, che sono già seduti e attendono che il direttore di gara possa guadagnare il centro del campo per poi dare il via alle ostilità. Grandissimo trasporto da parte del pubblico di casa, che non solo ha siepato i gradoni dell'impianto campano, ma che anche qui sotto la nostra postazione è accalcato nei pressi della recinzione. Come dicevamo, non ci stancheremo mai di ripeterlo, è una giornata di festa per tutta la comunità di Apice. Ci siamo fermati prima a dialogare con qualche tifoso, ci ha sottolineato come per loro sia il momento più alto della storia del calcio ad Apice, ospitare il Taranto è motivo di vanto. L'aveva già rimarcato il DS Cioffi, lo ha fatto adesso l'intera comunità, accogliendoci sino a questo momento in maniera impeccabile. Non possiamo che essere contenti, al netto di quelle che rimarchiamo essere le ristrettezze dell'impianto. Il problema non è certamente di Apice e dell'Apice.
3: No, assolutamente no. Purtroppo, come abbiamo più volte ripetuto, noi in questa stagione ci siamo finiti noi qui. Non sono loro, ovviamente, tutte le cittadine che ci hanno ospitato.

0: non sono loro quelle sbagliate, ma siamo noi purtroppo. Squadre che entrano in campo, Dario.
1: Gli applausi che sentite sono ovviamente quelli che accompagnano l'ingresso delle due squadre in campo, guidati dalla quaterna, dalla terna arbitrale, che sta scandendo adesso i passi che separano le due squadre dal centrocampo. C'è grandissima voglia, testimoniata anche dall'atletismo della squadra di casa e del portiere della squadra di casa Fusco. Le squadre in questo momento si stanno schierando sul rettangolo di gioco per il consueto saluto. In linea alla nostra sinistra c'è il Taranto, alla nostra destra c'è l'Apice, ultimo in fondo nella lista, nella linea dei calciatori del Taranto c'è Francesco Lo Savio, prima di Bozie Vukoša, consueto saluto. E potete sentire il tripudio timbrato Apice da parte dei supporters. In questo momento i due capitani, Colarusso e Lo Iodice, si scambiano i saluti di rito, così come fanno Fusco e Mastrangelo, mentre il direttore di gara lancia la monetina per il sorteggio. Si consulta con Mastrangelo, il capitano Lo Iodice, e via con il saluto tra le due squadre, con il Taranto che avrebbe e credo abbia optato per la scelta del campo, la nostra sinistra. Dovrebbe essere quindi l'Apice a battere il calcio d'inizio. Le due squadre vanno adesso a disporsi in campo, prima però il saluto dei calciatori dell'Apice e loro tifosi.
0: Sì, sotto una coreografia fatta di bandierine bianco-azzurre e uno striscione che si alza, dedicato credo a Mr. Cioffi. Quindi dedicato credo a Mr. Cioffi, che ha ringraziato ovviamente tutta la sua tifoseria.
1: Foto di rito quindi per l'Apice, che alle spalle adesso si pone con alle spalle il proprio settore più caldo. Diversi fotografi che stanno immortalando in questo momento, mentre il Taranto fa lo stesso, posizionandosi in prospettiva dello spicchio occupato dai 100 e forse anche qualcosa in più supporters rosso-blu. È tutto pronto quindi per il via alle ostilità. Apice che si schiera dalla nostra destra verso sinistra, il contrario fa il Taranto, mentre Cosimo, il saluto anche dei tifosi del Taranto settore ospite.
0: Sì, sì, assolutamente sì, e ovviamente noi speriamo di commentare presto la gara, però vediamo che i convenevoli di rito ancora vanno via per le lunghe con i fotografi, che sono costretti ad abbandonare il campo.
1: Tutto pronto a battere il calcio d'inizio sarà l'Apice, più precisamente il calciatore in casacca numero 5, Ruggero Paolillo. Le due squadre sono schierate sul rettangolo di gioco, il direttore di gara osserva il cronometro e si sincera che sia tutto pronto. Fischio d'inizio che sta per arrivare e arriva in questo momento. Partiti in questo momento.
0: Si parte adesso.
1: Paolillo all'indietro per Colarusso, che gestisce il pallone e allarga la sfera in direzione di Urcioli. Verticalizzazione, mette fuori Di Paolo Antonio che di prima chiama in causa Lo Savio, che ricomincia all'indietro da De Rosa, stoppa il pallone di sinistra. De Rosa è fionda lunghissimo dalle parti di Aguilera, che poi viene anticipato da Colarusso, che prova per le vie centrali a dettare il tempo caracollante dell'avanzata della compagine in casacca bianco-blu, e Lo Iodice a contrastare il numero 4 Evangelista in due tempi. Riesce a portar via solo per un istante il pallone, la trama di gioco resta nei piedi dell'Apice, con Potenza che di destro tiene il pallone, sfida Marino, se lo sposta sul sinistro, il traversone, palla che sfila solo per un momento, il tentativo di Potenza, calcio di rigore.
2: Calcio di rigore!
1: Pronti via, calcio di rigore dell'Apice per fallo di mani del Taranto.
0: Dario, non ho visto sinceramente se l'abbia colpito Del Vino, ma credo proprio di no, sinceramente, però c'è calcio di rigore per l'Apice. Il direttore di gara ha fischiato, però purtroppo anche noi vediamo davvero poco adesso, però calcio di rigore per l'Apice e ci sembra assurdo
1: partire in questo modo, perché è chiaro che tutto quello che ci siamo raccontati fino a questo momento potrebbe non avere più senso di esistere. Della battuta si incarica il numero 8, Gioele Mincione, saltella sulla linea di porta il portiere del Taranto Mastrangelo, fischio del direttore di gara, parte Mincione che andrà di destro, tiro di Mincione,
0: l'ha parato Mastrangelo, si resta sullo 0-0, ma siamo 3-1 per il Taranto, parato, grande Emanuele Mastrangelo.
1: Il tentativo di Mincione, raso a terra, incrociare sul palo lontano, è stato bravissimo Mastrangelo a rimanere in

0: piedi sino all'ultimo istante, ad allargare la manona e a tenere, a trarre in salvo il Taranto, che suda freddo in questa partenza ma riesce alla fine a salvarsi. Adesso però l'inerzia della gara resta nei piedi dell'Apice, che proverà ovviamente a sfruttare questo tentativo con il numero 2 Potenza. C'è però un intervento del direttore di gara che va a combinare un calcio di punizione. Vediamo che gli animi si riscaldano un po'.
1: Si riscaldano subito.
0: Calcio di punizione in favore del Taranto, che potrà quindi rifiatare. Se l'è vista davvero brutta la squadra rosso-blu, è stato magistrale Mastrangelo Cosimo a rimanere in piedi sino all'ultimo, a tuffarsi alla propria destra, allargare il guantone, a sventare una minaccia che sembrava molto più di una minaccia a questo punto della gara.
1: Beh, arrivati al secondo minuto praticamente poteva cambiare tutto e di conseguenza si resta sul 3-1. Grandissima parata di Emanuele Mastrangelo che per ora ferma il punteggio sullo 0-0.
0: Se speravamo di vivere una gara che ci conducesse al termine dei 90 minuti in maniera tutto sommato tranquilla, diciamo che l'avvio è stato dei migliori. Resta comunque lo 0-0 in questo momento, quando la gara continua e c'è un fallo su Pablo Aguilera combinato dal numero 6 Perretta e decretato dal direttore di gara. Quindi il Taranto resta a galla, 3-1 il punteggio complessivo, 0-0 quello che sta maturando in questa via di gara. Ma che sudata e che intervento di Mastrangelo, che ha salvato tutto. Intanto lo Iodice prova ad accentrarsi, cerca la collaborazione di De Rosa, che traccia con il sinistro,
1: calcio d'angolo
0: che viene ribattuto e c'è calcio d'angolo per il Taranto, il primo da annotare in questa contesa. È ovviamente di marca rossoblu, della battuta si incaricherà lo stesso Nicola lo Iodice, che con tutta la calma del mondo va a recuperare la sfera dall'esterno del rettangolo di gioco, lo posiziona mentre salgono tutte le torri del Taranto a protezione della difesa rossoblu. Resta il solo numero 24 Marino, parte il destro di lo Iodice, parabola arcuata, viene
1: la sfera
0: Aguilera,
1: rimane lì, porte, occhio,
0: resta lì.
1: È incredibile, fallo in attacco,
0: mischia furibonda decisa dal direttore di gara.
1: Sì, credo che sia rimasta a Tararizzo per aver subito un colpo. L'arbitro dice subito di far entrare i componenti del staff medico del Taranto. È finito Rizzo a terra, credo per aver subito un pestone, però credo che si rialzi proprio in questo momento. Assolutamente sì, è rimasto anche un giocatore dell'Apice a terra, quindi c'è tanta confusione con questa macchia che adesso va a anche accendere un battibecco con la Russo.
0: Direttore di gara intanto è andato a redarguire il numero 6 dell'Apice, che è il calciatore che è rimasto a terra, che era Perretta, che era particolarmente nervoso in occasione del fallo combinato dal direttore di gara in seguito ad un batti e ribatti furibondo che si era verificato sulla linea di porta, nel quale però va sottolineato come anche Aguilera fosse terminato al suolo, probabilmente.
1: Esatto.
0: Insomma, una situazione abbastanza dubbia, nella quale il direttore di gara ha inteso sbrogliare decretando quello che pesa meno, ovvero un fallo in attacco. Intanto in possesso di palla resta l'Apice con Urcioli, che scarica verso il numero 5 Paolillo, lunga la fiondata, non c'è nessuno in quella direzione e quindi con calma De Rosa conquista il pallone, fionda lunghissimo ancora una volta, lo Savio potrebbe essere innescato, ma fa buona guardia la difesa dell'Apice. In possesso di palla Potenza, che ancora una volta si invola ma con tranquillità. Mincione gioca all'indietro verso Perretta, ancora all'indirizzo di Urcioli, che di destro ricomincia sempre dalle parti di Paolillo ancora verso Perretta.
1: Taranto sta soffrendo a centrocampo in questi primissimi istanti, stanno praticamente non stanno dando punti di riferimento anche i centrocampisti dell'Apice, quindi corrono a vuoto sia di Palantonio che Vukoja. Occhio perché questa macchia respinge via la sfera. In questo momento c'è tanta confusione, tante battaglie in mezzo al campo. Lo Savio, occhio perché brutto questo fallo, punizione per il Taranto. Il fallo l'ha commesso credo proprio Colarusso.
0: Sì, il fallo di Colarusso, intervento duro su Lo Savio, un intervento pericoloso. Il direttore di gara però non ha inteso rilevare la necessità di estrarre il primo cartellino della contesa, calcio di punizione in favore del Taranto, mentre della battuta si dovrebbe incaricare lo stesso Antonio Guastamacchia, che prima è riuscito, dopo un duello teso con Romeo, a sbrogliare la matassa e a salvare la retroguardia del Taranto. Calcio di punizione del quale si incarica Guastamacchia, fiondata lunga, Aguilera, palla messa fuori con Pesce che di destro la domestica, lungo il rilancio colpisce in pieno De Rosa, palla che termina fuori, rimessa laterale in favore dell'Apice, si parte quindi proprio con una nuova touche in favore della squadra campana, proprio all'altezza Cosimo delle panchine.
1: Sì. Sì, sì, è così. Adesso il Taranto prova ad alzare il pressing con Vukoja. Occhio perché il Taranto ha alzato adesso in questo momento il pressing, cercando di non dare spazio e fiato al portatore di palla campano. Lo Iodice cerca un dribbling in mezzo a due, non gli riesce, perde palla e però la guadagna con una rimessa laterale dopo che il calciatore dell'Apice se l'è portata fuori praticamente da solo.
0: Sì, si è intestardito un po' lo Iodice in questo tentativo di gestire il pallone, sai Cosimo, sembra la gara rimarcare quello che era il leitmotiv della partita dello Stadio Italia, con la squadra in casacca bianca-azzurra capace di avvolgere il gioco e di cucire trame grazie anche alla sapienza del numero 4 Duilio Evangelista e del numero 8 Mincione, che è colui che ha fallito il calcio di rigore. Intanto lo Iodice ci prova a vertere per un istante, poi pressione di lo Iodice,
1: la recupera benissimo Aguilera per Di Palantonio. Il Taranto preferisce ricominciare da dietro con adesso Di Palantonio che prova a servire Marino, credo che sarà rimessa dal fondo per l'Apice, sì.
0: Rimessa dal fondo per l'Apice in questo momento e la squadra biancazzurra a gestire il pallone con il numero 6 Perretta che scarica in direzione di Urcioli che di destro mette giù il pallone, cerca di verticalizzare ma sbaglia perché Bozze Vukoja, cioè, si frappone sulla traiettoria di palla solo per un istante, poi tocca a De Rosa scaraventare il pallone ben oltre la recinzione che delimita il rettangolo di gioco. Nel momento però è favorevole all'Apice col tentativo di Romeo che però schiaccia il pallone, la sfera termina fuori. Intanto la sfera termina fuori e si ripartirà quindi con una rimessa da fondo in favore del Taranto. Intanto vediamo Dolorante Mastrangelo.
1: Probabilmente Dario sta prendendo fiato e sta cercando anche lui di... Occhio perché però adesso si ferma Emanuele Mastrangelo, colui che è stato il protagonista fino ad adesso della gara. Mastrangelo è a terra e chissà se non possa essere sostituito. Nel frattempo si sta riscaldando Martinkus.
0: Sì, sì, sì, diciamo che a questo momento protagonista assoluto della gara è Mastrangelo, che ha disinnescato dopo pochissimi giri di lancette un calcio di rigore che avrebbe potuto indirizzare la gara esattamente su altri binari, complicando esponenzialmente il ritmo e la gara del Taranto. In questo momento l'estremo difensore resta a terra, continua a riscaldarsi Eustace Martinkus, mentre è stato reso necessario l'intervento sul rettangolo di gioco dei sanitari del club ionico. Adesso sembra essersi
1: coscia destra, vedo, chissà se adesso il Taranto nei lanci lunghi farà calciare qualche difensore.
0: Credo sia così perché vedo vicino Antonio Guastamacchia, potrebbe appoggiare il pallone.
1: Sì, sì.
0: Mastrangelo, intanto il direttore di gara comanda la ripresa del gioco attraverso il fischio, va lunghissimo questa macchia, sempre a cercare di innescare il buon Pablo Aguilera,
1: fallo, però.
0: Che viene fermato con le cattive dal numero 5.
1: La recupera Marino.
0: Sacca, ma la recupera Marino, verticalizzazione verso Aguilera che si libera, prova a puntare un avversario, ne salta due ma viene limitato in questo momento.
1: Sarà fallo per il Taranto, sì, è stato atterrato Aguilera. E calcio di punizione per il Taranto sulla destra. Quindi vedremo chi andrà a battere, c'è sulla sfera Di Palantonio che chiama anche a sé Del Vino, lo ringrazia ovviamente per essersi guadagnato fallo e di conseguenza sarà calcio di punizione per il Taranto. Sulla battuta ci va adesso Nicola Lo Iodice, pronto con il suo destro a calciare verso il centro dell'area.
0: Salgono le torri del Taranto, resta a protezione dei 25 metri della compagine rosso-blu il solo Marino, in questo momento va a dargli manforte De Rosa, tutto pronto per il calcio di punizione. Il direttore di gara sta entrando in area per catechizzare tutti i calciatori, non sono ammesse trattenute, lo ha già detto precedentemente il direttore di gara che in questo momento fischia, parabola arcuata da parte di Lo Iodice, il tentativo di svettare di Antonio Guastamacchia. La palla che però termina alta sulla traversa, si conclude con un nulla di fatto, occasione per il Taranto.
1: È saltato altissimo Antonio Guastamacchia, non è riuscito a quasi a schiacciare la sfera, non ci è riuscito e la sfera è terminata alta, però prima occasione per il Taranto possiamo dire, Dario.
0: Riparte adesso l'avanzata della compagine di casa con Urcioli che domestica il pallone, lo serve verso Perretta, lo rigioca nuovamente dalle parti di Urcioli, cerca la verticale.

0: realizzazione, ancora occhio al controllo che non è dei migliori. Il Taranto può provare, c'è Del Vino che riesce ad anticipare benissimo Potenza, ma la palla termina nel grinfie della retroguardia dell'Apice, che con molta calma prova a ripartire e a ricucire il gioco sin da dietro, con lo stesso Berretta che scarica all'indietro verso Antonino Fusco, gestisce il pallone con la suola. Fusco mi faceva notare così molente la sistemazione del Taranto in fase di non possesso.
1: Sì, il Taranto è praticamente a uomo, seguono ognuno il proprio, infatti in questo momento i rossoblù hanno recuperato il pallone, Vokoja è solo, brutto lo stop, ha provato a servire Marino, non c'è riuscito, non so se sarà calcio d'angolo, non credo, infatti sarà rimessa dal fondo per l'Apice. Però il Taranto che in fase di non possesso è sicuramente 4-3-3, però c'è Di Paolo Antonio che va a fare il vertice basso, Vokoja si alza e Marino ovviamente anche con Bose Vokoja si alza per ovviamente andare in pressing alto.
0: Sì, una squadra che come detto sta provando ad aggredire molto alta, ed è il Taranto in questo momento, specialmente quando l'Apice prova a ripartire palla a terra sin dalla propria retroguardia. In questo momento invece c'è attendismo da parte dei rossoblù, con Aguilera che prova a portare pressione, la sfera che rientra ancora nelle competenze di Mincione che cerca Duilio Evangelista, la verticalizzazione verso Lautaro Schinnetti sulla tre quarti, allarga il gioco verso Colarusso, cerca un compagno, lo trova ancora in Evangelista, educato il
1: la recupera Marino, bello contropiede
0: Marino. Cortopiede del Taranto con Aguilera che prova a guidare la carica dei suoi, Aguilera va via, 3-3,
1: oh,
0: il tentativo di innescare Marino, termina sul tacco di Marino e quindi nulla di fatto, riparte adesso l'Apice, ancora in possesso, Potenza che viene fermato da Del Vino solo per un istante, va via tra due, Potenza cerca una verticalizzazione, mette in moto Schinetti, viene fermato,
1: palla piena,
0: ottimo il tentativo di tackle da parte di Bose Vukoja, cioè, ma la palla è ancora in possesso dell'Apice, Schinetti fermato da Rizzo Cosimo.
1: Sì, bella la chiusura di Gianmarco Rizzo, Del Vino adesso probabilmente andrà in rilancio, purtroppo Dario Aguilera non è riuscito nel passaggio per Marino, i rossoblù avevano trovato il gol di Lo Save in una situazione molto simile all'andata. Peccato per il passaggio non andato a buon fine di Pablo. Occhio perché lo Iodice prova a servire in questo momento proprio Aguilera che è sulla destra. Stop di Pablo, riesce a superare il primo, vediamo se supera il secondo. No, però Marino va sulla sfera, credo che sarà rimessa laterale per il Taranto, anzi no.
0: No, la sfera non esce.
1: È ancora in campo.
0: La palla non esce, quindi riparte adesso, si sta alzando il ritmo della partita in questo momento con l'Apice che continua a provare a fare la gara, il Taranto che sta sfruttando gli spazi che vengono offerti, portando un pressing asfissiante. Aguilera di primo a cercare Lo Savio, si complica un po' la vita del Taranto, lo Iodice deve girarsi, riesce a girarsi, viene trattenuto vistosamente non per il direttore di gara,
1: però,
0: che consente all'Apice di poter portare avanti la pressione sul numero 10 ospite. Del Vino gestisce la sfera,
1: c'è Marino è solo,
0: lo trova in Marino, c'ha il fondo Marino, la mette dentro di destro, è buono il traversone per Lo Savio, anticipato Lo Savio, la palla sfila e può adesso allontanare la retroguardia dell'Apice senza troppi fronzoli.
1: Sta crescendo il Taranto, Dario, sta crescendo, sta prendendo metri, l'Apice non riesce ad uscire in questo momento dalla sua metà campo, i rossoblù stanno prendendo metri e ovviamente anche
0: fiducia
1: e soprattutto vedevo lo Iodice che ha chiamato De Rosa, ha detto ricomincia da dietro, Di Paolo Antonio per Marino, c'ha spazio e metri Roberto Marino, Del Vino uno contro uno per Vukoja, Del Vino all'indietro per Gianmarco Rizzo.
0: Ricomincia il Taranto con Gianmarco Rizzo che cerca un compagno, lo trova in Mastrangelo che adesso gestisce il pallone all'interno dei propri, della propria area di rigore, poi fionda lungo di destra, di destro non
1: Aguilera
0: c'è
1: non
0: nessuno
1: può
0: perché Aguilera è in posizione di offside, tagliato fuori dal tocco di Paolo Antonio, ma il Taranto recupera benissimo con Guastamacchia che mette di nuovo in moto lo Iodice, ha un avversario davanti a sé, si tratta di Duilio Evangelista, occhio allo Iodice, finta contro finta, va via, poi
1: fallo.
0: Viene steso, calcio di punizione a detta del direttore di gara, si lamenta Evangelista, ma non col direttore di gara ma con i suoi compagni, chiedeva un raddoppio sul calciatore numero 10, subito battuta la punizione, la battuta di Paolo Antonio al piccolo trotto, lo Iodice che cerca un compagno, non lo trova con troppa sufficienza di
1: sì.
0: Il tentativo di lo Iodice, palla in possesso del Taranto con Rizzo che chiama in causa ancora una volta Del Vino per Bozze Vukoja, di suola Vukoja gioca e scherza col pallone, occhio a Marino che viene contrastato, gioco di gambe di Marino e ricomincia ancora da Del Vino che cerca un compagno e lo trova in Di Paolo Antonio, pressione di pesce su Di Paolo Antonio, allarga il compasso e De Rosa di prima sempre verso Nicola lo Iodice, non è buono il controllo, ne può approfittare con la Russo che si complica la vita e poi sparacchia lontano, si erge Di Paolo Antonio che di testa la mette fuori, si respira, palla in touche, il Taranto cresce ma l'Apice non molla.
1: No, assolutamente no, anche perché erano fondamentali i primissimi minuti. L'Apice ha avuto l'occasione per riaprire il doppio compito.

0: confronto in questo momento ovviamente a favore del Taranto, visto il risultato di 3-1 dell'andata. Però ricordiamo che al secondo minuto l'Apice ha sbagliato un calcio di rigore parato da Emanuele Mastrangelo.
1: Lavoro di testa in quell'occasione, quello di Mastrangelo, che è stato bravissimo a rimanere in piedi sino all'ultimo istante. Intanto però l'inerzia della gara continua ad oscillare tra le due compagini, col Taranto che prova a sfruttare i varchi e gli spazi offerti dall'Apice, la squadra di casa che si sforza di provare a portare avanti quanti più uomini possibili nel tentativo di resistere a una pressione forsennata altissima da parte del Taranto. In questo momento è l'Apice a gestire il pallone con Colarusso, che di destro lo tocca 3, 4, 5 volte, cerca un compagno, poi guarda la porta, ci prova, palla rimpallata ma non è finita perché resta in possesso dell'Apice, chiamato in causa Lautaro Schinnetti, che allarga ancora per Potenza. Potenza a spazio, non c'è Delvino che viene saltato con una finta, palla sulla sinistra, rinviene Delvino, Marino torna indietro, il Taranto prova da solo a complicarsi la vita, c'è un fallo su una ripartenza per il direttore di gara, non ci sono gli estremi, ancora una volta per un calcio di punizione, anche in questo caso però viene fermata una ripartenza e probabilmente
0: questa macchia che rimproverà, devi correre, devi dare una mano, devi tornare indietro perché partita, devi tornare all'indietro. Proprio Francesco Lo Savio, uno dei due lì davanti, così come Aguilera, è tornato, si è guadagnato un fallo al limite della sua area di rigore e ha lasciato respirare il rossoblu, seppur con qualche istante.
1: Così, ma è sintomatico come lo schieramento della squadra dell'Apice cambi anche in base a quelle che sono le circostanze, a quelle che sono le trazioni di gioco, con Colarusso che fa di fatto il terzino in fase di non possesso e il numero 6 Perretta che diventa invece l'unico marcatore in fase di possesso. È un 4-3-3 se vogliamo, ma la difesa molto spesso si trasforma in una linea 3 con Colarusso capace di fare tutta la fascia e di riuscire a mettere anche in apprensione la corsia sinistra del Taranto. Occhio in questo momento quando Pesce gestisce un pallone lungo linea, su di lui c'è Di Paolo Antonio e proprio Colarusso che adesso di destro prova a involarsi, mette una palla in mezzo, palla che sfila, Marino non ci pensa su due volte, sparacchia lontanissimo concedendo ancora una rimessa laterale in favore dell'Apice, che può ricominciare con il numero 3 Urciuoli che tiene palla, chiama in causa Duilio Evangelista, scarica proprio verso Colarusso, verticalizzazione, palla che sfila, non ci sono problemi, dice Guastamacchia, non ci sono problemi, conferma Mastrangelo e quindi la palla che sfila via quando sono 20 in questo momento i minuti sul nostro cronometro, il Taranto è sul risultato di 0-0 in quelle di Apice, una partita complicata ma che rischiava di complicarsi ancora di più nel corso del primo tempo, come già più volte ribadito.
0: Sì, Dario, purtroppo, diciamo purtroppo, però si faticano in questo momento, si fatica a giocare. C'era l'arbitro che stava parlando con le panchine, Mastrangelo che non aveva preso ancora il pallone e di conseguenza ci sono tante proteste, soprattutto dei padroni di casa, perché il Taranto ovviamente gioca anche con il cronometro.
1: Queste cose non fanno bene alla partita, perché se dopo 20 minuti il direttore di gara inizia a constatare una certa volontà di provare a spingere e allungare quanto più possibile i tempi morti e di arrivare alla conclusione della gara, sicuramente sino al triplice fischio qualche sanzione potrebbe arrivare.
0: Assolutamente sì, nel frattempo stiamo vedendo che mister Danucci ha mandato a scaldare Santerusso. E chissà, devo prima Aguilera che lamentava un colpo quasi all'altezza dello stinco, quindi vediamo se ci dovessero essere dei cambi da qui a poco, però per il momento si rimane così.
1: Si rimane così mentre la sfera resta a centrocampo, dove Boze Vukoča ci prova di testa a servire lo Iodice che va via tra due persone. Siamo buono ragazzi. Il movimento di Marino, va per vie centrali Marino, occhio al servizio per Aguilera che ingaggia un duello con Perretta, è più bravo Perretta di fisico a far sfilare il pallone e a metterlo fuori, si ripartirà quindi con un calcio di una rimessa laterale in favore del Taranto che sarà battuta dal numero 15 Delvino, chiama in causa un compagno nelle vicinanze, si fa vedere Boze Vukoča mentre si allontana Marino, solito duello rusticano invece all'interno dell'area tra Perretta e Aguilera, palla che sfila dalle parti di Boze Vukoča che però non ci arriva, occhio alla pressione di Di Paolo Antonio su Colarusso, Di Paolo Antonio con sapienza fa ricominciare verso Rizzo che tutto solo calibra il lancio lungo verso Aguilera, esce Fusco con sicurezza e non ci sono problemi in questo momento per l'estremo difensore della compagine ospite, che può abbrancare il pallone.
0: Bello anticipo di De Rosa, bello davvero, peccato il passaggio.

0: Passaggio non andato a buon fine per lo Savio, però De Rosa aveva letto benissimo la situazione e ha fatto un anticipo davvero da buon terzinaccio.
1: Diciamo così, no. Occhio allo Iodice che va via, ne salta due, cerca la verticalizzazione, la palla che viene rintuzzata dalla retroguardia dell'Apice, non riesce il Taranto a rinvenire nel controllo del pallone, buono il movimento di Paolillo che cerca un compagno e lo trova nel solito Colarusso, verticalizzazione verso Romeo, sportellate con Bozzi e Vukoc, riesce ad andare via ma solo per un minuto perché Vukoc ha i piedi e le mani ovunque e riesce a strappargli il pallone. Occhio allo Savio che ritorna sulle sue, ne salta due, riesce a mantenere il pallone, diventano tre e ricomincia. Guasta macchia il Taranto comunque quando si tratta di gestire il pallone, ha calciatori capaci di fare la differenza.
0: È questa che deve essere la partita del Taranto, deve uscire palla al piede senza paura, gestirla con calma anche in questi frangenti. Vedi, quando il Taranto gestisce la sfera e di conseguenza respira, quindi non queste, ad esempio, queste palle forzate non fanno bene, perché uno stop sbagliato permette subito la ripartenza dell'Apice con una rimessa laterale e di conseguenza devi ripiegare all'indietro. Brutto il cross,
1: termina altissimo, quindi nulla di fatto, si ripartirà ancora con una rimessa in favore del Taranto, della battuta si incaricherà il solito Mastrangelo, questa volta c'è il direttore di gara che sta andando a richiamare Mastrangelo, richiamandolo ad una ripresa celere delle attività di gioco. Come dicevamo prima, queste situazioni non fanno il bene della gara, perché di solito quando gli arbitri intendono provare a far riprendere celermente il gioco, poi alla fine, se alla lunga, potrebbe succedere qualcosa che porta ad una sanzione. Fa sportellate Marino, viene fermato da due potenza, la palla nella terra di nessuno, se ne appropria Di Paolo Antonio che di destro cerca un compagno e lo trova in Nicola Lo Iodice, va via il primo Lo Iodice, va via il secondo Lo Iodice, cerca un compagno, lo trova in Lo Savio e in fuorigioco, però fuorigioco Lo Savio, posizione irregolare,
0: netta di fuorigioco.
1: Mi pare che non ci siano dubbi,
0: sì, abbastanza netta la posizione irregolare di Lo Savio con Lo Iodice che poteva servire Marino. Però diciamo il Taranto c'è soprattutto negli anticipi, se nei primi istanti abbiamo detto che il Taranto stava facendo fatica a centrocampo non riuscendo a leggere le manovre dell'Apice, adesso sembra che i rossoblu abbiano trovato la quadra.
1: Tutto è cambiato, Cosimo, dal momento in cui abbiamo visto come i rossoblu abbiano iniziato a marcare a uomo e a portare una pressione molto più alta. Intanto Potenza prova ad involarsi, lo va a tamponare Del Vino che lo bracca, non gli dà un centimetro, non c'è fallo per il direttore di gara ma riesce a passare Potenza lo stesso. Molto caparbio il numero 2 che cerca un compagno, lo trova il Lautaro Schinnetti solo per un momento perché De Rosa riesce a giganteggiare, a rubare palla, ora palla di Paolo Antonio, cerca un compagno, la palla è filtrante dalle parti di Aguilera ma è troppo lunga.
0: Sì, Aguilera l'ha chiamata sui piedi, addosso, occhio perché c'è De Rosa che non è a terra per aver subito un colpo alla testa.
1: Intanto Cosimo, da notare come i calciatori
0: lamenta una comitata De Rosa.
1: Esatto. I calciatori del Taranto stiano approfittando di questo momento per andarsi ad abbeverare, per rinfrescarsi, perché quando sono 25 minuti di gioco la temperatura continua a essere torrida.
0: Non so le regole, se sono praticamente identiche, più che regole e raccomandazioni da parte del direttore di gara, probabilmente si procederà con un cooling break.
1: Diciamo che sarebbe...
0: Sì, diciamo si fa solitamente intorno al 25esimo, vediamo il direttore di gara che è vicino all'altezza delle panchine, però probabilmente si è adoperato a questo mini time out proprio per prendere un po' d'acqua, rinfrescarsi sotto questo sole torrido e davvero cocente.
1: Ma è già tempo di riprendere con l'Apice in possesso di palle, in particolare il numero 6 Perretta che cerca un compagno, lo trova sempre in Urcioli con Colarusso che offre spesso la possibilità di ampliare il gioco con la capacità di gestire bene il pallone. Ottimo l'intervento di Bozzi e Vukoc, c'ha 3 contro 4.
0: C'è Marino da solo.
1: Può ripartire il Taranto, no. La verticalizzazione.
0: Un'altra volta la palla sbagliata.
1: Troppo frettolosa quella di Bozzi e Vukoc. Il Taranto quindi non riparte. Riparte invece l'Apice con il numero 8 Mincione che tiene palla, oltrepassa la tre quarti e cerca una verticalizzazione. La trova in Romeo. Buono il tentativo in questo momento di verticalizzazione con Del Vino che si lascia sfilare il pallone alle spalle e conquista una rimessa laterale proprio sotto il settore ospiti e con tutta la calma del mondo ovviamente. Adesso è un duello quello tra il direttore di gara
0: e Mastrangelo.
1: Donne il pallone toccato all'estremo difensore del Taranto, l'arbitro.
0: Dario, volevo fare una precisazione su un'altra palla sbagliata lì, perché Marino c'è sempre, attacca sempre la profondità e anche in questa circostanza non è stato servito. così come con Aguilera era stato servito male, così come con lo Iodice che ha preferito servire lo Savio in fuorigioco, Marino c'è sempre. Il Taranto dovrebbe puntare sulla destra con l'incursione di Roberto Marino, che va sempre lì sulla destra per dare una linea di lettura, una linea di passaggio in più.
1: Ce l'eravamo chiesti ad inizio gara quali fossero le differenze nello schieramento del Taranto con l'ingresso di Marino in luogo di Incerti. Di sicuro i rossoblù perdono in fisicità, ma riescono a guadagnare in inserimenti con Marino, che ha nelle proprie corde quello di cercare di dettare il passaggio e di innescare poi eventualmente l'avanzata degli attaccanti. Intanto il Taranto a gestire il possesso proprio sul limite difensivo della propria area di rigore, con Rizzo che chiama in causa Del Vino dalle parti di Valantonio di prima. Eccolo Marino che viene limitato da Potenza, riesce ad appoggiarsi sul numero 2, cerca un compagno, ottima la giocata di Valantonio, si lascia anticipare lo Savio e la sfera ritorna in possesso dell'Apice. Occhio a Del Vino che non riesce a fermare Pesce, la sfera che carambola sui piedi di Evangelista, al piccolo trotto cerca di nuovo un compagno, lo trova in Perretta con calma Mincione che ritorna all'indietro sempre dalle parti di Perretta, allarga il gioco sulla difensiva però l'Apice, che adesso con piccoli movimenti in avanti cerca di guadagnare spazio e tempo.
0: C'è lo Savio da solo, eccola,
1: occhio alla verticalizzazione, lo Savio può puntare il pallone, esce bene Fusco con i piedi e salva, sbroglia una matassa che poteva diventare intricata per l'Apice, rimessa laterale in favore del Taranto nei pressi della panchina della compagine di casa. Della battuta dovrebbe incaricarsi proprio De Rosa ed è così che si è ristabilito da quelli che erano i problemi che avevano condizionato la parte centrale di questa prima fase del primo tempo. Batte per vie centrali e cerca ancora Marino gestisce il pallone, ha Del Vino davanti a sé, lo serve, Del Vino cerca un compagno, lo trova in Di Paolo Antonio che può girarsi, cerca una traccia per lo Savio, non riesce ad addomesticare il pallone, lo Savio palla sparacchiata,
0: rimessa laterale per il Taranto così. È stata una bella azione orchestrata dal Taranto con Di Paolo Antonio che ha preferito servire lo Savio, che ha dato la linea di passaggio, ha chiamato a sé la sfera. Vediamo questa rimessa laterale di cui si incarica Fabio Del Vino. Aguilera chiama la palla, la sfera è per lo Savio che ha anche spazio per provare a concludere. Occhio perché è tutto solo lo Savio calcia col sinistro, poteva servire Nicola Lo Iodice che sicuramente col destro poteva incidere meglio. Il Taranto purtroppo dobbiamo dire che lì davanti in questa prima fase di gara non si passa il pallone fra ovviamente i tre più pericolosi, Lo Iodice, Lo Savio e Aguilera, e purtroppo spreca un'altra occasione.
1: Intanto il Taranto ha recuperato il pallone con Marino che di testa ha provato a innescare subito Aguilera, la sfera però era fuori misura e quindi è ritornata subito nei piedi dell'Apice che riparte con il solito Colarusso, verticalizzazione sborzata da De Rosa con palla che sfila nuovamente in rimessa laterale della cui battuta si incarica l'onnipresente numero 10 di casa e capitano della formazione dell'Apice. Gestione del pallone che passa dai piedi di Ruggero Paolillo, anzi di Perretta, che serve a Mincione, si gira Mincione e ancora palla per Urciuoli, terzino capace di fare bene entrambe le fasi, occhio a Romeo, cerca di scaricare all'indietro, buona la trama con Giulio Evangelista che serve Potenza, con tutta la calma ricomincia sempre dalle parti di Perretta, verticalizzazione, occhio a Colarusso che ha spazio, ritorna lo Iodice che però viene preso in imbucata, Colarusso può provare a mettere in mezzo, traversone, palla lunga per tutti e rimessa al fondo per il Taranto.
0: Bella azione dell'Apice con la sovrapposizione di Colarusso che con il destro non è riuscito ad incidere. Ancora una volta il direttore di gara va da Mastrangelo Dario, però ripetiamo, il Taranto lì davanti crea tanti pericoli. Se si facesse la scelta giusta nell'ultimo passaggio, nell'ultima idea prima di arrivare alla conclusione, probabilmente il Taranto avrebbe già concretizzato qualche occasione in più.
1: Il duello che dura da due tempi, quasi tre tempi,
0: quasi tre,
1: sono davvero oltre 120 minuti nei quali lo Iodice e Colarusso stanno battagliando al centro del campo. Intanto bello il movimento di Lo Savio che fa ripartire il Taranto, prima con Marino, poi con Del Vino che cerca.
0: Bella palla per Lo Savio, posizione regolare, mamma mia, occasione davvero preziosissima per il Taranto, era davvero tutto regolare. Stavo vedendo l'assistente perché Dario purtroppo non riusciamo a vederlo al meglio. Taranto spreca un'altra occasione degna di noto.
1: Nulla di fatto, buona però la ripartenza del Taranto, che quando prende le vie centrali è sempre pericoloso. Ancora una volta Bozevukoc verso lo Iodice, a spazio di tiro lo Iodice, si sistema il pallone, lo Iodice ne salta due, Nicola lo Iodice è ribattuto all'interno dell'area, non è finita ancora, lo Iodice palla sul sinistro, cerca un compagno, invece prova a girarsi, ci riesce.

0: finisce. Cerca adesso di pennellare all'interno per Lelo Sabio che fa la rovesciata.
1: Fuori gioco.
0: Fuori gioco, quindi nulla di fatto, posizione irregolare del numero 9 rosso-blu. Si era intestardito lo Iodice nel tentativo di provare a pervenire al tiro, poi quando gli è stato chiuso lo spazio di tiro ha scelto di servire il numero 9 rosso-blu, che però pur se in bello stile era finito.

0: punto e consente al Taranto di ripartire educatamente, con sapienza, come sino a questo momento la squadra rosso-blu ha fatto, che deve riuscire a risvegliarsi in avanti. La verticalizzazione per lo Savio è troppo lunga, Taranto con le polveri bagnate, ma non è facile.
1: Assolutamente no, non è facile, non, sì, credo che la sfera sia uscita. Sì, è uscita, quindi sarà rimessa laterale per l'apice. Dario, permettimi di dire una cosa, il Taranto sta sprecando quel colpo che darebbe sicuramente il KO al doppio confronto. Ovviamente l'apice spera di segnare una rete prima della chiusura della prima frazione. Permettimi di dire che ci stanno arrivando tantissimi video di Talsano, dell'area mercatale di Talsano, dove ci state seguendo in tantissimi, e un abbraccio va anche a voi che con i vostri vessilli rosso-blu ci state e state supportando i ragazzi fin da Taranto fino qui ad Apice.
0: Un pensiero ovviamente alla nostra regia di Taranto, che sta coordinando sia questo evento che quello in corso di svolgimento a Talsano. Speriamo di gioire assieme al termine di questi 90 minuti. Intanto è l'Apice, tornando alle operazioni di gioco, che gestisce il pallone con Paolillo, che serve pesce, ha possibilità di calciare, invece preferisce allargare sempre dalle parti di Colarusso. Colarusso di destro cerca un compagno, poi ci ripensa, verticalizza sempre verso pesce, traversione di pesce, palla che sfila ed entra in possesso di Marino, che però perde un tempo di gioco, poi viene steso
1: da Lautaro Schinetti,
0: e quindi si riparte ancora una volta con un calcio di punizione in favore del Taranto. Corsimo, l'abbiamo già detto in apertura, oltre ai vestiti rosso-blu c'è chi si ripara con un ombrello, ovviamente rigorosamente a tinte rosso-blu nel settore.
1: Sì, è un particolare che avevo notato anche io, e probabilmente sotto quell'ombrello qua, anche se ombrellone possiamo dire, vista anche la stagione, c'è proprio il presidente Sebastiano Ladisa.
0: Gli occhi di Cosimo Lenti speriamo non tradiscano, perché i miei sin lì ovviamente non arrivano.
1: Ho visto una foto.
0: Eccolo, è tutto chiaro.
1: Il mio astigmatismo non me lo permette.
0: Si riprende con il Taranto che fionda lunghissimo. De Rosa a cercare lo Iodice, solito duello con Colarusso, palla che termina al di là della linea che delimita longitudinalmente il campo, e quindi rimessa da fondo per il Taranto con Fusco, che indossa come all'andata un evidente maglione di colore rosa. Si riparte quindi palla a terra con il numero 6 della formazione di casa, Perretta, che scarica verso Mincione, di destro cerca un compagno, ritorna da Perretta che gestisce bene il pallone, serve Urcioli esce dalla propria area di rigore, chiama Colarusso, verticalizzazione di Colarusso, ma indovina chi c'è, Cosimo Lenti?
1: Boze Vukoja è sempre l'onnipresente, è l'uomo più duttile della squadra, perché fa sia fase di interdizione, fase di proposizione, costruisce, così come ovviamente Di Paolo Antonio. Bella palla per Marino, che è solo, incursione dalla destra, Marino prova a saltare un avversario, ci sarebbe anche fallo, qui l'arbitro dice che non c'è nulla e sarà rimessa dal fondo per l'Apice.
0: Sai cosa ha ingannato il direttore di gara, secondo me? Il fatto che Marino non fosse andato sulla palla.
1: Sì, però diciamo ambedue i calciatori si sono spintonati, con Marino che non ha avuto la meglio.
0: Marino non ha avuto la meglio in questo momento, quando siamo oltre la mezz'ora di gioco.
1: Siamo al 36,
0: il Taranto recupera un pallone proprio con lo Iodice, verticalizzazione dalle parti di Aguilera, c'è spazio per Aguilera, potrebbe andare al tiro, Aguilera ci prova, Aguilera.
1: Marino è solo, no, che peccato, ancora una volta il passaggio per c'era il passaggio per Marino, è la quarta occasione che il Taranto spreca così ed è un peccato davvero, potevano essere quattro occasioni davvero importanti che potevano chiudere la contesa con Marino, con non è stato mai servito in queste circostanze.
0: Si era liberato bene al tiro Pablo Aguilera, che aveva anche calciato bene, ottima la risposta di Fusco, che si è disteso sulla propria sinistra e con entrambe le mani ha sventato il pericolo. Sulla palla corta non è riuscito il tap-in di Marino, che non ha agganciato il pallone, consentendo così all'Apice di rinviare e di sbrogliare la matassa che si era venuta a creare. In questo momento Duilio Evangelista, ultimo uomo, serve Urcioli, prova ad alzare ritmo e anche a guadagnare metri sul rettangolo di gioco l'Apice, sempre con Perretta, largo dalle parti di Potenza, che troppo spesso è solo da questa parte, non riesce ad accorciare sempre Marino, non riesce ad accorciare sempre Del Vino, palla sul destro, poi sul sinistro, c'è
1: un altro calcio di rigore. È un altro calcio di rigore,
0: per
1: l'Apice, questo abbastanza netto. Siamo al 38esimo e il Taranto possiamo dire che si complica la vita da solo.
0: Lo abbiamo detto, troppo spesso Potenza riesce a incuniarsi tra le maglie della difesa del Taranto. È la terza volta che va via da solo, non riesce a chiudere per tempo Marino, non riesce a bloccarlo Del Vino, che lo attende troppo. Anche questa volta è entrato in aria e poi con imperizia clamorosa Marino l'ha steso. E quindi calcio di rigore, che ci sembra certamente più netto di quello di prima.

0: è entrato in ritardo Marino, più netto ovviamente. Sul dischetto questa volta ci va Colarusso, però
1: ci va Colarusso dal dischetto che ha sistemato il pallone, mentre Mastrangelo prova a ipnotizzarlo guardandolo, annuendo l'indirizzo del numero 10 del pallone, rientrando adesso su quella che è la linea di porta. Il direttore di gara va a catechizzare Colarusso. 11 metri che distanziano l'apice dalla porta del Taranto, difesa da Mastrangelo che ne ha parato già uno. E allora forza portiere nostro, parte Colarusso che attende il fischio del direttore di gara che arriva in questo momento. L'aveva parato, ma la palla finisce dentro.
0: L'aveva preso. Cambia il parziale, apice in vantaggio con Colarusso, però Taranto 3, apice 2. Taranto si è complicato la vita da solo.
1: Secondo calcio di rigore, questa volta la trasformazione è stata effettuata da Colarusso, che ha incrociato il tentativo, è stato bravo a rimanere in piedi ancora una volta Mastrangelo, che con i piedi l'ha deviata, la palla però è finita sotto la traversa, consentendo all'apice di rimettersi in carreggiata, e adesso è festa qui al Perrello Zampelli con il Taranto che, come ha detto Cosimo Lenti, si complica la vita da solo ma si riparte con Di Paolo Antonio sulla verticale, prova a innescare Del Vino, palla messa fuori di testa dalla retroguardia della compagine di casa che adesso vola sulle ali dell'entusiasmo, e occhio a Lautaro Schinnea che prova ad andare via, c'è Di Paolo Antonio su di lui, gioco di gambe da parte di Schinnea, verticalizzazione, non c'è problema, dice Mastrangelo, la tiene con i piedi, attende i propri compagni, attende l'arrivo degli avversari e poi la bracca con le mani, deve rifiatare il Taranto, deve riprendersi da uno shock, Cosimo.
0: Se il Taranto pensava di aver praticamente già fatto la sua la qualificazione, questo gol serve probabilmente a svegliare i rossoblù, soprattutto lì davanti, che non sono riusciti a concretizzare le numerosissime palle gol ottenute.
1: L'abbiamo detto a più riprese, il Taranto non può permettersi di non concretizzare quanto creato nel primo tempo. Intanto la verticalizzazione a innescare Romeo, che si lamenta con Pesce, la palla è ancora una volta lunga e finisce dalle parti della retroguardia del Taranto, che la gestisce ancora sapientemente con Guastamacchia, scambia verso Rizzo, il Taranto resta in possesso di palla e gioca nella propria area di rigore, occhio a Guastamacchia, cerca un compagno, lancia malissimo, la recupera poi di testa, serve Bosevuco, cioè può ripartire il Taranto, fosforo e cervello, ma anche tanta gamba quella di Bosevuco, cioè migliore in campo dei suoi, pallone gestito di Suola, bellissimo il numero di Vuco, cioè che consente al Taranto di rifiatare, di provare a mettere quei minuti necessari per arrivare al duplice fischio, verticalizzazione solo per un momento il Taranto, perché poi la sfera ritorna in possesso del numero 2 Potenza, vera e propria spina nel fianco di questo Taranto che adesso va per vie centrali e c'è massima libertà per Duilio Evangelista che guarda la porta, si sposta il pallone, parte Evangelista, ribattuto, la palla resta lì, occhio a Rizzo che viene speso,
0: fallo in attacco
1: Cosimo, rispalla
0: sì, è stato, credo si atterra proprio Fabio Del Vino per aver subito un calcio per un tentativo di rovesciata, si è messa come non doveva, purtroppo il Taranto ha subito questo gol al termine della prima frazione di gioco, siamo al 42esimo. Però lo ribadiamo, quando fai crei tante occasioni, non le concretizzi, poi la legge del calcio è sempre quella, col sbagliato col subito.
1: Al netto del fatto che il Taranto non abbia avuto occasioni clamorose, è stato comunque sempre presente dalle parti di Antonino Fusco, estremo difensore dell'apice. Risultato che sorride in questo momento alla compagine di casa quando siamo al tramonto del primo tempo. Del Vino giostra la palla verso Rizzo che viene attaccato da Potenza. Occhio al rinvio di Rizzo che si attarda e la palla finisce ancora dalle parti di Mastrangelo che con tutta la tranquillità serve De Rosa, guarda all'orizzonte De Rosa e fionda dalle parti di Lo Savio che ha provato a spostarsi schierandosi sull'out di destra, recupera il pallone Lo Savio, cerca un compagno ma deve ricominciare, allora torna dalle parti del Vino che tiene palla di Suola, chiama ancora in causa Lo Savio che viene fermato in qualche modo dal direttore di gara, calcio di punizione combinato dall'arbitro che certifica quindi la ripresa del gioco attraverso un calcio di punizione, non è d'accordo Perretta, non è d'accordo Pesce, la sfera è ancora in possesso dei calciatori dell'apice che la lasciano soltanto in questo istante al numero 18 di Paolo Antonio. Sistema il pallone di Paolo Antonio con le torri del Taranto che guadagnano metri a protezione della difesa del Taranto, c'è un uno contro uno composto da Romeo e De Rosa, tutti gli altri sono in aria a saltare, a provare a sfruttare i centimetri, traiettoria di Paolo Antonio, la palla sfila, resta lì e probabilmente
2: calcio d'angolo.
1: C'è calcio d'angolo in favore del Taranto, vai Cosimo.
0: Sì, calcio d'angolo per il Taranto quando siamo arrivati al 43esimo minuto dalla lunetta del corner. Ci va Nicola Loiodice e sarebbe fondamentale per il Taranto chissà trovare la rete del pareggio proprio quando siamo allo scadere della prima frazione di gioco, quando la formazione di casa, adesso galvanizzata dalla rete e dal proprio pubblico, sta trovando fiducia. Loiodice pronto, il cross verso il centro dell'area, finisce a terra Fabio Delvino, cross troppo lungo e la sfera credo termini in fallo laterale, sì.
1: Sfera che termina in fallo laterale, si prenderà quindi con una touche in favore della squadra in casacca bianca-azzurra. Abbiamo visto un contatto in un momento abbastanza movimentato nel cuore dell'area che ha visto coinvolti Perretta e Delvino, palla lontana, il direttore di gara non ha inteso intervenire, quindi ancora rimessa laterale che sta per essere battuta dalla compagine di casa. Ovviamente potete immaginare quanto galvanizzato sia l'impianto della cittadina beneventana, che adesso prova a spingere i propri sostenitori. Occhio alla palla che sfila, tutto regolare per il direttore di gara. Delvino prova a intervenire, rimessa laterale questa volta in favore del Taranto. Della battuta si incaricherà lo stesso ex capitano del Nardò con la palla che gli viene servita proprio da Gianmarco Rizzo. Delvino cerca un compagno, lo trova in base Vukoc, cioè che di prima può provare a far girare il pallone, così è dalle parti di De Rosa. De Rosa verso Loiodice, arretratissimo, addosso a sé Colarusso, che
0: fallo, questo è giallo,
1: ci dovrebbe essere il giallo,
0: giallo
1: all'indirizzo del numero 10 di casa, così non è secondo il direttore di gara.
0: Va a protestare questa macchia, va a protestare anche Nicola Loiodice che è capitano.
1: Occhio, si scaldano gli animi.
0: Occhio, Lautaro Schinnea che va proprio a spintonare Nicola Loiodice. Questa macchia va a proteggere il suo compagno, però c'era l'ammonizione per Colarusso, qui è un'ammonizione a Colarusso, cambierebbe di tanto la gara.
1: Assolutamente sì, ma la responsabilità in questo caso è esclusivamente del direttore di gara, che avrebbe dovuto intervenire sanzionando chiaramente, palesemente, quello che è stata la trattenuta del numero 10 di casa, del numero 10 ospite che stava ripartendo. Così non è stato e poi siamo costretti a commentare scene come queste nelle quali Lautaro Schinnea va a battibeccare addirittura con Nicola Loiodice. Però tant'è, calcio di punizione in favore del Taranto, nella battuta si incarica di Paolo Antonio che allarga il gioco in direzione di Rizzo, ancora dalle parti di Paolo Antonio, due minuti di recupero combinati dalla terna arbitrale in questo momento. Bose Vukoc in possesso del pallone per vie centrali, sempre da di Paolo Antonio, tre persone addosso, più libero Nicola Loiodice che ha soltanto con la Russo, cerca una traccia, è buono il traversone, Aguilera anticipato
0: bella,
1: all'ultimo
0: bella
1: istante.
0: Bella la chiusura in questo caso della retroguardia dell'apice, ma bello anche la palla di Nicola Loiodice per Paolo Aguilera. Sarà ancora calcio d'angolo per il Taranto quando siamo quasi allo scadere del primo minuto di recupero.
1: A fine della prima frazione daremo la linea a bordo campo dove c'è la nostra Ludovica Maiuri che interverrà durante l'intervallo di questa gara tra apice e Taranto. Prima però ciò che accade linea, ciò che accade in campo con la battuta di Paolo Antonio. Buona la parabola, resta lì Lo Savio,
0: incredibile,
1: colpisce malissimo Lo Savio, si mangia,
0: ha colpito con il ginocchio, colpito con il ginocchio Lo Savio, poteva incidere meglio, un'altra occasione per il Taranto sprecata. Siamo al 46esimo, manca ancora un minuto.
1: Ancora un minuto di gioco ci separa dall'intervallo di questa sfida tra apice e Taranto. Il pallone in possesso della retroguardia in casacca bianco-azzurra con il numero 6 Perretta che gestisce il possesso. Serve Urcioli, Urcioli si rifugia da Paolillo che cerca di superare Marino e ci riesce, sempre verso Potenza. Potenza all'indietro verso Perretta, scandito in questo momento dall'incedere dei secondi, il recupero che va esaurendosi, ma è ancora apice in possesso di palla con Perretta che cerca una soluzione, la trova verticalizzando verso Lautaro Schinnea che viene rintuzzato però da Gianmarco Rizzo. È buono il tentativo con l'apice che prova a giocarsi le ultime chance in questo primo tempo. La palla termina fuori per il direttore di gara, ci sono ancora secondi preziosi da giocare, prova ad avanzare l'apice, occhio a Potenza che sta facendo il bello e il cattivo tempo su quella fascia. Il traversone è troppo lungo per tutti, non per Lautaro Schinnea, sì anche per lui. Finisce così il primo tempo 1-0 in favore dell'apice, decide il rigore di Colarusso. Cosimo,
0: sì, purtroppo il Taranto è sotto in questa prima frazione, è avanti ancora nel parziale, però c'è tanto rammarico per gli ultimi passaggi non riusciti e quindi non bisognerà pensare che il Taranto è ancora avanti, bisogna entrare in campo cattivi, perché ricordiamo che l'apice ha sbagliato anche un altro calcio di rigore.
1: Esatto, punteggio e comunque sorride al Taranto, abbiamo Ludovica Maiuri a bordo campo.
2: Perché silenzio, va bene.

0: ancora linea Dario, crediamo che Alessandro Di Palantonio per un problema tecnico non si sia sentito, purtroppo lo ripetiamo, le condizioni logistiche non sono al meglio e noi veramente ci stiamo provando in tutte le maniere, però la cosa che purtroppo ci preoccupa di più è che il Taranto sia sotto.
1: Il Taranto è sotto, adesso passiamo la linea alla nostra regia di Taranto. Ci rivediamo per l'inizio della seconda frazione di gioco qui da Apice.

0: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
5: Festeggia con Masseriamo Dio
4: e Masseria Leucaspide.
5: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre, chi è pronto a lasciare i propri figli, chi è pronto invece a dismettere, a chiudere, chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri, chi insomma ha da raccontare la propria storia, sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
1: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.
2: Buongiorno a tutti, continuate a seguirci ogni giorno in diretta su Facebook o su Studio 100 TV, altrimenti se volete vedere le nostre lezioni in differita potrete andare sul canale YouTube di Studio 100.
0: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno. Notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia e della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.

0: mangiare o non mangiare. Questo è il problema. Or che siamo in primavera, tornerà mica il colera? Se mettiamo una sera a cena per mangiare in maniera assai abbondante, useremo il disinfettante? Per i mitili e cicorie ci saranno troppe storie? Sicci, mangiare o non mangiare? Questo è il problema.
1: Se tu vai passeggiando a lungomare, puffite delle alghe, non puoi trasparare. Se ponderà la lanza, tu da firm e vuoi mangiare tu Ritz, la da disinfettare. C'è da mangiare l'anzalata, da chi non mi sarà gettata, e ci non muore a da ringraziare. Oh, colera.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Già si era un'altra estate a sta maniera.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Dicevano che aiamo le cozze, non è vero.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: E mancano un bagno a mare per te, ma fa che si chiacchiera proprio a nuvoli di imbrecchia. Colera.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Usiva sta dannanza tale e quale.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: C'è vu trasite gli in da un ospedale.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Lo sorga tra loro e loro suona ballè. E per dire, dottore, da fora sciopera. Dovere.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Cercame da far sparisce su colera.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ce n'ho per moi per 10 anni ancora e ci è colera, colera, olè.
2: Monsignore, e qui è...
3: Martina, Martina, mi senti? Mi senti? Allora, vedi fino a dove mi senti?
4: Io sto con in stanza, sono riuscito ad aprire il link.
5: Diretta da Apice, a brevissimo riprenderà il secondo tempo con le due squadre che stanno in questo momento osservando il meritato riposo al termine di una prima frazione che è stata molto concitata, che ha visto l'Apice in vantaggio per chiudere in vantaggio per 1-0. Un momento, Cosimo, diciamo che la gara si è compromessa, si è complicata parecchio dopo il vantaggio dell'Apice.
6: Si è complicata perché il Taranto se l'è complicata da solo, come molto spesso è accaduto quest'anno purtroppo. Adesso ci dovrebbe essere, ci deve essere la reazione da parte dei ragazzi di Tanucci, così come c'è stata all'andata, perché comunque il Taranto meritava il vantaggio anche in questo secondo tempo, dopo tutte le palle gol sprecate. Più che magari palle gol, sono state sbagliate sia le conclusioni e soprattutto l'ultimo passaggio.
5: A brevissimo riprenderà quindi la seconda frazione di gioco, tra le due squadre che stanno svolgendo il riscaldamento con le rispettive panchine, in questo momento quella più numerosa è ovviamente l'Apice, che vede impiegati tutti gli effettivi, invece soltanto 4 i calciatori del Taranto in questo momento sul rettangolo di gioco. È stata una partita molto complicata sino a questo momento. Nel frattempo diamo la linea a Talzano, dove c'è il nostro Maxi Schervo che sta trasmettendo le immagini. Non so se abbiamo Giacomo De Luca lì collegato, chiedo alla regia di darmi un cenno se abbiamo Giacomo De Luca collegato.
7: Ci sono, eccoci qui ragazzi, siamo qui in diretta da Talzano. La situazione in questo momento si è un attimo svuotata, come ad Apice anche qui torrido, la gente un attimo è andata a fare un salto al bar a rinfrescarsi. Vediamo se riusciamo a prendere qualche riferimento, qualche intervista al volo di qualche tifoso che sta seguendo la partita. Attenzione, forse un volto noto qui. Ah, qui con Fabio. Benissimo, stai vedendo la partita? Siamo in diretta su Studio Cente, adesso ci vedi anche sul Massimo.
8: Direttamente da mare.
7: Esatto. Cosa pensi della partita?
8: Penso che sicuramente spero che i ragazzi rientrino in campo con un mordente più mordente.
7: Bene, lo ce lo auguriamo tutti. Beh, allora, qua ci stanno un attimo prendendo d'assalto. Ragazzi, non faccio domande a tutti.
9: Oh, qui non c'è più altro.

0: Va bene. Va bene, grazie. Quindi allo stadio.
1: E noi ritorniamo in diretta da Apice, dove sta per incominciare il secondo tempo della sfida tra il rossoblù e la compagine di casa. Insomma, così abbiamo avuto modo di vedere delle immagini di festa da Taranto, la speranza è di poterle vedere al termine dei 90 minuti.
2: Assolutamente sì. Permettimi di dire, Dario, purtroppo c'è tanta... Adesso spero non ci sia sofferenza a livello anche di pressione, ma soprattutto di testa. E questo è fondamentale, perché adesso la differenza la fa la testa e la mentalità con cui si scende in campo.
1: Assolutamente sì, siamo tornate in campo le squadre in questo momento. Io non so se c'è Frusi che ci sente, perché ho Frusi a bordo campo.
3: Dario, mi senti?
1: Sì, ti sentiamo, Mimmo.
3: Ah, ecco Dario, sì, allora ti volevo segnalare innanzitutto il caldo davvero asfissiante nella tribuna, non si avverte il gioco, che è chiaramente un sintetico, comunque si avverte molto. Ti segnalo anche che all'inizio gara il terreno è stato bagnato, non è stata fatta la stessa cosa nell'intervallo. Adesso l'Apice giocherà anche a favore di vento, ci sono circa 20 nodi di un vento caldo, quindi un ostacolo per il terreno, sembra sceso in campo con un... A te la linea.
1: Grazie Mimmo, mi pare che non ci siano cambi nelle formazioni che hanno riguadagnato il campo in questo momento. Cosimo, c'è da notare come il pubblico stia richiamando lo Iodice, perché è proprio sotto la nostra postazione.
2: Sì, è lui che si deve mettere la squadra sulle spalle, così come ha fatto anche nella gara di andata, nonostante sia, diciamo, l'uomo con più qualità del Taranto. Nel primo tempo non si è visto tantissimo, e speriamo che si possa vedere in questa seconda frazione.
1: Tutto pronto adesso per il fischio d'inizio di questo secondo tempo. Sulla sfera c'è lo Savio, partiti in questo istante. Di Paolo Antonio gestisce il pallone, lo serve a Marino, il Taranto prova subito a costruire. Di Paolo Antonio, lungo, dalle parti di Aguilera che di testa prolunga il pallone in direzione però dell'estremo difensore di casa, Fusco, che lo recupera e lascia ripartire i suoi con Urcioli. In pressione sul 10 in casacca azzurra c'è il 10 rosso-blu, ovvero lo Iodice. Duello tra De Rosa e Pesce per il direttore di gara. Non c'è fallo, anzi è Romeo, non c'è fallo, e quindi si riparte con una rimessa laterale in favore del Taranto. Della battuta si incarica lo stesso De Rosa, esattamente sulla linea del centrocampo. Fiondata lunga da parte di De Rosa, prova a mettere, che però viene contrastato e limitato nuovamente dalla retroguardia dell'Apice. Occhio di Paolo Antonio che ruba sfera e serve lo Iodice tra uno e due avversari, ne salta tre, viene limitato, non viene fermato, col Taranto che scambia, Marino di tacco sempre dalle parti dello Iodice, buona la fiondata dello Iodice dalle parti di Lo Savio, troppo lunga, può brancare il pallone l'estremo difensore Fusco, che poi ostacola Lo Savio, ma solo per un istante, perché il Taranto riparte. Cosimo.
2: Sì, adesso riparte il Taranto con Fabio Delvino che scarica verso Marino, incursione sulla destra per il Taranto di Paolo Antonio, cross in mezzo per Pablo Aguilera, tutto solo, incredibilmente. Questa è un'altra occasione importante per il Taranto non sfruttata.
1: È importante però che il Taranto dimostri di essere presente, che non abbassi il ritmo e che faccia sentire subito la volontà di provare a rimediare a quello che è stato una finale di primo tempo che non ha sorriso ai colori rosso-blu e che invece ha inevitabilmente rimesso in carreggiata un Apice che adesso a questo punto ci crede e che ha davanti a sé 45 minuti, poco meno, o 45 minuti compreso recupero, per provare a credere in quello che sarebbe un vero e proprio sogno. Ma per questo c'è tempo, per questo c'è tutto il secondo tempo, per le azioni di gioco, per ciò che recita il campo. Abbiamo tempo di raccontarlo, e adesso che lo facciamo con ciò che accade in campo, con il solito Pesce che gestisce il pallone, si gira su se stesso, piroetta e tentativo di innestare la corsa di Potenza che di destro mette al centro, ottima la guardia di Paolo Antonio, poi Delvino completa il disimpegno, prova a ripartire il Taranto con Marino che viene fermato e quindi sfera in possesso dell'Apice che sembra essere rientrato meglio in campo. Cosimo.
2: Sì, è proprio così. Intanto vediamo che c'è il numero 2 Potenza a terra dopo il contatto con Fabio Delvino.

0: Sicuramente l'Apice è entrato bene in questo secondo tempo, il Taranto però deve mettere, come si suol dire, di più forza nelle gambe, perché in questo momento la formazione rossoblu ci sembra un po' a terra.
1: Esatto, sembra un po' a terra il Taranto, sembra essere rientrato con maggiore veemenza la formazione di casa, che adesso al piccolo trotto prova ad andare via, sempre con Pesce, limitato, buono il tracciante a cercare Romeo, altrettanto buona l'uscita bassa di Mastrangelo, che consente al Taranto adesso di ripartire con la calma di Guastamacchia, che gioca con il compagno di reparto e poi verso Bozevukoja, che di destro, di suola, va via. Altra ennesima giocata del montenegrino, che taglia in due il campo e serve lo Iodice. Ha davanti a sé il solito omologo in casacca blu con la rosso. Doppia giocata di lo Iodice, che ha due avversari davanti a sé, ma riesce ad andare via e a conquistare un buon traversone. Palla per Aguilera, anticipato, resta lì verso Di Paolo Antonio, che lo gestisce bene, alza il pallone, salta l'avversario, cerca un compagno e trova Del Vino. Traversone di Del Vino, rimpallato, rimessa laterale in favore del Taranto, che però resta in proiezione offensiva. Cosimo,
0: bella azione del Taranto con il suo numero 10, lo Iodice, poi Del Vino ha provato a metterla in mezzo, c'è stata la respinta della retroguardia di casa. Marino, occhio, Del Vino entra nell'area di rigore, Del Vino, calcio d'angolo per il Taranto.
1: Calcio d'angolo per il Taranto, il primo di questa seconda frazione di gioco. Sul pallone si è portato il 24 Marino, di solito è uno schema a due quello composto da lui e da Di Paolo Antonio, che si avvicina al punto di battuta, ma sulla bandierina resta il numero 24 Marino. Vediamo se toccherà il pallone in direzione del metronomo del Taranto. Così è, traversone di destro, palla che sfila, resta lì di testa Guastamacchia, palla alta e nulla di fatto, col Taranto che continua a non trovare la via del gol. Cosimo,
0: il Taranto che nei centimetri è una squadra sicuramente più strutturata rispetto all'Apice, le palle inattive possono essere un'importante chiave di lettura del match in questo ultimo tempo, ce lo auguriamo, di questo doppio confronto. Occhio, perché Lo Savio entra nel rigore, Lo Savio preferisce allontanarsi e la sfera termina tra le grinfie dell'Apice. Il Taranto la recupera con Di Paolo Antonio, solo per un istante la sfera termina fuori.
1: Niente di fatto, quindi il Taranto ci sta provando a tenere fuori la testa dal proprio guscio, ma resta l'Apice con in possesso di palla in questo momento, con la sfera che sarà rigiocata in campo attraverso una rimessa laterale che viene battuta dal numero 5 Perretta, che andrà lunghissimo, e così è, occhio a Rizzo che riesce ad allontanare il pallone, la palla sfila dalle parti di Lo Savio, che la gestisce sul centrocampo e serve Nicola Lo Iodice, addosso a sé un avversario, riesce ad andare via, a mettere lungo verso Aguilera, che però non guadagna il pallone e si riparterà con una rimessa dal fondo.
0: Sì, Dario, però è una palla anche piuttosto forzata questa per Aguilera, con Lo Iodice che sicuramente poteva magari fare qualche metro in più per poi servire Aguilera stesso, che gli aveva chiamato sì il passaggio, però palla anche piuttosto forzata, anche perché si stava andando verso l'esterno della rete.
1: Sta provando ad alzare il ritmo il Taranto, ci sta riuscendo invece l'Apice in questo momento, con il solito Colarusso che di destro gestisce un buon possesso e poi ci prova di esterno, la palla però è altissima sulla traversa e termina la propria corsa senza arrecare pericoli alla retroguardia del Taranto, che osserva il pallone uscire. Si potrà ripartire quindi in questo momento con una rimessa dal fondo in favore della compagine rossoblu.
0: Guastamacchia, lancio lungo per Aguilera nella terra di nessuno e sfera che termina fuori. Non so se il Taranto adesso proverà quantomeno a scomporsi per tentare la rete, che sicuramente indirizzerebbe nuovamente la qualificazione. L'Apice comunque adesso prova a rendersi nuovamente pericoloso con Colarusso che scende sulla destra e studia il da farsi.
1: Ancora possesso biancazzurro con Perretta, che verticalizza, lunga la sfera, però non ci arriva potenza, che nel primo tempo sicuramente Cosimo è stato il migliore dei suoi, al di là delle due circostanze create attraverso i calci di rigore, ma certamente è stato capace di impensierire la retroguardia del Taranto, costringendo a un ripiegamento affannoso sia Marino che Del Vino, che gli hanno concesso

0: In due circostanze anche di riuscire a guadagnare due calci di rigore, il primo sventato la Mastrangelo, il secondo trasformato la Colarusso, pressione al centrocampo del Taranto con Duilio Evangelista che viene fermato da Bozzevuco, c'ha la palla e nei piedi di Paolo Antonio che chiama ancora in causa Marino, in qualche modo allontana la palla il Taranto, la riallontana l'apice e riesce, palla a terra, a ripartire la formazione campana. Schinnea tiene palla, la indirizza verso Perretta, ancora il numero 5 in casacca biancazzurra, palla per Urcioli che ha tutto lo spazio davanti a sé per provare ad affondare. In questo momento c'è lo Iodice in pressione su Colarusso che però gestisce bene il possesso con la suola e poi si accentra sempre ad indirizzo del numero 6 di casa Perretta, buono il tracciante verso il solido Potenza che sfida Del Vino, Del Vino lo limita solo per un istante,
1: calcio sarà ammonizione credo. No, l'arbitro preferisce non ammonire neanche in questo caso, così come non aveva ammonito Colarusso nel primo tempo. Buon per il Taranto, sicuramente l'unica spina del fianco in questo momento ci sembra proprio Potenza e il Taranto soffre sulla destra proprio dove mancano sia Zsasmanovic che Alessio Sansone.
0: Esattamente, sono le assenze che si fanno sentire, anche perché il Taranto nei momenti di difficoltà sapeva di poter poggiare sulla corsa, sulla gamba di questi due calciatori, in particolare sulla gamba dell'esterno Pineto, è cresciuto nelle giovanili del Milan, che in questo momento manca come l'aria alla manovra di Danucci e che non riesce a consentire ai rossoblu di alleggerire nelle fasi di stanca del match, tant'è che calcio di punizione in favore dell'apice sulla battuta, sulla palla e della battuta si incaricherà il solito Colarusso che ha accanto a sé il numero 5 Paolillo, batte Colarusso, parabola profonda, Mastrangelo se la ritrova tra i guantoni, il Taranto si salva, vuole forzare le operazioni.
1: Credo che sia fuori gioco però, sì, è fuori gioco, è fuori gioco. Quindi gioco fermo, il Taranto ripartirà con un calcio di punizione, nel frattempo vedo sempre scaldarsi Russo che credo che fra gli uomini in panchina sia uno dei primissimi ad entrare, che entrerà, vedremo quando, ma entrerà sicuramente.
0: Aveva svestito la pettorina, adesso la sta indossando di nuovo, ma il leitmotiv del secondo tempo non cambia, con un Taranto che sembra abbastanza appannato e la formazione di casa invece che prova a fare il proprio gioco. Adesso un lancio lungo che si spegne dalle parti di Mastrangelo che lo addomestica con i piedi e poi attende l'arrivo di un avversario, ovvero quello di Pesce, che prova a spaventarlo. Ma la sfera è sicura tra le mani dell'estremo difensore di casa che adesso può far ripartire i suoi con i piedi, si avvicina al pallone e rilancia lunghissimo Mastrangelo a cercare un compagno, a trovare invece la solida guardia del numero 6 Perretta che allontana, palla in possesso della formazione di casa con Duilio Evangelista che viene fermato da Rizzo. C'è un fallo, l'arbitro però concede la regola del vantaggio e quindi si può proseguire. Schinnea addomestica il pallone, cerca un compagno, lo trova in Pesce, il traversone rimpallato, doppio rimpallo e
1: non è mai calcio d'angolo questo, Dario. Questo non è mai calcio d'angolo, l'abbiamo visto, a meno che non ci sia stato un lievissimo tocco da parte di Guastamacchia, ma credo proprio di no, anche a giudicare dalle proteste dei rossoblu.
0: Calcio d'angolo che sta per essere battuto, Cosimo da Colarusso che ha sistemato il pallone sulla bandierina alla destra della porta difesa da Mastrangelo, sferzata dal vento, chiama un compagno vicino, lo trova in Duilio Evangelista che di sinistro poi mette in moto il solito Potenza, il colpo di testa rimpallato, si salva il Taranto solo per un minuto, per un istante, perché Colarusso prova a recuperare il pallone, a servire ancora l'avanzata di Potenza che è in posizione regolare per Evangelista. Evangelista entra in aria, palla sul sinistro, cerca un compagno, lo trova in Potenza, il tentativo di schermare.
1: 2-0.
0: Il gol dell'apice, 2-0 Cosimo.

0: ha segnato Skinnea per la gioia del pubblico di Apice, ma il Taranto non è rientrato in campo così.
1: No, Dario, purtroppo dobbiamo segnalarlo, ci fa male dirlo, però c'è stata una sovrapposizione anche piuttosto elementare da parte di Potenza, non seguita dalla retroguardia rossoblu. Adesso siamo in perfetta parità, con questo punteggio si andrebbe supplementare.
0: Intanto abbiamo visto come lo Iodice e De Rosa si stessero lamentando nei confronti

0: del primo assistente del direttore di gara, ravvisando una posizione irregolare da parte di Potenza. Intanto c'è movimento sulla panchina del Taranto. Sta uscendo Bose Vukoja.
1: Esce Vukoja, sinceramente
0: entra Zampa.
1: Cambio strano, perché Vukoja stava giocando benissimo. Entra anche Santerusso, vediamo.
0: Aguilera. Immagino che sarà Losada a prendere il centro dell'attacco in questo momento. Però sono due cambi pesanti così.
1: Sì Dario, però si è complicata incredibilmente la partita quando siamo arrivati al 14° del secondo tempo. Apice 2, Taranto 0. E l'apice ha sbagliato anche un calcio di rigore, ripetiamo.
0: In questo momento i rossoblù devono trovare la forza di reagire in qualche modo. Intanto c'è un fallo su Delvino, il primo cartellino della giornata. Dovrebbe essere all'indirizzo di Potenza, adesso cerchiamo, ed è proprio sì. Il numero 2 di casa, Potenza, ad essere ammonito. Intanto la panchina del Taranto continua a lamentarsi con il direttore di gara per il presunto fuorigioco dello stesso Potenza in occasione del secondo gol.
1: Era una sovrapposizione, Dario, ci sembrava tutto regolare sinceramente, però lo ripetiamo, non è questo l'approccio che ci aspettavamo e che volevamo.
0: Assolutamente sì, si riparte con un calcio di punizione in favore del Taranto. Sulla palla si è posizionato Di Paolo Antonio, che richiede ai propri compagni di prendere profondità, di attaccare l'area di rigore e di cercare di sfruttare i centimetri in un mismatch fisico nemmeno poi tanto evidenziato dalla statura anche dei calciatori dell'Apice, che difendono a zona in questo momento. Parabola del numero 18 prolungata da Marino, occhio alla rovesciata, la palla resta lì. Occhio a questa macchia che riesce a tenerlo giù, tutto regolare per il direttore di gara, ma anche per il guardalinee. Lo Iodice entra in aria, Lo Iodice cerca la porta, Lo Iodice
1: fuori di pochissimo
0: sul fondo, l'avevamo vista dentro di pochissimo la palla di Lo Iodice.
1: Sì, è una delle situazioni personali ad accentrarsi con il destro. Dario, però purtroppo lo ribadiamo, ci serve una reazione quanto prima, subito. Siamo in perfetta parità, 15° del secondo tempo. Dai ragazzi.
0: L'avevamo vista dentro, la traiettoria di Lo Iodice. Marchio di fabbrica della casa, solida giocata a rientrare, tentativo sul palo lungo. L'aveva vista dentro secondo me anche Russo, anche Fusco.
1: Sì, infatti non ha fatto che soffiare su quel pallone affinché finisse al di là della traversa.
0: Serve una svolta nel match, la deve trovare uno di quei calciatori capace di innalzare il livello tecnico del Taranto, capace di innalzare il livello di personalità del Taranto. E chi meglio di Nicola Lo Iodice può provare a recuperare una partita che sembra sfuggire ai rossoblù. Rimessa laterale in favore della compagine di casa, il solito movimento davanti alle panchine con il Taranto, che adesso deve necessariamente trovare il bandolo della matassa. Zampa allunga il pallone di testa, si lotta al centrocampo, c'è un fallo di mani, non per il direttore di gara, e a noi sta bene così. Di Paolo Antonio cerca il compagno, lo trova in Lo Iodice, due uomini addosso allo Iodice, solito movimento, viene esteso, tutto regolare per il direttore di gara. Si è lasciato un po' cadere Lo Iodice, però insomma adesso il direttore di gara non deve rischiare di perdere la gara dal proprio pugno. E adesso l'Apice che gestisce il pallone, sempre con Duilio Evangelista, il possesso di palla resta
1: del
0: Taranto, si gioca, Santerusso mantiene la sfera, cerca un compagno, avrebbe davanti a sé Lo Savio che resta largo, cerca di gestire il pallone. Lo Savio aspetta la sovrapposizione di Delvino, Lo Savio al limite dell'area cerca uno scarico, è sempre quello di Lo Iodice la soluzione migliore. Lo Iodice di destro, finta, tiene il pallone, di sinistro scodella in mezzo, palla che passa, non arriva però sulla testa di Santerusso. Attenzione però, c'è movimento in aria, il solito Perretta, il solito capannello di uomini, occhio al tracciante per Lo Iodice. Colarusso
1: con un preciso stop, Colarusso ha interrotto l'azione del Taranto. Questo cambio di fronte per Nicola Lo Iodice, rossoblù sembrerebbero aver alzato i giri del motore, però vediamo anche Lo Iodice che probabilmente non è al meglio della condizione. Vediamo sia Perretta con Russo, credo, che
0: sì,
1: vengono redarguiti dall'arbitro entrambi.
0: Già prima si era palesata questa circostanza. Occhio adesso alla palla che sfila, il Taranto prova a conquistare il pallone, allontana l'Apice, Santerusso resta in zona di pressione, ma Duilio Evangelista lo fa suo e serve Colarusso, esce benissimo l'Apice, almeno in questa frazione. Sono loro i padroni del campo in questo momento della gara. Occhio a guastamacchia, l'azione in favore del

0: dell'Apice, questa macchia a lottare con Romeo. Skinnea entra in area, Skinnea, pallone sul destro, il tiro di Skinnea, palla fuori. Sull'esterno della rete, palla sull'esterno della rete.
1: Ha coperto bene il palo Mastrangelo, ma il Taranto adesso sembra davvero in bambola. Dario, guarda cosa sta succedendo, è incredibile. La squadra si sta complicando la vita da sola, guarda.
0: Si gioca Zampa in possesso del pallone sul cerchio di centrocampo, ricomincia con calma dalle parti di Rizzo, è rimasto a terra credo Duilio Evangelista, però si gioca, il Taranto non mette la palla fuori e questo insomma è un momento concitato della gara, nessuna delle due squadre vuole perdere l'inerzia della gara, lo fa Potenza che mette fuori il pallone, si riaccascia Duilio Evangelista.
1: Sì, adesso l'Apice è sicuramente in debito di ossigeno per aver spinto tanto fra la prima e la seconda frazione, due reti per la formazione biancazzurra che hanno rimesso in parità la gara.
0: Resta a terra anche De Rosa in questo momento, quindi bisognerà capire che intenzione avrà il Taranto, mentre c'è un cambio, sta uscendo Romeo nelle file dell'Apice e vediamo che il calciatore che subentrerà in questo momento nella compagine campana dovrebbe essere il 17, il calciatore numero 17 è Francesco Onesto. Fuori Romeo, dentro Onesto, così.
1: Sì, uno dei migliori anche dell'Apice, ringrazia il suo pubblico battendosi anche la mano sul petto e ovviamente tutto questo è per voi, perché lo ribadiamo, l'Apice adesso ci crede per davvero.
0: Intanto dovremmo avere anche Mimmo Frusi a bordo campo che ci può raccontare quelle che sono le sensazioni, anche perché qui ad Apice la temperatura è davvero calda, non solo sotto il punto di vista sportivo. Non riusciamo a sentire Frusi, niente da fare.
2: È uscito Malconcio, Bucoia è anche molto stanco. Invece Danucci a Russo lo ha catechizzato prima di entrare in campo. Gli ha detto: entra dentro, gioca facile, vai veloce, incuniati, perché è quello che deve cercare di fare adesso il Taranto, che però Dario anche dalla panchina sembra un po' sulle gambe il Taranto. Danucci predica comunque calma, di non perdere la testa, di far girare il pallone quanto il più possibile, cercando e aspettando il momento giusto. Però Dario, ripeto, anche da bordo campo il Taranto sembra avere attualmente una marcia in meno rispetto all'Apice.
0: Grazie Mimmo per il tuo intervento da bordo campo. Ovviamente ci risentiamo nel proseguo della gara. In questo momento il Taranto ha restituito il pallone all'Apice, che può ripartire con le operazioni di gioco. Una gara che si è complicata esponenzialmente già nel primo tempo per il Taranto, perché era partita malissimo con il calcio di rigore che era stato disinnescato da Mastrangelo. Poi il secondo tiro dagli 11 metri sul quale lo stesso estremo difensore è riuscito a intervenire, ma con la sfera che è terminata comunque all'interno della porta. Intanto scambia il pallone questa macchia con Mastrangelo, il Taranto in qualche modo esce, De Rosa sbaglia ma riesce a rientrare comunque in possesso della sfera, il Taranto gioca dietro il pallone, poi saggiamente Rizzo allontana lontanissimo, occhio però perché c'è spazio per ripartire con Marino che viene fermato sul cerchio del centrocampo, riesce comunque a uscire bene, si intestardisce Zampa, tutto regolare per il direttore di gara, e palla che però grazie a un grande intervento di Marino viene recuperata dal Taranto. Di Paolo Antonio cerca Del Vino, buona la trama tra i due, occhio con Marino che chiama in causa Lo Savio, buono il tracciante per Zampa, scarica all'indietro ancora per Del Vino che ha davanti a sé Di Paolo Antonio gestisce il pallone e lo serve dalle parti di Marino che però deve girarsi, buono lo scambio tra i due, riesce il Taranto comunque a puntare alla porta con Zampa che deve ricominciare, cerca un compagno e lo ritrova in Rizzo, il Taranto arretra così.
1: Serve un po' di personalità in più, serve rischiare la giocata se si vuole andare a fare gol.
0: Santerusso vede la porta, prova a calciare, la palla però viene rimpallata da lontanissimo Santerusso. Palla che ritorna dallo Iodice, ancora per Santerusso, lo Iodice ne ha due davanti a sé, ma ritorna da Russo, prova a prendere il fondo Russo che però ha il pallone sul destro, vede la porta Russo, deve ricominciare, viene scaraventato al suolo, tutto regolare per il direttore di gara, il Taranto sempre in

0: Possesso del pallone con Gianmarco Rizzo verso Del Vino, uno contro uno con Pesce, Zampa di prima verticalizza dalle parti di Lo Savio, buona però la guardia di Perretta che mette la palla in
1: rimessa. Era una bella palla di Zampa per Lo Savio con i giri giusti, bella anche la chiusura della retroguardia Piccesa.
0: Ancora il Taranto in avanti con Marino che deve girarsi, cerca Del Vino e quindi possesso palla per il Taranto. Che tiene mantiene la sfera anche sulla linea di difesa. Intanto c'è un fallo ravvisato dal direttore di gara da parte di Lautaro Schinnea su Antonio Guastamacchi. E quindi fallo laterale, rimessa, calcio di punizione per il Taranto, della cui battuta si incaricherà come al solito di Paolo Antonio. Il tempo scorre, Cosimo, ma il Taranto deve necessariamente trovare la forza di raddrizzare questa partita. Quando siamo
1: al 24esimo
0: Al 24esimo minuto.
1: Calcio di punizione per il rossoblu sulla linea di tre quarti. Batterà di Paolo Antonio. Anche se probabilmente i rossoblu batteranno anche corto. Anzi no, Rizzo brutta la palla per di Paolo Antonio che adesso prova a recuperarla. Occhio perché il Taranto potrebbe lasciarsi pungere all'indietro. Questa macchia fa buona guardia e pulisce la palla Rizzo
0: e può ripartire il Taranto in questo momento. Fiondata lunghissima, è buona la guardia della difesa ma la palla resta in proiezione avanzata per il rossoblu con Sante Russo che si accentra, cerca di trovare la porta da distanza davvero siderale, palla che termina
1: purtroppo
0: fuori.
1: Purtroppo lì davanti il Taranto sta tentando poche soluzioni, sta giocando poco la palla. Gli attaccanti stanno dialogando pochissimo fra di loro.
0: È male. Non riesce il Taranto a trovare quell'episodio. Forse il momento più importante di questa seconda frazione del Taranto è proprio il tentativo a giro di Nicola Loiodice. Ma resta poco nell'ottica e nell'economia di una partita che il Taranto avrebbe dovuto interpretare diversamente.
1: Soprattutto nel primo tempo, quando le occasioni nitide erano ben 4 o 5. E potevano almeno far concretizzare una rete che poteva sicuramente indirizzare meglio la gara.
0: Getta via i parastinchi Lo Savio, Francesco Lo Savio. A proposito di Lo Savio, Cosimo, c'è una situazione tattica che però forse mal si concilia con quelle che sono le esigenze del Taranto. Taranto sì. È abituato a quasi un doppio centravanti con Lo Savio capace di svariare sul fronte offensivo e Aguilera che invece è costretto a fare a sportellate, andarsi a prendere il pallone. Adesso nel Taranto ed è in possesso di palla proprio ora c'è Sante Russo, ma intanto andiamo in cronaca con Marino che cerca un compagno e lo trova.
1: È buona.
0: Lo Savio, attenzione a Lo Savio, al limite dell'aria, traversone, la palla arriva allo Iodice che la può mettere giù, ha spazio per andare al tiro. Lo Iodice di sinistro colpito con la Russo in testa e dovrebbe fermarsi il gioco.
1: Non è così,
0: occhio a Lo Savio, c'è il gol del Taranto.
1: Era buona?
0: Fuori gioco, annullato, anzi gioco fermato qualche istante prima. Gioco fermato qualche istante prima, ma c'è posizione di fuorigioco di Lo Savio.
1: Ho qualche dubbio, Dario. Sinceramente ho qualche dubbio. Però l'arbitro avrà visto meglio, ma io ho qualche dubbio.
0: Dalla nostra posizione, la nostra postazione, non è semplice interpretare effettivamente la correttezza.
1: No, io ho visto con la Russo a terra, perché c'è con la Russo a terra, quindi con la Russo conta.
0: Assolutamente sì. Poi si sarebbe discusso sulla correttezza etica o meno di giocare dopo che il calciatore è stato colpito alla testa.
1: È un'azione, si gioca, ma con la Russo a terra,
0: la Russo è già in piedi.
1: Sì. Allora Dario, ripeto, con la Russo a terra
0: Da verificare, noi non abbiamo possibilità in questo momento, ma da verificare certamente la posizione del calciatore del Taranto che aveva insaccato. Ai noi però il direttore di gara aveva già interrotto il gioco, quindi non si tratta di gol annullato, ma il gioco era stato fermato ancora prima che il pallone varcasse la linea che delimita l'area di rigore. Fatto sta che si riparte con un calcio di punizione in favore dell'Apice. Dicevamo, manca il centravanti.
1: Mister Danucci forse ha preferito far giocare Sante Russo per dare più dinamicità lì davanti
0: e meno riferimenti.
1: E meno riferimenti, sì.
0: Calcio di punizione in favore dell'Apice, si incarica della battuta l'estremo difensore Antonino Fusco, che gioca a corto in direzione di Urcioli, cerca un compagno, trova invece Marino che recupera una gran palla, un grandissimo lavoro quello di Marino.

Marino fino a questo momento, che scarica verso lo Iodice. Lo Iodice ha due avversari addosso, ma anche la soluzione lo di Savio. Marino, occhio allo Savio che tiene palla, la gioca verso di Paolo Antonio, può procurarsi l'azione di tiro, scarica verso Zampa, buono il tentativo verso Santerusso che è in posizione regolare, batti e ribatti in aria, la palla non esce, esce in questo momento, si salva l'apice, momenti di apprensione.

0: Adesso l'apice va a pressare alto, il Taranto prova a giocare palla al piede, occhio perché c'è questo pallone all'indietro da parte di Rizzo per Mastrangelo che spazza via lo Iodice, occhio perché il Taranto può entrare in contropiede, lo Savio, posizione regolare, lo Savio, incredibile, incredibile, lo Savio poteva fare qualche metro in più, poteva fare qualche metro in più.
1: C'era Sante Russo tutto solo, l'aveva cercato lo Savio, la palla però l'ha alzata lo Savio.
0: E ancora una volta la scelta sbagliata del passaggio, della conclusione, infatti lo Iodice gli dice ma perché non vai, perché non vai? Vai e poi tagliela, vai e certo. Poi tagliela.
1: Intanto calcio d'angolo in favore del Taranto con Di Paolo Antonio che sta richiamando i suoi, mentre i calciatori dell'Apice chiaramente adesso giocano anche col cronometro perché il punteggio sorride alla formazione biancazzurra. 2-0 in favore della squadra di mister Cioffi. Deve essere il Taranto ad alzare il ritmo perché in alcun modo, e sottolineo in alcun modo, possiamo andare avanti in...
0: Sì, perché lo ribadiamo, con questo risultato si va ai tempi supplementari, non c'è la regola del gol in trasferta.
1: Esattamente, quindi calcio d'angolo in favore del Taranto, della battuta si incaricherà Di Paolo Antonio mentre tutti i calciatori del Taranto sono all'interno dell'area di rigore, eccezione fatta per De Rosa, lo Iodice e Marino che invece restano sul limite, in particolar modo lo Iodice in attesa di una palla che in qualsiasi modo può trasformarsi in una ribattuta interessante per il Taranto, ma tant'è che il calcio d'angolo sta per essere battuto proprio adesso dal numero 18 in casacca rosso-blu. Parabola arcuata e buona la traiettoria, colpo di testa,
0: c'è
1: un fallo di mani non ravvisato dal direttore di gara, però si continua.
0: Occhio perché l'apice può ripartire in contropiede, occhio, c'è Fusco che fortuna che spazza via, De Rosa fa buona guardia, salta di testa, il Taranto la recupera. C'era Del Vino che ha protestato tantissimo.
1: Episodio dubbio, quantomeno episodio dubbio, perché
0: sì.
1: Se possiamo dare il beneficio di una ristrettezza d'azione, di una vicinanza eccessiva tra il pallone e l'eventuale braccio del calciatore dell'Apice, però dalla nostra posizione ci sembrava quasi come se il tocco fosse abbastanza chiaro. Ma intanto torniamo in cronaca con lo Iodice che va via, anzi no, perché con la Russo lo ferma, i due si scambiano il 5, è una sfida bellissima quella tra i due 10 che va avanti dalla gara di andata sulla stessa fascia con caratteristiche differenti, con propensioni differenti, ma bellissimo. Occhio alla
0: buona palla per lo Savio.
1: Per lo Savio
0: esce bene Fusco.
2: Ha allargato il piede Fusco.
0: Sì.
1: Riparte l'Apice adesso, le due squadre sembrano spaccate con il Taranto che soffre, probabilmente ancora più stanco rispetto all'Apice, occhio a Pesce che prova ad allungare la sua squadra gestendo un buon pallone, mettendo dentro per potenza che ha sistematicamente messo in difficoltà Del Vino che all'andata è stato probabilmente uno dei migliori della formazione del Taranto. Ma c'è un altro cambio, Cosimo, esce il 3 Urcioli.
0: Sì, esce Vediamo Urcioli ed entra il 22.
1: Entra il numero 22 ed è Ernesto Mercaldo. Quindi fuori Urcioli, dentro il 22 Ernesto Mercaldo. Questo è il cambio, il secondo cambio. Sta per entrare Trombino e quindi il Taranto riposiziona al centro dell'attacco un calciatore di ruolo, perché Sante Russo non lo è. Curioso vedere chi uscirà in questo momento, però.
0: Chissà se esce uno fra, dovrebbe uscire uno fra lo Savio e lo Iodice. Vediamo.
1: Credo che possa essere lo Savio il calciatore destinatario di questa sostituzione. Vediamo cosa dice il tabellone luminoso.
0: Sì, esce proprio lui.
1: Esce lo Iodice ed entra Trombino.
0: Esce lo Savio,
1: entra Trombino quando siamo giunti al 32esimo minuto del secondo tempo.
0: C'è Mimmo che ci chiede la linea, proviamo a dare la linea a lui.
3: Se ragazzi mi sentite, mi date un feedback, io vi sento. Sì, allora Dario, Cosimo, praticamente c'è stata una scena molto bella qui in panchina, un abbraccio caldissimo tra Danucci e Trombino che ha praticamente detto che poteva svoltare la stagione, ha detto ce la devi fare, puoi aggiustare tutto. Sei tu l'uomo giusto, quindi tanta fiducia di mister Danucci in Trombino in questo finale di gara, Dario.
1: Grazie Mimmo, è un supporto importante quello che ci arriva dalle tue parole perché Trombino ha bisogno di un episodio che possa cambiargli la stagione. Intanto c'è un fallo di potenza diretto su Paolo Antonio, poi porta via il pallone Potenza, direttore di gara, però

0: ritiene sia corretto non intervenire con una sanzione, quindi nessun giallo ancora ad opera del 2, mentre il direttore di gara consente anche ai calciatori dell'Apice di spostare il pallone, di decidere da dove e in che modo sarà ripreso il gioco. Adesso è Rizzo che si incarica della battuta quando manca poco più di 10 minuti più recupero al termine della gara, palla filtrante a cercare Santerosso che va a fare sportellate con Pernette, calcio d'angolo che Lenti ci racconta in cronaca diretta.
1: Calcio d'angolo, va a prendere la sfera a Marino, ovviamente aspetta che arrivi anche Alessandro Di Palantonio. Partono già le mischie in area, l'arbitro va a redarguire Mercaldo e Trombino, ambedue entrati da pochissimi istanti.
0: Si formano gli accoppiamenti in area mentre è rimasto a terra un calciatore dell'Apice. Il direttore di gara nel frattempo continua a catechizzare tutti i calciatori, come vedete nelle nostre immagini c'è Santerosso, c'è Trombino stesso, ma si dovrebbe ripartire adesso, anche se a terra c'è un calciatore dell'Apice che però è coperto dal direttore di gara e dagli altri compagni. Vediamo che Zampa sta provando a tranquillizzare la situazione, dovrebbe essere sempre Perretta, mentre tutto pronto per il calcio d'angolo.
1: Calcio d'angolo per il Taranto, l'arbitro ancora fa aspettare, chiama a sé Colarusso e lo Iodice,
0: i due capitani. Al centro dell'area però continuano le schermaglie, è vero che il direttore di gara sta provando a tranquillizzare gli animi.
1: Sì, diciamo che si è perso più di un minuto.
0: Più di un minuto, sì sì, più di un minuto, col direttore di gara ancora a colloquio, in questo momento con il solo Colarusso. Lo Iodice ha abbandonato la prostazione di confronto, sulla palla restano sempre Marino e Di Paolo Antonio. Il Taranto ha bisogno di un episodio, Cosimo.
1: Il Taranto ha bisogno di un episodio e ha bisogno di un gol soprattutto, Dario. Marino, Di Paolo Antonio, cross in mezzo, rete! Ha segnato Fabio!
0: L'ha annullato!
1: Ha fischiato fallo in attacco!
0: Fallo in attacco di Fabio Delmiro, annullato
1: ragazzi,
0: questa volta
1: credo,
0: il gol
1: però,
0: del
1: dai,
0: Taranto. Stavolta
1: non ci credo, non ci credo.
0: La palla era in gioco, credo. Questa volta parliamo non di gol credo. Annullato. Direttore di gara ha visto una spinta di Fabio Delvino.
1: Non ci credo. Non so cosa abbia visto l'arbitro, non c'è stato nemmeno un calciatore dell'Apice che ha protestato. È incredibile quello che stiamo vedendo.
0: Noi ritorniamo in cronaca, ma davvero fatichiamo a comprendere la ratio che porta il direttore di gara ad annullare un gol sul quale nessuno, e sottolineo nessuno, ha accennato alla minima protesta. Intanto c'è un fallo di Schinnea su Di Paolo Antonio, ma per il direttore di gara che mi sembra essere entrato in una fase abbastanza confusa della propria partita, è tutto regolare, quindi si può ripartire con il Taranto che fionda lunghissimo. Trombino e Santerosso vanno a contendere il pallone, i difensori dell'Apice, occhio allo Iodice, tocco sbagliato, Di Paolo Antonio lo recupera, onnipresente anche Di Paolo Antonio. Lo Iodice ha tempo, modo e spazio per poter andare con due avversari addosso, di sinistro il traversone, la palla che sfila, non capisce la traiettoria del pallone Marino e quindi Pesce può recuperarla e andare a difendersi e a rifugiarsi da Potenza che cerca un fallo, non lo trova, allontana il pallone.
1: Sarà rimessa laterale per il Taranto
0: in favore,
1: sì,
0: del Taranto. Accelera
1: il Taranto perché capisce che questo può essere il momento buono per guadagnarsi la qualificazione. Guasta macchia, dai ragazzi, guasta macchia. Studia da farsi il centrale rosso-blu. Palla a cercare Trombino, sfera che però giunge tra i piedi di un difensore dell'Apice. Russo prova a fare sportellate, fallo subito da Santerosso. Zampa prova a battere veloce ma dà all'indietro per Di Paolo Antonio. Il Taranto dice mettiamola dentro.
0: Posso dirti, Cosimo, che vanno fatti i complimenti all'Apice per la partita che sta facendo?
1: No, questo è poco ma sicuro, Dario. Il Taranto sembrerebbe in questo momento averne di più, forse anche per i cambi, però
0: 80 minuti di Apice ad un grandissimo ritmo. Poi se vogliamo rivediamo gli episodi, nel senso che il gol di Delvino va certamente rivisto, la posizione di Lo Savio in occasione della marcatura annullata
1: sembrava
0: va rivista, però l'Apice ha fatto a livello di intensità, di voglia, di carattere, di compattezza una grandissima partita sino a questo momento. Ora speriamo di trovare quel guizzo che avevamo trovato con Delvino ma che non è bastato. Punizione, battuta larga per lo Iodice che è in aria, il traversone di lo Iodice è ribattuto, la palla resta lì, viene per

0: lungata.
1: Occhio perché il Taranto è scoperto dietro.
0: Zampa, lotta come un leone, tiene palla e serve di Paolo Antonio che sbaglia il controllo. Il primo, il secondo è perfetto, va via due avversari. Ottimo il movimento di Paolo Antonio che con tutta la calma olimpica riesce a gestire e a dare all'indietro per De Rosa. Il Taranto deve ripartire. Zampa che a livello di lotta, a livello di gara ha dato qualcosa in più al Taranto. Occhio a Santerosso che viene spinto, tutto regolare dice il direttore di gara. Palese il contatto con le mani sul calciatore del Taranto. Occhio a Zampa.
1: Credo che sarà giallo. No. L'arbitro non sa, credi Dario, si sta guardando intorno, non sta, fa fatica a capire cosa deve fare, credi.
0: Ha cerchiato il direttore di gara mentre è rimasto a terra Santerosso, palesemente toccato duro nell'azione precedente. È chiaro che un calciatore come Russo per caratteristiche ha difficoltà a giocare spalle alla porta. Nel frattempo io non so se abbiamo Mimmo Frusi, perché dovremmo avere Mimmo Frusi in collegamento che ci chiede la linea da bordo campo.
2: Allora Dario, sì, ti ragguaglio, sì, c'era un fallo su Santerosso non fischiato dall'arbitro che, come ha detto Cosimo poc'anzi, sembra abbastanza in confusione. Sul gol annullato prima, voi non l'avete sentito, ma c'è stato il fischio dell'arbitro proprio qualche secondo prima che la palla entrasse. Quindi non si può parlare di gol annullato, ma il gioco era già fermo.
1: Andiamo in cronaca, Dario.
0: Possesso palla del Taranto che riparte con una rimessa laterale sulla sfera. C'è De Rosa che cerca un compagno vicino, lo trova in trombino, ma c'è un fallo.
1: Abbastanza netto.
0: Le solite schermaglie, il gioco delle parti che accompagna questi momenti concitati della partita. Il Taranto gestisce adesso in possesso, anche se la sfera finisce sempre nelle mani dei calciatori dell'Apice che provano a giocare col cronometro, ad allontanare quanto più possibile quello che è uno spauracchio, ovvero il Taranto che avanza in qualche modo, seppur disordinatamente, seppur in maniera confusa, affidandosi alle sortite offensive disegnate molto spesso dai calci franchi. Adesso di Paolo Antonio che la mette lunga, la palla sfila, resta a terra il portiere dell'Apice, non c'è nulla nemmeno su Delvino, resta il Taranto, ancora non c'è nulla. Il direttore di gara credo che abbia nel proprio archivio soltanto un gesto, quello del non c'è nulla, senza pensarci su due volte. Lo Iodice, la traiettoria verso Santerosso che la mette giù bene di suola, esce dall'area Santerosso, ha davanti a sé Mercaldo, il traversone, la palla sfila, Delvino,
1: la palla rimane lì, incredibile, Fusco è a terra,
0: non riesce il Taranto, non riesce così, ma è una sofferenza continua quella del tifare Taranto e del commentare il Taranto ancora più di quanto non si possa pensare da casa, gentili spettatori, ve lo assicuriamo,
1: ci sembra davvero assurdo tutto quello che stiamo vivendo, anche con tutto quello che sta accadendo, con i due gol annullati che sicuramente dobbiamo rivederli anche noi. Fate il tifo da Taranto, davvero ragazzi. Davvero, ne abbiamo bisogno noi e ne hanno bisogno i ragazzi.
0: Rimasto a terra.
1: Mancano 3 minuti più recupero.
0: Antonino Fusco è rimasto a terra in questo momento. Attorno a lui c'è un capannello di calciatori, c'è anche lo staff medico, lo staff sanitario dell'Apice. Ma si ripartirà con un possesso in favore del Taranto in questo momento. E in proiezione offensiva deve provare a sfruttare per quanto possibile le energie rimaste in questo momento. Il direttore di gara però
1: c'è un cambio per l'Apice,
0: chiama il cambio, vediamo chi è il calciatore che lascerà il rettangolo di gioco. Io rimarco una bella partita, una partita vera, una partita nella quale l'Apice ha fatto la sua gara, non sta rubando niente, è mancato l'atteggiamento al Taranto, poi andiamo a guardare gli episodi.
1: Mancato sicuramente l'atteggiamento del Taranto che meriterebbe almeno un gol per quanto ho fatto vedere. Sicuramente però quando sei avanti di due non devi farti rimontare, soprattutto con l'atteggiamento sia dell'ingresso in campo sia nel primo tempo che nel secondo.
0: Assolutamente sì, adesso il Taranto deve...
1: È uscito il numero 7, credo Pesce, Dario, ed è entrato, vediamo il numero 19.
0: Andiamo a controllare le distinte nel nostro possesso, il numero 19 Giuseppe Ruggero, che è entrato in campo in questo momento.

0: Quindi altro cambio nelle file dell'apice. Rimessa laterale, Tuscio per il Taranto con Delvino che gestisce il possesso, cerca un compagno e lo trova in Di Paolo Antonio che si gira, grossa in mezzo, la palla sfila in qualche modo, più di qualcuno per terra, tutto regolare, dice il direttore di gara che non ha il minimo sussulto, non ha il minimo dubbio, quindi nulla di fatto. Il Taranto però resta in proiezione offensiva sempre con Nicola Lojodice, ancora
1: uno contro uno.
0: Una contro uno, mette la palla in mezzo Lojodice, la palla sfila, resta lì, Delvino potrebbe entrare in possesso, ci entra Di Paolo Antonio che ci prova di prima, la palla viene rimpallata,
1: calcio
0: termina
1: d'angolo.
0: Probabilmente
1: nemmeno
0: il calcio
1: mio.
0: D'angolo, nemmeno in rimessa laterale, niente da fare, ma il possesso è ancora del Taranto che
1: rimessa
0: guadagna
1: laterale.
0: Invece una rimessa laterale.
1: Adesso sta spingendo la formazione rossoblu, c'è Lojodice che è sulle ginocchia,
0: sempre larghissimo Lojodice.
1: C'è bisogno della rete, siamo al 45esimo, Dario.
0: In questo momento il quarto uomo dovrebbe iniziare a indicare quelli che saranno i minuti che andranno a comporre l'extra time di questa sfida interminabile tra Apice e Taranto. Ricordiamo il parziale, quando
1: credo siano 5 minuti
0: alle soglie del secondo tempo. Apice 2 Taranto 0. Occhio in questo momento all'avanzata di Francesco Onesto che entra in aria, mette un traversone, pulisce De Rosa, adesso le squadre spaccate in due, occhio al Russo che controlla malissimo il pallone, perde un tempo di gioco, resta in possesso della sfera solo per qualche istante, guadagna poi una rimessa
1: ora
0: laterale.
1: Bisogna però fare attenzione perché la regola prevede che si vada ai supplementari per 5 minuti di recupero nel frattempo.
0: Confermati 5 minuti di recupero come da indicazione del nostro Cosimo Lenti. Marino prolunga la sfera di testa verso Russo che prova ad andare via, non ci riesce per il direttore di gara.
1: Questa volta c'è qualcosa
0: e c'è un calcio di punizione in favore del Taranto. Resta a terra Russo proprio sotto la panchina di Ciro Danucci che sembra indemoniato, Cosimo.
1: Sì, perché sicuramente andare a fare un terno all'otto anche i supplementari perché con questo caldo non si sa come regano entrambe le squadre. Sicuramente era poco pronosticabile, ma ci siamo arrivati e purtroppo ci dobbiamo tirare fuori in qualche maniera.
0: Assolutamente sì, calcio di punizione, speriamo di tirarci fuori in questo extra time. Lenti facendo i dovuti scongiuri, il calcio di punizione appannaggio del Taranto. Sulla sfera c'è Di Paolo Antonio, tutta la squadra dell'Apice a difesa dei propri 11 metri, c'è il solo De Rosa a difendere invece il fortino del Taranto con Mastrangelo avanzatissimo al di là della linea che delimita l'area di rigore, parabola profonda quella che sfila in questo momento il Taranto. Resta lì che si è mangiato questa macchia,
1: mamma mia ragazzi,
0: palla che si è al limite mamma dell'area piccola e questa macchia tutto solo la mette alta sulla traversa, incredibile l'errore di questa macchia,
1: era tutto solo, poteva incidere meglio. Il mio dubbio è se l'avesse toccata Fusco, però non credo. Mamma mia.
0: Questa è l'occasione più ghiotta di tutta la partita.
1: Sì, considerando anche diciamo le reti annullate e le varie conclusioni, probabilmente sì, questa è la più nitida.
0: Questa
1: però
0: è l'occasione più ghiotta di tutta la partita. Mani nei capelli per il Taranto, mani nei capelli per la panchina del Taranto, per tutti i cuori rossoblu che in questo momento stanno seguendo la partita sulle frequenze di Studio 100. Comodamente a casa, al maxi schermo, noi qui in tribuna, al Perrello Zampelli di Apice. Occasione gettata all'Ortì che va avanti in recupero. Taranto con Rizzo la mette fuori, Lojodice riesce a tenere il pallone, prova ad andare via, viene trattenuto ma è inarrestabile. Viene scalciato da Evangelista.
1: Ancora
0: vorrei sapere se l'arbitro adesso, né su Evangelista né su Perretta, interviene per combinare.
1: Calcio di punizione dove il Taranto fa salire tutte le sue torri.
0: Solito schema con il solito De Rosa, è l'unico De Rosa, baluardo difensivo del Taranto. Di Paolo Antonio sulla palla, si soffre, Di Paolo Antonio tiene
1: 48,
0: sguardo sulla linea che delimita l'area di rigore, chiama lo schema, chiama a raccolta i compagni, chiede ai compagni di salire, lo chiede a Delvino, lo chiede a Marino, la palla è lunga dalle parti di Delvino che potrebbe metterla di testa, resta lì in qualche modo, riesce a cavarsela ancora una volta all'apice, zampa di destro, la rimette dentro, la posizione è regolare, questa macchia la profonda, Trombino! Il Taranto si è portato in vantaggio!

0: vantaggio all'ultimo istante. La zampata di Trombino, la zampata di Trombino, la zampata di Trombino.
1: Siamo calmi.
0: A riportarsi in vantaggio, il 2-1 del Taranto.
1: Siamo calmi.
0: 2-1 del Taranto. Il 2-1 del Taranto.
1: Il Taranto è sul 2-1, calma. È sul 2-1.
0: Trombino proprio sul gong, è riuscito a rimettere.
1: Siamo al 49esimo, Dario, al 49esimo il Taranto è andato sul 2-1 e ha probabilmente conquistato la qualificazione.
0: Un gol pesantissimo quello dei rossoblù in questo momento. Un gol che in questo momento sposta la bilancia della qualificazione.
1: Allora, proviamolo a raccontare.
0: Voi potete capire i momenti concitati.
1: Proviamolo a raccontare. Allora, c'è stato un calcio di punizione di Di Palantonio, spizzata di Delvino, spizzata di questa macchia. Alfredo Trombino con il destro ha battuto Fusco per il 2-1 per l'apice, ma adesso il Taranto è in finale. Quando siamo arrivati al 49esimo del secondo tempo, il Taranto prova in questo momento ad andare avanti.
0: Manca ancora poco alla fine della partita, ma è l'apice in questo momento a gestire il possesso. È chiaro che questo è un gol che manca, che marca quello che è il prosieguo
1: della partita.
0: Esce lo Iodice che viene accompagnato fuori da Colarusso e che ovviamente viene accompagnato anche dai calciatori, gli applausi di tutto lo stadio per Nicola Lo Iodice. Sino a questo momento è stata una giornata di festa, è stata una giornata di felicità, è stata una giornata di sport che ha segnato tutte e due le tifoserie. Il gol di Trombino ha spaccato la partita ed ha consentito al Taranto di passare in vantaggio. Manca pochissimo adesso al termine di quella che è stata una partita soffertissima e che l'apice ha giocato in maniera eccellente. Il guizzo di Trombino però sposta gli equilibri e li sposta in favore del Taranto. Quando manca poco, sul pallone c'è Mincione che batterà il calcio d'inizio di questo dopo il gol del 2-1 del Taranto. Vediamo che il direttore di gara sta richiamando a sé tutti i calciatori, sta per far partire quando il cronometro ormai sfila via. Siamo al 51esimo.
1: C'è un minuto da giocare.
0: Fiondata lunga e palla che termina fuori. Il Taranto può respirare, può provare a respirare.
1: L'aveva detto
0: Ciro Danucci.
1: Che fatica ragazzi. 52, Delvino si incarica di questa battuta. Aspettiamo solo il fischio.
0: Trombino si lancia da solo, va a fare a sportellate, palla che rimbalza sullo stesso Trombino che va a lottare a centrocampo. Zampa viene anticipato in possesso del pallone. Lautaro Schinnea che fa ritornare
1: l'arbitro, guarda il cronometro. Dario
0: Fusco ha un pallone pesantissimo, lo gira verso il capitano della formazione dell'Apice che lo gestisce, prova la fiondata lunga a contrarre il pallone, ci va Marino. Pesanti i secondi in questo momento che trasforma il nostro cronometro. Scocca adesso il settimo minuto di recupero prolungato dopo il gol del Taranto. Marino va a rintuzzare l'avversario, palla che sfila via su Onesto prolunga il pallone, il Taranto si chiude. Non c'è nulla per il direttore di gara, vediamo cosa decide il direttore di gara. Calcio di punizione in favore dell'Apice, non finisce più, calcio di punizione in favore dell'Apice.
1: E c'è anche Fusco in area.
0: Anche Fusco, l'estremo difensore dell'Apice, si porta in area nel tentativo di provare a recuperare una partita che sino a questo momento l'Apice ha giocato in maniera ineccepibile, ma che adesso, grazie al guizzo di Trombino, sorride ai rossoblù. Vediamo il calcio di punizione che si appresta a battere il capitano della formazione biancazzurra. Distanza rispettata, c'è solo Di Paolo Antonio a comporre la barriera. Calcio di punizione, arcuato, la palla che sfila solo per
1: un
0: istante.
1: Non c'è nulla,
0: il direttore di gara.
1: Ho visto io.
0: Con una rimessa
1: è finita. Il Taranto è in finale. Ma grandissimi applausi all'Apice.
0: solo applausi per l'apice che ha fatto una partita stratosferica

0: e che ha messo in difficoltà il Taranto. La qualificazione se la prende il Taranto, che soffre, lotta per tutti i 90 minuti, va in difficoltà, va sotto di due, para un rigore ma riesce a portarla a casa. C'è da soffrire, ma siamo ancora vivi e siamo in corsa per questa Serie D che va raggiunta in ogni modo. Lenti, una partita che non voleva finire, Cosimo, una partita che non voleva finire.
1: Sì Dario, è una partita che non voleva finire, il Taranto, l'abbiamo detto, meritava quel gol, ma grandissimi applausi all'apice per il doppio confronto, per il cuore che ci ha messo, per la volontà di affrontare una squadra che sì sulla carta era più forte, ma l'apice ha buttato il cuore oltre l'ostacolo, ma a passare è stato il Taranto.
0: Non è stato facile. Noi nel frattempo, non so se abbiamo possibilità di fare un collegamento con Mimmo Frusi anche da bordo campo. A questo punto io però...
1: Forse la sconfitta,
0: più dolce. Sconfitta più dolce, non era facile per nulla, per come si era messa la partita, per quel calcio di rigore al secondo minuto che ci ha fatto vedere i fantasmi. Intanto partecipiamo attivamente, vivamente a quelli che sono gli applausi del pubblico di Apice. Applausi per Mister Cioppi che va a salutare i suoi, applausi per la sua squadra, applausi per i tifosi, applausi per tutto il pubblico di Apice, applausi per tutto il popolo di Apice, ma applausi anche per il Taranto, perché al di là della prestazione, che non è stata brillante oggi, porta avanti un punto importantissimo, che è quello che consentirà ai rossoblù di giocarsi settimana prossima la finale playoff dell'eccellenza nazionale contro il Gladiator.
1: Sì. Ricordiamo che domani ci sarà il sorteggio direttamente a Roma per decidere chi giocherà in casa la prima e ovviamente chi giocherà in casa la gara di ritorno. Tanti giocatori in lacrime per il Apice, ovviamente.

0: Mimmo, diamo la linea a Mimmo Frusi.
1: Abbiamo lenti, abbiamo Frusi a bordo campo. Abbiamo Frusi a bordo campo che proverà a intercettare qualcuno.
2: Allora, signore, venga a comprare la camisetta.
3: Ok, segretario, voglio rammentare una scena bellissima. Cio Danucci, il mister, era rimasto solo, fatto in lacrime sulla panchina, mentre i giocatori sono corsi verso il centrocampo a esultare, insomma. E poi uno a uno sono andati ad abbracciare il mister. Una scena veramente, veramente bella. L'aveva detto il mister ad Alfredo Trombino che sarebbe stato lui a sbloccarla. È stato davvero incredibile questa cosa, Dario. Adesso io provo ad avvicinare qualcuno per farti sentire in presa diretta le emozioni dei calciatori del Taranto. Anzi, Dario, guarda, io proverei, se mi dai l'ok, a sentire proprio il mister Danucci. Intanto continua la festa dei tifosi dei 100 cuori rosso-blu fuori sede con i calciatori del Taranto sotto la... Dario, è emblematica questa scena, Danucci che si gode la scena dalla panchina. Veramente bella, un attimo di tranquillità, la quiete dopo la tempesta. Mister, posso un attimo? Mister, io l'ho intitolata così, la quiete dopo la tempesta, perché ti ho visto tarantolato per tutta la gara, adesso ti stai rilassando, ti stai godendo questa sconfitta che però per noi rappresenta una vittoria.
4: Ragazzi che esultano, perché ce lo meritiamo un po' tutti, la partita complicata, con un arbitraggio veramente pessimo, e siamo stati bravi a restare dentro nonostante tutto. E poi nella seconda parte del secondo tempo abbiamo spinto tanto, abbiamo creato diverse occasioni. Il rammatico è per la prima parte del primo tempo, dove abbiamo avuto tantissime occasioni e siamo stati pessimi nella gestione dell'ultimo passaggio. Questo mi ha fatto arrabbiare tanto e ci siamo complicati la vita da soli, però va bene così.
3: Una dedica forse che va ai 600 tarantini che sarebbero dovuti essere qui presenti e non sono potuti venire.
4: Una dedica che va tutta a Taranto, perché Taranto si merita molto di più di questa categoria, quindi dobbiamo insieme cercare di raggiungere questo obiettivo.
3: Manca l'ultimo tassello.

0: Bello per completare questo puzzle, bellissimo alla fine, dai.
1: Sì, diciamo che il percorso è stato molto bello per quanto mi riguarda, da quando sia all'inizio, ma poi da quando sono rientrato è stato un ottimo percorso. Ora manca l'ultimo gradino e dobbiamo essere bravi a farlo tutti insieme.
0: Grazie mister, complimenti.
1: Grazie a te.
0: Dario, ti vedo la linea, prova a intercettare qualche calciatore.
2: Torniamo in diretta, noi adesso però Cosimo stacchiamo la nostra diretta, vi proporremo la sala stampa nell'immediato post gara della sfida tra Taranto e Opice, che si conclude quindi sul punteggio di 2-1 per la squadra campana. Il Taranto tornerà in campo tra 7 giorni per la finale di andata, il sorteggio domani a Roma, per comprendere chi tra Taranto e Gladiator scenderà in campo in casa nella gara di andata e chi invece lo farà nella gara di ritorno. Vi ringraziamo di essere stati in compagnia mia
3: e di Cosimo Lenti
2: in questa telecronaca lunghissima. Grazie anche a Mimmo Frusi e a Ludovica Maiuri che ci hanno coadiuvato da bordo campo. Con loro vivrete le emozioni del post gara, con loro vivrete le sensazioni delle interviste post partita. Grazie anche a Martino Vinci che ha fornito le immagini qui da Apice, alla regia di Alessandro Labriola da Taranto e di Carmen Valletta. Grazie a tutti coloro i quali sono stati in nostra compagnia, ci hanno seguito da casa, dal divano, sulla app, sul telefono, sui tablet, ma soprattutto al maxi schermo. Grazie di essere stati con noi, a più tardi con il nostro post partita.

0: stessa passione. Nuova Luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con il pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
5: Festeggia con Masseriamo Dio
4: e Masseria Leucaspide.
5: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Eccolo, lo vediamo arrivare. Buonasera Monsignor Motolese, siamo in diretta su Studio 100 TV nell'ambito della maratona Telethon. Monsignore, lei ha appena finito di officiare la Santa Messa, c'erano tanti fedeli?
1: Moltissimi, a cui abbiamo parlato anche della testimonianza di amore e di carità che bisogna dare con la donazione, con quello che possiamo. La donazione più bella è dare quello che siamo noi stessi, poi c'è la donazione anche di aiuto finanziario. E credo che è una grande benemerenza tutti i mezzi della comunicazione sociale che si prestano a diffondere questo bisogno, questa istanza profonda della società di essere uniti, ricordandoci, lo dico a tutti, perché è Gesù che ha parlato, non sono io che lo dico. Da questo vi riconosceranno che siete miei discepoli, dall'amore, dalla testimonianza e dalla carità. E non c'è testimonianza di amore più grande di quella di donare quello che possiamo donare per i nostri fratelli.
0: Certo, anche un piccolissimo contributo in questa occasione, anche solo 100 lire, abbiamo detto da ieri, perché naturalmente non tutti possono privarsi di una cifra maggiore, ma è il gesto quello che conta.
1: Quando Gesù vide nel Tempio che entravano i ricchi a depositare i soldi, l'offerta al Tempio, e poi vide una povera vedova che depose nel cesto quello che aveva, il piccolo contributo della sua, oggi diremo della sua pensione, Gesù lodò la vedova, la povera che ha fatto quello che non hanno fatto nemmeno i grandi e i ricchi. Quindi l'obolo della vedovella, l'obolo del povero è il più gradito agli occhi del Signore.
0: Certo, allora Monsignor Motolese, lei cosa ne pensa di questo tipo di iniziativa, Telethon, questa maratona di solidarietà che ha come unico scopo quella della raccolta di fondi per la ricerca scientifica affinché vengano sconfitte le malattie genetiche, nello specifico la distrofia muscolare?
1: Ne penso quello che pensiamo tutti, che è una grande benemerenza. Devo dire che anche Studio 100 si rende benemerito per questo e lo lodo in modo particolare. Ma diffondere questa idea di partecipazione alla ricerca scientifica, dare un contributo, certo noi non possiamo entrare nel mistero della scienza, noi siamo gli uomini della strada che guardiamo, però se noi diamo sostegno a tutti gli scienziati, ai ricercatori, nelle università, nelle cliniche, negli istituti, non solo d'Italia ma del mondo, noi supereremo la barriera di tante malattie che oggi affliggono l'umanità.
2: Non sarà facile per la squadra di Pasinato trovare gli stessi stimoli che sono naturali giocando contro l'Inter, ma ciò non deve far dimenticare che ci è assai piaciuta la disposizione tattica della squadra che, seppur priva di Biondo, Gridelli e Paolinelli squalificati e degli acciaccati Roselli e Rocca, ha messo in angustia un centrocampo nel quale giocano Scifo e Matteoli e che davanti ha pur sempre Altobelli. E si capisce subito che il Taranto è in giornata quando, a seguito del primo corner, De Vitis, liberato da una finta di Paolucci, tocca la sfera e colpisce la base del palo, come si vede anche dalla ripetizione dal basso. Tre minuti dopo reagisce l'Inter con Fanna, che tira due volte dopo una volata di Scifo. Ma è il Taranto che tiene la palla ed imbastisce gioco, ed arriva il gol. Triangolazione dalla Costa a Paolucci. Pronto il cross e De Vitis non si lascia sfuggire l'occasione per mettere alle spalle di Zenga. Lo rivediamo dal basso. Gioca bene il Taranto anche dopo il vantaggio, agendo in contropiede. Ecco l'esempio di Russo che al 25esimo impegna il portiere della nazionale.

nazionale. La reazione dell'Inter giunge soltanto nel secondo tempo, complice il centrocampo tarantino che arretra di una decina di metri sotto la pressione nerazzurra e Donatelli e compagni per mezz'ora non riescono a venire fuori dalla propria metà campo. È Altobelli a mettersi in mostra da prima all'ottavo, para Goletti, e dall'undicesimo su cross di Bergomi. Ma l'Inter non trova sbocchi. Trapattoni mette allora Piraccini al posto di Nobile e finalmente si vede qualcosa sulla corsia di destra. E manco a dirlo, è proprio Piraccini ad andare a segno al quindicesimo. Il suo primo bolide è respinto dal portiere Tarantino, che nulla può sul secondo tiro. Insiste ora l'Inter. Pasinato tenta di mettere la museruola a Piraccini mettendo Chiarenza, che prende il posto della primavera Pernisco, che ha avuto un esordio davvero lusinghiero. Ma c'è più di qualcuno che è in debito di ossigeno e la squadra milanese riesce ancora a tenere il pallino. Bella la triangolazione al 25esimo, prima del raddoppio di Altobelli, che nonostante la rete è stato annullata da un Serra già in condizioni apprezzabili. Il Taranto reagisce prontamente e, non avendo più nulla da perdere, si dispone nuovamente come nel primo tempo, agendo in contropiede. È il 35esimo quando Paolucci, anche lui già in buone condizioni, si invola in contropiede e viene steso al limite. È la posizione ideale per un mancino, infatti dalla costa indovina l'angolo più lontano e Zenga è nuovamente battuto. Ma per un inghippo tecnico, ce ne scusiamo, non possiamo mostrarvi il gol dell'interno. Col pari si va ai rigori, anche se c'è da segnalare il gol mancato da Mandelli proprio allo scadere. Batte per primo il Taranto e Paolucci va a segno. Tocca all'interista Baresi, Goletti intuisce e para. Si va così avanti con i rossoblù in vantaggio. Segnano di seguito Donatelli, Fanna, Picci, Minaudo, Serra, Altobelli. Poi tocca al Taranto ed è proprio dalla costa a suggellare una vittoria che in fondo non è assolutamente rubata.

0: chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre, chi è pronto a lasciare i propri figli, chi è pronto invece a dismettere, a chiudere, chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri, chi insomma ha da raccontare la propria storia, sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
1: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.
2: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'Ambulatorio Veterinario Associato De Francesco Gentile. Uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali, garantendo loro uno stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi parliamo di prime emergenze e rischi stagionali.
1: Le emergenze veterinarie arrivano all'improvviso, un momento prima tutto è normale, un attimo dopo la salute del nostro pet può essere in pericolo. Ferite, avvelenamenti, colpi di calore, riconoscere i segnali e sapere come intervenire può fare la differenza tra la vita e la morte. Ne parliamo con la dottoressa Elisabetta Micera.
0: Dottoressa, partiamo da una delle situazioni più frequenti, ovvero ferite e sanguinamenti. Quando preoccuparsi e come agire?
2: In linea di massima, se il sanguinamento è copioso, la cosa più importante è contattare subito una struttura anche per avere la possibilità di un triage telefonico e quindi l'operatore può, in base alla descrizione della situazione, avere un'idea di quanto è grave la situazione stessa e quindi comunicarla al proprietario in modo tale da dargli delle indicazioni su come comportarsi. In linea di massima il sanguinamento va compresso per 10-15 minuti con, se è possibile, una garza sterile, diversamente va bene anche un panno pulito. È importante, qualora la garza dovesse inzupparsi, non rimuoverla ma continuare il tamponamento con qualcosa che va adagiato ulteriormente al di sopra. Se il sanguinamento invece non è un sanguinamento particolarmente copioso ed è legato a una ferita, la cosa più importante è pulirla con della fisiologica, dell'acqua corrente, per rimuovere quelli che sono i detriti esterni, per poi procedere a una disinfezione, eventualmente un bendaggio. Questa è una procedura di approccio che poi può richiedere ovviamente una visita veterinaria per valutare se c'è dell'altro da fare, eventualmente anche una terapia.
0: Cosa fare invece in caso di caduta?
2: In caso di caduta, diciamo che è in questo caso molto insidioso capire se effettivamente il paziente ha avuto un trauma più o meno importante, perché nelle cadute molto spesso le conseguenze possono essere tardive, cioè dei piccoli sanguinamenti interni possono in una fase iniziale non presentare una sintomatologia particolarmente grave, ma alle 24, 48, anche 72 ore, piccoli sanguinamenti di vasi in distretti importanti, come per esempio l'encefalo, quindi una caduta con trauma della testa, può portare a una sintomatologia, magari anche una crisi epilettica, dopo 2 o 3 giorni. Quindi in questi casi mettere il cane in sicurezza, soprattutto con dei movimenti molto, diciamo, delicati, e portarlo in una struttura mettendosi sicuramente in una condizione di...
3: No, siamo in diretta. Vai.
4: Sì, siamo con il presidente dell'Apice Calcio, da giornalista tarantino e da tifoso. Presidente, complimenti, una bella partita comunque.
5: Grazie, complimenti anche a voi, anche al Taranto che ha guadagnato l'accesso alla finale. Spero, vi auguro, diciamo, un in bocca al lupo per il prossimo incontro con il Gladiator, un'altra campana, che sicuramente sarà una bellissima partita. Complimenti a voi per aver superato il turno, e io devo fare i complimenti alla mia squadra, alla mia gente, per quello che oggi hanno scritto, perché comunque resterà per sempre noi un poster in cui

0: Apice Taranto 2-1.
1: Però da queste sconfitte che sono graffi al cuore, forse si trova anche la forza per ripartire anche con maggior forza nella prossima stagione. Quali sono le vostre ambizioni?
0: Sì, no, sicuramente noi siamo una piccola realtà che ha fatto tutto, ha basato tutto sulla programmazione. Questo è il settimo anno che siamo qui ad Apice, siamo partiti dalla seconda categoria, quindi già pensare di disputare una semifinale nazionale con il Taranto per noi è sicuramente un traguardo importante. Certo che perderla così all'ultimo minuto fa male, è inutile negarlo. Quando si è così vicini, tutti quanti sappiamo, diventa difficile accettarlo e sicuramente ci penseremo per diversi giorni. Però è andata così, dobbiamo essere sportivi, dobbiamo accettare quello che il campo ha detto nei 180 minuti e quindi vuol dire che il Taranto ha fatto un gol più dell'Apice e merita di stare in finale.
1: A prescindere dal risultato finale è stata comunque una festa di sport, però macchiata purtroppo dal fatto che 600 supporter tarantini, nonostante anche il vostro impegno, non siano potuti giungere ad Apice.
0: Sì, noi avevamo fatto tutto, penso che abbiate potuto vedere, noi avevamo fatto tutte le predisposizioni che fino ad oggi non erano presenti qui al campo, a partire dai cancelli di sicurezza, a partire dalle divisioni per il traffico, avevamo messo giù un piano preciso e anche delle spese per far sì che i tifosi tarantini venissero ad assistere alla partita. Purtroppo il prefetto di Benevento, sicuramente dettato da cose significative, ha fatto questa scelta. A me dispiace perché domenica scorsa a Taranto è stata una giornata meravigliosa, i tifosi sono stati meravigliosi e oggi poteva essere un'altra bella giornata di sport anche per Apice stesso, che avrebbe vissuto una giornata di armonia con una piazza meravigliosa.
1: Ad Aversa adesso ci sarà Gladiator Taranto, chi ti farai, confidacelo.
0: No, beh, diciamo, al Gladiator ci sono degli amici, innanzitutto sono campani, quindi ci sono degli amici con i quali ho anche giocato, ci siamo incontrati più volte sui campi, però io spero che, come nel nostro doppio confronto, vinca lo sport innanzitutto, perché quello deve vincere sempre, e poi naturalmente chi andrà in D lo vedremo. Credo e sono certo che il Taranto in D l'anno prossimo ci deve stare, a prescindere ora dalla vittoria o meno della finale, quindi auguro a voi di poter ci stare, spero che la società si impegni al massimo qualunque dovesse essere il risultato, perché Taranto nemmeno la D, ma almeno la D deve farla.
1: Presidente, ancora complimenti, sei giovanissimo, avrai sicuramente opportunità di trarre tante soddisfazioni da questo sport.
0: Grazie, grazie a tutti voi e in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie. Allora sì, io sono in compagnia adesso del collega Cosimo Lenti. Cosimo, ti vedo sudato, che è successo?
2: Tutto a posto? È stata, non so se il mio microfono non va. Ok,
3: vabbè, vado con questo. È stata sicuramente una partita sofferta, difficile da commentare per tutto quello che è accaduto, anche due gol annullati. Tu eri in campo, non so, quello di Losavio di testa, non so come l'hai visto.
1: Allora, io transitavo praticamente dietro la porta perché facevo un po' da spola tra il settore ospiti, insomma sotto il settore ospiti e la panchina, perché volevo rendermi conto, volevo tastare entrambi gli ambienti. Quando ho segnato a terra, però l'arbitro non aveva fischiato niente, assolutamente, assolutamente. Quindi a norma di legge, usando un termine insomma quasi aulico, era regolare il gol, ed è stato il guardalinee a posteriori a fischiare un fuorigioco. Te lo posso confermare, perché proprio in quel momento stavo passando dietro il guardalinee e c'era comunque un conciliabolo con i giocatori, con il mister, con i preparatori del Taranto, che chiedevano appunto il perché fosse stato fischiato questo gol irregolare. Invece era stato il guardalinee a segnalare qualche istante prima il fuorigioco, e poi l'arbitro si è anche scusato per non averlo sentito, per non averlo visto alzare la bandierina, insomma, quindi il motivo è quello. Però Cosimo, non so se voi avete notato, dopo qualche minuto c'è stato anche un fallo di mano.
3: Sì, assolutamente sì.
1: Io credo che non ci sia stata comunque nessuna malafede, ma l'arbitro si è andato semplicemente un po' in confusione.
3: Sì, c'è anche un altro episodio su cui dobbiamo rivedere, andare a fare a riavvolgere il nastro, che è stata la rete, credo, di Fabio Delvino, a cui è stato fischiato un fallo. Su quella circostanza nessun calciatore dell'Apice aveva protestato, dopo che la sfera era terminata in rete dopo la conclusione di testa di Delvino. In quel caso, Mimmo,
1: anche in quel caso, visto da bordo campo, è sembrato abbastanza netto, si è sentito nettamente, cosa che della tribuna non si è sentito, un fischio dell'arbitro che ha interrotto il gioco proprio qualche istante prima che la palla entrasse, quindi a tutti gli effetti e norma di regolamento non si può parlare di gol annullato, ma di gioco fermo, insomma, qualche istante prima.
3: Esatto, esatto, così come anche, diciamo, quello che si è verificato qualche istante prima. Intanto auguriamo buona guarigione e diamo un augurio.
1: Sì, c'è stato anche un bel gesto del magazziniere del Taranto, Pepe Fornaro, che ha voluto omaggiare appunto Sansò, che come sappiamo ha avuto un brutto problema al ginocchio.
3: Prego il nostro

0: Martino Vinci di raggiungere la postazione perché dovremmo avere Mastrangelo, che noi eravamo arrivati sul campo per intervistare il presidente dell'APICE. Nel frattempo che i colleghi fanno l'intervista ad Emanuele Mastrangelo, noi proveremo a farla singolarmente. Mastrangelo, decisivo, Mimmo.
1: Mastrangelo è stato decisivo perché non è mai facile assolutamente fare un rigore e tantomeno farlo dopo 1 minuto e mezzo di gioco, perché mi sa che dopo 90 o 80 secondi è stato fischiato questo rigore che comunque è sembrato abbastanza netto. È stato bravissimo Mastrangelo a intercettare il rigore, che è il vero e proprio eroe della giornata.
0: Stava parando anche il secondo, aveva spizzato, possiamo dire così, aveva toccato anche con il piede destro il rigore di Colarusso, che però poi è finito anche in
1: Cioè il
0: porta.
1: direttore che ti fa gestacci, caro Cosimo.
0: Sì, la faremo fra poco, singolarmente, abbiamo già parlato con l'ufficio stampa del Taranto,
1: Sì,
0: quindi.
1: anche sul secondo rigore è stato abbastanza reattivo, l'ha deviata col piede destro, per poco non la buttava alta, è stata comunque, Cosimo, diciamocelo, una gara che il Taranto avrebbe potuto gestire sicuramente meglio. Il caldo ha sicuramente condizionato questa partita, che si è messa in salita per il rossoblù e che l'hanno spuntata finalmente una volta tanto nel recupero. Però lo aveva detto, io ti avevo detto,
0: L'ho detto in cronaca.
1: Ranucci ha abbracciato, è stata una cosa quasi commovente perché abbraccia Alfredo Trombino e gli dice aggiustala tu, aggiustala tu, e l'ha aggiustata lui veramente.
0: Sì, è proprio così, Mimmo. È stato uno degli uomini decisivi nell'ultima gara, quella prima con il Gallipoli, prima quella dei playoff. Anche Trombino aveva siglato la rete e ha detto: io voglio essere anche uno dei protagonisti di questo fine di stagione. E si è iscritto nei protagonisti di questo finale di stagione che deve portare il Taranto in Serie D assolutamente.
1: Poi Cosimo, voglio segnalare a te e ai nostri telespettatori l'impresa eroica di De Rosa, perché non so se avete notato.
0: Sì, andiamo a
1: Andiamo da
0: prendere
1: Mastrangelo, ce la
0: Mastrangelo.
1: facciamo?
0: Aspettiamo ovviamente che Emanuele finisca le interviste e poi lo intervisteremo anche noi. Sicuramente decisivo nei primi minuti di gara, sebbene poi il Taranto comunque si sia complicato la vita da solo, anche regalando un altro calcio di rigore, però il portiere rossoblù. Ah, ok, vabbè, c'è anche Francesco Friuli. È ovvio, è un appuntamento importante ed è giusto che tutta la stampa tarantina faccia le domande a tutti i protagonisti rossoblù. Lo ribadiamo, Apice che sicuramente ci ha accolto benissimo, sebbene le condizioni logistiche non siano state delle migliori. Quello che ovviamente ci auguriamo è che nei maxi schermi da casa ci abbiate visto nel migliore dei modi. Ovviamente quello che ci siamo augurati fin dall'inizio è che i rossoblù passassero il turno, così è e così sarà. Lo ribadiamo, domani ci sarà il sorteggio a Roma per decidere quale squadra giocherà prima in casa e poi successivamente quale giocherà in trasferta la seconda gara, ovviamente gara di andata e ritorno, valgono le stesse regole di questa semifinale. Qualora ci dovessero essere i risultati di parità al termine dei due incontri, si andrà ai supplementari e calci di rigore e chi vincerà questo doppio confronto andrà in Serie D. Sì. Emanuele, al volo, ti sei iscritto all'essere uno dei protagonisti della stagione del Taranto, ti sei preso la titolarità in porta per un ruolo difficile, quello vostro. Quanta soddisfazione c'è nel rigore parato e poi ovviamente nel conquistare il pass per la finale?
2: No, la soddisfazione è tanta, sicuramente io, come ho già detto nelle diverse interviste, venivo da mesi dove non ho potuto giocare per dinamiche interne, quindi sono contentissimo di indossare questa maglia e ringrazio il mister che mi ha dato la possibilità. E sono contentissimo, mi mi sono riuscito a guadagnare questo, a ritagliare questo spazio e di

0: Far felice, riuscire a far felice qualche volta questi tifosi splendidi.
1: Sul secondo rigore ci stavi quasi riuscendo, poi la sfera è terminata in porta. Ti chiedo quanto è stato difficile ripetersi, tentare di ripetersi dopo qualche minuto.
0: Diciamo che...

0: Partita, va bene così, siamo contenti del risultato e basta questo. La cosa fondamentale in questi playoff non è tanto, sì, anche la prestazione, ma è soprattutto a livello di concretezza.
1: Cosa è successo però dopo il 2-0? Il Taranto è entrato male nel secondo tempo. Come te la spieghi quella circostanza di gioco?
0: Guarda, io sinceramente penso che derivanti per la quale è successo questo, che quello che era successo il 2-0, però secondo me uno dei tanti è il campo, che noi giustamente non siamo abituati a giocare un campo così largo. Sicuramente l'Api ci ha messo del suo, perché come ho detto è una grande squadra, in casa riesce veramente a metterti in difficoltà, però alla fine siamo riusciti a guadagnarci questa finale, quindi bene così.
1: Grazie Emanuele.
2: Grazie a voi.
1: E credo ci sia Mister Danucci.
2: C'è Danucci. Ok, grazie. Allora, questo progetto il mister me l'ha portato in pratica qua, poi
1: Sì.
2: lo porto tra noi.
1: Ok. Allora, facciamo subito Mister Ciro Danucci. Mister, sei soddisfatto ovviamente del passaggio del turno, il risultato poi te lo chiedo.
3: No, sono molto soddisfatto perché la partita è difficile, ci siamo messi in difficoltà da soli perché nel primo tempo potevamo sicuramente passare in vantaggio, abbiamo sprecato tantissime ripartenze, un po' perché abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, un po' perché siamo stati un po' egoisti nell'andare a concludere, ed è una cosa che non deve succedere perché siamo una squadra che crea tanto, quindi c'è la possibilità di far gol per tutti, quindi non bisogna essere egoisti quando c'è da servire il compagno che è messo meglio, bisogna servire il compagno, chiudere le partite e dopo pensare a quello che è la gloria personale, diciamo. Di questo sono molto, molto arrabbiato, l'ho fatto presente anche a fine primo tempo ai ragazzi. Devo dire che poi la partita si è nettamente complicata, però siamo stati bravi a restare in partita. Dopo il secondo gol abbiamo spinto tanto, abbiamo cercato di creare dei presupposti per fare gol, ci siamo riusciti, nonostante penso che ci sia stato un arbitraggio pessimo. Io penso di aver riscontrato uno dei peggiori arbitraggi da quando alleno, quindi sono contento che nonostante questo i ragazzi hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo e abbiamo comunque portato questa qualificazione a casa.
4: Secondo episodio, il gol annullato. Ha capito cosa è successo? Vi hanno dato spiegazione?
3: No, non ci ha dato nessuna spiegazione, c'era un uomo a terra che era nettamente dietro allo Savio, che poi aveva fatto gol, non ci ha dato nessuna spiegazione, come non ci ha dato nessuna spiegazione sul gol annullato a Guastamacchi quando ha fischiato non so cosa, un fallo di confusione. C'era un rigore netto, se dai un rigore come quello che ha dato il primo minuto di gioco non puoi non dare il rigore su Perretta, perché l'ha preso nettamente con la mano. Ha avuto 2 metri e 2 misure diverse nelle valutazioni e niente, però siamo rimasti a galla e alla fine siamo riusciti a fare il gol che ci serviva per passare il turno.
1: Mister, ora il Gladiator, un doppio confronto che deve portare il Taranto in Serie D.
3: Sì, abbiamo naturalmente, ci abbiamo questo obiettivo lì alla portata, dobbiamo ora naturalmente recuperare energie perché oggi è stata una partita molto, molto dispendiosa sia dal punto di vista fisico, perché si giocava veramente sotto un caldo torrido, sia dal punto di vista poi anche mentale, perché abbiamo sprecato tante energie, ora dobbiamo pensare a recuperare. Poi da martedì cominceremo a pensare al Gladiator, abbiamo già visto qualcosa, però naturalmente cercheremo di entrare più nei dettagli, sapendo che è una squadra molto esperta, una squadra che è difficile da affrontare, però ci faremo trovare pronti per questa partita.
4: Ci sarà bisogno ancora di più cinismo, mister, perché effettivamente, come dicevi prima, eravate proprio padroni a un certo punto del campo, dell'esito della partita, ve la siete complicata, avete dato voi fiato all'apice a un certo punto.
3: Sì, ma questo è il rammarico più grande, perché bastava veramente muovere palla come stavano facendo, con personalità, andare da una parte e dall'altra, dove loro facevano fatica con i 3 centrocampisti a coprire l'intera ampiezza del campo, potevamo gestire molto meglio. Abbiamo avuto tante ripartenze dove, ti ho detto, un pizzico di egoismo e un pizzico anche
4: Io ho pensato fosse mancanza di lucidità per il caldo, invece scelte sbagliate proprio nella lettura dell'azione.
3: Sì, secondo me ci sono state parecchie scelte sbagliate nella lettura dell'azione, perché erano comunque delle giocate di semplice fattura e lettura, ecco, quindi potevamo fare meglio, però capitano le giornate storte. Oggi erano una giornata di quelle, sembrava stregata perché la palla comunque non voleva entrare, nonostante abbiamo avuto comunque tante occasioni, però poi è andata bene e quindi siamo contenti di questo.
1: Mister, per concludere, a Taranto davanti ad un maxischermo c'erano circa 300-350.

0: 50 persone sotto un caldo torrido che vi hanno incitato tutti insieme. Quanto ti gratifica tutto questo?
1: No, ma guarda, non scopro certo io la passione che la, il Taranto, la città di Taranto ha per la squadra di calcio, quindi dobbiamo ora fare quest'ultimo gradino per portare il Taranto nel minimo, diciamo, di quello che spetta una squadra, una città e una tifoseria come quella del Taranto. Quindi ora ci dobbiamo preparare bene, sappiamo che ancora non abbiamo fatto niente, quindi dobbiamo ora resettare tutto quello che è successo oggi, prendere le cose buone e le cose meno buone, lavorare su quelle meno buone e cercare naturalmente di prepararci bene per questa finale.
0: Grazie mille mister. Grazie. Credo che abbiamo Alfredo Trombino.
2: Creava molta densità in mezzo al campo, molto mobile, forse quello.
0: Abbiamo Alfredo Trombino.
3: Semplicemente da questo.
4: Guarda, è stata un'emozione incredibile entrare in una partita così decisiva e fare il gol vittoria, non capita tutti i giorni, di questo sono molto contento.
0: Alfredo, dopo la partita con il Gallipoli, dove avevi segnato, hai detto: io voglio essere uno dei protagonisti di questo finale di stagione. Ti sei iscritto in questa lista particolare?
4: Sì, sì, era, diciamo, una mia priorità. Naturalmente dopo una stagione un po' sfortunata dal punto di vista fisico, arrivato in un finale così importante, era giusto che io dava il mio contributo, e oggi, come oggi, ci sono riuscito. Spero di darlo anche nelle due gare finali.
3: Cosa ha portato a far diventare così difficile questa partita? Perché oggettivamente ve la siete complicata un po' da soli.
4: No, guarda, a differenza delle altre partite è mancato un po', diciamo, l'approccio alla gara, ecco. Comunque le occasioni le abbiamo pure avute, non le abbiamo sfruttate a differenza delle altre partite, però l'importante era a tutti i costi portarla a casa, oggi ci siamo riusciti.
0: Allora, vediamo se mi dici la verità, perché noi la sappiamo. Cosa ti ha detto mister Danucci prima di entrare?
4: No, guarda, si aspettava che davo il massimo, io diciamo l'ho rassicurato, fortunatamente ci sono riuscito.
3: Come competenze tecniche cosa ti ha chiesto in particolare? Di buttarti dentro?
4: Sì, di buttarmi dentro, di dare il massimo, di combattere su ogni palla e cercare di fare gol, come alla fine è successo.
3: Adesso arriva il Gladiator, che è una squadra comunque con una caratura diversa rispetto all'Apice.
4: Sì, una squadra forte sicuramente, però noi siamo bravi a preparare le partite, in settimana lavoreremo insieme allo staff per farci trovare, diciamo, al massimo nelle due gare finali.
0: Cosa servirà rispetto a queste due partite? Servirà più cattiveria, più cinismo? Cosa servirà per portare il traguardo promozione a casa?
4: No, guarda, più cattiveri no, perché nella gara di andata, come abbiamo visto tutti, è stata una gara molto, abbiamo dato tanto dal punto di vista fisico, abbiamo approcciato anche bene, anche se abbiamo preso il gol dopo pochi minuti all'andata, però abbiamo subito reagito alla grande. Oggi è mancato un po' di più l'approccio alla gara, però come ho detto prima abbiamo avuto occasioni, non siamo riusciti a sfruttarle, cercheremo di migliorare questi piccoli particolari nelle due gare finali.
3: Ti aspetti di fare più minutaggio adesso?
4: No, guarda, questo lo spero, sì, ma come tutti i giocatori, però naturalmente le scelte le farà il mister e cercheremo di farci trovare pronti quando verremo chiamati in causa.
0: Grazie mille ad Alfredo Trombino. Vediamo, chiediamo a Giuseppe, arriverà qualcun altro? Ah sì, dovrebbe arrivare Gianmarco Rizzo nella nostra postazione, eccolo qua. Vediamo se lo facciamo in campo, se ce lo facciamo, facciamo tutto live. Allora Gianmarco, una sconfitta forse dolce, però Taranto ha passato il turno ed è questa la cosa principale.
5: Sì, non abbiamo fatto forse la nostra miglior partita, ma l'obiettivo era quello. Alla fine in Coppa, diciamo, ci è successa la stessa cosa, abbiamo finito con un punteggio di 2-2, no? Però per il gol fuori casa sono passati loro. Oggi secondo me ci siamo complicati un po' la vita da soli, potevamo già chiuderla nel primo tempo, abbiamo avuto 4-5 occasioni per fare gol, per essere più lucidi, abbiamo preso il primo rigore credo dopo neanche un minuto, abbiamo preso il secondo gol, però secondo me abbiamo avuto una reazione di grande squadra, perché è una squadra che non ha una mentalità vincente, magari può incombere neanche nel terzo gol e quindi uscire e perdere male questi playoff. Invece noi siamo stati lì anche secondo me grazie ai ricambi, perché chi è entrato oggi ha fatto veramente

0: La differenza si è visto, Alfredo se lo merita perché è un ragazzo che lavora bene, non dice una parola, è sempre lì pronto, ha fatto secondo me, glielo ho detto anche prima, ha fatto un gol che secondo me ne vale 12 oggi.
1: Gianmarco, cosa è successo però sul doppio svantaggio per il Taranto? Cosa è subentrato in quell'istante?
0: Ma sai, già secondo me sull'1-0 è subentrato un po' di nervosismo perché alla fine non avevamo concesso niente a loro, no? Abbiamo concesso però due rigori che poi sono stati fatali, meno male che il primo Manu l'ha parato, quindi eravamo sull'1-0. Siamo rientrati nel secondo tempo secondo me non benissimo, abbiamo preso il 2-0, però ti ripeto, un'altra squadra si può sciogliere, invece noi siamo rimasti lì in partita perché poi può capitare quello che ci siamo detti nello spogliatoio a fine primo tempo, è proprio quello, che partite così, soprattutto con questo caldo, dopo che credo che siamo intorno alla 50ª partita di quest'anno, possono capitare, quindi sapevamo che avevamo un vantaggio di due gol rispetto a loro, sapevamo che loro non avevano i nostri ricambi, quindi il gol glielo potevamo fare, alla fine è stato così a due minuti alla fine.
1: Gianmarco, ora arriva il Gladiator, un doppio confronto per riportare il Taranto almeno in Serie D.
0: Sì, l'obiettivo è lì, lo vediamo, è quello che vogliamo, è quello che per cui stiamo lottando, per cui siamo ancora qui a soffrire, a battagliare, quindi l'obiettivo è lì. Ora la prima cosa è cercare di recuperare quante più energie possibile perché con questo caldo è veramente, veramente tosta, però cerchiamo di finalmente recuperiamo anche Cristian, no? Recuperiamo anche un po' di giocatori che oggi non erano al meglio e speriamo di recuperare anche Cona perché a oggi servono tutti quanti. Ci andiamo a giocare sta grande finale.
1: Grazie mille Gianmarco, grazie mille. E allora noi possiamo chiudere qui il collegamento da Apice, dallo stadio Perriello Zampelli di Apice. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, lo ribadiamo, dal maxi schermo a Talsano, da tutti i vostri teleschermi, televisori, ovunque, ovviamente nel mondo, in Italia e soprattutto a Taranto. Da qui noi ridiamo la linea, prego la regia ovviamente di chiudere qui il collegamento, noi ci rivediamo domenica prossima, vedremo se ad Aversa o a Massafra per raccontarvi la finale d'andata di questi playoff. Grazie ovviamente alla regia di Taranto, a Martino Vinci, a Ludovica Maiuri, Mimo Frusi e a Dario Galitelli che ha coordinato con me questa telecronaca qui da Apice. Un saluto a tutti e non perdetevi tutti gli appuntamenti sulle frequenze di Studio 100 TV. Grazie.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Five Motors, Istituto di Vigilanza VIS, ITS Academy Mobilità.

0: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni. Un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sugli 100, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. È innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.

Bentrovati, fra poco il nostro TG della sera. Prima però qualche anticipazione, torneremo a parlare di giochi del Mediterraneo con le rassicurazioni del ministro Foti. Arriveranno non solo gli 8 milioni e mezzo di euro di cui tanto si è parlato in questi giorni, ma anche 25 milioni di euro per l'organizzazione di questo importante evento internazionale. Torneremo sulla vicenda dell'uomo ricoverato all'ospedale Giannuzzi di Manduria dopo aver smosso le acque grazie alla denuncia fatta proprio alle nostre telecamere delle sorelle. Arriva per lui la possibilità di un trasferimento immediato in una struttura riabilitativa. E poi parleremo del Taranto con un'ampia pagina sportiva che celebra questa vittoria sofferta in attesa della finale playoff. Questo e tanto altro.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
6: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
7: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
8: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
9: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
10: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
11: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: tratti dal governo ai lavori per le strutture dei giochi del Mediterraneo. Dopo la denuncia del commissario ferrarese e la bagarre politica, l'annuncio del ministro per la coesione Tommaso Foti. Non solo questi, ma previsti altri 25 milioni di euro per l'organizzazione. Era bloccato da 2 mesi all'ospedale Giannuzzi di Manduria in attesa di un posto in una struttura riabilitativa. L'intervista di Studio 100 alle sorelle dell'uomo ha smosso le acque. La ASL oggi ai nostri microfoni verrà trasferito già martedì. Sotto di 2 reti ma forte del 3-1 dell'andata, il Taranto centra la finale playoff di eccellenza con un gol di Trombino al 95esimo. La gara di andata si svolgerà il prossimo 7 giugno, il 14 giugno il ritorno. 180 minuti con il fiato sospeso che valgono un'intera stagione. Bentrovati a questa edizione della sera del nostro telegiornale che apriamo parlando di giochi del Mediterraneo e delle rassicurazioni del ministro per la coesione Tommaso Foti, che dice arriveranno non solo gli 8 milioni e mezzo di euro di cui tanto si è parlato in questi giorni, ma anche altri 25 milioni di euro per garantire che l'organizzazione di questo importante evento internazionale proceda per il meglio. Ma vediamo il servizio di Dario Gallitelli.
1: A meno di 100 giorni dal via dei giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, il volume della polemica politica resta altissimo, allontanandosi sempre di più dall'ambito puramente sportivo. Al centro del dibattito questa volta ci sono le reali destinazioni dei fondi e le responsabilità economiche della macchina organizzativa. Il terreno di scontro si sposta sulle frequenze di Studio 100, ad accendere la miccia e l'onorevole di Fratelli d'Italia Dario Iaia, che dopo aver rivendicato il nuovo impegno economico del governo, ribadendo l'ormai prossimo arrivo di altri 25 milioni, attacca frontalmente la giunta comunale, puntando il dito in particolare contro il vice sindaco Mattia Giorno. Secondo Iaia, Palazzo di Città non avrebbe stanziato un solo euro per la kermesse, invitando l'amministrazione locale a partecipare fattivamente alle spese.
2: Il ministro per il PNRR e la coesione, che poi il ministro che finanzia sostanzialmente i giochi, ha rassicurato tutti, nel senso che non solo sarà recuperata questa somma che era stata destinata ai giochi, ma ci saranno ulteriori risorse da parte del governo. Tante polemiche, soprattutto da parte di chi nei giochi non ci sta mettendo un euro. Io leggo le dichiarazioni del vice sindaco di Taranto, ma ricordo che il comune di Taranto, l'amministrazione comunale di Taranto, al momento ha messo 0 euro per quanto riguarda il finanziamento dei giochi del Mediterraneo. Addirittura il rifacimento della facciata del palazzo municipale sarà realizzata con i fondi del governo. Il Partito Democratico governa la città di Taranto, si impegnino a trovare nel bilancio del comune le risorse per finanziare anche loro arte e giochi del Mediterraneo. Magari la facciata del comune e il Partito Democratico la rifà con i fondi del comune stesso.
1: La controreplica del Partito Democratico non si è fatta attendere. Sempre all'interno dello stesso contenitore, la deputata ionica Francesca Viggiano ha chiesto al governo massima trasparenza su cifre e destinazioni, sollevando forti dubbi sull'eredità che l'evento lascerà alla città.
3: Allora, io provo a non rigelarmi, nel senso che l'onorevole Iaia è bravissimo a dire che noi ieri ci strappavamo i capelli. Sì. Di solito dice che siamo abbastanza isterici. Allora, io invece chiedo rispetto e anche di non ricevere insulti all'intelligenza dei tarantini. Innanzitutto, ieri era stata sminuita la polemica sugli 8,5 milioni di euro, cosa che poi è stata confermata ieri dallo stesso ministro Foti, che ha parlato di un taglio di questi 8,5 milioni di euro e di una promessa di trovare altri 25 milioni di euro, ma non ha specificato a cosa serviranno questi 25 milioni di euro.
1: Una partita politica tesissima, insomma, che continua a giocarsi sul filo del rasoio e senza sconti da ambo le parti. Mentre il dibattito sui bilanci e sulle infrastrutture si infiamma, il cronometro però non si ferma, correndo veloce verso l'inaugurazione di un evento che Taranto e l'intero territorio non possono permettersi di sbagliare.
0: E a proposito di giochi del Mediterraneo, sull'argomento è tornato il commissario Massimo Ferrarese. Attraverso una nota stampa ha ringraziato il ministro Foti. Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento al ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti, dice, per il costante sostegno e per gli interventi finanziati destinati ai 20esimi giorni.

0: Giochi del Mediterraneo. Le risorse stanziate dal governo Meloni hanno consentito di dare concreta attuazione a un programma di opere senza precedenti per il nostro territorio, permettendo il rispetto di un cronoprogramma particolarmente sfidante e ambizioso. L'attenzione dimostrata dal ministro Foti rappresenta, prosegue Ferrarese, un segnale importante di vicinanza istituzionale nei confronti di un evento che non riguarda soltanto Taranto e la Puglia, ma che assume una rilevanza nazionale e internazionale, coinvolgendo l'intero paese. Continueremo a lavorare con il massimo impegno, responsabilità e determinazione affinché ogni euro investito si traduca in infrastrutture moderne e servizi efficienti per assicurare all'Italia e a tutto il Mediterraneo un grande successo organizzativo. Andiamo avanti, torniamo sulla storia del paziente bloccato da 2 mesi in rianimazione all'ospedale Giannuzzi di Manduria in attesa di una struttura riabilitativa. Dopo le nostre sollecitazioni, arrivate attraverso le sorelle che hanno denunciato ai nostri microfoni la vicenda, si sono smosse le acque e insomma sembra che la situazione si sia risolta. Vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
1: La vostra intervista è stata fondamentale perché ha smosso l'animo e il buon cuore di una persona che diciamo, possiede delle strutture riabilitative e quindi ci ha contattato e ci ha fornito la disponibilità presso una delle sue strutture.
2: Un lieto fine per la vicenda del signor Giulio, 52enne di Grottaglie, ricoverato da fine marzo all'ospedale Giannuzzi di Manduria per una grave polmonite complicata da shock settico e bloccato in reparto anche dopo la sua guarigione per carenza di strutture riabilitative. A raccontarci l'esito della sua storia e le attuali condizioni sono proprio i medici che lo hanno curato e seguito in questi giorni.
1: Il paziente attualmente sta clinicamente bene, lui già dal 27 di aprile, quando abbiamo iniziato a inviare alle varie strutture riabilitative i moduli, era già in grado di essere dimesso dal nostro reparto. Quindi l'intoppo poi è stato appunto quello di non aver trovato presso queste strutture, che sono state tante, un posto per una riabilitazione neuromotoria. Conseguenza, questa esigenza è una conseguenza che è della sua patologia acuta con la quale era arrivato. Una critical illness, quindi una neuromiopatia associata a malattia critica come quella che lui ha avuto all'ingresso, che gli ha compromesso l'aspetto motorio, soprattutto gli arti inferiori. La fisioterapia è stata iniziata già da noi subito dopo l'estubazione del paziente, quindi lui ora deve riprendere invece a camminare. Ecco, questo in una rianimazione è piuttosto difficile che possa avvenire.
3: Abbiamo avuto questa possibilità che si è prospettata di recente appunto in questa struttura riabilitativa che ha la possibilità di poter accogliere il paziente in una prima fase, diciamo, riabilitativa meno intensiva per poi transitare in una riabilitazione, quella che noi definiamo codice 56, che ha maggiore intensità.
2: Dobbiamo anche chiarire definitivamente la questione del contenimento che si è reso necessario per preservare l'incolumità del paziente stesso.
1: Sì, lo abbiamo chiarito anche sabato con i familiari e vogliamo togliere dall'immaginario collettivo questa diciamo, immagine di paziente legato mani e piedi perché non rappresenta una realtà. La nostra è una rianimazione aperta. Può succedere che per l'incolumità del paziente si renda necessaria per un breve tempo, e solo per preservare proprio l'incolumità del paziente che aveva attuato un atto di autolesionismo. Appunto, siamo ricorsi a questa pratica.
0: Cambiamo argomento, torniamo a Taranto e ce ne andiamo in particolare in Città Vecchia. Cantieri, deviazioni e viabilità modificata. Nell'isola cresce il malcontento dei residenti che tornano a chiedere risposte sul futuro della discesa Vasto e sul ripristino del doppio senso di marcia. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
4: Tra strade chiuse, percorsi modificati e cantieri ancora aperti, nella Città Vecchia cresce il disagio dei residenti. Da diverso tempo il quartiere fa i conti con una viabilità profondamente cambiata che, secondo i cittadini, rende più complicati gli spostamenti quotidiani. A preoccupare maggiormente è la situazione della discesa Vasto, uno dei collegamenti principali dell'isola. I residenti lamentano difficoltà sempre maggiori e chiedono informazioni più chiare sui tempi e sulla modalità degli interventi in corso. Il tema riporta alla memoria una fase

0: già vissuta in passato. Prima del 2021, infatti, la viabilità dell'area presentava criticità simili. Con il ripristino del doppio senso di marcia deciso dall'amministrazione Melucci, la circolazione era stata resa più agevole, contribuendo anche a ridurre il traffico nelle strade della zona retrostante la ringhiera.
1: Chiediamo attenzioni su diversi argomenti da quasi un anno e in realtà quello che riceviamo è appunto un ulteriore disagio, perché oggettivamente questo doppio senso di marcia ci favoriva, decongestionava il traffico sulla ringhiera. In più, se vogliamo, c'era anche una sorta di disinquinamento in una città che è martoriata dall'inquinamento, e invece ci ritroviamo ad oggi, 1º giugno, con una strada chiusa, bloccata per dei lavori che in realtà pare non siano nemmeno iniziati. Questa strada è diventata dapprima un deposito di materiali e adesso è una strada chiusa in cui la gente, in maniera del tutto arbitraria, decide di parcheggiare, e per questo probabilmente sono sorti dei divieti di sosta in una zona che non è nemmeno un'area di parcheggio. Quindi ad oggi aspettiamo ancora risposte dall'amministrazione comunale. Per di più, i cartelli comunque riportavano una data di fine lavori, che è quella dell'8 aprile, e oggi siamo al 1º giugno.
2: Adesso la cronaca. Nel corso del fine settimana i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Massafra hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Taranto e finalizzato alla prevenzione e al contrasto delle stragi del sabato sera, e della Malamovida. Denunciato un 45enne residente a Taranto per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, l'uomo, mentre percorreva la strada statale 106, sarebbe rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo. Per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del veicolo uscendo dalla carreggiata. A seguito dell'impatto l'autovettura ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme, mentre il conducente è stato soccorso dal personale del 118 e poi trasportato all'ospedale di Castellaneta. Gli accertamenti avrebbero evidenziato un elevato tasso alcolemico. Nell'ambito dei controlli a due conducenti è stata ritirata la patente di guida, un veicolo è stato invece sottoposto a sequestro amministrativo perché privo di assicurazione. Con l'arrivo dell'estate ripartono i collegamenti via mare della città di Taranto, presentati questa mattina a Piazzale Democrate, e i servizi estivi per l'isola di San Pietro e il tour dei due mari, che nascono dalla collaborazione tra Comune di Taranto, Chima Mobilità e Marina Militare, il servizio di Teresa Picchierri.
3: La stagione estiva dei servizi via mare della città di Taranto ha preso ufficialmente il via. Presentati questa mattina a Piazzale Democrate i collegamenti marittimi estivi per l'isola di San Pietro e il tour dei due mari, un servizio che rinnova la collaborazione tra Comune di Taranto, Chima Mobilità e Marina Militare, consentendo l'accesso allo stabilimento elioterapico dell'isola e valorizzando uno dei luoghi più suggestivi del territorio.
4: Quest'anno una nuova implementazione renderà ancora più semplice quello che è l'acquisto dei biglietti, che in passato, devo ci avevano dato qualche problema. Pertanto abbiamo implementato la piattaforma Viva Ticket, che è una piattaforma molto intuitiva e molto semplice da utilizzare. Verranno confermate anche i tour serali per dare la possibilità di apprezzare al tramonto quelle che sono le meraviglie naturalistiche della nostra città.
5: I cittadini avranno la possibilità di trascorrere un momento di relax immersi in un'area naturale, protetta e custodita dalla marina. In primo luogo facendo un piccolo transito e godendo di quelli che sono i punti iconici di Taranto, tra cui il Ponte Girevole e il Castello, per poi raggiungere un'area attrezzata con una zona ristoro, una zona picnic e oltre 300 ombrelloni.
6: Quest'anno abbiamo previsto 5 corse andate e ritorno il lunedì e il martedì, 6 corse dal mercoledì al venerdì e 7 corse il sabato alla domenica.
3: L'obiettivo è promuovere mobilità sostenibile, turismo e sviluppo economico.
7: Considerato che ormai gran parte della popolazione è educata all'utilizzo di questo sistema di mobilità, l'ambizione è quella di introdurre all'interno del trasporto pubblico locale un sistema di endrovie che possa consentire a tutti noi cittadini di raggiungere più punti della città attraverso questo stesso servizio.
2: Una 3 giorni dedicata a inclusione, equità e cultura del rispetto. Dal 4 al 6 giugno Taranto ospiterà il Festival delle Pari Opportunità, promosso dalla Commissione Consiliare Pari Opportunità del Comune di Taranto. Teresa Picchierri.
3: Taranto si prepara ad accogliere la prima

0: Edizione del Festival delle Pari Opportunità in programma dal 4 al 6 giugno. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa promossa dalla Commissione Consiliare Pari Opportunità del Comune.
1: Parlare di pari opportunità significa parlare della qualità della nostra democrazia, ma anche della capacità di una comunità di riconoscere i valori, i diritti e la dignità di ogni persona. E per affrontare queste sfide importanti bisogna incidere sulla educazione. L'educazione è la leva più consistente come leva del cambiamento e pertanto dobbiamo lavorare in tutti i luoghi in cui si lavora sull'educazione, pertanto nelle scuole, nelle famiglie, in ogni luogo in cui si creano le coscienze delle due giovani generazioni.
2: Saremo presenti all'interno della prima giornata di questo Festival delle Pari Opportunità, all'interno del quale stiamo preparando in realtà degli interventi sul tema dell'occupazione femminile, sul tema della violenza non verbale. E sul tema delle relazioni tossiche all'interno della nostra età.
0: Al centro della 3 giorni il tema gentilezza e rispetto contro ogni violenza, disparità e discriminazione.
3: Abbiamo utilizzato la nozione di festival perché vogliamo che arrivi diretto alle persone, diretto all'individuo. Noi abbiamo messo al centro di tutta la manifestazione del festival proprio l'individuo e tutto il lavoro che poi l'amministrazione intera, perché la Commissione Consigliare del Comune di Taranto delle Pari Opportunità la ingloba interamente, in realtà abbiamo proprio voluto avere questo come obiettivo e quindi l'individuo attraverso la gentilezza, il rispetto, attraverso il superamento della violenza di genere, ma anche l'attenzione all'educazione affettiva, sessoaffettiva nelle scuole.
0: Un evento aperto alla cittadinanza per promuovere inclusione, equità e cultura del rispetto.
4: Adesso parliamo di una mostra per celebrare il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, inaugurata oggi al Castello Aragonese. L'esposizione sarà visitabile fino a sabato 6 giugno. Il servizio di Teresa Picchieri.
0: Divise, cimeli e documenti storici dell'Arma dei Carabinieri in mostra al Castello Aragonese in occasione delle celebrazioni per il 212° anniversario della fondazione dell'istituzione. L'esposizione propone un percorso tra uniformi d'epoca, reperti e documenti che ripercorrono oltre 2 secoli di storia dell'arma, evidenziandone l'evoluzione e il ruolo svolto al servizio del paese.
5: L'Arma dei Carabinieri è costantemente presente sul territorio e questa mostra è finalizzata proprio ad attestarlo. Dal 1861, anno da cui parte questa mostra, ai giorni nostri. Perché dico ai giorni nostri? Perché poi abbiamo messo insieme anche la Pop Art, maestro René Luigi Valeno, che ci ha fatto dono di queste opere per mettere in rapporto quello che è la storia con quella che è la modernità. L'Arma dei Carabinieri che guarda al passato traguardando il futuro.
6: Credo che l'attività delle forze di polizia sia un'attività che vada sempre più, come dire, nella direzione della prossimità alla popolazione. E quindi, farsi conoscere anche attraverso la storia, attraverso la memoria, credo che sia un'operazione molto, molto significativa.
0: La mostra sarà visitabile gratuitamente fino a sabato 6 giugno, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.
5: Giusto per dare una piccola chicca in anteprima, vi posso dire che il primo presidio dei Carabinieri a Taranto era Città Vecchia, vicino alla chiesa, al convento delle suore di San Michele. Così come nel 1925 a Mottola, una delle denunce, probabilmente una delle prime denunce di violenza di genere e violenza familiare, dove un marito picchiava la moglie e la moglie lo denuncia. E il marito viene condannato per le percosse che aveva inflitto alla moglie. Ecco quando dico modernità e passato.
4: Adesso parliamo dell'oro nero del nostro territorio, la cozza tarantina che torna a prendersi la scena, è andato in scena proprio questa mattina nel Salone dell'ITS Mobilità in Piazza Immacolata, il convegno che ha ufficialmente dato il via all'Ego Cozza Fest. Si tratta dello spin-off di Ego Food Fest, il grande progetto culturale giunto all'ottava edizione che dopo il successo dello scorso aprile accende i riflettori sulla cozza, simbolo del Mar Piccolo e dell'identità ionica. economica. L'incontro di oggi, moderato dalla giornalista Monica Caradonna, volto di Linea Verde, ha tracciato il percorso della Cozza Tarantina tra storia, scienza e futuro gastronomico, con un occhio attento al sostegno dei mitilicoltori locali. Durante la mattinata è stata anche assegnata la borsa di studio Carlo De Donno all'associazione Simbolum per sostenere il percorso formativo di un giovane studente.

0: studente della Città Vecchia. Ma l'evento guarda già a domani. L'appuntamento infatti è servito a lanciare ufficialmente il Cozza Day. In concomitanza con la Festa della Repubblica, domani una fitta rete di ristoranti e pizzerie in tutta la Puglia proporrà menù speciali e piatti dedicati alla regina del mare Ionico, la nostra Cozza. Un'occasione per celebrare il gusto, ma soprattutto per rilanciare un intero comparto produttivo fortemente legato alla tradizione tarantina. Adesso l'ampia pagina sportiva.
1: Il Taranto soffre, vede i fantasmi, ma conquista la finale playoff grazie al gol di Trombino al 94esimo. Ad Apice finisce 2-1 per i campani, ma i rossoblù passano il turno e si giocheranno la promozione in Serie D contro il Gladiator. La gara avvio shock per il Taranto: dopo appena 2 minuti l'arbitro assegna un calcio di rigore all'Apice per un presunto fallo di mani di Delvino. Dal dischetto Mincione si fa però ipnotizzare da Mastrangelo, che salva i rossoblù con un grande intervento. La squadra di Danucci reagisce e crea diverse occasioni. Al 32esimo lo Savio conclude in diagonale senza trovare lo specchio, mentre al 37esimo Aguilera impegna Fusco con una conclusione dalla distanza. Al 39esimo però arriva il vantaggio dei padroni di casa. Marino stende potenza in aria e questa volta Colarusso trasforma il calcio di rigore per l'1-0. Nella ripresa l'Apice parte forte, al 57esimo trova anche il raddoppio. Potenza mette un pallone all'indietro dal fondo e Schinnea batte Mastrangelo con un preciso destro. Il Taranto prova a rientrare in partita e al 72esimo trova anche la rete con lo Savio di testa su assist di Loiodice, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Nel finale i rossoblù aumentano la pressione. All'87esimo Delvino sfiora il gol, ma Fusco compie un autentico miracolo sul suo colpo di testa ravvicinato. Al 92esimo Guastamacchia spreca una grande occasione calciando alto da ottima posizione. Quando tutto sembrava indirizzato verso i tempi supplementari arriva però la giocata che vale una stagione. Al 94esimo Guastamacchia serve di testa Trombino, entrato da pochi minuti, che davanti a Fusco non sbaglia e ferma il gol del 2-1. Una rete pesantissima che regala al Taranto la qualificazione alla finale playoff, dove affronterà il Gladiator per continuare a inseguire la Serie D.
2: Al termine della semifinale contro l'Apice, i rossoblù conquistano il pass per l'ultimo atto della competizione, dove affronteranno il Gladiator. Nel post-gara mister Danucci ha posto l'accento anche sulla direzione arbitrale, definita rivedibile, esprimendo comunque grande soddisfazione per il raggiungimento dell'obiettivo nonostante la scarsa concretezza sotto porta mostrata in diverse occasioni. Soddisfazione condivisa anche da Emanuele Mastrangelo: l'estremo difensore ionico si è rivelato decisivo neutralizzando il primo calcio di rigore della sfida, contribuendo in maniera determinante alla qualificazione dei rossoblù. A far festa anche Alfredo Trombino, match winner di giornata, autore della rete che ha permesso ai rossoblù di superare l'Apice e continuare il viaggio verso la promozione.
3: No, sono molto soddisfatto perché la partita è difficile, ci siamo messi in difficoltà da soli perché nel primo tempo potevamo sicuramente passare in vantaggio. Abbiamo sprecato tantissime ripartenze, un po' perché abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, un po' perché siamo stati un po' egoisti nell'andare a concludere, ed è una cosa che non deve succedere, perché siamo una squadra che crea tanto, quindi c'è la possibilità di far gol per tutti, quindi non bisogna essere egoisti quando c'è da servire il compagno che è messo meglio, bisogna servire il compagno, chiudere le partite e dopo pensare a quello che è la gloria personale, diciamo. Di questo sono molto, molto arrabbiato, l'ho fatto presente anche a fine primo tempo ai ragazzi. Devo dire che poi la partita si è nettamente complicata, però siamo stati bravi a restare in partita. Dopo il secondo gol abbiamo spinto tanto, abbiamo cercato di creare dei presupposti per fare gol, ci siamo riusciti, nonostante penso che ci sia stato un arbitraggio pessimo. Io penso di aver riscontrato uno dei peggiori arbitraggi da quando alleno, quindi sono contento che nonostante questo i ragazzi hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo e abbiamo comunque portato questa qualificazione a casa.
4: La soddisfazione è tanta, sicuramente io, come ho già detto in diverse interviste, venivo da mesi dove non ho potuto giocare per dinamiche interne, quindi sono contentissimo di indossare questa maglia e ringrazio il mister che mi ha dato la possibilità. E sono contentissimo che mi sono riuscito a ritagliare questo spazio.

0: passione di far felice, riuscire a far felice qualche volta questi tifosi splendidi.
1: Sul secondo rigore ci stavi quasi riuscendo, poi la sfera è terminata in porta. Ti chiedo quanto è stato difficile ripetersi, tentare di ripetersi dopo qualche minuto.
0: Diciamo che sono rimasto un pochino male, ecco, semplicemente per il fatto che ero riuscito a prenderla con il piede, però alla fine pure quello è un episodio che fa parte della partita, va bene così, siamo contenti del risultato e basta questo. La cosa fondamentale in questi playoff non è tanto, sì, anche la prestazione, ma è soprattutto a livello di concretezza.
2: Guarda, è stata un'emozione incredibile entrare in una partita così decisiva e fare il gol vittoria, non capita tutti i giorni, di questo sono molto contento. Naturalmente dopo una stagione un po' sfortunata dal punto di vista fisico, arrivato in un finale così importante era giusto che io davo il mio contributo e oggi, come oggi, ci sono riuscito, spero di darlo anche nelle due gare finali.
3: Entra nel vivo la corsa al titolo, la finalissima si articolerà sulla distanza dei 180 minuti in un doppio confronto ad alta tensione che promette scintille. La gara d'andata si disputerà il 7 giugno, mentre il verdetto definitivo arriverà 7 giorni più tardi nel match di ritorno del 14 di giugno. Prima del fischio d'inizio resta però da sciogliere l'ultimo decisivo nodo, l'ordine dei campi. Sarà la sorte a decidere chi giocherà la prima sfida davanti al proprio pubblico. Il sorteggio ufficiale è infatti in programma per il pomeriggio di oggi alle ore 15 presso la sede capitolina della LND. Un passaggio formale certo, ma strategicamente cruciale. Determinare chi potrà sfruttare il fattore campo nei primi 90 minuti può spostare gli equilibri.
4: E chiudiamo così questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi e buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: qui.
1: Voi, signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie, ecco, ecco qua.
2: Se questo tipo vi infastidisce...
3: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
2: Sì, signore.
1: Dia un'occhiata qui, c'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore. Hai Hitler.
4: Hai Hitler.
1: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
3: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
1: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
5: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
1: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela avere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
6: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
1: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
3: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
1: Ora apprezzo. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.
6: Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri?
3: Io ho detto di no.
5: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
6: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, me ne vado.
3: Oh, finalmente, non se ne poteva più.
5: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
3: Calmati, mio caro Brown, tra poco ci sarà una sola lingua.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svelto, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Erix ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
3: A presto.

0: che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr. Holmes.
1: Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ci resteremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché le confesso tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondere me in un libro.
1: Caro Tobel, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avventati. Stephen, Eric.
0: Perché chiama i miei domestici?
1: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
0: Holmes, sei incredibilmente semplice.
1: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svetti ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Jonathan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stephen ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, Sergio.
2: Prende la macchina dei nazisti?
3: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?

0: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
1: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
0: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
1: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: Com'è disordinato?
1: Che cosa pensa di farci con questi?
0: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
1: Ha intenzione di tenerli qui?
0: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
1: Sì, ma...

0: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
1: Oh, mio Dio.
2: Buonasera, Mrs. Hudson.
1: Oh, ma è Mr. Holmes.
0: Holmes?
2: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
0: Eh? Chi vuole? Oh, sì, sì, Scotland Yard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Come? Che ci stareste a fare?
2: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
3: Piacere, dottor.
4: Molto lieto.
2: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
0: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bockest per la fisica nel 1939.
2: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
4: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
0: Pensavo che lei vivesse in America.
4: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
0: Holmes è riuscito a farla uscire.
4: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
2: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
1: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
2: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
1: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
0: Ha ragione. Non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
4: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
0: Davvero?
2: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
0: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Heath?
2: Sì, Watson. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
4: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
2: Naturalmente.
4: Watson,
2: affida a te il dottor Tobel. Dagli un calmante. È stata una situazione stressante. Domani lo aspetta una giornata faticosa.
0: Certo, Holmes, stai tranquillo. Dormirà nella mia stanza da letto. Lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
2: Grazie.
4: Non è necessario farmi la guardia. Finalmente sono al sicuro ora.
2: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
4: Ma, Mr. Holmes...
2: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
0: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto il sonno, vedrà.
2: Grazie.
0: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormenterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
2: Buonanotte, dottore.
0: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
2: Buonanotte a lei.
0: Cos'è? Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa 5:30. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: la protezione di Scotland Yard.
1: Non no, no, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Holmes, è inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto...

0: Charlotte Eberle, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: Vuoi spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Va tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggi al mio braccio.

0: Watson, svegliati. Dov'è Tobel?
1: Là dentro.
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, è nel mio letto, io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io. Tobel. Va bene?
1: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicato? Il dottore della polizia?
2: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
2: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel, crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
2: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
2: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Holmes, come fa a saperlo?
2: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico, Holmes.
2: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
2: Vedi, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
2: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
3: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte.
2: Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
2: sono consolato.
1: Mi spiace.
2: Ora, mi descriva il suo aggressore.
3: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
2: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
3: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
3: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
2: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
4: Il principio del congegno del dottor Tobel comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
5: Così sembra.

0: your situation.
1: Fonderebbe qualsiasi nave al mondo.
2: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
3: Anche a me.
0: Vogliono che provi di nuovo, signore.
1: Sta tornando in posizione.
0: È a posto!

0: l'avrei mai creduta. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade?
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni, ragazzi. Eccezionale.
0: Grazie.
2: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
4: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
0: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
2: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
3: No, Sir Reginald, non le ho portate.
0: Perché no?
2: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
3: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
0: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
3: Voglio mantenere la promessa, però... nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
0: Non pensa che in caso...
3: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
2: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
3: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
2: E crede di agire bene?
3: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
2: Non può persuaderlo, Holmes.
5: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
6: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
7: Calmati, Watson.
3: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
5: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
3: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
5: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
0: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
2: Non è d'accordo?
7: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
5: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
7: Grazie.
6: Può farne a meno ora, Lestrade.
3: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
8: Sono onorato, dottor Tobel.
3: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità, ognuna indispensabile all'altra.
8: Ha consegnato le altre 3?
3: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
8: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
3: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
8: Arrivederci.
3: Arrivederci.
7: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
9: Che c'è, Holmes?
7: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
9: Scomparso?

0: È scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Clair de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
0: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
2: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
2: Finalmente sconfitto, vero, Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly, 34 St. George Street, appartamento B. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
3: Non posso dirglielo.
1: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
1: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
1: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
3: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. E gliel'avevo prestata ieri notte.
1: Per quale motivo, Miss Eberly?
3: Non me l'ha detto. Ha detto che se gli fosse caduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
2: Holmes, allora temeva qualcosa.
1: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
3: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
1: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
2: Cosa?
3: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel e fare una specie di disegno.
1: Disegno? Che tipo?
3: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
2: Dei ballerini? È strano.
1: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
3: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
1: Ci pensi? Magari un operaio?
3: No. Ce n'è stato uno per 5 minuti.
1: E chi era?
3: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
1: Lo ha chiamato lei?
3: Ma no. Le mie luci non funzionavano, si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
1: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po'... un complice ha aggiustato la luce centrale.
3: Ma in quei pochi istanti...
1: Per caso l'ha visto in faccia?
3: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
1: Era un uomo robusto?
3: Sì, era robusto.
1: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
2: No, non
3: sì, mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
1: Miss Eberly, il dottor Tobel è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Eberly.
2: Arrivederci, Miss Eberly. Non capisco perché non posso venire con te.
1: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
2: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu stai tacci soco.
1: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
2: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
1: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria tra il Regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
2: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
4: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie.

0: Ram Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, Lurido Topo. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Mi hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: Vieni anche tu.
0: Io?
1: Se hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che non
1: mangio. Lasciami in pace.

0: Heal up. Back leg.
1: Chi è questo tizio?
0: È un po' strano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5, eh? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in Dave Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
4: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
3: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
4: E del suo codice.
3: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
4: Moriarty, lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
3: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
4: È proprio deciso?
3: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
4: Esatto.
3: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
4: Un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
3: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
4: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
3: Svelto.
5: Sì, signore.

0: nome in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorvegliare.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere Tubel da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
3: Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lestrade.
0: Sì, certo.
3: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
3: Grazie, signore. Andiamo ora.
0: Forza!
1: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
1: Non capisco. Quella cassa era pesantissima, facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
1: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi! Fermi! Fermi, o sparo!

0: santo cielo!
1: Io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: da allora? Allora deve esserci. Deve.
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson.

0: Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
1: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
0: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
2: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
1: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e E è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
2: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
1: Esattamente, cara Miss Staverly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
0: Qual è la soluzione, Watson?
1: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
0: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
1: Allora questo è un codice tutto diverso.
0: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi, le figure 1, 2 e 3 indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva, Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
1: Y-A-C.
0: Y-A-C-O-B-D-U-R-R-E-R.
2: Jacopo Durer, uno scienziato svizzero, amico del dottor Tobel.
0: P-A-L-A-C-E-C-R-E-R.
1: Palace Crescent.
0: Esatto.
1: Ascolta, Holmes, questo Durer deve essere importante.
0: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y-O-S-E-P-H. Joseph.
1: E-M-D-D-T-A-C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
0: Quattro nomi e indirizzi. Jacob Durer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson? Comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in quattro parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi quattro scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre tre, come nessuno dei tre conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
1: Palace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
0: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
3: Dove andate, signori?
0: Vive qui Jacob Durer?
3: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordini dell'ispettore Lestrade.
0: Bravi.
3: Ehi, dove va, signore?
1: È Mr. Sherlock Holmes.
3: Oh, mi spiace, signore.
0: Morto?
4: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
1: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare Farrell.
0: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
1: Cosa?
4: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
0: Fatti, ispettore.
4: Ah, fatti.
1: Come fai a saperlo?
0: Elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno due ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
5: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy. Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di due uomini...
1: Korn e Farrell.
5: Korn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie.

0: Il rapporto era arrivato 2 minuti prima della mia telefonata.
1: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
2: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra 2 omicidi. Con questo fanno 3 in tutto. C'erano 4 scatole e 4 nomi. Neanche Moriarty ha decifrato il 4º nome.
3: No!
4: Qual è il nome del 4º uomo?
3: Non mi riesce di ricordarlo.
4: Qual è il nome del 4º uomo?
3: L'ho dimenticato.
4: Qual è il nome del 4º uomo?
3: Non lo so, non lo so!
4: Qual è il nome del 4º uomo?
5: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
0: Per non parlare di Norwich e Harrow.
5: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
2: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
1: Ci deve pure essere una soluzione.
2: Elementare, Watson.
1: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare a tutte queste lettere e figure. Mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
2: Sotto sopra?
1: Uh-huh.
2: Eccola.
1: Che cosa?
2: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva. Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime 3. In altre parole, tutte le figure del numero 4 sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una penna, Watson.
0: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
2: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
0: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
2: Grazie.
0: Sì.
2: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R. Frederick Hoffler. S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R. Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner, in Sloan Square.
4: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del 4º scienziato prima di Holmes.
6: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore a Sheerness.
4: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile porteremo con noi la bomba intera.
6: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
4: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta. Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre.
7: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R. S-L-O-A-N-E.
4: Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
6: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
4: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le 4 parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e 4 le sezioni della bomba. Presto.